0: cioè la possibilità di una cremazione dell'animale in, diciamo, in un numero ristretto di animali, che possono essere cani, gatti, uccellini, insomma tutti quelli che sono conigli, gli animali d'affezione, e si ha la certezza che viene fatta una cremazione con quegli animali e poi lo smaltimento delle ceneri. Chi vuole ovviamente ha la possibilità di recuperare, di avere indietro invece le ceneri del proprio animale, come avviene, diciamo, nelle urne per gli umani, per i nostri cari. E le persone poi possono decidere se smaltire le ceneri magari nel luogo dove correva l'animale, dove piaceva andare, in campagna, insomma quelle che sono le abitudini, oppure tenerle presso la propria abitazione.
1: Ecco, ha detto bene, nel senso che negli ultimi 10 anni c'è stato un cambiamento proprio nella visione dell'animale, e appunto diciamo che le richieste, voi avete iniziato questo lavoro 3 anni fa e sono arrivate.
0: Sì, noi 2 anni e mezzo fa abbiamo iniziato proprio, diciamo, esperienza zero, quindi siamo partiti, abbiamo individuato una persona che è Silvia Mantovani, che era una delle nostre addette alla rete vendita, a occuparsi di questo argomento, essendo lei un amante degli animali, e devo dire ci eravamo prefissati di fare 200 cremazioni. L'anno scorso invece siamo già andati oltre questi numeri e siamo ormai a una cremazione al giorno mediamente come richiesta, quindi la richiesta c'è sempre di più ed è un argomento molto molto sentito. Sicuramente il rapporto con l'animale oggi è un rapporto come letteralmente una persona della famiglia, insomma, a tutti gli effetti, e in questo senso noi ci adoperiamo per trattarli. Adesso l'azienda è da un pochino di tempo, speriamo di essere arrivati anche a buon punto, sta cercando uno spazio qui nella zona del Genovesato per fare un nostro forno di incenerimento per gli animali, e quindi poter dare un servizio ancora migliore ai nostri clienti, alle nostre persone. È ovvio, lo dico con grande chiarezza, per l'azienda non è certo il core business, l'azienda fa funerali, è un'azienda di onoranze funebri. Questo è un settore di attenzione nei confronti della cittadinanza, nei confronti delle persone, nei confronti delle famiglie, che comunque, anche questo va detto con onestà, una volta che entrano in contatto con noi, in qualche modo vedendo l'attenzione, la sensibilità, le modalità con cui ci occupiamo dei loro animali, poi purtroppo quando succede, anche ahimè, noi tutti abbiamo bisogno prima o poi delle onoranze funebri, evidentemente sono persone che sono dentro alla nostra realtà e alla nostra famiglia.
1: Grazie mille, anche perché bisogna sottolinearlo, forse non tutti lo sanno, ma seppellire il proprio animale da compagnia nel giardino della propria abitazione non è proprio legale, quindi ora abbiamo un'opzione per seguire un processo che intanto è etico, ma soprattutto dà la possibilità di avere un ricordo del proprio animale, e proprio per questo andiamo a parlarne con Silvia Mantovani. Eccoci, siamo con Silvia Mantovani di As for Pets, ma soprattutto siamo con Fiore, che intanto l'andiamo a presentare.
2: Fiore è una maremmana, mista Golden, un cane da pastore, viene da Brindisi, una brindisina. L'hanno trovata insieme a 2 fratellini, l'hanno portata poi al nord e siamo andati a prenderla a Verona. Ed è dolcissima, bravissima.
1: E infatti sarà la nostra compagna di questa puntata, anche Fiaba, che però ha deciso di andare. non è più presente qua, e quindi la salutiamo, ma non la possiamo far vedere. Però intanto andiamo a parlare di quello che abbiamo dietro di noi, perché appunto abbiamo parlato della cremazione degli amici a 4 zampe, non solo a questo punto a 4 zampe, e qua dietro abbiamo proprio tutto quello che può essere scelto dalla persona che decide di cremare il proprio animale per poi tenerlo a casa con sé, perché forse c'è l'idea che bisogna per forza tenere l'urna, la classica urna, invece no, ci sono tante opzioni.
2: Abbiamo opzioni di tutti i tipi, chiaramente dipendono dalle dimensioni dell'animale, perché anche le ceneri ovviamente sono in base al peso dell'animale. Tutte quelle che vediamo esposte possono contenere

0: chiaramente all'interno le ceneri vengono, dentro c'è un sacchetto sigillato e tutto, e alcune possono essere personalizzate ovviamente con la foto su misura. E l'ultima novità sono questi gioiellini, sono una collana, un braccialetto dove possiamo mettere una piccolissima parte ovviamente delle ceneri, se uno gli fa piacere averle proprio vicine sempre. Tutte, anche questi cuori, sono tutti che possiamo fare il travaso, diciamo, delle ceneri. E l'altra possibilità invece è la possibilità di tumulare le ceneri del proprio animale al cimitero, in un ossario, in una tomba di famiglia, in un colombaio, chiaramente dopo la morte del padrone. Quindi ad esempio domani viene a mancare Fiore, quando verrò a mancare io, potranno inserire le ceneri dentro al cimitero, tumularle insieme a me al cimitero, però dopo la morte appunto del padrone. Non abbiamo nel nostro servizio, che facciamo per stare il più vicino possibile alle famiglie genovesi, e non abbiamo cremato solamente cani e gatti, ma veramente animali d'affezione, cioè ci è capitato anche un uccellino, un canarino, ci è capitato addirittura una gallina da compagnia, e una tartaruga, insomma un po' di tutto. Ovviamente la percentuale più grossa sono i cani e i gatti, che grosso modo sono un 50% ciascuno.
1: Quindi la proposta è stata accolta bene dai genovesi?
0: Sì, assolutamente, perché anche chi non ha piacere di tenersi poi le ceneri in casa, o comunque volendole può quelle lì tumolare senza problemi, interrare, inumare nel proprio giardino le ceneri, quello è possibile. E anche chi non ha questo piacere, comunque noi facciamo anche quella che è cosiddetta la cremazione collettiva, cioè senza restituzione delle ceneri, perché ricremiamo vari animaletti insieme. In questo caso ovviamente non possiamo restituirle perché sono mischiate una con l'altra, però almeno la famiglia sa che non va in un ceneritore insieme al materiale da smaltire, così utilizzando pale meccaniche eccetera. Noi la stessa cura che facciamo per le cremazioni personalizzate lo usiamo per quelle cosiddette collettive, cioè ritiriamo l'animale con la stessa attenzione e lo gestiamo con la stessa attenzione, l'unica cosa che appunto, essendo cremato insieme agli altri, non le possiamo restituire.
1: Sì, via, proprio su questo, diciamo che lo hai detto prima, vedo anche la gallina da compagnia, è un servizio che cerca di dare anche un po' di pace alla persona che viene qua distrutta dal fatto che ha perso l'animale con cui ha passato la sua vita. Voi fate anche un po' di supporto morale, diciamo che date potete cercare di dare il sorriso a queste persone.
0: Senza vergogna, quando mi sono avvicinata a questo storia, quando l'azienda mi ha chiesto appunto di iniziare questo storia così, pensavo fosse molto tra virgolette più semplice. Invece spesso e volentieri le famiglie, quando mi telefonano, forse anche perché siamo il primo approccio, a differenza di una mancanza di una persona che ne parlano in casa così, quindi sono molto disperate eccetera eccetera, poi quando vengono a ritirare le ceneri mi raccontano solitamente com'è andata, cosa è successo, quanti anni hanno avuto e tutto. Mi fa piacere poterli, io il mio termine è coccolare, nel senso seguire e dargli il più affetto possibile, perché io che ho animali, ho sempre avuto animali, so che la mancanza di un animale domestico, indipendentemente da che tipo sia l'animale, è proprio un lutto vero e proprio, e bisogna tenere presente che bisogna gestirlo come un vero e proprio lutto.
1: Grazie, grazie mille.

Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta che coglie nelle immagini di Francesco Righi i bei colori di questo inverno che ha già visto tanta pioggia, quindi a polmoni larghi accogliamo questo cielo azzurro e questi colori di campagna. Dove siamo? Siamo in Val d'Aveto, nella frazione Villa Rocca di Rezzo Aglio. Abbiamo visto anche le case di Villa Noce, perché siamo arrivati qua per fare ancora una volta un tuffo nella tradizione. In particolare conosciamo diverse varietà di patata nel Museo della

0: La patata del consorzio della Quarantina, il cui presidente è Fabrizio Bottari.
1: Grazie,
0: Benvenuto e ci
1: buongiorno.
0: introduca a questo angolo veramente della tradizione, prego.
1: Grazie.
0: Vedrete tante patate che sembrano vere, ma in realtà di che cosa sono fatte,
1: Ma in
0: Fabrizio?
1: realtà, a differenza di quelle vere che bisogna risseminarle, queste stanno lì negli anni perché sono di cera.
0: Di cera. Iniziamo subito a vederle nella loro versione, appunto di cera, anche se, ripeto,

0: se pensiamo che solo in Perù, che è la patria poi delle patate, come vedremo, ce ne sono almeno 4-5 mila,
1: Pensavo
0: possiamo.
1: 4 o 5.
0: No, parliamo di migliaia, quindi se mettiamo insieme le patate di tutto il mondo, le varietà, sono veramente tantissime. E il motivo è che è molto facile creare una nuova varietà con le
1: Ah
0: patate.
1: sì, si possono incrociare.
0: Sì.
1: Allora, iniziamo intanto a dare in pasto ai nostri telespettatori un po' di note su questi tipi di patate che stiamo
0: Bene,
1: vedendo.
0: allora anzitutto rendiamo omaggio all'artista che le ha fatte perché è un'amica, ma è una persona con un'abilità formidabile. Ha riprodotto fedelmente anche i difetti dei tuberi che gli ho dato, impegnandosi tantissimo. È Paola Nizzoli Desiderato e lavora e vive a Genova.
1: Ah, che bello.
0: E le patate che vedete sono vecchie varietà provenienti un po' da tutto il mondo, ma coltivate concretamente nella terra qui a Villa Rocca.
1: Tutte quelle qua
0: Sì,
1: esposte.
0: fanno parte della collezione varietale del Consorzio della Quarantina, che accanto alle varietà tradizionali della nostra montagna, coltiva anche le varietà tradizionali degli altri
1: Che
0: posti del mondo.
1: meraviglia. Allora, intanto mi incuriosisce questa qua che è, come dire,
0: Sì, molto
1: tigrata,
0: colorata.
1: particolare, è fatta da due colori. Che patata è?
0: Sì, questa è una patata, si chiama Putao, viene dalla Thailandia e rappresenta bene nei suoi colori quello che erano le patate originarie del Sud America, ma anche degli altri paesi, prima che arrivasse, diciamo, l'impero delle patate commerciali, tutte uguali, tutte gialle o al massimo
1: E infatti qua
0: rosse.
1: vediamo, ce n'è una un po' più rossa e una viola.
0: Esatto, queste mostrano poi altri colori che può avere le patate. Quella viola è una patata valdostana che è stata oggetto di recupero recentemente, è molto bitorzoluta, come vedete, a parte quella rossa che è una patata dell'isola di Cuba, che è un po' più liscia. Di solito le vecchie varietà hanno gli occhi molto profondi, gli
1: Ecco, gli occhi
0: occhi.
1: sono quelle fossette.
0: Esatto, che sono poi il luogo dove la patata a primavera germoglia
1: E
0: e
1: dà il
0: quindi dà
1: nuovo
0: la nuova
1: seme.
0: pianta.
1: Ecco, la foto che stai inquadrando, Francesco, è incredibile perché mostra una quantità di patate incredibili in Perù.
0: Sì, quello è il raccolto della famiglia di Miguel Arce, che è una
1: Oh!
0: fotografia di Martín Ciambi degli anni 30 del secolo scorso, che ci ha donato il governo del Perù, a cui abbiamo riservato un angolo
1: Ecco,
0: letteralmente del museo.
1: cosa sono questi strumenti?
0: Sono, diciamo, due specie di vanghe che vengono usate in Perù ancora oggi, tradizionalmente, per lavorare la terra dove poi viene seminata la patata.
1: Come
0: Questo
1: funzionano
0: ritratto
1: quindi?
0: si
1: Si
0: vede,
1: prendono
0: questo è tratto dal Poma de Ayala, un documento del 500 che mostra
1: come
0: come gli
1: si
0: Inca
1: usano?
0: lavoravano la terra e si fa vedere che praticamente ci saltano sopra col piede e lo mandano nel terreno, poi rivoltano la zolla e seminano le patate sulla zolla rivoltata.
1: Che begli strumenti veramente. E qua noto il ciugno blanco
0: Sì,
1: del Perù,
0: ecco.
1: patate bianche.
0: Questa non è di cera, è l'unica cosa vera che abbiamo qui dentro. Sono due modi, nero e bianco, di conservare le patate a lungo termine. Vengono disidratate con un processo molto complicato. Quelle bianche hanno la buccia tolta, quindi sono più pregiate e più
1: Quindi
0: buone.
1: sono vere?
0: Sì, può prenderle in mano e sente la leggerezza, perché in
1: Oh!
0: realtà è tutta fecola, non ha più acqua e questo gli permette di durare per molti anni.
1: E quindi le
0: Queste
1: possono mangiare
0: poi
1: quelle
0: vengono,
1: disidratate?
0: sì,
1: Rimesse in
0: vengono
1: acqua?
0: rimesse in acqua e ci sono ricette particolari. Il ciugno negro è con la buccia, quindi lei ha la forma esatta delle patate con cui è stato fatto, è meno
1: Forti, piccoline,
0: pregiato.
1: piccoline.
0: Sì, mentre la papa seca è una papa gialla, tagliata a pezzettini e fatta seccare in maniera più tradizionale
1: Già
0: al sole.
1: sbucciata.
0: Questa è già sbucciata, è pronta, fanno una zuppa che si chiama carapulcra e altre
1: Quindi le
0: ricette.
1: mettono a bollire
0: Sì, a cuocere
1: nell'acqua.
0: con
1: E quella
0: altri
1: bianca, mi ha detto una
0: ingredienti.
1: ricetta particolare
0: Quella
1: invece?
0: bianca anche viene fatta rinvenire, poi ci sono diverse ricette per cucinarla. Beh, tenga presente che, diciamo, loro la patata è l'alimento base e hanno centinaia di ricette e usano varietà diverse. Per quello. Nella fotografia abbiamo visto un cumulo enorme, il bianco e il nero sembrano tutti uguali, se vedessimo a colori vedremmo quello che vediamo nelle
1: Oh,
0: tavole qui intorno a noi.
1: tutte patate di
0: Tutte
1: diverso
0: patate di
1: colore.
0: colore diverso che poi le donne, riconoscono e dividono in magazzino, perché nel campo coltivarle tutte insieme voleva dire avere una resistenza superiore alle malattie. È la nostra idea della monocoltura, monovarietà.

0: ettari e ettari di cloni, di patate parlo, dove devi usare poi grandi quantità di antiparassitari perché se parte una malattia ti fa una strage.
1: Ah, vero. Quindi invece se hai diversi tipi, magari un batterio ne
0: Esatto.
1: aggredisce uno, ma non gli
0: Può
1: altri.
0: essere che la peronospora colpisce una o alcune, ma non riesce a espandersi perché non ha la possibilità di moltiplicarsi. E questo è essenziale per chi ancora vive e
1: Beh,
0: deve mangiare quello che coltiva. Siccome noi
1: certo.
0: non lo facciamo più, abbiamo altri criteri.
1: Qua
0: Ecco,
1: altre patate di altri colori, una un po' più tradizionale.
0: sì, queste che sta inquadrando sono patate irlandesi precedenti alla grande carestia del 1845. Se vogliamo, quella gialla è una patata che porta con sé un po' di tragicità, perché involontariamente ha causato la morte di 1 milione di persone in Irlanda con l'arrivo della peronospora. La prima volta, quella patata lì
1: Carestia.
0: è la più suscettibile al fungo, per cui sono stati anche sfortunati. La patata rossa era più resistente, ma producendo meno, era la patata dei ricchi, e in Irlanda all'epoca erano pochi i ricchi.
1: Ancora accanto arancione, qua.
0: Quelle sono curiose, forse sono le più vecchie varietà europee ancora esistenti, ancora vive. Sono la White Rock, la Red Rock e poi quella viola è la Buffs. Sono patate irlandesi del 1600-1700 che ci ha mandato il Ministero dell'Agricoltura. Credo che siano gli unici a coltivarle perché non hanno nessun significato commerciale.
1: Qua, curiosissime anche di forma, queste qua sono fatte un po' a cilindro, una è completamente nera, un'altra è di nuovo viola e un'altra è un po' più
0: Sì,
1: tradizionale. Partiamo dalla
0: queste.
1: nera e dalla viola.
0: Certo, allora la nera è ancora abbastanza in commercio, soprattutto in Francia, e si chiama Vitelotte Noir. Sono patate tutte e tre francesi, e in Francia la cultura delle vecchie varietà è sopravvissuta rispetto all'Italia. Quindi quella patata viola, che poi è viola anche dentro, adesso sta tornando un po' di moda con queste ricette nuove, diciamo molto
1: È
0: colorate.
1: dolce la patata viola perché non le ho
0: No.
1: ancora chiesto i gusti, ma ogni patata ha un gusto
0: Sì,
1: diverso.
0: sicuramente, non le abbiamo assaggiate
1: Eh beh,
0: tutte
1: certo.
0: perché sono da collezione più che da consumo, però quelle lì viola in particolare hanno un gusto più simile alla castagna che alle
1: Ah,
0: patate.
1: proseguiamo abbastanza rapidamente, anche se ce ne sono veramente tante. Quella sembra normale, questa qua addirittura delle chiazze rosse.
0: Sì, abbiamo cercato di dare idea di quanti colori e forme abbiano in effetti le vecchie varietà di patate. La bianca grande è una patata ancora in commercio oggi, è una delle più longeve perché è stata fatta da Archibald Findlay, uno scozzese, alla fine dell'Ottocento, nei suoi campi ed ha selezionate. A quell'epoca le capacità degli agricoltori erano anche per creare nuove
1: Ah,
0: varietà.
1: quindi mischiavano i
0: Sì, lo
1: germogli.
0: facevano nel campo, direttamente
1: Bello.
0: loro osservavano cosa usciva fuori dai semini delle bacche e creavano nuove varietà.
1: Il tempo corre, mi incuriosisce
0: Quella
1: questa patata bitorzolutissima.
0: è una patata scozzese proprio, e tende a fare quei tuberi laterali, è proprio una caratteristica della varietà, per cui a volte ha veramente tanti
1: Questa
0: bitorzoli.
1: qua invece che essere macchiata di rosso è macchiata di viola, un incrocio evidentemente.
0: Sono tutti incroci le varietà che vediamo, eh. C'è sempre un progenitore
1: Sì.
0: madre e un progenitore padre, e quindi i colori possono cambiare molto facilmente.
1: Qua ne vediamo altri esempi, di nuovo una rossa e una viola, che però sono diverse da quelle che abbiamo visto prima.
0: Sì, c'è da dire che ogni varietà è diversa, e quindi anche se a volte assomigliano, poi magari hanno differenza all'interno, nella
1: E
0: consistenza.
1: lui chi è?
0: Ah, questo è un teschio di coyote, perché qui è la teca riservata alle patate selvatiche, cioè agli antenati delle patate, e la piccola patata che vedete cresce nel Colorado e veniva mangiata dagli indiani Hopi, ed è forse
1: Ah.
0: la prima patata che è stata mangiata
1: Ah
0: dall'uomo.
1: sì?
0: Sì, gli indiani Hopi hanno il coyote come animale, abbiamo messo, anche perché è piccolina, si perdeva nella
1: E
0: teca.
1: la patata quarantina ce l'avete qua?
0: Sì, ecco, siamo arrivati
1: Ecco.
0: proprio alle Liguri. Qui stiamo vedendo due nuove varietà ottenute qui a Villa Rocca, facendo gli incroci un po' come lo faceva Archibald in Scozia. E l'abbiamo chiamata Rubra Spessa e Gianita, e derivano dalla quarantina e dalla Gianariunda. Abbiamo usato i semini delle bacche che vedete nella teca vicino al cartellino, e ogni semino crea una varietà diversa. Quindi puoi creare da una sola bacca centinaia di varietà, teoricamente.
1: Ma i germogli che danno origine alla patata poi si tramutano in semini, perché?
0: No, ecco, se tu vuoi coltivare la stessa varietà, diciamo, del tubero che hai, devi coltivare il tubero. Se usi i semini, crei una nuova varietà, quindi non hai più
1: e
0: la varietà.

0: pietà
1: madre.
0: Li estrai dal...
1: Dopo la fioritura, sulla pianta, no, in cima proprio, esattamente, è il frutto vero della patata. Sarebbe un po' il pomodoro come lo troviamo.
0: E la patata quarantina qual è delle due?
1: La patata quarantina è là, è insieme alla sua cugina, quarantina prugnona. La quarantina bianca è più rosata, la quarantina prugnona è gialla e viola. Quindi qui siamo finite nelle tradizionali liguri. Dalla parte di qui troviamo la cannellina nera che ha color cuoio con macchie rosse, la morella che è tutta viola e la Gianna Riunda che è gialla bitorzoluta.
0: Perché la patata quarantina si chiama quarantina? Finalmente ho l'occasione di chiederla ad un esperto, perché ognuno ha le sue teorie su perché quarantina.
1: Sì, molti pensano che sono 40 i giorni dalla semina alla raccolta, in realtà è dalla semina alla fioritura, ma il nome quarantino significa varietà adatta alla coltivazione in montagna, perché ha un ciclo breve. Qui abbiamo stagioni di coltivazione molto brevi, servono varietà a ciclo breve.
0: E quando si coltiva qua siamo a meno di mille metri?
1: Sì, intorno ai 1000, si deve aspettare la fine delle gelate, quindi il mese di maggio di solito è il mese della semina.
0: Si semina e si raccolgono?
1: A settembre, ma anche ottobre.
0: Ok, allora intanto grazie per questo viaggio.
1: Grazie a voi.
0: Poi restate con noi, perché noi continuiamo sempre con Presa Diretta, e quindi restate con noi.

0: signor Rubens, ci sono dei signori che...
1: Che succede?
2: Il deputato Rubens Paiva?
1: C'è un errore, non lo sono più da anni.
2: No, nessun errore, deve venire con noi.
0: Venire dove?
2: A fare una deposizione, è solo una formalità.
3: Sono stati realizzati molti film sui regimi oppressivi che hanno ribaltato la democrazia di alcuni paesi sudamericani nella seconda metà del secolo scorso: Cile, Argentina, Uruguay e in questo caso Brasile, dove la dittatura è rimasta al potere per 21 anni. Le violazioni dei diritti umani con torture sistematiche, omicidi e sparizioni forzate rappresentano una ferita aperta nella psiche di queste nazioni per le quali il cinema è spesso servito come veicolo di memoria collettiva. E tuttavia non è capitato spesso che lo spirito di protesta contro gli orrori delle varie giunte militari sia stato visto attraverso una lente così intima come quella di Io sono ancora qui. Mentre l'angolazione di molte di queste pellicole tendeva a svilupparsi attraverso rievocazioni violente o processuali in grado di catturare l'angoscia e l'ansia inflitte ai cittadini, Walter Salles si concentra su una saga familiare e soprattutto sul punto di vista di un sopravvissuto. Il film è tratto da un libro di Marcelo Paiva che racconta la scomparsa forzata del padre Rubens nel 1971 a Rio de Janeiro. Ex deputato arrestato per essere interrogato a causa delle passate affiliazioni politiche e della sospetta alleanza con le forze di opposizione, Paiva fu assassinato durante l'interrogatorio, mentre le autorità negarono che fosse mai stato fatto prigioniero. Salles incentra tutto sulla moglie Eunice, che con silenzioso eroismo si assume da sola la responsabilità di tenere unita e protetta la famiglia, nascondendo il proprio dolore ai 5 figli quando l'inevitabile notizia della morte del marito viene confermata e continuando a lottare negli anni successivi con una caparbietà che la porterà a conseguire una laurea in giurisprudenza, ad avere una carriera di successo nella difesa dei diritti degli indigeni e delle questioni ambientali e nel 1996, 25 anni dopo, ottenere finalmente il riconoscimento della scomparsa del marito, ricevendone il certificato di morte. Io sono ancora qui, racconto una storia molto delicata in maniera più che corretta. Non è mai manipolativo, non è indulgente, rarissimi primi piani perché la macchina da presa mantiene sempre una distanza rispettosa dal momento che al regista interessa che l'attenzione sia sulla storia e non sull'emozione cui può indurre. Molto del merito della riuscita del film va l'attrice Fernanda Torres, che incarna ogni emozione di Eunice con straordinaria efficacia, mantenendo allo stesso tempo un certo stoicismo che rende particolare la sua interpretazione. È un personaggio non segnato dalla disperazione, ma piuttosto dalla forza. Si reinventa non perché deve andare avanti, ma piuttosto perché vuole andare avanti, mantenendo sempre una dignità immacolata. Se c'è un limite in questa storia di forza e resilienza, sta nella presenza di un doppio finale, il primo ambientato nel 1996, il secondo nel 2014, che nulla aggiunge al significato della vicenda. Detto questo, è un solido dramma familiare che getta luce su una pagina vergognosa della storia brasiliana. Nonostante l'ambientazione nei primi anni 70, dittature e tirannie purtroppo non sono una cosa del passato, il che rende Io sono ancora qui opera di grande attualità

0: che ci ricorda come la libertà non dovrebbe mai essere data per scontata e lo fa senza cadere in trappole retoriche. Un esempio, quando un fotografo in visita alla famiglia chiede di sembrare tristi per la telecamera, non solo tutti rifiutano, ma riescono a malapena a contenere il loro divertimento. Il film di Salles ci dice che la speranza è eterna e che la maggior parte delle famiglie felici, anche nelle disgrazie, troverà comunque un modo per sopravvivere.
1: Non sorridete.
2: Perché no?
1: L'ha chiesto l'editore, una foto meno felice.
2: Ci vuole tristi. E noi sorridiamo.

0: Eccoci a Rapallo in una nuova puntata di Primo Canile. Andiamo a scoprire le guardie nazionali ambientali di Rapallo, proprio perché nell'ultimo periodo molti cittadini e non solo si stanno chiedendo qual è il vostro ruolo. Quindi andiamo a spiegare per bene intanto come nasce questo corpo.
1: Allora, due cenni storici molto brevi. Il Corpo Guardia Nazionale Ambientale muove i primi passi nel 2001 a Terni per volontà del dottor Alberto Raggi, che aveva questa idea di formare questa aggregazione di donne e di uomini democraticamente riuniti con finalità di tutela ambientale, e poi si è reso conto che questo suo progetto poteva essere implementato, copiato in altre realtà, e si è arrivati oggi ad essere un ente morale di terzo livello, con un riconoscimento anche a livello internazionale. Tutto questo ha portato anche a uno sviluppo di quelle che sono le competenze reali sul territorio. Nasce con una duplice finalità, sostanzialmente. La prima è proprio quella aggregativa, una riunione democratica di persone che tengono all'ambiente, alla tutela, agli animali, a tutto ciò che vive, diciamo, nell'habitat naturale, che è uno dei sentimenti che muove noi appartenenti alla Guardia Nazionale Ambientale. E l'altro è quello proprio di un'organizzazione piramidale, con un'organizzazione gerarchicamente ben impregnata, dove nel gruppo, per meritocrazia, si può fare anche carriera. Io sono diversi anni che collaboro con questo stupendo gruppo di Rapallo, siamo presenti su una realtà cittadina da una decina di anni circa, siamo tutti quanti insigniti di un decreto della Prefettura di Genova che ci qualifica come guardie particolari giurate ecozoofile, e questo ci rende pubblici ufficiali in servizio sul territorio comunale di Rapallo. Ed è, diciamo, dove focalizzeremo la nostra attenzione oggi, essendo qui. Abbiamo anche una qualifica come ispettori ambientali comunali, firmata dal sindaco Elisabetta Ricci, che vede la nostra attività. Alla fine dell'estate abbiamo iniziato a muovere i primi passi. La nostra finalità non è tanto quella di sanzionare, questo voglio che sia ben chiaro, anche se è una delle funzioni che sono prerogative alla nostra attività, e possiamo farlo, ma lo vedremo dopo. La nostra finalità è educativa, perché noi, prima di andare in giro a fare multe, abbiamo passato gran parte del nostro tempo ad informare la cittadinanza che era obbligatorio portare un cane al guinzaglio. Il guinzaglio non deve essere più lungo di 1,5 metri, così come è obbligatorio dal regolamento di polizia urbana, esattamente l'articolo 12, il comma 4, è obbligatorio rimuovere le deiezioni canine, che siano solide o che siano liquide. Quindi va da sé che è obbligatorio sia portare con sé una bottiglietta d'acqua per sciacquare le urine, e anche dei sacchetti adeguati per la rimozione. I sacchetti devono essere, dopo aver raccolto la deiezione, devono essere chiusi e buttati nei bidoni dei rifiuti solidi urbani. Questo è il primo punto che dobbiamo chiarire.
0: Infatti abbiamo appunto trovato la signora, che è un esempio perfetto di quello che si deve fare, perché abbiamo appunto la bottiglietta con anche il sapone dentro, il cagnolino che come si chiama?
2: Luci,
0: è bellissima Luci, maschio o una femmina?
2: Maschio.
0: È un maschio, un maschietto.
2: Poi abbiamo le salviettine.
0: Esatto, perfetto.
2: Abbiamo questi che se la fa molle.
0: La signora è veramente l'esempio perfetto.
2: Grazie.

0: È vero direi, o no?
1: Direi di sì, grazie signora. La terremo a mente. Gliene perdoneremo le prime due.
0: Arrivederci, salutiamo la signora che abbiamo trovato qui sul lungomare e appunto abbiamo detto, signora, l'esempio perfetto, diciamo che quali sono le multe che state erogando in quest'ultimo periodo, le principali?
1: Allora, noi utilizzando la qualifica di ispettori ambientali comunali sostanzialmente ci occupiamo di due, diciamo, macro settori. Da una parte la giusta conduzione degli animali, in questo caso prevalentemente dei cani, visto che è difficile vedere dei gatti portati in giro, però ci tenevo anche a dire questo. Oltre ad una selezione molto molto molto attenta che facciamo per chi decide di avvicinarsi a dedicare il proprio tempo a noi, rilasciamo dei corsi di formazione che ciascuno di noi ha fatto, sostenuto, compreso degli esami, senza i quali i decreti non possono arrivare. Quindi nel momento in cui noi valutiamo un comportamento, un atteggiamento, diciamo, contrario alla pubblica decenza, al pubblico decoro, decidiamo di intervenire. In una prima fase siamo sempre informativi, quindi non multiamo tanto per multare. La multa è educativa, anche perché la multa minima prevista per un atteggiamento sbagliato, per esempio un cane che urina e il padrone non sciacqua con la bottiglietta, e la multa minima sono 100 euro. Quindi ci rendiamo conto che in questo particolare contesto sociale, anche a livello economico, possa diventare un problema per qualcuno. Quindi, se è possibile, nelle prime volte, abbiamo la fortuna di non vivere a Los Angeles, quindi comunque bene o male ci conosciamo un po' tutti qui. Il nostro scopo educativo termina anche con l'elevare una contravvenzione, perché siamo sicuri che dopo la prima magari si possa prestare più attenzione. Quindi
0: è un avviso.
1: Sì, è un avviso, e comunque a scanso di equivoci i verbali che noi compiliamo sono verbali che vengono pagati al comando di polizia locale, sono emessi dalla Guardia Nazionale Ambientale in virtù dei decreti, come ci siamo detti prima, ma tutta la gestione, diciamo, amministrativa e non solo, è in capo alla polizia locale, con la quale noi collaboriamo in maniera molto stretta. Noi oggi pomeriggio, per essere qui in servizio, abbiamo comunicato d'accordo con la polizia locale i nostri nominativi, quindi vengono informate anche le forze dell'ordine e il numero unico di emergenza, che è il 112, che sa della nostra presenza, perché magari non è detto che giriamo sempre in divisa, possiamo anche girare in borghese per ovvi motivi. Abbiamo dei tesserini che sono riconosciuti dalla prefettura, delle placche che sono riconosciute dalla prefettura e da tutti gli organi di polizia. Quindi quello che facciamo è assolutamente legittimato. Spesso e volentieri, come ha dimostrato la signora di prima, ci ringraziano per fare questo tipo di attività, e obiettivamente noi ci siamo accorti che dall'estate ad oggi la città è decisamente più pulita. Spesso si vedono chiazze di acqua e da là si capisce che è passato un cagnolino che ha fatto la pipì, e questo non fa che farci piacere. Poi ci sono una serie di regole nel regolamento di polizia urbana che vanno seguite. Gli articoli sono 43, ci sono diversi commi per ciascun articolo. Noi abbiamo sempre con noi un prontuario, in modo tale che ci poniamo, diciamo, con l'utenza, diciamo così, in maniera costruttiva, ok? Obiettivamente devo dire, in maniera molto onesta, che sono tutti contenti che noi facciamo questo, anche se magari prendono un verbale fino alla voce 100 euro, lì poi si, diciamo, intraversano un pochino.
0: Vabbè, diciamo che sì, ma perché magari tante persone non si rendono neanche conto che cioè, si può essere sanzionati e bisogna anche poi pagare questa multa salata, come è giusto che sia, perché diciamo che possiamo vedere Rapallo che è migliorata, però ci sono anche altre, prendo per esempio Genova, ci sono tante lamentele dei cittadini per la sporcizia, per le deiezioni dei cani che invadono i marciapiedi, quindi sicuramente è un lavoro che poi porta a un risultato che è quello di un equilibrio e di una felicità di tutti i cittadini.
1: Assolutamente sì, e questo discorso si può estendere tranquillamente anche all'altro diciamo aspetto che noi curiamo come ispettori ambientali, che è quello del conferimento dei rifiuti, che è un altro tema che sta anche diciamo molto a cuore all'amministrazione comunale. Una città, per essere considerata vivibile, deve essere una città pulita. Su questo credo che si possa essere d'accordo tutti. Perché se è una città pulita ci devono essere delle regole che esistono e devono anche essere però conosciute dalla cittadinanza.

Quindi il fatto che noi sono diversi mesi che giriamo e diversi verbali sono stati elevati, ci rendiamo conto dell'utilità di questo tipo di attività, che per noi rimane informativa. E ovviamente abitiamo anche noi qui, quindi non, diciamo, non abbiamo l'atteggiamento degli sceriffi, ecco, questo voglio che venga fuori. Lo facciamo dedicando del nostro tempo perché crediamo nella tutela dell'ambiente, nel poter essere davvero utili a questo tipo di attività. I rifiuti distinguiamo due, diciamo, diverse categorie: il rifiuto residenziale e quello diciamo legato ai commercianti. Esistono degli orari per conferire, esistono dei luoghi precisi per il conferimento, ci sono delle modalità da seguire, per cui se dopo le 23 non è possibile che un ristorante porti butti via le bottiglie d'acqua perché può creare dei rumori che quindi creano disagio, contravvenendo al regolamento di polizia urbana, che invece è creato proprio per creare una civile convivenza serena, non, diciamo, partendo da quelli che sono le normali leggi, diciamo, a parte costituzionali, ma anche proprio leggi di natura, cercare di non dare fastidio al prossimo. I rifiuti vengono ovviamente differenziati a rapallo. Per quanto riguarda i negozianti, soprattutto nel centro storico, avviene una raccolta porta a porta che funziona bene, anche se c'è sempre magari il furbetto o, diciamo così, la persona che non fa caso a ciò che lascia, dove lo lascia e quando lo lascia. Ecco, siccome noi non possiamo essere ovunque, quando giriamo informiamo anche i ristoratori, tutti, diciamo, i commercianti, che esiste un regolamento per il conferimento molto semplice. Faccio magari un esempio, così è più facile anche a chi ascolta capire. Oggi viene fatta la raccolta dei cartoni. Se ogni negoziante lasciasse 10 cartoni o 3 cartoni montati, aperti, vuoti, fuori dal negozio, la città diventerebbe una città di cartoni. Se invece li schiaccia, occupa meno spazio, li appoggia magari sulla sua vetrata, entro mezz'ora, un'ora, passa il camioncino e glieli porta via. Ecco, la sanzione prevista per un cartone, diciamo, abbandonato male, diciamo così, o posizionato male, può arrivare fino a 250 euro. Quindi anche lì è stata fatta opera di pubblicizzazione su tutte le attività commerciali. Qualcosa è stata fatta da questo punto di vista anche dall'azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti, ma noi, laddove vediamo delle cose che non vanno, di norma la prima volta avvisiamo, la seconda volta avvisiamo, la terza siamo costretti a scrivere. Ripeto, prima di metterci in giro con dei blocchetti di verbali, abbiamo fatto un'attività di pubblicità. Certo. A qualcuno sarà sfuggito sicuramente, però mi viene difficile pensare che oggi a Rapallo ci sia qualcuno che non sappia che per conferire un ingombrante, anche residenziale, si possa programmare l'uscita al domicilio da parte della società. Quindi si chiama un numero verde, non si paga neanche la telefonata, basta, viene rilasciato un codice che deve essere apposto al rifiuto. Noi, quando giriamo e vediamo materassi, intere camere da letto, come è capitato, messe lì, se non abbiamo questo tipo di messaggio codificato, telefoniamo alla società, perché può essere anche una dimenticanza da parte della persona. Se ci dicono che non è stato programmato alcun ritiro, allora ci muoviamo per individuare il responsabile e sanzionarlo.

0: E finalmente parliamo di giallo noir. Io non so come Matteo Monforte, autore di I segreti della nebbia, edito da Frilli, dai fratelli Frilli Editori, vuole definire i suoi libri. Io parlo sempre di gialli, perché per me
1: sì,
0: il giallo...
1: giallo in realtà è più noir, perché non è proprio
0: è un giallo molto noir.
1: E sai cosa? C'è una roba bellissima che ha detto, purtroppo non mi ricordo se è uno scrittore o un giornalista, sì, che dice: per scrivere un giallo bisogna essere dei bravi architetti, sì, per scrivere un noir bisogna scendere all'inferno. Questa è bella, questa è bella.

0: Molto bene. Questa quindi tu sei sceso all'inferno.
1: Io sono sceso all'inferno di questo.
0: Ti sei trovato bene.
1: Mi sono trovato bene, sì. Sai, quantomeno come diceva De André, per gli amici, ecco,
0: certo.
1: Insomma. Per...
0: Cosa mi puoi dire? Che allora, diciamo che parte dal il cadavere di un diciottenne.
1: Sì, allora parte da una storia vera. Ok, l'incipit è preso da una storia vera. A Goro nel 1988, nel Ferrarese, viene trovato il cadavere di un ragazzino con problemi cognitivi, nudo e martoriato sotto il cartello di benvenuto del paese.
0: I classici cartelli.
1: Esatto, che è una roba da Twin Peaks.
0: Denuclearizzato e benvenuto.
1: È bravissimo. Io ho preso l'incipit. L'ho spostato nelle mie terre, quindi a Crocefieschi, un paesino dell'entroterra, a Crocefieschi, dove c'è il cadavere di questo ragazzino sotto il cartello di benvenuto a Crocefieschi, e da lì parte tutta l'indagine, inventata totalmente ovviamente, perché
0: certo,
1: è un cold case, quello vero.
0: C'è uno stupore, oltre al dispiacere, c'è uno stupore generale a Crocefieschi per questa morte.
1: Certo, perché comunque non è mai successo nulla lì, anche se poi pian piano si verrà a scoprire che invece sono successe molte cose negli anni che hanno portato poi a questo omicidio, e se ne occupa un giornalista musicale, Oscar De Ferrari, ecco, che ha il suo primo caso, diciamo, di cronaca nera.
0: È quindi
1: nera.
0: Un nuovo investigatore.
1: Sì, è un
0: giornalista.
1: Esatto, arriva lì e aiutato poi dal capitano della stazione dei carabinieri, inizierà questo viaggio veramente all'inferno del mare di qualcosa.
0: Appunto, non sarà un viaggio tranquillo, anche
1: no,
0: perché c'è qualcuno che,
1: esatto,
0: che incalza.
1: C'è qualcuno che incalza, e poi soprattutto Oscar si trova a dover fare i conti con i propri demoni, che sembrano venire fuori tutti durante questa indagine, insomma, un po' noir. Lui è un ex bassista punk, prestato adesso alla critica musicale.
0: Che cosa c'è delle tue manie, dei tuoi hobby dentro questo libro?
1: Sicuramente c'è l'amore per la musica, che è una colonna sonora importante all'interno di questa indagine. E poi c'è l'amore per Crocefieschi, perché io sono stato lì per anni, da ragazzino, per più di 15 anni.
0: Come la descrivi Crocefieschi?
1: Ma la descrivo in una maniera un po' inusuale, nel senso, difatti spero che mi perdoneranno, ma molte cose le ho dovute cambiare per esigenza.
0: Però quello che di vero che ti è rimasto,
1: Questo paese bellissimo, dove è stato più belle della mia vita, che però d'inverno, quando andavo d'inverno, assumeva completamente.
0: Cambiano completamente.
1: Completamente, veramente un aspetto noir, con la nebbia bassa, il freddo.
0: Si presta molto.
1: Si prestava molto. Allora ho detto, perché non riempire di psicopatici questo meraviglioso paesino? Ecco.
0: Senti, quando scrivi tu? Come quando scrivi? Intanto l'ispirazione, tu l'hai detto, ti è venuto da un fatto di cronaca.
1: Realmente accaduto,
0: Ma poi la scrittura, la stesura, la tessitura del libro, quando la fai?
1: Allora,
0: di
1: io
0: giorno,
1: ho
0: di
1: la
0: notte,
1: fortuna di scrivere per lavoro, nel
0: certo,
1: senso che io scrivo sia per la televisione che per il teatro, e scrivo pubblico romanzi. Devo dire che quando trovo i 10 minuti buoni, vado. Io ci penso tanto, io se non ho tutto il romanzo in testa.
0: Questo è importante, tu parti.
1: Sì, almeno lo snodo del giallo lo devo avere chiaro.
0: L'assassino ce l'ha in testa.
1: Esatto, l'assassino ce l'ho in testa, i vari alibi, tutto quanto, tutto quello che succede. E se non ho però in testa gli snodi principali, il titolo e i nomi,
0: giusto,
1: i nomi per me sono importantissimi, non so se anche per te.
0: Assolutamente.
1: Senza nomi non scrivo.
0: No, guai, i nomi sono straordinari.
1: Esatto.
0: Io mi diverto molto sui nomi.
1: Io sono dalla tua, nel senso che anch'io la penso così. Ci sono molti colleghi che scrivono, e vabbè, poi il nome mi verrà, poi il titolo ce lo metto. No, io non ce la faccio senza titolo.
0: Ma poi magari lo cambi.
1: Sì, mille volte.
0: Lo modifichi lievemente.
1: Però lo devo avere nella testa almeno.
0: Bene, allora tutti a Crocefieschi con Matteo Monforte, I segreti della nebbia, è un cold case veramente impressionante. Buona lettura
1: grazie,
0: a tutti, grazie.
1: Aspetto, ciao, grazie. Ciao, ciao.

Il mondo dei semi di diversi prodotti vegetali. Fabrizio Bottari è presidente del consorzio della quarantina, quindi della patata, quarantina in particolare.

0: qua a Villa Rocca, frazione di Rezzoaglio, ci ha preparato un'esposizione di semi molto molto curiosa. Oggi siamo abituati ad andare al supermercato, nella bottega, a comprare già tutto pronto, ma dietro c'è questo, ci sono i semi ed è bello anche imparare di cosa si tratta. Fabrizio, allora un po' di spiegazione.
1: Sì, anzitutto la Casa dei Semi nasce da una collaborazione con Regione Liguria, quindi è stata sostenuta da un bando sulla biodiversità, mentre il museo è stato sostenuto dal Parco dell'Aveto, quindi vanno riconosciuti i meriti agli enti che ci hanno aiutato.
0: Allora, facciamo un giro rapido dei vari
1: Sì,
0: tipi di
1: certo,
0: semi.
1: abbiamo raccolto nelle diverse vallate della montagna genovese varietà, antiche, locali, comunque seminate di fagioli, e che stiamo recuperando e moltiplicando nei campi qui.
0: Quindi questi
1: Quindi
0: sono tutti
1: sono
0: fagioli?
1: tutti fagioli liguri,
0: Allora,
1: molto diversi tra
0: passiamoli
1: loro.
0: in rassegna col
1: Sì,
0: dito.
1: diciamo che il più famoso che stiamo cercando di ridiffondere è il Patanin, che ha origine nella Val Graveglia, nella zona di Zerle. Poi abbiamo anche la fagiolana quarantina, che abbiamo già tutelato come consorzio, ma stiamo cercando disperatamente di diffondere maggiormente perché è una varietà con un pregio notevole, un bianco di Spagna. E poi abbiamo diversi tipi di borlotti, cioè il più famoso è l'Umé, che è un fagiolo molto noto a Genova, è un simil borlotto, diciamo così. E poi i più curiosi sono forse quelli fatti a Balin, col nome genovese proprio di Balin. E c'è un Balin de Cauchy che viene da Cavorsi in Val Trebbia, vicino a Torriglia, e c'è un Balin de Lotu che viene dalla zona, il nome di solito è il nome del paese,
0: Sopra
1: quindi
0: Sestri
1: Lotu,
0: Levante, no?
1: esatto, brava, è sopra Sestri
0: Questo?
1: Levante. Questo qui è un fagiolino nero che viene da Marzano, altra frazione di Torriglia. Le varietà locali spesso sono varietà familiari, per cui alcuni hanno anche il nome della persona che le
0: Ah,
1: coltivava.
0: sì.
1: Sì, tipo questo qui scuro, si chiama Fageux du Drialin e ci è stato dato da una famiglia di Villanoce, quindi qui vicino, che
0: Bello.
1: si chiamava il nonno Drialin, per cui le coltivava.
0: Questi qua sono bicolori.
1: Questi sono bicolori, si chiama Mantello della Madonna, proprio per questo aspetto a due colori, sono fagioli ibridi. E poi, uscendo dai fagioli, arriviamo alla cipolla rossa di Zerli,
0: Buona.
1: della varietà più conosciuta. Gli agricoltori di Zerli ci hanno affidato il compito di descriverla e iscriverla all'anagrafe nazionale.
0: Questo rosso particolare,
1: Sì, questo è
0: fagiolo.
1: un altro dei fagioli. Questo non è ligure, in realtà è un fagiolo di Lucca e noi dobbiamo proprio confrontare i fagioli di altre regioni con i nostri per vedere se ci sono differenze o similitudini.
0: Questi qua hanno un occhietto, eh?
1: Questi sì, hanno l'occhio, fa parte di una famiglia di fagioli Balin, che ci sono anche nel Ponente Ligure, più o meno con l'occhio vistoso, colorato, e questo caso è quello di Cavorsi.
0: Ognuno ha gusto diverso, di nuovo.
1: Anche qui troviamo
0: Piatti.
1: sapori diversi e probabilmente ricette diverse che indaghiamo con i ristoratori del consorzio.
0: Allora, la prossima puntata, non la prossima, una prossima puntata torniamo con delle signore della zona che ci fanno vedere qualche ricetta con i diversi tipi di patata e di fagiolo, va bene?
1: Certo,
0: Quelli lì cosa sono?
1: perfetto.
0: Patate?
1: Queste sono patate che abbiamo risanato
0: Patatine
1: da
0: proprio.
1: malattie tipo le virosi che riducono la produttività. Questa è la morella che nel museo avete visto più grande, viola, tra le liguri. Le semineremo nei vasetti e tutto per evitare che gli afughi.
0: Mais rapidamente di ogni santo genere.
1: Sì, sono tutti tipi di quarantino, anche qui ritorna il nome del ciclo
0: Ah, ok,
1: breve,
0: mais
1: adatto alla
0: quarantino.
1: montagna, che provengono da diverse vallate. E qui li conserviamo, li confrontiamo per capire anche le differenze tra uno e l'altro.
0: Che bello, le persone che volessero attingere, insomma, da questa casa del seme.
1: Allora, su alcune cose siamo riusciti già a distribuire, tipo il mais quarantino
0: Sì.
1: proprio. Sui fagioli dobbiamo concludere il progetto di iscrizione quest'anno, per cui dall'anno prossimo riusciremo a riprodurne di più. Considerate che siamo partiti a volte da una manciata, e quindi dovrebbero essere poi disponibili, ma li comunicheremo attraverso il sito del consorzio.
0: Benissimo, grazie Fabrizio, grazie mille per
1: Grazie, grazie
0: questo
1: a te.
0: giro. E noi adesso con Francesco proseguiamo per andare a scoprire un laghetto che si chiama Laghetto di
1: Ah
0: Rezzo,
1: sì,
0: che ha una
1: proprio qua.
0: varietà molto particolare di specie. Andiamo. Passeggiando in mezzo ai prati e ai boschi della Val d'Aveto, siamo nella frazione Villa Rocca di Rezzoaglio e in questa parte conosciamo Marcello Roncoli,

0: ci introduce ad un laghetto, attenzione che non è il lago delle Lame, non è il lago di Giacopiano, non c'entra nulla, è un laghetto che si chiama Laghetto di Rezzo e ci arriviamo con una passeggiata di una decina di minuti nel bosco che quando realizziamo questa puntata di fine gennaio è pregno di acqua per tutta la pioggia che è venuta. Marcella intanto mi diceva che le viene la malinconia qua, passeggiando perché?
1: Perché io da ragazzo e anche da ragazzo adulto ho visto questi posti completamente privi di vegetazione alta. Era tutto coltivato, tutto diciamo coltivato con le varie messi dal grano alle patate, al grano turco, eccetera. E nel giro di una generazione, cioè la mia, adesso lo troviamo quasi
0: Così.
1: completamente. Diciamo celato la vista dagli alberi di alta chioma.
0: Peraltro un terreno credo molto fertile perché abbiamo visto come assorbe bene l'acqua, quanta acqua viene poi in questa zona della Val d'Aveto, quindi era un terreno molto adatto soprattutto per che tipi di colture, patate e quant'altro.
1: Grano turco che era un po' la base, diciamo, dell'alimentare della zona.
0: Esatto, ecco il laghetto, lo intravediamo qua in mezzo alle frasche. Rezzo, Rezzo Aglio, Rezzo c'entra qualcosa?
1: E sarà qualche, ecco, abbiamo visto che è partito un airone adesso, perché parlando tanti animali non sono già andati via,
0: È
1: chiaramente.
0: vero. Che animali ci sono qua?
1: Ma qua diciamo che è un laghetto su una linea di migratoria, che è una linea secondaria, perché in Italia le linee di passo sono secondarie, in quanto le primarie sono Balcani e Spagna. Qua in questa secondaria comunque è una primaria, anche se c'è un bisticcio di parole, quando gli anatidi migrano, sia in primavera sia in autunno, dall'alto viene visto facilmente, per cui si fermano, si sostano per rifocillarsi, per riposarsi.
0: Anatidi,
1: Anatidi di tante specie, ci
0: quindi
1: sono le, diciamo, le specie. Quelle di superficie che sono il germano, che sono la marzaiola, la zavola, e poi ci sono le tuffatrici, come ci può essere la moretta.
0: E qua intanto siamo arrivati ad un altro lago. Faccio vedere a Francesco questa che ho raccolto per terra. Che sembra grandine, ma se conservata sono chicchi abbastanza grossi. Cos'è?
1: Diciamo, è una grandine fatta di neve, una cosa che viene in particolari burrasche di queste
0: Ecco,
1: stagioni.
0: ma quindi se le chiedo, ma se è venuta la grandine, è venuto freddo durante l'ultima allerta?
1: No,
0: No, no.
1: no, perché sono, diciamo, sono strati nell'atmosfera più freddi, ma
0: Quando cade.
1: al suolo c'erano questi 5, 6, 7 gradi, dipende la zona.
0: E io l'ho trovata perché era rimasta all'ombra, ovviamente, anche dopo più di
1: Chiaro,
0: un
1: chiaro,
0: giorno.
1: chiaro.
0: Bello, anche se questo è un laghetto provvisorio, mi spiegava
1: Questo è un
0: Marcello.
1: laghetto, diciamo, ciclico, quando piove molto si forma più o meno
0: Che
1: grande, ora è
0: bello.
1: piovuto tanto e si è formato. La profondità è minima, ovviamente, ma essendo il terreno che è molto, diciamo, impermeabile, per cui.
0: Permeabile in questo caso, giusto?
1: Esatto.
0: Perché chissà perché hanno così fascino i laghi, che siano piccoli, grandi,
1: Ma e là.
0: attirano sempre l'attenzione.
1: È vero, ma perché il lago comunque è un microclima, è un clima in cui c'è tutto. La vita intorno parte diciamo, dall'inizio e alla fine. Innumerevoli sono, diciamo, gli animali, sia quelli microscopici che quelli, diciamo, di
0: Più grandi.
1: dimensioni.
0: Ecco, in questo lago, essendo un lago provvisorio, non ci sono i pesci, ma in
1: Non ci sono.
0: quell'altro lago, nel lago di Rezzo, ci sono i pesci o no?
1: Sì, ci sono pesci, ovviamente
0: Quali?
1: ciprinidi, cioè pesci per acque povere di ossigeno,
0: Perché è
1: perché
0: povera di ossigeno
1: è
0: l'acqua,
1: l'acqua
0: essendo
1: ferma,
0: stagnante.
1: diciamo, stagnante, non
0: Quindi,
1: è
0: ad
1: che sia proprio
0: esempio, che
1: stagnante.
0: pesci?
1: Ma ci sono delle tinche e dei carassi. I carassi sono stati, in una nota così, diciamo,
0: Attenzione che lì è acquitrinoso, quindi
1: esatto.
0: Francesco non andare oltre un certo limite,
1: Passiamo qua
0: intanto
1: sopra.
0: si vede comunque un po'. Diceva?
1: Dicevo che i carassi sono praticamente i pesci rossi, che una cosa curiosa è che sono stati messi dei pesci rossi per gioco, per cosa, e nei decenni, diciamo, di generazione in generazione sono ritornati all'origine, il loro, diciamo, DNA originario ha prevalso
0: Ah.
1: e sono ritornati del loro colore naturale, che è circa, è più o meno marrone.
0: Ma questo laghetto di Rezzo quanto è profondo?

0: Al centro è diversi metri, saremo anche sui 5-6 metri, poi è molto fangoso per cui non si può determinare facilmente.
1: Ma in estate non c'è tutto l'acquitrino intorno come adesso?
0: No, ma fin lì arriva sempre, perché il lago a questo livello qua, diciamo, sarà poco meno, sarà 20-30 centimetri meno.
1: Ma ci sono le sabbie mobili?
0: No,
1: ah, per fortuna. Fango. Però in estate si può fare il bagno?
0: È sconsigliato proprio per il fondo fangoso.
1: Quindi ci sono un po' di sabbie mobili in un certo senso.
0: Sì, chiamiamole così, anche se il termine è un po' improprio.
1: È improprio, però è pericoloso, insomma, sì. Diciamolo perché...
0: Ma ci sono le varie specie, diciamo, floreali che sono tipiche del lago, che ovviamente in questa stagione si vede poco.
1: Sì, sì, sì.
0: Lì è lo scirpo, che è il scirpo di palude. Poi ci sono le tife palustri, che sarebbero quelle canne che fanno quell'infiorescenza marron, che è anche molto, molto coreografica, nel senso viene usata anche per tante composizioni
1: bene.
0: Secche.
1: Allora, Marcello, io pure che stiamo già andando lunghe col tempo, vabbè. Quindi, allora, tre qua più, io direi che, vuole dire ancora?
0: Volevo aggiungere una cosa, certo. Che inoltre, oltre a tutte le cose che ci sono in questo lago, ci sono anche le armi dei partigiani, buona parte, perché i nostri nonni vostri, padri miei, avevano l'occhio più lungo di noi e hanno detto non le consegniamo a fine guerra perché non vorrei che le stesse armi sparassero contro di noi un domani. E questo è un buon insegnamento.
1: E le hanno
0: buttate qua perché proprio essendo fangose eccetera è impossibile recuperarle.
1: Bellissima, veramente una storia.
0: È una storia che mi ha raccontato ex partigiani, insegna, poi io non c'ero ovviamente a vedere.
1: Insegna veramente tanto. Marcello, ci ridiamo appuntamento in primavera. Lei mi telefona, mi dice sono fioriti tutti i fiori che dovevano fiorire e ritorniamo volentieri.
0: Sì. Che sono un fiore piuttosto raro.
1: Chi volesse venire a visitare questo laghetto va a Villa Rocca, che è una frazione di Rezzoaglio, in mezzo alle case non ci sono indicazioni, mi sembra, è solo
0: però
1: per i più
0: tutti,
1: esperti.
0: Tutti sanno dire dov'è.
1: Quindi se mai è suonato un campanello vi
0: qualsiasi.
1: Fanno vedere il sentiero, ed è un sentiero che in 10 minuti, sì. Dico 10 minuti perché era discesa, adesso salire sarà una bella
0: 15.
1: Cosa, però insomma porta in questo paradiso di tranquillità. Grazie anche a Francesco Righi per le immagini, presa diretta, torna alla prossima puntata.
0: Un'altra cosa.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta che ci accoglie con una bellissima giornata di sole, ideale per valorizzare il posto dove ci troviamo, Valle Grande, tra le gallerie di Moneglia, ma siamo ancora nel comune di Sestri Levante con Francesco Righi. Vi faccio vedere da dove si parte per una gita che porta attraverso questa macchia mediterranea che scopriremo insieme ai nostri ospiti. Si parte a piedi all'interno di questa scala che porta su, ma noi privilegiati invece utilizziamo uno dei trenini che tanto fanno pensare alle Cinque Terre, e dove troviamo Donato Paganini, che gestisce un agriturismo che si trova qui, e Italo Franceschini, vicepresidente dell'Associazione Nazionale Forestali. Buongiorno a tutti, grazie per l'accoglienza e l'accompagnamento. Allora, Francesco Righi, adesso noi ci appoggiamo e iniziamo questo viaggio su questo trenino che ci porta all'interno di questa natura veramente molto molto mediterranea, vero Franceschini?
1: Dell'ambiente mediterraneo, proprio della macchia mediterranea. Valle Grande è il nome del corso d'acqua che divide i due comuni, Sestri Levante e Moneglia. Fra le gallerie abbiamo questa divisione anche territoriale. Ora salendo si vede la sinuosità anche del corso d'acqua, che è infossato parecchio, e questo ha permesso in questa valle di salvaguardare, cioè in qualche modo è rimasto tutelato nei secoli alcuni aspetti della flora mediterranea che da altre parti della Liguria non è possibile più vedere, come la vite selvatica, ad esempio, il ceppo ancestrale di tutte le viti domestiche di oggi, un altro esemplare anche di una flora più equatoriale del tempo, una felce molto gigantesca, l'Osmunda regalis, che anche è nascosta dentro

0: entro in questo corso d'acqua, ma poi il panorama sull'ambiente mediterraneo.
1: Esatto, il panorama che ha già anche un po' mostrato Francesco è a capofitto sul mare e su queste rocce, le falesie sono, come si chiama?
0: Queste sono falesie, lì sono rovesciate e si possono anche distinguere delle impronte di strato, perché ovviamente le pressioni telluriche hanno sconvolto tutta la geologia, e siamo su queste bancate di arenaria tra Punta Baffe e Punta Monelia.
1: Ecco che ci sta aspettando un altro ospite che è arrivato insieme a lei, Franceschini, si chiama?
0: Loreno Venanti, anche lui dell'Associazione Nazionale Forestali, della, il nostro collega, è stato nel Corpo Forestale dello Stato. Siamo la testimonianza per rammentare un'istituzione che è stata soppressa nel 2016, e continuiamo questo lavoro con l'educazione forestale e le altre attività così inerenti al Corpo Forestale dello Stato di un tempo.
1: Buongiorno anche a lei, grazie di averci preceduto. Allora, adesso cosa succede? Del treno?
2: Questa sì, diciamo che è uno scambio, perché per andare su al ristorante dobbiamo praticamente, avremmo dovuto fare un binario che faccia il giro, ma non c'è la curvatura, per cui si è ideato questa sorta di scambio manuale.
1: Allora, vi faccio un po' vedere come fa Donato, io la seguo per capire proprio uno scambio manuale. Prende in mano uno straccio, toglie un pezzo di binario, lo attacca dall'altra parte, sembra di essere nei giochini dei bambini, no? Quando hanno i trenini bambini, puffete, e si riparte per proseguire nella parte più alta di questo viaggio. Risaliamo a bordo. Allora, intanto, Franceschini, Italo, vediamo questi che sono cactus, ce ne sono parecchi.
0: C'è anche il fico d'India, che ormai...
1: Ecco, fico d'India, bravo, bravo.
0: Sì, si è spontaneizzato in Liguria, è diventato parte della flora, anche della flora ligure, come l'agave che vediamo qua sopra.
1: E guardate la vista che ci accompagna in tutto questo viaggio, ed è bello perché c'è questo accostamento tra il verde e il blu del mare e delle falesie. Sempre avventuroso il viaggio nei trenini, prima eravamo inclinati da un lato, adesso siamo inclinati dall'altro lato, e le pendenze sono sempre molto molto elevate in Liguria. Qua si sentono anche i profumi della macchia mediterranea.
0: È vero, adesso queste giornate di sole, anche se invernali, comunque liberano nell'aria gli aromi che sono tipici, quelli che fanno bene anche alla salute, perché una camminata nella macchia, ricordiamolo, è soprattutto terapeutica, oltre che paesaggistica, con tutte le peculiarità e le emergenze che racchiude.
1: Incredibile vedere, vabbè, qua abbiamo visto il timo, vediamo altre parti,
0: il mirto,
1: che servono anche per fare un liquore, giusto?
0: Un liquore molto noto più per la Sardegna, ma qualcuno in Liguria lo fa anche alla ricetta, che non so come fare io in ogni maniera.
1: E qua vediamo invece dall'altro lato addirittura la vite, eroica direi. Come
0: la Valle Grande una volta era, e lo è ancora, un appezzamento di terreno gradonato dove veniva coltivata la vite dal custode della vecchia proprietà che era la Montecatini Edison.
1: Ah, adesso invece quest'area è gestita dalla...
0: Ora la famiglia Paganini gestisce questa
1: area che è di proprietà
0: di Città Metropolitana.
1: Ah, che è un'area pubblica. Allora, quando arriveremo in cima inizieremo anche a parlare dei sentieri che ci sono, da dove si parte, da dove e dove si può arrivare, con quanta fatica e lunghezza di percorso.
0: Qui ora attraversiamo il sentiero Liguria, quello che parte, che occupa tutto l'arco Ligure, parte da Ventimiglia e arriva a Sarzana.
1: Ah.
0: Ed è il sentiero chiamato anche Verde Azzurro, uno dei sentieri, quello più vicino al mare.
1: Che profumo di rosmarino! Forse anche perché stiamo un po' muovendo le piante mentre passiamo, ma guardate...
0: Un coniglio selvatico.
1: Oh, un coniglietto?
0: Selvatico, è un coniglio selvatico.
1: Che carino, che si possono incontrare anche esemplari di fauna, ecco.
0: Sì, ci sono cinghiali, ci sono selvatici. I rapaci soprattutto, una coppia di bianconi addirittura è permanente in questa zona, perché è lasciata indisturbata. È una delle più ampie zone selvagge ancora, che nell'arco Ligure, come ben sa, è molto antropizzato. Questa è una di quelle zone dove veramente si può godere di un aspetto ancora selvaggio della natura.
1: Veramente, ci sono anche abbastanza pendenze da poco a tanto in poco tempo, ecco. Dal livello mare si passa 400-500 metri forse.
0: Sì, arriviamo a cima Monte Monelia, che sono 521 metri sul livello del mare. Il dislivello è questo, quindi ce n'è per

0: gusti.
1: Bene, siamo pronti a fermarci a questa altezza e a proseguire questo nostro viaggio. Che cedri enormi che troviamo qui con Donato, anche Loreno. Nome particolare, Loreno.
2: Particolare, molto particolare.
1: Loreno è stato bravo perché è venuto su a piedi mentre noi eravamo comodi, tra virgolette, comodi sul trenino.
2: Un po' il fiatone lungo.
1: Un po' il fiatone. Intanto qualche curiosità, i cedri si vedono non così frequentemente, si vedono limoni, arance, tutto, ma i cedri, anzi Francesco, prendiamone uno in mano, magari Italo, e vediamo anche gli alberi sotto, sono un misto tra un limone e un pompelmo?
3: Il cedro è proprio il cedro, è un agrume diciamo a sé, poi abbiamo tanti limoni.
1: Ma arance, si mangia margini. A fette come l'arancio il cedro?
3: Beh sì, si usa più nel sud Italia, mangiarlo con olio e sale.
1: Ah, sì. Veramente?
3: Qui non è molto. Poi mia moglie fa i canditi praticamente, quelli che poi si mettono nelle varie dolci.
1: E che belli scorci che ci sono qua, vedete anche qua tantissime specie di flora molto tipiche di questa zona. Queste qua sono le dimensioni, ma la buccia è spessissima. Sì, cioè dentro sì, il frutto sì, è piccolino alla fine, sì, sarà sì, come un arancio sì, normale, sì. Sono fatti proprio così, grazie. Allora ripartiamo perché il sentiero poi... si prosegue. Divincola verso questa zona. Dicevamo sentiero Italia, questo?
3: Questo è un sentiero che noi lo chiamiamo sentiero bird watching perché...
1: Bird watching, quindi per osservare gli uccelli.
3: I rapaci, sì. Sì, specialmente adesso, a cominciare da adesso, il mese di maggio, passano i bianconi e diciamo che questa è una zona, una direttrice migratoria molto importante, diciamo, della nostra Liguria.
1: Che bello. E dove si arriva se si prosegue in questo sentiero?
3: Arriva a Trigoso. Punta Baffe, Riva Trigoso.
1: In quanto tempo?
3: Un'ora.
1: Un'oretta senza neanche tante salite?
3: È un po' di salita, sì. Dipende quindi un po' dall'età, via.
1: Bisogna essere esperti oppure armati di scarpe giuste, anche chi non è sportivissimo lo riesce a fare?
3: Beh, si consiglia sempre quando si fa escursioni così di munirsi di racchette e scarponi adatti, perché i sentieri sono sempre praticamente un po' danneggiati da quando ci sono forti acque, come è successo in questi ultimi giorni.
1: E Italo, oltre al sentiero che porta verso Riva Trigoso, ce ne sono anche altri?
2: Sì, un sentiero di mezza costa, sempre con la direttrice Sestri, Riva e Moneglia, e prosegue poi per la provincia della Spezia.
1: Quindi verso Moneglia va?
2: Sempre, sì, vanno a Moneglia.
1: Quanto ci vuole?
2: Ebbene, diamo da Trigoso a Moneglia almeno 3 ore e mezzo, insomma.
1: Oh.
2: È abbastanza lungo. E poi ci sono i sentieri perpendicolari che salgono su, sulla vetta. Ci sarà il 23 febbraio prossimo l'Andersen Trail, dove ci sarà una manifestazione agonistica che percorreranno appunto tutti questi sentieri fra Moneglia e Sesti Levante e Punta Manara, una manifestazione ecco per febbraio. E questa è alcuni volontari, Sentieri Levante, altri associazioni nazionali alpini e altre associazioni che curano i sentieri in zona, Moneglia, la Proloco, stanno curando questi sentieri in questo periodo proprio per permettere questa manifestazione il 23 di febbraio.
1: Qua abbiamo un aspetto roccioso e si sente, sì, e si sente anche l'acqua che adesso andiamo a vedere. Questo l'avete messo per gli animali,
3: i
1: Donato?
3: Sì. Sì, abbiamo tanti cinghiali e caprioli, e diciamo che bisogna difendersi altrimenti viene danneggiato tutto, diciamo, il sistema qui.
1: Allora Francesco, scavalca pure se vuoi, arriviamo fino al corso d'acqua, stando attenti a non scivolare perché prima di questa puntata, anche se oggi il tempo è bellissimo, di pioggia ne è caduta parecchia, quindi il terreno si è impregnato. Dicevo, quella lì è una roccia di che tipo, Loreno?
2: Arenaria, questa è tutta arenaria, praticamente un tempo era tutto sott'acqua.
1: Ah sì sì.
2: E poi praticamente quando sono riemerse le terre, e diciamo hanno creato queste rocce. Questa
1: che
2: è rocce molto friabile, difatti
1: sì.
2: Se si va nei punti tipo laggiù dove c'è camminamento si vede proprio che è terra, è aria, è non terra proprio.
1: Si sbriciola quasi.
2: Si sbriciola, è arena, arena, arenaria perché è d'arena.
1: Sì, sì, sì, anche in genovese, in Talegna, nelle canzoni così si dice. E dicevamo invece di questo corso d'acqua?
2: Sì, questo è un affluente separato, non è il Valle Grande è dall'altra parte. Le recenti piogge hanno aumentato anche la portata, altrimenti è uno di quei corsi d'acqua che per molti mesi sarebbe asciutto. Permette però una vegetazione idrofila, come

queste carici e altre vegetazioni, insomma, sono nascoste. È importante perché nei mesi in cui scorre questo rio permette ai selvatici, ecco, di abbeverarsi, tanti animali che possono trovare ospitalità in questo ambiente, grazie anche alle pozze d'acqua di Corso.

0: fino agli anni 60 era anche sfruttato con l'incisione della corteccia per ricavare la resina e per distillazione le acque rase e altri solventi, quindi c'era un'industria, la raccolta della resina del pino veniva poi, aveva questa destinazione.
1: Se non
0: E la
1: sbaglio, lo
0: ricetta?
1: usavano anche per tingere le reti.
0: Ma adesso la corteccia e altri assortimenti legnosi hanno questa possibilità di poter tingere. Però la qualità principale del pino, che è una delle piante di cui si usa quasi tutto, no? La foglia come lettiera per il bestiame e la corteccia, sappiamo che è un ottimo anche pacciamante, insomma. Bene, il pino poi era usato qui in zona come puntellame da miniera, le miniere che ci sono nell'entroterra.
1: Ah, quindi tronco per tenere su la miniera,
0: Esatto,
1: che
0: sì.
1: non crollasse
0: Era
1: sui
0: una delle
1: minatori.
0: destinazioni. In ogni modo era un legname da opera che poteva permettere i più svariati assortimenti. Ecco. E oltre al pino, le lecete, il leccio, che è la quercia mediterranea per eccellenza in questa zona, perché ha una ripresa polonifera molto energica, quindi dopo gli incendi, ad esempio, è una delle piante che più si ripresentano, insieme agli altri arbusti della macchia. Abbiamo detto il corbezzolo, ma anche l'alaterno. Ci sono le filiree, il mirto e tutti gli arbusti, il terebinto, tutti gli arbusti che ricacciano vigorosamente, permettendo alla macchia mediterranea di rimanere perennemente verde.
1: Qua vediamo ancora questa roccia carsica di cui parlava Loreno e vedete come si diceva che si frantuma molto facilmente, quindi bisogna stare attenti nei sentieri a non scivolare,
0: Eh
1: Loreno.
0: sì, perché
1: Guardate
0: ci
1: anche la
0: scivola.
1: vista lì dell'agriturismo di Donato, che è veramente bellissimo.
0: Si scivola perché è come avere dei cuscinetti, diciamo, di pietroline, di sassi e di sfere, di biglie sotto quando si va. Perciò quello che dicevate prima delle scarpe adatte è molto importante, perché su questi sentieri vediamo gente con
1: È
0: l'infradito
1: vero.
0: e non è una cosa assolutamente consona.
1: Perché poi il soccorso alpino e i
0: Deve
1: pompieri li devono venire a
0: intervenire.
1: salvare. Qua ci sono i corbezzoli, li vediamo ancora. Ci sono
0: Sì,
1: ancora i
0: c'è.
1: corbezzoli.
0: No, è uno nuovo questo qua. Io penso che sia un plastico che è rimasto dall'autunno scorso, che è
1: Sì,
0: rimasto
1: sono reduci.
0: all'insacchito. Sono
1: Sono
0: reduci?
1: reduci, incredibile,
0: Sì.
1: perché abbiamo detto che fioriscono in.
0: E impiega un anno. Il fiore del corbezzolo, una volta fecondato, impiega un anno a maturare.
1: Direi che abbiamo finito il tempo, temo. Abbiamo finito il tempo, di questa parte, poi andremo anche a Riva
0: Ecco
1: Trigosa
0: laggiù
1: che abbiamo girato.
0: Puntamesco, l'inizio delle Cinque Terre. Quella laggiù è Puntamesco.
1: Ok, allora diamo la possibilità, mentre vi ringrazio, a Francesco di chiudere con questa bella vista, con le falesie e con Puntamesco, che è l'ultima che vedete là in fondo, che appunto dà l'avvio alle Cinque Terre, ma meno note forse, ma queste zone non hanno veramente nulla da invidiare a zone come quelle
0: Assolutamente.
1: delle Cinque Terre. Per chiudere, Donato riesce anche a fare un po' di agricoltura eroica, vista la pendenza qua, un
0: Sì, il
1: po' di
0: tempo permette,
1: vite.
0: sì, un po' di vite, cose così per noi dell'orto. E invece abbiamo parecchie erbe aromatiche, che quelle le usiamo proprio per il
1: Per
0: ristorante.
1: cucinare.
0: Sì, perché noi facciamo un prodotto tutto manuale fatto da noi.
1: Che bello. Allora, grazie per averci accompagnato. E presa diretta continua sempre e grazie anche a Francesco Righi.

Romy è una donna che sembrerebbe avere tutto. È l'amministratore delegato di un'azienda simile ad Amazon che promette consegne in un giorno utilizzando una logistica automatizzata. Ha un marito gentile, premuroso e comprensivo, importante regista teatrale di New York, due figli adolescenti che adora e una vita sessuale apparentemente normale, ma con segrete fantasie trasgressive che sono ciò che la fa davvero eccitare. Tanto che subito dopo un rapporto con il coniuge sente il bisogno di masturbarsi di nascosto con un filmato di porno sadomaso. Ha insomma un autocontrollo altamente funzionale, ma desidera un tipo di sessualità che sia in grado di spezzarlo. Chi accenderà le sue fantasie è Samuel, uno dei nuovi giovani stagisti dell'azienda, che sembra comprendere fin dall'inizio l'inquietante sensazione dei bisogni insoddisfatti di Romy. Le chiede di essere il suo mentore e lei accetta, da prima

0: prima con riluttanza, poi via via sempre più eccitata dal fatto che lui le parla in un modo in cui nessun altro oserebbe fare, sfacciato ma mai volgare. Presto inizieranno una relazione portata avanti in squalidi hotel di Manhattan, incontri imbarazzanti dove la riluttanza della donna e la paura di essere scoperta lasciano gradualmente il passo ad una completa sottomissione. Con Baby Girl, la regista olandese Lina Rein torna alle atmosfere thriller del film che l'ha fatta conoscere 3 anni fa, Bodies, Bodies, Bodies, attraverso un'indagine sul desiderio sessuale femminile, il matrimonio e le dinamiche di potere moderne, dal momento che il film ci presenta una società sempre più radicata nella tecnologia e nel passo serrato dei protocolli aziendali, dove ogni cosa è rigidamente controllata, il che alimenta il desiderio di uscirne. Così, definirlo semplicemente un thriller erotico è solo una verità parziale, perché anche una commedia di coppia, un dramma sul posto di lavoro e una storia di formazione in fase avanzata dove ognuna di queste situazioni non ha confini netti e spesso si fonde una nell'altra. È vero, è impossibile non pensare ad esempi patinati anni 80 come Attrazione fatale o Sesso, bugie e videotapes, ma qui la patina viene raschiata via per mostrarci gli esseri umani confusi e contraddittori che ne venivano ricoperti, così come manca del tutto quel moralismo a vecchia scuola per cui si era puniti per i propri peccati. Rein è alla ricerca di qualcosa di diverso, liberare personaggi che sono troppo impegnati a danneggiare se stessi, catturando qualcosa di genuino nell'esperienza erotica delle donne in quest'epoca dominata dal controllo. E qui Nicole Kidman, che per questo film ha vinto a Venezia la Coppa Volpi come migliore interprete femminile, è ferocemente brava nel ruolo di ex rivista equilibrata, i cui appetiti profondamente sepolti e a lungo negati determinano contemporaneamente la sua realizzazione e la sua rovina. A cavallo tra l'identità di madre amorevole, capo, adultera ribelle e supplicante oggetto sessuale, si mostra intrappolata in una febbre erotica intrisa di agonia, ma usa la sua relazione con il giovane stegista come mezzo per ridefinire la propria comprensione del sesso e dei vincoli delle norme sociali. La trasformazione di Romy non riguarda solo il recupero del piacere sessuale, ma l'apertura dei suoi occhi a concetti più ampi di autonomia e consenso, alla ricerca di confini accettabili nell'intricata danza di potere che sta alla base delle connessioni umane.
1: Sei la mia baby girl.

0: E questa volta ritorniamo ai miei adorati gialli o noir, come vogliamo chiamarli. Ariela, ex agente KGB, Adriano Parodi, un medico scrittore. Voi sapete che nei gialli è sempre difficilissimo, dei gialli è difficile parlare perché non si può dire tutto o tanto, però cerchiamo di farci spiegare chi è Ariela e qual è il tema di questo giallo. Intanto, chi è Ariela?
1: Ariela è una ex agente del KGB che si trova coinvolta in un affare, diciamo, internazionale, perché qualcosa bisogna dire, ammazzano suo zio, che è un famosissimo professore sperimentatore.
0: Un biochimico.
1: E gli altri due personaggi sono Gino e Cielo, due poliziotti genovesi che sono da tempo dietro una scrivania, messi un po' in disparte perché nel passato avevano avuto alcuni insuccessi. Loro, malgrado si trovano coinvolti in questo, come dicevo, intrigo internazionale, e non hanno, voglio dire, la sensazione di essere catapultati in un mondo fatto di spionaggio, inseguimenti, agguati, sparatorie, un po' una specie di 007. E cosa succede? Che questi tre piano piano fanno squadra, piano piano si sentono più uniti. E siccome Ariela è una bellissima agente, si innamorano
0: tutte e due. E fermiamoci qua, non diciamo altro. Sì. Mi interessava in chiusura chiederle un po' di dove si svolge, i luoghi. Partiamo da Genova, poi andiamo alla Iguelia.

0: Andiamo alla Iguaglia, che è la, diciamo, è la casa
1: Di
0: dello
1: Ariela,
0: zio di
1: dello zio di Ariela.
0: Gaglia. E si svolge in tutta Europa, ci sono perché è essendo un intrigo internazionale, parte dalle industrie farmaceutiche russe, che poi, vabbè, insomma, non diciamo troppo,
1: No,
0: e si vanno, prego.
1: però possiamo dire che il mondo dei farmaci è il cuore della storia.
0: Sì, c'è un farmaco che deve essere buttato sul mercato,
1: Ecco,
0: valore miliardi
1: certo.
0: e miliardi, e c'è un sabotatore.
1: Quanto è distante o non distante dalla realtà una storia del genere?
0: Bah,
1: Quanto
0: questo
1: potrebbe, usiamo il
0: potrebbe,
1: condizionale,
0: teoricamente potrebbe, lo
1: potrebbe,
0: spionaggio industriale, cioè,
1: nel campo farmaceutico, poi chissà.
0: potrebbe esserci, ma normalmente sono ormai fanno delle cose serissime nei
1: Possiamo
0: campo
1: stare
0: farmaceutico.
1: tranquilli.
0: Sì.
1: Bene, allora adesso le dico grazie, dottore.
0: Sì.
1: Ariela, ex agente KGB, Adriano Parodi, edito da Erga. Beh, insomma, leggetelo perché è avvincente, è un bel enigma. Buona lettura a tutti.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta che coglie nelle immagini di Francesco Righi i bei colori di questo inverno che ha già visto tanta pioggia, quindi a polmoni larghi accogliamo questo cielo azzurro e questi colori di campagna. Dove siamo? Siamo in Val d'Aveto, nella frazione Villa Rocca di Rezzoaglio. Abbiamo visto anche le case di Villa Noce, perché siamo arrivati qua per fare ancora una volta un tuffo nella tradizione. In particolare conosciamo diverse varietà di patata del Museo della Patata del Consorzio della Quarantina, il cui presidente è Fabrizio Bottari. Benvenuto.
1: Grazie, buongiorno.
0: Tradizione, prego.
1: Grazie.
0: Vedrete tante patate che sembrano vere, ma in realtà di che cosa sono fatte, Fabrizio?
1: Beh, in realtà, a differenza di quelle vere che bisogna riseminarle, queste stanno lì negli anni perché sono di cera.
0: Di cera. Iniziamo subito a vederle nella loro versione, appunto, di cera, anche se, ripeto, sono veramente tantissime. Io parto così, alla cieca. Fabrizio, quante varietà di patate esistono?
1: Allora, guarda, nel mondo non si sa con precisione, ma se pensiamo che solo in Perù, che è la patria poi delle patate, come vedremo, ce ne sono almeno 4-5 mila.
0: Pensavo possiamo... 4-5.
1: No, parliamo di migliaia, quindi se mettiamo insieme le patate di tutto il mondo, le varietà, sono veramente tantissime. E il motivo è che è molto facile creare una nuova varietà con le patate.
0: Ah sì, si possono incrociare.
1: Sì.
0: Allora, iniziamo intanto a dare in pasto ai nostri telespettatori un po' di note su questi tipi di patate che stiamo vedendo.
1: Bene, allora, anzitutto rendiamo omaggio all'artista che le ha fatte, perché è un'amica, ma è una persona con un'abilità formidabile. Ha riprodotto fedelmente anche i difetti dei tuberi che gli ho dato, impegnandosi tantissimo. È Paola Nizzoli Desiderato e lavora e vive a Genova.
0: Ah, che bello!
1: E le patate che vedete sono vecchie varietà provenienti un po' da tutto il mondo, ma coltivate concretamente nella terra qui a Villa Rocca.
0: Tutte quelle qua esposte?
1: Sì, fanno parte della collezione varietale del Consorzio della Quarantina, che accanto alle varietà tradizionali della nostra montagna coltiva anche le varietà tradizionali degli altri posti
0: che
1: del
0: meraviglia.
1: Mondo.
0: Che meraviglia! Allora, intanto mi incuriosisce questa qua, che è, come dire,
1: sì,
0: tigrata, particolare, è fatta da due colori. Che patata è?
1: Sì, questa è una patata, si chiama Putao, viene dalla Thailandia e rappresenta bene nei suoi colori quello che erano le patate originarie del Sud America, ma anche degli altri paesi, prima che arrivasse, diciamo, l'impero delle patate commerciali, tutte uguali, tutte gialle o al massimo rosse.
0: E infatti qua vediamo, ce n'è una un po' più rossa e una viola.
1: Esatto, queste mostrano poi altri colori che può avere le patate. Quella viola è una patata valdostana che è stata oggetto di recupero recentemente, molto bitorzoluta, come vedete, a parte quella rossa che è una patata dell'isola di Cuba, che è un po' più liscia. Di solito le vecchie varietà hanno gli occhi molto profondi.
0: Ecco, gli occhi sono quelle fossette.

0: Esatto, che sono poi il luogo dove la patata a primavera germoglia
1: E
0: e
1: dà il
0: quindi dà
1: nuovo
0: la nuova
1: frutto.
0: pianta.
1: Ecco, la foto che sta inquadrando Francesco è incredibile perché mostra una quantità di patate incredibili in Perù.
0: Sì, quello è il raccolto della famiglia di Miguel Arce, che è una
1: Oh.
0: fotografia di Martín Ciambi degli anni 30 del secolo scorso, che ci ha donato il governo del Perù, a cui abbiamo riservato un angolo
1: Ecco,
0: letteralmente del museo.
1: cosa sono questi strumenti?
0: Sono, diciamo, due specie di vanghe che vengono usate in Perù ancora oggi, tradizionalmente, per lavorare la terra dove poi viene seminata la patata.
1: Come
0: Questo
1: funzionano
0: ritratto
1: quindi?
0: si
1: Si
0: vede,
1: prendono?
0: questo è tratto dal Poma de Ayala, un documento del 500 che mostra
1: Come
0: come gli
1: si
0: Inca
1: usa?
0: lavoravano la terra e si fa vedere che praticamente ci saltano sopra col piede e lo mandano nel terreno, poi rivoltano la zolla e seminano le patate sulla zolla rivoltata.
1: Che begli strumenti veramente. E qua noto il ciugno blanco
0: Sì,
1: del Perù,
0: ecco.
1: patate bianche.
0: Questa non è di cera, l'unica cosa vera che abbiamo qui dentro. Sono due modi, nero e bianco, di conservare le patate a lungo termine. Vengono disidratate con un processo molto complicato. Quelle bianche hanno la buccia tolta, quindi sono più pregiate e più
1: Quindi
0: buone.
1: sono vere?
0: Sì, può prenderle in mano e sente la leggerezza, perché in
1: Oh.
0: realtà è tutta fecola, non ha più acqua e questo gli permette di durare per molti anni.
1: E quindi le possono mangiare
0: Poi
1: quelle
0: vengono,
1: disidratate,
0: sì,
1: rimesse in
0: vengono
1: acqua?
0: rimesse in acqua e ci sono ricette particolari. Il ciugno negro è con la buccia, quindi lei ha la forma esatta delle patate con cui è stato
1: Che
0: fatto, è meno
1: forte, piccoline,
0: pregiato.
1: piccoline.
0: Sì, mentre la papa seca è una papa gialla, tagliata a pezzettini e fatta seccare in maniera più tradizionale
1: Già
0: al sole.
1: sbucciata.
0: Questa è già sbucciata, è pronta, fanno una zuppa che si chiama carapulcra e altre
1: Quindi le
0: ricette.
1: mettono a bollire
0: Sì, a cuocere
1: nell'acqua.
0: con altri
1: E quella bianca, mi ha detto una
0: ingredienti.
1: ricetta particolare
0: Quella
1: invece?
0: bianca anche viene fatta rinvenire, poi ci sono diverse ricette per cucinarla. Beh, tenga presente che, diciamo, loro la patata è l'alimento base e hanno centinaia di ricette e usano varietà diverse. Per quello, nella fotografia abbiamo visto un cumulo enorme, il bianco e nero sembrano tutti uguali, se vedessimo a colori vedremmo quello che vediamo nelle tavole qui intorno a noi.
1: Tutte patate di
0: Tutte
1: diverso
0: patate di
1: colore.
0: colore diverso che poi le donne riconoscono e dividono in magazzino. Perché nel campo coltivarle tutte insieme voleva dire avere una resistenza superiore alle malattie.
1: Ah.
0: È la nostra idea della monocoltura monovarietale, ettari e ettari di cloni, di patate parlo, dove devi usare poi grandi quantità di antiparassitari perché se parte una malattia ti fa una strage.
1: Ah, vero. Quindi invece se hai diversi tipi, magari un batterio ne
0: Esatto.
1: aggredisce uno, ma non gli
0: Può
1: altri.
0: essere che la peronospora colpisce o alcune, ma non riesce a espandersi perché non ha la possibilità di moltiplicarsi. E questo è essenziale per chi ancora vive e deve mangiare quello che
1: Beh,
0: coltiva. Siccome noi
1: certo.
0: non lo facciamo più, abbiamo altri criteri.
1: Qua
0: Ecco.
1: altre patate di altri colori, una un po' più tradizionale.
0: Sì, queste che sta inquadrando sono patate irlandesi precedenti alla Grande Carestia del 1845. Se vogliamo, quella gialla è una patata che porta con sé un po' di tragicità, perché involontariamente ha causato la morte di 1 milione di persone in Irlanda con l'arrivo della peronospora. La prima volta, quella patata lì
1: Carestia.
0: è la più suscettibile al fungo, per cui sono stati anche sfortunati. La patata rossa era più resistente, ma producendo meno era la patata dei ricchi, e in Irlanda all'epoca erano pochi i ricchi.
1: Ancora accanto arancione, qua.
0: Quelle sono curiose, forse sono le più vecchie varietà europee ancora esistenti, ancora vive. Sono la White Rock, la Red Rock e poi quella viola è la Buffs. Sono patate irlandesi del 1600-1700 che ci ha mandato il Ministero dell'Agricoltura. Credo che siano gli unici a coltivarle perché non hanno nessun significato commerciale.
1: Qua curiosissime anche di forma, queste qua sono fatte un po' a cilindro, una è completamente nera, un'altra è di nuovo viola e un'altra è un po' più tradizionale.
0: Sì,
1: Partiamo dalla
0: queste.
1: nera e dalla viola.
0: Certo, allora la nera è ancora abbastanza in commercio, soprattutto in Francia, e si chiama Vitelotte Noir. Sono patate tutte e tre francesi, e in Francia la cultura delle vecchie varietà è sopravvissuta rispetto all'Italia. Quindi quella patata viola, che poi è viola anche dentro, adesso sta tornando un po' di moda con queste ricette nuove, diciamo molto
1: È
0: colorate.
1: dolce la patata viola perché non le ho
0: No.
1: ancora chieste i gusti,

0: ogni patata ha un gusto diverso.
1: Sì, sicuramente, non le abbiamo assaggiate tutte perché sono da collezione più che da consumo, però quelle lì viola in particolare hanno un gusto più simile alla castagna che alle patate.
0: Sì. Proseguiamo abbastanza rapidamente, anche se ce ne sono veramente tante. Quella sembra normale, questa qua addirittura delle chiazze rosse.
1: Sì, abbiamo cercato di dare idea di quanti colori e forme abbiano in effetti le vecchie varietà di patate. La bianca grande è una patata ancora in commercio oggi, è una delle più longeve perché è stata fatta da Archibald Findlay, uno scozzese, alla fine dell'Ottocento, nei suoi campi, da selezionate. A quell'epoca le capacità degli agricoltori erano anche per creare nuove varietà.
0: Ah, quindi mischiavano i
1: germogli. Sì, lo facevano nel campo. Direttamente loro osservavano cosa usciva fuori dai semini delle bacche e creavano nuove varietà.
0: Il tempo corre, mi incuriosisce questa patata bitorzolutissima.
1: Quella è una patata scozzese proprio, e tende a fare quei tuberi laterali, è proprio una caratteristica della varietà, per cui a volte ha veramente tanti bitorzoli.
0: Questa qua invece che essere macchiata di rosso è macchiata di viola, un incrocio evidentemente.
1: Sono tutti incroci le varietà che vediamo, eh? C'è sempre un progenitore madre, sì. Un progenitore padre, e quindi i colori possono cambiare molto facilmente.
0: Qua ne vediamo altri esempi. Di nuovo una rossa, una viola, che però sono diverse da quelle che abbiamo visto prima.
1: Sì, c'è da dire che ogni varietà è diversa, e quindi anche se a volte assomigliano, poi magari hanno differenza all'interno, nella consistenza.
0: E lui chi è?
1: Ah, questo è un teschio di coyote, perché qui è la teca riservata alle patate selvatiche, cioè agli antenati delle patate, e la piccola patata che vedete cresce nel Colorado e veniva mangiata dagli indiani Hopi, ed è forse la prima patata che è stata mangiata dall'uomo.
0: Ah sì?
1: Sì, gli indiani Hopi hanno il coyote come animale, abbiamo messo, anche perché è piccolina, si perdeva nella teca.
0: E la patata quarantina ce l'avete qua?
1: Sì, ecco, siamo arrivati proprio alle Liguri, qui stiamo vedendo due nuove varietà ottenute qui a Villa Rocca, facendo gli incroci un po' come lo faceva Archibald in Scozia, e l'abbiamo chiamata Rubra Spessa e Gianita, e derivano dalla quarantina e dalla Gianariunda. Abbiamo usato i semini delle bacche che vedete nella teca vicino al cartellino, e ogni semino crea una varietà diversa. E quindi puoi creare da una sola bacca centinaia di varietà teoricamente.
0: Ma i germogli che danno origine alla patata poi si tramutano in semini, perché?
1: No, ecco, se tu vuoi coltivare la stessa varietà, diciamo, del tubero che hai, devi coltivare il tubero. Se usi i semini crei una nuova varietà, quindi non hai più
0: e
1: la varietà madre.
0: Li estrai dal...
1: Dopo la fioritura sulla pianta, no, in cima proprio, esattamente, è il frutto vero della patata. Sarebbe un po' il pomodoro, come lo troviamo.
0: E la patata quarantina qual è delle due?
1: La patata quarantina è là,
0: è qua.
1: È insieme alla sua cugina, quarantina prugnona. La quarantina bianca è più rosata, la quarantina prugnona è gialla e viola. Quindi qui siamo finite nelle tradizionali Liguri. Dalla parte di qui troviamo la cannellina nera, che ha color cuoio con macchie rosse, la morella, che è tutta viola, e la gianariunda, che è gialla bitorzoluta.
0: Perché la patata quarantina si chiama quarantina? Finalmente ho l'occasione di chiederla ad un esperto, perché ognuno ha le sue teorie su perché quarantina.
1: Sì, molti pensano che sono 40 i giorni dalla semina alla raccolta. In realtà è dalla semina alla fioritura, ma il nome quarantino significa varietà adatta alla coltivazione in montagna, perché ha un ciclo breve. Qui abbiamo stagioni di coltivazione molto brevi, servono varietà a ciclo breve.
0: E quando si coltiva qua siamo a meno di mille metri?
1: Sì, intorno ai 1000, si deve aspettare la fine delle gelate, quindi il mese di maggio di solito è il mese della semina.
0: Si semina e si raccolgono?
1: A settembre, ma anche ottobre.
0: Ok, allora intanto grazie per questo viaggio.
1: Grazie a voi.
0: Poi restate con noi, perché noi continuiamo sempre con Presa Diretta, e quindi restate con noi.

0: Eccoci a Rapallo in una nuova puntata di Primo Canile. Andiamo a scoprire le guardie nazionali ambientali di Rapallo, proprio perché nell'ultimo periodo molti cittadini e non solo si stanno chiedendo qual è il vostro ruolo. Quindi andiamo a spiegare per bene intanto come nasce questo corpo.
1: Allora, due cenni storici molto brevi.

0: Il Corpo Guardia Nazionale Ambientale muove i primi passi nel 2001 a Terni per volontà del dottor Alberto Raggi, che aveva questa idea di formare questa aggregazione di donne e di uomini democraticamente riuniti con finalità di tutela ambientale, e poi si è reso conto che questo suo progetto poteva essere implementato, copiato in altre realtà. E si è arrivati oggi ad essere un ente morale di terzo livello, con un riconoscimento anche a livello internazionale. Tutto questo ha portato anche a uno sviluppo di quelle che sono le competenze reali sul territorio. Nasce con una duplice finalità, sostanzialmente. La prima è proprio quella aggregativa, una riunione democratica di persone che tengono all'ambiente, alla tutela, agli animali, a tutto ciò che vive, diciamo, nell'habitat naturale, che è uno dei sentimenti che muove noi appartenenti alla Guardia Nazionale Ambientale. L'altro è quello proprio di un'organizzazione piramidale, con un'organizzazione gerarchicamente ben impregnata, dove nel gruppo, per meritocrazia, si può fare anche carriera. Io sono diversi anni che collaboro con questo stupendo gruppo di Rapallo. Siamo presenti su una realtà cittadina da una decina di anni circa. Siamo tutti quanti insigniti di un decreto della Prefettura di Genova che ci qualifica come guardie particolari giurate ecozoofile. Sul territorio comunale di Rapallo, ed è, diciamo, dove focalizzeremo la nostra attenzione oggi, essendo qui, abbiamo anche una qualifica come ispettori ambientali comunali, firmata dal sindaco Elisabetta Ricci, che vede la nostra attività. Alla fine dell'estate abbiamo iniziato a muovere i primi passi. La nostra finalità non è tanto quella di sanzionare, questo voglio che sia ben chiaro, anche se è una delle funzioni che sono prerogative alla nostra attività. E possiamo farlo, ma lo vedremo dopo. La nostra finalità è educativa, perché noi, prima di andare in giro a fare multe, abbiamo passato gran parte del nostro tempo ad informare la cittadinanza che era obbligatorio portare un cane al guinzaglio. Il guinzaglio non deve essere più lungo di 1,5 m, così come è obbligatorio dal regolamento di polizia urbana, esattamente l'articolo 12, il comma 4, è obbligatorio rimuovere le deiezioni canine, che siano solide o che siano liquide. Quindi va da sé che è obbligatorio sia portare con sé una bottiglietta d'acqua per sciacquare le urine, e anche dei sacchetti adeguati per la rimozione. I sacchetti devono essere, dopo aver raccolto la deiezione, devono essere chiusi e buttati nei bidoni dei rifiuti solidi urbani. Questo è il primo punto che dobbiamo chiarire.
1: E infatti abbiamo appunto trovato la signora che è un esempio perfetto di quello che si deve fare, perché abbiamo appunto la bottiglietta con anche il sapone dentro, il cagnolino che come si chiama?
2: Luci.
1: Luci, è bellissima Luci, maschio o una femmina?
2: Maschio.
1: È un maschio, un maschietto.
2: Poi abbiamo le salviettine.
1: Esatto, perfetto.
2: Abbiamo questi che se la fa molle.
1: La signora è veramente l'esempio perfetto, è vero o
0: Direi
1: no?
0: di sì, direi di sì, grazie signora. La terremo a mente. Gliene perdoneremo le prime due.
1: Arrivederci, salutiamo la signora che abbiamo trovato qui sul lungomare, e appunto abbiamo detto, signora, l'esempio perfetto. Diciamo che quali sono le multe che state erogando in quest'ultimo periodo, le principali?
0: Allora, noi, utilizzando la qualifica di ispettori ambientali comunali, sostanzialmente ci occupiamo di due, diciamo, macrosettori. Da una parte, la giusta conduzione degli animali, in questo caso prevalentemente dei cani, visto che è difficile vedere dei gatti portati in giro. Però ci tenevo anche a dire questo. Oltre ad una selezione molto molto molto attenta che facciamo per chi decide di avvicinarsi a dedicare il proprio tempo a noi, rilasciamo dei corsi di formazione che ciascuno di noi ha fatto, sostenuto, compreso degli esami, senza i quali i decreti non possono arrivare. Quindi, nel momento in cui noi valutiamo un comportamento, un atteggiamento, diciamo, contrario alla pubblica decenza, al pubblico decoro, decidiamo di intervenire. In una prima fase siamo sempre informativi, quindi non multiamo tanto per multare. La multa è educativa, anche perché la multa minima

0: prevista per un atteggiamento sbagliato, per esempio un cane che urina e il padrone non sciacqua con la bottiglietta, la multa minima sono 100 euro. Quindi ci rendiamo conto che in questo particolare contesto sociale, anche a livello economico, possa diventare un problema per qualcuno. Quindi se è possibile, nelle prime volte, abbiamo la fortuna di non vivere a Los Angeles, quindi comunque bene o male ci conosciamo un po' tutti qui. Il nostro scopo educativo termina anche con l'elevare una contravvenzione, perché siamo sicuri che dopo la prima magari si possa prestare più attenzione. Quindi
1: è un avviso.
0: Sì, è un avviso, e comunque a scanso di equivoci i verbali che noi compiliamo sono verbali che vengono pagati al comando di polizia locale, sono emessi dalla Guardia Nazionale Ambientale in virtù dei decreti, come ci siamo detti prima, ma tutta la gestione, diciamo, amministrativa e non solo, è in capo alla polizia locale, con la quale noi collaboriamo in maniera molto stretta. Noi oggi pomeriggio, per essere qui in servizio, abbiamo comunicato d'accordo con la polizia locale i nostri nominativi, quindi vengono informate anche le forze dell'ordine e il numero unico di emergenza, che è il 112, che sa della nostra presenza, perché magari non è detto che giriamo sempre in divisa, possiamo anche girare in borghese per ovvi motivi. Abbiamo dei tesserini che sono riconosciuti dalla prefettura, delle placche che sono riconosciute dalla prefettura e da tutti gli organi di polizia, quindi quello che facciamo è assolutamente legittimato. Spesso e volentieri, come ha dimostrato la signora di prima, ci ringraziano per fare questo tipo di attività, e obiettivamente noi ci siamo accorti che dall'estate ad oggi la città è decisamente più pulita. Spesso si vedono chiazze di acqua e da là si capisce che è passato un cagnolino che ha fatto la pipì, e questo non fa che farci piacere. Poi ci sono una serie di regole nel regolamento di polizia urbana che vanno seguite. Gli articoli sono 43, ci sono diversi commi per ciascun articolo. Noi abbiamo sempre con noi un prontuario in modo tale che ci poniamo, diciamo, con l'utenza, diciamo così, in maniera costruttiva, ok? Obiettivamente devo dire, in maniera molto onesta, che sono tutti contenti che noi facciamo questo, anche se magari prendono un verbale fino alla voce 100 euro, lì poi si, diciamo, intraversano un pochino.
1: Vabbè, diciamo che sì, ma perché magari tante persone non si rendono neanche conto che cioè, si può essere sanzionati e bisogna anche poi pagare questa multa salata, come è giusto che sia, perché diciamo che possiamo vedere Rapallo, che è migliorata, però ci sono anche altre, prendo per esempio Genova, ci sono tante lamentele dei cittadini per la sporcizia, per le deiezioni dei cani che invadono i marciapiedi, quindi sicuramente è un lavoro che poi porta a un risultato, che è quello di un equilibrio e di una felicità di tutti i cittadini.
0: Assolutamente sì, e questo discorso si può estendere tranquillamente anche all'altro diciamo aspetto che noi curiamo come ispettori ambientali, che è quello del conferimento dei rifiuti, che è un altro tema che sta anche diciamo molto a cuore all'amministrazione comunale. Una città, per essere considerata vivibile, deve essere una città pulita, su questo credo che si possa essere d'accordo tutti. Perché se è una città pulita ci devono essere delle regole che esistono e devono anche essere però conosciute dalla cittadinanza. Quindi il fatto che noi sono diversi mesi che giriamo e diversi verbali sono stati elevati, ci rendiamo conto dell'utilità di questo tipo di attività, che per noi rimane informativa, e ovviamente abitiamo anche noi qui, quindi non abbiamo l'atteggiamento degli sceriffi, ecco, questo voglio che venga fuori. Lo facciamo dedicando del nostro tempo, perché crediamo nella tutela dell'ambiente, nel poter essere davvero utili a questo tipo di attività. I rifiuti distinguiamo due, diciamo, diverse categorie: il rifiuto residenziale e quello diciamo legato ai commercianti. Esistono degli orari per conferire, esistono dei luoghi precisi per il conferimento, ci sono delle modalità da seguire, per cui se dopo le 23 non è possibile che un ristorante butti via le bottiglie d'acqua, perché può creare dei rumori che quindi creano disagio, contravvenendo al regolamento di polizia urbana, che invece è creato proprio per creare una civile convivenza serena, non, diciamo, partendo da quelli che sono le normali leggi, diciamo, a parte costituzionali, ma anche proprio leggi di natura, cercare di non dare fastidio al prossimo.

I rifiuti vengono ovviamente differenziati a rappallo. Per quanto riguarda i negozianti, soprattutto nel centro storico, avviene una raccolta porta a porta che funziona bene, anche se c'è sempre magari il furbetto o, diciamo così, la persona che non fa caso a ciò che lascia, dove lo lascia e quando lo lascia. Ecco, siccome noi non possiamo essere ovunque, quando giriamo informiamo anche i ristoratori, tutti, diciamo, i commercianti, che esiste un regolamento per il conferimento molto semplice. Faccio magari un esempio, così è più facile anche a chi ascolta capire. Oggi viene fatta la raccolta dei cartoni. Se ogni negoziante lasciasse 10 cartoni o 3 cartoni montati, aperti, vuoti, fuori dal negozio, la città diventerebbe una città di cartoni. Se invece li schiaccia, occupa meno spazio, li appoggia magari sulla sua vetrata, entro mezz'ora, un'ora, passa il camioncino e glieli porta via. Ecco, la sanzione prevista per un cartone, diciamo, abbandonato male, diciamo così, posizionato male, può arrivare fino a 250 euro. Quindi anche lì è stata fatta opera di pubblicizzazione su tutte le attività commerciali. Qualcosa è stata fatta da questo punto di vista anche dall'azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti, ma noi, laddove vediamo delle cose che non vanno, di norma la prima volta avvisiamo, la seconda volta avvisiamo, la terza siamo costretti a scrivere. Ripeto, prima di metterci in giro con dei blocchetti di verbali, abbiamo fatto un'attività di pubblicità. Certo. A qualcuno sarà sfuggito sicuramente, però mi viene difficile pensare che oggi a Rapallo ci sia qualcuno che non sappia che per conferire un ingombrante, anche residenziale, si possa programmare l'uscita al domicilio da parte della società. Quindi si chiama un numero verde, non si paga neanche la telefonata, basta, viene rilasciato un codice che deve essere apposto al rifiuto. Noi, quando giriamo e vediamo materassi, intere camere da letto, come è capitato, messe lì, se non abbiamo questo tipo di messaggio codificato, telefoniamo alla società, perché può essere anche una dimenticanza da parte della persona. Se ci dicono che non è stato programmato alcun ritiro, allora ci muoviamo per individuare il responsabile e sanzionarlo.

Romy è una donna che sembrerebbe avere tutto. È l'amministratore delegato di un'azienda simile ad Amazon che promette consegne in un giorno utilizzando una logistica automatizzata. Ha un marito gentile, premuroso e comprensivo, importante regista teatrale di New York, due figli adolescenti che adora e una vita sessuale apparentemente normale, ma con segrete fantasie trasgressive che sono ciò che la fa davvero eccitare. Tanto che subito dopo un rapporto con il coniuge sente il bisogno di masturbarsi di nascosto con un filmato di porno sadomaso. Ha insomma un autocontrollo altamente funzionale, ma desidera un tipo di sessualità che sia in grado di spezzarlo. Chi accenderà le sue fantasie è Samuel, uno dei nuovi giovani stagisti dell'azienda, che sembra comprendere fin dall'inizio l'inquietante sensazione dei bisogni insoddisfatti di Romy. Le chiede di essere il suo mentore e lei accetta, dapprima con riluttanza, poi via via sempre più eccitata dal fatto che lui le parla in un modo in cui nessun altro oserebbe fare, sfacciato ma mai volgare. Presto inizieranno una relazione portata avanti in squallidi hotel di Manhattan, incontri imbarazzanti dove la riluttanza della donna e la paura di essere scoperta lasciano gradualmente il passo ad una completa sottomissione. Con Baby Girl, la regista olandese Lina Rein torna alle atmosfere thriller del film che l'ha fatta conoscere 3 anni fa, Bodies, Bodies, Bodies, attraverso un'indagine sul desiderio sessuale femminile, il matrimonio e le dinamiche di potere moderne, dal momento che il film ci presenta una società sempre più radicata nella tecnologia e nel passo serrato dei protocolli aziendali, dove ogni cosa è rigidamente controllata, il che alimenta il desiderio di uscirne. Così, definirlo semplicemente un thriller erotico è solo una verità parziale, perché anche una commedia di coppia, un dramma sul posto di lavoro e una storia di formazione in fase avanzata dove ognuna di queste situazioni non ha confini netti e spesso si fonde una nell'altra. È vero, è impossibile non pensare ad esempi patinati anni 80 come Attrazione fatale o Sesso, bugie e videotapes, ma qui la patina viene raschiata via per mostrarci gli esseri umani confusi

0: e contraddittori che ne venivano ricoperti, così come manca del tutto quel moralismo a vecchia scuola per cui si era puniti per i propri peccati. Rain è alla ricerca di qualcosa di diverso, liberare personaggi che sono troppo impegnati a danneggiare se stessi, catturando qualcosa di genuino nell'esperienza erotica delle donne in quest'epoca dominata dal controllo. E qui Nicole Kidman, che per questo film ha vinto a Venezia la Coppa Volpi come migliore interprete femminile, è ferocemente brava nel ruolo di ex rivista equilibrata, i cui appetiti profondamente sepolti e a lungo negati determinano contemporaneamente la sua realizzazione e la sua rovina. A cavallo tra l'identità di madre amorevole, capo, adultera ribelle e supplicante oggetto sessuale, si mostra intrappolata in una febbre erotica intrisa di agonia, ma usa la sua relazione con il giovane stagista come mezzo per ridefinire la propria comprensione del sesso e dei vincoli delle norme sociali. La trasformazione di Romy non riguarda solo il recupero del piacere sessuale, ma l'apertura dei suoi occhi a concetti più ampi di autonomia e consenso, alla ricerca di confini accettabili nell'intricata danza di potere che sta alla base delle connessioni umane.
1: Sei la mia baby girl.

0: Signor Rubens, ci sono dei signori che...
1: Che succede?
2: Il deputato Rubens Paiva?
1: C'è un errore, non lo sono più da anni.
2: No, nessun errore, deve venire con noi.
0: Venire dove?
2: A fare una deposizione, è solo una formalità.
3: Sono stati realizzati molti film sui regimi oppressivi che hanno ribaltato la democrazia di alcuni paesi sudamericani nella seconda metà del secolo scorso: Cile, Argentina, Uruguay e in questo caso Brasile, dove la dittatura è rimasta al potere per 21 anni. Le violazioni dei diritti umani con torture sistematiche, omicidi e sparizioni forzate rappresentano una ferita aperta nella psiche di queste nazioni per le quali il cinema è spesso servito come veicolo di memoria collettiva. E tuttavia non è capitato spesso che lo spirito di protesta contro gli orrori delle varie giunte militari sia stato visto attraverso una lente così intima come quella di Io sono ancora qui. Mentre l'angolazione di molte di queste pellicole tendeva a svilupparsi attraverso rievocazioni violente o processuali in grado di catturare l'angoscia e l'ansia inflitte ai cittadini, Walter Salles si concentra su una saga familiare e soprattutto sul punto di vista di un sopravvissuto. Il film è tratto da un libro di Marcelo Paiva che racconta la scomparsa forzata del padre Rubens nel 1971 a Rio de Janeiro. Ex deputato arrestato per essere interrogato a causa delle passate affiliazioni politiche e della sospetta alleanza con le forze di opposizione, Paiva fu assassinato durante l'interrogatorio, mentre le autorità negarono che fosse mai stato fatto prigioniero. Salles incentra tutto sulla moglie Eunice, che con silenzioso eroismo si assume da sola la responsabilità di tenere unita e protetta la famiglia, nascondendo il proprio dolore ai cinque figli quando l'inevitabile notizia della morte del marito viene confermata e continuando a lottare negli anni successivi con una caparbietà che la porterà a conseguire una laurea in giurisprudenza, ad avere una carriera di successo nella difesa dei diritti degli indigeni e delle questioni ambientali e nel 1996, 25 anni dopo, ottenere finalmente il riconoscimento della scomparsa del marito, ricevendone il certificato di morte. Io sono ancora qui, racconto una storia molto delicata in maniera più che corretta. Non è mai manipolativo, non è indulgente, rarissimi primi piani perché la macchina da presa mantiene sempre una distanza rispettosa dal momento che al regista interessa che l'attenzione sia sulla storia e non sull'emozione cui può indurre. Molto del merito della riuscita del film va all'attrice Fernanda Torres, che incarna ogni emozione di Eunice con straordinaria efficacia, mantenendo allo stesso tempo un certo stoicismo che rende particolare la sua interpretazione. È un personaggio non segnato dalla disperazione, ma piuttosto dalla forza. Si reinventa non perché deve andare avanti, ma piuttosto perché vuole andare avanti, mantenendo sempre una dignità immacolata. Storia di forza e resilienza sta nella presenza di un doppio finale, il primo ambientato nel 1996, il secondo nel 2014, che nulla aggiunge al significato della vicenda. Detto questo, è un solido dramma familiare che getta luce su una pagina vergognosa della storia brasiliana. Nonostante l'ambientazione nei primi anni 70, dittature e tirannie purtroppo non sono una cosa del passato, il che rende Io sono ancora qui opera di grande attualità, che ci ricorda come la libertà non dovrebbe mai essere data per scontata e lo fa senza cadere in trappole retoriche. Un esempio, quando un fotografo in visita alla famiglia chiede di sembrare tristi per la telecamera, non solo tutti

0: rifiutano, ma riescono a malapena a contenere il loro divertimento. Il film di Salles ci dice che la speranza è eterna e che la maggior parte delle famiglie felici, anche nelle disgrazie, troverà comunque un modo per sopravvivere.
1: Non sorridete.
2: Perché no?
1: L'ha chiesto l'editore, una foto meno felice.
2: Ci vuole tristi. E noi sorridiamo.

0: Romy è una donna che sembrerebbe avere tutto. È l'amministratore delegato di un'azienda simile ad Amazon che promette consegne in un giorno utilizzando una logistica automatizzata. Ha un marito gentile, premuroso e comprensivo, importante regista teatrale di New York, due figli adolescenti che adora e una vita sessuale apparentemente normale, ma con segrete fantasie trasgressive che sono ciò che la fa davvero eccitare. Tanto che subito dopo un rapporto con il coniuge sente il bisogno di masturbarsi di nascosto con un filmato di porno sadomaso. Ha insomma un autocontrollo altamente funzionale, ma desidera un tipo di sessualità che sia in grado di spezzarlo. Chi accenderà le sue fantasie è Samuel, uno dei nuovi giovani stagisti dell'azienda, che sembra comprendere fin dall'inizio l'inquietante sensazione dei bisogni insoddisfatti di Romy. Le chiede di essere il suo mentore e lei accetta, dapprima con riluttanza, poi via via sempre più eccitata dal fatto che lui le parla in un modo in cui nessun altro oserebbe fare, sfacciato ma mai volgare. Presto inizieranno una relazione portata avanti in squalidi hotel di Manhattan, incontri imbarazzanti dove la riluttanza della donna e la paura di essere scoperta lasciano gradualmente il passo ad una completa sottomissione. Con Baby Girl, la regista olandese Lina Rein torna alle atmosfere thriller del film che l'ha fatta conoscere 3 anni fa, Bodies, Bodies, Bodies, attraverso un'indagine sul desiderio sessuale femminile, il matrimonio e le dinamiche di potere moderne, dal momento che il film ci presenta una società sempre più radicata nella tecnologia e nel passo serrato dei protocolli aziendali, dove ogni cosa è rigidamente controllata, il che alimenta il desiderio di uscirne. Così, definirlo semplicemente un thriller erotico è solo una verità parziale, perché anche una commedia di coppia, un dramma sul posto di lavoro e una storia di formazione in fase avanzata dove ognuna di queste situazioni non ha confini netti e spesso si fonde una nell'altra. È vero, è impossibile non pensare ad esempi patinati anni 80 come Attrazione fatale o Sesso, bugie e videotapes, ma qui la patina viene raschiata via per mostrarci gli esseri umani confusi e contraddittori che ne venivano ricoperti, così come manca del tutto quel moralismo a vecchia scuola per cui si era puniti per i propri peccati. Rein è alla ricerca di qualcosa di diverso, liberare personaggi che sono troppo impegnati a danneggiare se stessi, catturando qualcosa di genuino nell'esperienza erotica delle donne in quest'epoca dominata dal controllo. E qui Nicole Kidman, che per questo film ha vinto a Venezia la Coppa Volpi come migliore interprete femminile, è ferocemente brava nel ruolo di ex rivista equilibrata, i cui appetiti profondamente sepolti e a lungo negati determinano contemporaneamente la sua realizzazione e la sua rovina. A cavallo tra l'identità di madre amorevole, capo, adultera ribelle e supplicante oggetto sessuale, si mostra intrappolata in una febbre erotica intrisa di agonia, ma usa la sua relazione con il giovane stagista come mezzo per ridefinire la propria comprensione del sesso e dei vincoli delle norme sociali. La trasformazione di Romy non riguarda solo il recupero del piacere sessuale, ma l'apertura dei suoi occhi a concetti più ampi di autonomia e consenso, alla ricerca di confini accettabili nell'intricata danza di potere che sta alla base delle connessioni umane.
1: Sei la mia baby girl.

Alle ore 14, questo l'orario che attendevamo, verrà letta la sentenza del processo del crollo di Ponte Morandi.

0: quasi 300 udienze e dopo 4 anni di udienze, da 8 anni dalla tragedia, ci sarà la sentenza. Questa mattina alle 9:30 ci sarà appunto il primo, l'apertura dell'udienza, poi i giudici andranno in camera di consiglio e poi entro qualche ora, si spera magari già fine mattinata oppure primo pomeriggio, ci sarà la lettura della sentenza. 57 imputati che rischiano in tutto quasi 400 anni di pena. Il più importante è Giovanni Castellucci, su cui ruota l'ex amministratore delegato di Autostrade, su cui ruota il teorema dei giudici, perché a loro dire il ponte è crollato per la scarsa manutenzione favorita dalla filosofia appunto indotta da Castellucci al risparmio per dare più soldi ai soci di Atlantia, delle società collegate del gruppo.
1: Questa è una giornata con un'atmosfera molto particolare qui davanti al Tribunale. Sono intanto arrivate truppe da tutta Italia, ma non solo, anche d'Europa, per seguire questa sentenza di primo grado. 43 le vittime quel 14 agosto 2018 alle 11:36, ma anche intorno le persone che passano, che questa mattina hanno visto il capannello di giornalisti. Molti adesso non li vedete alle mie spalle perché, come per la truppa di Michele Varì, sono entrati all'interno del Tribunale e su indicazione del giudice solo una troupe formata da due persone può entrare all'interno del Tribunale, quindi molti sono già entrati, ma molti sono qui all'esterno.
2: Gianluca viaggiava con mio figlio e lui all'inizio aveva questa, credo che ce l'abbia ancora, non lo dice, ma si sente quella colpa perché io sì e lui no, ma è il fatto, è il destino, ha voluto così e io sono felice che lui è qua a fianco a me. Rappresenta anche mio figlio.
3: Oggi, dopo 8 anni, sapremo se quello che noi pensiamo potrebbe diventare verità processuale.
2: Fino a quando non ci sarà la lettura della sentenza, siamo appesi a un filo e alla speranza.
4: Io, ripensando per esempio a questa notte, mi sembrava di essere ancora là, come se fosse stata la prima notte dopo il crollo.
5: Io ho sempre detto poi che gli aspetti di pena sono, diciamo, secondari. La cosa più importante è l'affermazione di responsabilità, dire che è successo per questo motivo e la responsabilità è di queste persone che hanno sbagliato.
6: Quando siamo arrivati sul ponte di Cornigliani abbiamo visto quello che era successo e lì è subentrato dentro di noi una sensazione indescrivibile di vuoto, di incredibilità, di tante cose. Poi c'era un grosso silenzio, un'aria ancora di odore di cemento sgretolato.
7: Una squadra di 5 persone siamo intervenuti nella fabbrica del riciclo dove c'erano queste due persone sepolte dalle macerie e abbiamo lavorato per disincastrarle, togliere fuori dalle macerie. Ricordo il terrore negli occhi della mamma, che aveva paura, appunto, voleva spingersi a...
4: Scusi. No, ma questo è perché questa giornata è una giornata sicuramente molto emotiva per i familiari delle vittime, ma lo è anche per i soccorritori.
8: Grande confusione delle comunicazioni telefoniche, radio che esplodevano, telefoni che esplodevano, comunicazioni, ecco, queste le comunicazioni importanti, tantissime, che cadevano a pioggia, confusione e fame soprattutto di sapere che cosa sono stati gli eventi da parte delle centrali operative.
9: Lei con sua figlia che era incinta, quando è crollato il ponte ha scampato la tragedia per pochissimo.
10: Per 1 minuto e 10 secondi prima che crollasse il ponte.
9: È passata?
10: No, da via Valtelfile, però io dovevo girare per andare all'IKEA, perché eravamo andata all'ospedale con mia figlia per fare l'ultima ecografia.
9: Cosa l'ha salvata, la casualità?
10: Ha salvato che io casualmente c'era una ragazza straniera, non so di che nazionalità, stava male, poi piccina, la giornata era quella che era, lo ricordate tutti quanti, e non aveva né un euro né nessuno al suo fianco. Io mi ha fatto tanta pena e le ho chiesto, dico, dove abiti? Mi dice a Bolzaneto, non ti preoccupare, ti porto io perché...

0: Io tanto vado a Certosa.
1: Inevitabilmente sarà una sentenza di condanna e so che in tanti mi definiscono troppo ottimista, ma è che non è ottimismo, sono le carte che lo predispongono, sono le relazioni tecniche, sono gli incidenti probatori.
2: Allora mi aspetto che sicuramente ci sia giustizia, no? Che i principali imputati siano condannati, poi che sia il massimo, che sia il minimo della pena, l'importante è che ci sia una pena.
3: Negli anni il processo, più che una funzione giuridica, ha acquisito una funzione sociale. Io la reputo funzione sociale perché non solo noi in quanto parenti abbiamo diritto di una verità, ma il popolo italiano, i cittadini di Genova, i cittadini liguri, i sfollati, i feriti, chiunque abbia sofferto in maniera diretta e indiretta di questa tragedia.
4: Dove il cuore batte da stanotte che batte, e dove ci vuole tanta forza, ancora di più. In 8 anni ne abbiamo avuta tanta, ma oggi la forza non ci deve mollare proprio oggi.
5: Ricordo di averlo sentito per televisione con gli urli incredibili, allora sono corsa subito sul terrazzo, non riuscivo ad aprire la porta del mio terrazzo perché c'era una bufera di acqua e di residui del crollo che non mi ha consentito di salire. Allora cosa ho fatto? Ho preso su, sono scesa immediatamente in strada, mi sono procurata i numeri telefonici dalla protezione civile, di quelli che potevano essere i numeri interessanti anche alle persone che dal centro poi avrebbero dovuto rientrare a casa, oltre Certosa, Bolzaneto, per cercare di dare una mano. Che la solidarietà umana al Campasso non manca, persone che portavano la focaccia, il tè caldo, il caffè, tutto quello che volete. D'altra parte anche un'organizzazione nel cercare di raggiungere anche i posti di lavoro, i consigli che si potevano dare, le informazioni che sono estremamente importanti. Tanti, lo sapete meglio di me.
6: Nella nostra vita quotidiana gestiamo le emergenze e urgenze, abbiamo già affrontato situazioni particolari e mi vengono in mente le alluvioni, mi viene in mente anche il crollo della torre pilota, della torre piloti, ma in questo caso avevamo veramente di fronte una maxi emergenza di dimensioni epocali che non avevamo mai affrontato, e quindi c'era anche una sorta di timore e di paura nell'operare in un contesto che non era sicuro, perché avevamo la restante parte del ponte Morandi sia Levante che Ponente e non avevamo la certezza che non potesse accadere qualcos'altro.
7: Lo ricordo con emozione. Io ricordo un momento in cui abbiamo svoltato sul ponte di Cornigliano e lì tutta la tragedia si è resa davvero visibile, perché noi ci aspettavamo il crollo del ponte, pezzi, no, c'erano i due monconi e il nulla in mezzo.
8: Siamo riusciti a vedere in un buco una macchina dove c'erano due ragazzi, Rita e Federico. Abbiamo capito che erano vivi e siamo riusciti con i colleghi a addestrarli. Sono sopravvissuti, fortunatamente questa è stata la gioia più grande per noi Vigili del Fuoco, che viviamo di questi momenti.
9: Com'è cambiata Certosa da quel giorno?
10: Beh, cambiata purtroppo in peggio, perché poi dovevamo avere comunque dei ristori che non sono arrivati sul territorio. Da lì sono partiti poi tutti i cantieri che stanno devastando veramente la zona. E il vivere, il giornaliero, ecco, è quello che è il problema più grosso. I negozi chiudono sempre di più e siamo inascoltati, perché onestamente facciamo delle richieste e non vengono, come posso dire, accettate o seguite.
11: Sono nato a Certosa, vivo a Rivarolo, quindi mi sono spostato di poche centinaia di metri. Ho ancora il cuore qua per quello che riguarda la giustizia, che faccia pure il suo corso, ma che lo faccia davvero, non come purtroppo si vede molte volte.
12: È stata una cosa più, cioè, unica, perché un furgone che si va a incastrare lassù con una persona ancora in vita è una cosa, diciamo, che ha quasi del miracoloso. Però poi c'era il problema di dover salire lassù ed andarlo a prendere. Così siamo riusciti ad arrampicarci, lì era circa 20 metri, una ventina di metri, 24 metri mi sembra, e poi con il pochissimo materiale che avevamo a disposizione, perché tutti i pompieri sul posto stavano usando tutto, i camion erano vuoti di qualsiasi attrezzatura perché tutti usavano tutto.

0: ha letta la sentenza del processo del crollo di Ponte Morandi.
1: Allora, signori, in nome del popolo italiano, il Tribunale di Genova, visti gli articoli 533 e 535 Codice Procedura Penale, dichiara Agnese Paolo, Camomilla Gabriele, Casini Carlo, Fabriani Giorgio, Malgarini Mauro, Mollo Riccardo, Romagnolo Mariano, responsabili dei reati di crollo colposo, omicidio colposo. Dichiara altresì Alemanni Serena, Bandini Claudio, Bergamo Mario, Bernardini Lanfranco, Berti Paolo, Brencic Antonio, Bonaccorso Salvatore, Castellucci Giovanni, Ceneri Maurizio, Coletta Mauro, De Angelis Emanuele, De Santis Matteo, Di Taddeo Fulvio, Don Ferri Mitelli Michele, Ferretti Torricelli Lucio, Francese Michele, Galatà Antonino, Giordano Marita, Marigliani Stefano, Meliani Massimo, Nebbia Giampaolo, Rigacci Riccardo, Strazzullo Paolo, Testa Carmine, Vezil Marco, responsabili dei reati di crollo colposo e omicidio stradale. E concesse le attenuanti generiche a tutti, ad eccezione di Ceneri, De Angelis, Nebbia e Vezil, valutate le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle residue aggravanti per gli imputati Bergamo, Bonaccorso, De Santis, Fabriani, Francesi ed equivalenti alle residue aggravanti per i restanti imputati condanna. Castellucci Giovanni alla pena di anni 12 di reclusione, Don Ferri Mitelli Michela alla pena di anni 11 di reclusione, Ceneri De Angelis Emanuela alla pena di anni 10 di reclusione, Nebbia Giampaolo alla pena di anni 8 e mesi 8 di reclusione, Mollo Riccardo alla pena di anni 8 e mesi 6 di reclusione, Di Taddeo Fulvio alla pena di anni 8 di reclusione. Malgarini Mauro e Meliani Massimo alla pena di anni 7 di reclusione, Vezil Marco alla pena di anni 6 e mesi 7 di reclusione, Camomilla Gabriele alla pena di anni 6 di reclusione, Berti Paolo e Galatà Antonino alla pena di anni 5 e mesi 6 di reclusione, Casini Carlo e Coletta Mauro alla pena di anni 5 di reclusione, Bernardini Lanfranco, Ferretti Torricelli e Lucio, Marigliani Stefano, Ricacci Riccardo, Romagnolo Mariano, la pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione. Agnese Paolo, Alemanni Serena, Bandini Claudio, Brencic Antonio, Giordano Marita, Strazzullo Paolo e Testa Carmina, la pena di anni 4 e mesi 2 di reclusione. Bergamo Mario, Salvatore, De Santis Matteo, Fabriani Giorgio e Francese Michela, la pena di anni 1, mesi 11 e giorni 5 di reclusione. Condanni suddetti imputati alle spese processuali. Visto l'articolo 31 e 33 Codice Penale applica nei confronti dei suddetti imputati con esclusione di Bergamo, Bonaccorso, De Santis, Fabriani e Francese la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata corrispondente a quella della pena inflitta. Visto l'articolo 163 Codice Penale, concede agli imputati Bergamo, Bonaccorso, De Santis, Fabriani e Francese il beneficio della sospensione condizionale della pena.
2: Sì, ecco, ci sono in compagnia della famiglia Altadonna, Giuseppe Matti Altadonna, Maria Grazia e Michele, sono i genitori. Tranquilla Denise, tranquilla. Sono i genitori e il fratello di Luigi Matti Altadonna. Un commento a caldo, soddisfatto?
3: No. Non sono soddisfatto, mi aspettavo un po' più serietà nella sentenza, ma non c'è stata. Diciamo che sul nucleo principale sono state le condanne, ma troppa soluzione, troppa archiviazione. No, sono insoddisfatto, ecco questo. Così a caldo sono deluso.
2: Che cosa ti aspettavi, Pino?
3: Dopo 4 anni di processo, di sentenze, di tutto quello che è uscito fuori, mi aspettavo un po' più di severità nella giustizia, non è una richiesta di vendetta, non è per quello che doveva essere, è andata male. Non...

0: non hanno condannato per quello che hanno fatto questi personaggi.
1: Per te quindi oggi Luigi ha avuto giustizia o ha avuto una giustizia solo in parte o non l'ha avuta?
0: In parte, non ha avuto la giustizia che meritava Luigi e gli altri 42 vittime.
1: C'è un appello che vuoi fare, qualcosa che vuoi dire dopo questa sentenza di primo grado? Sappiamo che è solo il primo grado, guardando poi agli altri passi.
0: Guardando all'appello non so dire niente, so che vorrei che questi processi non ce ne fossero più altri.
1: Assolutamente, perché significherebbe che nessun'altra famiglia dovrebbe passare quello che state passando da quel 14 agosto 2018 voi. Non so se Maria Grazia vuole dire qualcosa, parla Michele allora. Per te, so che insomma hai parlato anche con gli avvocati, poco fa con i vostri avvocati.
2: Il lato positivo è che oggi abbiamo dei colpevoli, quindi tirando le somme, Luigi e le altre 42 vittime morte assassinate hanno dei colpevoli, sono state evidenziate delle responsabilità e ci sono delle condanne. Rimane l'amaro in bocca, come ho già detto, per quanto riguarda soprattutto Castellucci, con una richiesta a parte del PM di 18 anni e 6 mesi, che è poi è diventata 12 anni, non c'è stata nessuna soluzione piena. La speranza resta. Io ho anche ricordato il dottor Terrile, che ha fatto un lavoro propositivo, ha preparato il primo e il secondo fino alla Cassazione, quindi speriamo venga mantenuto anche quell'indirizzo di lavoro e siamo soddisfatti all'80%, non è pieno.
1: Grazie a Michele, grazie a Maria Grazia e a Giuseppe e a Pino. Ovviamente abbiamo visto, vi libero, grazie mille. Allora, la prima domanda Possetti è soddisfatta?
3: Allora, siamo soddisfatti, quindi riteniamo che l'impianto accusatorio della Procura abbia retto e ovviamente dovremo, essendo molto complessa la situazione da interpretare, dovremo capire bene ai fini della prescrizione se potrebbe esserci qualche intoppo. Lo capiremo con i nostri avvocati e saremo molto più chiari nella conferenza stampa. Però direi che c'è soddisfazione per il risultato.
1: Quando ha sentito, diciamo, i 12 anni a Castellucci, perché poi sappiamo che lui è anche un po' il simbolo, no? L'immagine, erano 57 gli imputati, ma che cosa ha provato? Io ho sottolineato come ancora una volta tutti voi familiari alla lettura della sentenza abbiate tenuto una dignità, una calma quasi naturale.
3: Sì, non potevamo scomporci, anche perché dovevamo capire nel dettaglio. Sicuramente i 12 anni a Castellucci sono una pena importante e quindi è una pena che ha il suo significato, ed è per questo che riteniamo che l'impianto accusatorio di base della Procura abbia retto.
1: Se l'era immaginato così, quel momento,
3: no,
1: ho approvato.
3: No, me l'ero immaginato un momento più lungo. Io mi immaginavo una cosa più lunga, più articolata. Invece è stato velocissimo, eravamo tutti in piedi. È stato un po' come essere in una palla, essere sballottati, perché c'eravate voi di fianco che ci guardavate, noi che sentivamo queste parole, e non è semplice riuscire a capire per persone che non sono tecnici, e quindi ci ragioniamo un attimo. Sicuramente però quello che noi volevamo, che nei tre filoni di imputazione ci fossero delle condanne, è avvenuto. Quindi questo è importante.
1: Come sempre, tutte le volte le dico, da una parte abbiamo parlato come presidente, adesso parliamo come familiare. Il ricordo di sua sorella, di suo cognato, dei suoi nipoti che sono stati qui con lei anche oggi.
3: Sì, sono stati qui con me. Ho cercato di non pensarci tanto in questo momento, perché sarebbe stato peggio per la mia lucidità.
1: Cesare, per la prima volta tu eri in aula, tuo papà era Andrea Cerulli, che momento è stato e come lo stai vivendo?
4: È stato un momento comunque importante, sono ancora un po'...

0: confuso, però credo che ci sia stata sicuramente una condanna di anni importanti. Spero che non diminuiscano e che sia appunto un esempio di giustizia questo processo.
1: Che cosa ti ricordi di tuo papà, dei vostri viaggi, di quello che ti ha insegnato? Tanto c'è una passione comune, sì, fortissima, no? Per il Genoa.
0: Sì, il Genoa è sicuramente un elemento di passione, ma credo che l'amore sia l'amore per le persone e per la natura sia una delle cose che mi ha insegnato di più. La nostra famiglia è l'esempio e credo che questa forza sia il dono che ci ha donato lui, più grande. E anche la mia mamma, ovviamente.
1: E anche la tua mamma, sì. Giovanna, perché ovviamente tuo papà amava molto i viaggi, amava molto il Genoa. C'è qualche momento che vuoi condividere con noi? Anche forse l'ultimo viaggio, che è un po' particolare quello, sì, che avevate, sì, vissuto, è vero?
0: L'ultimo viaggio l'abbiamo fatto a Ponte di Legno.
1: Perché?
0: Lui non sapeva che la squadra rivale, non la nomino neanche, faceva il ritiro lì, esatto, e lui comunque ha cercato di vendere i biglietti in tutti i modi possibili, ma poi siamo andati, per fortuna, perché è uno dei ricordi più belli che ho, e più vividi soprattutto perché è uno degli ultimi, quindi un viaggio comunque emozionante che ricorderò sempre.
1: È vero che tu e tua mamma Giovanna portate tuo papà in tutti i vostri viaggi?
0: È vero, sì, ogni viaggio che facciamo, dall'America al Giappone, portiamo la maglietta della Culm in cui lui lavorava, che per lui appunto era una famiglia, quindi ci teniamo sempre a portarlo con noi, oltre che i nostri cuori, anche appunto un oggetto che lo ricordi.
1: La lezione, l'ultima cosa che ti chiedo, che ti ha insegnato più grande tuo papà?
0: Credo l'amare le persone e capire che davanti a un'altra persona c'è un'altra vita e quindi non mai scontrarsi con la violenza ma con l'amore, e anche se ci sono dei contrasti, anche se si è in disaccordo, sempre cercare di avere più amici possibile.
1: Grazie Cesare, non so se Giovanna voglia dire qualcosa. L'emozione della sentenza, l'emozione di sentire queste parole così profonde di tuo figlio, non so se vuoi dire qualcosa.
2: Beh, è stato un giorno importantissimo, poi avere Cesare vicino a me.
1: Finalmente maggiorenne.
2: Maggiorenne, può parlare lui, come avete visto, al mio posto. È stata un'emozione particolare, poi non abbiamo ancora metabolizzato tutto. Questo è un piccolo tassello importante non solo per noi, come abbiamo sempre detto tante volte, per tutti gli italiani, che sia ad esempio a tutti. Speriamo che il proseguimento di questo cammino rimanga su questa strada, ecco.

0: può anche andarci bene una cosa così, non
1: può stare. Giustizia è fatta.
0: Sì, la giustizia è fatta e anche a certi livelli, quindi non sono stati, diciamo, io come tu sai, come ho già detto anche in altre occasioni, critico un po' tutto il sistema, perché mi spiace ripetermi, ma questa gente qua è comunque in giro, addirittura potrebbe fare qualsiasi tipo di lavoro, quindi non hanno nessuna restrizione e neanche dopo.
1: Beh,
0: questo.
1: Castellucci è già in... per un'altra questione.
0: Non per noi, perché sa benissimo che se fosse per noi magari Castellucci non va neanche in carcere, perché dopo 70 anni ci sono gli arresti domiciliari. Quindi queste cose qua che ruotano tutto dietro, che non mi piacciono tanto, ma io continuo a dire, come sempre dice anche Egle, contentissimo del lavoro che hanno fatto, i giudici non hanno perso tempo, hanno cercato per un processo grosso come il nostro, è veramente stato tra virgolette veloce, anche se è andato avanti parecchi anni, no? Quindi per quello siamo contenti, poi vedremo. Come ho anche detto, ho saputo anche solo stamattina che se vai però in appello, io trovo di nuovo una cosa sbilanciata, che se vai in appello ti possono solo giudicare, dare una condanna più bassa e non più alta. Quello non lo trovo di nuovo giusto.
1: Certo, certo, comunque...
0: Se come puoi ritoccare al ribasso perché rivedi qualcosa, perché non le puoi rivedere e ritoccarle anche al rialzo perché hai visto magari invece che certe cose per te non vanno bene.
1: Ecco, dicevi per loro la vita non è cambiata, la mia vita invece è stata stravolta da questa tragedia.
0: La mia vita all'inizio non è stata più vita, poi ci cerchi di arrabattare.

0: e cerchi di non pensarci e andare avanti. Però la mia vita è cambiata da quel giorno. Loro per adesso sono 6 anni e ne andranno avanti ancora altri senza avere un minimo disagio.
1: Mi accompagna Paolo Robotti, fratello di Alessandro. Su quel ponte è morto suo fratello e sua cognata. Un commento a caldo, sei soddisfatto?
2: Ma a caldo credo che sia stata una sentenza importante, sono state date delle pene importanti e credo che non è un tema di soddisfazione, ma credo che comunque sia stato dato un segnale forte.
1: Tu come hai vissuto questa giornata?
2: Ma è stata una giornata vissuta all'insegna della tensione, sicuramente. Adesso cercheremo di capire anche col nostro avvocato, farci spiegare meglio tutto quello che è stato detto, perché erano tanti gli imputati, erano tanti i capi di imputazione, però insomma possiamo dire che la sentenza c'è stata e siamo fiduciosi che rimanga anche nei prossimi step.
1: Qual è stata la parte più difficile di questi 8 anni di attesa?
2: Ma forse è proprio il tempo, è passato tanto tempo, siamo riusciti a, come dire, a mantenere il ricordo e la speranza. Sono successe tante cose, oggi è sicuramente il giorno più importante da allora.
1: Ricordiamo chi era tuo fratello e tua cognata, le loro passioni, che cosa facevano quel giorno, perché si sono trovati su quel ponte?
2: Ma loro stavano tornando dal mare, quindi erano una coppia giovane, sposata, che era in vacanza, stava rientrando dalle vacanze, quindi i loro sogni erano quelli di tante persone che quel giorno si trovavano a passare di lì.
1: Loro, lui amava in particolare le stelle. Ti capita, guardando il cielo in queste serate, insomma, che precedevano la sentenza, di rivolgere a lui un pensiero?
2: Sì, certo, questo capita spesso. Lui amava molto fotografare la luna. Quando vedo la luna piena, spesso pensiamo a lui.
3: Emmanuel Diaz, non c'è bisogno di presentazione, fratello di Harry, mi abbraccia. Abbiamo vissuto insieme tutto il processo.
4: È stato veramente una follia, è stato, perché ora comunque sì che parliamo della condanna, delle pene, però è che guardate che dentro all'aula sono successe così tante cose che è difficile sperare che una semplice sentenza dimostri tutto quello che si è vissuto qui dentro. Abbiamo lottato al freddo, al caldo, abbiamo vissuto cose che non si potranno raccontare per molti anni, però ci hanno dato la ragione. Quella verità che abbiamo difeso, che ci dicevano che era semplicemente una follia portata avanti da chi era comunque sofferente, è risultata essere molto vera. L'abbiamo portata in una maniera composta, educata, e oggi i giudici ci hanno dato la ragione. I colpevoli sono loro, questo ponte è crollato per la corrosione, questo ponte è stato talmente dimenticato dallo Stato, dalle istituzioni, e talmente mal gestito dalla società Autostrade per l'Italia, dalla società Spea Engineering, dal gruppo Atlantia, che era inevitabile che crollasse. Lo potevano evitare, potevano fare tanto per e non hanno fatto niente. E oggi non lo diciamo soltanto noi, lo dice il Tribunale di Genova, lo dicono i giudici.
3: Potrai ricominciare la tua vita?
4: Sì, oggi inizia un nuovo percorso. Sono stati 8 anni di lotta, 8 anni dedicati a mio fratello ad evitare che quella voce venisse silenziata. Ce l'ho fatta, di questo sono orgoglioso, però quella verità che continuo a difendere in realtà è atroce, perché mio fratello ha vissuto un momento infernale che l'ha portato ad una morte ingiusta.
3: Ecco, tu hai sospeso la tua vita per assistere a tutte le udienze, sei stato l'unico dei familiari, così ci siamo visti tante volte insieme, abbiamo diviso i cracker nel momento. Sì. E adesso cosa farai? Studierai, allora, cercherai un lavoro, hai già un lavoro?
4: Ma io mi incarico di gestire il patrimonio familiare, continuerò a farlo, però sicuramente potrò riprendere i miei studi di psicologia, è arrivata l'ora di creare un nuovo capitolo.
3: Non tornerai in Colombia?
4: Non lo so, spero di poter vivere altre esperienze, diversamente da mio fratello. Io ho il tempo e dovrò utilizzarlo.
5: Quando si condanna l'innocenza non si fa mai giustizia. La condanna dell'innocenza è per definizione una forma di ingiustizia. È stata una sconfitta per la verità dei fatti. I periti hanno accertato e acclarato che il ponte è crollato per un vizio costruttivo, che questo vizio costruttivo non sia mai emerso in 50 anni di vita del ponte.

0: non sia mai stato evidenziato come tale al momento della privatizzazione, né dal massimo esperto, il professor Cabrera Martinez. È una sconfitta per il principio di personalità della responsabilità penale. Pare che si riattualizzi questa idea che si possa risolvere i problemi delle tragedie criminalizzando la figura dell'amministratore delegato. L'ingegner Castellucci è già in carcere da innocente, altri, come sapete, lo hanno seguito in carcere, abbiamo motivo di ritenere anch'egli da innocente, e quindi una sconfitta per i modelli di governance delle realtà complesse che diventano ingestibili, e quindi è una sconfitta per la giustizia, perché quando non si può fare il bene della giustizia, diceva il mito di Astrea, che si è costretti a volare in cielo. Noi siamo invece convinti che sia una battaglia di civiltà che deve essere ancora combattuta, ovviamente, in terra, perché il bene del paese passa per il bene della giustizia, e perché la sensibilità dell'ingegner Castellucci per la sicurezza è stata acclarata dal fatto che sotto la sua gestione le morti per incidenti stradali sono diminuite dell'80%, vuol dire, è stato stimato, circa 300 incidenti mortali in meno all'anno. E quindi seguiteremo ancora con più maggiore determinazione, se possibile, a batterci per la sua innocenza.
1: Adesso sappiamo che non si sono suicidati, sono stati uccisi, e oggi abbiamo sentito i nomi dei colpevoli.
2: Ti aspettavi, diciamo, queste condanne? Ti aspettavi meno condanne? Non ti aspettavi proprio nulla, per non rimanere delusa?
1: Non lo so, conoscendo la legislatura italiana, di più non potevamo aspettarci, perché conosciamo benissimo, abbiamo anche lo specchio di tante altre tragedie. Dico, va bene, gli sono stati dati degli anni, speriamo che neanche nelle altre fasi processuali vengano mantenuti, almeno questi.
2: Abbiamo sempre cercato a Primo Canale di raccontare che cosa c'era dietro quel 43, chi erano i vostri cari, i vostri figli. Oggi come vuoi che tuo figlio venga ricordato?
1: Come sempre, come il mio angelo, come l'amico di tutti e come quello che ho sempre detto. Era il mio primo figlio, era la prima emozione, perché sono diventata mamma per la prima volta senza nulla togliere a mia figlia, ed era il nostro protettore.
2: Ancora oggi lo è, in qualche modo tu riesci a sentirlo e ad averlo sempre vicino, è vero? In tante piccole cose.
1: Tante piccole cose che non voglio raccontare perché sono molto personali, ma sappiamo che lui è con noi e me lo dimostra in mille modi.
2: Anche perché lui non avrebbe mai voluto che tu ti arrendesse, anche in una giornata difficile come quella di oggi, vero?
1: Anzi, oggi sarebbe qua a dirmi, mamma, che fai? Vai avanti, forza, che ce la puoi fare. Quindi è lui che mi ha dato la forza di essere qua oggi.
3: Grazie a tutti voi per essere intervenuti qui per questo momento, che è anche un bilancio di questi anni. Innanzitutto devo fare un po' di doverosi e sentiti ringraziamenti a nome mio e del comitato che rappresento. Ringraziamo i nostri avvocati, Raffaele Caruso e Graziella Delfino, ed il loro studio. In questi anni hanno lavorato con professionalità, impegno, dedizione e con amore. Crediamo che nessun altro avvocato avrebbe saputo gestire questa sfida con questi risultati e con il loro cuore. Non era semplice portare avanti questo lavoro, ed il loro contributo è andato oltre ogni impegno professionale. È stato come avere dei competenti fratelli al nostro fianco. Ringraziamo l'ingegner Paolo Rugarli, un grande professionista, competente, che è stato indispensabile nella gestione della parte tecnica. Con il suo costante impegno e studio ha formato tecnicamente la squadra ed ha avuto importanti intuizioni tecniche che hanno arricchito la struttura dell'impianto accusatorio. Ringraziamo l'immane lavoro della Procura, un primo pensiero sincero ed affettuoso al dottor Terrile.

E troppo presto ci ha lasciati. Il suo lavoro rimarrà sempre nei nostri cuori e nell'atto d'accusa come pietra miliare. Ringraziamo il procuratore Piacente per il coordinamento e l'instancabile, immane e proficuo lavoro del dottor Cotugno e del dottor Airoldi. Insieme sono riusciti a dare dignità, struttura e sostanza all'ipotesi accusatoria. Ringraziamo i periti nominati dal Tribunale e i tecnici di parte della Procura. Ringraziamo tutto il personale della Guardia di Finanza impegnato nella fase di indagine. Il loro lavoro è stato infaticabile, il loro impegno è encomiabile. L'inchiesta si è retta sulle fondamenta da loro costruite in modo imparziale ed efficace. Ringraziamo la Polizia Scientifica che ha operato per il reperimento del materiale di indagine nelle prime fasi. Ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato alle attività fattivamente, che non possiamo elencare singolarmente. Ringraziamo anche il collegio giudicante, il dottor Lepri ed i dottori Baldini e Polidori, il loro lavoro silente che hanno dovuto svolgere in mezzo ad una documentazione infinita è stato molto complesso. Il peso della decisione sulle loro spalle si è sicuramente fatto sentire. Oggi sono giunti anche loro ad un punto fermo, ad una tappa importante e li ringraziamo di cuore. La decisione è il frutto della loro professionalità ed imparzialità e la rispettiamo profondamente, come abbiamo rispettato la loro impeccabile gestione dell'iter processuale. Ringraziamo tutto il personale della Procura, del Tribunale. L'attività silente di queste persone è stata fondamentale per gestire al meglio tutte le attività e di questo siamo loro grati. Ringraziamo i Carabinieri per la gestione dell'ordine pubblico in aula durante le sedute. Ringraziamo sentitamente tutti i giornalisti ed i media locali, nazionali ed esteri per il loro lavoro, il vostro lavoro ed impegno nella documentazione dei fatti. In particolare è necessario fare alcuni ringraziamenti speciali a chi in questi anni è stato sempre presente ed ha seguito costantemente tutte le fasi del processo. Primo Canale in primis, la RAI Regione Liguria, il Secolo XIX, la Repubblica Genova, Genova 24 ed ANSA. Ringraziamo anche le associazioni che sono rimaste al nostro fianco come parti civili nel processo sino ad oggi. Ringraziamo i cittadini che con un sorriso, una parola, un gesto hanno sempre avuto negli occhi quelle immagini e nei loro pensieri l'affetto per noi e per la battaglia. Ringraziamo le istituzioni che ci sono rimaste vicino in questa battaglia. Ringraziamo chi ci ospita oggi per questo momento di riflessione. È necessario per me ringraziare anche tutte le persone del Comitato che mi hanno rinnovato la fiducia come Presidentessa in questi anni ed hanno supportato sempre la nostra battaglia. Crediamo che il nostro lavoro in questi anni sia stato importante. Non abbiamo mai mollato, abbiamo sempre tenuto alta l'attenzione. Ci siamo mossi con tempestività quando necessario per dare il nostro contributo, per contrastare enunciazioni inaccettabili e cercare di neutralizzare prese di posizione che tentavano di coprire di fango la verità. Pensiamo che tutto quanto umanamente possibile sia stato fatto. A volte ci siamo anche attrezzati per l'impossibile. Qui è terminato un primo passaggio importante e determinante che apre uno spiraglio di luce sulla vicenda. Ora attendiamo il successivo iter processuale che sarà ancora lungo e faticoso. Con questa sentenza vengono sancite precise responsabilità in capo a specifiche figure. Viene bocciato un sistema gestionale fallimentare. Vengono bocciati i responsabili dei controlli pubblici perché nessun controllore ha bloccato il manovratore. Siamo soddisfatti delle condanne emerse oggi. Crediamo che la parte più importante di questa sentenza sia stata individuare precise responsabilità nei singoli ruoli. Ogni imputato condannato ha avuto un proporzionale coinvolgimento nel disastro. Oggi crolla la cortina di fumo che fin dall'inizio ha aleggiato sulla verità, ma non è ancora il capolinea. Questo primo traguardo processuale mette un punto fermo alle lucubrazioni tecniche, difetti costruttivi, bobine, fulmini. Ci sono state pesanti carenze nella gestione e 43 persone hanno pagato con la vita. Auspichiamo che il processo possa continuare in Corte d'Appello e dalla successiva Corte di Cassazione.

I ponti nascono per unire, per avvicinare le persone, per questo devono essere curati, vezzeggiati, coccolati. Il ponte Morandi dal 1967 univa il nord del mondo al sud passando da Genova, ma per i genovesi è sempre stato un ponte su cui si transitava con ansia perché non c'era la corsia d'emergenza e perché si era lassù a 45 metri d'altezza nel vuoto. Abbiamo scoperto solo dopo il crollo, il 14 agosto 2018, che quel ponte era anche un gioiellino dell'ingegneria mondiale, perché i cavi d'acciaio, erano annegati nel cemento precompresso. Così quando è crollato, portandosi appresso 43 persone, ci siamo sentiti tutti, noi genovesi e non solo, dei sopravvissuti. Come i sopravvissuti che il 7 luglio 2022, poi, da quel giorno in poi, hanno raccontato, qui nella tensa struttura di Palazzo di Giustizia, la loro odissea. Primo Canale ha seguito tutte le fasi del processo.

0: Un intervento di manutenzione straordinaria.
1: No! È un intervento che aumenta la vita utile, così andiamo in
2: Cina. Sì.
1: E andà, tra l'altro c'è una sorpresa fondamentale che adesso vi dico, ma è stata già subito negata. Ma ve la dico dopo, devi scrivere questo, è un'evoluzione. Aumenta la vita utile, aumentare la vita utile. Se io ti inventi pure una verniciatura, sì, cazzi.
0: Sì, volevo confermare.
1: Ma me l'hai già detto!
0: Ma lo volevo dire a Rup. Perché...
1: Ma Rup che cazzo me ne frega? Nominate Rup per quello che dico io.
3: Sugli stralli tu intervieni, per cui le apri e resta in maniera tratta inventa questa vernice.
4: L'architetto Michele Donferri Mitelli, il numero 3 di Autostrade per l'Italia, ordinava così al progettista Emanuele De Angelis cosa scrivere nella relazione per il retrofitting del Ponte Morandi, il progetto che avrebbe evitato il crollo del 2018 in cui sono morti i 43 innocenti che in quel momento transitavano sul viadotto. La registrazione, effettuata di nascosto il 5 luglio 2017, un anno prima della tragedia, è echeggiata nell'aula del processo Morandi. Era il 16 ottobre 2023, una data importante. È questo uno dei momenti emblematici del maxi processo per il crollo del Ponte Morandi che sta mettendo a nudo l'arroganza di Autostrade per l'Italia, che come affermano i magistrati si era venduta l'anima al diavolo, barattando la sicurezza in cambio di denaro. Tanto denaro.
5: Per trovare un'altra udienza cruciale bisogna tornare indietro di alcuni mesi, bisogna tornare al 22 maggio 2023, quando in aula arriva Gianni Mion, un uomo che ha contribuito a far lievitare le ricchezze della famiglia Benetton.
4: È il giorno in cui un uomo di fiducia dei Benetton, il cassiere della Holding Atlantia Gianni Mion, ammette in aula che in una riunione informativa del gruppo del 10 novembre 2010 apprese che l'errore di progettazione del Morandi era noto a tutti. E quando chiese come venisse certificata la sicurezza del ponte, si sentì dire in modo sbrigativo: «Ce l'autocertifichiamo noi». Il tutto alla presenza dei vertici del gruppo, il collegio sindacale, l'amministratore delegato di Aspi Castellucci, il direttore generale Mollo, il rampollo dei Benetton, Gilberto.
6: Tante cose non abbiamo fatte da stupidi che cercheresti di non fare, no, le fatte, adesso è fatto e basta. Queste due società, e questo vale per le ferrovie come per le autostrade, per definizione erano autoreferenziali, perché erano il riferimento per tutto il settore. Quindi la società autostradale qualsiasi cosa, non andava prima all'ANAS. Quello che facevano, lo state of the art, era rappresentato da Autostrada. Avrei dovuto fare casino, non l'ho fatto, perché mi sembrava, diciamo, che lo so, non mi è venuta. Forse terremo al posto di lavoro, chi lo sa.
4: Qui ce la certifichiamo noi. Quel ce la certifichiamo noi ha tolto il sonno a Mion, che però allora non alzò la mano per dire no, non disse

0: disse nulla e lasciò anche lui che il treno impazzito procedesse verso il baratro, come è accaduto puntualmente 8 anni dopo.
1: Pur essendo responsabile morale di tutta questa tragedia, ha avuto il coraggio e la dignità di venire a dimostrare e a dire quello che conosceva dei fatti davanti al collegio. Va detto che questo non lo rende meno colpevole, però è vero che ci aiuta tanto a comprendere la logica interna all'interno dell'organigramma di Atlantia, perché ricordiamoci che è stato lui a creare la ricchezza di Benetton. Una delle cose che secondo me sono state più fondamentali è che ha riconosciuto che loro hanno avuto anche un ruolo molto più grave in tutta questa vicenda, aver creato un mostro, Giovanni Castellucci. Hanno creato una potenza e non hanno creato nulla per poter contenerlo. Infatti queste sono le conseguenze dell'operato di Castellucci, un operato che mirava a massimizzare i profitti senza comunque prendersi cura della vita delle altre persone.
0: Le dichiarazioni di Mion sono state una crepa nel muro di omertà dell'apparato di Aspi e Spea, con dirigenti a fare quadrato attorno agli imputati eccellenti. Quel giorno si sperava che Mion potesse essere solo il primo di una lunga serie di dirigenti del mondo di Autostrade e di Atlantia a parlare, a vuotare il sacco davanti ai giudici per dire «abbiamo esagerato, saremmo dovuti intervenire, bloccare il ponte e fare sulla Pila 9 gli stessi lavori di messa in sicurezza che avevamo fatto sulla Pila Gemella numero 11 negli anni 90». Lo stesso Morandi, nel 1979, aveva detto che la sua creatura andava controllata in modo costante perché i cavi di acciaio affogati nel calcestruzzo, che ne facevano un ponte nuovo e innovativo, erano anche la sua debolezza, visto che la salsedine del mare aveva già attaccato e fessurato la struttura. E invece in aula nessuno ha seguito l'esempio di Mion. Al processo è emerso che dopo la messa in sicurezza della pila 11, per le altre due pile gemelle solo rinvii, pochi controlli sul campo illimitati da lontano, con binocoli e macchine fotografiche da parte di Spea, la società di ingegneria che aveva il compito di monitorare, ma invece ubbidiva come un cagnolino ad Aspi, ad Autostrade, a Castellucci, il cui vanto, la carriera e il conto in banca crescevano con i dividendi che garantiva ai soci di Atlantia, ai Benetton. Un mare di soldi, come hanno calcolato i finanzieri che hanno svolto una delle indagini più importanti della storia del paese e come ha riferito in aula in qualità di teste dei PM Ivan Bixio, comandante del primo gruppo Genova che ha svolto l'indagine. Tra il 2010 e il 2018 ai soci di Autostrade Atlantia, controllata dalla famiglia Benetton, sono andati 7 miliardi di dividendi. L'88% dei dividendi incassati da Atlantia in quegli anni proveniva da Autostrade, solo il 12% da altre attività. Se la curva dei dividendi tra il 2010 e il 2018 è sempre salita, quella dei costi delle manutenzioni ha fatto il percorso contrario, dal 1,5 miliardi speso nel 2010 ai 770 milioni del 2018, praticamente la metà. Mentre negli stessi anni le altre concessionarie del settore autostradale aumentavano i costi di produzione.
2: Bixio, ora comandante a Reggio Emilia, quando arriva in aula viene quasi assediato, circondato dai familiari delle vittime, mai così numerosi in quest'aula, il loro modo di dire grazie agli inquirenti.
3: Lui, i suoi uomini e tutti gli inquirenti ci hanno dato speranza in questi anni, perché il crollo di questo ponte è stato un'evidente carenza e mancanza da parte dello Stato. Il lavoro che stanno portando avanti anche qua in tribunale ci dà un po' di speranza in uno Stato.
0: Un processo, quello del Morandi, maxi nei numeri come quelli istruiti per i mafiosi, 58 imputati, un'infinità di parti civili, centinaia di testi dell'accusa e della difesa, e poi decine di periti e di consulenti, un'infinità di capi d'accusa, omicidio colposo plurimo, omicidio stradale, crollo doloso, omissione di atti d'ufficio, attentato alla sicurezza dei trasporti, falso e omissione dolosa di dispositivi di sicurezza sui luoghi di lavoro. Un processo che per arrivare ai 3 gradi di giudizio rischia di rivelarsi infinito, con reati in prescrizione e primi attori che andranno in pensione, primo fra tutti il PM Massimo Terrile, il regista dell'inchiesta che compirà 70 anni a novembre e che quasi sicuramente, pur a distanza di 6 anni dalla tragedia, non potrà essere in carica il giorno della sentenza. È stato proprio Terrile a dare il via all'indagine, che era partita subito dopo quel tragico 14 agosto del 2018, il giorno del crollo. Alle 11.36, quando Genova era battuta da un forte temporale e il viadotto Polcevere era avvolto dalla foschia, il ponte è crollato, uccidendo 43 persone. 4 giorni dopo la tragedia, sabato 18 agosto, alla Fiera del Mare, Genova e l'Italia intera si sono strette ai familiari delle vittime in occasione dei funerali di Stato,

0: alla presenza delle più alte autorità, con in testa il Presidente della Repubblica Mattarella. Negli occhi di tutti il dolore e la consapevolezza che il disastro era stato causato da chi avrebbe dovuto controllare il Morandi. Famiglia Benetton, come Castellucci, erano stati invitati a stare alla larga dalle esequie.
1: Molto vicino alle famiglie delle vittime è anche l'allora procuratore capo di Genova, Francesco Cozzi, che alla nostra domanda su come spiegherebbe questa tragedia a un bambino era stato molto chiaro.
2: Non ce la faceva più a stare in piedi. Poteva cadere, poteva crollare da un momento all'altro.
1: Bisognava curarlo.
2: Prego? Bisognava curarlo, ma con una cura, come si dice in gergo, da cavallo. Non con dei, come si dice a Genova, dei tapulli. Ed era purtroppo anche la sembianza e un caso di situazioni che potevano verificarsi in misura diversa, certamente meno grave, anche in altre infrastrutture analoghe. E questo è quello che ha fatto sì poi che da quella indagine sortissero, come per un effetto domino, altre indagini, pur non essendoci mai noi come magistrati arrogati il compito di svolgere una funzione di prevenzione e di sicurezza che non spetta a noi e non deve spettare a noi in nessun modo, ma chiaramente non potendo chiudere gli occhi di fronte a situazioni che evidenziavano momenti di pericolo.
0: Le indagini fanno finire sul banco degli imputati 58 persone, fra cui i vertici di Autostrade per l'Italia e di Spea, la controllata che avrebbe dovuto monitorare Aspi. Ci sono i vertici a Roma, l'ex amministratore delegato Giovanni Castellucci, ma anche i numeri 2 e 3 di Aspi, Paolo Berti e Don Ferri Mitelli. Sotto accusa anche i dirigenti pubblici ANAS e del Ministero delle Infrastrutture.
1: Il 12 dicembre su questa sedia dei testimoni si siede Gianluca Ardini. E Gianluca Ardini stava per diventare papà in quei giorni. Lui rimane 4 ore appeso nel camion del furgone con cui faceva le consegne al fianco di Luigi Altadonna, che invece purtroppo non ce l'ha fatta. Il racconto di Ardini mette i brividi.
3: Io me lo ricordo ancora adesso, io stavo guardando il tablet per vedere la prossima consegna, sento Luigi che dice: ma cosa succede? Alzo gli occhi e, come nei film, vedi l'asfalto, le brecce, si inizia a deformare l'asfalto e siamo sprofondati.
0: Il giorno dopo, è il 13 dicembre 2022, parla l'uomo del furgone basco, Luigi Fiorillo, salernitano residente nel Basso Piemonte, che per 4 lunghi anni si è rifiutato di rilasciare interviste anche dietro l'autocompensi. L'unica cosa che mi interessa è la tranquillità della mia famiglia, spiega una volta intercettato dal cronista mentre attende di essere interrogato dai giudici. In aula spiegherà che quella mattina mi è caduto il ponte davanti, andavo a velocità molto moderata perché c'era traffico a tratti, la visibilità era mezza buona, pioveva forte in quel momento, da pochi minuti diciamo. Sono stato superato da una macchina e mi sono anche lamentato. Il rallentamento di questa macchina, una macchina gialla che ha sfruttato la mia distanza di sicurezza per infilarsi. Poi mi sono reso conto che il ponte era andato giù e il crollo si era fermato poco prima del mio mezzo. Quell'auto gialla era di Henry Diaz, il fratello di Emmanuel, l'unico familiare che assiste a tutte le udienze del processo per chiedere giustizia. Altra giornata importante è il 6 febbraio 2023. In aula emerge che l'unico che negli anni 90 aveva provato a sollecitare la ristrutturazione della Pila 9 era stato un giovane ingegnere allievo di Morandi, ma era stato quasi irriso da 2 degli imputati eccellenti di Autostrade per l'Italia, Don Ferri e Camomilla, che avevano garantito la Pila 9 non è a rischio, lo dicono le prove riflettometriche. Già quelle prove che per tutti erano inaffidabili. Quel giovane ingegnere, che aveva previsto una delle più grandi tragedie moderne d'Italia, confermerà tutto con uno scambio di mail a un altro ingegnere, Paolo Rugarli, il consulente tecnico delle famiglie Bellasio e delle sorelle Possetti, parti civili, i veri danneggiati della tragedia, perché non hanno perso una casa o un lavoro, ma i familiari, i nipoti, i figli. Quando Rugarli racconta questa storia, in aula fa drizzare le antenne a tutti, pure ai PM. I giudici poi hanno accolto la richiesta di portare in aula quel giovane ingegnere che aveva osato sfidare i baroni e che ora, a quasi 30 anni di distanza, dovrà raccontare di quella profezia. Quell'ingegnere, ormai non più giovane, Emanuele Codacci Pisanelli, romano, che nel frattempo ha costruito ponti sul Nilo, in Congo, in Niger e sullo Zambesi e ha lavorato in Asia e America Latina, è stato ascoltato in aula, nel silenzio più assoluto, lunedì 27 febbraio.
1: Codace Pisanelli in aula racconta tutto e poi all'uscita

0: Accetta di parlare anche con i giornalisti.
1: Non mi hanno più chiesto nulla, cioè hanno detto che il lavoro che io avevo fatto come contest andava bene così. Io ho lavorato moltissimo all'estero, in Italia, ho fatto tantissime cose, veramente il lavoro non mi è mai mancato, ma non ho mai più lavorato direttamente.
2: Dopo quell'episodio?
1: Esattamente, dopo il 92, dopo l'ultimo incarico e dopo l'episodio del 93 e diciamo dei problemi che ho avuto con l'architetto Don Ferri, non ho mai più lavorato con Autostrada.
3: Il 21 marzo 2023 in aula c'è un altro test cruciale dell'accusa, è Placido Migliorino, il super ispettore del MIT che dopo il crollo viene inviato dal Ministero a controllare le autostrade della Liguria, la faccia pulita dello Stato, uno spauracchio per gli indagati che nelle intercettazioni lo definiscono il mastino. Non è un caso se il suo omologo che lavorava a Genova è fra gli indagati.
4: Placido Migliorino era uno degli ispettori del Ministero che si occupava di un'altra zona del paese prima del crollo del ponte, a cui poi è stata affidata, diciamo così, gli interventi successivamente al crollo per una ricognizione di quello che erano le modalità di gestione delle manutenzioni con l'emersione di tutte quelle carenze che poi peraltro hanno portato non solo all'istruttoria alla base del processo del ponte, ma anche al cosiddetto ponte bis, processo che invece riguarda proprio le carenze manutentive sulle altre strutture gestite da Autostrade, da Spea.
5: Per quanto riguarda le autostrade liguri, e in particolare le autostrade liguri, mi sono interessato di queste autostrade dal 2000, subito dopo il crollo del ponte Morandi, quindi settembre 2018 fino al 2021, agosto 2021. Lo stato dell'infrastruttura è un'infrastruttura che aveva bisogno, almeno parlo ovviamente dell'epoca in cui ho fatto i miei sopralluoghi, degli interventi di ripristino, di manutenzione, in qualche caso addirittura di interventi di mitigazione del rischio, che richiedevano un programma anche pluriennale per poter sistemare un po' le criticità che io avevo all'epoca rilevato.
3: Le cause del crollo sono il cuore delle prime indagini che confluiranno nell'incidente probatorio, il prologo al processo. Per la procura la colpa è della mancata manutenzione della pila 9 che ha provocato il collasso della struttura. La riprova dalla vivisezione delle macerie, dal reperto numero 132 dove è iniziato il distacco. Il focus del GIP Angela Nutini è sul progetto di retrofitting che avrebbe dovuto metterlo in sicurezza, lavori però mai avviati, lavori che sarebbero dovuti partire 2 mesi dopo la strage. I pubblici ministeri, all'inizio del processo, depositano una memoria ribadendo con documenti e altri elementi quanto riferito in sede di udienza preliminare. Autostrade Spea erano a conoscenza dello stato di degrado e ammaloramento delle strutture del ponte Morandi almeno dagli anni 90. In quel periodo sono stati eseguiti infatti i primi interventi sulla pila 11 del viadotto. Da allora però non è stato più eseguito alcun intervento per evitare il crollo.
6: Anche l'innocente, se venisse condannato, diventerebbe a sua volta una vittima. Credo che tutti desiderino poter avere un accertamento della verità e quindi una giustizia non senza verità ma con verità. Questo era il senso della metafora che mi sono permesso di fare e quindi nel rispetto effettivo delle regole del processo e perciò anche del contraddittorio delle parti, nel rispetto effettivo di quelli che sono effettivamente i fatti e non il ritorno a una forma di vendetta, essendo che la storia del processo penale è quella invece di un allontanamento rispetto alla vendetta.
2: Ma perché è crollato il ponte per voi?
6: Per un vizio costruttivo occulto mantenuto come tale.
2: Non si poteva accorgere?
6: Questo è il tema del processo, l'ho appena detto, mantenuto anche in realtà come tale.
3: Troppo semplice e facile come difesa. Le dichiarazioni di Accinni e la linea difensiva sono smentite dalle indagini e ancora prima dalle interrogazioni del senatore Maurizio Rossi, fondatore ed editore di Primo Canale, eletto nel 2013 in Parlamento. Lui aveva segnalato più volte i problemi di sicurezza del sistema autostradale ligure di Ponte Morandi, con interrogazioni nel 2015 e 2016 all'allora ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Del Rio. Interrogazioni però rimaste senza risposte.
7: I primi documenti, cioè le prime inchieste, i primi articoli sono del 2006, quindi cioè che mi fosse noto che Morandi fosse un problema è dovuto

0: sicuramente la mia attività editoriale e i bravi giornalisti che ci sono stati a Primo Canale, anche a problemi specifici come quello del crollo di un giunto che c'è stato nel 2016, e infatti subito dopo ci sono poi le interrogazioni. Io ero l'unico membro della Commissione Trasporti Ligure e quindi penso che avrei meritato sicuramente, diciamo, una maggior attenzione dal Ministero o dal Ministro.
1: Il 27 giugno 2023 l'ex ministro Delrio è in aula e si giustificherà dicendo di avere apprese delle interrogazioni del senatore Rossi solo dopo il crollo del Morandi, perché al Ministero arrivano centinaia di interrogazioni e non a tutte viene chiesto di rispondere.
2: Nessuna delle due parlava di pericoli relativi al ponte, non erano allarmi, erano sollecitazioni a risolvere i problemi strutturali della circolazione a Genova.
1: Come a dire che l'ufficio del ministro e il ministro stesso non si accorsero dell'importanza di due interrogazioni che chiedevano attenzione sulla solidità dell'opera più importante, dal punto di vista strategico e architettonico, della rete autostradale italiana, per questo definita dai magistrati titolare dell'indagine la Gioconda di autostrade. Rossi, 3 anni prima del crollo, aveva chiesto al ministro Delrio, in dettaglio, l'attuale situazione dei lavori di messa in sicurezza del ponte Morandi. Un altro ex ministro in aula, invece, trova il tempo di chiedere scusa ai familiari delle vittime. È Antonio Di Pietro, il PM di Mani Pulite, un vecchio leone, che in tribunale è molto gentile con guardiani e carabinieri, meno con i cronisti, che evita con la scusa di dover correre a prendere il treno per tornare a casa. L'autunno 2023 inizia con qualche imputato che accetta di farsi interrogare. Il progettista De Angelis viene torchiato per giorni e giorni e quando finisce scoppia in un pianto liberatorio. Gli altri imputati capiscono che è meglio evitare di finire sotto il tritacarne. Qualcuno accetta di rilasciare dichiarazioni, ma senza contraddittorio.
3: Abbiamo dato un segnale molto forte al tribunale, provvedendo a rinunciare in maniera significativa a un numero di testi a difesa, nella convinzione che l'istruttoria dibattimentale sia già in una buona fase, quindi con un segnale assolutamente distensivo e nell'interesse della giustizia.
1: Alla fine i testi di Castellucci e gli altri si ridurranno a poche decine, tanto che le udienze a loro dedicate spesso saltano, sono difficili da riempire. Ma non è una perdita di tempo, perché ormai la strada del processo più importante e complesso dell'era moderna è tracciata. Poi ci sarà la finestra tecnica, il cuore del processo. In aula i consulenti, oltre 50 esperti, per buona parte ingegneri, per appurare le cause del crollo, le responsabilità. Da una parte i consulenti dei PM, dall'altra quelli degli imputati. I primi affermano che il viadotto è crollato per la mancata manutenzione di chi non poteva non sapere che i cavi della pila 9 potevano essere corrosi. La teoria dei consulenti degli imputati, anticipata da Primo Canale, invece punta su un vizio occulto e occultato durante la costruzione dell'ultima pila 9 e punta l'indice contro lo Stato, perché quando venne affidata la concessione ad Aspi, nessuno svelò del difetto nascosto nella pila che ha provocato il crollo. Il difetto sarebbe emerso solo dopo la tragedia, durante il secondo incidente probatorio, dall'analisi del reperto del ponte numero 132, ritenuto il punto del crollo anche dagli inquirenti. L'errore di costruzione sarebbe avvenuto negli anni 65-66, durante l'iniezione della malta che avrebbe dovuto bloccare i cavi nella rastrelliera alla sommità dello strallo della pila 9. Per questo errore, a detta dei consulenti degli indagati, quando furono installati i cavi definitivi dentro il calcestruzzo, al posto di quelli provvisori situati all'esterno, la rastrelliera si accartocciò e l'impalcato cedette di quasi mezzo metro. Ovviamente tutti nel grande cantiere si sarebbero accorti di questo, ma nessuno l'avrebbe mai fatto trapelare all'esterno. Per questo, diranno i consulenti delle difese, non sarebbe mai stato trovato il giornale dei lavori e per questo non è mai stato effettuato il collaudo statico del ponte e neppure le prove di carico della pila 9. L'errore venne riparato con cavi d'acciaio di rinforzo lungo l'impalcato nella pancia della strada.
4: Cavi poi rinvenuti e di cui fu riferito negli anni 90, riferiscono fonti bene informate, all'ingegner Morandi quando venne rifatta la pila 11.
1: Ed è per questo che il progettista, sosterranno i consulenti delle difese degli imputati, già negli anni 80 avrebbe lanciato l'allarme affinché il suo ponte venisse monitorato con particolare attenzione. Un'avvertenza che dopo pochi anni non avrebbe avuto senso, visto che un viadotto dovrebbe avere una speranza di vita di 300 anni. Di quel difetto di costruzione non sarebbe stata lasciata alcuna traccia dalla ditta costruttrice, perché sennò avrebbe dovuto rifare la pila 9. Questo avrebbe

0: rischiato di fare slittare la data di inaugurazione, che avvenne in pompa magna nel 1967, con tanto di sfilata del presidente della Repubblica Saragat a percorrere per primo il viadotto Polcevera. Una passerella su un ponte, l'orgoglio dell'ingegneria italiana, avveniristico ma con il destino forse già segnato. Ma anche di fronte alle tesi del vizio occulto, gli inquirenti, i magistrati, sosterranno le colpe di Autostrade per l'Italia e degli altri imputati. Se compri un'auto usata senza accertare se è immatricolata e ha superato i collaudi, in caso di incidente per un difetto meccanico, la colpa è solo tua.
1: Impossibile prevedere quando ci potrà essere il verdetto, la sentenza. Di certo, dopo la parte tecnica, ci saranno poi la parte del requisitore dei PM, dell'accusa, e le arringhe dei difensori, che si spera possano esserci entro i primi mesi del prossimo anno. Poi, si spera, entro luglio 2025, potrebbe esserci la sentenza da parte dei giudici.

0: Il suo telefono suonava ma non rispondeva. Allora ho chiamato Nadia, lei mi fa: guarda, sto già provando da 10 minuti, non risponde nessuno, abbiamo provato tutti.
1: E noi siamo arrivati forse un quarto d'ora dopo che il ponte era crollato, siamo arrivati immediatamente. E purtroppo io non ricordo nulla. Ricordo sassi, ricordo le urla, le sirene che gridava: passate le scale, staccate la luce, staccate il gas. Tante persone, poi però io ricordo di essermi seduta lì e di aspettare.
0: Quando sono arrivata dai miei, ho guardato il telefono, ho visto sul nostro gruppo di sorelle, un messaggio di Nadia che diceva: è caduto un ponte, dove siete? E io ho detto: boh, prima cosa che ho fatto, ho chiamato Claudia. E il suo telefono suonava ma non rispondeva.
2: Un giorno terribile, terrificante, un giorno che rimarrà nella storia perché è una tragedia che si poteva evitare, noi lo diciamo sempre, dove 43 persone innocenti hanno perso la vita in una maniera terrificante.
3: Non stiamo parlando semplicemente di una macchina che è volata giù da un viadotto, stiamo parlando di un momento infernale. Qui si entra nell'intensità di un momento, qui si entra nella forza del cervello per reagire davanti a certe situazioni, anche se il cervello in certe situazioni si spegne. Se è allenato per convivere e per agire davanti a una situazione, la forma di reagire cambia. Mio fratello era preparato a questi sbalzi di pressione, visto che studiava aeronautica, visto che ha preso un brevetto da pilota. Anche se è durato veramente niente, quel momento è stato così intenso da rendere quell'istante, un inferno in terra.
1: Mirko era l'amico di tutti. Mirko era colui che parlava con i sassi, parlava con chiunque, lui era disponibile con tutti. Era un brontolone, ma che immediatamente dopo aver sbottato aveva il sorriso sulle labbra.
0: Claudia e la sua famiglia stavano andando al mare a Riva Trigoso, erano appena tornati dal viaggio di nozze, erano felici.
4: Luigi è la tessera mancante del puzzle della nostra vita. I suoi bracci unici toglievano il respiro.
5: Aveva un obiettivo, quello di crearsi una famiglia. Per lui il suo obiettivo primario era quello di avere dei bambini, che amava i bambini.
3: Quando Henry è mancato, devo dire che era nella fase migliore della sua vita, perché nonostante tutti i sacrifici, tutte le situazioni difficili, finalmente sentiva che aveva il mondo nelle sue mani, che poteva puntare a salire ancora di più, che poteva finalmente avere delle garanzie migliori, sia per lui, sia per me, per nostra madre, essendo il fratello maggiore.

0: Mi spingeva sempre a diventare migliore, lui voleva, credeva sul serio tantissimo in questa trasformazione continua in una versione migliore di se stessi.
1: Andrea era un vulcano, a lui amava la natura, gli animali, la montagna ed era il luogo dove poi portava sempre suo figlio. Andrea era un papà premurosissimo.
2: Io lì ho proprio capito che non serve

0: non era ancora arrivata gente e siamo stati i primi a essere arrivati lì. E c'era questa cosa enorme.
1: E io non ho avuto il coraggio di chiamare il papà dei miei nipoti, Marcello. Non ho avuto il coraggio perché ho detto magari se poi li sentiamo lo agitiamo inutilmente. Lui era in vacanza in Sardegna e io non ce l'ho fatta. Poi nessuno ci rispondeva, allora l'ho chiamato verso le 4 e lui mi ha risposto tutto allegro. Mi ha detto: Egle, ciao Egle. E io non sapevo come dirgli, ho detto: senti Marcello, lui mi fa: dimmi, dimmi cosa c'è? Gli ho detto: ascolta Marcello, non so niente, però Claudia e Andrea sono andati al mare e non li sentiamo da stamattina. E ho sentito solo un urlo pazzesco suo, si è messo a urlare e gli ho detto: Marcello, calmati che magari sono in galleria, magari ci sentono.
2: Ero ancora all'aeroporto di Bogotà, El Dorado, quando mi sono messo a guardare Facebook e ho visto l'immagine di un ponte crollato. Da subito ho capito quale ponte fosse. Subito ho scritto a mio fratello, perché è stata la prima persona alla quale ho pensato. Non mi ha risposto. L'ho chiamato così tante volte che mi sono addirittura arrabbiato, ma subito mi sono sentito male. In realtà io ero ritornato in Colombia con una sensazione molto strana, mi sentivo veramente male. Vedendo che non mi rispondeva, ho chiamato mia madre. Lei comunque ha cercato di calmarmi, ha cercato di darmi la possibilità di respirare dicendomi che non mi dovevo preoccupare, che lui sicuramente sarebbe stato bloccato in mezzo al traffico, ma non mi ha convinto, cioè anche se l'ho sentita tranquilla, devo dire che quella sensazione diventava sempre più disgustosa, prendeva sempre più il sopravvento, facendomi stare sempre peggio.
3: Con quello che era la mia sensazione, che poi purtroppo alle 19:30 ho avuto la telefonata in viva voce in macchina che mi comunicavano che era stato ritrovato il corpo di mio figlio.

0: Cinque interminabili giorni, cinque interminabili notti, prima in una tenda, poi in un'ambulanza, poi in un camper, donati generosamente dalla Croce Rossa.
1: Era molto sincero, leale, schietto, sia nelle cose brutali che nelle cose più belle. Ti potevi fidare di lui, io ho sempre potuto contare su di lui, sempre, sempre, mi ha sempre aiutata, non solo per nostro figlio, ma anche per me, era un amico su cui sapevo di poter contare sempre, e questo sono doti che non tutti hanno.
2: Purtroppo ricordo tutto di quel giorno e ancora adesso ci sono delle notti che non riesco a dormire, tante notti, perché noi su quel ponte non sono morti solo i nostri cari, siamo morti anche noi, una parte di noi è lì. Io lo dico sempre, una parte di me è rimasta lì con lui e non tornerà mai più. E questo vale per

0: tutti gli altri, perché nel tempo abbiamo avuto modo di conoscerci e di apprezzarci e di volerci bene. E so che anche lì sono rimaste parte di 43 famiglie.
1: Io mi ricordo una volta che mio papà mi ha vista piangere e mi ha detto: non devi piangere, smettila di piangere. E mi ha detto: non devi piangere più. E quindi io davanti a lui non ho più pianto. Da quel giorno non ho più pianto. E non so, ho la sensazione che vedendo noi più tranquille anche loro possano trovare un po' di pace.
2: Ha portato via 43 persone, ingiustamente. Purtroppo Luigi è stato sfortunato in quel momento. Erano in due, il suo compagno si è salvato e ne sono felice di questo, non per questo, però mi manca Luigi, mi manca tantissimo, manca tutti noi.
3: La morte è molto misteriosa, devo dire che apre campo a tante domande. E nel caso di mio fratello comunque ci sono state tante situazioni particolari che rendono il tutto molto più strano, molto più difficile da assimilare. Quando entriamo in dei particolari così strani, specifici come i sogni, lì il tutto cambia. Infatti Henry sognava che sarebbe morto entrando in una galleria, uscendo. Infatti è morto così, è entrato nella galleria, è uscito ed è morto. E in quelle ultime settimane aveva fatto spesso questi sogni. Tant'è che mia madre gli diceva: Henry, confessati che non si sa mai. E mi ha raccontato il suo migliore amico che Henry le aveva confidato che aveva già molta paura di fare certe gallerie. Si sentiva proprio strano in quegli ultimi giorni.
4: Il nuovo ponte fa tanta rabbia. Rabbia perché doveva essere costruito senza togliere la vita a 43 innocenti. E tanta rabbia perché tanti fanno fatica a ricordare quello che è successo e non riesco a guardarlo. Ho giurato su di lui che mai ci salirò e mai ci salirò.

0: Piove, tanto, una pioggia incessante. Il cielo grigio è basso, carico di acqua. Sembra quello di novembre. In corso un'allerta arancione per temporali, ma solo nel Savonese c'è stato qualche allagamento. A Genova l'attenzione in questa vigilia sonnecchiosa di Ferragosto è per il Consiglio Comunale sulla discarica di Scarpino. Poche, pochissime le persone in giro. Per chi aspettava questi giorni di vacanza, la giornata non poteva essere peggiore. Buongiorno, benvenuti a questa edizione speciale del telegiornale di Primo Canale per una notizia di cronaca. È crollato il ponte sull'autostrada A10, è crollato appunto il ponte Morandi sul Polcevera. A breve dovremo riuscire a vedere due fotografie che ci hanno proprio inviato alcuni nostri telespettatori. In questo momento, come immaginerete, i numeri del 118 della Polizia Stradale e dei Vigili del Fuoco sono intasati proprio per cercare di capire quello che è successo. E allora ci colleghiamo in diretta con Luca Russo. Buongiorno Luca.
1: Buongiorno a tutti i telespettatori. È davvero una storia incredibile, un incredibile dramma che si è consumato sull'autostrada A10,

0: amici, davvero chi è passato poco prima non ha notato nulla, ma è successo tutto all'improvviso. C'è stato un cedimento improvviso dei tronchi centrali del viadotto Polcevera, che è letteralmente crollato. Al momento non abbiamo altre informazioni. La notizia che vi possiamo dare è che su quel tratto, in quel momento, cadeva una intensa pioggia e che nel momento in cui è crollato non c'è stato un cedimento parziale, c'è stato un cedimento totale sia da una parte che dall'altra. Al momento, ripetiamo, non abbiamo altri particolari, stiamo cercando di raccoglierli, perché purtroppo lì è anche una zona che soprattutto nei fine settimana è frequentata, perché è una zona altamente commerciale. Non c'è dato di sapere se una parte ha colpito o meno i palazzi che si trovano nella zona, e questo è molto probabile, ma non lo possiamo ancora confermare, anche perché i centralini delle autostrade e del 118 sono tutti intasati in questo momento. Ma possiamo confermare assolutamente questa notizia drammatica. Sembra veramente che sia esplosa una bomba che ha staccato letteralmente in due il viadotto Polcevera, quello che molti denominano viadotto di Brooklyn, come diciamo così lo conoscono tutti quelli che ruotano attorno a Genova.
1: Io mi chiamo Erika e abito in via Pillac e vedo il ponte praticamente dalla finestra della cucina. Cosa è successo? Praticamente a un certo punto abbiamo sentito un tuono e la luce ha iniziato ad andare via, è iniziato a tremare tutto praticamente, infatti pensavamo fosse un terremoto, e poi a un certo punto si è sentito tipo una cascata di detriti. Quando mi affaccio mancava metà del ponte.
2: Voi che abitate in zona, voi che avete le finestre che si affacciano proprio sul ponte Morandi, siete i nostri reporter in questo momento. Questo è un video appena arrivato, guardate il camion che è fermo pochissimi metri prima del crollo del ponte. Lo abbiamo visto all'inizio di questo filmato, tra poco lo rivedremo. Sono proprio i tronchi centrali, eccolo lì, questo camion della Basco, quello che ci raccontava Erika, proprio che vedeva dalla sua finestra, è fermo a pochissimi metri dal crollo del ponte.
3: Io la chiamo perché prima di tutto, vabbè, non bisognerebbe fare polemiche in questo momento, che i morti purtroppo, però io sono il figlio di chi ha diretto i lavori su quel ponte.
2: Sì?
3: E l'avevano detto che questo ponte non poteva durare più di 50-60 anni.
2: Questo lo avevano detto nel momento della costruzione?
3: Certo, certo.
2: Allora in linea adesso Gilberto Volpara. Buongiorno Gilberto.
4: Buongiorno, se si può dire così, Tiziana, che ai telespettatori scene davvero spazianti da dove vi parliamo, sia dall'agreto del Polcevera. Davanti a noi quello che resta del cavalcavia, il grande lavoro di polizia, vigili del fuoco, Croce Rossa e volontari di pubbliche assistenze. Anni di cronaca sul campo, ma davvero immagini di questo tipo restano purtroppo uniche e saranno indelebili. È ancora difficile fare una stima dei danni, anzi purtroppo dei morti, perché a questo punto di vite umane perse bisogna parlare. Davanti a noi gli occhi lucidi di un poliziotto che qualche minuto fa è estratto dalle lamiere un bambino di 9 anni.
5: Che sono di una tristezza infinita per quelli che non ci saranno più. Mia nipote c'è passata ieri sera e chissà chi c'è sotto. Bisogna aiutarsi l'uno con l'altro. Quel ponte lì era un tumore. Da quando è nato che è un tumore quel ponte lì? E mi dispiace. Arrivederci e vi saluto. E ai parenti delle vittime, cosa dire? Abbracciarli forte e basta.
6: All'interno dell'isola ecologica di Anio, guardate quello che resta del ponte Morandi, una vera e propria tragedia. Guardate là in mezzo al cemento e all'asfalto addirittura un'auto su cui stanno cercando di avvicinarsi anche i vigili del fuoco, e da questa prospettiva si riesce a scorgere quello che resta del ponte Morandi nel lato più verso San Pier d'Arena. Davvero una tragedia con questo mezzo dell'Anio che stava operando ancora con il carico rialzato, prima di vedere davanti agli occhi dell'autista la scena che vi stiamo documentando, una scena davvero senza precedenti. E da quest'altra parte il pilone che si è accartocciato su se stesso, ricco di cemento armato, con un'altra auto, questa volta non volata giù dal viadotto ma che operava qui all'interno dello stabilimento, un qualcosa davvero di fuori da ogni logica. Immagini che dal basso colpiscono ancora di più.

0: se possibile, mentre continua sul campo il lavoro incessante da parte dei volontari che stanno cercando di arrivare alle vittime.
1: Vediamo queste che sono immagini in diretta dal luogo della tragedia che ci stanno arrivando proprio in questo momento. Ecco le immagini in diretta dal Polcevera, quello che abbiamo imparato a conoscere in quest'ultima ora come il camion sospeso sul ponte Morandi a pochi metri dal punto del crollo. Lo vedete, la telecamera che adesso ci fa vedere proprio le due carreggiate, le due corsie del ponte Morandi crollate. Lo vedete, sembra quasi un taglio chirurgico netto di questa parte di ponte Morandi che si è accartocciato, che si è collassato dentro il Polcevera. Queste sono immagini in diretta in questo momento che vi arrivano proprio dal luogo della tragedia e del disastro. Lo vedete proprio nel greto del Polcevera, il brulichio dei soccorritori in questo momento che stanno proprio cercando di capire se ci sono delle persone ancora intrappolate nelle auto che sono crollate nel momento del cedimento strutturale, quello che a noi sembra un cedimento strutturale, non saprei in questo momento come altro definirlo. Stiamo in questo momento trasportare una persona, intanto arriva una buona notizia in questa tragedia: due persone sono state estratte vive dalle macerie. Questo è quanto riferiscono i vigili del fuoco, mentre vediamo in diretta questo soccorso, il soccorso di una persona che è stata estratta viva dalle macerie, che sta per essere caricata a bordo dell'elisoccorso, dell'elicottero dei vigili del fuoco, per essere trasportata al Policlinico San Martino di Genova. Vi ripeto, per quello che sono le informazioni adesso che sono arrivate, ci sono due persone estratte vive dalle macerie e questo è il soccorso in diretta con questa persona che è stata caricata sull'elicottero dei vigili del fuoco per essere trasportata al Policlinico San Martino.
2: Quella cabina bianca, in quella cabina bianca c'era il camionista che si è salvato. Mi ha raccontato poco fa un agente.
3: Il camionista che si è salvato. Mi ha raccontato poco fa un agente che è intervenuto per primo. Il reparto mobile di Bolzaneto è arrivato proprio in linea d'aria entro pochi minuti dal momento dell'impatto. E sono stati loro, quelli del reparto mobile, ancora prima dei vigili del fuoco a scendere nel fiume, nel greto, in quello che resta appunto del greto del Polcevera. Ebbene, quella motrice del TIR conteneva all'interno appunto il camionista e il camionista si è salvato, è uscito tratto in salvo poi dagli agenti della polizia e poi anche dai mezzi di soccorso e portato all'ospedale. È ancora vivo e può raccontare questa tragedia. Diversa sorte invece è toccato alla Panda che vediamo schiacciata da una parte del viadotto e a quell'Audi bianca che si trova dalla parte opposta del corso d'acqua verso le gru dei vigili del fuoco.
4: E così Rossi, buonasera intanto.
5: Buonasera a tutti, sto rientrando a Genova per stare vicino alla mia città. Io ho fatto 5 anni in Senato e ho cercato di dire quello che sono i problemi dell'isolamento della Liguria, quello che sono i problemi principali, e però il problema del ponte Morandi io l'ho tirato fuori la prima volta nel 2013, appena diventato senatore, e sostenni che il ponte Morandi era un ponte a forte rischio per il traffico pesante e quali garanzie potevano essere date perché potesse continuare ad essere utilizzato come veniva utilizzato.
4: Cardinal Bagnasco, buonasera intanto.
5: Buonasera, buonasera a lei, grazie.
4: Una giornata terribile, ancora una volta, una Genova ferita, le ha dichiarato.
5: Certamente, il ponte su Polcevera si è squarciato e ha squarciato il cuore di Genova. Per il dolore, la sofferenza e per lo smarrimento che sia accaduto un fatto di questo genere. Però penso che, sono sicuro che, ecco, Genova continui a dare il meglio di sé, soprattutto in queste occasioni tragiche.

Eravamo troppo felici. Mia sorella Claudia si era sposata con Andrea il 23 luglio. Dopo un po' di anni di vita insieme, Claudia aveva già un precedente matrimonio con Marcello, da cui sono nati i miei due nipoti, che erano con loro quel giorno. Claudia era una persona dolcissima, era molto generosa, era tutto per noi. Io ancora ogni tanto, cioè, non mi rendo conto che lei non ci sia più. Quando vedo magari una persona dietro di schiena bionda, coi capelli un po' mossi, corro per, mi è già successo più di una volta, per vedere se è lei. E l'altro giorno mi è capitato, proprio mentre uscivo dal lavoro, ho visto una persona che gli somigliava in modo pazzesco. E insomma, ovviamente razionalmente sappiamo che non può essere lei, però ci manca veramente tanto. E mio nipote Manuele era un ragazzino troppo forte, era un appassionato di meccanica, lui smontava, rimontava le moto. Era in un'età molto particolare, quindi ovviamente faceva un po' arrabbiare la mamma, nell'età dell'adolescenza. E, però aveva un viso che esprimeva una dolcezza molto grande. Lui, insomma, faceva il burbero, no? Lui, poi in buona sostanza adorava gli animali, adorava sua sorella, guai a qualcuno che avesse potuto dire qualcosa a sua sorella, e adorava sua mamma. Sua mamma era nel suo cuore e anche il papà, voleva bene, benissimo anche a suo papà. E invece Camilla, la mia nipotina, lei era un peperino, cioè lei era, diciamo, per me era bellissima, però io sono la zia, quindi, come si dice, erano due gioie questi ragazzi, e a me sarebbe piaciuto vederli crescere. Io tante volte, anche per loro, quando vedo un ragazzino in moto, cerco di vedere sotto il casco, perché immagino ci possa essere lui, e quando vedo una ragazzina con i capelli lunghi, biondi, perché lei poi ultimamente usava gli occhiali che le stavano benissimo, quando vedo così dei ragazzini così, penso sempre che potevano essere loro. Camilla me la immaginavo grande, io me la sono sempre immaginata come una dottoressa, e Emanuele invece aveva anche la testa, secondo me, per poter fare qualcosa di più rispetto a quello che faceva in quel momento a scuola. Nella tragedia assurda che è successa, se fosse successo qualcosa solo a loro due, io credo che per lei la vita sarebbe comunque finita. Claudia non sarebbe mai sopravvissuta alla morte dei propri figli. Per lei erano tutto. Andrea, mio cognato, era anche lui una persona speciale, e con Claudia veramente gliel'abbiamo detto tante volte. Hanno trovato la loro metà, ognuno dei due ha trovato la loro metà, e loro gli volevano molto bene, molto molto, e però lui era anche, diciamo, spiaciuto, no? Perché non voleva

diciamo, soppiantare la figura del papà, ed è stato sempre molto rispettoso con Marcello e gli ha, diciamo così, ha cercato sempre di avere il suo ruolo di amico verso i ragazzi, ma secondo lui il papà era uno solo e lo ha sempre rispettato molto, e Marcello lo ha sempre molto apprezzato. Loro si erano sposati il 23 luglio. Una magia è stato quel matrimonio, perché c'era un'atmosfera che era qualcosa di particolare. Emanuele ha accompagnato sua mamma all'altare, sono arrivati, io non avevo mai visto mio nipote così orgoglioso. Poi il loro viaggio con migliaia di foto, perché Andrea era un appassionato di foto. E io devo dire che guardare le loro foto mi fa stare bene. Non mi angoscia, perché li sento vicini. Poi ognuno di noi, altre persone non ce la fanno a guardare le foto. Io vedendo le foto li sento vicino a me, e quindi mi fa piacere, perché insomma loro sono una parte di me, ed è una parte di me che non c'è più e che io voglio cercare in tutti i modi di tenere più vicino a me possibile. E posso farlo solo con le foto, non ho altri mezzi. Il 14 agosto penso che sia stato, spero di non averne di peggiori, ma al momento è stato il giorno più brutto della mia vita, perché è crollato un po' quello che era la nostra felicità di una famiglia semplice. Come diceva mia sorella Nadia, eravamo troppo felici. E quando sono arrivata dai miei, ho guardato il telefono, ho visto sul nostro gruppo di sorelle un messaggio di Nadia che diceva: è caduto un ponte, dove siete? E io ho detto, prima cosa che ho fatto, ho chiamato Claudia, e il suo telefono suonava ma non rispondeva. Allora ho chiamato Nadia, lei mi fa: guarda, sto già provando da 10 minuti, non risponde nessuno, abbiamo provato tutti. Il telefono di Claudia e di Andrea suonava a vuoto. Il telefono di Emanuele e Camilla era staccato. E questo mi ha fatto molto riflettere, perché ho detto: due ragazzini di quell'età col telefono staccato, tutti e due, non è possibile. Ho cercato di reagire, nel senso che ho detto: no, ma non saranno in spiaggia, non riusciranno a rispondere. Ho cercato di darmi tutte spiegazioni stupide per fare in modo che quello che potevo pensare non fosse vero. Sono rientrata al lavoro, sono corsa in ufficio da un mio collega e gli ho detto: mia sorella non mi risponde, era sul ponte. Mi sono messa a piangere. E lui mi è corso incontro e mi ha detto: ma no, Egle, stai tranquilla, non, magari non sentono, magari sono fermi in galleria perché è successo questo e il traffico si sarà bloccato. Io ho detto: no, erano là, gli ho detto. E sono stata un'ora in ufficio, poi non ce l'ho più fatta. Continuavo a telefonare. Sono tornata dai miei e abbiamo acceso il televisore, eravamo tutti e tre davanti al televisore cercando di vedere qualche immagine, telefonando agli ospedali, alla prefettura, dovunque ci fosse possibilità di chiamare, e nessuno ci sapeva dire niente. Poi abbiamo sentito la sorella di Andrea, che era già agitatissima, e io non ho avuto il coraggio di Marcello, non ho avuto il coraggio perché ho detto: magari se poi li sentiamo lo agitiamo inutilmente. Lui era in vacanza in Sardegna e io non ce l'ho fatta. Poi nessuno ci rispondeva, allora l'ho chiamato verso le 4 e lui mi ha risposto tutto allegro, mi ha detto: Egle, ciao Egle. E io non sapevo come dirgli, gli ho detto: senti Marcello. Lui mi fa: dimmi cosa c'è. Gli ho detto: ascolta Marcello, non so niente, però Claudia e Andrea sono andati al mare e non li sentiamo da stamattina.

Ho sentito solo un urlo pazzesco suo. Si è messo a urlare e gli ho detto: Marcello, calmati, che magari sono in galleria, magari ci sentono. Non ci sentono. E lui mi ha detto, continuavo a urlare, non riuscivo più a parlargli, e poi mi ha detto: vado subito a prendere un aereo. E io ho detto: noi andiamo a Genova, ci vediamo lì. E quindi chiaramente lui ha dovuto spostarsi. Poi noi abbiamo continuato a chiamare, avevamo un amico nostro che purtroppo ha saputo subito che loro erano una delle macchine coinvolte, perché lui è andato proprio lì dove stavano facendo i soccorsi, ha chiesto a un vigile, e questo vigile del fuoco gli ha detto: sì, c'è una Golf con 4 persone e c'è anche un cane. E quando lui ha saputo che c'era anche un cane, è stato sicuro che fossero loro. E noi quindi siamo venute in treno, io, mia sorella Nadia e Denise. E quando siamo arrivate qua, poi alle 11:30 al San Martino, una psicologa è venuta vicino a noi e abbiamo capito cosa doveva dirci. E quindi niente. Poi da lì è iniziato tutto quello che stiamo ancora vivendo adesso. Io mi ricordo una volta che mio papà mi ha vista piangere e mi ha detto: non devi piangere, smettila di piangere. E mi ha detto: non devi piangere più. E quindi io davanti a lui non ho più pianto. Da quel giorno non ho più pianto. E non so, ho la sensazione che vedendo noi più tranquille, anche loro possono trovare un po' di pace. Solo questo.

La vita di mio fratello Henry è stata molto particolare. Lui è nato in Colombia, la nostra infanzia è stata stupenda, anche se siamo nati in un paese di guerra, in un periodo molto particolare per la Colombia. Erano gli anni della guerra fra Pablo Escobar e lo Stato colombiano. Devo dire che siamo stati molto influenzati da quelle situazioni. Visto che nostro padre è stato assassinato, nostro padre faceva il meccanico e nei tempi di questa guerra decisero di mettere una bomba dove lui lavorava. Quindi lui, dopo questo evento, decise di prendere un percorso alternativo che però lo portò alla morte. Forse è stato uno degli eventi che ci ha spinto a voler sempre diventare migliori, ma rispettando la legge, rispettando la società. Infatti Henry comunque è diventato un simbolo di educazione e rispetto. Il tutto cambiò quando siamo arrivati in Italia. Qui abbiamo incominciato ad avere tante altre possibilità. Per la prima volta potevamo dire che avevamo una vita normale. Il primo anno è stato meraviglioso, perché che si era aperto un mondo completamente diverso. Siamo passati da essere a conoscenza di degli omicidi a osservare il mare mangiando un pezzo di pizza. Siamo passati da dover scappare perché c'era magari una rapina in atto a dover correre per prendere il treno per tornare a casa prima. Una modificazione totale della nostra vita. Quando noi eravamo in Colombia le nostre possibilità non erano poi così alte, siamo nati in una famiglia molto umile, ma nostra madre è stata sempre un esempio di vita, una persona meravigliosa. Infatti Henry comunque

Da quando è arrivato in Italia ha incominciato a intraprendere un percorso di crescita personale che portò con sé sino alla fine dei suoi giorni. Perché, ad esempio, mi ricordo che quando eravamo in Colombia lui era già molto appassionato di calcio e gli piaceva tantissimo l'Inter, ma quando è arrivato in Italia non gli bastava. Andare a San Siro, lui voleva di più, infatti comunque ha incominciato ad organizzare degli eventi benefici con l'Inter per aiutare i bambini con meno possibilità in Colombia. Ma non gli bastava questo, anche se magari per i bambini che eravamo un tempo quello sembrava un sogno irraggiungibile, lui voleva di più, lui puntava alla vetta. Ha studiato aeronautica. Poi è passato a studiare ingegneria aerospaziale, ma non si trovò così tanto bene, quindi poi è passato a studiare ingegneria meccanica. Mi è piaciuto molto che una persona molto vicina a lui ha detto che lui proprio si incaricava di far sentire speciali tutte le persone e che loro si sentivano speciali, ma che quello in realtà speciale era Henry. Sono soddisfazioni, ma in questa fase si trasformano in un dolore pazzesco, perché anche se è molto bello poter ricordare mio fratello, è molto bello poter vedere quanto è stato importante per tutte queste persone, allo stesso tempo diventa un dolore sapere che è stato trucidato. Mi turba alquanto questo fatto che quello che forse era più in pericolo ero io, che ero ritornato in Colombia a studiare psicologia, facendo enfasi nella criminalità. Infatti Henry tante volte era preoccupato perché frequentavo certi ambienti molto complessi. Ma a morire non sono stato io, ad essere tradito dalla società non sono stato io, è stato lui. Perché infatti quello che è accaduto qui è stato un tradimento nei loro confronti, un tradimento nei confronti di chiunque attraversato da quel viadotto. La situazione infatti bisogna osservarla da moltissimi punti di vista, perché non stiamo parlando di un ponte che crolla esclusivamente, stiamo parlando di un ponte che è crollato perché una società ha voluto comunque arricchirsi senza prendersi le proprie responsabilità, ricordando che anche si deve parlare anche di uno Stato che non si è incaricato di sorvegliare questo gruppo Atlantia che addirittura si è ritrovato al di sopra del potere pubblico, vedendo quello che si è scoperto oggi come oggi. Il mio 14 d'agosto all'inizio non è stato così male. Ero ancora all'aeroporto di Bogotà, El Dorado, quando mi sono messo a guardare Facebook e ho visto l'immagine di un ponte crollato. Da subito ho capito quale ponte fosse. Subito ho scritto a mio fratello, che è stata la prima persona alla quale ho pensato. Non mi ha risposto. L'ho chiamato così tante volte che mi sono addirittura arrabbiato, ma subito mi sono sentito male. In realtà io ero ritornato in Colombia con una sensazione molto strana, mi sentivo veramente male. Vedendo che non mi rispondeva, ho chiamato mia madre. Lei comunque ha cercato di calmarmi, ha cercato di darmi la possibilità di respirare dicendomi che non mi dovevo preoccupare, che lui sicuramente sarebbe stato bloccato in mezzo al traffico, ma non mi ha convinto, cioè anche se l'ho sentita tranquilla, devo dire che quella sensazione diventava sempre più disgustosa, prendeva sempre più il sopravvento, facendomi stare sempre peggio. Quando sono arrivato a Medellín, mi ha chiamato subito questa amica di Henry per domandarmi se ero riuscito a mettermi in contatto con lui. Quella chiamata ha peggiorato il contesto perché sono entrato veramente in panico. Ma un qualcosa dentro di me mi diceva che Henry non ce l'ha più in questo mondo. Le connessioni che creano i fratelli, le connessioni che hanno i fratelli, giusto perché sono fratelli, sono molto complesse e particolari. Io sapevo da subito che Henry si trovava in quella struttura. Infatti, da subito, io ho incominciato a preparare la strategia per ritornare in Italia. Sapevo che dovevo ritornare a gestire

l'eventuale morte di mio fratello. Più passavano i minuti, più questa ipotesi prendeva peso. Finché nel pomeriggio, guardando una diretta su Facebook, ho visto il momento nel quale tiravano fuori la macchina dalle macerie. Tante persone in quei momenti mi dicevano: no, vedrai che non è la sua macchina, vedrai che è un'altra. Ho mandato degli screenshot a questi suoi amici, mi dicevano: no, ha un colore diverso. Ma questa magari era la loro paura di accettare la realtà. Io invece sapevo benissimo che era la macchina di mio fratello, cioè ero ormai sicuro che lui era morto. Infatti, quando sono ritornato in Italia, ho chiesto a mia madre di fare di tutto per permettermi di salutare un'ultima volta mio fratello. Lei ci è riuscita, grazie anche all'impegno dei dottori del San Martino, che hanno creato questa possibilità, perché devo dire che in mezzo a tutta quella tragedia ci sono state persone di conforto, persone molto, molto disponibili. Forse anche per il fatto che questa tragedia ha colpito un po' tutti, poi anche se magari nessuno si rendeva conto da subito, ma penso che anche loro sentivano che potevano finire a sua volta in quel crollo. Quando si parla di queste tragedie non si guardano tutti i punti di vista. Quando si parla di queste situazioni si pensa soltanto al fatto che una persona è morta, che magari al come, ma non si pensa a tutto quello che avvolge quella situazione. Perché non stiamo parlando semplicemente di una macchina che è volata giù da un viadotto, stiamo parlando di un momento infernale. Qui si entra nell'intensità di un momento, qui si entra nella forza del cervello per reagire davanti a certe situazioni, anche se il cervello in certe situazioni si spegne, se è allenato per convivere e per agire davanti a una situazione, la forma di reagire cambia. Mio fratello era preparato a questi sbalzi di pressione, visto che studiava aeronautica, visto che ha preso un brevetto da pilota. Quindi sicuramente il suo cervello era predisposto per reagire in una maniera diversa. Lui ha capito quello che stava accadendo in quell'ultimo momento. Anche se è durato veramente niente, quel momento è stato così intenso da rendere quell'istante un inferno in terra.

La morte è molto misteriosa, devo dire che apre campo a tante domande. E nel caso di mio fratello, comunque, ci sono state tante situazioni particolari che rendono il tutto molto più strano, molto più difficile da assimilare. Quando entriamo in dei particolari così strani, specifici come i sogni, lì il tutto cambia. Infatti Henry sognava che sarebbe morto entrando in una galleria, uscendo. Infatti è morto così, è entrato nella galleria, è uscito ed è morto.

0: Il suo telefono suonava ma non rispondeva. Allora ho chiamato Nadia, lei mi fa: guarda, sto già provando da 10 minuti, non risponde nessuno, abbiamo provato tutti.
1: E noi siamo arrivati forse un quarto d'ora dopo che il ponte era crollato, siamo arrivati immediatamente. E purtroppo io non ricordo nulla. Ricordo sassi, ricordo le urla, le sirene che gridava: passate le scale, staccate la luce, staccate il gas. Tante persone, poi però io ricordo di essermi seduta lì e di aspettare.
0: Quando sono arrivata dai miei, ho guardato il telefono, ho visto sul nostro gruppo di sorelle, un messaggio di Nadia che diceva: è caduto un ponte dove siete. E io ho detto: boh, prima cosa che ho fatto, ho chiamato Claudia. E il suo telefono suonava ma non rispondeva.
2: Un giorno terribile, terrificante, un giorno che rimarrà nella storia,

0: perché è una tragedia che si poteva evitare, noi lo diciamo sempre, dove 43 persone innocenti hanno perso la vita in una maniera terrificante.
1: Non stiamo parlando semplicemente di una macchina che è volata giù da un viadotto, stiamo parlando di un momento infernale. Qui si entra nell'intensità di un momento, qui si entra nella forza del cervello per reagire davanti a certe situazioni, anche se il cervello in certe situazioni si spegne. Se è allenato per convivere e per agire davanti a una situazione, la forma di reagire cambia. Mio fratello era preparato a questi sbalzi di pressione, visto che studiava aeronautica, visto che ha preso un brevetto da pilota. Anche se è durato veramente niente, quel momento è stato così intenso da rendere quell'istante un inferno in terra.
2: Mirko era l'amico di tutti. Mirko era colui che parlava coi sassi, parlava con chiunque, lui era disponibile con tutti. Era un brontolone, ma che immediatamente dopo aver sbottato aveva il sorriso sulle labbra.
3: Claudia e la sua famiglia stavano andando al mare a Riva Trigoso, erano appena tornati dal viaggio di nozze, erano felici.
4: Luigi è la tessera mancante del puzzle della nostra vita. I suoi bracci unici toglievano il respiro.
5: Luigi era un ragazzo allegro, aveva un obiettivo, quello di crearsi una famiglia. Per lui il suo obiettivo primario era quello di avere dei bambini, che amava i bambini.
1: Quando Henry è mancato, devo dire che era nella fase migliore della sua vita, perché nonostante tutti i sacrifici, tutte le situazioni difficili, finalmente sentiva che aveva il mondo nelle sue mani, che poteva puntare a salire ancora di più, che poteva finalmente avere delle garanzie migliori, sia per lui, sia per me, per nostra madre. Essendo il fratello maggiore, mi spingeva sempre a diventare migliore. Lui credeva sul serio tantissimo in questa trasformazione continua in una versione migliore di se stessi.
4: Andrea era un vulcano, a lui amava la natura, gli animali, la montagna ed era il luogo dove poi portava sempre suo figlio. Andrea era un papà premurosissimo.
0: Lì ho proprio capito che non serve tanto per essere felice, proprio poche cose, giusto guardare la luna, anche semplicemente in silenzio, perché lui era un ragazzo che a volte stava molto in silenzio. Ma nei silenzi c'era tutto, c'era il suo amore, c'era tutto.

0: non era ancora arrivata gente e siamo stati i primi a essere arrivati lì. E c'era questa cosa enorme.
1: E io non ho avuto il coraggio di chiamare il papà dei miei nipoti, Marcello. Non ho avuto il coraggio perché ho detto magari se poi li sentiamo lo agitiamo inutilmente. Lui era in vacanza in Sardegna. E io non ce l'ho fatta. Poi nessuno ci rispondeva. Allora l'ho chiamato verso le 4 e lui mi ha risposto tutto allegro. Mi ha detto: Egle, ciao Egle. E io non sapevo come dirgli, gli ho detto: senti Marcello, lui mi fa: dimmi, dimmi cosa c'è? Gli ho detto: ascolta Marcello, non so niente, però Claudia e Andrea sono andati al mare e non li sentiamo da stamattina. E ho sentito solo un urlo pazzesco suo, si è messo a urlare e gli ho detto: Marcello, calmati che magari sono in galleria, magari ci sentono.
2: Ero ancora all'aeroporto di Bogotà, El Dorado, quando mi sono messo a guardare Facebook e ho visto l'immagine di un ponte crollato. Da subito ho capito quale ponte fosse. Subito ho scritto a mio fratello perché è stata la prima.

0: persona alla quale ho pensato. Non mi ha risposto. L'ho chiamato così tante volte che mi sono addirittura arrabbiato, ma subito mi sono sentito male. In realtà io ero ritornato in Colombia con una sensazione molto strana, mi sentivo veramente male. Vedendo che non mi rispondeva, ho chiamato mia madre. Lei comunque sia ha cercato di calmarmi, ha cercato di darmi la possibilità di respirare dicendomi che non mi dovevo preoccupare, che lui sicuramente sarebbe stato bloccato in mezzo al traffico, ma non mi ha convinto, cioè anche se l'ho sentita tranquilla, devo dire che quella sensazione diventava sempre più disgustosa, prendeva sempre più il sopravvento, facendomi stare sempre peggio.
1: Con quello che era la mia sensazione, che poi purtroppo alle 19.30 ho avuto la telefonata in viva voce in macchina, che mi comunicavano che era stato ritrovato il corpo di mio figlio.

0: Cinque interminabili giorni, cinque interminabili notti, prima in una tenda, poi in un'ambulanza, poi in un camper, donati generosamente dalla Croce Rossa.
1: Era molto sincero, leale, schietto, sia nelle cose brutali che nelle cose più belle. Ti potevi fidare di lui, io ho sempre potuto contare su di lui, sempre, sempre, mi ha sempre aiutata, non solo per nostro figlio, ma anche per me, era un amico su cui sapevo di poter contare sempre, e questo sono doti che non tutti hanno.
2: Purtroppo ricordo tutto di quel giorno, e ancora adesso ci sono delle notti che non riesco a dormire, tante notti, perché noi su quel ponte non sono morti solo i nostri cari, siamo morti anche noi, una parte di noi è lì. Io lo dico sempre, una parte di me è rimasta lì con lui e non tornerà mai più. E questo vale per tutti gli altri, perché nel tempo abbiamo avuto modo di conoscerci e di apprezzarci e di volerci bene. E so che anche lì sono rimaste parte di 43 famiglie.
3: Io mi ricordo una volta che mio papà mi ha vista piangere e mi ha detto: non devi piangere, smettila di piangere. E mi ha detto: non devi piangere più. E quindi io davanti a lui non ho più pianto, da quel giorno non ho più pianto. E non so, ho la sensazione che vedendo noi più tranquille anche loro possono trovare un po' di pace.
4: Ha portato via 43 persone, ingiustamente. Purtroppo Luigi è stato sfortunato in quel momento. Erano in due, il suo compagno si è salvato e ne sono felice di questo, non per questo, però mi manca Luigi, mi manca tantissimo, manca tutti noi.
5: La morte è molto misteriosa, devo dire che apre campo a tante domande. E nel caso di mio fratello comunque ci sono state tante situazioni particolari che rendono il tutto molto più strano, molto più difficile da assimilare. Quando entriamo in dei particolari così strani, specifici come i sogni, lì il tutto cambia. Infatti Henry sognava che sarebbe morto entrando in una galleria, uscendo. Infatti è morto così, è entrato nella galleria, è uscito ed è morto. E in quelle ultime settimane aveva fatto spesso questi sogni. Tant'è che mia madre gli diceva: Henry, confessati che non si sa mai. E mi ha raccontato il suo miglior amico che Henry aveva

0: confidato che aveva già molta paura di fare certe gallerie, si sentiva proprio strano in quegli ultimi giorni, in quelle ultime settimane.
1: Il nuovo ponte fa tanta rabbia, rabbia perché doveva essere costruito senza togliere la vita a 43 innocenti. Tanta rabbia perché tanti fanno fatica a ricordare quello che è successo e non riesco a guardarlo. Ho giurato su di lui che mai ci salirò e mai ci salirò.

0: Piove, tanto, una pioggia incessante. Il cielo grigio è basso, carico di acqua. Sembra quello di novembre. In corso un'allerta arancione per temporali, ma solo nel Savonese c'è stato qualche allagamento. A Genova la tensione in questa vigilia sonnecchiosa chiusa di Ferragosto è per il consiglio comunale sulla discarica di Scarpino. Poche, pochissime le persone in giro. Per chi aspettava questi giorni di vacanza, la giornata non poteva essere peggiore.
1: Santo.
0: Buongiorno, benvenuti a questa edizione speciale del telegiornale di Primo Canale per una notizia di cronaca. È crollato parte del ponte Morandi. Stiamo parlando del ponte sull'autostrada A10. È crollato appunto il ponte Morandi sul Polcevera. A breve dovremo riuscire a vedere due fotografie che ci hanno proprio inviato alcuni nostri telespettatori. In questo momento, come immaginerete, i numeri del 118 della Polizia Stradale e dei Vigili del Fuoco sono intasati proprio per cercare di capire quello che è successo. E allora ci colleghiamo in diretta con Luca Russo. Buongiorno Luca.
2: Buongiorno a tutti i telespettatori, è davvero una storia incredibile, un incredibile dramma che si è consumato sull'autostrada A10, davvero chi è passato poco prima non ha notato nulla, ma è successo tutto all'improvviso, c'è stato un cedimento improvviso dei tronchi centrali del viadotto Polcevera che è letteralmente crollato. Al momento non abbiamo altre informazioni, la notizia che vi possiamo dare è che su quel tratto, in quel momento, accadeva una intensa pioggia e che nel momento in cui è crollato non c'è stato un cedimento parziale, c'è stato un cedimento totale sia da una parte che dall'altra. Al momento, ripetiamo, non abbiamo altri particolari, stiamo cercando di raccoglierli perché purtroppo lì è anche una zona che soprattutto nel fine settimana è frequentata perché è una zona altamente commerciale. Non c'è dato di sapere se una parte ha colpito o meno i palazzi che si trovano nella zona, e questo è molto probabile, ma non lo possiamo ancora confermare, anche perché i centralini delle autostrade e del 118 sono tutti intasati in questo momento. Ma possiamo confermare assolutamente questa notizia drammatica, sembra veramente che sia esplosa una bomba che ha staccato letteralmente in due il viadotto Polcevera, quello che molti denominano viadotto di Brooklyn, come diciamo così lo conoscono tutti quelli che ruotano attorno a Genova.
3: Io mi chiamo Erika e abito in via Fillac e vedo il ponte praticamente dalla finestra della cucina. Cosa è successo? Praticamente a un certo punto abbiamo sentito un tuono e la luce ha iniziato ad andare via, è iniziato a tremare tutto praticamente, infatti pensavamo fosse un terremoto, e poi a un certo punto si è sentita tipo una cascata di detriti. Quando mi affaccio mancava metà del ponte.
0: Voi che abitate in zona, voi che avete le finestre che si affacciano proprio sul ponte Morandi, siete i nostri reporter in questo momento. Questo è un video appena arrivato, guardate il camion che è fermo pochissimi metri prima del crollo del ponte, lo abbiamo visto all'inizio.

0: senso di questo filmato, tra poco lo rivedremo, sono proprio i tronchi centrali. Eccolo lì, questo camion della Basco, quello che ci raccontava Erika proprio, che vedeva dalla sua finestra, è fermo a pochissimi metri dal crollo del ponte.
1: Io la chiamo perché prima di tutto, vabbè, non bisognerebbe fare polemiche in questo momento che i morti purtroppo. Però io sono il figlio di chi ha diretto i lavori su quel ponte.

0: Certo.
1: Allora in linea adesso Gilberto Volpara. Buongiorno Gilberto.
2: Buongiorno, se si può dire così, Tiziana, cari telespettatori, scene davvero spazianti da dove vi parliamo, sia dall'agreto del Polcella, davanti a noi quello che resta del cavalcavia, il grande lavoro di polizia, vigili del fuoco, Croce Rossa e volontari di pubbliche assistenze. Anni di cronaca sul campo, ma davvero immagini di questo tipo restano purtroppo uniche e saranno indelebili. È ancora difficile fare una stima dei danni, anzi purtroppo dei morti, perché a questo punto di vite umane perse bisogna parlare. Davanti a noi gli occhi lucidi di un poliziotto che qualche minuto fa è estratto dalle lamiere un bambino di 9 anni.
3: Che sono di una tristezza infinita per quelli che non ci saranno più. Mia nipote ci è passata ieri sera e chissà chi c'è sotto. Bisogna aiutarsi l'uno con l'altro. Quel ponte lì era un tumore. Da quando è nato che è un tumore quel ponte lì? E mi dispiace. Arrivederci e vi saluto. E ai parenti delle vittime, cosa dire? Abbracciarli forte e basta.
4: All'interno dell'isola ecologica di Amio, guardate quello che resta del ponte Morandi, una vera e propria tragedia, guardate là in mezzo al cemento e all'asfalto addirittura un'auto su cui stanno cercando di avvicinarsi anche i vigili del fuoco, e da questa prospettiva si riesce a scorgere quello che resta del ponte Morandi nel lato più verso San Pier d'Arena. Davvero una tragedia con questo mezzo dell'Amio che stava operando ancora con il carico rialzato prima di vedere davanti agli occhi dell'autista la scena che vi stiamo documentando, una scena davvero senza precedenti. E da quest'altra parte il pilone che si è accartocciato su se stesso, ricco di cemento armato, con un'altra auto, questa volta non volata giù dal viadotto ma che operava qui all'interno dello stabilimento, un qualcosa davvero di fuori da ogni logica. Immagini che dal basso fanno ancora colpiscono ancora di più se possibile, mentre continua sul campo il lavoro incessante da parte dei volontari che stanno cercando di arrivare alle vittime.
1: Vediamo queste che sono immagini in diretta dal luogo della tragedia che ci stanno arrivando proprio in questo momento. Ecco le immagini in diretta dal Polcevera, quello che abbiamo imparato a conoscere in quest'ultima ora come il camion sospeso sul ponte Morandi a pochi metri dal punto del crollo. Lo vedete, la telecamera che adesso ci fa vedere proprio le due carreggiate, le due corsie del ponte Morandi crollate. Lo vedete, sembra quasi un taglio chirurgico netto di questa parte di ponte Morandi che si è accartocciato, che si è collassato dentro il Polcevera. Queste sono immagini in diretta in questo momento che vi arrivano proprio dal luogo della tragedia e del disastro. Lo vedete proprio nel greto del Polcevera, il brulichio dei soccorritori in questo momento che stanno proprio cercando di capire se ci sono delle persone ancora intrappolate nelle auto che sono crollate nel momento del cedimento strutturale, quello che a noi sembra un cedimento strutturale, non saprei in questo momento come altro definirlo. Stiamo vedendo proprio i soccorritori in questo momento trasportare una persona. Intanto arriva una buona notizia in questa tragedia: due persone sono state estratte vive dalle macerie. Questo è quanto riferiscono i vigili del fuoco, mentre vediamo in diretta questo soccorso, il soccorso di una persona che è stata estratta viva dalle macerie, che sta per essere caricata a bordo dell'elisoccorso, dell'elicottero dei vigili del fuoco, per essere trasportata al Policlinico San Martino di Genova. Vi ripeto, per quello che sono le informazioni adesso che sono arrivate, ci sono due persone estratte vive dalle macerie e questo è il soccorso in diretta con questa persona che è stata caricata sull'elicottero dei vigili del fuoco per essere trasportata al Policlinico San Martino.
2: Quella cabina bianca, in quella cabina bianca c'era il camionista che si è salvato. Mi ha raccontato poco fa un agente.
5: Il camionista che si è salvato. Mi ha raccontato poco fa

0: un agente che è intervenuto per primo. Il reparto mobile di Bolzaneto è arrivato proprio in linea d'aria entro pochi minuti dal momento dell'impatto, e sono stati loro, quelli del reparto mobile, ancora prima dei vigili del fuoco, a scendere nel fiume, nel greto, in quello che resta appunto del greto e del Polcevere. Ebbene, quella motrice del TIR conteneva all'interno appunto il camionista, e il camionista si è salvato, è uscito tratto in salvo poi dagli agenti della polizia e poi anche dai mezzi di soccorso, e portato all'ospedale. È ancora vivo e può raccontare questa tragedia. Diversa sorte invece è toccato alla Panda che vediamo schiacciata da una parte del viadotto, e a quell'Audi bianca che si trova dalla parte opposta del corso d'acqua verso le gru dei vigili del fuoco.
1: E così, Rossi, buonasera intanto.
2: Buonasera a tutti, sto rientrando a Genova per stare vicino alla mia città. Io ho fatto 5 anni in Senato e ho cercato di dire quello che sono i problemi dell'isolamento della Liguria, quello che sono i problemi principali, e però il problema del Ponte Morandi io l'ho tirato fuori la prima volta nel 2013, appena diventato senatore, e sostenni che il Ponte Morandi era un ponte a forte rischio per il traffico pesante, e quali garanzie potevano essere date perché potesse continuare ad essere utilizzato come veniva utilizzato.
1: Cardinal Bagnasco, buonasera intanto.
2: Buonasera a lei, grazie.
1: Una giornata terribile, ancora una volta, una Genova ferita, le ha dichiarato.
2: Certamente, il ponte su Polcevera si è squarciato e ha squarciato il cuore di Genova per il dolore, la sofferenza e per lo smarrimento che sia accaduto un fatto di questo genere. Però penso che, sono sicuro che, ecco, Genova continui a dare il meglio di sé, soprattutto in queste occasioni tragiche.

0: Eravamo troppo felici.
1: Mia sorella Claudia si era sposata con Andrea il 23 luglio. Dopo un po' di anni di vita insieme, Claudia aveva già un precedente matrimonio con Marcello, da cui sono nati i miei due nipoti, che erano con loro quel giorno. Claudia era una persona dolcissima, era molto generosa, era tutto per noi. Io ancora ogni tanto, cioè, non mi rendo conto che lei non ci sia più. Quando vedo magari una persona dietro di schiena bionda, coi capelli un po' mossi, corro per... mi è già successo più di una volta per vedere se è lei. E l'altro giorno mi è capitato, proprio mentre uscivo dal lavoro, ho visto una persona che gli somigliava in modo pazzesco. E insomma, ovviamente razionalmente sappiamo che non può essere lei, però ci manca veramente tanto. E mio nipote Manuele era un ragazzino troppo forte, era un appassionato di meccanica, lui smontava, rimontava le moto. Era in un'età molto particolare, quindi ovviamente faceva un po' arrabbiare la mamma, nell'età dell'adolescenza. Però aveva un viso che esprimeva una dolcezza molto grande. Lui, insomma, faceva il burbero, no? Lui poi in buona sostanza adorava gli animali, adorava sua sorella, guai a qualcuno che avesse potuto dire qualcosa a sua sorella, e adorava sua mamma era nel suo cuore.

anche il papà, voleva bene, benissimo anche a suo papà. E invece Camilla, la mia nipotina, lei era un peperino, cioè lei era, era diciamo, per me era bellissima, però io sono la zia, quindi come si dice? Erano due gioie, questi ragazzi, e a me sarebbe piaciuto vederli crescere. Io tante volte, anche per loro, quando vedo un ragazzino in moto, cerco di vedere sotto il casco, perché immagino ci possa essere lui, e quando vedo una ragazzina con i capelli lunghi, biondi, perché lei poi ultimamente usava gli occhiali che le stavano benissimo, quando vedo così dei ragazzini così penso sempre che potevano essere loro. Camilla me la immaginavo grande, io me la sono sempre immaginata come una dottoressa, e Emanuele invece aveva anche la testa secondo me per poter fare qualcosa di più rispetto a quello che faceva in quel momento a scuola. Nella tragedia assurda che è successa, se fosse successo qualcosa solo a loro due, io credo che per lei la vita sarebbe comunque finita. Claudia non sarebbe mai sopravvissuta alla morte dei propri figli. Per lei erano tutto. Andrea, mio cognato, era anche lui una persona speciale, e con Claudia veramente gliel'abbiamo detto tante volte, hanno trovato la loro metà, ognuno dei due ha trovato la loro metà, e loro gli volevano molto bene, molto molto, e però lui era anche, diciamo, spiaciuto, no? Perché non voleva soppiantare la figura del papà, ed è stato sempre molto rispettoso con Marcello, e gli ha, diciamo così, ha cercato sempre di avere il suo ruolo di amico verso i ragazzi, ma secondo lui il papà era uno solo e lo ha sempre rispettato molto, e Marcello lo ha sempre molto apprezzato. Loro si erano sposati il 23 luglio, una magia è stato quel matrimonio, perché c'era un'atmosfera che era qualcosa di particolare. Emanuele ha accompagnato sua mamma all'altare, sono arrivati, io non avevo mai visto mio nipote così orgoglioso. E poi il loro viaggio con migliaia di foto, perché Andrea era un appassionato di foto, e io devo dire che guardare le loro foto mi fa stare bene, non mi angoscia, perché li sento vicini. Poi ognuno di noi, altre persone non ce la fanno a guardare le foto, io vedendo le foto li sento vicino a me, e quindi mi fa piacere, perché insomma loro sono una parte di me, ed è una parte di me che non c'è più e che io voglio cercare in tutti i modi di tenere più vicino a me possibile, e posso farlo solo con le foto, non ho altri mezzi. Il 14 agosto penso che sia stato, spero di non averne di peggiori, ma al momento è stato il giorno più brutto della mia vita, perché è crollato un po' quello che era la nostra felicità di una famiglia semplice. Come diceva mia sorella Nadia, eravamo troppo felici, e quando sono arrivata dai miei ho guardato il telefono, ho visto sul nostro gruppo di sorelle un messaggio di Nadia che diceva: è caduto un ponte, dove siete? E io ho detto, prima cosa che ho fatto, ho chiamato Claudia, e il suo telefono suonava ma non rispondeva. Allora ho chiamato Nadia, lei mi fa: guarda, sto già provando da 10 minuti, non risponde nessuno, abbiamo provato tutti. Il telefono di Claudia e di Andrea suonava.

Suonava a vuoto. Il telefono di Emanuele Camilla era staccato. E questo mi ha fatto molto riflettere, perché ho detto: due ragazzini di quell'età col telefono staccato, tutti e due, non è possibile. Ho cercato di reagire, nel senso che ho detto: no, ma non saranno in spiaggia, non riusciranno a rispondere. Ho cercato di darmi tutte spiegazioni stupide per fare in modo che quello che potevo pensare non fosse vero. Sono rientrata al lavoro, sono corsa in ufficio da un mio collega e gli ho detto: mia sorella non mi risponde, era sul ponte. Mi sono messa a piangere. E lui mi è corso incontro e mi ha detto: ma no, Egle, stai tranquilla, non, magari non sentono, magari sono fermi in galleria perché è successo questo e il traffico si sarà bloccato. Io ho detto: no, erano là, gli ho detto. E sono stata un'ora in ufficio, poi non ce l'ho più fatta. Continuavo a telefonare. Sono tornata dai miei e abbiamo acceso il televisore, eravamo tutti e tre davanti al televisore cercando di vedere qualche immagine, telefonando agli ospedali, alla prefettura, dovunque ci fosse possibilità di chiamare, e nessuno ci sapeva dire niente. Poi abbiamo sentito la sorella di Andrea, che era già agitatissima, e io non ho avuto il coraggio di chiamare il papà dei miei nipoti, Marcello. Non ho avuto il coraggio perché ho detto: magari se poi li sentiamo lo agitiamo inutilmente. Lui era in vacanza in Sardegna e io non ce l'ho fatta. Poi nessuno ci rispondeva, allora l'ho chiamato verso le 4 e lui mi ha risposto tutto allegro. Mi ha detto: Egle, ciao Egle. E io non sapevo come dirgli, gli ho detto: senti Marcello. Lui mi fa: dimmi cosa c'è. Gli ho detto: ascolta Marcello, non so niente, però Claudia e Andrea sono andati al mare e non li sentiamo da stamattina. E ho sentito solo un urlo pazzesco suo, si è messo a urlare e gli ho detto: Marcello, calmati, che magari sono in galleria, magari ci sentono. Non ci sentono. E lui mi ha detto, continuavo a urlare, non riuscivo più a parlargli, e poi mi ha detto: vado subito a prendere un aereo. E io ho detto: noi andiamo a Genova, ci vediamo lì. E quindi chiaramente lui ha dovuto spostarsi. Poi noi abbiamo continuato a chiamare, avevamo un amico nostro che purtroppo ha saputo subito che loro erano una delle macchine coinvolte, perché lui è andato proprio lì dove stavano facendo i soccorsi, ha chiesto a un vigile, e questo vigile del fuoco gli ha detto: sì, c'è una Golf con 4 persone e c'è anche un cane. E quando lui ha saputo che c'era anche un cane, è stato sicuro che fossero loro. E noi quindi siamo venute in treno, io, mia sorella Nadia e Denise. E quando siamo arrivate qua, poi alle 11:30 al San Martino, una psicologa è venuta vicino a noi e abbiamo capito cosa doveva dirci. E quindi niente. Poi da lì è iniziato tutto quello che stiamo ancora vivendo adesso. Io mi ricordo una volta che mio papà mi ha vista piangere e mi ha detto: non devi piangere, smettila di piangere. E mi ha detto: non devi piangere più. E quindi io davanti a lui non ho più pianto. Da quel giorno non ho più pianto. E non so, ho la sensazione che vedendo noi più tranquille anche loro possano trovare un po' di pace. Solo questo.

La vita di mio fratello Henry è stata molto particolare. Lui è nato in Colombia, la nostra infanzia è stata stupenda, anche se siamo nati in un paese di guerra, in un periodo molto particolare per la Colombia. Erano gli anni della guerra fra Pablo Escobar e lo Stato colombiano. Devo dire che siamo stati molto influenzati da quelle situazioni, visto che nostro padre è stato assassinato. Nostro padre faceva il meccanico e nei tempi di questa guerra decisero di mettere una bomba dove lui lavorava. Quindi lui, dopo questo evento, decise di prendere un percorso alternativo che però lo portò alla morte. Forse è stato uno degli eventi che ci ha spinto a voler sempre diventare migliori, ma rispettando la legge, rispettando la società. Infatti Henry comunque è diventato un simbolo di educazione e rispetto. Il tutto cambiò quando siamo arrivati in Italia. Qui abbiamo incominciato ad avere tante altre possibilità. Per la prima volta potevamo dire che avevamo una vita normale. Il primo anno è stato meraviglioso, perché è che si era aperto un mondo completamente diverso. Siamo passati da essere a conoscenza di degli omicidi a osservare il mare mangiando un pezzo di pizza. Siamo passati da dover scappare perché c'era magari una rapina in atto a dover correre per prendere il treno per tornare a casa prima. Una modificazione totale della nostra vita. Quando noi eravamo in Colombia le nostre possibilità non erano poi così alte, siamo nati in una famiglia molto umile, ma nostra madre è stata sempre un esempio di vita, una persona meravigliosa. Infatti Henry comunque da quando è arrivato in Italia ha incominciato a intraprendere un percorso di crescita personale che portò con sé sino alla fine dei suoi giorni. Perché ad esempio mi ricordo che quando eravamo in Colombia lui era già molto appassionato di calcio e gli piaceva tantissimo l'Inter, ma quando è arrivato in Italia non gli bastava andare a San Siro, lui voleva di più. Infatti comunque ha incominciato ad organizzare degli eventi benefici con l'Inter per aiutare i bambini con meno possibilità in Colombia. Ma non gli bastava questo, anche se magari per i bambini che eravamo un tempo quello sembrava un sogno irraggiungibile, lui voleva di più, lui puntava alla vetta. Ha studiato aeronautica, poi è passato a studiare ingegneria aerospaziale, ma non si trovò così tanto bene, quindi poi è passato a studiare ingegneria meccanica. Mi è piaciuto molto che una persona molto vicina a lui ha detto che lui proprio si incaricava di far sentire speciali tutte le persone e che loro si sentivano speciali, ma che quello in realtà speciale era Henry. Sono soddisfazioni, ma in questa fase si trasformano in un dolore pazzesco, perché anche se è molto bello poter ricordare mio fratello, è molto bello poter vedere quanto è stato importante per tutte queste persone, allo stesso tempo diventa un dolore sapere che è stato trucidato. Mi turba alquanto questo fatto che quello che forse era più in pericolo ero io, che ero ritornato in Colombia a studiare psicologia, facendo enfasi nella criminalità. Infatti Henry tante volte era preoccupato perché frequentavo certi ambienti molto complessi. Ma a morire non sono stato io, ad essere tradito dalla società non sono stato io, è stato lui. Perché infatti quello che è accaduto qui è stato un tradimento nei loro confronti, un tradimento nei confronti di chiunque attraversato da quel viadotto. La situazione infatti bisogna osservarla da moltissimi punti di vista, perché non stiamo parlando di un ponte che crolla esclusivamente, stiamo parlando di un ponte che è crollato perché una società ha voluto comunque arricchirsi senza prendersi le proprie responsabilità, ricordando che anche si deve parlare anche di uno Stato che non si è incaricato

di sorvegliare questo gruppo Atlantia, che addirittura si è ritrovato al di sopra del potere pubblico, vedendo quello che si è scoperto oggi come oggi. Il mio 14 d'agosto all'inizio non è stato così male. Ero ancora all'aeroporto di Bogotà, El Dorado, quando mi sono messo a guardare Facebook e ho visto l'immagine di un ponte crollato. Da subito ho capito quale ponte fosse. Subito ho scritto a mio fratello, che è stata la prima persona alla quale ho pensato. Non mi ha risposto. L'ho chiamato così tante volte che mi sono addirittura arrabbiato, ma subito mi sono sentito male. In realtà io ero ritornato in Colombia con una sensazione molto strana, mi sentivo veramente male. Vedendo che non mi rispondeva, ho chiamato mia madre. Lei comunque sia ha cercato di calmarmi, ha cercato di darmi la possibilità di respirare dicendomi che non mi dovevo preoccupare, che lui sicuramente sarebbe stato bloccato in mezzo al traffico, ma non mi ha convinto. Cioè, anche se l'ho sentita tranquilla, devo dire che quella sensazione diventava sempre più disgustosa, prendeva sempre più il sopravvento, facendomi stare sempre peggio. Quando sono arrivato a Medellin, mi ha chiamato subito questa amica di Henry per domandarmi se ero riuscito a mettermi in contatto con lui. Quella chiamata ha peggiorato il contesto, perché sono entrato veramente in panico. Ma un qualcosa dentro di me mi diceva che Henry non c'era più in questo mondo. Le connessioni che creano i fratelli, le connessioni che hanno i fratelli, giusto perché sono fratelli, sono molto complesse e particolari. Io sapevo da subito che Henry si trovava in quella struttura. Infatti da subito io ho incominciato a preparare la strategia per ritornare in Italia. Sapevo che dovevo ritornare a gestire l'eventuale morte di mio fratello. Più passavano i minuti, più questa ipotesi prendeva peso. Finché nel pomeriggio, guardando una diretta su Facebook, ho visto il momento nel quale tiravano fuori la macchina dalle macerie. Tante persone in quei momenti mi dicevano: no, vedrai che non è la sua macchina, vedrai che è un'altra. Ho mandato degli screenshot a questi suoi amici, mi dicevano: no, ha un colore diverso. Ma questa magari era la loro paura di accettare la realtà. Io invece sapevo benissimo che lui era morto. Infatti, quando sono ritornato in Italia, ho chiesto a mia madre di fare di tutto per permettermi di salutare un'ultima volta mio fratello. Lei ci è riuscita, grazie anche all'impegno dei dottori del San Martino, che hanno creato questa possibilità. Perché devo dire che in mezzo a tutta quella tragedia ci sono state persone di conforto, persone molto, molto disponibili. Forse anche per il fatto che questa tragedia ha colpito un po' tutti, poi anche se magari nessuno si rendeva conto da subito, ma penso che anche loro sentivano che potevano finire a sua volta in quel crollo. Quando si parla di queste tragedie non si guardano tutti i punti di vista. Quando si parla di queste situazioni si pensa soltanto al fatto che una persona è morta, che magari al come, ma non si pensa a tutto quello che avvolge quella situazione. Perché non stiamo parlando semplicemente di una macchina che è volata giù da un viadotto, stiamo parlando di un momento infernale. Qui si entra nell'intensità di un momento, qui si entra nella forza del cervello per reagire davanti a certe situazioni. Anche se il cervello in certe situazioni si spegne, se è allenato per convivere e per agire davanti a una situazione, la forma di reagire cambia. Mio fratello era preparato a questi sbalzi di pressione, visto che studiava aeronautica, visto che ha preso un brevetto da pilota. Quindi sicuramente il suo cervello era predisposto per reagire in una maniera diversa. Lui ha capito quello che stava accadendo in quell'ultimo momento. Anche se è durato veramente niente, quel momento è stato così intenso da rendere quell'istante un inferno in terra.

La morte è molto misteriosa, devo dire che apre campo a tante domande. E nel caso di mio fratello, comunque, ci sono state tante situazioni particolari che rendono il tutto molto più strano, molto più difficile da assimilare. Quando entriamo in dei particolari così strani, specifici come i sogni, lì il tutto cambia. Infatti Henry sognava che sarebbe morto entrando in una galleria, uscendo. Infatti è morto così, è entrato nella galleria, è uscito ed è morto. E in quelle ultime settimane aveva fatto spesso questi sogni. Tant'è che mia madre gli diceva: Henry, confessati che non si sa mai. E mi ha raccontato il suo migliore amico che Henry le aveva confidato che aveva già molta paura di fare certe gallerie, si sentiva proprio strano in quegli ultimi giorni, in quelle ultime settimane. Un qualcosa di molto strano è che 3 giorni prima che tutto questo accadesse, lui ha detto a mia madre che era arrivata l'ora che lui se ne andasse da quella casa. Che è stato strano, perché Henry diceva che non se ne sarebbe mai andato, da dove lo trattavano così bene, da dove mangiava così bene, da dove era il principe della casa. È che, sul serio, quando la vita comunque tante volte ti mette in queste situazioni dove anch'io che cerco di dare delle spiegazioni logiche a quello che vivo, in questo caso non riesco nemmeno a darlo. Dal punto di vista spirituale sì, mi apre le porte per credere che esiste un altro mondo, che la morte è un inizio. Dal punto di vista umano però rimane il fatto che lui è stato ucciso, che era qualcosa che si poteva evitare. Quando Henry è mancato, devo dire che era nella fase migliore della sua vita, perché nonostante tutti i sacrifici, tutte le situazioni difficili, finalmente sentiva che aveva il mondo nelle sue mani, che poteva puntare a salire ancora di più, che poteva finalmente avere delle garanzie migliori, sia per lui, sia per me, per nostra madre. Che devo dire che come fratello è stato fantastico proprio per questo, perché lui, essendo il fratello maggiore, mi spingeva sempre a diventare migliore. Lui credeva sul serio tantissimo in questa trasformazione continua in una versione migliore di se stessi. Anche questo comunque sia mi spinge a voler continuare a combattere per lui, perché lui meritava tanto, lui meritava tutto. Infatti merita che io diventi migliore per così trovare una giustizia per lui.

Signor Presidente della Repubblica, signori Presidenti del Senato, della Camera, del Consiglio e della Corte Costituzionale, autorità politiche, civili e militari, cari fratelli e sorelle del Signore. Il crollo del Ponte Morandi sul torrente Polcevera ha provocato uno squarcio nel cuore di Genova. La ferita è profonda, è fatta innanzitutto dallo sconfinato dolore per coloro che hanno perso la vita e per i dispersi, per i loro familiari, i feriti, i molti sfollati. Innumerevoli sono i segni di sgomento e di vicinanza giunti non solo dall'Italia, ma anche da molte parti del mondo. Insieme alla preghiera del Santo Padre Francesco, che anche ieri sera con una telefonata affettuosa ha voluto manifestarci la sua prossimità, in questi giorni ovunque si innalza a Dio un'onda di preghiera. Genova è nello sguardo del mondo, in un grande abbraccio di commozione, di affetto e di attesa. Siamo qui per affidarci alla misericordia e alla consolazione che solo Dio può dare.

0: dare. Sappiamo che qualunque parola umana, seppure sincera, è poca cosa di fronte alla tragedia. Così come ogni doverosa giustizia, nulla può cancellare e restituire. L'iniziale incredulità e poi la dimensione crescente della catastrofe, lo smarrimento generale, il tumulto dei sentimenti, i perché incalzanti, ci hanno fatto toccare ancora una volta e in maniera brutale l'inesorabile fragilità della condizione umana. Ma proprio dentro a questa esperienza, che tutti in qualche modo ha toccato, si intravede un filo di luce.
1: Nel nome del Dio unico, il crollo di un ponte, che sia fisico o metaforico, provoca sempre un gran dolore. Due punti che non si toccano più e portano via per sempre le vite di tante persone, segnando una perdita grave per l'umanità intera. Il dolore è immenso e affidiamo a Dio le nostre preghiere per tutte le vittime, per le loro famiglie, per tutti i feriti e i dispersi, per tutti i sfollati, ma anche per tutti i soccorritori. La nostra preghiera si trasmette anche a tutti coloro che hanno celebrato i funerali in forma privata. Siamo vicini a tutti voi e chiediamo al Signore

siamo vicini a tutti voi e chiediamo al Signore, colui che nella sua infinita misericordia ci ha insegnato il valore dei ponti, con il primo ponte simbolico che ha unito il primo uomo e la prima donna, creando così l'unione di tutta l'umanità, di renderci consapevoli delle nostre responsabilità. Chiediamo a Lui di accogliere le anime delle vittime e di consolare i loro familiari. Preghiamo per Genova, la superba saprà rialzarsi.

saprà rialzarsi con fierezza. La nostra Genova, la Zena, che in arabo significa la bella. Le comunità islamiche di Genova, dalla Liguria e dell'Italia intera, pregano affinché la pace sia con tutti voi, che il Signore protegga l'Italia e gli italiani.

È una tragedia inaccettabile. Questi sono momenti di dolore condiviso da tutta l'Italia, che è unita in questo stato d'animo. E le parole

0: vanno spesso in questa direzione, perché il paese unito rende anche più forte e più efficace la severità per l'accertamento delle responsabilità, che vanno perseguite con rigore. Genova è stata colpita. Tutti i genovesi e tutti coloro che sono recati a Genova in questi anni sono passati su quel ponte. Anch'io l'ho percorso tante volte, anche di recente. È una tragedia che ha coinvolto tanti, tutto il nostro paese.
1: Ricordati dei nostri fratelli e sorelle, Admir, Alessandro, Alize, Blas, Andrea, Angela, Antonio, Alessandro, Andrea.

0: Alessandro, Bruno, Camilla, Carlos Jesus, Claudia, Elisa, Silvia, Francesco, Gennaro, Gerardo, Giovanna, Giorgio, Giovanni, Enao, Juan Carlos, Juan Ruben, Leila Nona, Luigi, Malai, Manuele, Marius, Marta, Matteo, Melissa Cristiano, Nathan, Roberto, Samuele, Stella, Vincenzo, William e gli ultimi ritrovati e non ancora identificati. Che oggi hai chiamati a te da questa vita e come lì per il battesimo hai uniti alla morte di Cristo tuo figlio, così rendili partecipi della sua risurrezione. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza.
1: Il viadotto è crollato. Esso, come noto, non era solo un pezzo importante di autostrada, ma una via necessaria per la vita quotidiana di molti, un'arteria essenziale per lo sviluppo della città. Genova, però, non si arrende. L'anima del suo popolo in questi giorni è attraversata da mille pensieri e sentimenti, ma continuerà a lottare. Come altre volte, noi genovesi sapremo trarre dal nostro cuore il meglio, sapremo spremere quanto di buono e generoso vive in noi e che spesso resta riservato, quasi nascosto, schivo. La professionalità generosa di tutti, a cominciare dai vigili del fuoco,

La Madonna assunta al cielo ci invita anche in questo momento a guardare in alto, verso Dio, fonte della speranza e della fiducia. Cosa saremmo noi senza di Lui? Cosa sarebbe la nostra vita? Guardando a Lui eviteremo la disperazione e potremo tornare a guardare con coraggio il mondo, la vita, la nostra amata città. Potremo guardarci gli uni gli altri e riconoscerci fratelli, perché figli dello stesso Padre, ben oltre ogni differenza. Potremo rinnovare la fiducia reciproca e consolidare la vicinanza di queste ore. Potremo costruire ponti nuovi e camminare insieme.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Il 13 agosto alle ore 17:30 a Palazzo Tursi sarà inaugurata una mostra fotografica dedicata al Ponte Morandi e presentata l'installazione video realizzata da 30 cronisti liguri. La sera alle ore 20:30 sempre a Palazzo Tursi per l'anniversario del crollo, spettacolo teatrale La Traiettoria Calante. Il 13 agosto sul lungomare Kennedy di Arenzano si terrà un laboratorio teatrale con la pittrice Ida Fattori. L'evento fa parte del programma promosso dalla Biblioteca G. Mazzini, che con Biblioteca sul lungomare porta la lettura fuori dagli spazi tradizionali della biblioteca. Il Ferragosto Melese 2026 dedica le giornate del 14 e 15 agosto alle tradizionali celebrazioni del Ferragosto. Presso l'oratorio Sant'Antonio Abate, musica e intrattenimento con un ricco programma di appuntamenti. Il 16 agosto a San Rocco di Camogli la 65esima edizione del Premio Internazionale Fedeltà del Cane. Nata nel 1962, la manifestazione omaggia con riconoscimenti speciali gli amici a quattro zampe che si sono particolarmente distinti con atti di fedeltà e amore nei confronti dell'uomo. Il 17 agosto, ultimo appuntamento del Dionisio Festival, la rassegna teatrale chiavarese che si svolge in Piazza Nostra Signora dell'Orto. Ogni estate l'evento regala al pubblico spettacoli, musica e momenti di riflessione. Il 18 agosto a Santa Margherita Ligure la guerra di Pulcinella, spettacolo di Burattini inserito nel cartellone della rassegna dedicata all'infanzia Il flauto magico. Protagonista sarà il celebre Pulcinella con uno spettacolo che coinvolgerà adulti e bambini.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

E noi siamo arrivati forse un quarto d'ora dopo che il ponte era crollato, siamo arrivati immediatamente. E purtroppo io non ricordo nulla. Ricordo sassi, ricordo le urla, le sirene che gridava passate le scale, staccate la luce, staccate il gas, tante persone. Poi però io ricordo di essermi seduta lì e di aspettare. Cinque interminabili giorni, cinque interminabili notti, prima in una tenda, poi in un'ambulanza, poi in un camper, donati generosamente dalla Croce Rossa. Aspettavo, c'era chi provava, non ricordo i volti, so che ci sono state tante persone che hanno cercato di chi mi offriva qualcosa, ma non ricordo assolutamente i loro volti o che divisa indossassero, non riesco a ricordare.

mio nipote, l'amico inseparabile di Mickey, e mi ha mandato un messaggio. Stavo cucinando e mi dice: zia, piove, siete tutti a casa? Rispondo: sì. Zia, siete tutti a casa? No, Mickey a lavorare, ma tra un po' arriva. Lucy gli aveva appena scritto un messaggio: anche se è tardi, non metterti in viaggio con quest'acqua perché sta piovendo forte. E lui risponde: zia, il ponte è crollato. Capito subito. Sapevamo che Mickey era lì, non rispondeva al telefono. C'era la segreteria telefonica. Allora siamo andati giù di corsa e c'era questa cosa enorme.

Mirko era l'amico di tutti. Mirko era colui che parlava coi sassi, parlava con chiunque, lui era disponibile con tutti. Era un brontolone, ma che immediatamente dopo aver sbottato aveva il sorriso sulle labbra. Ed era protettore di Serena, all'inverosimile, e di sua nipote. Protettore della sua mamma, perché lui era proprio il paladino, mi proteggeva in tutti i modi possibili e immaginabili. Se non stavo bene, era tanto attento a me, molto. Amava tantissimo leggere. Lui non leggeva i libri, lui li divorava. Tutto lo affascinava, la vita, era preoccupato del futuro, mi parlava dell'ambiente. Lui era interessato a tutto ciò che ci circondava, del problema dei ghiacci che si sciolgono. E tante volte dicevo: mamma mia, Michi, mamma, tu hai studiato? Michi, ho studiato, ma lui, che non aveva voluto continuare gli studi, ha arricchito la sua conoscenza attraverso le letture. Lui leggeva qualsiasi cosa, leggeva con una velocità infinita, e tante volte, per non fare brutte figure, dicevo che lo sapevo anch'io, ma invece non lo conoscevo certi argomenti. Lui veramente spaziava in tutti i campi. E poi amava raccontare tutto quello che leggeva, amava commentare quello che c'era alla tele, si arrabbiava spesso e volentieri per le ingiustizie, ma era un chiacchierone. Anche da piccolo lui chiacchierava. Ricordo che a una visita di un medico privato, a un certo punto la dottoressa le disse: ma mamma mia, Mirko, ma quanto parli? E lui la guardò e disse: se io facessi l'avvocato l'avrei già citata in tribunale. Aveva 4-5 anni, perché era una lingua lunga, lo chiacchierava, però chiacchierava con chiunque, anche con chi non conosceva. Lui riusciva immediatamente a instaurare un rapporto con tutti, indipendentemente dall'età, dal sesso, dal colore. Lui era proprio l'amico di tutti, con i suoi Ray-Ban. I suoi amici lo ricordano così. Con i suoi inseparabili Ray-Ban, anche quando pioveva lui li aveva sempre, e li regalammo forse per i 20 anni, diciamo, voglio un bel paio di Ray-Ban, e li aveva sempre con lui. Proprio oggi io e lui ce lo ricordavamo una persona e dicevamo che per esempio lui era un amante dei film di Fantozzi, e lui conosceva esattamente tutte le battute di tutti i film. Se tu chiedevi, lui sapeva esattamente, ti faceva la stessa battuta che faceva Villaggio. Era incredibile. E poi queste ultime serie, di cui io non ricordo neanche i nomi, perché è difficile. Lui provava a tenermi aggiornata, io tante volte per assecondarlo facevo finta di aver capito, ma poi non me le ricordo sicuramente. Io riconosco soprattutto al quartiere di Coronata un sostegno infinito. Ancora qualche giorno fa incontrai una persona per caso e lei mi riconobbe e mi disse: ma lei è la maestra Paola? E io dissi: non la conosco, ma noi la conosciamo lo stesso. Perché un sostegno, io dico sempre, un cuscino, soprattutto dalle mamme dei bambini della scuola materna, che ancora adesso sono impagabili, perché quei sorrisi, senza mai entrare nel merito tante volte della tragedia, però con un sorriso, con un abbraccio, fanno sentire la loro presenza, così come tanti genovesi, devo dire la verità, e tutti gli amici di Michi, che ancora adesso loro sono la vera forza, perché in questa circostanza poi ti accorgi dei valori veri e di chi conta veramente nella tua vita, le persone con cui vuoi continuare ad andare avanti, per cui vuoi continuare ad andare avanti. E quando i suoi amici, anche se con una commozione estrema, mi scrivono, è bellissimo. Michi aveva tre desideri e

Quando me l'hanno restituito, io ho detto devo in qualche modo portare avanti quello che altri hanno voluto interrompere. E lui diceva sempre a Luci, Luci dai tu che hai tante conoscenze, vorrei fare un volo in elicottero. E io dissi a Federica, la psicologa della Croce Rossa, dissi proprio, lei mi chiese in quel momento di esprimere quello che io sentivo, quello che mi aiutava a superare quel momento. Io dissi, io devo esaudire i desideri di Michi, e glielo raccontai. Dopo un mese e mezzo mi fece questa sorpresa, lei organizzò tutto con la Polizia di Stato, arrivarono a Milano e per farmi fare questo volo per lui. Ho indossato la sua felpa e sono andata.

0: voleva portarmi a Bora Bora, diceva ma prima o poi andremo a Bora Bora io e te, e un lancio col deltaplano o parapendio. Spero che qualcuno mi aiuti nel realizzare questi desideri, perché chi vuole può farlo a nome di Mickey, non c'è, l'importante è farlo. Il nuovo ponte fa tanta rabbia perché doveva essere costruito senza togliere la vita a 43 innocenti. Tanta rabbia perché tanti fanno fatica a ricordare quello che è successo e non riesco a guardare. Ho giurato su di lui che mai ci salirò e mai ci salirò.
1: Lei dove se lo immagina in questo momento, Mickey? Come se lo immagina?
0: Non riesco a immaginarlo. Non posso immaginarlo. Ci sono momenti in cui, quando ascolto le sue canzoni, ricordo lui seduto davanti al computer che le canta. Questo sì. Però diversamente non riesco a trovare una collocazione. So che c'è. E so che c'è.

0: la nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 26 agosto, burrata pugliese, sapori e dintorni Conad, 250 grammi, a 2,70 euro.

0: 89. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
1: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
2: Perché conviene!

0: che postava delle foto, anche perché le prime foto che sono arrivate c'era questa nuvola che copriva il ponte, non si vedeva, e subito si prende qualche giocherellone che vuole fare uno scherzo stupido. Dopodiché è arrivata la chiamata dal comando dicendo di rientrare immediatamente perché era vero ed era crollato il ponte.
1: Quando siamo arrivati lì, la situazione veramente era una situazione assolutamente catastrofica. Io l'ho paragonata a quello che ho visto per televisione alle Torri Gemelle. È stato veramente trovarsi in un ambito di disastro totale. E le prime immagini erano veramente eloquenti. Ci siamo subito buttati sui primi feriti che abbiamo trovato sul posto, cercando di portare conforto e soluzioni. Abbiamo trovato alcune persone ancora in vita, le abbiamo soccorse, le abbiamo ospedalizzate. Però la grossa cosa, subito abbiamo capito che il problema dei feriti poteva essere risolto magari in un paio d'ore, ma c'erano veramente tante persone decedute e questo veramente ci ha frustrato moltissimo.
2: Ricordo che sono stati veicolati numerosi cadaveri in un'area dell'Amio adibita a camera mortuaria.
3: La squadra di Bolzaneto è stata la prima squadra a entrare nell'isola ecologica. Una volta entrati ci siamo resi conto che la situazione era parecchio drammatica e complicata.
4: Una situazione irreale che mi ha lasciato attonita, come ha lasciato attoniti penso tutti coloro i quali si sono trovati ad operare su quel teatro assurdo fatto di detriti, di carcasse di auto, di cadaveri.
5: Un automobilista in coda ci fornisce una scala di corda e scendiamo nel fiume, facciamo un primo triage e purtroppo ci accorgiamo subito che la maggior parte dei pazienti coinvolti sono deceduti e i feriti sono effettivamente molto pochi.
0: Nel frattempo via radio ci hanno dato le notizie dell'intervento per cui eravamo stati chiamati, appunto di questo camion che era appeso circa 20 metri d'altezza nel vuoto con delle persone all'interno.
3: La prima macchina che ho incontrato giunto sull'incidente è stata la macchina dove c'era la famiglia di Campomorone. Purtroppo per loro tre non c'era più nulla da fare e quindi abbiamo proceduto. Abbiamo incontrato due ragazzi, Rita e Federico, che davano segnali di vita per fortuna e quindi abbiamo iniziato ad estrarre.
6: Sapevamo subito che quella quantità di macerie, dentro quella quantità di macerie sarebbe stato difficile trovare qualche superstite con l'aiuto dei cani, però ovviamente ci abbiamo provato in tutti i modi, mettendo anche in pericolo i nostri cagnolini perché in quelle zone lavorano sempre senza guinzaglio, quindi anche loro sono in uno stato di pericolo.
7: Lo scenario che si prospettava anche nel Pulcevera sembrava quasi un set cinematografico, perché sia i resti della Pila 9 che l'impalcato piantato in mezzo al fiume era quasi impossibile che fosse una cosa naturale, sembrava qualcosa di fittizio, giusto di un set cinematografico.
8: Questa è stata un'emergenza molto particolare, probabilmente la prospettiva che poteva essere offerta dalle televisioni non era in realtà la stessa che poteva rendere essere sul posto. Quando si parla di migliaia di tonnellate di cemento è difficile pensare a quanto possano essere grandi e chiaramente difficile anche, perché umanamente questo pensiero in qualche modo viene lasciato da parte, pensare che lì dentro ci fossero dei corpi.
0: Era appeso nel vuoto, incastrato dentro il furgone. A questo punto abbiamo deciso di tirarlo via con il triangolo evacuatore, che è stato fatto calare dal mio collega. Sono riuscito, grazie anche all'aiuto di Gianluca, che nonostante il dolore e la situazione mi ha dato una grande mano, a imbragarlo in questo triangolo evacuatore, dopodiché abbiamo iniziato la manovra di discesa. Arrivati quasi in fondo,

0: fondo i colleghi con un vento ci hanno tirato via dalla situazione pericolosa, perché sotto abbiamo anche delle ringhiere con tutti dei punzoni di ferro dove non era possibile calarci. Ci hanno deviato il tiro e siamo arrivati a terra finalmente, dove Gianluca è stato preso dai sanitari, dai colleghi, e portato via.
1: Siamo intervenuti nella zona, quella che poi è stata ribattezzata Ground Zero. Guardando da lì e vedendo una parte del ponte che incombeva fatalmente sotto le abitazioni, la prima cosa, credo anche istintiva, è stata quella di dire immediatamente ai carabinieri che erano dall'altra parte di entrare nelle case e far sì che tutti andassero via, perché il tempo era poco e non c'era la sicurezza di una stabilità.
2: Non è sempre facile convincere le persone che certi ordini vengono dati anche in maniera forte per l'incolumità delle stesse persone. Del resto è una situazione talmente irreale che anche noi che siamo abituati a fare questo lavoro forse ce ne siamo resi conto soltanto qualche giorno dopo, quando è scemata l'adrenalina che è necessaria per affrontare catastrofi di questa portata, perché questa è stata una catastrofe per la città di Genova, una tragedia immane, ma anche per gli operatori. Io ho tra il mio personale tanti ragazzi giovani che si sono lanciati nel torrente Polcevera quando ancora pioveva a dirotto, quindi il livello dell'acqua era alto, e che si sono fatti male, che si sono tagliati, che hanno cercato di salvare quante più persone possibile. Alcuni ci sono anche riusciti, si sono veramente avventurati senza alcun timore di farsi del male, anche in maniera seria.
3: Nella parte interna al fiume constatiamo solo dei decessi, tranne un paziente che riusciamo a trattare e che poi verrà portato in ospedale con l'elicottero. Torniamo poi sul greto del Polcevera, dalla parte via 30 giugno, e andiamo ad operare su due donne rimaste coinvolte da un crollo. Si trovavano sotto il ponte, ne gestiamo una e dopo averla stabilizzata la portiamo allo Scassi. Rientrati sul posto, poi ci occupiamo di una coppia di persone che erano rimaste schiacciate sotto un pilone, e con i vigili del fuoco lavoriamo per molte ore prima di estrarle.
4: Sul posto ci siamo resi conto che c'era due persone, una era sepolta fino alla vita, che continuava a gridare il nome di Camilla, che era la figlia, che invece era sepolta quasi interamente, e gli usciva solamente il braccio destro e parte del viso. La mamma continuava a urlarci, pensate a mia figlia, non me ne frega niente di me, pensate solamente a mia figlia. Noi però siamo riusciti a convincerla che se non estraevamo prima lei, non riuscivamo a dare supporto alla figlia. Alcuni pezzi abbiamo dovuto spostarli col Tirfor, che è un attrezzo che tira fino a 30 tonnellate, perché erano dei pezzi veramente grossi di cemento armato. E c'è stato un momento che dovevamo spostare degli altri pezzi di muratura molto grandi e pesanti, ma non avevamo più attrezzatura disponibile perché gli altri erano sempre agganciati. E in tre ci siamo posizionati e l'abbiamo spostati questo pezzo di cemento armato, che era una placca veramente grande e pesantissima. Facendo quello abbiamo liberato Camilla. Quando abbiamo sganciato il Tirfor e tutto l'altro, ci siamo resi conto che c'era questo pezzo qui che l'avevamo ribaltato. E ci siamo guardati e abbiamo detto: ma siamo riusciti a farlo noi questo qua? Con la forza della disperazione di quel momento siamo riusciti a spostarlo, però sicuramente se dovessimo provarci ora a mente fredda non ci saremmo riusciti. Ci è venuta una forza indescrivibile in quel momento lì.
5: Io ho vissuto anche le tragedie, ad esempio, del Torre Piloti, quella dei terremoti in Abruzzo, eccetera. Questa è stata veramente particolare, e la cosa terribile è che suonavano i cellulari, probabilmente erano le persone che cercavano i loro parenti, i loro amici, e c'era questo continuo suonare di questi sacchi dei cellulari. Questo veramente penso che mi rimarrà per sempre impresso, oltre altre immagini che ho visto.
6: I ricordi si fa fatica a rimetterli assieme, si cerca di catalogarli in una maniera sopportabile, e le testimonianze che più mi rimarranno impresse sono proprio quelle dei primi soccorritori, quelli che sono

usciti da sotto le materie, specialmente chi ha dovuto proprio passare attraverso quelle macerie per vedere se si poteva recuperare qualche sopravvissuto. Mi riferisco alle squadre speciali dei Vigili del Fuoco, a tutti quelli che hanno dato una mano in quel momento. Le persone arrivavano con negli occhi tutto quello che avevano visto, non c'era bisogno di raccontare nulla, bastava guardarli in faccia. Però per quello che si poteva fare era quello di alleggerire un attimo e rompere questo momento con l'offerta magari di una bibita, di un dolce, di un caffè, di qualcosa che potesse staccarli da quella emotività, da quella drammaticità che avevano vissuto per le 4 ore precedenti. E così via, per tutti i giorni a seguire, fino a che al primi di settembre, l'8 settembre, non era più necessario andare avanti con quel campo base di supporto e abbiamo sbaraccato tutto. Quello che non riusciremo più a sbaraccare, credo, nel nostro cuore, nel nostro pensiero, sono tutti gli eventi che abbiamo catalogato in quei giorni.

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: Io sono Giovanna.
1: Io sono Barbara e siamo il miracolo di Andrea. Noi, dopo la tragedia del 14 agosto, ci siamo conosciute meglio. Abbiamo avuto l'opportunità di conoscerci e di legarci. Insieme abbiamo iniziato una lotta. La lotta per la giustizia e per la memoria di Andrea. La cosa bella è che in tutto questo anche i nostri figli si vogliono bene, sono molto uniti.
2: Molto.
1: Andrea era un ragazzo unico. Unico nei suoi pregi e nei suoi difetti. Chi lo ha conosciuto, ha avuto questo privilegio, lo ritrova nelle mie parole. Lui era tanto per tutti noi, con ruoli ovviamente diversi, perché con il ruolo del fidanzato, il ruolo del papà, il ruolo, insomma, del figlio, del nipote. Lui ha una nonna che adorava tantissimo, ha 92 anni e per lui, insomma, la nonnina era ovunque. Noi la portavamo in vacanza con noi, al mare. Continuo a dire che Andrea era tante cose, tantissime.
0: Allora, Andrea io l'ho conosciuto, ero giovanissima, avevo 20 anni. Si è subito presentato col suo modo di fare. Lui non potevi non volergli bene, perché era simpaticissimo. E poi era molto coinvolgente, era l'amico di tutti. Lui giocava a pallone, quindi aveva una serie di... conosceva tutti, era molto conosciuto perché era molto bravo. E tutti che lo chiamavano, lo cercavano, quindi era proprio l'amicone di tutti. Non c'era una festa dove Andrea non veniva evitato, perché poi a metà serata si metteva un fazzoletto in testa, si legava il tovagliolo in testa e partiva la serata. Lui era così, lui faceva ridere, cioè io penso non ho mai conosciuto nessuna persona al mondo che mi abbia mai fatto ridere come lui. E poi era buono, era proprio un buono, sorridente, non aveva mai una brutta parola e quindi aveva il piacere di tutti, la compagnia di tutti.

0: sono stati momenti belli, la gioventù è stata bellissima perché proprio... Ma poi questa cosa se l'è sempre portata dietro, i suoi amici che ha sempre con... da quando era piccolo che li frequenta, perché lui è nato in un quartiere che si chiama Granarolo di Genova, che è un piccolo paesino all'interno della città, e lì sono cresciuti tutti insieme, ed è bello loro che sono cresciuti anche negli anni, si sono sempre frequentati anche quando poi ci si è sposati o si è avuto figli, insomma hanno sempre mantenuto. E Rulli, come lo chiamavano tutti, Rulli c'è, era il suo titolo, era sempre chiamato da tutti, quindi questa amicizia forte adesso continua a esserci perché era un legame molto forte.
1: Andrea aveva molte passioni, uno sportivo, e insieme appunto avevamo la passione del calcio. Noi siamo genuani e andavamo a vedere il Genoa, quando non andavamo a Marassi lo guardavamo in TV, sempre. Il calcio ha sempre fatto parte della sua vita. Quando era più giovane giocava a calcio, era molto bravo. Io purtroppo non ero nella sua vita in quel periodo, ma mi dicono che era un attaccante favoloso. Comunque tutti gli sport, sciava, correva, insomma, lo sport era proprio parte integrante della sua vita, non poteva fare a meno dello sport. A differenza mio, che a volte volevo seguirlo, ma insomma non ero proprio così portata come lui.
0: Andrea era un vulcano, a lui amava la natura, gli animali, la montagna. Io sono invece amante del mare, l'opposto, ed è stato proprio lui, questo glielo lo ammetto, glielo devo, a farmi apprezzare la montagna. Lui era proprio appassionato sia d'inverno che d'estate, ed era il luogo dove poi portava sempre suo figlio. Andrea era un papà premurosissimo. Ricordo, ho proprio nitido l'immagine di quando l'ha preso in braccio la prima volta, perché Andrea era molto alto, questo frugoletto piccolissimo, ed era impacciatissimo, non sapeva proprio perché non ce lo siamo aspettati, è arrivato. E quindi lui non era pronto, era proprio impacciato, ma con questi occhi pieni di felicità. È un'immagine che non toglierò mai più dalla mia mente. E da lì lui ha imparato insieme a suo figlio a diventare papà. E era sempre con lui, stavano sempre insieme tutti i giorni. Lui lavorava la sera per poter stare il pomeriggio con lui, lo prendeva da scuola, gli trasmetteva tutti i suoi sport, andavano insieme a sciare, andavano in montagna insieme, in piscina, gli ha insegnato a giocare a tennis. Mio figlio gioca a tennis da autodidatta perché l'ha imparato col papà, andare in bicicletta, e ha tirato fuori un lato del suo carattere che io, che lo conosco da tantissimo tempo, non avrei mai creduto. Andrea è una persona dolcissima, non so come dire, era un po' come uno di quei frutti con la buccia dura, ruvida, e poi all'interno invece una persona splendida. Con suo figlio ha proprio... si è sbucciato, scusatemi il termine, e ha tirato fuori delle cose che io non avrei mai immaginato. Era molto sincero, leale, schietto, sia nelle cose brutali che nelle cose più belle. Era... ti potevi fidare di lui, io ho sempre potuto contare su di lui, sempre, sempre. Mi ha sempre aiutata, non solo per nostro figlio, ma anche per me. Era un amico su cui sapevo di poter contare sempre, e questo sono doti che non tutti hanno.
1: Andrea fotografava tutto, un fiore, un animale, la luna, le montagne, tutto, qualsiasi cosa. Era proprio una passione, lui è come se volesse comunque lasciare una traccia, fotografava qualsiasi cosa. Lui la stessa fotografia la scattava 10 volte perché doveva avere la luce giusta, la posizione giusta, era un perfezionista nelle foto. Tanto che noi, il giorno del suo compleanno, lo scorso anno, quindi il 22 settembre,

0: 2019 abbiamo organizzato una mostra a Granarolo e con tutte, diciamo, le fotografie più belle che rappresentavano Granarolo, dalla chiesa a Granarolo con la neve, con la vista mare, con l'uccellino, un sacco di bellissime fotografie. E noi abbiamo passato una giornata nel ricordo ed era come se lui fosse lì con noi, come se anche lui descrivesse le sue foto, questa l'ho fatta con la neve, questa l'ho fatta in quell'anno. Noi lo sentivamo veramente lì quel giorno, tutti gli amici, chiunque lo conosceva, lo sentiva lì.
1: Andrea aveva un amore viscerale per quello che era il suo quartiere. Aveva un cagnone enorme che portava in giro a spasso lì e lo fotografava, come ha detto Barbara, in ogni suo aspetto, in ogni stagione. Quindi Granarolo per lui era, c'era proprio un amore viscerale. E quindi gli amici di Granarolo, quelli con cui sono cresciuti tutti insieme, un giorno hanno chiamato me e Barbara e ci hanno detto, abbiamo pensato di organizzare un comitato e cercare di restaurare un'area verde che c'è nel quartiere dove Andrea andava spesso col cane, dove si riunivano da ragazzini. E questa idea ci è piaciuta subito tantissimo e quindi abbiamo diritto di sì, si è creato questo comitato che si chiama Rulli C'è. Tutti senza... hanno dato del loro tempo, il sabato pomeriggio, la domenica pomeriggio, tutte persone che lavorano con famiglia, a curare questi giardini, a tagliare l'erba, a pitturare la ringhiera, a creare un'area con delle piante. Chi si occupava del ferro ha costruito un enorme cuore, abbiamo messo una panchina, abbiamo fatto un sacco di cose con la circoscrizione di Granarolo e con l'aiuto dell'Arci di Granarolo, perché conoscevano benissimo Andrea. E abbiamo creato quest'area bellissima dove il figlio di Andrea è il capocantiere di questo gruppo, è stato nominato capocantiere perché anche lui è attivo nel lavoro manuale e il nostro desiderio è quello di poter intitolare questo spazio ad Andrea. Questo è il nostro desiderio più grande. Le pratiche sono già in comune, speriamo che questa burocrazia italiana anche questa volta venga messa da parte, vengano snellite le pratiche, perché vedere quella targa con scritto il nome di Andrea lì sopra per noi è una cosa, e per lui penso una soddisfazione, se possiamo chiamarla così.
0: Il 14 agosto del 2018 è stato un giorno terrificante, un giorno che rimarrà nella storia perché è una tragedia che si poteva evitare, noi diciamo sempre, dove 43 persone innocenti hanno perso la vita in una maniera terrificante. Non è giusto quello che è successo e non è possibile che tutto questo sia potuto accadere. Quindi la giustizia dovrà fare assolutamente il suo corso. Io non devo vivere per arrivare a quel giorno, per arrivare a vedere condannate le persone che hanno ucciso i nostri cari. Purtroppo ricordo tutto di quel giorno e ancora adesso ci sono delle notti che non riesco a dormire. Tante notti. Perché noi su quel ponte non sono morti solo i nostri cari, siamo morti anche noi. Una parte di noi è lì. Io lo dico sempre, una parte di me è rimasta lì con lui e non tornerà mai più. E questo vale per tutti gli altri, perché nel tempo abbiamo avuto modo di conoscerci e di apprezzarci e di volerci bene. E so che anche lì sono rimaste parte di 43 famiglie.

Liguria, verso il tutto esaurito nel weekend di Ferragosto. Da venerdì 14 a domenica 16 agosto le strutture ricettive liguri risultano occupate al 94%, mentre la percentuale sale al 95% nella notte di sabato 15 agosto, confermando il grande richiamo turistico del territorio ligure. In Liguria sono circa 1.300 le persone seguite dai custodi sociali, mentre i 58 punti di accesso

dei maggiordomi di quartiere registrano mensilmente circa 2.500 contatti, svolgendo in media 4.000 servizi. Numeri che aumentano durante l'estate per il caldo intenso e la solitudine, come emerge anche dai contatti registrati dal call center regionale Informa Anziani, raggiungibile al numero verde 800 593 235. Il servizio riceve mediamente 50 chiamate al giorno e oltre 1.500 al mese. Sono 167 gli incendi boschivi che si sono verificati in Liguria nei primi 7 mesi del 2026 e 101 le ore di volo per l'attività di antincendio boschivo solo nel mese di luglio. Regione Liguria dedica ogni anno circa 880.000 euro alle attività di prevenzione e alla lotta degli incendi boschivi. Attiva 24 ore su 24 tutto l'anno e stanzia inoltre circa 1 milione di euro annuo per il servizio degli elicotteri antincendio. Treni straordinari per gli eventi dell'estate a Sori e Lavagna. A Sori per la festa patronale in programma il 14 e 15 agosto e per l'evento benefico Sori più solidale che si svolgerà il 22 agosto per l'associazione Gigi Ghirotti. A Lavagna invece collegamenti ferroviari extra in occasione della torta dei Fieschi 2026 in programma il 14 agosto. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Oggi è una giornata importante, storica per la città, per la nazione, perché c'è il processo Morandi arriva all'epilogo. Dopo quasi 300 udienze e dopo 4 anni di udienze, da 8 anni dalla tragedia, ci sarà la sentenza. Questa mattina alle 9:30 ci sarà appunto l'apertura dell'udienza, poi i giudici andranno in camera di consiglio e poi entro qualche ora, si spera magari già fine mattinata oppure primo pomeriggio, ci sarà la lettura della sentenza. 57 imputati che rischiano in tutto quasi 400 anni di pena. Il più importante è Giovanni Castellucci, su cui ruota l'ex amministratore delegato di Autostrade, su cui ruota il teorema dei giudici, perché a loro dire il ponte è crollato per la scarsa manutenzione favorita dalla filosofia appunto indotta da Castellucci al risparmio per dare più soldi ai soci di Atlantia, delle società collegate del gruppo.
1: Questa è una giornata con un'atmosfera molto particolare qui davanti al Tribunale. Sono intanto arrivate truppe da tutta Italia, ma non solo, anche d'Europa, per seguire questa sentenza di primo grado. 43 le vittime, quel 14 agosto 2018 alle 11:36, ma anche intorno le persone che passano, che questa mattina hanno visto il capannello di giornalisti. Molti adesso non li vedete alle mie spalle perché, come per la truppa di Michele Varì, sono entrati all'interno del tribunale e su indicazione del giudice solo una troupe formata da due persone può entrare all'interno del tribunale, quindi molti sono già entrati, ma molti sono qui all'esterno.
2: Gianluca viaggiava con mio figlio e lui all'inizio aveva questa, credo che ce l'abbia ancora, non lo dice, ma si sente quella colpa perché io sì e lui no, ma è il fatto, è il destino, ha voluto così e io sono felice che lui è qua a fianco a me e rappresenta anche mio figlio.
3: Oggi dopo 8 anni sapremo se quello che noi pensiamo potrebbe diventare verità processuale.
2: Fino a quando non ci sarà la lettura della sentenza siamo appesi a un filo e alla speranza.
4: Io ripensando per esempio a questa notte mi sembrava di essere ancora là, come se fosse stata la prima notte dopo il crollo.
5: Io ho sempre detto poi che gli aspetti di pena sono diciamo secondari, la cosa più importante è l'affermazione di responsabilità, dire che è successo per questo motivo e la responsabilità è di queste persone che hanno sbagliato.
6: Quando siamo arrivati sul ponte di Cornigliane abbiamo visto quello che era successo e lì è subentrato dentro di noi una sensazione indescrivibile di vuoto, di incredibilità, di tante cose. Poi c'era un grosso silenzio,

0: un'area ancora di odore di cemento sgretolato.
1: Una squadra di 5 persone, siamo intervenuti nella fabbrica del riciclo dove c'erano queste due persone sepolte dalle macerie. E abbiamo lavorato per disincastrarle, togliere fuori dalle macerie. Ricordo il terrore negli occhi della mamma, che aveva paura, appunto, voleva spingersi a... Scusi.
2: No, ma questo è perché questa giornata è una giornata sicuramente molto emotiva per i familiari delle vittime, ma lo è anche per i soccorritori.
3: Grande confusione delle comunicazioni telefoniche, radio che esplodevano, telefoni che esplodevano, comunicazioni, ecco queste le comunicazioni importanti, tantissime, che cadevano a pioggia, confusione e fame soprattutto di sapere che cosa sono stati gli eventi da parte delle centrali operative.
4: Lei con sua figlia che era incinta, quando è crollato il ponte ha scampato la tragedia per pochissimo.
5: Un minuto e 10 secondi prima che crollasse il ponte.
4: È passata?
5: No, da via Valtelfile, però io dovevo girare per andare all'IKEA, perché eravamo andata all'ospedale con mia figlia per fare l'ultima ecografia.
4: Cosa l'ha salvata, la casualità?
5: Ha salvato che io casualmente c'era una ragazza straniera, non so di che nazionalità, stava male, poi piccina. La giornata era quella che era, lo ricordate tutti quanti, e non aveva né un euro né nessuno al suo fianco. Io mi ha fatto tanta pena, le ho chiesto, dico, dove abiti? Mi dice a Bolzaneto, dico, non ti preoccupare, ti porto io perché io tanto vado a Certosa.
6: Inevitabilmente sarà una sentenza di condanna e so che in tanti mi definiscono troppo ottimista, ma è che non è ottimismo, sono le carte che lo predispongono, sono le relazioni tecniche, sono gli incidenti probatori.
7: Allora, mi aspetto che sicuramente ci sia giustizia, no? Che i principali imputati siano condannati, poi che sia il massimo, che sia il minimo della pena, l'importante è che ci sia una pena.
8: Negli anni il processo, più che una funzione giuridica, ha acquisito una funzione sociale. Io la reputo funzione sociale perché non solo noi in quanto parenti abbiamo diritto di una verità, ma il popolo italiano, i cittadini di Genova, i cittadini liguri, gli sfollati, i feriti, chiunque abbia sofferto in maniera diretta e indiretta di questa tragedia.
9: Dove il cuore batte da stanotte che batte, e dove ci vuole tanta forza, ancora di più. In 8 anni ne abbiamo avuto, non ci deve mollare proprio oggi.
10: Ricordo di averlo sentito per televisione con gli urli incredibili, allora sono corsa subito sul terrazzo, non riuscivo ad aprire la porta del mio terrazzo perché c'era una bufera di acqua e di residui del crollo che non mi ha consentito di salire. Allora cosa ho fatto? Ho preso su, sono scesa immediatamente in strada, mi sono procurata i numeri telefonici della protezione civile, di quelli che potevano essere i numeri interessanti anche alle persone che dal centro poi avrebbero dovuto rientrare a casa, oltre Certosa, Bolzaneto, per cercare di dare una mano. Che la solidarietà umana al Campasso non manca, persone che portavano la focaccia, il tè caldo, il caffè, tutto quello che volete. D'altra parte anche un'organizzazione nel cercare di raggiungere anche i posti di lavoro, i consigli che si potevano dare, le informazioni che sono estremamente importanti. Tanti, lo sapete meglio di me.
11: Nella nostra vita quotidiana gestiamo le emergenze e urgenze, abbiamo già affrontato situazioni particolari e mi vengono in mente le alluvioni, mi viene in mente anche il crollo della Torre Piloti, della Torre Piloti, ma in questo caso avevamo veramente di fronte una maxi emergenza di dimensioni epocali che non avevamo mai affrontato, e quindi c'era anche una sorta di timore e di paura nell'operare in un contesto che non era sicuro, perché avevamo la restante parte del ponte Morandi sia levante che ponente e non avevamo la certezza che non potesse accadere qualcos'altro.
12: Lo ricordo con emozione. Io ricordo un momento in cui abbiamo svoltato sul ponte di Cornigliano e lì tutta la tragedia si è resa davvero visibile, perché noi ci aspettavamo il crollo del ponte, pezzi, no, c'erano i due monconi e il nulla in mezzo.
13: Siamo riusciti a vedere in un buco una macchina dove c'erano due ragazzi, Rita e Federico. Abbiamo capito che erano vivi e siamo riusciti con i colleghi ad estrarli.

0: sono sopravvissuti, fortunatamente questa è stata la gioia più grande per noi Vigili del Fuoco, che viviamo di questi momenti.
1: Com'è cambiata Certosa da quel giorno?
2: Beh, cambiata purtroppo in peggio, perché poi dovevamo avere comunque dei ristori che non sono arrivati sul territorio. Da lì sono partiti poi tutti i cantieri che stanno devastando veramente la zona, e il vivere il giornaliero, ecco, è quello che è il problema più grosso. I negozi chiudono sempre di più e siamo inascoltati, perché onestamente facciamo delle richieste e non vengono, come posso dire, accettate o seguite.
3: Sono nato a Certosa, vivo a Rivarolo, quindi mi sono spostato di poche centinaia di metri. Ho ancora il cuore qua. Per quello che riguarda la giustizia, che faccia pure il suo corso, ma che lo faccia davvero, non come purtroppo si vede molte volte.
4: È stata una cosa più, cioè, unica, perché un furgone che si fa incastrare lassù con una persona ancora in vita è una cosa, diciamo, che ha quasi del miracoloso. Però poi c'era il problema di dover salire lassù ed andarlo a prendere. Così siamo riusciti ad arrampicarci. Lì era circa 20 metri, una ventina di metri, 24 metri mi sembra, e poi con il pochissimo materiale che avevamo a disposizione, perché tutti i pompieri sul posto stavano usando tutto, i camion erano vuoti di qualsiasi attrezzatura perché tutti usavano tutto, siamo riusciti a fare quello che poi era necessario, cioè portare giù Gianluca.
5: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
6: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
7: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Alle ore 14, questo l'orario che attendevamo, verrà letta la sentenza del processo del crollo di Ponte Morandi.
1: Allora, signori, in nome del popolo italiano, il Tribunale di Genova, visti gli articoli 533 e 535 Codice Procedura Penale, dichiara Agnese Paolo, Camomilla Gabriele, Casini Carlo, Fabriani Giorgio, Malgarini Mauro, Mollo Riccardo, Romagnolo Mariano, responsabili dei reati di crollo colposo, omicidio colposo. Dichiara altresì Alemanni Serena, Bandini Claudio, Bergamo Mario, Bernardini Lanfranco, Berti Paolo, Brencic Antonio, Bonaccorso Salvatore, Castellucci Giovanni, Ceneri Maurizio, Coletta Mauro, De Angelis Emanuele, De Santis Matteo, Di Taddeo Fulvio, Don Ferri Mitelli Michele, Ferretti Torricelli Lucio, Francese Michele, Galatà Antonino, Giordano Marita, Marigliani Stefano, Meliani Massimo, Nebbia Giampaolo, Rigacci Riccardo, Strazzullo Paolo, Testa Carmine, Vezil Marco, responsabili dei reati di crollo colposo e omicidio stradale. E concesse le attenuanti generiche a tutti, ad eccezione di Ceneri, De Angelis, Nebbia e Vezil, valutate le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle residue aggravanti per gli imputati Bergamo, Bonaccorso, De Santis, Fabriani, Francesi ed equivalenti alle

0: Presidio aggravanti per i restanti imputati condanna. Castellucci Giovanni alla pena di anni 12 di reclusione. Don Ferri Mitelli Michela alla pena di anni 11 di reclusione. Cene De Angelis Emanuela alla pena di anni 10 di reclusione. Nebbia Giampaolo alla pena di anni 8 e mesi 8 di reclusione. Mollo Riccardo alla pena di anni 8 e mesi 6 di reclusione. Di Taddeo Fulvio alla pena di anni 8 di reclusione. Malgarini Mauro e Emiliani Massimo alla pena di anni 7 di reclusione. Vezil Marco alla pena di anni 6 e mesi 7 di reclusione. Camomilla Gabriele alla pena di anni 6 di reclusione. Berti Paolo e Galatà Antonino alla pena di anni 5 e mesi 6 di reclusione. Casini Carlo e Coletta Mauro alla pena di anni 5 di reclusione. Bernardini Lanfranco, Ferretti Torricelli e Lucio, Marigliani Stefano, Ricacci Riccardo, Romagnolo Mariano alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione, Agnese Paolo, Alemanni Serena, Bandini Claudio, Brencic Antonio, Giordano Marita, Strazzullo Paolo e Testa Carmina alla pena di anni 4 e mesi 2 di reclusione, Bergamo Mario, Salvatore, De Santis Matteo, Fabriani Giorgio e Francese Michela alla pena di anni 1, mesi 11 e giorni 5 di reclusione. Condanni suddetti imputati alle spese processuali. Visto l'articolo 31 e 33 Codice Penale applica nei confronti dei suddetti imputati con esclusione di Bergamo, Bonaccorso, De Santis, Fabriani e Francese la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata corrispondente a quella della pena inflitta. Visto l'articolo 163 Codice Penale, concede agli imputati Bergamo, Bonaccorso, De Santis, Fabriani e Francese il beneficio della sospensione condizionale della pena.
1: Sì, ecco, ci sono in compagnia della famiglia Altadonna, Giuseppe Matti Altadonna, Maria Grazia e Michele, sono i genitori, tranquilla Denise, tranquilla, sono i genitori e il fratello di Luigi Matti Altadonna. Un commento a caldo, soddisfatto?
2: No, non sono soddisfatto. Mi aspettavo un po' più serietà nella sentenza, non c'è stata. Diciamo che sul nucleo principale sono state le condanne, ma troppa soluzione, troppa archiviazione. No, sono insoddisfatto, ecco questo. Così a caldo sono deluso.
1: Che cosa ti aspettavi, Pino?
2: Dopo 4 anni di processo, di sentenze, di tutto quello che è uscito fuori, mi aspettavo un po' più di severità nella giustizia, non è una richiesta di vendetta, non è per quello che doveva essere, è andata male, non hanno condannato per quello che hanno fatto questi personaggi.
1: Per te quindi oggi Luigi ha avuto giustizia o ha avuto una giustizia solo in parte o non l'ha avuta?
2: In parte, non ha avuto la giustizia che meritava Luigi e gli altri 42 vittime.
1: C'è un appello che vuoi fare, qualcosa che vuoi dire dopo questa sentenza di primo grado? Sappiamo che è solo il primo grado, guardando poi agli altri passi.
2: Guardando all'appello non so dire niente, so che vorrei che questi processi non ce ne fossero più altri.
1: Assolutamente, perché significherebbe che nessun'altra famiglia dovrebbe passare quello che state passando da quel 14 agosto 2018 voi. Non so se Maria Grazia vuole dire qualcosa, parla Michele allora. Per te, so che insomma hai parlato anche con gli avvocati, poco fa con i vostri avvocati.
3: Il lato positivo è che oggi abbiamo dei colpevoli, quindi tirando le somme Luigi e le altre 42 vittime morte assassinate hanno dei colpevoli, sono state evidenziate delle responsabilità e ci sono delle condanne. Rimane l'amaro in bocca, come ho già detto, per quanto riguarda soprattutto Castellucci, con una richiesta a parte del PM di 18 anni e 6 mesi, che è poi è diventata 12 anni, non c'è stata nessuna soluzione piena. La speranza resta. Io ho anche ricordato il dottor Terrile, che ha fatto un lavoro propositivo, ha preparato il primo e il secondo fino alla Cassazione, quindi speriamo venga mantenuto anche quell'indirizzo di lavoro e siamo soddisfatti all'80%, non è pieno.
1: Grazie, grazie a Michele, grazie a Maria Grazia e a Giuseppe e a Pino. Ovviamente abbiamo

0: Ho visto, vi libero, grazie, grazie mille. Allora, la prima domanda Possetti è soddisfatta?
1: Allora, siamo soddisfatti, quindi riteniamo che l'impianto accusatorio della Procura abbia retto e ovviamente dovremo, essendo molto complessa la situazione da interpretare, dovremo capire bene ai fini della prescrizione se potrebbe esserci qualche intoppo. Lo capiremo con i nostri avvocati e saremo molto più chiari nella conferenza stampa. Però direi che c'è soddisfazione per il risultato e insomma.
0: Quando ha sentito, diciamo, i 12 anni a Castellucci, perché poi sappiamo che lui è anche un po' il simbolo, no? L'immagine, erano 57 gli imputati, ma che cosa ha provato? Io ho sottolineato come ancora una volta tutti voi familiari alla lettura della sentenza abbiate tenuto una, diciamo, una dignità, una calma quasi naturale.
1: Sì, non potevamo scomporci, anche perché dovevamo capire nel dettaglio. Sicuramente i 12 anni a Castellucci sono una pena importante e quindi è una pena che ha il suo significato, ed è per questo che riteniamo che l'impianto accusatorio di base della Procura abbia retto.
0: Se l'era immaginato così, quel momento,
1: no,
0: ho approvato.
1: L'ero immaginato un momento più lungo. Io mi immaginavo una cosa più lunga, più articolata. Invece è stato velocissimo, eravamo tutti in piedi, è stato un po' come essere in una palla, essere sballottati, perché c'eravate voi di fianco che ci guardavate, noi che sentivamo queste parole, e non è semplice riuscire a capire per persone che non sono tecnici, e quindi ci ragioniamo un attimo. Sicuramente però quello che noi volevamo, che nei tre filoni di imputazione ci fossero delle condanne, è avvenuto. Quindi questo è importante.
0: Come sempre, tutte le volte le dico, da una parte abbiamo parlato come presidente, adesso parliamo come familiare. Il ricordo di sua sorella, di suo cognato, dei suoi nipoti che sono stati qui con lei anche oggi.
1: Sì, sono stati qui con me. Ho cercato di non pensarci tanto in questo momento, perché sarebbe stato peggio per la mia lucidità.
0: Cesare, per la prima volta tu eri in aula, tuo papà era Andrea Cerulli, che momento è stato e come lo stai vivendo?
2: È stato un momento comunque importante, sono ancora un po' confuso, però credo che ci sia stata sicuramente una condanna di anni importanti, spero che non diminuiscano e che sia appunto un esempio di giustizia questo processo.
0: Che cosa ti ricordi di tuo papà, dei vostri viaggi, di quello che ti ha insegnato? Tanto c'è una passione comune,
2: sì,
0: fortissima, no? Per il Genoa.
2: Sì, il Genoa è sicuramente un elemento di passione, ma credo che l'amore sia l'amore per le persone e per la natura sia una delle cose che mi ha insegnato di più. La nostra famiglia è l'esempio e credo che questa forza sia il dono che ci ha donato lui, più grande. E anche la mia mamma, ovviamente.
0: E anche la tua mamma, sì. Giovanna, perché ovviamente tuo papà amava molto i viaggi, amava molto il Genoa. C'è qualche momento che vuoi condividere con noi? Anche forse l'ultimo viaggio, che è un po' particolare quello,
2: sì,
0: che avevate,
2: sì,
0: vissuto, è vero?
2: L'ultimo viaggio l'abbiamo fatto a Ponte di Legno.
0: Perché?
2: Lui non sapeva che la squadra rivale, non la nomino neanche, ha fatto un... faceva il ritiro lì, esatto, e lui comunque ha cercato di vendere i biglietti in tutti i modi possibili, ma poi siamo andati, per fortuna, perché è uno dei ricordi più belli che ho, più vividi, soprattutto perché è uno degli ultimi, quindi un viaggio comunque emozionante che ricorderò sempre.
0: È vero che tu e tua mamma Giovanna portate tuo papà in tutti i vostri viaggi?
2: È vero, sì, ogni viaggio che facciamo, dall'America al Giappone, portiamo la maglietta della Culm in cui lui lavorava, che per lui appunto era una famiglia, quindi ci teniamo sempre a portarlo con noi, oltre che i nostri cuori, anche appunto un oggetto che lo ricordi.
0: La lezione

0: l'ultima cosa che ti chiedo, che ti ha insegnato più grande tuo papà?
1: Credo l'amare le persone e capire che davanti a un'altra persona c'è un'altra vita, e quindi non mai scontrarsi con la violenza, ma con l'amore, e anche se ci sono dei contrasti, anche se si è in disaccordo, sempre cercare di avere più amici possibile.
0: Grazie a Cesare, non so se Giovanna voglia dire qualcosa. L'emozione della sentenza, l'emozione di sentire queste parole così profonde di tuo figlio, non so se vuoi dire qualcosa.
2: Beh, è stato un giorno importantissimo, poi avere Cesare vicino a me.
0: Finalmente maggiorenne.
2: Finalmente maggiorenne, può parlare lui, come avete visto, al mio posto. È stata un'emozione particolare, poi non abbiamo ancora metabolizzato tutto. Questo è un piccolo tassello importante, non solo per noi, come abbiamo sempre detto tante volte, per tutti gli italiani, che sia ad esempio a tutti. Speriamo che il proseguimento di questo cammino rimanga su questa strada.
3: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
4: Può anche andarci bene una cosa così, non può stare.
5: La giustizia è fatta.
4: Sì, la giustizia è fatta, e anche a certi livelli, quindi non sono stati, diciamo, io, come tu sai, come ho già detto anche in altre occasioni, critico un po' tutto il sistema, perché mi spiace ripetermi, ma questa gente qua è comunque in giro, addirittura potrebbe fare qualsiasi tipo di lavoro, quindi non hanno nessuna restrizione, e neanche dopo questo.
5: Castellucci è già in per un'altra questione.
4: Non per noi, perché sa benissimo che se fosse per noi magari Castellucci non va neanche in carcere, perché dopo 70 anni ci sono gli arresti domiciliari. Quindi queste cose qua che ruotano tutto dietro, che non mi piacciono tanto, ma io continuo a dire, come sempre dice anche Egle, contentissimo del lavoro che hanno fatto, i giudici non hanno perso tempo, hanno cercato per un processo grosso come il nostro, è veramente stato tra virgolette veloce, anche se è andato avanti parecchi anni, no? Quindi per quello siamo contenti, poi vedremo. Come ho anche detto, ho saputo anche solo stamattina che se vai però in appello, io trovo di nuovo una cosa sbilanciata, che se vai in appello ti possono solo giudicare, dare una condanna più bassa e non più alta. Quello non lo trovo di nuovo giusto.
5: Certo, certo, comunque...
4: Se come puoi ritoccare al ribasso perché rivedi qualcosa, perché non le puoi rivedere e ritoccarle anche al rialzo perché hai visto magari invece che certe cose per te non vanno bene?
5: Ecco, dicevi, per loro la vita non è cambiata, la mia vita invece è stata stravolta da questa tragedia.
4: La mia vita all'inizio non è stata più vita, poi ci cerchi di arrabattare e cerchi di non... cambiata da quel giorno. Loro per adesso sono 6 anni e ne andranno avanti ancora altri senza avere un minimo disagio.
0: In mia compagnia Paolo Robotti, fratello di Alessandro, su quel ponte è morto suo fratello e sua cognata. Un commento a caldo, sei soddisfatto?
6: Ma a caldo credo che sia stata una sentenza importante, sono state date delle pene importanti, e credo che non è un tema di soddisfazione, ma credo che comunque sia stato dato un segnale forte.
0: Tu come hai vissuto questa giornata?
6: Ma è stata una giornata vissuta all'insegna della tensione, sicuramente. Adesso cercheremo di capire anche col nostro avvocato, farci spiegare meglio tutto quello che è stato detto, perché erano tanti gli imputati, erano tanti i capi di imputazione, però insomma possiamo dire che la sentenza c'è stata e siamo fiduciosi che rimanga anche nei prossimi step.
0: Qual è stata la parte più difficile di questi 8 anni di attesa?
6: Ma forse è proprio il tempo, è passato tanto tempo, siamo riusciti a, come dire, a mantenere il ricordo e la speranza, sono successe tante cose, oggi è sicuramente il giorno più importante da allora.
0: Ricordiamo chi era tuo fratello e tua cognata, le loro passioni, che cosa...

0: facevano quel giorno, perché si sono trovate su quel ponte?
1: Ma loro stavano tornando dal mare, quindi erano una coppia giovane sposata che era in vacanza, stava rientrando dalle vacanze, quindi i loro sogni erano quelli di tante persone che quel giorno si trovavano a passare di lì.
0: Loro, lui amava in particolare le stelle. Ti capita, guardando il cielo in queste serate, insomma, che precedevano la sentenza, di rivolgere a lui un pensiero?
1: Sì, certo, questo capita spesso. Lui amava molto fotografare la luna. Quando vedo la luna piena, spesso pensiamo a lui.
2: Emmanuel Diaz, non c'è bisogno di presentazione, fratello di Harry, mi abbraccia. Abbiamo vissuto insieme tutto il processo.
3: È stato veramente una follia, è stato, perché ora comunque sì che parliamo della condanna, delle pene, però è che guardate che dentro all'aula sono successe così tante cose che è difficile sperare che una semplice sentenza dimostri tutto quello che si è vissuto qui dentro. Abbiamo lottato al freddo, al caldo, abbiamo vissuto cose che non si potranno raccontare per molti anni, però ci hanno dato la ragione. Quella verità che abbiamo difeso, che ci dicevano che era semplicemente una follia portata avanti da chi era comunque sofferente, è risultata essere molto vera. L'abbiamo portata in una maniera composta, educata, e oggi i giudici ci hanno dato la ragione. I colpevoli sono loro. Questo ponte è crollato per la corrosione, questo ponte è stato talmente dimenticato dallo Stato, dalle istituzioni, e talmente mal gestito dalla società Autostrade per l'Italia, dalla società Spea Ingegneri, dal gruppo Atlantia, che era inevitabile che crollasse. Lo potevano evitare, potevano fare tanto per evitare questa strage, per evitare queste morti, e non hanno fatto niente. E oggi non lo diciamo soltanto noi, lo dice il Tribunale di Genova, lo dicono i giudici.
2: Potrai ricominciare la tua vita?
3: Sì, oggi inizia un nuovo percorso. Sono stati 8 anni di lotta, 8 anni dedicati a mio fratello ad evitare che quella voce venisse silenziata. Ce l'ho fatta, di questo sono orgoglioso, però quella verità che continuo a difendere in realtà è atroce, perché mio fratello ha vissuto un momento infernale che l'ha portato ad una morte ingiusta.
2: Ecco, tu hai sospeso la tua vita per assistere a tutte le udienze, sei stato l'unico dei familiari, così ci siamo visti tante volte insieme, abbiamo diviso i cracker nel momento. Sì. E adesso cosa farai? Studierai, allora, cercherai un lavoro, hai già un lavoro?
3: Ma io mi incarico di gestire il patrimonio familiare, continuerò a farlo, però sicuramente potrò riprendere i miei studi di psicologia, è arrivata l'ora di creare un nuovo capitolo.
2: Non tornerai in Colombia?
3: Non lo so, spero di poter vivere altre esperienze, diversamente da mio fratello. Io ho il tempo e dovrò utilizzarlo.
4: Quando si condanna l'innocenza non si fa mai giustizia. La condanna dell'innocenza è per definizione una forma di ingiustizia. È stata una sconfitta per la verità dei fatti. I periti hanno accertato e acclarato che il ponte è crollato per un vizio costruttivo, che questo vizio costruttivo non sia mai emerso in 50 anni di vita del ponte, non sia mai stato evidenziato come tale al momento della privatizzazione, né dal massimo esperto, il professor Cabrera Martinez. È una sconfitta per il principio di personalità della responsabilità penale. Pare che si riattualizzi questa idea che si possa risolvere i problemi delle tragedie criminalizzando la figura dell'amministratore delegato. L'ingegner Castellucci è già in carcere da innocente, altri, come sapete, lo hanno seguito in carcere, abbiamo motivo di ritenere anch'egli da innocente, e quindi una sconfitta per i modelli di governance delle realtà complesse che diventano ingestibili, e quindi è una sconfitta per la giustizia, perché quando non si può fare il bene della giustizia, diceva il mito di Astrea, che si è costretti a volare in cielo. Noi siamo invece convinti che sia una battaglia di civiltà che deve essere ancora combattuta, ovviamente in terra, perché il bene del paese passa per il bene della giustizia, e perché la sensibilità dell'ingegner Castellucci per la sicurezza è stata acclarata dal fatto che sotto la sua gestione le morti per incidenti stradali sono diminuite dell'80%, vuol dire

0: stato stimato circa 300 incidenti mortali in meno all'anno. E quindi seguiteremo ancora con più maggior determinazione, se possibile, a batterci per la sua innocenza.
1: Adesso sappiamo che non si sono suicidati, sono stati uccisi e oggi abbiamo sentito i nomi dei colpevoli.
2: Ti aspettavi, diciamo, queste condanne?

0: da anni, non ti aspettavi proprio nulla per non rimanere delusa?
1: Non lo so, conoscendo la legislatura italiana di più non potevamo aspettarci, perché conosciamo benissimo, abbiamo anche lo specchio di tante altre tragedie. Dico, va bene, gli sono stati dati degli anni, speriamo che neanche nelle altre fasi processuali vengano mantenuti, almeno questi.
0: In questi lunghi anni di conoscenza abbiamo sempre cercato a Primo Canale di raccontare che cosa c'era dietro quel 43, chi erano i vostri cari, i vostri figli. Oggi come vuoi che tuo figlio venga ricordato?
1: Come sempre, come il mio angelo, come l'amico di tutti e come quello che ho sempre detto, era il mio primo figlio, era la prima emozione, perché sono diventata mamma per la prima volta senza nulla togliere a mia figlia, ed era il nostro protettore.
0: Ancora oggi lo è, in qualche modo tu riesci a sentirlo e ad averlo sempre vicino, è vero? In tante piccole cose.
1: Tante piccole cose che non voglio raccontare perché sono molto personali, ma sappiamo che lui è con noi e me lo dimostra in mille modi.
0: Anche perché lui non avrebbe mai voluto che tu ti arrendesse, anche in una giornata difficile come quella di oggi, vero?
1: Anzi, oggi sarebbe qua a dirmi, mamma che fai, vai avanti, forza che ce la puoi fare, quindi è lui che mi ha dato la forza di essere qua oggi.
2: Grazie a tutti voi per essere intervenuti qui per questo momento che è anche un bilancio di questi anni. Innanzitutto devo fare un po' di doverosi e sentiti ringraziamenti a nome mio e del comitato che rappresento. Ringraziamo i nostri avvocati Raffaele Caruso e Graziella Delfino ed il loro studio. In questi anni hanno lavorato con professionalità, impegno, dedizione e con amore a questa battaglia. Crediamo che nessun altro avvocato avrebbe saputo gestire questa sfida con questi risultati e con il loro cuore. Non era semplice portare avanti questo lavoro ed il loro contributo è andato oltre ogni impegno professionale. È stato come avere dei competenti fratelli al nostro fianco. Ringraziamo l'ingegner Paolo Rugarli, un grande professionista, competente, che è stato indispensabile nella gestione della parte tecnica. Con il suo costante impegno e studio ha formato tecnicamente la squadra ed ha avuto importanti intuizioni tecniche che hanno arricchito la struttura dell'impianto accusatorio. Ringraziamo l'immane lavoro della Procura, un primo pensiero sincero ed affettuoso al dottor Terrile, che troppo presto ci ha lasciati. Il suo lavoro rimarrà sempre nei nostri cuori e nell'atto d'accusa come pietra miliare. Ringraziamo il procuratore Piacente per il coordinamento e l'instancabile, immane e proficuo lavoro del dottor Cotugno e del dottor Airoldi. Insieme sono riusciti a dare dignità, struttura e sostanza all'ipotesi accusatoria. Ringraziamo i periti nominati dal Tribunale e i tecnici di parte della Procura. Ringraziamo tutto il personale della Guardia di Finanza impegnato nella fase di indagine. Il loro lavoro è stato infaticabile, il loro impegno è encomiabile. L'inchiesta si è retta sulle fondamenta da loro costruite in modo imparziale ed efficace. Ringraziamo la Polizia Scientifica che ha operato per il reperimento del materiale di indagine nelle prime fasi. Ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato alle attività fattivamente, che non possiamo elencare singolarmente. Ringraziamo anche il collegio giudicante, il dottor Lepri ed i dottori Baldini e Polidori, il loro lavoro silente che hanno dovuto svolgere in mezzo ad una documentazione infinita è stato molto complesso. Il peso della decisione sulle loro spalle si è sicuramente fatto sentire. Oggi sono giunti anche loro ad un punto fermo, ad una tappa importante e li ringraziamo di cuore. La decisione è il frutto della loro professionalità ed imparzialità e la rispettiamo profondamente, come abbiamo rispettato la loro impeccabile gestione dell'iter processuale. Ringraziamo tutto il personale della Procura, del Tribunale. L'attività silente di queste persone è stata fondamentale per gestire al meglio tutte le attività e di questo siamo loro grati. Ringraziamo i Carabinieri per la gestione dell'ordine pubblico in aula durante le

sedute. Ringraziamo sentitamente tutti i giornalisti ed i media locali, nazionali ed esteri per il loro lavoro, il vostro lavoro ed impegno nella documentazione dei fatti. In particolare è necessario fare alcuni ringraziamenti speciali a chi in questi anni è stato sempre presente ed ha seguito costantemente tutte le fasi del processo. Primo Canale in primis, la RAI Regione Liguria, il Secolo XIX, la Repubblica Genova, Genova 24 ed ANSA. Ringraziamo anche le associazioni che sono rimaste al nostro fianco come parti civili nel processo sino ad oggi. Ringraziamo i cittadini che con un sorriso, una parola, un gesto hanno sempre avuto negli occhi quelle immagini e nei loro pensieri l'affetto per noi e per la battaglia. Ringraziamo le istituzioni che ci sono rimaste vicino in questa battaglia. Ringraziamo chi ci ospita oggi per questo momento di riflessione. È necessario per me ringraziare anche tutte le persone del Comitato che mi hanno rinnovato la fiducia come presidentessa in questi anni ed hanno supportato sempre la nostra battaglia. Crediamo che il nostro lavoro in questi anni sia stato importante, non abbiamo mai mollato, abbiamo sempre tenuto alta l'attenzione, ci siamo mossi con tempestività quando necessario per dare il nostro contributo, per contrastare enunciazioni inaccettabili e cercare di neutralizzare prese di posizione che tentavano di coprire di fango la verità. Pensiamo che tutto quanto umanamente possibile sia stato fatto. A volte ci siamo anche attrezzati per l'impossibile. Qui è terminato un primo passaggio importante e determinante che apre uno spiraglio di luce sulla vicenda. Ora attendiamo il successivo iter processuale che sarà ancora lungo e faticoso. Con questa sentenza vengono sancite precise responsabilità in capo a specifiche figure. Viene bocciato un sistema gestionale fallimentare. Vengono bocciati i responsabili dei controlli pubblici perché nessun controllore ha bloccato il manovratore. Siamo soddisfatti delle condanne emerse oggi. Crediamo che la parte più importante di questa sentenza sia stata individuare precise responsabilità nei singoli ruoli. Ogni imputato condannato ha avuto un proporzionale coinvolgimento nel disastro. Oggi crolla la cortina di fumo che fin dall'inizio ha aleggiato sulla verità, ma non è ancora il capolinea. Questo primo traguardo processuale mette un punto fermo alle lucubrazioni tecniche, difetti costruttivi, bobine, fulmini. Ci sono state pesanti carenze nella gestione e 43 persone hanno pagato con la vita. Auspichiamo che il processo possa continuare in Corte d'Appello e dalla successiva Corte di Cassazione in modo fluente, confermando le condanne. E siamo qui insieme a voi. Grazie.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Amici, siamo qui insieme per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze estive. Ah, ma qui ci sono due donatori speciali, ragazzi.
2: Quando si dona,
3: i colori non contano.
1: Prima di andare in vacanza, ricordatevi di andare a donare il sangue, un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.
4: Andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
5: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 26 agosto, con carta insieme, Maxi Bonnes le classiche pistacchio. Un esempio, classic confezione da 4 pezzi a 2,39€. Solo da Conad, sempre

0: sempre il meglio, al miglior prezzo.
1: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
2: Perché conviene!
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Il 13 agosto alle ore 17.30 a Palazzo Tursi sarà inaugurata una mostra fotografica dedicata al Ponte Morandi e presentata all'installazione video realizzata da 30 cronisti liguri. La sera alle ore 20.30 sempre a Palazzo Tursi per l'anniversario del crollo, spettacolo teatrale La Traiettoria Calante. Il 13 agosto sul lungomare Kennedy di Arenzano si terrà un laboratorio teatrale con la pittrice Ida Fattori. L'evento fa parte del programma promosso dalla biblioteca G. Mazzini, che con Biblioteca sul Lungomare porta la lettura fuori dagli spazi tradizionali della biblioteca. Il Ferragosto Melese 2026 dedica le giornate del 14 e 15 agosto alle tradizionali celebrazioni del Ferragosto. Presso l'oratorio Sant'Antonio Abate, musica e intrattenimento con un ricco programma di appuntamenti. Il 16 agosto a San Rocco di Camogli la 65esima edizione del Premio Internazionale Fedeltà del Cane. Nata nel 1962, la manifestazione omaggia con riconoscimenti speciali gli amici a quattro zampe che si sono particolarmente distinti con atti di fedeltà e amore nei confronti dell'uomo. Il 17 agosto, ultimo appuntamento del Dionisio Festival, la rassegna teatrale chiavarese che si svolge in Piazza Nostra Signora dell'Orto. Ogni estate l'evento regala al pubblico spettacoli, musica e momenti di riflessione. Il 18 agosto a Santa Margherita Ligure la guerra di Pulcinella, spettacolo di Burattini inserito nel cartellone della rassegna dedicata all'infanzia Il flauto magico. Protagonista sarà il celebre Pulcinella con uno spettacolo che coinvolgerà adulti e bambini.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Buongiorno, benvenuti a questa edizione speciale del telegiornale di Primo Canale per una notizia di cronaca. È crollato parte del ponte Morandi. Stiamo parlando del ponte sull'autostrada A10. È crollato appunto il ponte Morandi sul Polcevera. A breve dovremo riuscire a vedere due fotografie che ci hanno proprio inviato alcuni nostri telespettatori. In questo momento, come immaginate, immaginerete i numeri del 118 della Polizia Stradale e dei Vigili del Fuoco sono intasati proprio per cercare di capire quello che è successo. Ci colleghiamo in diretta con Luca Russo. Buongiorno Luca.
1: Buongiorno a tutti i telespettatori, è davvero una storia incredibile, un incredibile dramma che si è consumato sull'autostrada A10. Davvero chi è passato poco prima non ha notato nulla, ma è successo tutto all'improvviso. C'è stato un cedimento improvviso dei tronchi centrali del viadotto Polcevera che è letteralmente crollato. Al momento non abbiamo altre informazioni. La notizia che vi possiamo dare è che su quel tratto, in quel momento, cadeva una intensa pioggia e che nel momento in cui è crollato non c'è stato un cedimento parziale, c'è stato un cedimento totale sia da una parte che dall'altra.
2: Io la chiamo perché prima di tutto, vabbè, non bisognerebbe fare polemiche in questo momento che i morti purtroppo. Però io sono il figlio di chi ha diretto i lavori su quel ponte.
0: Sì?
2: E l'avevano detto che questo ponte non poteva durare più di 50-60 anni.
0: Questo lo
2: Questi
0: avevano
2: ponti.
0: detto nel momento della costruzione?
2: Certo.
0: Allora in linea adesso Gilberto Volpara. Buongiorno Gilberto.
3: Buongiorno, se si può dire così, Tiziana, qui ai telespettatori scene davvero spiazzanti da dove vi parliamo, sia dall'agreto del Polcevera. Davanti a noi quello che resta del cavalcavia, il grande lavoro di polizia, vigili del fuoco, Croce Rosse, volontari di pubbliche assistenze. Anni di cronaca sul campo, ma davvero immagini di questo tipo restano purtroppo uniche e saranno indelebili. È ancora difficile fare una stima dei danni, anzi purtroppo dei morti, perché a questo punto di vite umane perse bisogna parlare. Davanti a noi gli occhi lucidi di un poliziotto che qualche minuto fa è estratto da

alle lamiere un bambino di 9 anni. Scene difficili da raccontare, scene ancora più difficili da documentare. Una grande collaborazione, per quello che può servire, da parte di tutte le forze dell'ordine, ma anche l'apprensione di nuovi crolli, perché per quello che resta ovviamente adesso c'è l'apprensione che i carichi, i bilanciamenti del ponte Morandi, soprattutto nella parte più verso Genova, diciamo così, più verso la collina di San Pier d'Arena, possono cedere nuovamente.

0: 14 agosto 2018, 14 agosto 2026, sono passati 8 anni da quel giorno, le 11:36, che hanno spaccato in due una città e hanno spezzato 43 vite. Anche quest'anno Primo Canale ha deciso di dedicare questa giornata in ricordo delle 43 vittime, nel ricordo di quello che è accaduto, delle loro famiglie. È un 14 agosto diverso rispetto agli altri, perché è il primo che è arrivato dopo la sentenza di primo grado, quasi un mese fa, il 16 luglio, e quindi anche per le famiglie è diverso. Eghele Possetti, presidente portavoce del Comitato Ricordo Vittime Crollo di Ponte Morandi, nei giorni scorsi ci ha detto: cambia un po' la prospettiva. È vero, nelle nostre famiglie, le nostre sorelle, i nostri fratelli, i nostri genitori non torneranno, ma un piccolo passo è stato fatto, anche perché le famiglie delle 43 vittime ci hanno insegnato in questi 8 anni la dignità, ci hanno insegnato l'attesa, ci hanno insegnato che non si cerca vendetta, ma che si cerca verità e giustizia. E questo è quello che hanno detto, un piccolo passo. Non tutte sono della stessa opinione, c'è anche chi insomma ritiene che la sentenza non sia stata così giusta. Cito per tutti i 12 anni a Giovanni Castellucci, insomma qualcosa è cambiato. L'anno scorso ci eravamo visti in questo 14 agosto al memoriale, era il primo 14 agosto che avevamo raccontato dal memoriale. Quest'anno si ritornerà per la commemorazione ufficiale alla radura della memoria, questo perché al memoriale si stanno facendo degli ulteriori lavori. Come si svolgerà la giornata? Si parte da qui, dalla chiesa di San Bartolomeo della Certosa a Genova, siamo in Valpolcevera. Qui ci sarà, a partire dalle 9, la messa in suffragio delle 43 vittime, che sarà celebrata dall'arcivescovo di Genova Marco Tasca, arcivescovo che ieri, durante la presentazione delle iniziative organizzate e proprio create dai giornalisti per questo 8° anniversario, ha ricordato quanto la memoria sia fondamentale e si debba proprio alle 43 vittime. Sarà lui a celebrare qui la messa e poi ci si sposterà appunto alla radura della memoria, dove intorno alle 10:40, 10:45 ci sarà il momento della deposizione delle corone che arrivano dalla Presidenza del Consiglio, dalla Presidenza della Repubblica, e poi la corona del Comitato dei Familiari. Alle 10:50 circa inizierà la commemorazione e la cerimonia, che vi dicevo quest'anno torna alla radura della memoria. Sarà un ritorno a quel giorno, a quello che accadde. E allora direi che possiamo cominciare andando a riascoltare proprio dal nostro archivio storico uno di quei contributi di quel giorno, di quella diretta, di quel 14 agosto 2018, quando voi telespettatori, a me, perché c'ero io in onda, mi avete raccontato per primi quello che vedevate dalle vostre finestre.
1: Sentiamo chi è in linea. Pronto, buongiorno.
2: Io abito praticamente di fronte al ponte. E quindi...
1: Ecco signora,
2: sì.
1: Intanto ci dice come si chiama e...

0: Da quale via quindi ci sta telefonando? Che cosa vede dalla sua finestra?
1: Sì, io mi chiamo Erika e abito in via Fillac. E vedo il ponte praticamente dalla finestra della cucina. Cosa è successo? Praticamente a un certo punto abbiamo sentito un tuono e la luce ha iniziato ad andare via, è iniziato a tremare tutto, praticamente infatti pensavamo fosse un terremoto, e poi a un certo punto si è sentito tipo una cascata di detriti. Quando mi affaccio mancava metà del ponte.

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!
2: Some

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: E sempre qui in diretta dalla chiesa di San Bartolomeo della Certosa è appena arrivato l'arcivescovo di Genova Marco Tasca, che celebrerà la messa in suffragio delle 43 vittime. Sta salutando in questo momento Don Gianni, il parroco della chiesa, colui che insomma in quei primi momenti, quel 14 agosto, aprì le porte della chiesa. Questo divenne un po' un primo centro per cercare di capire che cosa stava accadendo, quali dovevano essere le risposte da dare ai cittadini di Certosa e della Valpolcevera. Allora direi che possiamo fare così: lasciamo Padre Marco parlare con Don Gianni, io mi avvicino intanto ad alcuni familiari e tra poco arriverò da Monsignor Marco Tasca. E allora mi avvicino al primo. Ciao, come stai? Insieme iniziamo anche ovviamente a raccontare quelle che erano le vittime, ma come questo 14 agosto sia diverso per esempio per te, che è arrivato dopo la sentenza, o è un 14 agosto che è uguale?
1: Ma il 14 agosto, prima di tutto, è il giorno in cui noi siamo qui per commemorare e ricordare la tragedia, quindi sotto questo punto di vista è come gli altri. È chiaro che quest'anno, con una sentenza di primo grado che ha accertato le responsabilità e quella che è stata l'attività criminosa che è stata svolta da chi gestiva il Ponte Morandi, è chiaro che è un po' differente, ecco. Siamo qui con uno spirito differente.
0: Per noi di Primo Canale, lo sai, il 14 agosto è anche il giorno in cui noi ricordiamo ognuna di quelle 43 vittime, no? Non solo un numero, ma storie, volti, persone. E allora chi era tuo fratello e tua cognata?
1: Mio fratello e Giovanna, mio fratello Alessandro e Giovanna erano due ragazzi. Mio fratello aveva 50 anni, Giovanna 43, che tornavano dal mare, vivevano la loro vita, e avevano i loro progetti e sono passati su quel ponte in quel momento tragico.
0: È quello che abbiamo raccontato tante volte, no? Sopra o sotto quel ponte tutti noi potevamo passare, ci sono persone che lo facevano diverse volte durante il giorno. C'è qualcosa che in questi anni hai sentito forse mancare o che avresti voluto? Sappiamo che qualcuno dice noi. E che

0: Le Possetti ha detto ieri, noi forse ci aspettavamo la presenza del Presidente del Consiglio Meloni oggi dopo la sentenza?
1: Ma in questi anni sono successe tante cose, le istituzioni si sono avvicendate, forse negli ultimi anni la presenza delle istituzioni dal punto di vista della, proprio della presenza fisica si è un po' affievolita, tant'è vero che anche oggi non c'è il Presidente della Repubblica, non c'è il Primo Ministro, c'è qualche esponente del governo, però comunque forse già da qualche anno che la presenza in prima persona si è un po' affievolita.
0: Grazie, grazie a Paolo Robotti, grazie per il ricordo di suo fratello Alessandro, di sua cognata Giovanna. Sono i primi familiari che sono arrivati qui alla chiesa di San Bartolomeo della Certosa. Vorrei sottolineare come ancora una volta i familiari delle vittime anche in questa giornata ci insegnano la dignità, ci insegnano come il dolore sia per loro la forza di portare avanti la memoria dei loro cari, ma senza richiesta di vendetta, senza odio. Pensate quanto debba essere difficile. Qui, insomma, come tutti gli anni, non arrivano tutti i familiari delle vittime, arrivano ovviamente alcuni familiari, tra cui per esempio la famiglia Altadonna, Emanuele Diaz e sua mamma. Direi che dovremmo esserci con l'arcivescovo di Genova Marco Tasca, che è appena arrivato, e quindi possiamo adesso avvicinarci in diretta. Buongiorno a padre Marco Tasca, arcivescovo di Genova. Un 14 agosto, una messa a suffragio delle vittime e una giornata, insomma, che fa tornare un po' alla mente quella ferita di quei giorni, anche se ovviamente per le famiglie delle 43 vittime è sempre un po' il 14 agosto.
2: È un giorno certamente di preghiera per le vittime, ma è anche un giorno in cui fa sentire la nostra vicinanza ai parenti, agli amici, a tutti coloro che hanno e stanno soffrendo per quella terribile tragedia. Ed è bello per me partire in questa giornata, partire con la preghiera. È davvero bello il pregare e dire: Signore, cerca di stare vicino, a far sentire la tua paternità, la tua vicinanza a tutti coloro che stanno soffrendo. E quindi credo un bel modo di iniziare questa giornata per ricordare, per riandare con il cuore a tutto quello che è successo, ma essere uomini e donne davvero di speranza e di vicinanza a chi sta soffrendo.
0: Tasca, lei ha detto quanto sia importante la memoria, quanto questa memoria tutti noi la dobbiamo a quelle 43 vittime.
2: Sì, lo dobbiamo anche al dolore e alla sofferenza dei familiari, degli amici delle vittime. È davvero importante che loro sentano che la memoria, il ricordare con il cuore, non è soltanto un ricordo di tipo storico, di tipo di eventi, è ad essere vicini a questi fratelli e sorelle con il cuore. Quindi è davvero bello oggi essere qui insieme a dirgli: ci siamo e vogliamo insieme affrontare questa fatica, questo dolore e anche dare speranza.
0: Come si fa a rispondere? Credo che lei nella sua vita si sia trovato molte volte, no? a rispondere a persone che hanno perso un figlio, un marito, anche in tragedie così. Come si fa a dare una risposta, a trovare un senso? Credo che questa sia una domanda che spesso si sente fare.
2: Sì, dare e trovare un senso alle tragedie della vita credo che sia una delle cose più difficili oggi, perché non è solo una cosa ovviamente cognitiva, di riflessione o di spiegazione, ma è un momento in cui dire: ci siamo. Siamo qui insieme a cercare delle risposte, forse le troveremo, non le troveremo, ma siamo qui insieme a vivere questa fatica, questo dolore. Quanto è bello il sentire e il far sentire le persone che soffrono che non sono sole, e cercare insieme. Credo che sia uno dei ministeri più belli anche per noi come preti, questo essere vicini e dire: cerchiamo insieme.
0: Grazie a padre Marco Tasca, arcivescovo di Genova. La lascio andare, insomma, grazie. Perché si deve preparare per l'inizio della messa. Intanto è arrivato il presidente del municipio Valpolcevera, Michele Versace, abbiamo visto il questore Silvia Burdese, abbiamo visto il vice sindaco Alessandro Terrile, Alessio Piana per quanto riguarda la

0: Regione sono gli ultimi minuti prima dell'inizio della messa. Mi avvicino solo e faccio qualche passo indietro, ovviamente, per vedere chi sono le persone che stanno arrivando. Direi che però possiamo andare a rivedere un'altra pillola del nostro archivio storico, proprio di quella giornata, di quel 14 agosto, quando Gilberto Volpara è riuscito ad arrivare proprio alla base della pila 9, tra l'altro quella pila 9, quella pila 9 dove sappiamo per 5 giorni e 5 notti Paola Vicini attese il recupero del corpo di suo figlio Mirko.
1: All'interno dell'isola ecologica di Amio, guardate quello che resta del ponte Morandi, una vera e propria tragedia. Guardate là, in mezzo al cemento e all'asfalto, addirittura un'auto su cui stanno cercando di avvicinarsi anche i vigili del fuoco, e da questa prospettiva si riesce a scorgere quello che resta del ponte Morandi nel lato più verso San Pier d'Arena. Davvero una tragedia con questo mezzo dell'Amio che stava operando ancora con il carico rialzato prima di vedere davanti agli occhi dell'autista la scena che vi stiamo documentando, una scena davvero senza precedenti, e da quest'altra parte il pilone che si è accartocciato su se stesso, ricco di cemento armato, con un'altra auto, questa volta non volata giù dal viadotto, ma che operava qui all'interno dello stabilimento. Qualcosa davvero fuori da ogni logica. Immagini che dal basso colpiscono ancora di più, se possibile, mentre continua sul campo il lavoro incessante da parte dei volontari che stanno cercando di arrivare alle vittime, o in qualche caso anche a salvare ancora qualcuno.
0: Sempre qui dalla chiesa di San Bartolomeo della Certosa, dove alle 9 inizierà la messa in suffragio delle 43 vittime per il crollo di Ponte Morandi, stanno arrivando un po' alla spicciolata istituzioni, consiglieri regionali, assessori comunali, forze dell'ordine, e è arrivato, abbiamo sentito le parole all'arcivescovo Marco Tasca: nessuna sentenza potrà lenire, potrà togliere il dolore per la perdita, ma la memoria è una cosa che va mantenuta, lo dobbiamo alle vittime di questa tragedia. Intanto sono arrivati, possiamo anche farlo vedere, Francesco, insomma, sono arrivati anche molti colleghi. A me, a occhio, quest'anno sembra che qualche fotografo e qualche telecamera in più ci sia rispetto agli altri anni. Abbiamo visto anche arrivare Giusy Moretti, che è stata la storica, insomma, definita passionaria del Comitato degli Sfollati. Con loro abbiamo raccontato per mesi la vita di chi aveva anche perso la propria casa, perché ricordiamo le 43 vittime, ma oltre 600 sfollati. Ci ha fatto segno, insomma, con la testa, ma oggi non se la sente di parlare. Tra l'altro, il Comitato degli Sfollati, che ogni anno dall'ex ponte delle Ratelle, oggi ponte 14 agosto, 43 rose rosse, dall'anno scorso, da quando la cerimonia è stata spostata di commemorazione al memoriale, questo momento non c'è più, perché è unito alla commemorazione che quest'anno torna alla radura della memoria. Allora, direi che è arrivato anche Monsignor Gianfranco Calabrese, vicario. Eccolo, allora lo chiamiamo in diretta. Buongiorno,
2: buongiorno, buon lavoro.
0: buongiorno. Per lei credo sia il 14 agosto, sia il primo 14 agosto vissuto qui. Quali sono le sue emozioni al ricordo di quel giorno?
2: Beh, intanto una presenza che ho sentito dentro, perché più passa il tempo, più secondo me è importante avere una presenza fondamentale. È bello celebrare intanto l'Eucaristia, perché credo che si possono ricostruire i ponti, ma non si possono ricostruire le persone. E quindi il dolore resta forte, nonostante tutte quante le cose, no? E quel giorno ho visto tutto la televisione, però una cosa è vederla nella televisione, un'altra cosa è vederla in presenza. E quindi per me l'emozione è vivere come una prima volta, per me. E la seconda cosa che mi sembrava bello sottolineare è invece il fatto che ci sia una memoria, e quindi in questo senso è bello parlare di memoriale, e credo che per Genova

0: è sempre bene fare memoria, senza memoria non c'è storia e senza storia la dimenticanza è molto pericolosa. Allora credo che, anche se è un ricostruire tutte le volte, però come si ricostruisce un ponte, così bisogna ricostruire la memoria quotidianamente. E ringrazio anche perché attraverso la televisione, la radio, la presenza delle autorità, soprattutto delle persone che hanno avuto questo dolore, hanno vissuto questo dolore, questa vicinanza è un po' come un ponte che collega quegli anni a oggi, e credo che questo sia il ponte più importante da mantenere.
1: Come si fa a dare una risposta a chi prova un dolore così forte? Credo che nella sua, insomma, vita si sia sentito fare questa domanda tante volte, no? Trovare un senso si può o non si può?
0: In ogni cosa c'è sempre un senso, è difficile capirlo il senso. Credo però che la cosa più importante sia la solidarietà e la vicinanza. La vicinanza delle persone non può mai rompere il dramma dell'individuo, però la vicinanza è come quando una persona non sta bene, no? Avere qualcuno che lo tenga su, credo che sia la cosa più importante. Questo credo che sia il senso profondo della solidarietà.
1: Grazie, grazie a Monsignor Gianfranco Calabrese. Intanto mi faccio da parte per farvi vedere l'arrivo ancora una volta. Vedete sullo sfondo l'arrivo della famiglia Altadonna e di Paola Vicini, famiglia Altadonna che ha perso il figlio Luigi. Che ha perso il figlio Luigi e Paola Vicini, che ha perso invece il figlio Mirko. Loro non sono mai mancati in questo 14 agosto anche al ricordo qui nella chiesa di San Bartolomeo della Certosa. Come vi dicevo, ovviamente ci sono famiglie che invece, o per credo religioso oppure perché non hanno diciamo così fede, hanno deciso di non partecipare. Ecco che vediamo arrivare Giuseppe Matti Altadonna, appunto vi dicevo il papà di Luigi. Mi avvicino, buongiorno, ciao Giuseppe. Il primo 14 agosto c'è anche Paola Vicini, eccoci qua, Maria Grazia. Il primo 14 agosto dopo la sentenza abbiamo raccontato insieme in diretta anche un po', insomma, il tuo non essere soddisfatto subito dopo la sentenza. Che emozione oggi?
2: Emozione è la solita. L'unica certezza è che oggi facciamo l'ottavo anniversario con dei colpevoli, che il tribunale ha riconosciuto che non era un caso che è caduto il ponte, ma l'hanno buttato giù, hanno assassinato i nostri cari. Questa adesso è l'unica certezza che abbiamo, il resto non cambia molto per noi, i nostri figli non ce li dà nessuno.
1: Ti aspettavi, vi aspettavate delle pene più dure e anche un'attenzione per questo 14 agosto dal punto di vista delle istituzioni a livello nazionale più forte?
2: Sicuramente un'attenzione da parte dello Stato, sì, perché dopo questa sentenza, visto che lo Stato c'è in mezzo, un minimo di vicinanza, un mia culpa, perché ci sono dei funzionari dello Stato che sono stati condannati, perciò hanno le responsabilità, lo Stato ha delle responsabilità anche su questo crollo. La sentenza vedremo le motivazioni, no? Possiamo giudicare, certo, se l'avessero condannati tutti i 57 saremmo stati contenti, ma ripeto, non ci cambia niente, i nostri figli rimangono dove sono.
1: E il suo cellulare continua a suonare alle 11.36?
2: Come sempre, da 8 anni.
1: Lei si aspettava di vedere qui la Meloni oggi?
2: Come minimo, anche il Presidente della Repubblica, va in posti meno importanti di questa tragedia.
1: Vuole fare un appello proprio alle istituzioni, alla Meloni, al Presidente della Repubblica? Lei tante volte proprio qui si è detto di sentire come se questa storia non venisse ricordata abbastanza, fosse già passata nel dimenticatoio a livello nazionale, intendo ovviamente.
2: Sì, non la vogliono ricordare, secondo me è una cosa fatta di proposito, è la mia convinzione, che non gli interessa, che non accettano questa situazione, perché forse un po' se ne vergogneranno.
1: Non so se Maria Grazia e Paola. Ok, allora ci sentiamo.

0: Sentiamo e ci vediamo dopo. Intanto dietro c'è il presidente della regione Marco Bucci e anche il procuratore Piacente, è arrivato anche il viceministro Edoardo Rixi. Vediamo se riusciamo a rubare una battuta ad entrambi. Buongiorno, 14 agosto che arriva dopo la sentenza, che giornata è questa per lei, sapendo che anche molti familiari insomma si aspettavano una presenza del governo molto più forte? Noi sappiamo che lei oggi ovviamente è in rappresentanza, però che risposta possiamo dare loro?
1: Beh, la risposta deve essere fatta con azioni concrete. Il fatto che sono cambiate completamente le regole e le manutenzioni sul sistema autostradale, questo purtroppo se ne sono accorti anche molti liguri, visto anche i disagi che purtroppo i cantieri creano, ma la necessità è quella di impedire che succedano altre stragi come quella che è avvenuta. Si tratta veramente di un fatto che ha segnato la storia delle infrastrutture del paese, non solo in Italia ma in Europa. Oggi io rappresento ovviamente il governo, sono l'unico membro di governo del territorio ligure e dal 2000 rimediare disastri fatti nei 20 anni precedenti. Non è un compito semplice, però credo che sia doveroso non solo per rispetto alle 43 vittime, ai familiari, ai disagi che hanno avuto tutti i genovesi, i liguri, gli italiani, ma anche per garantire alle future generazioni di avere infrastrutture sicure e di poter viaggiare tranquillamente su un sistema autostradale che deve dare prima di tutto sicurezza a chi vi transita sopra.
0: Un'immagine flash di quel suo 14 agosto, Rix?
1: Beh, io ero sottosegretario nel governo Conte 1, sono stato colui che ha dato al governo le prime immagini del crollo del ponte Morandi, che ho annunciato al governo il disastro che era successo e mi sono recato, è stata la mia prima uscita ufficiale sotto quel ponte 40 minuti dopo il crollo, insieme ai vigili del fuoco e alle forze dell'ordine, per constatare il disastro che era avvenuto, e da lì poi è partito tutto il processo di ricostruzione. Vorrei ricordare che in quel momento sia il governatore Toti che il sindaco Bucci sono arrivati pochissimo tempo dopo, e da quel momento per quasi 2 anni Genova, la Liguria e in buona parte il paese si è dedicata esclusivamente all'operazione di ricucitura del sistema infrastrutturale che era rimasto completamente distrutto da quella tragedia, e abbiamo cercato anche di accompagnare per quanto possibile anche a livello legislativo le aspettative dei familiari, anche partorendo poi in seguito con questo governo una legge che ha consentito di introdurre anche a loro una serie di tutele che prima erano riservate esclusivamente alle vittime di mafia.
0: La lascio andare, Vice Ministro, perché insomma sta per iniziare la messa, ha suonato la campana della chiesa di San Bartolomeo della Certosa, abbiamo visto arrivare anche la sindaca Silvia Salis e il procuratore Nicola Piacente, che sicuramente intercetteremo poi alla radura della memoria. Qualche istante possiamo anche noi accompagnare proprio l'inizio della celebrazione. Stanno entrando gli ultimi familiari e anche le istituzioni.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà. Preghiamo. O Dio, che al santo presbitero e martire Massimiliano Maria Kolbe, ardente di amore per la Vergine Immacolata, hai dato un grande zelo per le anime e un amore eroico verso il prossimo, concedi a noi per sua intercessione di impegnarci senza riserve al servizio degli uomini per la tua gloria e di conformarci fino alla morte a Cristo tuo Figlio. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

0: Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Fratelli, noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita, perché amiamo i fratelli. Chi non ama rimane nella morte. Chiunque odia il proprio fratello è omicida. E voi sapete che nessun omicida possiede in se stesso la vita eterna. Da questo abbiamo conosciuto l'amore. Egli ha dato la sua vita per noi, quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli. Ma se uno ha ricchezze di questo mondo e vedendo il suo fratello in necessità gli chiude il proprio cuore, come dimora in lui l'amore di Dio? Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma coi fatti e nella verità. Parola di Dio.
1: Preziosa agli occhi del Signore

0: è la morte dei suoi fedeli.
1: Prezioso agli occhi del Signore è la morte dei suoi fedeli.
0: Ho creduto anche quando dicevo, sono troppo infelice. Ho detto con sgomento, ogni uomo è inganno.
1: Preziosa agli occhi del Signore è la morte dei suoi fedeli.
0: Che cosa renderò al Signore per quanto mi ha dato? Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore.
1: Preziosa agli occhi del Signore è la morte dei suoi fedeli.
0: Sì, io sono il tuo servo, Signore. Io sono tuo servo, figlio della tua ancella. Hai spezzato le mie catene. A te offrirò sacrifici di lode e invocherò il nome del Signore.
1: Preziosa

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.

0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Voi siete miei amici se farete ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo è il padrone, ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre io l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga. Perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda». Parola del Signore.
1: Gloria a te, oh Cristo.

Un saluto a tutti voi, in maniera particolare ai parenti, agli amici, ai familiari delle vittime. Un saluto al parroco Don Gianni e ai concelebranti e a tutte le autorità che sono presenti oggi. Viviamo oggi, come comunità cristiana, anche la memoria di San Massimiliano Kolbe, questo frate francescano morto nel carcere ad Auschwitz, in una maniera da martire. Un prigioniero era fuggito dal campo di concentramento,

e 10 suoi compagni dovevano morire nella cella dove si moriva di fame e di sete. Erano stati scelti i 10 che dovevano morire in questa maniera disumana. E padre Kolbe allora è uscito dai ranghi, dalla fila, e ha detto: io prendo il posto di questa persona. Ed è stato accettato questo cambio, e quindi padre Massimiliano è morto nel bunker della fame. Una morte scelta con consapevolezza, una morte per dare la vita a un'altra persona, a un papà che aveva una famiglia, e difatti quando era stato scelto questo uomo proprio ha ricordato la moglie e i figli. Forse questo ha fatto scattare in padre Kolbe la decisione di dare la vita. Credo che sia anche importante il cogliere anche i momenti nei quali la vita è tolta non per scelta. Certo, credo che ci possa essere anche qualche altro motivo, nel nostro caso forse la incuria, la non attenzione, il non prendersi cura delle nostre strutture. E credo che sia molto più difficile. Padre Kolbe ha scelto questo ed è andato fino in fondo. Quanto è faticoso, difficile, e oggi la nostra presenza è proprio qua. È per questo. Far sentire ancora una volta la nostra vicinanza a tutti, a tutte coloro che ancora e forse per sempre vivranno il dolore di questa giornata. Ed è interessante nella prima lettura quando San Giovanni scrive ai credenti della sua comunità, il termine più usato è noi. Noi sappiamo. È iniziata così la prima lettura. È proprio la consapevolezza che siamo chiamati insieme ad affrontare le fatiche, le difficoltà, le prove che la vita inevitabilmente e inesorabilmente ci mette davanti. Essere insieme per dirci e per dire che vogliamo condividere. Vogliamo condividere questo ricordare, questa memoria. In queste due parole quante volte ci è stato detto c'è sempre il termine cuore, ricordare, memoria. C'è sempre di mezzo il cuore. Siamo qui appunto ancora una volta dopo 8 anni a chiedere la grazia al Signore di far sentire la sua presenza, la sua paternità, la sua bontà, la sua vicinanza. E credo che il Signore lo chieda a ciascuno di noi, a suo modo, a sua maniera, come il cuore gli dice, far sentire davvero la sua presenza e la sua condivisione. Abbiamo sentito anche nel Vangelo come il Signore ci ricorda una realtà fondamentale della vita cristiana. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri. Pare che sia un comandamento che prima di Gesù tanti avevano detto. Ma Gesù ha aggiunto una cosa molto particolare. Non basta amarsi gli uni gli altri. Non occorre essere credenti per fare questo, ovviamente. Gesù aggiunge alla seconda parte di questo comandamento che vi amiate come io vi ho amati. Quindi il termine non è tanto o non solo l'amarsi gli uni gli altri, ma come il Signore Gesù ci ha amato. E di questo ne parla tutto il Vangelo. Non pensiamo soltanto o solamente al momento della morte e della resurrezione di Gesù. Certo, è il momento centrale e fondamentale nel quale ci ha manifestato l'amore come Lui ci ama. Ma pensiamo a quante volte nel Vangelo Gesù accoglie le persone, ascolta le persone,

fa sentire la sua vicinanza alle persone, va in cerca delle persone per poterli incontrare e per poter annunciare loro la bellezza di Dio Padre. Questo aspetto mi pare molto importante.

che ha a cuore tutte le persone che incontra e con loro vuole fare un cammino. Ecco, chiediamo al Signore questa grande grazia di sentire sempre che la cosa più importante è camminare insieme, sentirci ognuno corresponsabile dell'altro e partecipare alle gioie, ai dolori e alle fatiche e alle speranze che ogni giorno noi incontriamo. E davvero allora sapremo veramente essere vicini e camminare insieme, perché partecipiamo a quello che viviamo, anche forse con molta più difficoltà, ma anche nei momenti faticosi, difficili e tristi della vita. Il Signore ci doni la grande grazia di una speranza, della speranza cristiana, che non è soltanto il dire le cose andranno meglio, ma il dire: Signore, aiutaci, aiutami a vedere anche in questo frangente della mia, della nostra storia, la bella storia che tu stai facendo con ciascuno di noi. Dona a noi questa grande grazia.

0: Fratelli e sorelle, rivolgiamo la nostra comune preghiera a Dio, Padre Onnipotente, che ha risuscitato dai morti il Cristo suo Figlio, e imploriamo pace e salvezza per i vivi e per i defunti.
1: Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, Signore.
0: Ascoltaci, oh Signore.
1: Per il Papa, perché con il suo insegnamento guidi la Chiesa a vivere in pienezza il comandamento della carità verso i piccoli e gli ultimi, e i cristiani ascoltino la sua voce e seguano sempre il suo esempio, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per la Chiesa che è in Genova, perché sotto la guida del Vescovo Marco viva nella quotidianità il Vangelo di Cristo e guardi al futuro con speranza per la costruzione di una comunità di fede che sia sale e luce per il tessuto sociale. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per i morti a causa del crollo del ponte, perché il Signore li accolga, per le loro famiglie, perché il dolore sia alleviato dalla fede nella resurrezione e dalla carità di tutti. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per la città di Genova, perché riscopra quanto siano necessari i legami umani per far crescere la speranza, la fiducia, la convinzione che contare gli uni sugli altri ci permette di camminare insieme. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. O Signore, la nostra preghiera sia di aiuto alle anime dei fedeli defunti. La Tua misericordia conceda loro il perdono dei peccati e li renda partecipi della Tua redenzione. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

Preghiamo perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, i doni che ti presentiamo e fa che sull'esempio di San Massimiliano Maria impariamo a offrirti il sacrificio della nostra vita. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Il sangue versato dal Santo Martire San Massimiliano, a imitazione di Cristo e per la gloria del tuo nome, manifesta i tuoi prodigi, o Padre, che riveli nei deboli la tua potenza e doni agli inermi la forza del martirio per Cristo, Signore nostro. E noi con tutti gli angeli del cielo a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Signore, proclamiamo la tua risurrezione e l'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Marco, i presbiteri e i diaconi.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Massimiliano Maria, San Bartolomeo, San Bruno e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Preghiamo insieme come lo stesso Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia

0: gloria vivremo sempre, liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Scambiatevi il dono della pace.
3: Pace santa.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di
0: partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò sanato.

0: Preghiamo. O Padre che ci hai nutriti del corpo e sangue del tuo Figlio, fa che siamo infiammati da quel fuoco di carità che San Massimiliano Maria attinse da questo convito, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: L'amore del Signore è la nostra forza, andate in pace.
3: Rendiamo grazie.

Telespettatori di Primo Canale, buongiorno, buongiorno e buona mattinata, sono le 9.43, ben ritrovati anche oggi in questa giornata molto molto particolare. Oggi è venerdì, oggi è il 14 agosto e il nostro pensiero, il pensiero di tutti noi, ancora oggi, anche oggi va a 8 anni fa, ma non è oggi il giorno del ricordo, è sempre il giorno del ricordo. Da quel 14 agosto ogni giorno chi è ligure, chi è genovese, chi ha vissuto direttamente o indirettamente quella giornata terribile, quella giornata assurda, quella giornata tremenda, quella giornata pazzesca,

0: crescano, ogni giorno porta nel cuore quella ferita. Parliamo noi che siamo rimasti, che abbiamo visto, abbiamo potuto vedere e soprattutto parlando attraverso la televisione abbiamo potuto raccontare. Quindi non è oggi il giorno per ricordare, è sempre così, però il calendario naturalmente impone questa data nella quale tutti insieme, i familiari delle vittime, le autorità, coloro che hanno condotto, tirato con le linee del dopo ponte, del dopo crollo del ponte fino ad oggi, si ritrovino tutti insieme. Ecco perché anche questa è la nostra giornata particolare. Ovviamente, Primo Canale è per portarvi in casa questi momenti, questi lunghi momenti, e saranno tanti momenti di quelli della giornata di oggi legata alla giornata di oggi che inizia naturalmente con la messa in ricordo officiata da Monsignor Marco Tasca, l'arcivescovo di Genova. E è stato lui a spiegare che questo è un giorno di preghiera, ma anche un giorno per far sentire la vicinanza ai parenti e agli amici delle vittime, per tutti coloro che stanno soffrendo per quella tragica giornata. Ha detto Monsignor Tasca che la memoria non deve essere una candela che il tempo consuma, ma una brace che continua ad ardere. Sta a tutti noi, ogni 14 agosto, queste le parole di Monsignor Tasca, rinfocolarla e tenere viva la fiamma del ricordo. Le impressioni sono queste, il sentimento è questo, cari telespettatori, ecco perché ancora una volta noi siamo insieme. Sono giornate diverse una dall'altra. Ricorderete la giornata di leggerezza, di bellezza, quando ci legammo all'eclissi, parliamo di poche ore fa, la giornata che anticipa il Ferragosto, la giornata delle ferie, e oggi puntualmente sul calendario cade il 14 agosto, il Ponte Morandi 8 anni dopo, ed ecco la giornata particolare, perché questo 14 agosto arriva dopo 8 anni, ma arriva dopo la sentenza che ha comminato un complessivo di 177 anni di carcere per tutti i diversi imputati. È la sentenza di primo grado, il giudizio di primo grado emesso dalla Corte di Genova, e il processo va avanti, ci sarà poi un secondo grado, quindi ci sarà da stabilire tutto quello che sarà per le colpe di chi ha commesso che è stato alle spalle di questa tragedia del crollo del povero Ponte Morandi in quel giorno. Il tempo era inclemente, ricorderanno tutti come quel giorno non sembrava, non poteva essere un giorno di Ferragosto. Se uno sceneggiatore avesse dovuto scrivere una trama e far capitare un giorno di tregenda, lo avrebbe proprio disegnato così. Non era un giorno normale, non era un giorno come tanti. Queste sono una delle centinaia di migliaia, milioni di immagini che abbiamo visto e rivisto, e ogni volta si rinnova il dolore, quello che abbiamo provato tutti noi. Poi, parlando da Primo Canale, cari telespettatori, sapete quanto queste immagini, sapete quanto quella giornata sia stata significativa per tutti noi che da Primo Canale facciamo informazione. Facciamo così, intanto buona mattinata a tutti voi, non ce lo siamo ancora detto, intanto buongiorno, intanto ben ritrovati su canale 10 del vostro televisore. Andiamo un attimo in regia, smaltiamo alcuni spot e poi torniamo con la diretta. Sapete che tutta la macchina informativa di Primo Canale, così come lo siamo stati nei giorni scorsi per altre cose, però è qui per voi, è qui per raccontarci ancora quel giorno, ma soprattutto oggi è il primo ricordo del 14 agosto dopo la sentenza del Tribunale di Genova. Andiamo in regia, poi torniamo.
1: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qui ci sono dei donatori speciali.
2: Madre, quando si dona?
3: Siamo tutti dalla stessa parte, Jean-Claude.
1: Prima di partire per le vacanze, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

14 agosto, per non dimenticare, in realtà, telespettatori, certo si dice così, dobbiamo dire così, ma penso che nessuno abbia dimenticato quel giorno. Ogni giorno nei pensieri, nel groviglio di pensieri del nostro cervello, nel groviglio di pensieri di noi che fortunatamente siamo ancora qui, ma basta ripercorrere

0: una qualsiasi strada che ci porti a Genova o che ci porti lontano da Genova, che ci porti sull'autostrada, il ricordo è quello, è lì, si materializza sul ponte San Giorgio, si materializza in via Porro, si materializza in Valpolcevera, basta girare la nostra città, andare a lavorare con lo scooter, andare in macchina, andare a San Piero d'Arena, tornare indietro, andare a Campi, partire, ripartire, fare via Walter Filak, e il ricordo è quello. Nel groviglio, nel labirinto del nostro cervello, le immagini ormai sono stampate come un film e rimangono, hanno impressionato il nostro cervello tanto da averle sempre portarle con noi. Ecco perché è il valore della comunicazione, è il valore di raccontarci queste cose. Certo che le ricordiamo, però serve il calendario giustamente per dire noi non dimentichiamo, non dimenticheremo mai, anche perché questo è il primo 14 agosto dopo la sentenza, ce lo siamo già detto ed è particolarmente importante, ecco perché i familiari delle vittime avrebbero voluto una presenza più significativa del governo centrale, avrebbero voluto una presenza più significativa proprio per questo motivo. Oggi troverete anche sul nostro sito il ricordo, così come vedete adesso sfilano quante volte i nomi di questi poverini che non ci sono più, che per ragioni infauste in quel momento, in quel preciso momento, alle 11.36 correvano, passavano, transitavano sul ponte Morandi, quel ponte che destava sensazioni in tutti noi quando negli anni 60 l'abbiamo visto crescere, quel ponte enorme, quel ponte che destava anche delle preoccupazioni quando ci si passava sopra, però noi siamo qui. Lo possiamo ricordare, ce lo possiamo dire e per l'ennesima volta rivediamo i nomi delle 43 vittime, uomini, donne, bambini, che quel giorno, il 14 agosto 2018, erano lì. In quel momento, alle 11.36, è stata spezzata la vita di 43 persone e queste sono appunto le 43 persone. Ritroverete questo elenco, questo terribile elenco, anche qui nell'articolo su Primo Canale, nell'articolo che oggi ha scritto il nostro Andrea Popolano. Tra poco torneremo da Tiziana, la nostra giornata è iniziata con la celebrazione solenne del ricordo, la messa solenne e Monsignor Marco Tasca, l'arcivescovo di Genova, che dal pulpito ha ricordato tutto questo. Stiamo per tornare appunto sul luogo dove oggi tutte le autorità, i rappresentanti delle autorità, i rappresentanti della politica, della nostra città, della nostra regione si trovano per sentire il loro pensiero, immagino ancora vivo, ancora dolente, nel ricordo di quello che accadde 8 anni fa. E voi pensate che cos'è successo poi nelle nostre vite, nella nostra città dopo quel giorno, come tutto sarebbe stato diverso senza quel disastro. Io sto per tornare da Tiziano Berti, che ha iniziato questa mattina i collegamenti proprio dalla memoria, dal luogo della memoria, all'ombra del nuovo ponte San Giorgio. Ricordate come la nostra vita è cambiata, non so se in meglio, non so se in peggio dopo quel giorno, e se non fosse accaduto tutto questo sarebbe stato tutto molto molto diverso. Andiamo da Tiziana? Allora Tiziana, sì, siamo da te alle 9.52, buongiorno Tiziana, ancora buongiorno a te, solo una prima mattinata questa, no, di quello che andremo a vedere insieme su Primo Canale.
1: Sì, buongiorno Enrico, a te, ai telespettatori, siamo arrivati qui alla radura della memoria dove quest'anno torna la commemorazione ufficiale per le 43 vittime, dopo la messa che ogni anno si svolge nella chiesa di San Bartolomeo della Certosa. È un anniversario, questo 8° diverso, perché ovviamente è il primo che arriva dopo la sentenza. Abbiamo sentito la famiglia Altadonna fuori dalla chiesa avere parole molto dure, insomma, a dire io mi aspettavo una presenza molto forte dello Stato, mi aspettavo un mea culpa perché nella sentenza di primo grado ovviamente sappiamo che tra le condanne ci sono anche funzionari dello Stato e questo non è arrivato. Parole che sentiremo anche tra poco da Egle Possetti che sta arrivando ai nostri microfoni. Torna qui alla radura della memoria la commemorazione dopo che l'anno scorso si era

0: svolta al memoriale, questo perché al memoriale sono in corso dei lavori. Come sempre, proprio sotto il nuovo ponte Genova San Giorgio si svolgerà la cerimonia, una cerimonia che inizierà ufficialmente alle 10:50, quindi tra circa un'ora. Ci sarà un momento di silenzio e di ricordo qui davanti le corone che sono in una posizione diversa rispetto a quelle che abbiamo sempre visto, e proprio ai nostri piedi, alla base, sono state spostate le lastre con i nomi delle 43 vittime. Sono corone non solo della Presidenza del Consiglio, della Presidenza della Repubblica, ma anche del Comitato Ricordo Vittime Crollo di Ponte Morandi. Sono diversi i familiari che sono già arrivati qui alla radura per prepararsi a questa celebrazione. Intanto vi do una sensazione, ovviamente perché Primo Canale c'è sempre stato in ogni anno, io vi posso dire che la chiesa quest'anno era un po' più vuota rispetto agli altri anni, si vedevano proprio delle panche vuote e delle file di sedie vuote che gli altri anni non si erano mai viste. Parallelamente c'erano più giornalisti e anche più fotografi anche fuori dalla chiesa, cosa che insomma di solito siamo veramente pochissimi. Vi facciamo vedere con le immagini di Francesco Righi quelle che sono le sedie, che sono il sole pieno, e poi insomma c'è sempre questa riflessione, no, che facciamo. Quel 14 agosto 2018 pioveva, c'era quell'allerta arancione, non sembrava un tempo da ferragosto, da metà agosto, e tutti questi anniversari invece che abbiamo vissuto insieme, che abbiamo raccontato, sono sempre stati caratterizzati dal sole, un sole molto forte, ovviamente lo ricordiamo, bollino rosso per caldo, ogni tanto arriva qualche piccola folata di vento, ma anche qui insomma il caldo si fa sentire, soprattutto insomma per i familiari, perché non è sicuramente un momento facile. Allora, vediamo se intanto riusciamo a intercettare qualcuno dei familiari. Mi avvicino a Giovanna Donato ed Antonio Cecala. Buongiorno, siamo in diretta su Primo Canale. Ciao Antonio, ciao. Antonio Cecala è il fratello, zio e cognato insomma di tre delle vittime. Che emozione è questa per lei, questo 14 agosto che arriva dopo la prima sentenza?
1: È sempre una forte emozione, ma più che emozione, commozione, venire qua tutti gli anni per la commemorazione. È un piacere ricordare la memoria, incontrare gli altri familiari. Dopo la sentenza diciamo che siamo un po' più sollevati perché la verità è venuta fuori. La verità è venuta fuori. Diciamo che non sono state grosse condanne, ancora ci sarà il secondo grado e poi l'appello e la Cassazione. Noi ci aspettiamo che le pene, piuttosto che diminuire, aumentino.
0: Per noi di Primo Canale questo giorno è il giorno anche di ricordare, no, uno per uno i volti, le storie di quelle 43 persone. Chi era suo fratello, chi era sua nipote, che cosa possiamo ricordare? Come vuole che li ricordiamo?
1: Ma mio fratello... Io sono il più grande della famiglia, dei fratelli, e lui era il più piccolino. È sempre stato il più coccolato ed era uno spirito libero. Tant'è vero che mia cognata era giamaicana e lui l'ha conosciuta in un viaggio in Giamaica, poi si sono innamorati e mia nipote è nata in Giamaica. E poi purtroppo si sono trasferiti in Italia e è successo quello che è successo.
0: Lei si aspettava più presenze delle istituzioni oggi in questo 14 agosto?
1: Ma veramente io me le aspetterei tutti gli anni, non solo oggi.
0: Grazie, grazie ad Antonio Cecala. Intanto vediamo il saluto insomma fra Giovanna Donato, è arrivata anche Barbara Bianca, Bianco, c'è Nadia Possetti, c'è Marcello Bellasio, alle mie spalle c'è Amelia, che non so se voglia dire qualcosa, che è appunto la mamma di Christian, vedete

0: insomma anche i familiari stanno cercando di trovare un pochino di ombra sotto gli alberi, perché insomma il caldo si fa sentire. Allora Enrico, non so se devo ridarti la linea, se sia pronta anche Carlotta, se no io vado avanti, fammi sapere.
1: Riprendo la linea, Tiziana, torniamo poi da te. Dobbiamo andare da Carlotta Nicoletti? Allora subito Carlotta, buona mattinata anche a te, sono quasi le 10, andiamo da Carlotta, anche lei nel luogo della memoria. A te Carlotta.
2: Sì Enrico, buongiorno, siamo qui in questa giornata e come insomma ha anche contribuito a dire Tiziana prima, tra pochissimo comincerà la cerimonia alle 10:15, dovrebbero arrivare quasi tutte i parenti delle vittime e anche tutte le istituzioni che, come appunto è stato già detto, erano alla Santa Messa. Poi alle 10:45 inizieranno proprio anche gli interventi con la presenza del sindaco di Genova, il presidente della regione e anche la prefetta di Genova Cinzia Torraco e il viceministro alle infrastrutture e ai trasporti Edoardo Rixi, con delega alla presidenza anche del Consiglio dei Ministri. Dunque saranno posizionate poi le corone e l'evento di commemorazione prevede anche poi anche una parte artistica studiata proprio per l'occasione, con alcuni momenti musicali e poetici seguiti dall'orchestra Genova Sinfonietta diretta da Matteo Manzitti, dal rapper Vago. Seguiranno poi insomma anche altri interventi da parte del presidente della European Muslim League Alfredo Maiolese, dell'imam Salah Hussein e dell'arcivescovo di Genova Monsignor Marco Tasca, e quindi questo insomma è quello che succederà. Poi alle 11:36 ci sarà chiaramente il minuto di silenzio, ricordiamo 11:36 è stato proprio l'orario in cui è crollato il ponte ovviamente, quindi quello sarà proprio il momento più come sempre commovente ed emozionante. Su quel ponte potevamo passarci tutti quanti, questo è un messaggio che voglio sempre far passare, no? Che io dovevo passarci, ci poteva passare un parente, un amico, qualche amico ci è passato e non è successo niente, qualcun altro invece appunto come sappiamo è finito in tragedia, quindi è sempre un momento di grande riflessione anche per quanto è successo e per il fatto che non dovrebbe mai succedere una cosa del genere ad oggi.
1: E grazie Carlotta, torniamo da Tiziano Berti con una testimonianza importante come tutte del resto. Tiziana, a te.
0: Sì, eccoci, siamo in compagnia di Egle Possetti, presidente portavoce del Comitato Ricordo Vittime e Crollo di Ponte Morandi, il primo 14 agosto Possetti che arriva dopo la sentenza. Che 14 agosto è?
3: È un 14 agosto importante perché abbiamo una prima pronuncia giudiziaria che prevede delle condanne importanti in tutti i filoni di imputazione, quindi Autostrade per Italia, SPEA e Ministero, e quindi crediamo che sia stato messo un primo punto fermo molto importante. È chiaro che abbiamo ancora due gradi di giudizio, il tempo sarà ancora lungo, ma è un primo sgombero nel cielo di nuvole, di nebbia che ci ha un po' avvolti in questi anni. Per noi era già chiaro quale avrebbe dovuto essere il giudizio, però che ci sia una pronuncia giudiziaria di giudici ovviamente indipendenti è molto importante.
0: Possetti, voi vi aspettavate un'attenzione diversa, una presenza delle istituzioni diverse dopo la sentenza per questo 14 agosto?
3: Sì, devo dire sì, ovviamente a nome del governo c'è il viceministro Rixi che è sempre presente, genovese, c'è sempre stato vicino e quindi non sminuiamo assolutamente il suo ruolo, ma dopo una sentenza di questo tipo che vede ovviamente lo Stato diciamo all'interno di questo procedimento, chiaramente nella figura dei suoi funzionari, però una figura istituzionale forte del governo ce la saremmo aspettata.
0: La Meloni?
3: Io non lo so, poi ovviamente gli impegni sono tanti, però sicuramente sono molti anni che non viene un Presidente del Consiglio a questa commemorazione e questo forse sarebbe stato l'anno giusto.
0: Tra l'altro proprio alla vigilia di questo 14 agosto dal vostro comitato è arrivato anche l'idea forse di portare il memoriale in giro per le città, anche nelle città, per esempio la sua Pinerolo, sì, dove ci sono state delle vittime. Sì. Ce la spiega un po' questo progetto?

0: nato e come mai?
1: È nato da una nostra idea, perché siccome ad esempio nella nostra città abbiamo due luoghi di ricordo, un luogo dove si ricorda la nostra famiglia con degli alberi e un luogo dove sono anche stati piantati 43 alberi, un luogo che noi curiamo con molta attenzione. E l'idea era appunto che ci fosse una delle macerie anche nelle città, e infatti io ho preso già contatti con la nostra amministrazione per capire se sarebbe possibile questo. Ovviamente anche gli altri parenti del comitato sono stati informati di questa idea e stanno prendendo contatti. So che ad esempio già il comune di Oleggio ha manifestato un pochino di interesse. È chiaro che avrà dei costi, dovrà essere allestito in un luogo comunque chiuso, perché altrimenti poi queste macerie si deteriorerebbero ulteriormente, ma sarebbe un bel segnale, perché nelle città delle vittime avere un ricordo di questo ponte per vedere in che stato era sarebbe molto importante.
0: Anche perché lei l'ha sottolineato tante volte, fuori da Genova si sa poco, si conosce poco, si è forse capito poco.
1: Sicuramente tante persone che non vivono dentro la vicenda, che non hanno seguito come i genovesi, perché voi e gli altri colleghi di Genova, voi soprattutto, avete fatto una grande informazione sul processo e quindi le persone sanno tante cose. Fuori le persone con cui parli o sono molto attente, seguono i canali, i social, e seguono con molta attenzione, altrimenti si sa molto poco dall'informazione nazionale, che poi ovviamente è andata in picchiata dopo la costruzione del Ponte San Giorgio, come informazione, come attenzione. Quindi sarebbe importante avere la memoria. Anche la mostra che avete fatto voi giornalisti, la mostra fotografica, sarebbe molto importante per noi che girasse anche lei e fosse poi non solo. Sarà il memoriale, ma secondo noi è importante che possa girare.
0: Sono stati 8 anni dove voi avete sempre chiesto verità e giustizia, non avete mai chiesto vendetta, ci avete insegnato insomma anche la dignità di come si vive un dolore del genere. Non dobbiamo dimenticare anche le battaglie che hanno portato poi alla legge.
1: Sì, sì, è stato impegnativo, siamo riusciti l'anno scorso a avere questa legge, è stato molto importante, una legge che ha un cappello di copertura limitato, perché solo sulle infrastrutture stradali nazionali importanti sarebbe bello che ci fosse un cappello di protezione per tutte le stragi che potrebbero avvenire nel nostro paese, che coinvolgono cittadini. Però potrebbe essere un progetto più ampio da portare avanti con le altre associazioni delle vittime per riuscire ad ottenerlo.
0: Possetti, in conclusione, poi so che la devo lasciare anche ai colleghi, lei ha paura che dopo questo 14 agosto, a un mese dalla sentenza, cali il silenzio? Ora noi abbiamo visto anche, insomma, ci sono sempre tante televisioni anche nazionali, oggi sicuramente il primo dopo la sentenza attira di nuovo anche molti canali, molti giornalisti che gli altri anni qui non c'erano. Sì. Ha questo timore?
1: E noi abbiamo sempre il timore che questa vicenda ha degli aspetti molto scomodi, che sicuramente qualcuno non ha interesse che siano resi noti e portati avanti, e quindi siamo sempre sotto così, con la paura che possano in qualche modo tacitare sempre di più.
0: Grazie ad Egle Possetti, ci rivediamo poi al termine della cerimonia, anche perché insomma ora non le faccio ricordare la sua famiglia, perché insomma è un momento, è una giornata lunga e complicata, quindi ci rivediamo alla fine. Grazie ad Egle Possetti, vediamo se anche qualche altro familiare, se no ovviamente Enrico ti ridò la linea, non so se Carlotta sia pronta, dimmi tu, se no vado da qualche altro familiare.
2: Sì, io andrei un attimo in regia, Tiziana, sono le 10:08, un secondo con qualche stacco, qualche spot e poi pochissimi, e poi torniamo da voi sul campo, in questo caso Tiziano Berti e Carlotta Nicoletti, e poi torniamo con la redazione. Andiamo in regia.
3: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire,

0: Verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Quest'anno i saldi cantano!
2: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

Liguria, verso il tutto esaurito nel weekend di Ferragosto. Da venerdì 14 a domenica 16 agosto le strutture ricettive liguri risultano occupate al 94%, mentre la percentuale sale al 95% nella notte di sabato 15 agosto, confermando il grande richiamo turistico del territorio ligure. In Liguria sono circa 1300 le persone seguite dai custodi sociali, mentre i 58 punti di accesso dei maggiordomi di quartiere registrano mensilmente circa 2500 contatti, svolgendo in media 4000 servizi. Numeri che aumentano durante l'estate per il caldo intenso e la solitudine, come emerge anche dai contatti registrati dal call center regionale Informa Anziani, raggiungibile al numero verde 800 593 235. Il servizio riceve mediamente 50 chiamate al giorno e oltre 1500 al mese. Sono 167 gli incendi boschivi che si sono verificati in Liguria nei primi 7 mesi del 2026 e 101 le ore di volo per l'attività di antincendio boschivo solo nel mese di luglio. Regione Liguria dedica ogni anno circa 880.000 euro alle attività di prevenzione e alla lotta degli incendi boschivi, con la sala operativa unificata permanente attiva 24 ore su 24 tutto l'anno e stanzia inoltre circa 1 milione di euro annuo per il servizio degli elicotteri antincendio. Treni straordinari per gli eventi dell'estate a Sori e Lavagna. A Sori per la festa patronale, per l'evento benefico Sori più solidale, che si svolgerà il 22 agosto per l'associazione Gigi Ghirotti. A Lavagna invece collegamenti ferroviari extra in occasione della torta dei Fieschi 2026, in programma il 14 agosto. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Andiamo subito nel luogo della memoria, ritorniamo da Carlotta Nicoletti. Carlotta, a te.
1: Sì, siamo con il vice ministro Edoardo Rixi.
2: Luglio scorso, un passo importante per questa tragedia.
3: Sì, un passo importante. Oggi è la prima volta che si fa una commemorazione dopo la sentenza di primo grado. Io mi auguro che l'anno prossimo ci sarà già quella di secondo grado e si finirà prima o poi questo processo che sembra infinito. Quindi non commento la sentenza, anche se ha lasciato ovviamente qualche amaro in bocca. Però i tempi sono fondamentali, soprattutto per un paese che si sta reinfrastrutturando, a verificare e capire quelle che sono state tutte le problematiche connesse e le responsabilità connesse al crollo del Ponte Morandi. È evidente che quest'anno è un anno importante, anche perché è un momento in cui non solo ci troviamo a commemorare le vittime, e vorrei quest'anno anche ringraziare tutti quelli che hanno anche contribuito al fatto che le vittime fossero solo 43, perché vorrei ricordare che in quei giorni moltissimi operatori dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile, del Soccorso Alpino hanno lavorato per aiutare e per salvare tutte quelle persone che erano rimaste intrappolate nelle macerie, quindi a loro tantissima riconoscenza. Poi vicinanza ovviamente alle famiglie, abbiamo cercato anche di portare avanti, approvato la legge che costituisce appunto per la prima volta la figura di vittime di un evento catastrofico come questo. È stato un percorso lungo, accidentato, ma anche questo è un risultato che abbiamo portato a casa. Oggi c'è anche il tema di finire quello che è stato finanziato dal governo, ossia la riqualificazione di quest'area, mantenere aperto e costante un ricordo, non solo per rispetto delle vittime, ma anche per monito.

0: chi verrà dopo di noi che si ricordi che magari è vero che lavorare sulle autostrade comporta disagi alla cittadinanza e non fa acquisire voti, ma salva vite. E quindi tra avere altri morti o avere qualche disagio, io sono per avere qualche disagio. Quest'anno fortunatamente i lavori si sono anche attenuati in maniera importante, stiamo chiudendo i lavori sulla 26, col 27 non dovrebbe più avere cantieri. È evidente che è ancora un percorso lungo, ma dobbiamo arrivare in fondo, perché le infrastrutture devono essere sicure soprattutto per chi vi transita e non devono essere fatti sconti a nessuno sul tema delle manutenzioni.
1: I parenti delle vittime avrebbero voluto una presenza maggiore dello Stato oggi, proprio alla luce della prima sentenza che in qualche modo condanna anche figure dello Stato.
0: Guarda, io sono qua presente, io sono qua presente dal 2014, sono membro di governo, sono di Genova, mi sono occupato quel giorno di comunicare io al governo italiano la tragedia, sono stata la prima persona ad arrivare sotto il ponte 40 minuti dopo quello che era successo. È chiaro che è un percorso che abbiamo seguito. Poi per il resto devo dire l'attenzione del governo su questa vicenda c'è, la vicinanza, non a caso anche la Presidente del Consiglio ci ha tenuto che fossi ovviamente rappresentante dell'intero governo. Poi è ovvio che io mi sento molto partecipe alla comunità genovese, che è parte della mia famiglia, e quindi da questo punto di vista ovviamente chiunque altro venga del governo è assolutamente importante. C'è da dire però che la rappresentanza a mio avviso c'è, l'importanza è sempre stata data e lo si vede anche dall'attenzione che viene messa oggi sull'aumento anche del sistema manutentivo a livello infrastrutturale del paese, anche sulle modifiche legislative che nel frattempo sono intervenute. Certo, un percorso lungo, capisco che ovviamente le famiglie in qualche modo spingano giustamente a che anche dopo 8 anni di distanza non si dimentichi quella tragica giornata che ha sconvolto la vita di tutti quelli che l'hanno vissuta come me in prima persona e anche quelli magari che l'hanno vista tramite i media in giro per l'Italia e per il mondo. Però averla vista quel giorno, aver visto, toccato con mano quello che era successo, aver visto la difficoltà che ci ha messo anche la città a risvegliarsi, a ritrovare una comunità di intenti per risorgere dopo una tragedia come questa, che ha riguardato non solo le vittime ma anche ha scompaginato completamente le infrastrutture e ha diviso la regione a metà, interrompendo sia il traffico ferroviario che quello autostradale, è stato chiaramente un momento di profonda riflessione sul fatto che molto spesso in politica ci si occupa esclusivamente delle cose che producono consenso, quando invece le cose più importanti sono quelle che hanno una visione soprattutto per le future generazioni. Noi tutti abbiamo figli, nipoti e noi vogliamo lasciare il nostro paese più sicuro a loro, anche magari soffrendo un pochino noi, perché senza fatica, senza lavoro e senza costanza non si arriva a nessun risultato.
2: Vice Ministro, il ponte è stato rifatto in 2 anni, qui dopo 8 anni questa zona della città attende una rigenerazione che finora è stata soltanto parziale. Ci sarà, se servirà, un ulteriore impegno anche economico, finanziario del governo per sostenerla, visto che insomma pare che i soldi non siano abbastanza.
0: Guarda, intanto se si iniziassero a usare quelli che ci sono sarebbe un'ottima cosa. Io credo che ci sia oggettivamente la necessità di accelerare. Noi adesso stiamo anche ovviamente cercando di risolvere il problema della Valpolcevera della linea metropolitana, quindi penso che a metà settembre mi vedrò col sindaco. Anche qua il governo è di nuovo intervenuto a mettere altri soldi, però le amministrazioni devono essere più veloci nel fare le cose, perché ovviamente passando il tempo le risorse se no non bastano mai. Negli ultimi 5 anni i costi sono aumentati del 40% sostanzialmente su tutte le opere infrastrutturali, è chiaro che più tempo aspettiamo peggio è. Quindi il problema non sono le risorse, i problemi è i tempi delle macchine burocratiche, soprattutto in ambito locale, anche nazionale a volte, che devono attivarsi. Anche qua sul Parco delle Rimembranze bisogna fare in modo non solo di fare degli investimenti

importanti, ma poi di mantenerli. Ovviamente le manutenzioni devono essere gestite a livello locale, perché è impensabile che Roma gestisca le manutenzioni sul territorio nazionale, non sarebbe neanche possibile da un punto di vista istituzionale. Quindi se c'è necessità di risorse, non è mai stato un problema. Noi ultimamente risorse ne abbiamo tolto per lavori che non sono stati fatti.

0: lui c'ha gli scoop.
1: Cosa c'ho io?
2: Quali scoop?
0: Hai fatto un mega scoop.
3: Ecco presidente,
1: non so quale, ma va bene.
3: La prima commemorazione del crollo del Ponte Morandi dopo anche la sentenza di primo grado.
4: Certamente, io direi che è l'ottava commemorazione. Queste sono date che rimangono scolpite come tante altre nella storia e certamente questa è una data che rimane scolpita a Genova e rimane scolpita nel cuore di soprattutto di quelli che l'hanno vissuta. Nessuno vuole dimenticare 43 vittime, nessuno vuole dimenticare le 600 persone che sono state sfollate e tutte le altre imprese e cittadini che hanno sofferto dal punto di vista economico per quello che è stato quasi 2 anni senza il ponte. Quindi voglio dire, ci sono tante persone che hanno sofferto, che si ricorderanno di questa data per tutta la loro vita. Io penso che questa data sia assolutamente importante, sappiamo che non c'è futuro senza memoria, per cui questa data è fondamentale per tutti, amministratori pubblici e privati che devono costruire infrastrutture. Il nostro territorio ha bisogno di infrastrutture, lo sapete, ma non solo il nostro, tutto il mondo ha bisogno di infrastrutture per sviluppare l'economia. Ebbene, queste infrastrutture sia per chi le costruisce e anche e soprattutto per chi poi le deve utilizzare non devono mai avere ripercussioni sulla vita delle persone. Questo è un monito che questa data porterà per sempre, è un faro per, non solo per la nostra città come la lanterna, no? Questa data è un faro per tutti quelli che si dovranno occupare di infrastrutture, sia pubbliche che private. E vorrei che rimanesse così, vorrei che il sacrificio di queste persone, di tutti quelli che hanno sofferto, fosse una cosa importante per poter dare a tutti la tranquillità, la sicurezza e la voglia di progredire, di costruire il proprio futuro senza dover subire queste tragedie.
3: Okay. Queste parole anche del presidente della Regione Liguria Marco Bucci, vi restituisco la linea.
5: Allora grazie. Torneremo naturalmente nel luogo della memoria, nel parco della memoria. E tra le parole di coloro, dei rappresentanti delle autorità, delle amministrazioni che abbiamo sentito in questo, quindi nelle parole di chi è rimasto, c'è sempre il ragionamento su come le nostre vite sono cambiate, sono state stravolte, la nostra regione. Noi non dobbiamo neanche dimenticare che la nostra regione per un paio d'anni è rimasta priva del cordone ombelicale che ci ha legato, ma non solo con le altre regioni, quelle più vicine a noi, ma direttamente con il mondo. Le nostre vite completamente stravolte, gli itinerari quotidiani, quelli della normalità, quelli della famiglia, quelli del lavoro, che portavano necessariamente a passare sul Ponte Morandi, a passare in Valpolcevera, sono state completamente stravolte. E tutto questo ieri, perché 8 anni poi sono pochi, sono pochissimi. Torniamo da Tiziano Berti? Bene Tiziana, allora a te, grazie Tiziana.
6: Sì, eccomi in compagnia di Emmanuel Diaz e di Nora, la sua mamma, e mamma di Henry, una delle 43 vittime del crollo di Ponte Morandi. Emmanuel tra l'altro ha seguito tutte le udienze del processo e anche dei 2 incidenti probatori. Che 14 agosto è questo per te, Emmanuel?
7: Diciamo che non è diverso dal punto di vista della sofferenza e del dolore, è molto diverso sì dal punto di vista della difesa della verità, perché ora ci hanno dato la ragione, ora la magistratura genovese ci ha fornito un ulteriore argomento che diventerà fondamentale per il futuro della nazione stessa. È un anniversario dove siamo anche molto emozionati, molto più umani da quel punto di vista, perché abbiamo compreso che veramente il nostro lavoro ne è valso la pena, è servito qualcosa, che la fiducia deposta nella magistratura, nella procura di Genova è stata ripagata in lungo e in largo. Sicuramente, sul serio, la sofferenza per la perdita di mio fratello, quella non scema e non cambierà sicuramente per il resto della nostra esistenza, ma insieme siamo riusciti a creare un'ottima squadra per continuare ad affrontare le diverse battaglie.
6: Emanuele, vieni, fai un passo così facciamo venire anche qui vicino tua mamma Nora. Suo figlio diceva: Emanuele, siamo una grande squadra per la memoria di Henry. Insomma, suo figlio lo sa, no? Che è diventato un po' un simbolo proprio perché non ha mai mollato per chiedere giustizia per suo fratello, insomma suo figlio.
8: Lui è stato molto forte, è stato determinato, è stata una persona capace.

0: inteligente, ha saputo gestire tanto in una manera que, en una manera da admirare, que yo no sarei stata in grado di farla, però gli davo il supporto e parlavo tante cose con lui e dicevo, intanto avevamo fiducia, anche se magari tante persone erano un po' scoraggiati, avevano come poca fede nella magistratura, nella giustizia, noi eravamo un po' in silenzio perché il silenzio è meglio.
1: Grazie e complimenti Nora, insomma, perché se Emanuele è così, io non ho avuto la fortuna di conoscere Henry, ma sicuramente perché lei è stata una grande mamma, Nora.
0: Era meraviglioso.
1: Com'era suo figlio Henry?
0: Henry, non ci sono le parole per descrivere la meraviglia di persona che era lui, ma lui è stato quell'anima che ha depositato un po' di spirito a Emanuele per fare quello che sta facendo e che ha fatto, che è riuscito a fare, grazie a Dio per tutto.
1: Grazie Nora, anche perché quest'anno insomma siamo riusciti anche a scambiare qualche parola per l'emozione. Sì. Grazie, grazie mille, grazie ad Emanuele. E allora direi che qui a fianco a me c'è Francesco Cozzi, procuratore insomma, che per primo ha proprio coordinato la prima inchiesta sul crollo di Ponte Morandi. Chiedo anche a lei, Cozzi, che 14 agosto è questo che arriva dopo la prima sentenza?
2: Sì, noi siamo qui dal 14 agosto del 2018 e siamo sempre qui. Oggi ha un significato particolare che deve ripetersi poi nel tempo, perché, per ripetere una frase fatta ma sempre molto incisiva, non ricordare o rimuovere un crimine è un po' come ripeterlo. E questo è una frase forte, che però è importante riaffermarla, perché non, la memoria non serve soltanto come momento commemorativo, ma deve servire di monito anche perché certi eventi non si verifichino e siano rimossi anche i presupposti che li hanno determinati. Oggi ha un significato particolare perché arriva dopo poche settimane dalla sentenza che chiude una fase importante del processo, forse la fase più importante perché è svolta nel contraddittorio. E in questa situazione, come cittadino più ancora che come ex magistrato, mi piace dare atto con soddisfazione non tanto del risultato, non entro nel merito di quello, ma del fatto che si è arrivati a una sentenza dopo un processo complesso, faticoso, combattuto in modo leale, nel rispetto delle regole, con grande impegno da parte sia della procura che delle difese, delle parti civili e dei difensori, e che ha dato atto, ha riconosciuto secondo me la bontà dell'assunto accusatorio in buona parte, anzi per la parte più importante, e che adesso dovrà essere verificato nelle fasi successive del processo.
1: È soddisfatto quindi Cozzi?
2: Io sono soddisfatto del fatto che sia stata una sentenza importante, fatta, resa da un collegio di grandissima professionalità e impegno, e mi piace dedicare questo momento di soddisfazione, oltre che ai colleghi che hanno seguito da ultimo processo, Airoldi e Cotugno, e anche ai vertici, ai componenti della Polizia Giudiziaria che ha seguito le indagini, Guardia di Finanza, soprattutto Polizia di Stato, Vigili del Fuoco e via dicendo, in particolare alla memoria del collega Massimo Terrile, un magistrato amico di straordinaria capacità, acume, impegno, e che ha collaborato a dare chiarezza in tutto il processo in maniera obiettiva, rigorosa, in tutte le fasi, dall'inizio delle indagini fino alla conclusione del processo. Mi dispiace che non abbia potuto vedere e sentire che c'era stata comunque una sentenza importante.
1: Che cosa ha rappresentato, una domanda e una risposta flash, per lei il crollo di Ponte Morandi e coordinare questa prima inchiesta?
2: Beh, dopo 44 anni di professione di magistrato, perché con tale anzianità sono andato in pensione, il fatto che qualche anno prima, nella fase ultima dell'attività professionale, mi sia dovuto occupare come procuratore di questa vicenda qui, è stato sicuramente un grande impegno, un'esperienza che mi ha segnato nella vita, anche nel rapporto con le vittime, nel rapporto umano.

0: con le persone e l'abbiamo fatto, credo, in modo molto determinato ma obiettivo, senza affermazioni declamatorie, senza protagonismo, come è nello stile e nel carattere, nel costume della magistratura genovese in particolare, insomma.
1: Grazie mille a Francesco Cozzi, direi che ti posso ridare la linea e tra poco possiamo ritornare insieme con altre voci di familiari delle 43 vittime.
2: Tiziana, grazie. Allora ne approfitto per andare in regia un secondo. Telespettatori, intanto ben ritrovati, buona mattinata. Se vi siete alzati adesso, avete sintonizzato il televisore, come sempre sul primo canale, sono le 10.30, oggi è il 14 agosto, siamo a 8 anni da quel 14 agosto, ma è il primo ricordo del disastro dopo la prima sentenza. Dopo la sentenza di primo grado che ha combinato 177 anni complessivamente agli autori di questo disastro. Vado in regia qualche secondo e poi torniamo nella radura della memoria.
3: Passa a Palsiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
4: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
3: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
5: I can with Palsy.

Dopo la messa celebrata dall'arcivescovo di Genova, Monsignor Marco Tasca, è il momento dell'uscita all'aperto. Quindi siamo nella raduna della radura della memoria, sono le 10.31, cari telespettatori, e tutti voi con noi, con un grande mezzo di comunicazione, abbiamo seguito, siamo stati parte importantissima di tutto quello che è accaduto dopo il 14 agosto del 2018. La giornata importante è questa perché arriva, come vi ho detto prima degli spot, è la prima commemorazione dopo la sentenza di primo grado, ne seguiranno naturalmente altre, e questo è particolarmente importante. Abbiamo già sentito i pensieri di coloro che rappresentano le amministrazioni in vario grado, che rappresentano le autorità, e ricordiamo che manca un'ora, poco più di un'ora, perché tutto questo accadde alle 11.36 in una giornata pazzesca. Se uno sceneggiatore avesse voluto scrivere un film horror, l'avrebbe ambientato probabilmente il 14 agosto, vigilia di Ferragosto, con un tempo da tregenda, e così era, e così è stato in effetti. Le nostre parole, in attesa di tornare alla radura della memoria, ricordano quello che tutti noi, non solo noi che abbiamo fatto e come informazione, come la sappiamo fare, ma noi cittadini, i liguri, che necessariamente dovevano passare da Genova. Immaginate, era il giorno delle ferie, era il giorno, la vigilia di Ferragosto, il giorno in cui ci si muove. Com'è stata stravolta la nostra vita, e lo è ancora adesso, perché ancora adesso voi lo sapete quali sono le difficoltà per chi è locale, per chi è indigeno, per chi è ligure, dover passare necessariamente con la macchina da una parte all'altra della nostra regione. Ed è uno strascico che noi tutti portiamo dentro. Ma le nostre vite poi sono state stravolte, perché è sempre stato presente in noi il dolore di queste 43 vittime innocenti che sono cadute nel crollo del ponte Morandi. Quel ponte gigantesco, quel ponte che segnava in maniera indelebile dal punto di vista architettonico la Valpolcevera, così lo volle l'ingegner Morandi. Quel ponte sbriciolato per l'incuria delle persone che dovevano manutenerlo e che, come afferma la sentenza, hanno lucrato sugli utili, per avere più utili, si sono tenuti in tasca i soldi che servivano per l'ammodernamento del ponte, per seguire una creatura comunque così fragile, così come l'aveva raccomandata ai posteri l'ingegner Morandi. Adesso siamo qui all'ombra del ponte San Giorgio, costruito in 15 mesi, possiamo dire a tempo di record, possiamo dire che questo ponte ha ridato una vita, un legame della Liguria con il mondo, ma le nostre vite sono comunque stravolte ogni giorno nella vita, negli spostamenti quotidiani. Non è

0: ancora la vita come quella che avevamo prima e che era prima per noi. Manca quasi un'ora al momento, perché sono le 10:34, quindi mancano 62 minuti al rintocco, mancano 62 minuti al minuto di silenzio. Noi torneremo con Tiziano Berti, con Carlotta Nicoletti, anzi stiamo per tornare con Tiziano Berti, con Carlotta Nicoletti nella radura della memoria, che questo sarà un luogo storico. Ci sono 43 alberi, li vedete, che fanno a corona di questa platea pubblica, ognuno con un arbusto diverso, con un nome diverso, per ricordare ovviamente i 43 poverini che a loro insaputa il destino quel giorno ha tagliato i fili nello stesso momento per 43 persone. Quindi luogo altamente simbolico, luogo che deve essere inserito nelle visite scolastiche, è già stato inserito, luogo che deve servire per tutti. A seguito di tutte queste iniziative ne è maturata un'altra, ed è maturata dopo 8 anni, anche perché c'è tempo, c'è bisogno che le cose maturino, ed è quella di portare una scheggia, di portare un pezzettino di quel crollo, di quel disastro, in tante città italiane, per ricordare a tutti, per estendere il dolore a tutti e ricordare a tutti, anche chi non era in Liguria, anche chi ha soltanto percepito queste cose attraverso i telegiornali nazionali, questa catastrofe attraverso i telegiornali nazionali, per ricordare che è successo questo, quello che non deve più accadere, quello che tutti noi, chi ci amministra, deve stare attento perché non accada, per il dolore di una comunità intera. Allora, noi abbiamo anche preparato delle pillole, insomma, Primo Canale anche questo. Salutiamo intanto, non l'ho fatto, Andrea Rocchiccioli e Gianluca Messina, che stanno curando la regia, stanno curando tutti questi collegamenti. Quindi partiamo con una nuova pillola, direi, in attesa di tornare appunto alla radura della memoria, mentre stanno arrivando le autorità che siederanno in prima fila in questo momento. Allora, andiamo con la prima pillola.
1: Bianca. In quella cabina bianca c'era il camionista che si è salvato.
2: Mi ha raccontato poco fa un agente che è intervenuto per primo. Il reparto mobile di Bolzaneto è arrivato proprio in linea d'aria entro pochi minuti dal momento dell'impatto, e sono stati loro, quelli del reparto mobile, ancora prima dei vigili del fuoco, a scendere nel fiume, nel greto, in quello che resta appunto del greto del Polcevere. Ebbene, quella motrice del TIR conteneva all'interno appunto il camionista, e il camionista si è salvato, è uscito tratto in salvo poi dagli agenti della polizia e poi anche dai mezzi di soccorso, e portato all'ospedale. È ancora vivo e può raccontare questa tragedia. Diversa sorte invece è toccato alla Panda, che vediamo schiacciata da una parte del viadotto, e a quell'Audi bianca che si trova dalla parte opposta del corso d'acqua verso le gru dei vigili del fuoco. Sì, signora, per Primo Canale, lei è un'amica di famiglia di una persona che non si trova. Di chi stiamo parlando? Un giovane, un anziano?
3: Stiamo parlando di un ragazzo giovane di 22 anni che si chiama Diary Marius, e di un altro ragazzo sempre albanese di 30 anni, che tutte e due stavano andando a lavorare, percorrevano l'autostrada quando è caduto il ponte. Almeno noi sappiamo che la moglie gli ha detto alle 11:30 sto partendo, sto caricando Marius e stiamo andando a Rapallo a fare il lavoro, e poi di lì abbiamo perso le tracce.
2: E partivano da dove questi ragazzi?
3: Partivano
2: da Sestri Ponente, quindi da Genova Aeroporto, quindi da una zona obiettivamente vicina a quella poi del viadotto Polcevera.
3: Assolutamente.
2: Voi siete arrivati qua da quanto?
3: Noi siamo qua da mezzogiorno e mezza.
2: E state cercando di avere notizie?
3: Di avere notizie, perché tra le vittime non ci sono, tra i feriti non ci sono, però non hanno trovato neanche il cubo.
2: Loro usavano con un mezzo, con un Fiat Cubo, un piccolo furgone merci.
3: Certo.
2: Che attività svolgevano?
3: Loro, mio marito ha un impiego di pulizia, loro sono i suoi dipendenti.
0: Così, 8 anni fa, sono passati 8 anni, ritorniamo alla radura della memoria con Carlotta Nicoletti. A te, Carlotta.
4: Sì, eccoci Enrico, siamo qui e sta per iniziare proprio tra pochissimo la cerimonia. Insomma, sono stati invitati a sedersi quelli che sono i presenti, e quindi tra poco verranno deposte anche quelle che sono le corone, e appunto ci sarà anche da parte delle massime autorità e anche dei parenti delle vittime un minuto di silenzio. Poi chiaramente si inizierà con la commemorazione e ci saranno i vari interventi che appunto abbiamo detto anche prima. Per

0: quanto riguarda il sindaco di Genova, il presidente della regione e anche il viceministro Rixi. Intanto stanno arrivando proprio tutte le istituzioni, si stanno per sistemare, abbiamo visto anche appunto Monsignor Tasca che è arrivato dopo aver celebrato la messa, e quindi veramente mancano pochissimi istanti proprio all'inizio della commemorazione, la prima dopo la sentenza di primo grado del processo del crollo del Ponte Morandi. Quindi ci sarà anche un momento invece, come abbiamo detto, dedicato a una parte artistica studiata per l'occasione, proprio con alcuni momenti musicali e poetici eseguiti dall'Orchestra di Genova Sinfonietta, diretta da Matteo Manzitti e dal rapper Vago. Quindi insomma siamo proprio ai sgoccioli, si sta per iniziare, poi ricordiamo alle 11.36 ci sarà di nuovo un minuto di silenzio, l'orario in cui è crollato il ponte Morandi. Quindi qua è tutto pronto, attendiamo veramente pochi istanti ormai per iniziare la commemorazione. Ecco che iniziano a suonare, ci siamo, vi restituisco la linea.
1: Allora, rientriamo in studio semplicemente per commentare, in attesa di sentire il... Sentiamo già appunto le voci, no, dello speaker, giusto, della radura della memoria. Andiamo a sentire la voce.
2: Il tempo non è lineare, può accelerare e può rallentare.
3: E questo lo sa bene chi vive un lutto, chi 8 anni fa ha perso un papà, un figlio, un nipote, una sorella. Il tempo cambia. Abbiamo 2 modi nella lingua italiana per tornare indietro nel passato. Uno è rammentare, portare alla mente, e l'altro è ricordare, portare al cuore. E noi oggi siamo qui per portare al cuore il ricordo di 43 persone che hanno perso la vita quel giorno di agosto, 8 anni fa. Lo facciamo costruendo a mano memoria e ci facciamo aiutare dalla musica, che sarà il fil rouge di questa mattina insieme. Diamo inizio alla commemorazione delle 43 persone che hanno perso la vita il 14 agosto 2018.

E allora entro io. E così abbiamo visto il primo momento che ha dato il via alla commemorazione qui alla Radura della Memoria, il suono del silenzio e il momento all'interno della radura davanti alle corone di fiori che sono quella del comitato ricordo vittime Ponte Morandi, sono 43 rose bianche e rosse, e poi c'è la corona del Presidente della Repubblica, la corona della Presidenza del Consiglio, la corona della Camera dei Deputati e del Sindaco di Genova. Inizia quindi la commemorazione. Ci sono decine di ombrellini bianchi che si sono aperti per cercare di combattere il sole e il caldo che in questo 14 agosto è particolarmente forte qui alla Radura della Memoria. E allora direi che possiamo iniziare a vivere insieme questo momento di commemorazione di questo 14 agosto che inizia con un momento musicale.

Genova Sinfonietta ci accompagnerà in questa mattinata insieme. Fatemi ringraziare Xenia Bomarsi, che è la soprano, che sta vivendo anch'essa un lutto proprio in questo momento per la scomparsa di suo papà qualche ora fa. Non è facile, grazie per essere qua con noi. Saluto Egle Possetti, le famiglie delle vittime.

0: Noi iniziamo questa cerimonia con una piccola sorpresa. Intanto chiamo sul palco Gianni Andreoli e i bambini dell'associazione Noi per Voi, perché mentre il palco si rimette in ordine, i bambini sono il nostro futuro, sono bambini che 8 anni fa avevano un anno, anche se dice, sono nato a novembre, ne avevo quasi 2. Gli altri ne avevano 2 effettivamente, non ricordano nulla, non guardavano la televisione, e poter raccontare quello che è successo, costruzione della memoria collettiva. Grazie Gianni.
1: Grazie a voi.
0: Abbiamo Gianni, Leonardo, Gianni.
2: Ciao, mi chiamo Gianni.
0: Ho appena detto che avevi 2 anni quel giorno e che voi siete i bambini che portano luce in tantissime manifestazioni, è vero?
1: È vero, sì. Loro, quando facciamo le manifestazioni, i bambini della Vallestura ci sono sempre. Hanno anche una maglietta per la camminata, ma sono sempre disponibili. Oggi potevano essere di più, ma con questo caldo è veramente, sono degli eroi.
0: E fin troppo. So che avete fatto una sorpresa.
1: Sì.
0: Ma anche per voi c'è una sorpresa, è vero Egle? Ti chiamo un attimo. E ti presto il microfono.
3: Sì, c'è una piccolissima sorpresa, un regalino per i bimbi della Vallestura. Sono solo dolcini, mangiati con moderazione.
0: Grazie, grazie bimbi.
1: Che di notte la luce si accende e lascia il buio dietro, è una speranza per il futuro.
0: Grazie.
3: Lo metteremo al memoriale.
0: Grazie, Egle, ci vediamo
3: grazie
0: dopo.
3: A voi.
0: Grazie, bimbi. Ciao. Dicevo, costruiamo memoria e lo facciamo con diverse voci questa mattina. La memoria è un valore universale che attraversa culture e fedi. E chiamo Alfredo Maiolese, European Muslim League. So che questa mattina, mentre faceva colazione, parlando con sua moglie, ha immaginato quello che il tempo della fisica quantistica descrive molto bene, che la musica riesce a fare, portarci avanti, portarci indietro. La musica ha un tempo, una durata, ma non sappiamo quanto duri quando poi siamo sospesi insieme a lei. E so che ha fatto questa riflessione.
4: Si sente? Buongiorno a tutti. Prima di iniziare il discorso ho fatto anche un'altra riflessione. Ci sono anche credenti qua di diversi fedi. E ho detto, se veramente è insopportabile questo caldo per chi crede nell'aldilà, mi auguro veramente che poter accedere tutti quanti noi in paradiso, perché l'inferno veramente è insopportabile. Quindi mi auguro veramente che questa riflessione possa essere condivisa tra tutti, tra credenti, non credenti, laici, eccetera. Nel nome di Dio, il più clemente e più misericordioso, signor Vice Ministro, signor Presidente della Regione Liguria, signora Sindaca di Genova, Sua Eccellenza Reverendissimo Arcivescovo di Genova, Egregio Imam di Genova, autorità civili e militari, gentili sindaci dei comuni presenti, che ne ho visti parecchi, familiari delle vittime, signore e signori, ci sono momenti in cui le parole non bastano. Sono commosso perché sono passati 8 anni, però tutte le volte mi viene in mente, anche perché abbiamo conosciuto in modo più particolare Egle Persetti, abbiamo fatto qualcosa, quindi veramente mi ricordo sempre quegli 8 anni fa. Ci sono momenti in cui le parole non bastano, eppure il dovere della memoria ci chiama ogni anno a ritrovarci insieme per ricordare 43 vite spezzate troppo presto. Sono trascorsi appunto 8 anni dalla tragedia del Ponte Morandi, oggi San Giorgio. Il tempo è passato, ma non ha cancellato il dolore delle famiglie, né ricordo di una ferita che ha segnato Genova e l'intero paese. Oggi non siamo qui soltanto per rendere omaggio alle vittime. La memoria non serve solo a custodire il passato, serve anche a proteggere il futuro. E questo vorrei ripetere, la memoria non serve

0: serve solo a custodire il passato, serve anche a proteggere il futuro. Per questo acquista significato più autentico quando si traduce in responsabilità. Un ponte nasce per unire. Quel giorno non è crollato soltanto un'opera di ingegneria. Si è spezzata la serenità di tante famiglie e si è incrinata la fiducia di un'intera nazione. Da quella tragedia abbiamo imparato che la solidarietà, la vicinanza e il senso di comunità possono diventare il ponte più forte che una società sia capace di costruire. Le 43 vittime provenivano da diverse città italiane, ma anche altri paesi, non soltanto italiani. Tra loro vi erano anche due cittadini di fede musulmana, il cui ricordo oggi si unisce a quello di tutti coloro che persero la vita. Perché il dolore non conosce confini, nazionalità, religioni, colori, razze, culture. Il dolore è uguale per tutti, il dolore è da sopportare. Quindi davanti alla perdita di una vita umana siamo tutti uguali. Come presidente della Lega della European Muslim League, Lega dei Musulmani Europei, rinnovo la nostra vicinanza ai familiari e a quanti continuano a testimoniare con affetto e rispetto la memoria dei loro cari, che oggi sono diventati anche nostri cari, e non lo diciamo perché siamo qua a parlare, ma perché sentiamo ovviamente questa sensazione, questa empatia che c'è tra di noi. Il ricordo di queste 43 vittime del Ponte Morandi appartiene innanzitutto alla loro famiglia, come ho detto, ma anche alla coscienza dell'Italia. Il modo migliore per onorarle è fare della tutela della vita, della sicurezza, del senso del dovere, un impegno quotidiano. Non possiamo sempre, e questo è un po' il nostro difetto, per quanto noi possiamo amare l'Italia, eccetera, e sì, posterghiamo un po' con superficialità, poi crolla il ponte, allora ci svegliamo da questo topore. È questo che noi dobbiamo appunto superare. Non dobbiamo vivere con superficialità, ma dire noi c'è questo pericolo, lo dobbiamo affrontarlo. Non dobbiamo trovarci uniti soltanto nelle difficoltà, come quando è successo. Dobbiamo imparare a riconoscerci ogni giorno nella nostra comune umanità, pur nelle nostre differenze. Credetemi, la differenza non è un limite, la differenza è una ricchezza, perché noi diciamo sempre insieme. Non esiste un cristiano, un musulmano, un ebreo, siamo degli esseri umani. Crediamo soltanto a ciascuno di rispettare le giuste regole. Non è che io sono musulmano non devo rispettare la legge e il cristiano deve. Tutti quanti dobbiamo rispettare le leggi. Perché rispettarle significa avere cura degli altri, assumersi le proprie responsabilità verso la comunità e contribuire alla sicurezza di tutti. Invochiamo Dio Altissimo affinché accolga nella sua misericordia tutte le vittime, doni conforto ai loro familiari e guidi i nostri passi nella costruzione di una società sempre più giusta, più sicura, più unita, fondata sulla dignità di ogni persona. Che Dio l'Altissimo benedica Genova, tutta l'Italia e tutti noi. Grazie.
1: Grazie Maiolese, la voce della spiritualità ci ricorda che il dolore può unire e non deve dividere. Chiamo l'imam Salah Hussein.
2: Buongiorno a tutti, saluto i familiari delle vittime, le autorità civili, militari e religiose. Oggi siamo riuniti qua per la commemorazione delle vittime di 8 anni fa. Essere cittadino di questa città vuol dire condividere i momenti di gioia e di tristezza. Sentirsi parte di questa città, quindi noi condividiamo con la città questo momento di tristezza e speriamo di che tutti noi impariamo dalla nostra esperienza e i nostri errori, di che il futuro sia migliore del passato. Se può essere di cordoglio, i vostri cari sono in mani di Dio, il compassionevole e il misericordioso. E un giorno li incontreremo. Dio ci ha creato da un uomo, da una donna, ci ha affidato

o noi nel Corano si dice che abbiamo accettato una responsabilità immane. Questa accettazione di questa responsabilità è data da un'ignoranza nostra, da un'inconsapevolezza. Questa responsabilità è il libero arbitrio e c'è Dio per questo ci ha affidato la gestione della terra. Siamo i vicari di Dio in terra. Abbiamo questa responsabilità di amministrare le risorse che Dio ci ha dato nel migliore dei modi. Nel Supremo Corano disse: Dio ha offerto questa responsabilità al cielo, alla terra, ai montagna, hanno rifiutato, hanno temuto e l'ha presa l'uomo, è inconsapevole, incosciente. Essere di libero arbitrio vuol dire che siamo responsabili delle nostre azioni. Quindi ogni dono di Dio che ci ha dato, il potere, la ricchezza, la forza, l'intelligenza, la bellezza, qualunque altra, è una responsabilità innanzitutto. Non è un privilegio. Ogni potere è una responsabilità, non è un privilegio. Ne saremo responsabili davanti a Dio, nel piccolo e nel grande. Nessun essere umano è senza responsabilità. Però questa responsabilità può crescere. Dio ci ha aiutato in questa nostra missione, ci ha invitato i messaggeri, inviati, le sacre scritture. Ecco, a proposito, per me, per noi musulmani, c'è un solo Dio per tutti e c'è una sola religione, che l'uomo ha voluto decorarla in maniera diversa, attribuirla al suo uso, consumo delle volte per comodità, delle volte con buona fede, altre volte con malafede, però la religione di Dio è una. E Dio è uno. Quindi siamo tutti creature di Dio, ne siamo responsabili nei confronti di Dio di questa responsabilità. Dio ci dà una mano insegnandoci a fare la preghiera, la meditazione, le buone azioni. Queste cose aiutano a essere una persona corretta, ricordarci che siamo davanti a Dio, ricordarci che un giorno saremo davanti a Dio a rendere conto delle nostre azioni. Quindi abbiamo questo aiuto nelle preghiere quotidiane, e noi musulmani abbiamo 5 preghiere al giorno perché l'uomo è distratto per natura, si distrae, si viene trascinato da questo potere, da questa ricchezza, da questa terra e ha bisogno di essere elevato nei momenti della giornata, ricordare che è fatto sia di carne che di spirito. L'intelletto che ci distingue dagli altri animali, dagli altri creature, questa è una responsabilità. La responsabilità è verso noi stessi, di curare noi stessi, la nostra fede, il nostro fisico, la nostra anima. Responsabilità verso Dio, di riconoscerlo e rispettarlo. A proposito, le preghiere nostre non sono fatte per Dio. Le preghiere nostre, essere buoni, non è per Dio, è per noi stessi. Perché Dio disse: se tutti voi, creature, foste al miglior cuore dell'uomo, non aggiungo nulla a Dio. Se tutti voi, uomini, foste al peggiore degli uomini, non togliere nulla a Dio. E vostre azioni che ne sarete responsabili. Se trovate del bene, ringraziate Dio. Se trovate del male, vi lamentate con voi stessi. Quindi la responsabilità, direi, maggiore ne abbiamo verso il prossimo. Il profeta Muhammad ha descritto la fede dicendo che la fede è fatta da più di 70 elementi. La più alta, la testimonianza di fede, credere conoscere Dio e i suoi messaggeri. La più bassa, togliere il fastidio dalla strada. Quindi la fede è fatta di spiritualità, ma anche di azione. Discriminare, parlare male, essere ingiusto, corrompere, rubare, infastidire, non rispettare, sono azioni terribilmente brutte davanti a Dio, perché Dio è il grande, il misericordioso per perdonare tutte le cattive azioni che noi abbiamo fatto nei suoi confronti. Lui è il grande.

0: perdona le nostre dimenticanze, i nostri errori, ma non perdona mai l'ingiustizia noi che commettiamo verso il diverso. Non perdona mai l'ingiustizia che abbiamo fatto verso il diverso. Quindi ne saremo conto di quello che abbiamo rubato, di quello che abbiamo infastidito, di quello che abbiamo tolto, di quello che abbiamo trascurato in maniera consapevole. Quindi la discriminazione, l'odio razziale, l'odio religioso, l'odio per il colore di pelle, il razzismo è una cosa odiata da Dio. Grazie.
1: Essere qui a ricordare vuol dire portare al cuore le storie e i volti di 43 persone, ma vuol dire, chiamo Monsignor Marco Tasca, Arcivescovo di Genova, essere anche vicini, portare al cuore la presenza di chi da tanto tempo chiede verità e giustizia e ricorda con grande forza e grande amore chi non c'è più oggi.
2: Cari familiari delle vittime, distinte autorità civili e militari, cari amici, ci ritroviamo ancora una volta in questo luogo della memoria. Il tempo che passa può insegnare a convivere con il dolore, ma non lo rende meno vero. Nessuna ricostruzione ha potuto ricomporre quanto in quel giorno si è spezzato. Affetti, sogni, futuro, vita. Oggi siamo qui perché la memoria non diventi abitudine, perché il ricordo contiene coscienze e perché il desiderio di giustizia non venga estinto. Le sentenze giudiziarie sono sommamente necessarie e costituiscono un imprescindibile passaggio per riconoscimento delle responsabilità. Non di meno, nessuna decisione umana potrà restituire perdite tanto grandi e sanare ferite tanto profonde. Il richiamo alla individuazione delle responsabilità ci induce a considerare il ruolo di chi esercita compiti sociali, economici e politici. Quest'anno ricorre l'anno giubilare francescano e mi viene spontaneo ricordare la lettera di Francesco d'Assisi, lettera ai reggitori dei popoli, in cui egli si rivolge a quanti rivestono responsabilità pubbliche, un'esortazione tanto semplice quanto decisiva. Non dimenticate il Signore. Che cosa significa oggi questo invito? Significa ricordare anzitutto che la vita non ci appartiene in modo assoluto. Il credente sa che essa è un dono di Dio, è preziosa, irrepetibile, ma anche limitata. Il tempo che ci è dato per questo va speso con sapienza. Le energie sono limitate e non possono essere disperse nell'indifferenza, nell'improvvisazione o nella ricerca di interessi particolari e di scarso respiro. Le risorse a nostra disposizione vanno amministrate con lungimiranza e con giustizia. Dimenticare il Signore significa in fondo dimenticare l'uomo. Significa lasciare che altre logiche prevalgano. Il profitto che dimentica il volto di chi lavora, il calcolo che prevale sulla cura, la superficialità che sostituisce la vigilanza, l'interesse di pochi che oscura il bene di tutti. Quando questo accade, le tragedie che recano il segno della responsabilità umana si rivelano non soltanto il frutto di errori tecnici, bensì più profondamente l'espressione di crisi morali e civili. Per questo l'invito di San Francesco è di straordinaria attualità. Esso interpella anzitutto coloro ai quali sono affidate responsabilità.

0: responsabilità politiche, economiche, amministrative e sociali, ma riguarda in realtà ciascuno di noi. Ognuno nel proprio ambito è chiamato a custodire la vita degli altri attraverso la serietà del proprio lavoro, la rettitudine delle proprie scelte, la fedeltà ai propri doveri. Comprendo tuttavia che proprio in un giorno come questo qualcuno possa domandarsi se non sia stato il Signore a dimenticarsi dei suoi figli. È una domanda che attraversa il cuore di molti e che la fede non censura. La Sacra Scrittura stessa conosce il grido di chi si sente abbandonato, ma ci consegna un messaggio di salvezza. Nel mistero del dolore, Dio non resta distante. Egli agisce pure quando Dio non condivide solo la sofferenza dell'umanità nella croce di Gesù Cristo, ma è presente anche nelle mani di chi soccorre, nella dedizione di chi cura, nella solidarietà di chi sfida egoismo e individualismo. Anche questo abbiamo visto in questi 8 anni e di ciò dobbiamo ringraziare il Signore e ringraziarci fra di noi. Questa dinamica di bontà non elimina il dolore, ma non gli riserva l'ultima parola. Francesco d'Assisi, nella medesima lettera, invita poi coloro che governano a rendere onore al Signore in mezzo al popolo. Rendere onore a Dio significa onorare la dignità dell'uomo, tradurre il potere in servizio, l'autorità in responsabilità, la competenza scientifica e l'inventiva imprenditoriale in cura concreta del bene comune. E questo peraltro il nucleo della recente enciclica di Papa Leone Magnifica Humanitas. Che la memoria delle vittime continui a parlare alle nostre coscienze, rendendoci più vigilanti, responsabili, umili e uniti. E che da tale memoria possa crescere una città nella quale la cura della vita umana e del bene comune rappresentino sempre il primo criterio di ogni discernimento e scelta. Grazie.
1: Grazie Monsignor Tasca, ed è in effetti la città in cui vogliamo vivere. Memoria non è soltanto un rito, definisce chi siamo, definisce il futuro. La sindaca Silvia Salis.
2: Cari familiari delle vittime, cittadini, cittadine, autorità politiche, civili, religiose, militari, Vice Ministro Rixi, Presidente Bucci, il tempo passa, lo sappiamo, e scivola via, spesso sembra indifferente a quello che succede, ma ogni anno, da quel 14 agosto, qui a Genova il tempo si ferma. Si ferma e ricordiamo il suono della pioggia scura, il suono di telefoni che non hanno più risposta. Ricordiamo chi non ha più potuto abbracciare i propri cari e l'angoscia di una città che si è scoperta improvvisamente ferita al cuore. Così oggi ci ritroviamo qui in questa radura della memoria, nella sua versione definitiva, i 43 alberi che riportano il nome delle 43 persone che non ci sono più, hanno abbandonato i vasi e sono protetti da questa struttura di legno. Le loro radici nella terra ci devono insegnare quello che è l'utilità e lo scopo della memoria, non solo non dimenticare, ma continuare a cercare la verità. La memoria per restare viva ha bisogno di persone che non si stanchino di raccontare ed è per questo che ringrazio l'Ordine dei giornalisti e l'Associazione per aver ieri aperto a Palazzo Tursi una mostra fotografica importantissima, perché non si dimentica tramite le parole, non si dimentica tramite le immagini. Ringrazio gli artisti e gli attori che tra ieri e sera e oggi, attraverso l'arte, che è un linguaggio universale che ci sprona a cercare la verità, ci hanno scosso l'anima. Questo 14 agosto però segna un confine rispetto agli altri anni, perché questo 14 agosto qualcosa è cambiato, un elemento nuovo e denso di significato. Per la prima volta sentiamo

0: Sentiamo che le nubi iniziano a dissiparsi, per la prima volta sentiamo che la sete e la voglia, il bisogno di poter avere verità sta arrivando a noi. Nessuno è colpevole fino a sentenza definitiva di condanna, è una garanzia fondamentale dello Stato di diritto e quindi noi a questa ci atteniamo. Ma il 16 luglio in quell'aula era doveroso esserci. Era doveroso esserci come sindaca di questa città, ma era doveroso che le istituzioni ci fossero per guardare in faccia i parenti delle vittime e dirgli: noi siamo con voi nella ricerca della verità, siamo al vostro fianco. Nessuna sentenza di nessun grado potrà riportarti un abbraccio che non c'è più, una persona che ami, no. Ma questa pronuncia, grazie al lavoro dei magistrati e degli avvocati, permettetemi di ricordare il PM Terrile, inizia a rendere giustizia. Inizia a rendere giustizia al vostro coraggio instancabile, alla vostra battaglia, alla vostra voglia di verità. Oggi c'è scritto nero su bianco che quello che è successo non è stata una fatalità imprevedibile. È stato un fatto determinato da omissioni inaccettabili e incurie intollerabili. Sono state vittime di scelte in cui l'avidità e l'interesse economico hanno calpestato il dovere sacro della manutenzione. Il profitto non deve e non dovrà mai più costare delle vite umane. L'anno scorso per la prima volta mi trovavo qui a parlarvi da sindaca, ho chiesto scusa a nome delle istituzioni, perché chiunque le rappresenti si deve fare carico di quello che è stato e deve avere la responsabilità di costruire quello che sarà. Il baratro che avete attraversato non è paragonabile a nessun dolore ed è una ferita che non ammette nessun tipo di paragoni, e questo lo voglio premettere. Però quest'anno sento un dovere altrettanto forte, che è quello di difendere Genova. Una Genova forte, resistente, che si era alzata anche al lavoro dei commissari, che ringrazio. Ma la sentenza l'ha detto chiaramente. L'intera città ha subito un danno profondo, un danno che non si può affiancare al dolore delle famiglie, ma un danno che ha il diritto di essere riconosciuto e risarcito. Cantieri infiniti, incertezze e comunque l'onda lunga del crollo del Morandi è ancora ben presente in questa città e proprio qui in questo territorio lo sappiamo bene. Per questo credo che sia doveroso annunciare oggi che il Comune di Genova chiederà un risarcimento molto molto importante per i danni patrimoniali e di immagine che ha subito, e qualsiasi risorsa riusciremo ad ottenere verrà interamente dedicata a un programma di cura, manutenzione, decoro e messa in sicurezza della città. Lo dobbiamo alle persone che hanno perso la vita e lo dobbiamo alla nostra città. Mantenere viva la memoria non è soltanto un dovere civile, ma anche un impegno morale per far sì che il ricordo si trasformi in tutele per chi oggi in questa città vive tutti i giorni e si trasformi in vicinanza a chi deve continuare a cercare la verità. E anche attraverso la raduna al memoriale che vogliamo lanciare un messaggio: qui ci verranno bambini, ci verranno giovani. Questo luogo deve servire a insegnargli che devono pretendere verità e impegno da parte delle istituzioni, devono pretendere programmazione, devono pretendere responsabilità, e a noi l'obbligo di meritarci questa responsabilità. Grazie.
1: Grazie alla sindaca di Genova. Do la parola al presidente della Regione Liguria, Marco Bucci.

Saluto alle famiglie delle vittime, un saluto a tutti i presenti, un saluto alle autorità civili e militari, al Vice Ministro Rixi e ai rappresentanti ovviamente dell'Arcivescovo, all'Imana, a tutti voi che siete qui. Vedo volti che ho visto per 8 anni in questa cerimonia e questo mi fa piacere da un lato, è una cosa molto bella. Questi volti che sono sempre qui ogni anno a ricordare la memoria di questa grande tragedia. Vedete, ci sono date che rimangono nella storia. Questa data, il 14 di agosto, rimarrà nella storia della nostra città, rimarrà ovviamente nella memoria delle famiglie,

delle vittime rimarrà, e voglio dirlo anche nella memoria dei 600 sfollati, di quelli che hanno perso la casa, di quelli che in mezz'ora hanno dovuto prendere tutta la loro roba e andare via e senza, chissà mai se potrò ritornare nella mia casa. Rimarrà nella memoria di tante aziende e di tante persone che hanno visto

0: e con tanti punti di domanda di quello che sarà della mia azienda, del mio lavoro. Chi lo sa, perché la città separata in tre parti aveva assolutamente reso impossibile tutte quelle dinamiche di lavoro e di business, ovviamente, che erano vive, che davano risultati. Ebbene, come ha detto la sindaca, mi fa piacere che l'abbia ricordato, la città si è ricomposta, ha tirato sulle maniche, ha lavorato, non era in ginocchio e non è mai stata in ginocchio, anzi si è tirata su e ha lavorato. Ma non siamo qui oggi per ricordare tutto il lavoro fatto per ricostruire il ponte, per ricostruire la città, eccetera. Siamo qui per ricordare le vittime e per la memoria di una grande tragedia. Vedete, questa data è una data che ho detto rimarrà scolpita nel mio cuore, anche perché l'ho vissuta da sindaco. Potete immaginare qual è stato tutto il coinvolgimento, non solo emotivo ma anche di responsabilità. Ma questa data rimane nel cuore dei genovesi e rimarrà per sempre come segnale. Noi a Genova abbiamo la lanterna. Io vorrei dire che questa data è un faro. È un faro per che cosa? Una luce per che cosa? Per chi ha il dovere, il diritto, la capacità di costruire le nuove infrastrutture, di costruire i nuovi sistemi, sia che siano pubblici e sia che siano privati. Perché tutti quelli che costruiscono qualcosa o cambiano qualcosa hanno la responsabilità di fare le cose bene, di farle senza problemi, non solo per quelli che ci lavorano, ma anche e soprattutto per quelli che li dovranno utilizzare nel futuro. L'importanza della manutenzione, l'importanza di sapere e rendersi conto che tutto quello che noi facciamo alla fine serve per qualcun altro, non solo per noi. E se serve per qualcun altro, noi abbiamo la responsabilità che sia fatto bene, con tutti i criteri della scienza, della conoscenza e della responsabilità civile. Ecco, io vorrei che questa data, beh, non è che io vorrei, insomma, lo dico così, ma è un modo di dire, io ne sono certo. Io sono certo che rimane nel mio cuore come in quello di tutti i genovesi per sempre. Ma è una data, è un faro che deve rimanere nel cuore di tutti gli italiani e nel cuore di tutti quelli che dovranno lavorare per le nostre future infrastrutture, perché noi ci crediamo. Noi crediamo in una società civile che possa migliorare. Noi crediamo in una società civile che possa avere le infrastrutture degne della capacità, del genio e della responsabilità dei nostri cittadini. Noi ci crediamo e avverrà così prima o poi. E questa data, e questo faro, questa memoria, sapete che non c'è futuro senza memoria, l'hanno detto in tanti e lo ripeto anch'io, questa memoria deve essere il faro che ci guida, che guida noi a fare qualcosa di importante, non solo nelle infrastrutture, ma in tutto quello che facciamo, che sia un segno per ricostruire una grande società civile che non verranno mai più. Grazie a tutti e ricordiamo assieme le 43 vittime. Grazie.
1: Grazie Presidente, ci avviciniamo lentamente alle 11.36, chiamo sul palco l'onorevole Viceministro Edoardo Rixi.
2: Grazie, un saluto ovviamente doveroso ai familiari delle vittime, al signor Presidente della Regione, alla Sindaca di Genova, a tutte le istituzioni civili, militari e religiose che sono venute qua a ricordare quella tragedia che successe il 14 agosto 2018. Per me essere qui 8 anni dopo quei tragici avvenimenti non è solo un semplice atto di memoria istituzionale. Oggi rappresento il governo italiano su mandato del Presidente del Consiglio, ma faccio parte di quella comunità genovese, di quella comunità che viaggiava su quel ponte, su cui io stesso un'ora prima mi trovavo e su cui io sarei stato potuto essere la 44esima vittima come ciascuno di voi. Ecco, fermarsi e riflettere almeno una volta all'anno sul fatto di quanto il senso di responsabilità a volte che chi è nelle istituzioni ha nei confronti delle altre persone e che non riguarda solo la volontà o la necessità di avere un consenso immediato, ma anche quella di andare a fare cose difficili, a volte difficilmente spiegabili, a volte che ti

fanno anche perdere consenso, pur di garantire il fatto che i nostri cittadini possano viaggiare su infrastrutture sicure, che vengano mantenute e vengano gestite in maniera prudente, in maniera razionale e in maniera, diciamo, assolutamente sicura. Quel 14 agosto Genova non perse un ponte, non perse solo 43 vittime che contribuirono a creare una ferita che ancora oggi non si riesce a rimarginare. Genova perse madri, figli, fratelli, mogli, mariti, perse giovani vite che semplicemente stavano attraversando la città per lavoro, per vacanza. Non erano neanche tutti genovesi, erano di varie città, di varie regioni, di varie religioni, di varie nazioni. E qui trovarono la morte a causa di un disastro, di una tragedia che non poteva essere, che non doveva essere e che nessuno avrebbe mai pensato si potesse verificare. Ecco, di qua io voglio riflessioni. Davanti alle famiglie credo che ogni parola sia quasi inutile, insufficiente. Io ho bisogno di capire e non solo di ricordare, perché il nostro modo di amministrare, di progettare, di controllare, di costruire da quel 14 agosto è cambiato, almeno per chi come me ha vissuto direttamente quell'esperienza, essendo arrivato sotto il ponte pochi minuti dopo, insieme ai vigili del fuoco, alla protezione civile, tanti volontari che si misero subito al lavoro per salvare altre persone, quei sopravvissuti che furono strappati dalle macerie grazie all'azione repentina di chi mise la sua stessa vita a rischio per andarli a salvare inerpicandosi sulle colonne che ancora erano, che sostenevano il ponte, che avevano imbrigliato autoveicoli o camion. Ecco, tutta questa gente va il mio massimo rispetto e la mia massima gratitudine. La lezione che dà Genova, non solo ai genovesi, ma dall'Italia al mondo intero, è che dopo questo crollo non solo il dolore che ci ha colpito ci ha permesso di creare un senso di comunità che ha fatto rinascere e ricrescere la città e che non dobbiamo perdere, non dobbiamo dimenticare, non dobbiamo pensare che siccome c'è stato 8 anni fa non si verificherà più, perché comunque è stata una tragedia che non potrà mai più succedere. Questo luogo del ricordo deve ricordare a tutti che se le amministrazioni pubbliche non fanno il loro dovere, se i concessionari autostradali non fanno il loro dovere, se non vengono fatti i lavori e le manutenzioni, le tragedie possono avvenire, possono succedere, possono avvenire sui concessionari autostradali, possono avvenire sulla viabilità statale, possono avvenire sugli incidenti ferroviari. Ovunque può esserci una tragedia se non c'è la perizia di chi gestisce le cose e lo fa con ragione, raziocinio e con un profondo rispetto ai beni che lo Stato gli consegna e gli mette a disposizione. Bisogna ricostruire senza cancellare la memoria. Grazie a istituzioni, lavoratori, imprese e cittadini siamo riusciti in pochissimo tempo, e grazie anche al sacrificio di tante famiglie che ricordo quel giorno quando fu fatto esplodere il Ponte Morandi, ricordava prima il governatore, abbandonarono parte del quartiere senza sapere cosa sarebbe potuto succedere, ma lo fecero per rendere possibile una ricostruzione in tempi rapidi, che era l'unico modo per ridare vita a Genova e alle famiglie genovesi e cittadini genovesi. Io credo che il tempo possa attenuare il rumore, ma non deve attenuare il senso di responsabilità. In questi anni lo Stato ha cercato, accompagnando le famiglie con misure di sostegno economico-sociale, di interventi per chi ha perso il lavoro, gli orfani e borse di studio, di dare un senso di vicinanza, di comunità, che però mai potrà ripagare della tragedia che hanno subito. Più recentemente sono state
introdotte

0: varie misure. Nel 2022 abbiamo rivisto le linee sulle manutenzioni delle strade, delle autostrade, abbiamo rivisto le specifiche, abbiamo potenziato l'agenzia dei controlli, abbiamo fatto tutta una serie di azioni, ma è un percorso lungo, un sentiero faticoso che va percorso fino in fondo. In questi anni abbiamo creato grossi disagi al traffico autostradale, al traffico statale, al traffico ferroviario, ma non mai come oggi abbiamo investito in manutenzione, in lavori per mettere in efficienza una rete che, ahimè, da 30 anni non guardava alle manutenzioni, ma guardava solo ai nuovi investimenti, o meglio, qualcuno, come sta uscendo dagli atti del processo, non guardava neanche agli investimenti. Allora io voglio ringraziare la magistratura per il lavoro che sta facendo e col massimo rispetto chiedo che si vada a chiudere possibile, questo per avere finalmente chiara un'immagine di dove e di dove bisogna colpire per andare a rimettere tutti i tasselli a posto. Noi, senza attendere l'esito dei tribunali, siamo intervenuti, ma è evidente che il senso di giustizia impone avere una sentenza definitiva in tempo ragionevolmente breve. È vero, questa presenza oggi delle istituzioni è una presenza che vuole rendere onore non solo alle 43 vittime, ma vuole rendere onore a una città, a una comunità, vuole questo luogo diventare un vero e proprio sacrario che dovrebbero frequentare, a mio avviso, anche chi verrà dopo di me e si occuperà di infrastrutture, per capire che le tragedie, quando succedono, ci sono sempre delle motivazioni perché succedono. Il problema è che il politico le deve prevenire, deve capire quando deve intervenire prima che succedano. Intervenire il giorno dopo non è sufficiente, non è più sufficiente. In un mondo che guarda su Facebook, su Instagram, al consenso immediato, pensare di fare delle opere, delle manutenzioni che oggi ti fanno perdere voti e ti creano disagio, ma che serviranno alle prossime generazioni perché i nostri figli e i nostri nipoti possano viaggiare sicuri sulle strade del paese, è un elemento che nella società di oggi fa difficoltà a digerire. Eppure è il motivo per cui noi oggi abbiamo delle istituzioni, abbiamo un paese. È dovere del paese pensare prima al benessere dei cittadini che l'autoconservazione della specie. Quindi io credo che questo sia il grande insegnamento di questa tragedia, il fatto che le comunità devono tornare a incontrarsi, devono dialogare, i cittadini quando sono colpiti da una tragedia devono cercare di non sentirsi soli, le istituzioni devono stare vicine, ma soprattutto bisogna pensare al futuro. Chi oggi governa, chi governerà domani, non deve mai più lasciare le cose decadere, perché è più facile non lavorare, non fare le cose che impegnarsi. E sarebbe importante, credo, che anche nelle scuole italiane, nelle istituzioni, a tutti i livelli di ordine e grado, i nostri figli si facesse capire il senso di responsabilità, che non è sempre colpa dell'altro, ma che delle volte, se qualcuno non fa le cose come le deve fare, è anche colpa sua. E quindi tutti bisogna che ci impegniamo perché il nostro paese sia un paese sempre più sicuro, sempre più a misura d'uomo, a misura di cittadino, sempre meno legato a dinamiche semplicemente legate a temi economici, a temi di progettazione e di soldi, perché non sono solo le risorse che fanno una nazione. È lo spirito con cui una nazione affronta i problemi e li risolve. Grazie.
1: Grazie Rixi. Chiamo Egle Possetti, che è la portavoce del Comitato delle Famiglie delle Vittime, sul palco. Abbiamo qualche minuto per celebrare, prima del tuo discorso, Egle, il minuto di silenzio. Siamo a un passo dalle 11.36. Prendiamoci questo minuto, i discorsi li facciamo dopo e dopo guarderemo i volti di 43 persone che non ci sono più ma che comunque rimangono sempre con noi. Che ore sono, regia? Sono i 34. Siamo in un tempo sospeso, siamo in quello in cui sembra ancora tutto possibile. Le persone si preparavano alle vacanze, chi aveva il traghetto alle 17, tua sorella.

0: Era tornata dal viaggio di nozze, andava in vacanza nel Levante con i bambini. C'era chi aveva fatto il doppio turno per poter festeggiare il compleanno della nonna ed era un papà. C'era chi era in ritardo e stava andando a lavoro, aveva appena chiamato dicendo sto arrivando. C'era chi era contatto a tempo e stava lavorando sotto il ponte. C'erano tantissime persone che potrei ricordare. Ognuno ha la sua storia e noi non dimentichiamo. Ti siamo vicini, lo so.
1: 35.
0: Sono i 35, so che è difficile per tutti essere qui, ma è ancora più difficile per chi rimane. Chi resta ha il compito di resistere e di difendere la memoria, la verità e la giustizia. Che lì viveva Mirko.

Innanzitutto ringrazio le autorità presenti, anche da parte nostra un ricordo commosso del dottor Terrile, che non è riuscito a sentire il risultato di tutto il suo lavoro. Un grazie a chi è qui oggi come volontario per lavorare, per la buona riuscita della manifestazione. Grazie agli uffici comunali, allo staff del dottor De Marco che ogni anno lavorano alacremente per questo giorno. Buongiorno a tutti e grazie a tutti voi per essere qui presenti insieme a noi, per non dimenticare quel giorno. Abbiamo atteso 8 anni con pazienza, con trepidazione, con speranza ed oggi possiamo ricordare i nostri cari conoscendo il giudizio di primo grado del processo. Un giudizio importante, qualificato, serio, che rileva delle gravi responsabilità, omissioni e condotte inadeguate. Un giudizio che è frutto di anni di lavoro e grande impegno della macchina della giustizia con il supporto degli inquirenti che con tutto il loro lavoro hanno contribuito a ridare speranza ai nostri cuori. Dopo la tragedia iniziarono gli sforzi enormi dei soccorritori alla ricerca dei feriti, con gli ospedali in allerta. Purtroppo dopo poco compresero che i feriti sarebbero stati pochi mentre aumentavano le salme. Poi venne la nostra incredulità, il nostro dolore, la nostra disperazione. Tutto il mondo rimase esterrefatto insieme a noi di fronte a una tragedia così assurda. Le indagini partirono con grande intensità, con la Guardia di Finanza e la Procura, che con dedizione raccolsero gli elementi e via via il quadro accusatorio iniziò a prendere forma. Sono emersi anni di incuria, anni di colpe, anni di menzogne, anni di omissione, anni di presunzione e di incompetenza e tutto questo sotto gli occhi serrati di chi avrebbe dovuto controllare, funzionari dello Stato, immobili, succubi e chini. Dovremo attendere i successivi gradi di giudizio, ma crediamo fermamente che questa vicenda non possa chiudersi senza colpevoli. Colpevoli di avere anche alimentato un sistema malato.

0: in cui gli utili sono stati l'unico baluardo. Assistiamo, dopo questo giudizio e dopo recenti condanne in altri processi per stragi, ad una specie di ribellione di alcuni manager che si sentono bistrattati, che si sentono addosso responsabilità eccessive e crediamo vogliano tentare la ricerca di scorciatoie al fine di ottenere privilegi. Quello che dispiace è vedere anche al loro fianco figure che hanno avuto ruoli istituzionali in passato. Nessuno obbliga nessuno a divenire manager. È un ruolo importante, faticoso, di grande impatto e responsabilità e per questo molto ben remunerato. Il loro ruolo è pianificare strategie, coordinare le risorse finanziarie e materiali e gestire il personale per raggiungere gli obiettivi di business stabiliti. In questo caso, probabilmente gli obiettivi non contemplarono la sicurezza e la prevenzione corrette. Le loro certezze, le loro presunzioni di onnipotenza sono crollate con le macerie del ponte. Noi ci batteremo affinché questo sistema cambi, affinché possano esserci utili equi che non contemplino prevenzione, ma che non possiamo essere soli. Tutti i cittadini onesti che comprendono l'importanza di questa battaglia speriamo siano al nostro fianco, tenendo sempre il fiato sul collo a chi deve decidere. Noi cittadini singolarmente siamo sempre la parte debole, ma siamo tanti ed uniti possiamo essere una vera forza. Speriamo che tutte le parti politiche possano comprendere molto bene la necessità di equilibrio in questa battaglia, mantenendo il capo sollevato e non chino solo alle esigenze dei più forti. Quello che ci consola è che non tutti i manager siano appiattiti su posizioni di difesa. Ci sono persone competenti che hanno sani principi, che vogliono utili equi e sono lungimiranti. Perché la sicurezza e la prevenzione devono essere considerati investimenti che porteranno grandi benefici collettivi per il futuro e non sono semplici costi. Dobbiamo imparare a pianificare a lungo termine e non solo per il breve battito d'ali di farfalla. Dobbiamo imparare anche a premiare chi porta benefici all'interesse pubblico. Noi siamo qui dopo 8 anni col nostro fardello di dolore, con le conseguenze che derivano da quel giorno, che anno dopo anno si fanno sentire, a volte come una terribile frana. Sentiamo la grande fatica della nostra battaglia, ma non molliamo. Abbiamo tanti motori nel cuore, che sono tutti i nostri cari, che ci tengono vigili ed attivi. Proveremo giorno dopo giorno a dare forza a questa battaglia, uniti agli amici che hanno vissuto tragedie come la nostra. Non dimenticheremo mai di conservare la memoria della tragedia, cercando di dare stimolo al memoriale. E crediamo che nella gestione impostata dall'attuale amministrazione si sia imboccata finalmente la strada giusta. Abbiamo speranza che la nuova direzione della dottoressa Elena Putti e la gestione attenta dell'Hauser possano dare il giusto impulso alla vita di questo luogo. Pensiamo che realmente il memoriale possa divenire un punto di partenza importante come luogo di studio e prevenzione. Abbiamo tanto bisogno di memoria attiva in questo paese, ma non vogliamo più ricostruire. Ora si è trasformato in resistenza. Vogliamo che questo scempio trasformi lo sguardo sui beni del paese, risanando gli uomini e le cose. Chiudo con una citazione. Quando il potere porta l'uomo verso l'arroganza, la poesia gli ricorda i suoi limiti. Quando il potere restringe la sfera di interesse dell'uomo, la poesia gli ricorda la ricchezza e la diversità dell'esistenza. Quando il potere corrompe, la poesia rigenera. John Fitzgerald Kennedy.
1: Grazie a Egle Possetti, alla quale aggiungo che tutti nella vita si meritano.

0: Citerebbero Negle Possetti perché fa parte della categoria delle persone che non contempla la resa. Ci sono diversi modi di guardare al passato, di ricordare, di costruire la memoria a mano. Cambiamo prospettiva, entriamo in un quartiere che è sempre stato molto popoloso, molto vivo. È il quartiere di Certosa che per tantissimo tempo si è trovato ostaggio di macerie, con tutte quelle che sono state le sue difficoltà. Tra i residenti c'era e c'è ancora un ragazzo che il 14 di agosto si affacciava ai suoi 20 anni e si è svegliato col pensiero del proprio compleanno, perché oggi è il suo compleanno. E ha visto il ponte di casa che crollava e da lì la sua vita è cambiata. Io chiamo Riccardo sul palco, che da grande, ormai è già un po' grande, ma vuol fare il rapper, che ha trasformato il proprio dolore e anche la propria rabbia in musica, in forza, e che effettivamente è una scatola nera perché non potrà mai dimenticare quello che è successo, perché il giorno del tuo compleanno ancora oggi apri gli occhi e dici e torni indietro nel tempo. Io ti lascio il palco con il tuo nome artistico, Vaco.
1: Buongiorno a tutti. Casa mia. Sì, qui siamo a casa mia. Ho il ricordo di quando mi svegliavo per andare a scuola e di quando andavo a dormire. E in entrambe le occasioni io guardavo l'orizzonte dal mio poggiolo e quella struttura, in qualche modo, mi ha sempre affascinato e catturato. Era bello sapere che quando passavo lì sopra, tornando in macchina con i miei genitori, avrei potuto vedere casa mia. L'entusiasmo di un bambino che si emoziona per così poco e vive. Da bambino, come tutti, mi sono fatto grande e anche io ho raggiunto i miei 20 anni, i famosi 20 anni, quelli a cui tutti aspirano da più piccoli e quelli che tanti ricordano con nostalgia da più grandi. Io, i miei 20 anni, compiuti il 14 agosto del 2018, me li ricorderò per sempre. Me li ricorderò per sempre con mio padre che mi chiama in lacrime e mi dice: Ricky, è successa una tragedia. Io non ci potevo credere. Mio padre era disperato. Tutti eravamo disperati. E sarei egoista, lo so, ma quello che per me doveva essere uno dei ricordi più belli della mia vita si è trasformato nel momento più drammatico per la mia città, per il mio quartiere, per me, per la mia famiglia e per altre 43. Il ricordo. Oggi vorrei ricordare. Ricordare che dopo quel giorno c'è chi un compleanno non lo può più festeggiare. Famiglie per cui il ricordo è l'unica strada. Oggi non è più con loro da quel giorno, per l'errore di qualcun altro, per la negligenza di qualcun altro, per il disinteresse di qualcun altro. E sì, fa rabbia, tanta rabbia. La rabbia porta dolore. Il dolore però a volte può portare speranza, perché il dolore unisce e forse è l'unico aspetto positivo del dolore. E allora oggi ricordiamoci di stare uniti con la speranza che queste cose non succedano più, mai più. Perché quel giorno io avrei voluto solo sorridere e gioire con mio padre, una volta a casa mia. Grazie.
0: Grazie Riccardo e buon compleanno. Io lascio spazio alla musica, ma prima vorrei ringraziare tutte le associazioni di volontariato, le pubbliche assistenze, la protezione civile, le autorità militari, l'associazione Noi per Voi, anche

0: MT, le istituzioni chiaramente, tutte le persone presenti che non dimenticano, le famiglie delle vittime che continuano a lottare per la giustizia e per la libertà. E infine ringrazio anche Alessandro Mazzoni, che è direttore artistico Forever Green, e chiunque abbia partecipato alla giornata molto impegnativa di oggi. Lascio spazio alla musica e lo faccio con Matteo Mazzitti, Genova Sinfonietta. Ci sono due brani da ascoltare. Abbiamo aperto con un brano di Zimmer che ha provato a raccontare l'amore senza limiti di un padre nei confronti dei suoi figli. Abbiamo iniziato citando il tempo, la fisica quantistica, il fatto che il tempo non è lineare, il fatto che la musica non è...
1: La musica e la memoria sono due facce della stessa esperienza, cognitiva e sentimentale. E un fenomenologo diceva che la musica ha bisogno del tempo per infliggergli una smentita. Per noi musicisti è un luogo, la musica, dove tutto ciò che abbiamo perduto può essere ritrovato, tutto ciò che si è spezzato può essere ricostruito. E con questo spirito abbiamo anche pensato ai brani che suoniamo adesso. Peraltro i brani che mancano ora sono due requiem, ma sono due requiem che sono stati scritti per delle persone specifiche, non sono requiem cattedratici, non sono requiem semplicemente liturgici. Arvo Part scrive questo brano che sentirete per primo nel 77, quando viene a sapere che muore Britten, altro compositore. Non l'aveva mai conosciuto, ma lo amava, no? Aveva un'affinità elettiva con lui, e scrive questa musica per commemorare la sua scomparsa. E l'ultimo brano è di Prisner, un compositore polacco, Lacrimosa, e lui lo scrive quando manca un suo amico, infatti si chiama Requiem for a Friend. Questo sentimento di prossimità che ha questa musica credo che sia il colore e il tono giusto. La musica è la lingua degli affetti, la musica è la scenografia delle nostre emozioni, e la sensibilità è quello di cui abbiamo bisogno. Io dico sempre che il mondo non è stato solo rovinato dagli incompetenti, ma anche dagli insensibili. ci vogliono entrambe queste forze. E poi pensiamo che sia anche un finale giusto anche per l'autenticità di delle parole che abbiamo appena ascoltato, che sono dirette al punto.
0: Io vi ringrazio e vi lascio il palco.

0: E allora rientriamo dallo studio. Sono le 12:08. È passata mezz'ora da quelle 11:36. Ritorniamo alla radura della memoria. Siamo con Tiziano Berti, siamo con la nostra Carlotta Nicoletti, ma ripartiamo da Tiziana dopo questi momenti celebrativi, altamente celebrativi. A te, Tiziana.
1: Sì, buongiorno Enrico, la cerimonia è appena terminata. Posso dirti che è stata una cerimonia molto emozionante, anche con colleghi. Anche con colleghi con cui in questi anni abbiamo raccontato questa commemorazione, devo dire che insomma, le lacrime sono scese molto di più degli altri anni, non so dirti perché, ma l'emozione che si sentiva quella radura della memoria quest'anno è stata molto più intensa. Per fortuna adesso è arrivato anche un po' di ombra e quindi insomma, riusciamo anche a respirare un pochino di più. Tanti gli ombrellini aperti che hanno cercato di far riparare dal sole, in particolare i familiari delle vittime. Allora vediamo se riusciamo a incrociare qualcuno di loro, in attesa poi ovviamente di

0: sentire anche alcune delle istituzioni. Un momento di ricordo, soprattutto in particolare l'appello, il monito, devo dire, di tutti i discorsi che abbiamo sentito, della presa di coscienza, della responsabilità di chi è manager, di chi non è obbligato, non sceglie, ha detto Egle Possetti, di fare quel lavoro e quindi proprio per questo ha una responsabilità ancora maggiore. Allora vediamo se Barbara Bianco e Giovanna Donato, così in qualche modo la puniamo per essere passata davanti alla telecamera. Tranquilla, tranquilla, tranquilla Barbara. 14 agosto dopo la sentenza, che giornata è questa per lei? Ricordiamo, ovviamente lei era la compagna di Andrea Ceruni.
1: È sempre una giornata molto piena di dolore. Parliamo di ricordo, ma il ricordo scatena anche tanto dolore, però trasformato comunque in memoria, in tutto quello che è stato detto dai vari discorsi.
0: La sentenza in qualche modo ha, non dico lenito, però fatto fare un passo avanti a quella che è la vostra battaglia.
1: La sentenza ha messo finalmente nero su bianco le responsabilità. Questo per noi è importante, perché finalmente è stato tutto scritto. È stato un lavoro immane quello della magistratura, ma finalmente ha dato. Siamo solo alla sentenza del primo grado, però è già stato scritto.
0: Chi era Andrea?
1: Andrea era un camallo, perché vedo passare una maglietta di un collega, era un camallo, era un ragazzo pieno di vita, che purtroppo quel fatidico 14 agosto si trovava su quel ponte.
0: Andava a lavorare.
1: Andava a lavorare.
0: Grazie, grazie a Barbara Bianco. Intanto continuiamo qui dalla radura, in attesa anche che poi Carlotta si possa collegare con le istituzioni. Vediamo, non so se riusciamo anche a strappare una battuta in diretta a Nadia Possetti, non so se è possibile. Mi fanno con la testa, mi fanno con la testa.
2: Tu sei la giornalista che stimo in assoluto di più, guarda.
0: Però dimmi solo una cosa, Nadia, è un 14 agosto diverso, ma in qualche modo un pochino più sollevati con la sentenza?
2: Forse per il periodo che abbiamo vissuto, no? La sentenza è stata importantissima, come ha detto giustamente Egle, però ogni anno essere qui il dolore è sempre uguale. Purtroppo sono due cose talmente distinte che è così.
0: Grazie, grazie,
2: grazie a Primo Canale per quello che avete fatto in questi 8 anni per noi.
0: Grazie, grazie, grazie a Nadia Possetti. E ricordo, forse quest'anno per loro è ancora più difficile, perché hanno perso la loro mamma proprio pochi giorni fa. Andiamo avanti nel incontrare, ecco, vediamo insomma anche le istituzioni, vediamo Egle Possetti, c'è anche il questore, abbiamo visto insomma anche il prefetto. Oh, buongiorno! Allora guardate, venga, venga, venga, che sono in diretta.
3: Vuol dire che va bene.
0: Guardate, i telespettatori di Primo Canale si ricorderanno.
3: Sono a piedi da via da Gibimonte, perché i pullman non passavano, l'ho fatta a piedi fin qua.
0: Perché con lui da Via del Campasso abbiamo ricordato, perché lui è uno degli sfollati. 14 agosto anche per lei insomma è un giorno sempre complicato, vero?
3: Sì, sempre complicato. Prima di tutto mia moglie sta rimediando un pochino, ma ha avuto dei grossi problemi nell'anno successivo perché aveva perso la memoria, non ci si ragionava più, adesso le cose piano piano si sono un pochettino migliorate.
4: Io poi una doverosa premessa, che il dolore delle famiglie non può essere equiparato a nessun danno e a nessun insomma risarcimento materiale, è un dolore che non verrà mai risarcito. Quello che dico oggi come sindaca è che Genova come ente chiederà i danni di immagine patrimoniali per quello che ha subito, quindi il comune di Genova andrà avanti senza fare sconti a nessuno, e tutto quello che otterremo, ogni euro che otterremo verrà destinato a una grande opera di manutenzione, decoro e messa in sicurezza della città.
5: Ieri hai parlato e anche oggi hai ripetuto della memoria, che non può essere semplicemente un ricordo ma deve essere qualcosa di attivo, di positivo.
4: La memoria è sicuramente un allenamento, dico sempre che è come un muscolo, è qualcosa che va allenato, perché il tempo è nemico della memoria, ovviamente sbiadisce i ricordi, e attutisce quello che è stato il rumore, no, di un grande dramma come

0: questo, e sta a noi, sta alle istituzioni, anche con col memoriale, con questa radura, portare avanti il ricordo a memoria, ma soprattutto il messaggio, che è quello di pretesa da parte delle istituzioni, che ci sia una programmazione, che ci sia la messa in sicurezza del paese, che non ci sia uno scarico di responsabilità, ma ci sia la responsabilità di doversi occupare del presente e del futuro di questo paese.
1: Ancora sul risarcimento che chiederà la città, a parte le cifre, ci sono delle tempistiche, dei passaggi tecnici che dovrete fare, insomma, come avverrà tutto
2: sul risarcimento?
0: Ancora dei tempi non ci sono, è chiaro che poi ci saranno i tempi del processo, ma poi ci possono anche essere delle interlocuzioni precedenti. Noi siamo aperti a qualsiasi tipo di percorso, però quello che voglio dire è che non ci fermeremo e chiederemo quello che per Genova è giusto, perché come ho detto prima l'onda lunga del Molare infrastrutturale, i problemi a raggiungere la città e in generale tutto quello che la città ha patito, non solo in quei mesi ma poi per tutti gli anni che sono seguiti.
1: Gli accordi già presi con autostrade non intralceranno?
0: Scusi?
1: Gli accordi già presi con autostrade non intralceranno?
0: No, perché sono due percorsi diversi, questo è il percorso dell'ente che come ente, come comune di Genova vuole essere risarcito dei danni che ha subito e che continua a subire, non ci sarà diciamo una sovrapposizione, sono due percorsi diversi.
1: Sindaca, questa zona della città tende, lo sappiamo da tempo, una rigenerazione, il ponte è stato fatto, ma adesso c'è un parco, ecco prima...
2: La rigenerazione della zona di Certosa.
1: Non so, spesi i soldi che ci sono, Gucci dice 35 milioni, non so che fine abbiano fatto, perché si può fare un po' il quadro anche a che punto siamo e questi soldi, insomma, se basteranno, come stanno venendo su.
0: Beh, innanzitutto, come sapete, ci sono stati dei tavoli, ci sono state delle interlocuzioni formali che avete visto. Col viceministro Rixi siamo rimasti che a settembre rifaremo il punto della situazione e avremo delle novità per la città. È chiaro che qui c'è chi attende di essere riconosciuto nel danno e nel dolore che ha subito e c'è un'intera area che è stata vessata enormemente. Ora, io non voglio commentare chi dice che non sa dove sono finiti i soldi. I soldi ci devono essere e devono essere destinati a chi ha patito il danno.
1: Quindi spastano, il governo deve intervenire.
0: Bisogna innanzitutto, sono d'accordo con il viceministro Rixi, spendere quelli che ci sono, se non bastano ovviamente bisognerà intervenire.
1: Grazie mille.
2: E queste le parole del...
3: Abbiamo così sentito per esteso quello che è stato poi la parte più importante, il cuore del discorso della sindaca Silvia Salis alla platea sotto il Ponte San Giorgio nella radura della memoria. Forse possiamo tornare a Tiziana, dovevamo concludere quell'incontro con quel signore ritrovato appunto nella radura della memoria. A te Tiziana.
4: Sì, eccoci, abbiamo visto il momento di saluti anche commossi con Riccardo, con Vagon e l'arte. Un momento anche credo per voi importante perché è il ricordo dei ragazzi, dei giovani che va avanti anche con il rap, anche con modalità diverse, no? Perché l'arte può aiutare.
5: Certo, certo. Noi poi amiamo tutte le forme d'arte, in questi anni tante persone si sono avvicinate a noi con lo spirito di ricordare le nostre care con arte. C'è il ricordo con la giustizia, il ricordo con l'arte, ci sono tanti tipi di ricordo e noi cerchiamo di portarli avanti tutti.
4: Possetti, noi ci siamo sentiti prima che iniziasse la commemorazione e la cerimonia, adesso a discorso anche finito possiamo fare alcune riflessioni proprio su alcuni punti che lei ha voluto ricordare, no? Sulla responsabilità, in particolare mi sembra proprio dei manager, i manager che non sono obbligati a prendersi questa responsabilità. Certo. Qual è il messaggio che quest'anno vuole lanciare, ha voluto lanciare?
5: Sicuramente non è stato piacevole vedere qualche giorno prima della sentenza questo appello dei manager in pratica contro le sentenze che sono state emesse nei giorni precedenti anche su Moretti. Il messaggio è che quando uno ha un ruolo minimo o più importante deve fare con perizia il suo compito. Il compito dei manager è un compito gravoso, difficile, pesante, ma nessuno li obbliga a farlo. Quindi nel momento in cui si fa questa scelta bisogna essere consci che è una scelta di controllo, di impostazione, e tutto questo è mancato.

Tutto nella vicenda del Ponte Morandi, perché il non fatto, gli errori, le mancanze e tutto quello che è stato fatto dalla catena di comando hanno portato alla tragedia, e quindi nessuno si può esimere e nessuno può evitare la responsabilità. Si può evitare la responsabilità non assumendone il ruolo.

0: essere così nonostante il vostro monito?
1: Allora, ci sono state molte sentenze in passato che hanno, diciamo così, graziato i manager. Negli ultimi anni abbiamo avuto la sentenza definitiva di Avellino che non ha graziato Castellucci. Abbiamo avuto la sentenza definitiva di Viareggio per Moretti e a questo punto la loro, diciamo, impunità che c'è stata negli anni, come dire, l'hanno un po' sentita cadere addosso, perdere. E per noi questo è un elemento positivo, perché nessuno può venirmi a dire che in certe scelte non ci sia il peso manageriale.
0: Alle sue spalle c'è il viceministro Rixi che oggi rappresenta il governo. Sappiamo che come familiari voi vi aspettavate una presenza più intensa, diciamo, forse non è il termine corretto.
1: Sì, il viceministro Rixi è sempre con noi, c'è sempre, lui è genovese, ha vissuto sulla sua pelle tutto. Chiaro che dopo una sentenza che vede coinvolte le parti dello Stato noi ci aspettavamo una presenza aggiuntiva importante. Da tanti anni nessun Presidente del Consiglio è venuto più a questa ricorrenza. Vogliamo auspicare che nelle prossime ricorrenze ci possa essere un Presidente del Consiglio.
0: Abbiamo sentito anche nelle parole della sindaca Silvia Salis l'annuncio di una richiesta ulteriore, diciamo, per quello che la città ha patito.
1: È giustissimo, perché la città ha patito tanto, i cittadini, e quindi è giusto che ci sia un ristoro di quello che nulla potrà ripagare quello che è stato tolto, ma un po' di ristoro per la città, anche solo per portare avanti progetti di integrazione, di sicurezza, magari per fare dei lavori all'interno della città che possano creare maggior sicurezza ai cittadini, e sarebbe molto importante.
0: Come sempre Possetti, chiudo non con la Presidente, non con la domanda alla Presidente, ma alla familiare di 4 vittime. Da quel punto di vista è diverso questo 14 agosto per lei?
1: Un po' sì. Devo dire che un pochino il cuore ha un po' di sollievo. Non potrà essere un grande sollievo mai, però sapere che c'è un primo pronunciamento così importante, così pulito, perché diciamo, i giudici non si sono appiattiti sulle richieste della procura, hanno lavorato, hanno valutato e ci sono state delle richieste, delle condanne molto precise e che individuano precise responsabilità, per noi è molto importante, quindi a me personalmente dà un pochino di sollievo.
0: Oggi come se l'immagina sua sorella, suo cognato, i suoi nipoti? Come sarebbero stati?
1: Belli, belli dentro e fuori, e poi sicuramente sarebbero stati molto agguerriti, soprattutto mia sorella, come lo siamo noi, su quello che sta capitando in giro per il mondo, che è una vergogna per l'umanità, e credo che mia sorella sarebbe stata assolutamente al nostro fianco nel lottare perché i deboli non possano sempre soccombere, come stanno facendo ormai sempre di più.
0: Grazie, grazie a Degele Possetti. Abbiamo visto anche alle sue spalle l'avvocato Raffaele Caruso, perché insomma un mese fa, quasi un mese fa, c'è stata la sentenza, parole come sempre sentite molto lucide, avete sentito molto lucide di Egle Possetti. Per quanto mi riguarda direi che io da qui, dalla radura della memoria, vi posso salutare in questo 14 agosto, che è stato un 14 agosto molto caldo, con un pochino meno di persone, devo dire, sentire, ma molto molto emozionante, vorrei dire più degli altri anni, forse non lo so, è stata questa sentenza, non lo so, però devo dire che tantissimi sono stati gli occhi lucidi, le lacrime che sono scese sui volti non solo dei familiari, non solo di noi giornalisti, ma anche dei soccorritori, in particolare nel momento del silenzio e durante il video, che è il video poi di Primo Canale, che ricorda il nome e l'età delle 43 vittime.
2: Grazie, grazie Tiziano Berti, ringraziamo anche Carlotta Nicoletti, non so se riusciamo a sentirla o a salutarla. Telespettatori, andiamo da Carlotta?

0: Allora, un saluto Carlotta dalla radura della memoria. Ci siamo divisi naturalmente per sentire più persone, per sentire più soggetti a 8 anni dal disastro del crollo del ponte Morandi. A te Carlotta.
1: Eh sì, mi unisco alle parole che ho sentito anche di Tiziana sull'emozione che insomma abbiamo provato oggi qui, rivedendo anche tutti i nomi delle vittime, vedendo anche i parenti tra le lacrime e il ricordo. Quindi è stato sicuramente un giorno importante e che ci riporta alla memoria quanto è successo e che non ci dimenticheremo. E poi anche questa notizia che è uscita, insomma, che il comune chiederà un risarcimento e che verrà poi insomma utilizzato per la manutenzione della città. Questa è una speranza importante e ci auguriamo che possa accadere. Quindi grazie a te Enrico, ti restituisco la linea.
0: Sì, non è certo un evento che rinnova, rimanda se stesso, è ricco di nuove istanze, ricco di nuove idee. Siamo a 8 anni dal disastro del crollo del ponte disegnato dall'ingegner Riccardo Morandi per dare un volto alla valle. In realtà parliamo di un viadotto, non parliamo di un ponte, è una cosa un po' diversa, però a distanza di 8 anni le emozioni sono diverse, le emozioni si accrescono anche perché ne arriviamo dopo una sentenza da un processo di primo grado che ha comminato quasi 180 anni per 32 persone, per 32 soggetti. Io vi ringrazio per essere stati con noi, Primo Canale è sempre in prima linea quando riguarda tutta l'informazione. Grazie e buon proseguimento a tutti voi. Arrivederci.

0: Liguria, verso il tutto esaurito nel weekend di Ferragosto. Da venerdì 14 a domenica 16 agosto le strutture ricettive liguri risultano occupate al 94%, mentre la percentuale sale al 95% nella notte di sabato 15 agosto, confermando il grande richiamo turistico del territorio ligure. In Liguria sono circa 1300 le persone seguite dai custodi sociali, mentre i 58 punti di accesso dei maggiordomi di quartiere registrano mensilmente circa 2500 contatti, svolgendo in media 4000 servizi. Numeri che aumentano durante l'estate per il caldo intenso e la solitudine, come emerge anche dai contatti registrati dal call center regionale Informa Anziani, raggiungibile al numero verde 800 593 235. Il servizio riceve mediamente 50 chiamate al giorno e oltre 1500 al mese. Sono 167 gli incendi boschivi che si sono verificati in Liguria nei primi 7 mesi del 2026 e 101 le ore di volo per l'attività di antincendio boschivo solo nel mese di luglio. Regione Liguria dedica ogni anno circa 880.000 euro alle attività di prevenzione e alla lotta degli incendi boschivi, con la sala operativa unificata permanente attiva 24 ore su 24 tutto l'anno e stanzia inoltre circa 1 milione di euro annuo per il servizio degli elicotteri antincendio. Treni straordinari per gli eventi dell'estate a Sori e Lavagna. A Sori, per la festa patronale in programma il 14 e 15 agosto e per l'evento benefico Sori più Solidale, che si svolgerà il 22 agosto per l'associazione Gigi Ghirotti. A Lavagna, invece, collegamenti ferroviari extra in occasione della torta dei Fieschi 2026, in programma il 14 agosto. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.
1: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
2: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
3: Io scelgo Palsi, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
2: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can
4: with Palsi. Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
5: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla,

0: Adesso ci pensiamo noi.
1: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Il suo telefono suonava ma non rispondeva. Allora ho chiamato Nadia, lei mi fa: guarda, sto già provando da 10 minuti, non risponde nessuno, abbiamo provato tutti.
1: E noi siamo arrivati forse un quarto d'ora dopo che il ponte era crollato, siamo arrivati immediatamente. E purtroppo io non ricordo nulla. Ricordo sassi, ricordo le urla, le sirene che gridava: passate le scale, staccate la luce, staccate il gas. Tante persone, poi però io ricordo di essermi seduta lì e di aspettare.
0: Quando sono arrivata dai miei, ho guardato il telefono, ho visto sul nostro gruppo di sorelle, un messaggio di Nadia che diceva: è caduto un ponte dove siete. E io ho detto: boh, prima cosa che ho fatto, ho chiamato Claudia. E il suo telefono suonava ma non rispondeva.
2: Un giorno terribile, terrificante, un giorno che rimarrà nella storia perché è una tragedia che si poteva evitare, noi lo diciamo sempre, dove 43 persone innocenti hanno perso la vita in una maniera terrificante.
3: Non stiamo parlando semplicemente di una macchina che è volata giù da un viadotto, stiamo parlando di un momento infernale. Qui si entra nell'intensità di un momento, qui si entra nella forza del cervello per reagire davanti a certe situazioni, anche se il cervello in certe situazioni si spegne, se è allenato per convivere e per agire davanti a una situazione, la forma di reagire cambia. Mio fratello era preparato a questi sbalzi di pressione, visto che studiava aeronautica, visto che ha preso un brevetto da pilota. Anche se è durato veramente niente, quel momento è stato così intenso da rendere quell'istante un inferno in terra.
1: Mirko era l'amico di tutti, Mirko era colui che parlava con i sassi, parlava con chiunque, lui era disponibile con tutti, era un brontolone, ma che immediatamente dopo aver sbottato aveva il sorriso sulle labbra.
0: Claudia e la sua famiglia stavano andando al mare a Riva Trigoso, erano appena tornati dal viaggio di nozze, erano felici.
4: Luigi è la tessera mancante del puzzle della nostra vita. I suoi bracci unici toglievano il respiro.
5: Luigi era un ragazzo allegro, aveva un obiettivo, quello di crearsi una famiglia. Per lui il suo obiettivo primario era quello di avere dei bambini, che amava i bambini.
3: Quando Henry è mancato, devo dire che era nella fase migliore della sua vita, perché nonostante tutti i sacrifici, tutte le situazioni difficili, finalmente sentiva che aveva il mondo nelle sue mani, che poteva puntare a salire ancora di più, che poteva finalmente avere delle garanzie migliori, sia per lui, sia per me, per nostra madre. Essendo il fratello maggiore, mi spingeva sempre a diventare migliore. Lui credeva sul serio tantissimo in questa trasformazione continua in una versione migliore di se stessi.
4: Andrea era un vulcano, a lui amava la natura, gli animali, la montagna ed era il luogo dove poi portava sempre suo figlio. Andrea era un papà premurosissimo.
2: Lì ho proprio capito che non serve tanto per essere felice, proprio poche cose, giusto guardare la luna, anche semplicemente in silenzio, perché lui era un ragazzo che a volte stava molto in silenzio. Ma nei silenzi c'era tutto, c'era il suo amore, c'era tutto.

0: non era ancora arrivata gente e siamo stati i primi a essere arrivati lì. E c'era questa cosa enorme.
1: E io non ho avuto il coraggio di chiamare il papà dei miei nipoti, Marcello. Non ho avuto il coraggio perché ho detto magari se poi li sentiamo lo agitiamo inutilmente. Lui era in vacanza in Sardegna e io non ce l'ho fatta. Poi nessuno ci rispondeva, allora l'ho chiamato verso le 4 e lui mi ha risposto tutto allegro, mi ha detto Egle, ciao Egle. E io non sapevo come dirgli, gli ho detto senti Marcello, lui mi fa dimmi cosa c'è, gli ho detto ascolta Marcello, non so niente, però Claudia e Andrea sono andati al mare e non li sentiamo da stamattina. E ho sentito solo un urlo pazzesco suo, si è messo a urlare e gli ho detto Marcello calmati che magari sono in galleria, magari ci sentono.
2: Ero ancora all'aeroporto di Bogotà, El Dorado, quando mi sono messo a guardare Facebook e ho visto l'immagine di un ponte crollato, da subito ho capito quale ponte fosse. Subito ho scritto a mio fratello, perché è stata la prima persona alla quale ho pensato. Non mi ha risposto, l'ho chiamato così tante volte che mi sono addirittura arrabbiato, ma subito mi sono sentito male. In realtà io ero ritornato in Colombia con una sensazione molto strana, mi sentivo veramente male. Vedendo che non mi rispondeva, ho chiamato mia madre. Lei comunque sia ha cercato di calmarmi, ha cercato di darmi la possibilità di respirare dicendomi che non mi dovevo preoccupare, che lui sicuramente sarebbe stato bloccato in mezzo al traffico, ma non mi ha convinto, cioè anche se l'ho sentita tranquilla, devo dire che quella sensazione diventava sempre più disgustosa, prendeva sempre più il sopravvento, facendomi stare sempre peggio.
3: Con quello che era la mia sensazione, che poi purtroppo alle 19:30 ho avuto la telefonata in viva voce in macchina che mi comunicavano che era stato ritrovato il corpo di mio figlio.

0: Cinque interminabili giorni, cinque interminabili notti, prima in una tenda, poi in un'ambulanza, poi in un camper, donati generosamente dalla Croce Rossa.
1: Era molto sincero, leale, schietto, sia nelle cose brutali che nelle cose più belle. Ti potevi fidare di lui, io ho sempre potuto contare su di lui, sempre, sempre, mi ha sempre aiutata, non solo per nostro figlio, ma anche per me, era un amico su cui sapevo di poter contare sempre, e questo sono doti che non tutti hanno.
2: Purtroppo ricordo tutto di quel giorno, e ancora adesso ci sono delle notti che non riesco a dormire, tante notti. Perché noi su quel ponte non sono morti solo i nostri cari, siamo morti anche noi. Una parte di noi è lì. Io lo dico sempre, una parte di me è rimasta lì con lui e non tornerà mai più. E questo vale per tutti gli altri, perché nel tempo abbiamo avuto modo di conoscerci e di apprezzarci e di volerci bene. E so che anche lì

0: Sono rimaste parte di 43 famiglie.
1: Io mi ricordo una volta che mio papà mi ha vista piangere e mi ha detto: non devi piangere, smettila di piangere. E mi ha detto: non devi piangere più. E quindi io davanti a lui non ho più pianto. Da quel giorno non ho più pianto. E non so, ho la sensazione che vedendo noi più tranquille anche loro possano trovare un po' di pace.
2: Ha portato via 43 persone, ingiustamente. Purtroppo Luigi è stato sfortunato in quel momento. Erano in due, il suo compagno si è salvato e ne sono felice di questo, non per questo, però mi manca Luigi, mi manca tantissimo, manca a tutti noi.
3: La morte è molto misteriosa, devo dire che apre campo a tante domande. E nel caso di mio fratello comunque ci sono state tante situazioni particolari che rendono il tutto molto più strano, molto più difficile da assimilare. Quando entriamo in dei particolari così strani, specifici come i sogni, lì il tutto cambia. Infatti Henry sognava che sarebbe morto entrando in una galleria, uscendo. Infatti è morto così, è entrato nella galleria, è uscito ed è morto. E in quelle ultime settimane aveva fatto spesso questi sogni. Tant'è che mia madre gli diceva: Henry, confessati che non si sa mai. E mi ha raccontato il suo migliore amico che Henry le aveva confidato che aveva già molta paura di fare certe gallerie. Si sentiva proprio strano in quegli ultimi giorni, in quelle ultime settimane.
4: Il nuovo ponte fa tanta rabbia. Rabbia perché doveva essere costruito senza togliere la vita a 43 innocenti. E tanta rabbia perché tanti fanno fatica a ricordare quello che è successo e non riesco a guardarlo. Ho giurato su di lui che mai ci salirò e mai ci salirò.
5: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
6: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
7: Donare sangue
8: significa fare qualcosa di grande.
7: Insieme.
6: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.
9: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
10: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 26 agosto, burrata pugliese, sapori e dintorni Conad, 250 grammi, a 2,79 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
11: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
12: Perché conviene!

Piove, tanto, una pioggia incessante. Il cielo grigio è basso, carico di acqua. Sembra quello di novembre. In corso un'allerta arancione per temporali, ma solo nel Savonese c'è stato qualche allagamento. A Genova la tensione in questa vigilia sonnecchiosa chiusa di Ferragosto è per il consiglio comunale sulla discarica di Scarpino. Poche, pochissime le persone in giro. Per chi aspettava questi giorni di vacanza, la giornata non poteva essere peggiore.

0: Dio santo.
1: Buongiorno, benvenuti a questa edizione speciale del telegiornale di Primo Canale per una notizia di cronaca. È crollato parte del ponte Morandi, stiamo parlando del ponte sull'autostrada A10, è crollato appunto il ponte Morandi sul Polcevera. A breve dovremo riuscire a vedere due fotografie che ci hanno proprio inviato alcuni nostri telespettatori. In questo momento, come immaginerete, i numeri del 118 della Polizia Stradale e dei Vigili del Fuoco sono intasati proprio per cercare di capire quello che è successo. E allora ci colleghiamo in diretta con Luca Russo. Buongiorno Luca.
2: Buongiorno a tutti i telespettatori, è davvero una storia incredibile, un incredibile dramma che si è consumato sull'autostrada A10. Davvero, chi è passato poco prima non ha notato nulla, ma è successo tutto all'improvviso. C'è stato un cedimento improvviso dei tronchi centrali del viadotto Polcevera, che è letteralmente crollato. Al momento non abbiamo altre informazioni. La notizia che vi possiamo dare è che su quel tratto, in quel momento, cadeva una intensa pioggia e che nel momento in cui è crollato non c'è stato un cedimento parziale, c'è stato un cedimento totale sia da una parte che dall'altra. Al momento, ripetiamo, non abbiamo altri particolari, stiamo cercando di raccoglierli, perché purtroppo lì è anche una zona che soprattutto nei fine settimana è frequentata, perché è una zona altamente commerciale. Non c'è dato di sapere se una parte ha colpito o meno i palazzi che si trovano nella zona, e questo è molto probabile, ma non lo possiamo ancora confermare, anche perché i centralini delle autostrade del 118 sono tutti intasati in questo momento. Ma possiamo confermare assolutamente questa notizia drammatica. Sembra veramente che sia esplosa una bomba che ha staccato letteralmente in due il viadotto Polcevera, quello che molti denominano viadotto di Brooklyn, come diciamo così lo conoscono tutti quelli che ruotano attorno a Genova.
3: Io mi chiamo Erika e abito in via Fillac e vedo il ponte praticamente dalla finestra della cucina. Cosa è successo? Praticamente a un certo punto abbiamo sentito un tuono e la luce ha iniziato ad andare via, è iniziato a tremare tutto praticamente, infatti pensavamo fosse un terremoto, e poi a un certo punto si è sentita tipo una cascata di detriti. Quando mi affaccio mancava metà del ponte.
1: Voi che abitate in zona, voi che avete le finestre che si affacciano proprio sul ponte Morandi, siete i nostri reporter in questo momento. Questo è un video appena arrivato, guardate il camion che è fermo pochissimi metri prima del crollo del ponte. Lo abbiamo visto all'inizio di questo filmato, tra poco lo rivedremo. Sono proprio i tronchi centrali, eccolo lì, questo camion della Basco, quello che ci raccontava Erika proprio, che vedeva dalla sua finestra, è fermo a pochissimi metri dal crollo del ponte.
4: Io la chiamo perché, prima di tutto, vabbè, non bisognerebbe fare polemiche in questo momento, che i morti purtroppo. Però io sono il figlio di chi ha diretto i lavori su quel ponte.
1: Sì.
4: E l'avevano detto che questo ponte non poteva durare più di 50-60 anni.
1: Questo lo avevano detto nel momento della costruzione?
4: Certo, certo.
1: Allora in linea adesso Gilberto Volpara. Buongiorno Gilberto.
5: Buongiorno, se si può dire così, Tiziana, che ai telespettatori scene davvero spazianti da dove vi parliamo, sia dall'agreto del Polcevera. Davanti a noi quello che resta del cavalcavia, il grande lavoro di polizia, vigili del fuoco, Croce Rossa e volontari di pubbliche assistenze. Anni di cronaca sul campo, ma davvero immagini di questo tipo restano purtroppo uniche e saranno indelebili. È ancora difficile fare una stima dei danni, anzi purtroppo dei morti, perché a questo punto di vite umane perse bisogna parlare. Davanti a noi gli occhi lucidi di un poliziotto che qualche minuto fa è estratto dalle lamiere un bambino di 9 anni.
6: Che sono di una tristezza infinita per quelli che non ci saranno più. Mia nipote c'è passata ieri sera.

0: e chissà chi c'è sotto. Bisogna aiutarsi l'uno con l'altro. Quel ponte lì era un tumore. Da quando è nato che è un tumore quel ponte lì? E mi dispiace. Arrivederci e vi saluto. E ai parenti delle vittime, e cosa dire? Abbracciarli forte e basta.
1: All'interno dell'isola ecologica di Amio, guardate quello che resta del ponte Morandi, una vera e propria tragedia. Guardate là, in mezzo al cemento e all'asfalto, addirittura un'auto su cui stanno cercando di avvicinarsi anche i vigili del fuoco, e da questa prospettiva si riesce a scorgere quello che resta del ponte Morandi nel lato più verso San Pier d'Arena. Davvero una tragedia con questo mezzo dell'Amio che stava operando ancora con il carico rialzato, prima di vedere davanti agli occhi dell'autista la scena che vi stiamo documentando, una scena davvero senza precedenti. E da quest'altra parte il pilone che si è accartocciato su se stesso, ricco di cemento armato, con un'altra auto, questa volta non volata giù dal viadotto ma che operava qui all'interno dello stabilimento, un qualcosa davvero di fuori da ogni logica. Immagini che dal basso fanno ancora colpiscono ancora di più se possibile, mentre continua sul campo il lavoro incessante da parte dei volontari che stanno cercando di arrivare alle vittime.
2: Vediamo queste che sono immagini in diretta dal luogo della tragedia che ci stanno arrivando proprio in questo momento. Ecco le immagini in diretta dal Polcevera, quello che abbiamo imparato a conoscere in quest'ultima ora come il camion sospeso sul ponte Morandi a pochi metri dal punto del crollo. Lo vedete, la telecamera che adesso ci fa vedere proprio le due carreggiate, le due corsie del ponte Morandi crollate. Lo vedete, sembra quasi un taglio chirurgico netto di questa parte di ponte Morandi che si è accartocciato, che si è collassato dentro il Polcevera. Queste sono immagini in diretta in questo momento che vi arrivano proprio dal luogo della tragedia e del disastro. Lo vedete proprio nel greto del Polcevera, il brulichio dei soccorritori in questo momento che stanno proprio cercando di capire se ci sono delle persone ancora intrappolate nelle auto che sono crollate nel momento del cedimento strutturale, quello che a noi sembra un cedimento strutturale, non saprei in questo momento come altro definirlo. E stiamo vedendo proprio i soccorritori in questo momento trasportare una persona. Intanto arriva una buona notizia in questa tragedia: due persone sono state estratte vive dalle macerie. Questo è quanto riferiscono i vigili del fuoco, mentre vediamo in diretta questo soccorso, il soccorso di una persona che è stata estratta viva dalle macerie, che sta per essere caricata a bordo dell'elisoccorso, dell'elicottero dei vigili del fuoco, per essere trasportata al Policlinico San Martino di Genova. Vi ripeto, per quello che sono le informazioni adesso che sono arrivate, ci sono due persone estratte vive dalle macerie e questo è il soccorso in diretta con questa persona che è stata caricata sull'elicottero dei vigili del fuoco per essere trasportata al Policlinico San Martino.
0: Quella cabina bianca, in quella cabina bianca c'era il camionista che si è salvato. Mi ha raccontato poco fa un agente.
3: Il camionista che si è salvato. Mi ha raccontato poco fa un agente che è intervenuto per primo. Il reparto mobile di Bolzaneto è arrivato proprio in linea d'aria entro pochi minuti dal momento dell'impatto. E sono stati loro, quelli del reparto mobile, ancora prima dei vigili del fuoco, a scendere nel fiume, nel greto, in quello che resta appunto del greto e del Polcevera. Ebbene, quella motrice del TIR conteneva all'interno appunto il camionista, e il camionista si è salvato, è uscito tratto in salvo poi dagli agenti della polizia e poi anche dai mezzi di soccorso, e portato all'ospedale. È ancora vivo e può raccontare questa tragedia. Diversa sorte invece è toccato alla Panda che vediamo schiacciata da una parte del viadotto e a quell'Audi bianca che si trova dalla parte opposta del corso d'acqua verso le gru dei vigili del fuoco.
4: E così Rossi, buonasera intanto.
5: Buonasera a tutti, sto rientrando a Genova per stare vicino alla mia città. Io

0: fatto 5 anni in Senato e ho cercato di dire quello che sono i problemi dell'isolamento della Liguria, quello che sono i problemi principali, e però il problema del Ponte Morandi io l'ho tirato fuori la prima volta nel 2013, appena diventato senatore, e sostenni che il Ponte Morandi era un ponte a forte rischio per il traffico pesante e quali garanzie potevano essere date perché potesse continuare ad essere utilizzato come veniva utilizzato.
1: Cardinal Bagnasco, buonasera intanto.
0: Buonasera, buonasera a lei, grazie.
1: Una giornata terribile, ancora una volta, una Genova ferita, le ha dichiarato.
0: Certamente, il ponte su Polcevera si è squarciato e ha squarciato il cuore di Genova. Per il dolore, la sofferenza e per lo smarrimento che sia accaduto un fatto di questo genere. Però penso che, sono sicuro che, ecco, Genova continui a dare il meglio di sé, soprattutto in queste occasioni tragiche, purtroppo.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
4: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 20 agosto, avocado Ass, sapori e idee Conad, confezione da 220 grammi a 1,37 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
6: Perché conviene!
7: Quest'anno i saldi cantano!
8: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Son felice!

0: Eravamo troppo felici.
1: Mia sorella Claudia si era sposata con Andrea il 23 luglio. Dopo un po' di anni di vita insieme, Claudia aveva già un precedente matrimonio con Marcello, da cui sono nati i miei due nipoti, che erano con loro quel giorno. Claudia era una persona dolcissima, era molto generosa, era tutto per noi. Io ancora ogni tanto, cioè, non mi rendo conto che lei non ci sia più. Quando vedo magari una persona dietro di schiena bionda, coi capelli un po' mossi, corro per... mi è già successo più di una volta per vedere se è lei. E l'altro giorno mi è capitato, proprio mentre uscivo dal lavoro, ho visto una persona che gli somigliava in modo pazzesco. E insomma, ovviamente razionalmente sappiamo che non può essere lei, però ci manca veramente tanto. E mio nipote Manuele era un ragazzino troppo forte, era un appassionato di meccanica, lui smontava, rimontava le moto. Era in un'età molto particolare, quindi ovviamente faceva un po' arrabbiare la mamma, nell'età dell'adolescenza. E...

però aveva un viso che esprimeva una dolcezza molto grande. Lui, insomma, faceva il burbero, no? Lui, poi in buona sostanza adorava gli animali, adorava sua sorella, guai a qualcuno che avesse potuto dire qualcosa a sua sorella, e adorava sua mamma. Sua mamma era nel suo cuore e anche il papà, voleva bene, benissimo anche a suo papà. E invece Camilla, la mia nipotina, lei era un peperino, cioè lei era, diciamo, per me era bellissima, però io sono la zia, quindi come si dice? Erano due gioie, questi ragazzi, e a me sarebbe piaciuto vederli crescere. Io tante volte, anche per loro, quando vedo un ragazzino in moto, cerco di vedere sotto il casco, perché immagino ci possa essere lui, e quando vedo una ragazzina con i capelli lunghi, biondi, perché lei poi ultimamente usava gli occhiali che le stavano benissimo, quando vedo così dei ragazzini così, penso sempre che potevano essere loro. Camilla me la immaginavo grande, io me la sono sempre immaginata come una dottoressa, e Emanuele invece aveva anche la testa, secondo me, per poter fare qualcosa di più rispetto a quello che faceva in quel momento a scuola. Nella tragedia assurda che è successa, se fosse successo qualcosa solo a loro due, io credo che per lei la vita sarebbe comunque finita. Claudia non sarebbe mai sopravvissuta alla morte dei propri figli. Per lei erano tutto. Andrea, mio cognato, era anche lui una persona speciale, e con Claudia veramente gliel'abbiamo detto tante volte, hanno trovato la loro metà, ognuno dei due ha trovato la loro metà, e loro gli volevano molto bene, molto molto, e però lui era anche, diciamo, spiaciuto, no? Perché non voleva soppiantare la figura del papà, ed è stato sempre molto rispettoso con Marcello, e gli ha, diciamo così, ha cercato sempre di avere il suo ruolo di amico verso i ragazzi, ma secondo lui il papà era uno solo e lo ha sempre rispettato molto, e Marcello lo ha sempre molto apprezzato. Loro si erano sposati il 23 luglio, una magia è stato quel matrimonio, perché c'era un'atmosfera che era qualcosa di particolare. Emanuele ha accompagnato sua mamma all'altare, sono arrivati, io non avevo mai visto mio nipote così orgoglioso. E poi il loro viaggio con migliaia di foto, perché Andrea era un appassionato di foto, e io devo dire che guardare le loro foto mi fa stare bene, non mi angoscia, perché li sento vicini. Poi ognuno di noi, altre persone non ce la fanno a guardare le foto, io vedendo le foto li sento vicino a me, e quindi mi fa piacere, perché insomma loro sono una parte di me, ed è una parte di me che non c'è più e che io voglio cercare in tutti i modi di tenere più vicino a me possibile, e posso farlo solo con le foto, non ho altri mezzi. Il 14 agosto penso che sia stato, spero di non averne di peggiori, ma al momento è stato il giorno più brutto della mia vita, perché è crollato un po' quello che era la nostra felicità di

Una famiglia semplice. Come diceva mia sorella Nadia, eravamo troppo felici. E quando sono arrivata dai miei, ho guardato il telefono, ho visto sul nostro gruppo di sorelle un messaggio di Nadia che diceva: è caduto un ponte dove siete. E io ho detto, prima cosa che ho fatto, ho chiamato Claudia e il suo telefono suonava ma non rispondeva. Allora ho chiamato Nadia, lei mi fa: guarda, sto già provando da 10 minuti, non risponde nessuno, abbiamo provato tutti. Il telefono di Claudia e di Andrea suonava a vuoto. Il telefono di Emanuele e Camilla era staccato. E questo mi ha fatto molto riflettere, perché ho detto: due ragazzini di quell'età col telefono staccato, tutti e due, non è possibile. Ho cercato di reagire, nel senso che ho detto: no, ma non saranno in spiaggia, non riusciranno a rispondere. Ho cercato di darmi tutte spiegazioni stupide per fare in modo che quello che potevo pensare non fosse vero. Sono rientrata al lavoro, sono corsa in ufficio da un mio collega e gli ho detto: mia sorella non mi risponde, era sul ponte. Mi sono messa a piangere. E lui mi è corso incontro e mi ha detto: ma no, Egle, stai tranquilla, magari non sentono, magari sono fermi in galleria perché è successo questo e il traffico si sarà bloccato. Io ho detto: no, erano là, gli ho detto. E sono stata un'ora in ufficio, poi non ce l'ho più fatta. Continuavo a telefonare. Sono tornata dai miei e abbiamo acceso il televisore, eravamo tutti e tre davanti al televisore cercando di vedere qualche immagine, telefonando agli ospedali, alla prefettura, dovunque ci fosse possibilità di chiamare, e nessuno ci sapeva dire niente. Poi abbiamo sentito la sorella di Andrea che era già agitatissima e io non ho avuto il coraggio di chiamare il papà dei miei nipoti, Marcello. Non ho avuto il coraggio perché ho detto: magari se poi li sentiamo lo agitiamo inutilmente. Lui era in vacanza in Sardegna e io non ce l'ho fatta. Poi nessuno ci rispondeva, allora l'ho chiamato verso le 4 e lui mi ha risposto tutto allegro, mi ha detto: Egle, ciao Egle. E io non sapevo come dirgli, gli ho detto: senti Marcello. Lui mi fa: dimmi cosa c'è. Gli ho detto: ascolta Marcello, non so niente, però Claudia e Andrea sono andati al mare e non li sentiamo da stamattina. E ho sentito solo un urlo pazzesco suo, si è messo a urlare e gli ho detto: Marcello, calmati, che magari sono in galleria, magari ci sentono. Non ci sentono. E lui mi ha detto, continuavo a urlare, non riuscivo più a parlargli, e poi mi ha detto: vado subito a prendere un aereo. E io ho detto: noi andiamo a Genova, ci vediamo lì. E quindi chiaramente lui ha dovuto spostarsi. Poi avevamo un amico nostro che purtroppo ha saputo subito che loro erano una delle macchine coinvolte, perché lui è andato proprio lì dove stavano facendo i soccorsi, ha chiesto a un vigile e questo vigile del fuoco gli ha detto: sì, c'è una Golf con 4 persone e c'è anche un cane. E quando lui ha saputo che c'era anche un cane è stato sicuro che fossero loro. E noi quindi siamo venute in treno, io, mia sorella Nadia e Denise. E quando siamo arrivate qua, poi alle 11:30 al San Martino, una psicologa è venuta vicino a noi e abbiamo capito cosa doveva dirci. E quindi niente. Poi da lì è iniziato tutto quello che stiamo ancora vivendo adesso. Io mi ricordo una volta che mio papà mi ha vista piangere e mi ha detto: non devi piangere, smettila. Devi piangere più. E quindi io davanti a lui non ho più pianto, da quel giorno non ho più pianto. E non so,
ho la sensazione che vedendo noi più tranquille, anche loro possono trovare un po' di pace.

Liguria, verso il tutto esaurito nel weekend di Ferragosto. Da venerdì 14 a domenica 16 agosto le strutture ricettive liguri risultano occupate al 94%, mentre la percentuale sale al 95% nella notte di sabato 15 agosto, confermando il grande richiamo turistico del territorio ligure. In Liguria sono circa 1300 le persone seguite dai custodi sociali, mentre i 58 punti di accesso dei maggiordomi di quartiere registrano mensilmente circa 2500 contatti, svolgendo in media 4000 servizi. Numeri che aumentano durante l'estate per il caldo intenso e la solitudine, come emerge anche dai contatti registrati dal call center regionale Informa Anziani, raggiungibile al numero verde 800 593 235. Il servizio riceve mediamente 50 chiamate al giorno e oltre 1500 al mese. Sono 167 gli incendi boschivi che si sono verificati in Liguria nei primi 7 mesi del 2026 e 101 le ore di volo per l'attività di antincendio boschivo solo nel mese di luglio. Regione Liguria dedica ogni anno circa 880.000 euro alle attività di prevenzione e alla lotta degli incendi boschivi, con la sala operativa unificata permanente attiva 24 ore su 24 tutto l'anno e stanzia inoltre circa 1 milione di euro annuo per il servizio degli elicotteri antincendio. Treni straordinari per gli eventi dell'estate a Sori e Lavagna. A Sori per la festa patronale in programma il 14 e 15 agosto e per l'evento benefico Sori più solidale che si svolgerà il 22 agosto per l'associazione Gigi Ghirotti. A Lavagna invece collegamenti ferroviari extra in occasione della torta dei Fieschi 2026 in programma il 14 agosto. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

La vita di mio fratello Henry è stata molto particolare. Lui è nato in Colombia, la nostra infanzia è stata stupenda, anche se siamo nati in un paese di guerra, in un periodo molto particolare per la Colombia. Erano gli anni della guerra fra Pablo Escobar e lo Stato colombiano. Devo dire che siamo stati molto influenzati da quelle situazioni, visto che nostro padre è stato assassinato. Nostro padre faceva il meccanico e nei tempi di questa guerra decisero di mettere una bomba dove lui lavorava. Quindi lui, dopo questo evento, decise di prendere un percorso alternativo che però lo portò alla morte. Forse è stato uno degli eventi che ci ha spinto a voler sempre diventare migliori, ma rispettando la legge, rispettando la società. Infatti Henry comunque è diventato un simbolo di educazione e rispetto. Il tutto cambiò quando siamo arrivati in Italia. Qui abbiamo incominciato ad avere tante altre possibilità. Per la prima volta potevamo dire che avevamo una vita normale. Il primo anno è stato meraviglioso, perché è che si era aperto un mondo completamente diverso. Siamo passati da essere a conoscenza di degli omicidi a osservare il mare mangiando un pezzo di pizza. Siamo passati da dover scappare perché c'era magari una rapina in atto a dover correre per prendere il treno per tornare a casa prima. Una modificazione totale della nostra vita. Quando noi eravamo in Colombia le nostre possibilità non erano poi così alte. Siamo nati in una famiglia molto umile, ma nostra madre è stata sempre un esempio di vita, una persona meravigliosa. Infatti Henry comunque da quando è arrivato in Italia ha incominciato a intraprendere un percorso di crescita personale che

che portò con sé sino alla fine dei suoi giorni. Perché ad esempio mi ricordo che quando eravamo in Colombia lui era già molto appassionato di calcio e gli piaceva tantissimo l'Inter, ma quando è arrivato in Italia non gli bastava andare a San Siro, lui voleva di più. Infatti comunque ha incominciato ad organizzare degli eventi benefici con l'Inter per aiutare i bambini con meno possibilità in Colombia. Ma non gli bastava questo, anche se magari per i bambini che eravamo un tempo quello sembrava un sogno irraggiungibile, lui voleva di più, lui puntava alla vetta. Ha studiato aeronautica, poi è passato a studiare ingegneria aerospaziale, ma non si trovò così tanto bene, quindi poi è passato a studiare ingegneria meccanica. Mi è piaciuto molto che una persona molto vicina a lui ha detto che lui proprio si incaricava di far sentire speciali tutte le persone e che loro si sentivano speciali, ma che quello in realtà speciale era Henry. Sono soddisfazioni, ma in questa fase si trasformano in un dolore pazzesco, perché anche se è molto bello poter ricordare mio fratello, è molto bello poter vedere quanto è stato importante per tutte queste persone, allo stesso tempo diventa un dolore sapere che è stato trucidato. Mi turba alquanto questo fatto che quello che forse era più in pericolo ero io, che non ho ritornato in Colombia a studiare psicologia, facendo enfasi nella criminalità. Infatti Henry tante volte era preoccupato perché frequentavo certi ambienti molto complessi. Ma a morire non sono stato io, ad essere tradito dalla società non sono stato io, è stato lui. Perché infatti quello che è accaduto qui è stato un tradimento nei loro confronti, un tradimento nei confronti di chiunque attraversato da quel viadotto. La situazione infatti bisogna osservarla da moltissimi punti di vista, perché non stiamo parlando di un ponte che crolla esclusivamente, stiamo parlando di un ponte che è crollato perché una società ha voluto comunque arricchirsi senza prendersi le proprie responsabilità, ricordando che anche si deve parlare anche di uno Stato che non si è incaricato di sorvegliare questo gruppo Atlantia, che addirittura si è ritrovato al di sopra del potere pubblico, vedendo quello che si è scoperto oggi come oggi. Il mio 14 d'agosto all'inizio non è stato così male. Ero ancora all'aeroporto di Bogotà, El Dorado, quando mi sono messo a guardare Facebook e ho visto l'immagine di un ponte crollato. Da subito ho capito quale ponte fosse. Subito ho scritto a mio fratello, che è stata la prima persona alla quale ho pensato. Non mi ha risposto. L'ho chiamato così tante volte che mi sono addirittura arrabbiato, ma subito mi sono sentito male. In realtà io ero ritornato in Colombia con una sensazione molto strana, mi sentivo veramente male. Vedendo che non mi rispondeva, ho chiamato mia madre. Lei comunque sia ha cercato di calmarmi, ha cercato di darmi la possibilità di respirare dicendomi che non mi dovevo preoccupare, che lui sicuramente sarebbe stato bloccato in mezzo al traffico, ma non mi ha convinto, cioè anche se l'ho sentita tranquilla, devo dire che quella sensazione diventava sempre più disgustosa, prendeva sempre più il sopravvento, facendomi stare sempre peggio. Quando sono arrivato a Medellin mi ha chiamato subito questa amica di Henry per domandarmi se ero riuscito a mettermi in contatto con lui. Quella chiamata ha peggiorato il contesto, perché sono entrato veramente in panico. Ma un qualcosa dentro di me mi diceva che Henry non ce l'ha più in questo mondo. Le connessioni che creano i fratelli, le connessioni che hanno i fratelli, giusto perché sono fratelli, sono molto complesse e particolari. Io sapevo da subito che Henry si trovava in quella struttura.
Infatti da subito io ho incominciato a preparare la strategia per ritornare in Italia. Sapevo che dovevo ritornare a gestire l'eventuale morte di mio fratello. Più passavano i minuti, più questa ipotesi prendeva

prendeva peso, finché nel pomeriggio, guardando una diretta su Facebook, ho visto il momento nel quale tiravano fuori la macchina dalle macerie. Tante persone in quei momenti mi dicevano: no, vedrai che non è la sua macchina, vedrai che è un'altra. Ho mandato degli screenshot a questi suoi amici, mi dicevano: no, ha un colore diverso. Ma questa magari era la loro paura di accettare la realtà, invece

fare di tutto per permettermi di salutare un'ultima volta mio fratello. Lei ci è riuscita grazie anche all'impegno dei dottori del San Martino che hanno creato questa possibilità, perché devo dire che in mezzo a tutta quella tragedia ci sono state persone di conforto, persone molto, molto disponibili. Forse anche per il fatto che questa tragedia ha colpito un po' tutti, poi anche se magari nessuno si rendeva conto da subito, ma penso che anche loro sentivano che potevano finire a sua volta in quel crollo. Quando si parla di queste tragedie non si guardano tutti i punti di vista. Quando si parla di queste situazioni si pensa soltanto al fatto che una persona è morta, che magari al come, ma non si pensa a tutto quello che avvolge quella situazione. Perché non stiamo parlando semplicemente di una macchina che è volata giù da un viadotto, stiamo parlando di un momento infernale. Qui si entra nell'intensità di un momento, qui si entra nella forza del cervello per reagire davanti a certe situazioni, anche se il cervello in certe situazioni si spegne, se è allenato per convivere e per agire davanti a una situazione, la forma di reagire cambia. Mio fratello era preparato a questi sbalzi di pressione, visto che studiava aeronautica, visto che ha preso un brevetto da pilota. Quindi sicuramente il suo cervello era predisposto per reagire in una maniera diversa. Lui ha capito quello che stava accadendo in quell'ultimo momento. Anche se è durato veramente niente, quel momento è stato così intenso da rendere quell'istante un inferno in terra.

La morte è molto misteriosa, devo dire che apre campo a tante domande. E nel caso di mio fratello, comunque, ci sono state tante situazioni particolari che rendono il tutto molto più strano, molto più difficile da assimilare. Quando entriamo in dei particolari così strani, specifici come i sogni, lì il tutto cambia. Infatti Henry sognava che sarebbe morto entrando in una galleria, uscendo. Infatti è morto così, è entrato nella galleria, è uscito ed è morto. E in quelle ultime settimane aveva fatto spesso questi sogni. Tant'è che mia madre gli diceva: Henry, confessati che non si sa mai. E mi ha raccontato il suo miglior amico che Henry le aveva confidato che aveva già molta paura di fare certe gallerie, si sentiva proprio strano in quegli ultimi giorni, in quelle ultime settimane. Un qualcosa di molto strano è che 3 giorni prima che tutto questo accadesse, lui ha detto a mia madre che era arrivata l'ora che lui se ne andasse da quella casa. Che è stato strano, perché Henry diceva che non se ne sarebbe mai andato, da dove lo trattavano così bene, da dove mangiava così bene, da dove era il principe della casa. È che, sul serio, quando la vita comunque tante volte ti mette in queste situazioni dove anch'io che cerco di dare delle spiegazioni logiche a quello che vivo, in questo caso non riesco nemmeno a darlo. Dal punto di vista spirituale sì, mi apre le porte per credere che esiste un altro mondo, che la morte è un inizio. Dal punto di vista umano però rimane il fatto che lui è stato ucciso, che era qualcosa che si poteva evitare. Quando Henry è mancato, devo dire che era nella fase migliore della sua vita, perché nonostante tutti i sacrifici, tutte le situazioni difficili, finalmente sentiva che aveva il mondo nelle sue mani, che poteva puntare a salire ancora di più, che poteva finalmente avere delle garanzie migliori, sia per lui, sia per me, per nostra madre. Che devo dire che come fratello è stato fantastico proprio per questo, perché lui, essendo il fratello maggiore, mi spingeva sempre a diventare migliore. Lui credeva sul serio tantissimo in questo continuo, in una versione migliore di se stessi. Anche questo comunque sia mi spinge a voler continuare a combattere per lui, perché lui meritava tanto, lui meritava tutto. Infatti merita che io diventi migliore per così trovare una giustizia per lui.

dal 1963. 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.

0: Signor Presidente della Repubblica, signori Presidenti del Senato, della Camera, del Consiglio e della Corte Costituzionale, autorità politiche, civili e militari, cari fratelli e sorelle del Signore. Il crollo del Ponte Morandi sul torrente Polcevera ha provocato uno squarcio nel cuore di Genova. La ferita è profonda, è fatta innanzitutto dallo sconfinato dolore per coloro che hanno perso la vita e per i dispersi, per i loro familiari, i feriti, i molti sfollati. Innumerevoli sono i segni di sgomento e di vicinanza giunti non solo dall'Italia, ma anche da molte parti del mondo. Insieme alla preghiera del Santo Padre Francesco, che anche ieri sera con una telefonata affettuosa ha voluto manifestarci la sua prossimità, in questi giorni ovunque si innalza a Dio un'onda di preghiera. Genova è nello sguardo del mondo, in un grande abbraccio di commozione, di affetto e di attesa. Siamo qui per affidarci alla misericordia e alla consolazione che solo Dio può dare. Sappiamo che qualunque parola umana, seppure sincera, è poca cosa di fronte alla tragedia. Così come ogni doverosa giustizia, nulla può cancellare e restituire. L'iniziale incredulità e poi la dimensione crescente della catastrofe, lo smarrimento generale, il tumulto dei sentimenti, i perché incalzanti, ci hanno fatto toccare ancora una volta e in maniera brutale l'inesorabile fragilità della condizione umana. Ma proprio dentro a questa esperienza, che tutti in qualche modo ha toccato, si intravede un filo di luce.
1: Nel nome del Dio unico, il crollo di un ponte, che sia fisico o metaforico, provoca sempre un gran dolore. Due punti che non si toccano più e portano via per sempre le vite di tante persone, segnando una perdita grave per l'umanità intera. Il dolore è immenso e affidiamo a Dio le nostre preghiere per tutte le vittime, per le loro famiglie, per tutti i feriti e i dispersi, per tutti i sfollati, ma anche per tutti i soccorritori. La nostra preghiera si trasmette anche a tutti coloro che hanno celebrato i funerali in forma privata. Siamo vicini a tutti voi e chiediamo al Signore

siamo vicini a tutti voi e chiediamo al Signore, colui che nella sua infinita misericordia ci ha insegnato il valore dei ponti, con il primo ponte simbolico, il primo uomo e la prima donna, creando così l'unione di tutti.

tutta l'umanità di renderci consapevoli delle nostre responsabilità . Chiediamo a Lui di accogliere le anime delle vittime e di consolare i loro familiari. Preghiamo per Genova, la Superba saprà rialzarsi.

saprà rialzarsi con fierezza. La nostra Genova, la Zena, che in arabo significa la bella. Le comunità islamiche di Genova, dalla Liguria e dell'Italia intera, pregano affinché la pace sia con tutti voi, che il Signore protegga l'Italia e gli italiani.

0: È una tragedia inaccettabile. Questi sono momenti di dolore condiviso da tutta l'Italia, che è unita in questo stato d'animo. E le parole vanno spesse in questa direzione, perché un paese unito rende anche più forte e più efficace la severità per l'accertamento delle responsabilità, che vanno perseguite con rigore. Genova è stata colpita. Tutti i genovesi e tutti coloro che sono recati a Genova in questi anni sono passati su quel ponte. Anch'io l'ho percorso tante volte, anche di recente. È una tragedia che ha coinvolto tanti, tutto il nostro paese.
1: Ricordati dei nostri fratelli e sorelle, Admir, Alessandro, Alize Plas, Andrea, Angela, Antonio, Alessandro, Andrea.

0: Alessandro, Bruno, Camilla, Carlos Jesus, Claudia, Elisa, Silvia, Francesco, Gennaro, Gerardo, Giovanna, Giorgio, Giovanni, Enao, Juan Carlos, Juan Ruben, Leila Nona, Luigi, Malai, Manuele, Marius, Marta, Matteo, Melissa Cristiano, Nathan, Roberto, Samuele, Stella, Vincenzo, William e gli ultimi ritrovati e non ancora identificati. Che oggi hai chiamati a te da questa vita e come lì per il battesimo hai uniti alla morte di Cristo tuo figlio, così rendili partecipi della sua risurrezione. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza.
1: Il viadotto è crollato. Esso, come

Noto non era solo un pezzo importante di autostrada, ma una via necessaria per la vita quotidiana di molti, un'arteria essenziale per lo sviluppo della città. Genova, però, non si arrende. L'anima del suo popolo in questi giorni è attraversata da mille pensieri e sentimenti, ma continuerà a lottare. Come altre volte, noi genovesi sapremo trarre dal nostro cuore il meglio, sapremo spremere quanto di buono e generoso vive in noi e che spesso resta riservato, quasi nascosto, schivo. La professionalità generosa di tutti, a cominciare dai vigili del fuoco,

0: La Madonna assunta al cielo ci invita anche in questo momento a guardare in alto, verso Dio, fonte della speranza e della fiducia. Cosa saremmo noi senza di Lui? Cosa sarebbe la nostra vita? Guardando a Lui eviteremo la disperazione e potremo tornare a guardare con coraggio il mondo, la vita, la nostra amata città. Potremo guardarci gli uni gli altri e riconoscerci fratelli, perché figli dello stesso Padre, ben oltre ogni differenza. Potremo rinnovare la fiducia reciproca e consolidare la vicinanza di queste ore. Potremo costruire ponti nuovi e camminare insieme.
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
4: Quest'anno i saldi cantano!
5: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

E noi siamo arrivati forse un quarto d'ora dopo che il ponte era crollato, siamo arrivati immediatamente. E purtroppo io non ricordo nulla. Ricordo sassi, ricordo le urla, le sirene che gridava passate le scale, staccate la luce, staccate il gas, tante persone. Poi però io ricordo di essermi seduta lì e di aspettare. Cinque interminabili giorni, cinque interminabili notti, prima in una tenda, poi in un'ambulanza, poi in un camper, donati generosamente dalla Croce Rossa. Aspettavo, c'era chi provava, non ricordo i volti, so che ci sono state tante persone che hanno cercato di chi mi offriva qualcosa, ma non ricordo assolutamente i loro volti o che divisa indossassero, non riesco a ricordare.

mio nipote, l'amico inseparabile di Mickey. E mi ha mandato un messaggio, stavo cucinando, mi dice: zia, piove, siete tutti a casa? Rispondo sì. Zia, siete tutti a casa? No, Mickey a lavorare, ma tra un po' arriva. Lucy gli aveva appena scritto un messaggio: anche se tardi, non metterti in viaggio con quest'acqua perché sta piovendo forte. E lui risponde: zia, il ponte è crollato. Ho capito subito. Sapevamo che Mickey era lì, non rispondeva al telefono. C'era la segreteria telefonica. Allora siamo andati giù di corsa e c'era questa cosa enorme.

Mirko era l'amico di tutti. Mirko era colui che parlava coi sassi, parlava con chiunque, lui era disponibile con tutti. Era un brontolone, ma che immediatamente dopo aver sbottato aveva il sorriso sulle labbra. Ed era protettore di Serena, all'inverosimile, e di suo nipote. Protettore della sua mamma, perché lui era proprio il paladino, mi proteggeva in tutti i modi possibili e immaginabili. Se non stavo bene, era tanto attento a me, molto. Amava tantissimo leggere. Lui non leggeva i libri, lui li divorava. Tutto lo affascinava, la vita, era preoccupato del futuro, mi parlava dell'ambiente. Lui era interessato a tutto ciò che ci circondava, del problema dei ghiacci che si sciolgono. E tante volte dicevo: mamma mia, Michi, mamma, tu hai studiato? Michi, ho studiato, ma lui, che non aveva voluto continuare gli studi, ha arricchito la sua conoscenza attraverso le letture. Lui leggeva qualsiasi cosa, leggeva con una velocità infinita, e tante volte, per non far brutte figure, dicevo che lo sapevo anch'io, ma invece non lo conoscevo certi argomenti. Lui veramente spaziava in tutti i campi. E poi amava raccontare tutto quello che leggeva, amava commentare quello che c'era alla tele, si arrabbiava spesso e volentieri per le ingiustizie, ma era un chiacchierone. Anche da piccolo lui chiacchierava. Ricordo che a una visita di un medico privato, a un certo punto la dottoressa le disse: ma mamma mia, Mirko, ma quanto parli? E lui la guardò e disse: se io facessi l'avvocato l'avrei già citata in tribunale. Aveva 4-5 anni, perché era una lingua lunga, lui chiacchierava, però chiacchierava con chiunque, anche con chi non conosceva. Lui riusciva immediatamente a instaurare un rapporto con tutti, indipendentemente dall'età, dal sesso, dal colore. Lui era proprio l'amico di tutti, con i suoi Ray-Ban, i suoi amici lo ricordano così. Con i suoi separabili Ray-Ban, anche quando pioveva lui li aveva sempre, e li regalammo forse per i 20 anni, diceva: voglio un bel paio di Ray-Ban, e li aveva sempre con lui. Proprio oggi io e Luci lo ricordavamo una persona e dicevamo che per esempio lui era un amante dei film di Fantozzi, e lui conosceva esattamente tutte le battute di tutti i film. Se tu chiedevi, lui sapeva esattamente, ti faceva la stessa battuta che faceva Villaggio, era incredibile. E poi queste ultime serie, di cui io non ricordo neanche i nomi, perché è difficile. Lui provava a tenermi aggiornata, io tante volte per assecondarlo facevo finta di

capito, ma poi non me ne ricordo sicuramente. Io riconosco soprattutto al quartiere di Coronata un sostegno infinito. Ancora qualche giorno fa incontrai una persona per caso e lei mi riconobbe e mi disse: ma lei è la maestra Paola? E io dissi: non la conosco, ma noi la conosciamo lo stesso. Perché un sostegno, io dico sempre un cuscino, soprattutto dalle mamme dei bambini della scuola materna, che ancora adesso sono impagabili, perché quei sorrisi, senza mai entrare nel merito tante volte della tragedia, però con un sorriso, con un abbraccio, fanno sentire la loro presenza, così come tanti genovesi, devo dire la verità, e tutti gli amici di Miki, che ancora adesso loro sono la vera forza, perché in questa circostanza poi ti accorgi dei valori veri e di chi conta veramente nella tua vita, le persone che, con cui vuoi continuare ad andare avanti, per cui vuoi continuare ad andare avanti. E quando i suoi amici, anche se con una commozione estrema, mi scrivono, è bellissimo. Miki aveva tre desideri e quando me l'hanno restituito io ho detto: devo in qualche modo portare avanti quello che altri hanno voluto interrompere. E lui diceva sempre a Luci: Luci, dai, tu che hai tante conoscenze, vorrei fare un volo in elicottero. E io dissi a Federica, la psicologa della Croce Rossa, dissi proprio, lei mi chiese in quel momento di esprimere quello che io sentivo, quello che mi aiutava a superare quel momento. Io dissi: io devo esaudire i desideri di Miki, e glielo raccontai. Dopo un mese e mezzo mi fece questa sorpresa, lei organizzò tutto con la Polizia di Stato, arrivarono a Milano per farmi fare questo volo per lui. Ho indossato la sua felpa e sono andata.

voleva portarmi a Bora Bora, diceva ma prima o poi andremo a Bora Bora io e te. E un lancio col deltaplano o parapendio. Spero che qualcuno mi aiuti nel realizzare questi desideri, perché chi vuole può farlo a nome di Mickey, non c'è, l'importante è farlo. Il nuovo ponte fa tanta rabbia. Rabbia perché doveva essere costruito senza togliere la vita a 43 innocenti. Tanta rabbia perché tanti fanno finta, fanno fatica a ricordare quello che è successo. E non riesco a guardare. Ho giurato su di lui che mai ci salirò e mai ci salirò.

0: Lei dove se lo immagina in questo momento, Miki? Come se lo immagina?
1: Non riesco a immaginarlo. Non posso immaginarlo. Ci sono momenti in cui, quando ascolto le sue canzoni, ricordo lui seduto davanti al computer che le canta. Questo sì. Però diversamente non riesco a trovare una collocazione. So che c'è. E so che c'è.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Oh, ma sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 26 agosto, con carta insieme, Maxi Bonnest le classiche pistacchio. Un esempio, Classic, confezione da 4 pezzi, a 2,39€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
4: Perché conviene!

0: Io sono Giovanna.
1: Io sono Barbara e siamo il miracolo di Andrea. Noi, dopo la tragedia del 14 agosto, ci siamo conosciute meglio. Abbiamo avuto l'opportunità di conoscerci e di legarci. Insieme abbiamo iniziato una lotta. La lotta per la giustizia e per la memoria di Andrea. La cosa bella è che in tutto questo anche i nostri figli si vogliono bene, sono molto uniti.
2: Molto.
1: Andrea era un ragazzo unico. Unico nei suoi pregi e nei suoi difetti. Chi lo ha conosciuto, ha avuto questo privilegio, lo ritrova nelle mie parole. Lui era tanto per tutti noi, con ruoli ovviamente diversi, perché con il ruolo del fidanzato, il ruolo del papà, il ruolo, insomma, del figlio, del nipote. Lui ha una nonna che adorava tantissimo, ha 92 anni e per lui, insomma, la nonnina era ovunque. Noi la portavamo in vacanza con noi, al mare. Continua a dire che Andrea era tante cose, tantissime.
0: Allora, Andrea io l'ho conosciuto, ero giovanissima, avevo 20 anni. Si è subito presentato col suo modo di fare. Lui non potevi non volergli bene, perché era simpaticissimo. E poi era molto coinvolgente, era l'amico di tutti. Lui giocava a pallone, quindi aveva una serie di... conosceva tutti, era molto conosciuto perché era molto bravo. E tutti che lo chiamavano, lo cercavano, quindi era proprio l'amicone di tutti. Non c'era una festa dove Andrea non veniva evitato, perché poi a metà serata si metteva un fazzoletto in testa, si legava il tovagliolo in testa e partiva la serata. Lui era così, lui faceva ridere, cioè io penso non ho mai conosciuto nessuna persona al mondo che mi abbia mai fatto ridere come lui. E poi era buono, è proprio un buono, sorridente, non aveva mai una brutta parola e quindi aveva il piacere di tutti, la compagnia di tutti. Sono stati momenti belli, la gioventù è stata bellissima, perché proprio... Ma poi questa cosa se l'è sempre portata dietro. I suoi amici che ha sempre... da quando era piccolo che li frequenta, perché lui è nato in un quartiere che si chiama Granarolo di Genova, che è un piccolo paesino all'interno della città, e lì sono cresciuti tutti insieme. Ed è bello loro che sono cresciuti anche negli anni, si sono sempre frequentati anche quando poi ci si è sposati o si è avuto figli, insomma, hanno sempre mantenuto. E Rulli, come lo chiamavano tutti, Rulli c'è, era il suo

0: titolo, era sempre chiamato da tutti, quindi questa amicizia forte. Adesso continua a esserci perché era un legame molto forte.
1: Andrea aveva molte passioni, uno sportivo, e insieme appunto avevamo la passione del calcio. Noi siamo genuani e andavamo a vedere il Genoa. Quando non andavamo a Marassi lo guardavamo in TV, sempre. Il calcio ha sempre fatto parte della sua vita. Quando era più giovane giocava a calcio, era molto bravo. Io purtroppo non ero nella sua vita in quel periodo, ma mi dicono che era un attaccante favoloso. Comunque tutti gli sport, sciava, correva, insomma, lo sport era proprio parte integrante della sua vita, non poteva fare a meno dello sport. A differenza mio, che a volte volevo seguirlo, ma insomma non ero proprio così portata come lui.
0: Andrea era un vulcano, a lui amava la natura, gli animali, la montagna. Io sono invece amante del mare, l'opposto, ed è stato proprio lui, questo glielo lo ammetto, glielo devo, a farmi apprezzare la montagna. Lui era proprio appassionato sia d'inverno che d'estate ed era il luogo dove poi portava sempre suo figlio. Andrea era un papà premurosissimo. Ricordo, ho proprio nitido le immagini di quando l'ha preso in braccio la prima volta, perché Andrea era molto alto, questo frugoletto piccolissimo, ed era impacciatissimo, non sapeva proprio perché non ce lo siamo aspettati, è arrivato. E quindi lui non era pronto, era proprio impacciato, ma con questi occhi pieni di felicità. È un'immagine che non toglierò mai più dalla mia mente. E da lì lui ha imparato insieme a suo figlio a diventare papà. E era sempre con lui, stavano sempre insieme tutti i giorni. Lui lavorava la sera per poter stare il pomeriggio con lui, lo prendeva da scuola, gli trasmetteva tutti i suoi sport, andavano insieme a sciare, andavano in montagna insieme, in piscina, gli ha insegnato a giocare a tennis. Mio figlio gioca a tennis da autodidatta perché l'ha imparato col papà, andare in bicicletta. E ha tirato fuori un lato del suo carattere che io, che lo conosco da tantissimo tempo, non avrei mai creduto. Andrea è una persona dolcissima, non so come dire, era un po' come uno di quei frutti con la buccia dura, ruvida, e poi all'interno invece una persona splendida. Con suo figlio ha proprio... si è sbucciato, scusatemi il termine, e ha tirato fuori delle cose che io non avrei mai immaginato. Era molto sincero, leale, schietto, sia nelle cose brutali che nelle cose più belle. Ti potevi fidare di lui, io ho sempre potuto contare su di lui, sempre, sempre. Mi ha sempre aiutata, non solo per nostro figlio, ma anche per me. Era un amico su cui sapevo di poter contare sempre, e questo sono doti che non tutti hanno.
1: Andrea fotografava tutto, un fiore, un animale, la luna, le montagne, tutto, qualsiasi cosa. Era proprio una passione, lui è come se volesse comunque lasciare una traccia, fotografava qualsiasi cosa. Lui la stessa fotografia la scattava 10 volte perché doveva avere la luce giusta, la posizione giusta, era un perfezionista nelle foto. Tanto che noi, il giorno del suo compleanno, lo scorso anno, quindi il 22 settembre 2019, abbiamo organizzato una mostra a Granarolo e con tutte, diciamo, le fotografie più belle che rappresentavano Granarolo, dalla chiesa a Granarolo con la neve, con la vista mare, con l'uccellino, un sacco di bellissime fotografie. E noi abbiamo passato una giornata nel ricordo ed era come se lui fosse lì con noi, come se anche lui descrivesse le sue foto: questa l'ho fatta con la neve, questa l'ho fatta in quell'anno. Noi lo sentivamo veramente lì quel giorno, tutti gli amici, chiunque lo conosceva.

0: lo sentiva lì.
1: Andrea aveva un amore viscerale per quello che era il suo quartiere. Aveva un cagnone enorme che portava in giro a spasso lì e lo fotografava, come ha detto Barbara, in ogni suo aspetto, in ogni stagione. Quindi Granarolo per lui era... c'era proprio un amore viscerale. E quindi gli amici di Granarolo, quelli con cui sono cresciuti tutti insieme, un giorno hanno chiamato me e Barbara e ci hanno detto: abbiamo pensato di organizzare un comitato e cercare di restaurare un'area verde che c'è nel quartiere, dove Andrea andava spesso col cane, dove si riunivano da ragazzini. E questa idea ci è piaciuta subito tantissimo e quindi abbiamo diritto di sì, si è creato questo comitato che si chiama Rulli C'è. Tutti senza... cioè, hanno dato del loro tempo il sabato pomeriggio, la domenica pomeriggio, tutte persone che lavorano con famiglia, a curare questi giardini, a tagliare l'erba, a pitturare la ringhiera, a creare un'area con delle piante. Chi si occupava del ferro ha costruito un enorme cuore, abbiamo messo una panchina, abbiamo fatto un sacco di cose con la circoscrizione di Granarolo e con l'aiuto dell'Arci di Granarolo, perché conoscevano benissimo Andrea. E abbiamo creato quest'area bellissima, dove il figlio di Andrea è il capocantiere di questo gruppo, è stato nominato capocantiere perché anche lui è attivo nel lavoro manuale, e il nostro desiderio è quello di poter intitolare questo spazio ad Andrea. Questo è il nostro desiderio più grande. Le pratiche sono già in comune, speriamo che questa burocrazia italiana anche questa volta venga messa da parte, vengano snellite le pratiche, perché vedere quella targa con scritto il nome di Andrea lì sopra per noi è una cosa, e per lui penso una soddisfazione, se possiamo chiamarla così.
0: Il 14 agosto del 2018 è stato un giorno terrificante, un giorno che rimarrà nella storia, perché è una tragedia che si poteva evitare, noi diciamo sempre, dove 43 persone innocenti hanno perso la vita in una maniera terrificante. Non è giusto quello che è successo e non è possibile che tutto questo sia potuto accadere. Quindi la giustizia dovrà fare assolutamente il suo corso. Io non devo vivere per arrivare a quel giorno, per arrivare a vedere condannate le persone che hanno ucciso i nostri cari. Purtroppo ricordo tutto di quel giorno e ancora adesso ci sono delle notti che non riesco a dormire. Tante notti. Perché noi su quel ponte non sono morti solo i nostri cari, siamo morti anche noi. Una parte di noi è lì. Io lo dico sempre, una parte di me è rimasta lì con lui e non tornerà mai più. E questo vale per tutti gli altri, perché nel tempo abbiamo avuto modo di conoscerci e di apprezzarci e di volerci bene. E so che anche lì sono rimaste parte di 43 famiglie.
2: Passa a Passi Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
3: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
2: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
4: Amici, siamo qui insieme per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze estive. Ah, ma qui ci sono due donatori speciali, ragazzi.
5: Quando si dona,
6: i colori non contano.
4: Prima di andare in vacanza, ricordatevi di andare a donare il sangue, un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.
7: Dopo la messa celebrata dall'arcivescovo di Genova, Monsignor Marco Tasca, è il momento dell'uscita all'aperto. Quindi siamo nella raduna della radura della memoria, sono le 10:31, cari telespettatori, e tutti voi con noi

0: grande mezzo di comunicazione, abbiamo seguito, siamo stati parte importantissima di tutto quello che è accaduto dopo il 14 agosto del 2018. La giornata importante è questa perché arriva, come vi ho detto prima degli spot, è la prima commemorazione dopo la sentenza di primo grado, ne seguiranno naturalmente altre, e questo è particolarmente importante. Abbiamo già sentito i pensieri di coloro che rappresentano le amministrazioni in vario grado, che rappresentano le autorità, e ricordiamo che manca un'ora, poco più di un'ora, perché tutto questo accadde alle 11:36 in una giornata pazzesca. Se uno sceneggiatore avesse voluto scrivere un film horror, l'avrebbe ambientato probabilmente il 14 agosto, vigilia di Ferragosto, con un tempo da tregenda, e così era, e così è stato in effetti. Le nostre parole, in attesa di tornare alla radura della memoria, ricordano quello che tutti noi, non solo noi che abbiamo fatto e come informazione, come la sappiamo fare, ma noi cittadini, i liguri, che necessariamente dovevano passare da Genova. Immaginate, era il giorno delle ferie, era il giorno, la vigilia di Ferragosto, il giorno in cui ci si muove. Com'è stata stravolta la nostra vita, e lo è ancora adesso, perché ancora adesso voi lo sapete quali sono le difficoltà per chi è locale, per chi è indigeno, per chi è ligure, dover passare necessariamente con la macchina da una parte all'altra della nostra regione. Ed è uno strascico che noi tutti portiamo dentro. Ma le nostre vite poi sono state stravolte, perché è sempre stato presente in noi il dolore di queste 43 vittime innocenti che sono cadute nel crollo del ponte Morandi, quel ponte gigantesco, quel ponte che segnava in maniera indelebile dal punto di vista architettonico la Valpolcevera, così lo volle l'ingegner Morandi, quel ponte sbriciolato per l'incuria delle persone che dovevano manutenerlo e che, come afferma la sentenza, hanno lucrato sugli utili, per avere più utili, si sono tenuti in tasca i soldi che servivano per l'ammodernamento del ponte, per seguire una creatura comunque così fragile, così come l'aveva raccomandata ai posteri l'ingegner Morandi. Adesso siamo qui all'ombra del ponte San Giorgio, costruito in 15 mesi, possiamo dire a tempo di record, possiamo dire che questo ponte ha ridato una vita, un legame della Liguria con il mondo, ma le nostre vite sono comunque stravolte ogni giorno nella vita, negli spostamenti quotidiani. Non è ancora la vita come quella che avevamo prima, che era prima per noi. Manca quasi un'ora al momento, perché sono le 10:34, quindi mancano 62 minuti al rintocco, mancano 62 minuti al minuto di silenzio. Noi torneremo con Tiziano Berti, con Carlotta Nicoletti, anzi stiamo per tornare con Tiziano Berti, con Carlotta Nicoletti nella radura della memoria, che questo sarà un luogo storico. Ci sono 43 alberi, li vedete, che fanno a corona di questa platea pubblica, ognuno con un arbusto diverso, con un nome diverso, per ricordare ovviamente i 43 poverini che a loro insaputa il destino quel giorno ha tagliato i fili nello stesso momento per 43 persone. Quindi luogo altamente simbolico, luogo che deve essere inserito nelle visite scolastiche, è già stato inserito, luogo che deve servire per tutti. A seguito di tutte queste iniziative ne è maturata un'altra, ed è maturata dopo 8 anni, anche perché c'è tempo, c'è bisogno che le cose maturino, ed è quella di portare una scheggia, di portare un pezzettino di quel crollo, di quel disastro, in tante città italiane, per ricordare a tutti, per estendere il dolore a tutti e ricordare a tutti, anche chi non era in Liguria, anche chi ha soltanto percepito queste cose attraverso i telegiornali nazionali, questa catastrofe attraverso i telegiornali nazionali, per ricordare che è successo questo, quello che non deve più accadere, quello che tutti noi, chi ci amministra, deve stare attento perché non accada, per il dolore di una comunità intera. Allora, noi abbiamo anche preparato delle pillole, insomma, Primo Canale anche questo. Salutiamo intanto, non l'ho fatto, Andrea Rocchiccioli e Gianluca Messina, che stanno curando la regia, stanno curando tutti questi collegamenti. Quindi partiamo con una nuova pillola, direi, in attesa di tornare appunto alla radura della memoria, mentre stanno arrivando le autorità che siederanno in prima fila in questo momento. Allora, andiamo con la prima pillola.
1: Bianca. In quella cabina bianca c'era il camionista che si è salvato. Mi ha raccontato poco fa un agente.
2: Il camionista che si è salvato. Mi ha

0: Contatto poco fa un agente che è intervenuto per primo, il reparto mobile di Bolzaneto è arrivato proprio in linea d'aria entro pochi minuti dal momento dell'impatto e sono stati loro, quelli del reparto mobile, ancora prima dei vigili del fuoco a scendere nel fiume, nel greto, in quello che resta appunto del greto del Polcevere. Ebbene, quella motrice del TIR conteneva all'interno appunto il camionista e il camionista si è salvato, è uscito tratto in salvo poi dagli agenti della polizia e poi anche dai mezzi di soccorso e portato all'ospedale. È ancora vivo e può raccontare questa tragedia. Diversa sorte invece è toccato alla Panda che vediamo schiacciata da una parte del viadotto e a quell'Audi bianca che si trova dalla parte opposta del corso d'acqua verso le gru dei vigili del fuoco. Signora, per Primo Canale, lei è un'amica di famiglia di una persona che non si trova, di chi stiamo parlando? Un giovane, un anziano?
1: Stiamo parlando di un ragazzo giovane di 22 anni che si chiama Thierry Marius e di un altro ragazzo sempre albanese di 30 anni che tutte e due stavano andando a lavorare e percorrevano l'autostrada quando è caduto il ponte. Almeno noi sappiamo che la moglie gli ha detto alle 11:30 sto partendo, sto caricando Marius e stiamo andando a Rapallo a fare il lavoro. E poi di lì abbiamo perso le tracce.
0: E partivano da dove questi ragazzi?
1: Partivano
0: da Sestri Ponente, quindi da Genova Aeroporto, quindi da una zona obiettivamente vicina a quella poi del viadotto Polcevera.
1: Assolutamente.
0: Voi siete arrivati qua da quanto?
1: Noi siamo qua da mezzogiorno e mezza.
0: E state cercando di avere notizie?
1: Di avere notizie perché tra le vittime non ci sono, tra i feriti non ci sono, però non hanno trovato neanche il cubo.
0: Loro usavano con un mezzo, con un Fiat Cubo?
1: Cubo.
0: Un piccolo furgone merci?
1: Certo, certo.
0: Che attività svolgevano?
1: Mio marito ha un impiego di pulizia, loro sono i suoi dipendenti.
2: Così 8 anni fa, sono passati 8 anni, ritorniamo alla radura della memoria con Carlotta Nicoletti. A te Carlotta.
3: Sì, eccoci Enrico, siamo qui e sta per iniziare proprio tra pochissimo la cerimonia, insomma sono stati invitati a sedersi quelli che sono i presenti e quindi tra poco verranno deposte anche quelle che sono le corone e appunto ci sarà anche da parte delle massime autorità e anche dei parenti delle vittime un minuto di silenzio. Poi chiaramente si inizierà con la commemorazione e ci saranno i vari che prima per quanto riguarda il sindaco di Genova, il presidente della regione e anche il viceministro Rixi. Intanto sono arrivando proprio tutte le istituzioni, si stanno per sistemare, abbiamo visto anche appunto Monsignor Tasca che è arrivato dopo aver celebrato la messa e quindi veramente mancano pochissimi istanti proprio all'inizio della commemorazione, la prima dopo la sentenza di primo grado del processo del crollo del ponte Morandi, quindi ci sarà anche un momento invece come abbiamo detto dedicato a una parte artistica studiata per l'occasione proprio con alcuni momenti musicali e poetici eseguiti dall'orchestra di Genova Sinfonietta diretta da Matteo Manzitti e dal rapper Vago, quindi insomma siamo proprio ai sgoccioli, si sta per iniziare, poi ricordiamo alle 11:36 ci sarà di nuovo un minuto di silenzio, l'orario in cui è crollato il ponte Morandi, quindi qua è tutto pronto, attendiamo veramente pochi istanti ormai per iniziare la commemorazione, ecco che iniziano a suonare, ci siamo, vi restituisco la linea.
2: Allora rientriamo in studio semplicemente per commentare in attesa di sentire sentiamo già appunto le voci, no? dello speaker, giusto? Della radura della memoria. Andiamo a sentire la voce.
4: Ci insegna che il tempo non è lineare, può accelerare e può rallentare.
5: E questo lo sa bene chi vive un lutto, chi 8 anni fa ha perso un papà, un figlio, un nipote, una sorella. Il tempo cambia. Abbiamo 2 modi nella lingua italiana per tornare indietro nel passato. Uno è rammentare, portare alla mente, e l'altro è ricordare, portare al cuore. E noi oggi siamo qui per portare al cuore il ricordo di 43 persone che hanno perso la vita quel giorno di agosto, 8 anni fa. Lo facciamo costruendo a mano memoria e ci facciamo aiutare dalla musica, che sarà il fil rouge di questa mattina insieme. Diamo inizio alla commemorazione delle 43 persone.

E allora entro io. E così abbiamo visto il primo momento che ha dato il via alla commemorazione qui alla Radura della Memoria, il suono del silenzio e il momento all'interno della radura davanti alle corone di fiori che sono quella del comitato ricordo vittime Ponte Morandi, sono 43 rose bianche e rosse, e poi c'è la corona del Presidente della Repubblica, la corona della Presidenza del Consiglio, la corona della Camera dei Deputati e del Sindaco di Genova. Inizia quindi la commemorazione, ci sono decine di ombrellini bianchi che si sono aperti per cercare di combattere il sole e il caldo che in questo 14 agosto è particolarmente forte qui alla Radura della Memoria. E allora direi che possiamo iniziare a

0: Genova Sinfonietta ci accompagnerà in questa mattinata insieme. Fatemi ringraziare Xenia Bomarsi, che è la soprano, che sta vivendo anch'essa un lutto proprio in questo momento per la scomparsa di suo papà qualche ora fa. Non è facile, grazie per essere qua con noi. Saluto Egle Possetti, le famiglie delle vittime. Noi iniziamo questa cerimonia con una piccola sorpresa. Intanto chiamo sul palco Gianni Andreoli e i bambini dell'associazione Noi per Voi, perché mentre il palco si rimette in ordine, i bambini sono il nostro futuro, sono bambini che 8 anni fa avevano uno o un anno, anche se dice, beh, sono nato a novembre, ne avevo quasi due. Gli altri ne avevano due effettivamente, non ricordano nulla, non guardavano la televisione e poter raccontare quello che è successo, costruzione della memoria collettiva. Grazie Gianni. Abbiamo Gianni, Leonardo, Gianni.
1: Ciao, mi chiamo Gianni.
0: Appena detto che avevi 2 anni quel giorno e che voi siete i bambini che portano luce in tantissime manifestazioni, è vero?
2: È vero, sì. Loro, quando facciamo le manifestazioni, i bambini della Valestura ci sono sempre. Hanno anche una maglietta per la camminata, ma sono sempre disponibili. Oggi potevano essere di più, ma con questo caldo è veramente, sono degli eroi.
0: È fin troppo, so che avete fatto una sorpresa. Ma anche per voi c'è una sorpresa, è vero Egle? Ti chiamo un attimo. E ti presto il microfono.
3: Sì, c'è una piccolissima sorpresa, un regalino per i bimbi della Valestura. Sono solo dolcini, eh? Mangiati con moderazione.
0: Grazie, grazie bimbi. Questo è per voi.
2: Di notte la luce si accende e lascia il buio dietro, è una speranza per il futuro.
0: Grazie.
3: Lo metteremo al memoriale.
0: Grazie, Egle, ci vediamo dopo.
3: Grazie a voi.
0: Grazie, bimbi. Ciao. Dicevo, costruiamo memoria e lo facciamo con diverse voci questa mattina. La memoria è un valore universale che attraversa culture e fedi e chiamo Alfredo Maiolese, European Muslim League. So che questa mattina, mentre faceva colazione, parlando con sua moglie, ha immaginato quello che il tempo della fisica quantistica descrive molto bene, che la musica riesce a fare, portarci avanti, portarci indietro. La musica ha un tempo.

0: una durata, ma non sappiamo quanto duri quando poi siamo sospesi insieme a lei. E so che ha fatto questa riflessione.
1: Si sente? Buongiorno a tutti. Prima di iniziare il discorso ho fatto anche un'altra riflessione. Ci sono anche credenti qua di diversi fedi. E ho detto, se è veramente insopportabile questo caldo per chi crede nell'aldilà, mi auguro veramente che poter accedere tutti quanti noi in paradiso, perché l'inferno veramente è insopportabile. Quindi mi auguro veramente che questa riflessione possa essere condivisa tra tutti, tra credenti, non credenti, laici, eccetera. Nel nome di Dio, il più clemente e più misericordioso, signor Vice Ministro, signor Presidente della Regione Liguria, signora Sindaca di Genova, Sua Eccellenza Reverendissimo Arcivescovo di Genova, egregio imam di Genova, autorità civili e militari, gentili sindaci dei comuni presenti, che ne ho visti parecchi, familiari delle vittime, signore e signori, ci sono momenti in cui le parole non bastano. Sono commosso perché sono passati 8 anni, però tutte le volte mi viene in mente, anche perché abbiamo conosciuto in modo più particolare Egle Persetti, abbiamo fatto qualcosa, quindi veramente mi ricordo sempre quegli 8 anni fa. Ci sono momenti in cui le parole non bastano, eppure il dovere della memoria ci chiama ogni anno a ritrovarci insieme per ricordare 43 vite spezzate troppo presto. Sono trascorsi appunto 8 anni dalla tragedia del Ponte Morandi, oggi San Giorgio. Il tempo è passato, ma non ha cancellato il dolore delle famiglie, né ricordo di una ferita che ha segnato Genova e l'intero paese. Oggi non siamo qui soltanto per rendere omaggio alle vittime. La memoria non serve solo a custodire il passato, serve anche a proteggere il futuro. E questo vorrei ripetere: la memoria non serve solo a custodire il passato, serve anche a proteggere il futuro. Per questo acquista significato più autentico quando si traduce in responsabilità. Un ponte nasce per unire. Quel giorno non è crollato soltanto un'opera di ingegneria, si è spezzata la serenità di tante famiglie e si è incrinata la fiducia di un'intera nazione. Da quella tragedia abbiamo imparato che la solidarietà, la vicinanza e il senso di comunità possono diventare il ponte più forte che una società sia capace di costruire. Le 43 vittime provenivano da diverse città italiane, ma anche altri paesi, non soltanto italiani. Tra loro vi erano anche 2 cittadini di fede musulmana, il cui ricordo oggi si unisce a quello di tutti coloro che persero la vita, perché il dolore non conosce confini, nazionalità, religioni, colori, razze, culture. Il dolore è uguale per tutti, il dolore è da sopportare. Quindi davanti alla perdita di una vita umana siamo tutti uguali. Come Presidente della Lega della European Muslim League, Lega dei Musulmani Europei, rinnovo la nostra vicinanza ai familiari e a quanti continuano a testimoniare con affetto e rispetto la memoria dei loro cari, che oggi sono diventati anche nostri cari, e non lo diciamo perché siamo qua a parlare, ma perché sentiamo ovviamente questa sensazione, questa empatia che c'è tra di noi. Il ricordo di queste 43 vittime del Ponte Morandi appartiene innanzitutto alla loro famiglia, come ho detto, ma anche alla coscienza dell'Italia. Il modo migliore per onorarle è fare della tutela della vita, della sicurezza, del senso del dovere, un impegno quotidiano. Non possiamo sempre, e questo è un po' il nostro difetto, per quanto noi possiamo amare l'Italia, eccetera, e sì, posterghiamo un po' con superficialità, poi crolla il ponte, allora ci svegliamo da questo topore. È questo che noi dobbiamo appunto superare. Non dobbiamo vivere con superficialità, ma dire noi c'è questo pericolo, lo dobbiamo affrontarlo. E non dobbiamo trovarci uniti soltanto nelle difficoltà, come quando è successo. Dobbiamo imparare a riconoscerci ogni giorno nella nostra comune umanità, pur nelle nostre differenze. Credetemi, la differenza non è un limite, la differenza è una ricchezza, perché noi diciamo sempre insieme. Non esiste un cristiano, un musulmano, un ebreo, siamo degli esseri umani. Crediamo soltanto a ciascuno di rispettare le giuste regole. Non è che io sono musulmano non devo rispettare la legge e il cristiano deve. Tutti quanto dobbiamo rispettare le leggi. Perché assumersi le proprie responsabilità verso la comunità e contribuire alla sicurezza di tutti.

0: Invochiamo Dio Altissimo affinché accolga nella sua misericordia tutte le vittime, doni conforto ai loro familiari e guidi i nostri passi nella costruzione di una società sempre più giusta, più sicura, più unita, fondata sulla dignità di ogni persona. Che Dio l'Altissimo benedica Genova, tutta l'Italia e tutti noi. Grazie.
1: Grazie Maiolese, la voce della spiritualità ci ricorda che il dolore può unire e non deve dividere. Chiamo l'imam Salah Hussein.

Buongiorno a tutti, saluto i familiari delle vittime, le autorità civili, militari e religiose. Oggi siamo riuniti qua per la commemorazione delle vittime di 8 anni fa. Essere cittadino di questa città vuol dire condividere i momenti di gioia e di tristezza. Sentirsi parte di questa città, quindi noi condividiamo con la città questo momento di tristezza e speriamo di che tutti noi impariamo dalla nostra esperienza e i nostri errori, di che il futuro sia migliore del passato. Se può essere di cordoglio, i vostri cari sono in mani di Dio, il compassionevole e il misericordioso. E un giorno li incontreremo. Dio ci ha creato da un uomo, da una donna, ci ha affidato, o noi nel Corano si dice che abbiamo accettato una responsabilità immane. Questa accettazione di questa responsabilità è data da un'ignoranza nostra, da un'inconsapevolezza. Questa responsabilità è il libero arbitrio e c'è Dio, per questo ci ha affidato la gestione della terra. Siamo i vicari di Dio in terra. Abbiamo questa responsabilità di amministrare le risorse che Dio ci ha dato nel migliore dei modi. Nel Supremo Corano disse: Dio ha offerto questa responsabilità al cielo, alla terra, ai montagna, hanno rifiutato, hanno temuto e l'ha presa l'uomo, è inconsapevole, incosciente. Essere di libero arbitrio vuol dire siamo responsabili delle nostre azioni, quindi ogni dono di Dio che ci ha dato, il potere, la ricchezza, la forza, l'intelligenza, la bellezza, qualunque altra, è una responsabilità innanzitutto. Non è un privilegio. Ogni potere è una responsabilità, non è un privilegio. Ne saremo responsabili davanti a Dio, nel piccolo e nel grande. Nessun essere umano è senza responsabilità. Però questa responsabilità può crescere. Dio ci ha aiutato in questa nostra missione. Ci ha invitato messaggeri, inviati, le sacre scritture. Ecco, a proposito, per me, per noi musulmani, c'è un solo Dio per tutti e c'è una sola religione, che l'uomo ha voluto decorarla in maniera diversa, attribuirla al suo uso e consumo, delle volte per comodità, delle volte con buona fede, altre volte con mala fede, però la religione di Dio è una e Dio è uno. Quindi siamo tutti creature di Dio e siamo responsabili nei confronti di Dio di questa responsabilità. Dio ci dà una mano insegnandoci a fare la preghiera, la meditazione, le buone azioni. Queste cose aiutano a essere una persona corretta, ricordarci che siamo davanti a Dio, ricordarci che un giorno saremo davanti a Dio a rendere conto delle nostre azioni. Quindi abbiamo questo aiuto nelle preghiere quotidiane, e noi musulmani abbiamo 5 preghiere al giorno, perché l'uomo è distratto per natura, si distrae, si viene trascinato da questo potere, da questa ricchezza, da questa terra, e ha bisogno di essere

0: essere elevato nei momenti della giornata, ricordare che è fatto sia di carne che di spirito. L'intelletto che ci distingue dagli altri animali, dagli altri creature, questa è una responsabilità. La responsabilità è verso noi stessi, di curare noi stessi, la nostra fede, il nostro fisico, la nostra anima. Responsabilità verso Dio, di riconoscerlo e rispettarlo. A proposito, le preghiere nostre non sono fatte per Dio. Le preghiere nostre, essere buoni, non è per Dio, è per noi stessi. Perché Dio disse, se tutti voi, creature, foste al miglior cuore dell'uomo, non aggiungo nulla a Dio. Se tutti voi, uomini, foste al peggiore degli uomini, non togliere nulla a Dio. E vostre azioni che ne sarete responsabili. Se trovate del bene, ringraziate Dio. Se trovate del male, vi lamentate con voi stessi. Quindi la responsabilità, direi, maggiore ne abbiamo verso il prossimo. Il profeta Muhammad ha descritto la fede dicendo che la fede è fatta da più di 70 elementi. La più alta, la testimonianza di fede, che riconoscere Dio e i suoi messaggeri. La più bassa, togliere il fastidio dalla strada. Quindi la fede è fatta di spiritualità, ma anche di azione. Discriminare, parlare male, essere ingiusto, corrompere, rubare, infastidire, non rispettare, sono azioni terribilmente brutte davanti a Dio, perché Dio è il grande, il misericordioso, per perdonare tutte le cattive azioni che noi abbiamo fatto nei suoi confronti. Lui è il grande. Perdona le nostre dimenticanze, i nostri errori, ma non perdona mai l'ingiustizia noi che commettiamo verso il diverso. Non perdona mai l'ingiustizia che abbiamo fatto verso il diverso. Quindi ne saremo conto di quello che abbiamo rubato, di quello che abbiamo infastidito, di quello che abbiamo tolto, di quello che abbiamo trascurato in maniera consapevole. Quindi la discriminazione, l'odio razziale, l'odio religioso, l'odio per il colore di pelle, il razzismo è una cosa odiata da Dio. Grazie.
1: Essere qui a ricordare vuol dire portare al cuore le storie, i volti di 43 persone, ma vuol dire, chiamo Monsignor Marco Tasca, Arcivescovo di Genova, essere anche vicini, portare al cuore la presenza di chi da tanto tempo chiede verità e giustizia e ricorda con grande forza e grande amore chi non c'è più oggi.
2: Cari familiari delle vittime, distinte autorità civili e militari, cari amici, ci ritroviamo ancora una volta in questo luogo della memoria. Il tempo che passa può insegnare a convivere con il dolore, ma non lo rende meno vero. Nessuna ricostruzione ha potuto ricomporre quanto in quel giorno si è spezzato. Affetti, sogni, futuro, vita. Oggi siamo qui perché la memoria non diventi abitudine, perché il ricordo contiene coscienze e perché il desiderio di giustizia non venga estinto. Le sentenze giudiziarie sono sommamente necessarie e costituiscono un imprescindibile passaggio per riconoscimento delle responsabilità. Non di meno, nessuna decisione umana potrà restituire perdite tanto grandi e sanare ferite tanto profonde. Il richiamo alla individuazione delle responsabilità ci induce a considerare il ruolo di chi esercita compiti sociali, economici e politici. Quest'anno ricorre l'anno giubilare francescano e mi viene spontaneo

Voglio ricordare la lettera di Francesco d'Assisi, lettera ai reggitori dei popoli, in cui egli si rivolge a quanti rivestono responsabilità pubbliche, un'esortazione tanto semplice quanto decisiva. Non dimenticate il Signore. Che cosa significa oggi questo invito? Significa ricordare anzitutto che la vita non ci appartiene in modo assoluto. Il credente sa che essa è un dono di Dio, è preziosa, irrepetibile, ma anche limitata. Il tempo che ci è dato per questo va speso con sapienza. Le energie sono limitate e non possono essere disperse nell'indifferenza, nell'improvvisazione o nella ricerca di interessi particolari e di scarso respiro. Le risorse a nostra disposizione vanno amministrate con lungimiranza e con giustizia. Dimenticare il Signore significa in fondo dimenticare l'uomo, significa lasciare che altre logiche prevalgano, il profitto che dimentica il volto di chi lavora, il calcolo che prevale sulla cura, la superficialità che sostituisce la vigilanza, l'interesse di pochi che oscura il bene di tutti. Quando questo accade, le tragedie che recano il segno della responsabilità umana si rivelano non soltanto il frutto di errori tecnici, bensì più profondamente l'espressione di crisi morali e civili. Per questo l'invito di San Francesco è di straordinaria attualità. Esso interpella anzitutto coloro ai quali sono affidate responsabilità politiche, economiche, amministrative e sociali, ma riguarda in realtà ciascuno di noi. Ognuno nel proprio ambito è chiamato a custodire la vita degli altri attraverso la serietà del proprio lavoro, la rettitudine delle proprie scelte, la fedeltà ai propri doveri. Comprendo tuttavia che proprio in un giorno come questo qualcuno possa domandarsi se non sia stato il Signore a dimenticarsi dei suoi figli. È una domanda che attraversa il cuore di molti e che la fede non censura. La Sacra Scrittura stessa conosce il grido di chi si sente abbandonato, ma ci consegna un messaggio di salvezza. Nel mistero del dolore, Dio non resta distante. Egli agisce pure quando Dio non condivide solo la sofferenza dell'umanità nella croce di Gesù Cristo, ma è presente anche nelle mani di chi soccorre, nella dedizione di chi cura, nella solidarietà di chi sfida egoismo e individualismo. Anche questo abbiamo visto in questi 8 anni e di ciò dobbiamo ringraziare il Signore e ringraziarci fra di noi. Questa dinamica di bontà non elimina il dolore, ma non gli riserva l'ultima parola. Francesco d'Assisi nella medesima lettera invita poi coloro che governano a rendere onore al Signore in mezzo al popolo. Rendere onore a Dio significa onorare la dignità dell'uomo, tradurre il potere in servizio, l'autorità in responsabilità, la competenza scientifica e l'inventiva imprenditoriale in cura concreta del bene comune. E questo peraltro il nucleo della recente enciclica di Papa Leone Magnifica Humanitas. Che la memoria delle vittime continui a parlare alle nostre coscienze, rendendoci più vigilanti, responsabili, umili e uniti. E che da tale memoria possa crescere una città nella quale la cura della vita umana e del bene comune rappresentino sempre il primo criterio di ogni discernimento umano.

0: Grazie Monsignor Tasker, in effetti la città in cui vogliamo vivere, memoria non è soltanto un rito, definisce chi siamo, definisce il futuro. La sindaca Silvia Salis.
1: Cari familiari delle vittime, cittadini, cittadine, autorità politiche, civili, religiose, militari, Vice Ministro Rixi, Presidente Bucci, il tempo passa, lo sappiamo, e scivola via, spesso sembra indifferente a quello che succede, ma ogni anno, da quel 14 agosto, qui a Genova il tempo si ferma. Si ferma e ricordiamo il suono della pioggia scura, il suono di telefoni che non hanno più risposta. Ricordiamo chi non ha più potuto abbracciare i propri cari e l'angoscia di una città che si è scoperta improvvisamente ferita al cuore. Così oggi ci ritroviamo qui in questa radura della memoria, nella sua versione definitiva, i 43 alberi che riportano il nome delle 43 persone che non ci sono più, hanno abbandonato i vasi e sono protetti da questa struttura di legno. Le loro radici nella terra ci devono insegnare quello che è l'utilità e lo scopo della memoria, non solo non dimenticare, ma continuare a cercare la verità. La memoria per restare viva ha bisogno di persone che non si stanchino di raccontare ed è per questo che ringrazio l'Ordine dei giornalisti e l'Associazione per aver ieri aperto a Palazzo Tursi una mostra fotografica importantissima, perché non si dimentica tramite le parole, non si dimentica tramite le immagini. Ringrazio gli artisti e gli attori che tra ieri e sera e oggi, attraverso l'arte, che è un linguaggio universale che ci sprona a cercare la verità, ci hanno scosso l'anima. Questo 14 agosto però segna un confine rispetto agli altri anni, perché questo 14 agosto qualcosa è cambiato, un elemento nuovo e denso di significato. Per la prima volta sentiamo che le nubi iniziano a dissiparsi, per la prima volta sentiamo che la sete e la voglia, il bisogno di poter avere verità sta arrivando a noi. Nessuno è colpevole fino a sentenza definitiva di condanna, è una garanzia fondamentale dello Stato di diritto e quindi noi a questa ci atteniamo. Ma il 16 luglio in quell'aula era doveroso esserci come sindaca di questa città, ma era doveroso che le istituzioni ci fossero per guardare in faccia i parenti delle vittime e dirgli: noi siamo con voi nella ricerca della verità, siamo al vostro fianco. Nessuna sentenza di nessun grado potrà riportarti un abbraccio che non c'è più, una persona che ami, no. Ma questa pronuncia, grazie al lavoro dei magistrati e degli avvocati, permettetemi di ricordare il PM Terrile, inizia a rendere giustizia. Inizia a rendere giustizia al vostro coraggio instancabile, alla vostra battaglia, alla vostra voglia di verità. Oggi c'è scritto nero su bianco che quello che è successo non è stata una fatalità imprevedibile. È stato un fatto determinato da omissioni inaccettabili e incurie intollerabili. Sono state vittime di scelte in cui l'avidità e l'interesse economico hanno calpestato il dovere sacro della manutenzione. Il profitto non deve e non dovrà mai più costare delle vite umane. L'anno scorso per la prima volta mi trovavo qui a parlarvi da sindaca, ho chiesto scusa a nome delle istituzioni, perché chiunque le rappresenti si deve fare carico di quello che è stato e deve avere la responsabilità di costruire quello che sarà. Il baratro che avete attraversato non è paragonabile a nessun dolore ed è una ferita che non ammette nessun tipo di paragoni, e questo lo voglio premettere. Però quest'anno sento un dovere altrettanto forte, che è quello di difendere Genova. Una Genova forte, resistente, che si era alzata anche al lavoro dei commissari, che ringrazio. Ma la sentenza l'ha detto chiaramente. L'intera città ha subito un danno profondo, un danno che non si può affiancare al dolore delle famiglie, ma un danno che ha il diritto di essere riconosciuto e risarcito. Noi genovesi lo viviamo ancora oggi, cantieri infiniti, incertezze e comunque l'onda lunga del crollo del Morandi è ancora ben presente in questa città e proprio qui in questo territorio lo sappiamo bene. Per questo credo che sia doveroso annunciare oggi che il Comune di Genova chiederà un risarcimento molto molto importante per i danni patrimoniali e d'immagine che ha subito, e qualsiasi risorsa riusciremo ad ottenere verrà interamente dedicata a un programma

0: programma di cura, manutenzione, decoro e messa in sicurezza della città. Lo dobbiamo alle persone che hanno perso la vita e lo dobbiamo alla nostra città. Mantenere viva la memoria non è soltanto un dovere civile, ma anche un impegno morale per far sì che il ricordo si trasformi in tutele per chi oggi in questa città vive tutti i giorni e si trasformi in vicinanza a chi deve continuare a cercare la verità. E anche attraverso la raduna al memoriale che vogliamo lanciare un messaggio: qui ci verranno bambini, ci verranno giovani. Questo luogo deve servire a insegnargli che devono pretendere verità e impegno da parte delle istituzioni, devono pretendere programmazione, devono pretendere responsabilità. E a noi l'obbligo di meritarci questa responsabilità. Grazie.
1: Grazie alla sindaca di Genova. Do la parola al presidente della Regione Liguria, Marco Bucci.
2: Alle famiglie delle vittime, un saluto a tutti i presenti, un saluto alle autorità civili e militari, al vice ministro Rixi e ai rappresentanti ovviamente dell'arcivescovo, all'imana, a tutti voi che siete qui. Vedo volti che ho visto per 8 anni in questa cerimonia e questo mi fa piacere da un lato, è una cosa molto bella. Questi volti che sono sempre qui ogni anno a ricordare questa è la memoria di questa grande tragedia. Vedete, ci sono date che rimangono nella storia. Questa data, il 14 di agosto, rimane e rimarrà nella storia della nostra città, rimarrà ovviamente nella memoria delle famiglie, delle vittime, rimarrà, e voglio dirlo anche, nella memoria dei 600 sfollati, di quelli che hanno perso la casa, di quelli che in mezz'ora hanno dovuto prendere tutta la loro roba e andare via e senza chissà mai se potrò ritornare nella mia casa. Rimarrà nella memoria di tante aziende e di tante persone che hanno visto compromettere il proprio posto di lavoro, la propria economia, e con tanti punti di domanda di quello che sarà della mia azienda, del mio lavoro. Chi lo sa, perché la città separata in 3 parti aveva assolutamente reso impossibile tutte quelle dinamiche di lavoro e di business, ovviamente, che erano vive, che davano risultati. Ebbene, come ha detto la sindaca, mi fa piacere che l'abbia ricordato, la città si è ricomposta, ha tirato su le maniche, ha lavorato, non era in ginocchio e non è mai stata in ginocchio, anzi si è tirata su e ha lavorato. Ma non siamo qui oggi per ricordare tutto il lavoro fatto per ricostruire il ponte, per ricostruire la città, eccetera. Siamo qui per ricordare le vittime e per la memoria di una grande tragedia. Vedete, questa data è una data che ho detto rimane scolpita nel mio cuore, anche perché l'ho vissuta da sindaco. Potete immaginare qual è stato tutto il coinvolgimento, non solo emotivo ma anche di responsabilità. Ma questa data rimane nel cuore dei genovesi e rimarrà per sempre come segnale. Noi a Genova abbiamo la lanterna. Io vorrei dire che questa data è un faro per che cosa? Una luce per che cosa? Per chi ha il dovere, il diritto, la capacità di costruire le nuove infrastrutture, di costruire i nuovi sistemi, sia che siano pubblici e sia che siano privati. Perché tutti quelli che costruiscono qualcosa o cambiano qualcosa hanno la responsabilità di fare le cose bene, di farle senza problemi, non solo per quelli che ci lavorano, ma anche e soprattutto per quelli che li dovranno utilizzare nel futuro. L'importanza della manutenzione, l'importanza di sapere e rendersi conto che tutto quello che noi facciamo alla fine serve per qualcun altro, non solo per noi. E se serve per qualcun altro, noi abbiamo la responsabilità che sia fatto bene, con tutti i criteri della scienza, della conoscenza e della responsabilità civile. Ecco, io vorrei che questa data, non è che io vorrei, insomma, lo dico così, ma un modo di dire, io ne sono certo. Io sono certo che rimane nel mio cuore come in quello di tutti i genovesi per sempre. Ma è una data, è un faro che deve rimanere

0: nel cuore di tutti gli italiani e nel cuore di tutti quelli che dovranno lavorare per le nostre future infrastrutture, perché noi ci crediamo, noi crediamo in una società civile che possa migliorare. Noi crediamo in una società civile che possa avere le infrastrutture degne della capacità, del genio e della responsabilità dei nostri cittadini. Noi ci crediamo e avverrà così prima o poi. E questa data, e questo faro, questa memoria, sapete che non c'è futuro senza memoria, l'hanno detto in tanti e lo ripeto anch'io, questa memoria deve essere il faro che ci guida, che guida noi a fare qualcosa di importante, non solo nelle infrastrutture, ma in tutto quello che facciamo, che sia un segno per ricostruire una grande società civile dove queste tragedie non succederanno mai più. Grazie a tutti e ricordiamo assieme le 43 vittime. Grazie.
1: Ci avviciniamo lentamente alle 11.36. Chiamo sul palco l'onorevole viceministro Edoardo Rixi.
2: Grazie, un saluto ovviamente doveroso ai familiari delle vittime, al signor Presidente della Regione, alla Sindaca di Genova, a tutte le istituzioni civili, militari e religiose che sono venute qua a ricordare quella tragedia che successe il 14 agosto 2018. Per me essere qui 8 anni dopo quei tragici avvenimenti non è solo un semplice atto di memoria istituzionale. Oggi rappresento il governo italiano su mandato del Presidente del Consiglio, ma faccio parte di quella comunità genovese, di quella comunità che viaggiava su quel ponte su cui io stesso un'ora prima mi trovavo e su cui io sarei stato potuto essere la 44esima vittima come ciascuno di voi. Ecco, fermarsi e riflettere almeno una volta all'anno sul fatto di quanto il senso di responsabilità a volte che chi è nelle istituzioni ha nei confronti delle altre persone e che non riguarda solo la volontà o la necessità di avere un consenso immediato, ma anche quella di andare a fare cose difficili, a volte difficilmente spiegabili, a volte che ti fanno anche perdere consenso, pur di garantire il fatto che i nostri cittadini possano viaggiare su infrastrutture sicure, che vengano mantenute e vengano gestite in maniera prudente, in maniera razionale e in maniera, diciamo, assolutamente sicura. Quel 14 agosto Genova non perse un ponte, non perse solo 43 vittime che contribuirono a creare una ferita che ancora oggi non si riesce a rimarginare. Genova perse madri, figli, fratelli, mogli, mariti, perse giovani vite che semplicemente stavano attraversando la città per lavoro, per vacanza. Non erano neanche tutti genovesi, erano di varie città, di varie regioni, di varie religioni, di varie nazioni. E qui trovarono la morte a causa di un disastro, di una tragedia che non poteva essere, che non doveva essere e che nessuno avrebbe mai pensato si potesse verificare. Ecco, di qua io voglio partire oggi per fare una serie di riflessioni. Davanti alle famiglie credo che ogni parola sia quasi inutile, insufficiente. Io ho bisogno di capire e non solo di ricordare, perché il nostro modo di amministrare, di progettare, di controllare, di costruire da quel 14 agosto è cambiato, almeno per chi come me ha vissuto direttamente quell'esperienza, essendo arrivato sotto il ponte pochi minuti dopo, insieme ai vigili del fuoco, alla protezione civile, tanti volontari che si misero subito al lavoro per salvare altre persone, quei sopravvissuti che furono strappati dalle macerie grazie all'azione repentina di chi mise la sua stessa vita a rischio per andarli a salvare inerpicandosi sulle colonne che ancora erano, che

sostenevano il ponte, che avevano imbrigliato autoveicoli o camion. Ecco, tutta questa gente va il mio massimo rispetto e la mia massima gratitudine. La lezione che dà Genova, non solo ai genovesi, ma dall'Italia al mondo intero, è che dopo questo crollo non solo il dolore che ci ha colpito ci ha permesso di creare un senso di comunità che ha fatto rinascere e ricrescere la città e che non dobbiamo perdere, non dobbiamo dimenticare, non dobbiamo pensare che siccome c'è stato 8 anni fa non si verificherà più, perché comunque è stata una tragedia che non potrà mai più succedere. Questo luogo del ricordo deve ricordare a tutti che se le amministrazioni pubbliche non fanno il loro dovere, se i concessionari autostradali non fanno il loro dovere, se non vengono fatti i lavori, le manutenzioni, le tragedie possono avvenire, possono succedere, possono avvenire sui concessionari autostradali, possono avvenire sulla viabilità statale, possono avvenire sugli incidenti ferroviari. Ovunque può esserci una tragedia se non c'è la perizia di chi gestisce le cose e lo fa con ragione, raziocinio e con un profondo rispetto ai beni che lo Stato gli consegna e gli mette a disposizione. Bisogna ricostruire senza cancellare la memoria. Grazie a istituzioni, lavoratori, imprese e cittadini siamo riusciti in pochissimo tempo, e grazie anche al sacrificio di tante famiglie, che ricordo quel giorno quando fu fatto esplodere il Ponte Morandi, ricordava prima il governatore, abbandonarono parte del quartiere senza sapere cosa sarebbe potuto succedere, ma lo fecero per rendere possibile una ricostruzione in tempi rapidi, che era l'unico modo per ridare vita a Genova e alle famiglie genovesi e cittadini genovesi. Io credo che il tempo possa attenuare il rumore, ma non deve attenuare il senso di responsabilità. In questi anni lo Stato ha cercato, accompagnando le famiglie con misure di sostegno economico-sociale, di interventi per chi ha perso il lavoro, gli orfani e borse di studio, di dare un senso di vicinanza, di comunità, che però mai potrà ripagare della tragedia che hanno subito. Più recentemente sono state introdotte varie misure. Nel 2022 abbiamo rivisto le linee sulle manutenzioni delle strade e delle autostrade, abbiamo rivisto le specifiche, abbiamo potenziato l'agenzia dei controlli, abbiamo fatto tutta una serie di azioni, ma è un percorso lungo, un sentiero faticoso che va percorso fino in fondo. In questi anni abbiamo creato grossi disagi al traffico autostradale, al traffico statale, al traffico ferroviario, ma non mai come oggi abbiamo investito in manutenzione, in lavori per mettere in efficienza una rete che, ahimè, da 30 anni non guardava alle manutenzioni ma guardava solo ai nuovi investimenti, o meglio, qualcuno, come sta uscendo dagli atti del processo, non guardava neanche agli investimenti. Allora io voglio ringraziare la magistratura per il lavoro che sta facendo, e col massimo rispetto chiedo che si vada a chiudere il processo fino al terzo grado il prima possibile, questo per avere finalmente chiara un'immagine di dove e di dove bisogna colpire per andare a rimettere tutti i tasselli a posto. Noi, senza attendere l'esito dei tribunali, siamo intervenuti, ma è evidente che il senso di giustizia impone avere una sentenza definitiva in tempo ragionevolmente breve. È vero, questa presenza oggi delle istituzioni è una presenza che vuole rendere onore non solo alle 43 vittime, ma vuole rendere onore a una città, a una comunità, vuole questo luogo diventare un vero e proprio sacrario che dovrebbero frequentare, a mio avviso, anche chi verrà dopo di me e si occuperà di infrastrutture, per capire che le tragedie, quando succedono, ci sono sempre delle motivazioni perché succedono. Il problema è che il politico le deve prevenire, deve capire quando deve intervenire prima che succedano. Intervenire il giorno dopo non è sufficiente, non è più sufficiente. In un mondo che guarda su Facebook, su Instagram, al consenso immediato, pensare di fare delle opere, delle manutenzioni che oggi ci fanno

0: perdere voti e ti creano disagio, ma che serviranno alle prossime generazioni, perché i nostri figli e i nostri nipoti possano viaggiare sicuri sulle strade del paese, è un elemento che nella la società di oggi fa difficoltà a digerire. Eppure è il motivo per cui noi oggi abbiamo delle istituzioni, abbiamo un paese, è dovere del paese pensare prima al benessere dei cittadini che l'autoconservazione della specie. Quindi io credo che questo sia il grande insegnamento di questa tragedia, il fatto che le comunità devono tornare a incontrarsi, devono dialogare, i cittadini quando sono colpiti da una tragedia devono cercare di non sentirsi soli, le istituzioni devono stare vicine, ma soprattutto bisogna pensare al futuro. Chi oggi governa, chi governerà domani, non deve mai più lasciare le cose decadere, perché è più facile non lavorare, non fare le cose che impegnarsi. Sarebbe importante, credo, che anche nelle scuole italiane, nelle istituzioni, a tutti i livelli di ordine e grado, i nostri figli si facesse capire il senso di responsabilità, che non è sempre colpa dell'altro, ma che delle volte se qualcuno non fa le cose come le deve fare è anche colpa sua. E quindi tutti bisogna che ci impegniamo perché il nostro paese sia un paese sempre più sicuro, sempre più a misura d'uomo, a misura di cittadino, sempre meno legato a dinamiche semplicemente legate a temi economici, a temi di progettazione e di soldi, perché non sono solo le risorse che fanno una nazione. È lo spirito con cui una nazione affronta i problemi e li risolve. Grazie.
1: Grazie Rixi. Chiamo Egle Possetti, che è la portavoce del Comitato delle Famiglie delle Vittime, sul palco. Abbiamo qualche minuto per celebrare, prima del tuo discorso, Egle, il minuto di silenzio. Siamo a un passo dalle 11:36. Prendiamoci questo minuto, i discorsi li facciamo dopo e dopo guarderemo i volti di 43 persone che non ci sono più ma che comunque rimangono sempre con noi. Che ore sono, regia? Sono i 34. Siamo in un tempo sospeso, siamo in quello in cui sembra ancora tutto possibile. Le persone si preparavano alle vacanze, chi aveva il traghetto alle 17... Tua sorella era tornata dal viaggio di nozze e andava in vacanza nel Levante con i bambini. C'era chi aveva fatto il doppio turno per poter festeggiare il compleanno della nonna ed era un papà. C'era chi era in ritardo e stava andando a lavoro e aveva appena chiamato dicendo sto arrivando. C'era chi era contatto a tempo e stava lavorando sotto il ponte. C'erano tantissime persone che potrei ricordare. Ognuno ha la sua storia, noi non dimentichiamo. Ti siamo vicini, lo so. Che ore sono, Egle?
2: 35.
1: Sono i 35. So che è difficile per tutti essere qui, ma ancora più difficile per chi rimane. Chi resta ha il compito di resistere e di difendere la memoria, la verità e la giustizia. Che lì viveva Mirko.

Innanzitutto ringrazio le autorità presenti, anche da parte nostra un ricordo commosso del dottor Terrile, che non è riuscito a sentire il risultato di tutto il suo lavoro. Un grazie a chi è qui oggi come volontario per lavorare, per la buona riuscita della manifestazione. Grazie agli uffici comunali, allo staff del dottor De Marco che ogni anno lavorano alacremente per questo giorno. Buongiorno a tutti e grazie a tutti voi per essere qui presenti insieme a noi, per non dimenticare quel giorno. Abbiamo atteso 8 anni con pazienza, con trepidazione, con speranza ed oggi possiamo ricordare i nostri cari conoscendo il giudizio di primo grado del processo. Un giudizio importante, qualificato, serio, che rileva delle gravi responsabilità, omissioni e condotte inadeguate. Un giudizio che è frutto di anni di lavoro e grande impegno della macchina della giustizia, con il supporto degli inquirenti che con tutto il loro lavoro hanno contribuito a ridare speranza ai nostri cuori. Dopo la tragedia iniziarono gli sforzi enormi dei soccorritori alla ricerca dei feriti, con gli ospedali in allerta. Purtroppo dopo poco compresero che i feriti sarebbero stati pochi, mentre aumentavano le salme. Poi venne la nostra incredulità, il nostro dolore, la nostra disperazione. Tutto il mondo rimase esterrefatto insieme a noi di fronte a una tragedia così assurda. Le indagini partirono con grande intensità, con la Guardia di Finanza e la Procura, che con dedizione raccolsero gli elementi e via via il quadro accusatorio iniziò a prendere forma. Sono emersi anni di incuria, anni di colpe, anni di menzogne, anni di omissione, anni di presunzione e di incompetenza, e tutto questo sotto gli occhi serrati di chi avrebbe dovuto controllare, funzionari dello Stato, immobili, succubi e chini. Dovremo attendere i successivi gradi di giudizio, ma crediamo fermamente che questa vicenda non possa chiudersi senza colpevoli. Colpevoli di avere anche alimentato un sistema malato in cui gli utili sono stati l'unico baluardo. Assistiamo, dopo questo giudizio e dopo recenti condanne in altri processi per stragi, ad una specie di ribellione di alcuni manager che si sentono bistrattati, che si sentono addosso responsabilità eccessive e crediamo vogliano tentare la ricerca di scorciatoie al fine di ottenere privilegi. Quello che dispiace è vedere anche al loro fianco figure che hanno avuto ruoli istituzionali in passato. Nessuno obbliga nessuno a divenire manager. È un ruolo importante, faticoso, di grande impatto e responsabilità e per questo molto ben remunerato. Il loro ruolo è pianificare strategie, coordinare le risorse finanziarie e materiali e gestire il personale per raggiungere gli obiettivi di business stabiliti. In questo caso, probabilmente gli obiettivi non contemplarono la sicurezza e la prevenzione corrette. Le loro certezze, le loro presunzioni di onnipotenza sono crollate con le macerie del ponte. Noi ci batteremo affinché questo sistema cambi, affinché possano esserci utili equi che non contemplino prevenzione, ma che non possiamo essere soli. Tutti i cittadini, che contemplino prevenzione, ma non possiamo essere soli. Tutti i cittadini onesti che comprendono l'importanza di questa battaglia, speriamo siano al nostro fianco, tenendo sempre il fiato sul collo a chi deve decidere. Noi cittadini singolarmente siamo sempre la parte debole, ma siamo tanti ed uniti possiamo essere una vera forza. Speriamo che tutte le parti politiche possano comprendere molto bene la necessità di equilibrio in questa battaglia, mantenendo il capo sollevato e non chino solo alle esigenze dei più forti. Quello che ci consola è che non tutti i manager siano appiattiti su posizioni di difesa. Ci sono

persone competenti che hanno sani principi, che vogliono utili equi e sono lungimiranti. Perché la sicurezza e la prevenzione devono essere considerati investimenti che porteranno grandi benefici collettivi per il futuro e non sono semplici costi. Dobbiamo imparare a pianificare a lungo termine e non solo per il breve battito d'ali di farfalla. Dobbiamo imparare

0: giorno che anno dopo anno si fanno sentire, a volte come una terribile frana. Sentiamo la grande fatica della nostra battaglia, ma non molliamo. Abbiamo tanti motori nel cuore, che sono tutti i nostri cari, che ci tengono vigili ed attivi. Proveremo giorno dopo giorno a dare forza a questa battaglia, uniti agli amici che hanno vissuto tragedie come la nostra. Non dimenticheremo mai di conservare la memoria della tragedia, cercando di dare stimolo al memoriale. E crediamo che nella gestione impostata dall'attuale amministrazione si sia imboccata finalmente la strada giusta. Abbiamo speranza che la nuova direzione della dottoressa Elena Putti e la gestione attenta dell'Hauser possano dare il giusto impulso alla vita di questo luogo. Pensiamo che realmente il memoriale possa divenire un punto di partenza importante come luogo di studio e prevenzione. Abbiamo tanto bisogno di memoria attiva in questo paese, ma non vogliamo più ricostruire. Ora si è trasformato in resistenza. Vogliamo che questo scempio trasformi lo sguardo sui beni del paese, risanando gli uomini e le cose. Chiudo con una citazione. Quando il potere porta l'uomo verso l'arroganza, la poesia gli ricorda i suoi limiti. Quando il potere restringe la sfera di interesse dell'uomo, la poesia gli ricorda la ricchezza e la diversità dell'esistenza. Quando il potere corrompe, la poesia rigenera. John Fitzgerald Kennedy.
1: Grazie a Egle Possetti, alla quale aggiungo che tutti nella vita si meriterebbero un Egle Possetti, perché fa parte della categoria delle persone che non contempla la resa. Ci sono diversi modi di guardare al passato, di ricordare, di costruire la memoria a mano. Cambiamo prospettiva, entriamo in un quartiere che è sempre stato molto popoloso, molto vivo. È il quartiere di Certosa che per tantissimo tempo si è trovato ostaggio di macerie, con tutte quelle che sono state le sue difficoltà. Tra i residenti c'era e c'è ancora un ragazzo che il 14 di agosto si affacciava ai suoi 20 anni e si è svegliato col pensiero del proprio compleanno, perché oggi è il suo compleanno. E ha visto il ponte di casa che crollava e da lì la sua vita è cambiata. Io chiamo Riccardo sul palco, che da grande, ormai è già un po' grande, ma vuol fare il rapper, che ha trasformato il proprio dolore e anche la propria rabbia in musica, in forza, e che effettivamente è una scatola nera, perché non potrà mai dimenticare quello che è successo, perché il giorno del tuo compleanno ancora oggi apri gli occhi e dici e torni indietro nel tempo. Io ti lascio il palco con il tuo nome artistico, Vaco.
2: Buongiorno a tutti. Casa mia. Sì, qui siamo a casa mia. Ho il ricordo di quando mi svegliavo per andare a scuola e di quando andavo a dormire. E in entrambe le occasioni io guardavo l'orizzonte dal mio poggiolo e quella struttura, in qualche modo, mi ha sempre affascinato e catturato. Era bello sapere che quando passavo lì sopra, tornando in macchina con i miei genitori, avrei potuto vedere casa mia. Immaginate l'entusiasmo di un bambino che si emoziona per così poco e vive. Da bambino, come tutti, mi sono fatto grande e anche io ho raggiunto i miei 20 anni, i famosi 20 anni, quelli a cui tutti aspirano da più piccoli e quelli che tanti ricordano con nostalgia da più grandi. Io, i miei 20 anni, compiuti il 14 agosto del 2018, me li ricorderò per sempre. Me li ricorderò per sempre con mio padre che mi chiama in lacrime e mi dice: Ricky, è successa una tragedia. Io non ci potevo credere.

0: Mio padre era disperato. Tutti eravamo disperati. E sarei egoista, lo so, ma quello che per me doveva essere uno dei ricordi più belli della mia vita si è trasformato nel momento più drammatico per la mia città, per il mio quartiere, per me, per la mia famiglia e per altre 43. Il ricordo, oggi vorrei ricordare che dopo quel giorno c'è chi un compleanno non lo può più festeggiare. Famiglie per cui il ricordo è l'unica strada, l'unico ponte di collegamento con chi oggi non è più con loro da quel giorno, per l'errore di qualcun altro, per la negligenza di qualcun altro, per il disinteresse di qualcun altro. E sì, fa rabbia, tanta rabbia. La rabbia porta dolore. Il dolore però a volte può portare speranza, perché il dolore unisce e forse è l'unico aspetto positivo del dolore. E allora oggi ricordiamoci di stare uniti con la speranza che queste cose non succedano più, mai più, perché quel giorno io avrei voluto solo sorridere e gioire con mio padre, una volta a casa mia. Grazie.
1: Grazie Riccardo e buon compleanno. Io lascio spazio alla musica, ma prima vorrei ringraziare tutte le associazioni di volontariato, le pubbliche assistenze, la protezione civile, le autorità militari, l'associazione Noi per Voi, anche MT, le istituzioni chiaramente, tutte le persone presenti che non dimenticano, le famiglie delle vittime che continuano a lottare per la giustizia e per la libertà. E infine ringrazio anche Alessandro Mazzoni, che è direttore artistico Forever Green, e chiunque abbia partecipato alla giornata molto impegnativa di oggi. Lascio spazio alla musica e lo faccio con Matteo Mazzitti, Genova Sinfonietta. Ci sono due brani da ascoltare. Abbiamo aperto con un brano di Zimmer che ha provato a raccontare l'amore senza limiti di un padre nei confronti dei suoi figli. Abbiamo iniziato citando il tempo, la fisica quantistica, il fatto che il tempo non è lineare, il fatto che la musica non è lineare.
2: La musica e la memoria sono due facce della stessa esperienza, cognitiva e sentimentale. E un fenomenologo diceva che la musica ha bisogno del tempo per infliggergli una smentita. Per noi musicisti è un luogo, la musica, dove tutto ciò che abbiamo perduto può essere ritrovato, tutto ciò che si è spezzato può essere ricostruito. E con questo spirito abbiamo anche pensato ai brani che suoniamo adesso. Peraltro, i brani che mancano ora sono due requiem, ma sono due requiem che sono stati scritti per delle persone specifiche, non sono requiem cattedratici, non sono requiem semplicemente liturgici. Arvo Pärt scrive questo brano che sentirete per primo nel 77, quando viene a sapere che muore Britten, altro compositore. Non l'aveva mai conosciuto, ma lo amava, no? Aveva un'affinità elettiva con lui, e scrive questa musica per commemorare la sua scomparsa. E l'ultimo brano è di Prisner, un compositore polacco, Lacrimosa, e lui lo scrive quando manca un suo amico, infatti si chiama Requiem for a Friend. Questo sentimento di prossimità che ha questa musica credo che sia il colore e il tono giusto. La musica è la lingua degli affetti, la musica è la scenografia delle nostre emozioni, e la sensibilità è quello di cui abbiamo bisogno. Io dico sempre che il mondo non è stato solo rovinato dagli incompetenti, ma anche dagli insensibili. ci vogliono entrambi queste forze. E poi pensiamo che sia anche un finale giusto anche per l'autenticità di delle parole che abbiamo appena ascoltato, che sono dirette al punto.
1: Io vi ringrazio e vi lascio il palco.

0: E allora rientriamo dallo studio. Sono le 12:08. È passata mezz'ora da quelle 11:36. Ritorniamo alla radura della memoria. Siamo con Tiziano Berti, siamo con la nostra Carlotta Nicoletti, ma ripartiamo da Tiziana dopo questi momenti celebrativi, altamente celebrativi. A te, Tiziana.
1: Sì, buongiorno Enrico, la cerimonia è appena terminata. Posso dirti che è stata una cerimonia molto emozionante, anche con colleghi. Anche con colleghi con cui in questi anni abbiamo raccontato questa commemorazione, devo dire che insomma le lacrime sono scese molto di più degli altri anni, non so dirti perché, ma l'emozione che si sentiva quella radura della memoria quest'anno è stata molto più intensa. Per fortuna adesso è arrivato anche un po' di ombra e quindi insomma riusciamo anche a respirare un pochino di più. Tanti gli ombrellini aperti che hanno cercato di far riparare dal sole, in particolare i familiari delle vittime. Allora vediamo se riusciamo a incrociare qualcuno di loro, in attesa poi ovviamente di sentire anche alcune delle istituzioni. Un momento di ricordo, soprattutto in particolare l'appello, il monito, devo dire, di tutti i discorsi che abbiamo sentito, della presa di coscienza, della responsabilità di chi è manager, di chi non è obbligato, non sceglie, ha detto Egle e Possetti, di fare quel lavoro e quindi proprio per questo ha una responsabilità ancora maggiore. Allora vediamo se Barbara Bianco e Giovanna Donato, così in qualche modo la puniamo per essere passata davanti alla telecamera. Tranquilla, tranquilla, tranquilla Barbara. 14 agosto dopo la sentenza, che giornata è questa per lei? Ricordiamo, ovviamente lei era la compagna di Andrea Ceruni.
2: È sempre una giornata molto piena di dolore. Parliamo di ricordo, ma il ricordo scatena anche tanto dolore, però trasformato comunque in memoria, in tutto quello che è stato detto dai vari discorsi.
1: La sentenza in qualche modo ha, non dico lenito, però fatto fare un passo avanti a quella che è la vostra battaglia.
2: La sentenza ha messo finalmente nero su bianco le responsabilità. Questo per noi è importante perché finalmente è stato tutto scritto, è stato un lavoro immane quello della magistratura, ma finalmente ha dato, siamo solo alla sentenza del primo grado, però è già stato scritto.
1: Chi era Andrea?
2: Andrea era un camallo, perché vedo passare una maglietta di un collega, era un camallo, era un ragazzo pieno di vita che purtroppo quel fatidico 14 agosto si trovava su quel ponte.
1: Andava a lavorare.
2: Andava a lavorare.
1: Grazie, grazie a Barbara Bianco. Intanto continuiamo qui dalla radura in attesa anche che poi Carlotta si possa collegare con le istituzioni. Vediamo, non so se riusciamo anche a strappare una battuta in diretta a Nadia Possetti, non so se è possibile. Mi fanno con la testa,
3: passato.
1: Mi fanno con la testa.
3: Sei la giornalista che stimo in assoluto di più, guarda.
1: Però dimmi solo una cosa, Nadia, è un 14 agosto diverso, ma in qualche modo un pochino più sollevati con la sentenza?
3: Forse per il periodo che abbiamo vissuto, no? La sentenza è stata importantissima, come ha detto giustamente Egle, però ogni anno essere qui il dolore è sempre uguale. Purtroppo sono due cose talmente distinte che è così.
1: Grazie, grazie,
3: grazie a Primo Canale per quello che avete fatto in questi 8 anni per noi.
1: Grazie, grazie, grazie a Nadia Possetti. E ricordo, forse quest'anno per loro è ancora più difficile.

0: perché hanno perso la loro mamma proprio pochi giorni fa. Andiamo avanti nel incontrare, ecco, vediamo insomma anche le istituzioni, vediamo Egle Possetti, c'è anche il questore, abbiamo visto insomma anche il prefetto. Oh, buongiorno. Allora, guardate, venga che sono in diretta.
1: Vuol dire che va bene.
0: Guardate, i telespettatori di Primo Canale si ricorderanno.
1: Sono venuto a piedi da via da Gibimonte perché i pullman non passavano. L'ho fatta a piedi fin qua.
0: Perché con lui da Via del Campasso abbiamo ricordato, perché lui è uno degli sfollati. 14 agosto anche per lei insomma è un giorno sempre complicato, vero?
1: Sì, sempre complicato. Prima di tutto mia moglie sta rimediando un pochino, ma ha avuto dei grossi problemi nell'anno successivo perché aveva perso la memoria, non ci si ragionava più, adesso le cose piano piano
0: vanno
1: migliorate. Io poi
2: una doverosa premessa, che il dolore delle famiglie non può essere equiparato a nessun danno, a nessun insomma risarcimento materiale, è un dolore che non verrà mai risarcito. Quello che dico oggi come sindaca è che Genova come ente chiederà i danni di immagine patrimoniali per quello che ha subito, quindi il comune di Genova andrà avanti senza fare sconti a nessuno e tutto quello che otterremo, ogni euro che otterremo verrà destinato a una grande opera di manutenzione, decoro e messa in sicurezza della città.
3: Ieri hai parlato e anche oggi hai ripetuto della memoria, che non può essere semplicemente un ricordo ma deve essere qualcosa di attivo, di positivo.
2: La memoria è sicuramente un allenamento, dico sempre che è come un muscolo, è qualcosa che va allenato, perché il tempo è nemico della memoria, ovviamente sbiadisce i ricordi, e attutisce quello che è stato il rumore, no, di un grande dramma come questo. E sta a noi, sta alle istituzioni, anche col memoriale, con questa radura, portare avanti il ricordo a memoria, ma soprattutto il messaggio, che è quello di pretesa da parte delle istituzioni, che ci sia una programmazione, che ci sia la messa in sicurezza del paese, che non ci sia uno scarico di responsabilità, ma ci sia la responsabilità di doversi occupare del presente e del futuro.
4: A parte le cifre, ci sono delle tempistiche, dei passaggi tecnici che dovrete fare, insomma, come verrà tutto
2: sul risarcimento? Ancora dei tempi non ci sono, è chiaro che poi ci saranno i tempi del processo, ma poi ci possono anche essere delle interlocuzioni precedenti. Noi siamo aperti a qualsiasi tipo di percorso, però quello che voglio dire è che non ci fermeremo e chiederemo quello che per Genova è giusto, perché come ho detto prima l'onda lunga del Morandi la stiamo ancora patendo, l'isolamento infrastrutturale, i problemi a raggiungere la città e in generale tutto quello che la città ha patito, non solo in quei mesi ma poi per tutti gli anni che sono seguiti.
4: Gli accordi già presi con autostrade non intralceranno?
2: Scusi?
4: Gli accordi già presi con autostrade non intralceranno?
2: No, perché sono due percorsi diversi, questo è il percorso dell'ente che come ente, come comune di Genova vuole essere risarcito dei danni che ha subito e che continua a subire, non ci sarà diciamo una sovrapposizione, sono due percorsi diversi.
4: Sindaca, questa zona della città tende, lo sappiamo da tempo, una rigenerazione, il ponte è stato fatto, ma deve sorgere un parco. Ecco, prima
5: la rigenerazione della zona di Certosa.
4: Sono spesi i soldi che ci sono, Gucci dice 35 milioni, non so che fine abbiano fatto, perché si può fare un po' il quadro anche a che punto siamo e questi soldi, insomma, se basteranno, come stanno venendo su.
2: Beh, innanzitutto, come sapete, ci sono stati dei tavoli, ci sono state delle interlocuzioni formali che avete visto. Col viceministro Rixi siamo rimasti che a settembre rifaremo il punto della situazione, avremo delle novità per la città. È chiaro che qui c'è chi attende di essere riconosciuto nel danno e nel dolore che ha subito e c'è un'intera area che è stata vessata enormemente. Ora, io non voglio commentare chi dice che non sa dove sono finiti i soldi ci devono essere e devono essere destinati a chi ha patito il danno.
4: Quindi spastano, il governo deve intervenire tutto.
2: Bisogna innanzitutto, sono d'accordo con il viceministro Rixi, spendere quelli che ci sono, se non bastano ovviamente bisognerà intervenire.
4: Grazie mille.
5: E queste le parole del.
6: Abbiamo così sentito per esteso quello che è stato poi la parte più importante, il cuore del discorso della sindaca Silvia Salis alla platea sotto il Ponte San Giorgio nella radura della memoria. Forse possiamo tornare a Tiziana, dovevamo concludere quell'incontro con quel signore ritrovato appunto nella radura della memoria. A te, Tiziana.
0: sì, è

0: eccoci, abbiamo visto il momento di saluti anche commossi con Riccardo, con Vagon e l'arte. Un momento anche credo per voi importante, perché è il ricordo dei ragazzi, dei giovani che va avanti anche con il rap, anche con modalità diverse, no? Perché l'arte può aiutare.
1: Certo. Noi poi amiamo tutte le forme d'arte, in questi anni tante persone si sono avvicinate a noi con lo spirito di ricordare le nostre care con arte. C'è il ricordo con la giustizia, il ricordo con l'arte, ci sono tanti tipi di ricordo e noi cerchiamo di portarli avanti tutti.
0: Possetti, noi ci siamo sentiti prima che iniziasse la commemorazione e la cerimonia, adesso a discorso anche finito possiamo fare alcune riflessioni proprio su alcuni punti che lei ha voluto ricordare, no? Sulla responsabilità, in particolare mi sembra proprio dei manager, i manager che non sono obbligati a prendersi questa responsabilità. Certo. Qual è il messaggio che quest'anno vuole lanciare, ha voluto lanciare?
1: Sicuramente non è stato piacevole vedere qualche giorno prima della sentenza questo appello dei manager in pratica contro le sentenze che sono state emesse nei giorni precedenti anche su Moretti. Il messaggio è che quando uno ha un ruolo minimo o più importante deve fare con perizia il suo compito. Il compito dei manager è un compito gravoso, difficile, pesante, ma nessuno li obbliga a farlo. Quindi nel momento in cui si fa questa scelta bisogna essere consci che è una scelta di controllo, di impostazione, e tutto questo è mancato nella vicenda del Ponte Morandi, perché il non fatto, gli errori, le mancanze e tutto quello che è stato fatto dalla catena di comando hanno portato alla tragedia. E quindi nessuno si può esimere e nessuno può diciamo evitare la responsabilità non assumendone il ruolo.
0: Secondo lei questa responsabilità è stata riportata un po' all'attenzione con la sentenza di primo grado oppure no? Scema, e avete paura insomma che possa continuare ad essere così nonostante il vostro monito?
1: Allora, ci sono state molte sentenze in passato che hanno, diciamo così, graziato i manager. Negli ultimi anni abbiamo avuto la sentenza definitiva di Avellino che non ha graziato Castellucci. Abbiamo avuto la sentenza definitiva di Viareggio per Moretti e a questo punto la loro, diciamo, impunità che c'è stata negli anni, come dire, l'hanno un po' sentita cadere addosso, perdere. E per noi questo è un elemento positivo, perché nessuno può venirmi a dire che in certe scelte non ci sia il peso manageriale.
0: Alle sue spalle c'è il viceministro Rixi che oggi rappresenta il governo. Sappiamo che come familiari voi vi aspettavate una presenza più intensa, diciamo, forse non è il termine corretto.
1: Sì, il viceministro Rixi è sempre con noi, c'è sempre, lui è genovese, ha vissuto sulla sua pelle tutto. Chiaro che dopo una sentenza che vede coinvolte le parti dello Stato noi ci aspettavamo una presenza aggiuntiva. Importante. Da tanti anni nessun Presidente del Consiglio è venuto più a questa ricorrenza. Vogliamo auspicare che nelle prossime ricorrenze ci possa essere un Presidente del Consiglio.
0: Abbiamo sentito anche nelle parole della Sindaca Silvia Salis l'annuncio di una richiesta ulteriore, diciamo, per quello che la città ha patito.
1: È giustissimo, perché la città ha patito tanto, i cittadini, e quindi è giusto che ci sia un ristoro di quello che nulla potrà ripagare quello che è stato tolto, ma un po' di ristoro per la città, anche solo per portare avanti progetti di integrazione, di sicurezza, magari per fare dei lavori all'interno della città che possano creare maggior sicurezza ai cittadini, e sarebbe molto importante.
0: Come sempre Possetti, chiudo non con la Presidente, non con la domanda alla Presidente, ma alla familiare di quattro vittime. Da quel punto di vista è diverso questo 14 agosto per lei?
1: Un po' sì,

0: devo dire che un pochino il cuore ha un po' di sollievo. E non potrà essere un grande sollievo mai, però sapere che c'è un primo pronunciamento così importante, così pulito, perché diciamo, i giudici non si sono appiattiti sulle richieste della procura, hanno lavorato, hanno valutato e ci sono state delle richieste, delle condanne molto precise e che individuano precise responsabilità, per noi è molto importante, quindi a me personalmente dà un pochino di sollievo.
1: Oggi come se l'immagina sua sorella, suo cognato, i suoi nipoti? Come sarebbero stati?
0: Belli, belli dentro e fuori, e poi sicuramente sarebbero stati molto agguerriti, soprattutto mia sorella, come lo siamo noi, su quello che sta capitando in giro per il mondo, che è una vergogna per l'umanità, e credo che mia sorella sarebbe stata assolutamente al nostro fianco nel lottare perché i deboli non possano sempre soccombere, come stanno facendo ormai sempre di più.
1: Grazie, grazie a Degele Possetti. Abbiamo visto anche alle sue spalle l'avvocato Raffaele Caruso, perché insomma quasi un mese fa c'è stata la sentenza, parole come sempre sentite molto lucide, avete sentito molto lucide di Degele Possetti. Per quanto mi riguarda, direi che io da qui, dalla radura della memoria, vi posso salutare in questo 14 agosto, che è stato un 14 agosto molto caldo, con un pochino meno di persone, devo dire, sentire, ma molto molto emozionante, vorrei dire più degli altri anni, forse non lo so, è stata questa sentenza, non lo so, però devo dire che tantissimi sono stati gli occhi lucidi, le lacrime che sono scese sui volti non solo dei familiari, non solo di noi giornalisti, ma anche dei soccorritori, in particolare nel momento del silenzio e durante il video, che è il video poi di Primo Canale, che ricorda il nome e l'età delle 43 vittime.
2: Grazie, grazie Tiziano Berti, ringraziamo anche Carlotta Nicoletti, non so se riusciamo a sentirla o a salutarla. Telespettatori, andiamo da Carlotta? Allora, un saluto Carlotta dalla radura della memoria, ci siamo divisi naturalmente per sentire più persone, per sentire più soggetti a 8 anni dal disastro del crollo del ponte Morandi. A te Carlotta.
3: Eh sì, mi unisco alle parole che ho sentito anche di Tiziana sull'emozione che insomma abbiamo provato oggi qui, rivedendo anche tutti i nomi delle vittime, vedendo anche i parenti tra le lacrime e il ricordo. Quindi è stato sicuramente un giorno importante e che ci riporta alla memoria quanto è successo e che non ci dimenticheremo. E poi anche questa notizia che è uscita, insomma, che il comune chiederà un risarcimento e che verrà poi insomma utilizzato per la manutenzione della città. Questa è una speranza importante e ci auguriamo che possa accadere. Quindi grazie a te Enrico, ti restituisco la linea.
2: Sì, non è certo un evento che rinnova, rimanda a se stesso, è ricco di nuove istanze, ricco di nuove idee. Siamo a 8 anni dal disastro del crollo del ponte disegnato dall'ingegner Riccardo Morandi per dare un volto alla valle. In realtà parliamo di un viadotto, non parliamo di un ponte, è una cosa un po' diversa, però a distanza di 8 anni le emozioni sono diverse, le emozioni si accrescono, anche perché ne arriviamo dopo una sentenza da un processo di primo grado che ha comminato quasi 180 anni per 32 persone, per 32 soggetti. Io vi ringrazio per essere stati con noi, Primo Canale è sempre in prima linea quando riguarda tutta l'informazione. Grazie e buon proseguimento a tutti voi. Arrivederci.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta che ci accoglie con una bellissima giornata di sole, ideale per valorizzare il posto dove ci troviamo. Valle Grande, tra le gallerie di Moneglia, ma siamo ancora nel comune di Sestri Levante con Francesco Righi. Vi faccio vedere da dove si parte per una gita che porta attraverso questa macchia mediterranea che scopriremo insieme ai nostri ospiti. Si parte a piedi all'interno di questa scala che porta su, ma noi privilegiati invece utilizziamo uno dei trenini che tanto fanno pensare alle Cinque Terre, e dove troviamo Donato Paganini, che gestisce un agriturismo che si trova qui, e Italo Franceschini, vicepresidente dell'Associazione Nazionale Forestali. Buongiorno a tutti, grazie per l'accoglienza e l'accompagnamento. Allora, Francesco Righi, adesso noi ci appoggiamo e iniziamo questo viaggio su questo trenino che ci porta all'interno di questa natura veramente molto molto mediterranea, vero Franceschini? Iniziamo a raccontare bene dove siamo.
1: Siamo nel cuore dell'ambiente mediterraneo, proprio della macchia mediterranea. Valle Grande è il nome del corso d'acqua che divide i due comuni, Sestri Levante e Moneglia. Fra le gallerie abbiamo questa divisione anche territoriale. Ora salendo si vede la sinuosità anche del corso d'acqua, che è infossato parecchio, e questo ha permesso in questa valle di salvaguardare, cioè in qualche modo è rimasto tutelato nei secoli, alcuni aspetti della flora mediterranea che da altre parti della Liguria non è possibile più vedere. Come la vite selvatica, ad esempio, il ceppo ancestrale di tutte le viti domestiche di oggi, un altro esemplare anche di una flora più equatoriale del tempo, una felce molto gigantesca, l'Osmunda regalis, che anche è nascosta dentro in questo corso d'acqua. Ma poi il panorama sull'ambiente mediterraneo.
0: Esatto, il panorama che ha già anche un po' mostrato Francesco è a capofitto sul mare e su queste rocce, le falesie sono, come si chiama?
1: Queste sono falesie, lì sono rovesciate e si possono anche distinguere delle impronte di strato, perché ovviamente le pressioni telluriche hanno sconvolto tutta la geologia, e siamo su queste bancate di arenaria tra Punta Baffe e Punta Moneglia.
0: Ecco che ci sta aspettando un altro ospite che è arrivato insieme a lei, Franceschini, si chiama?
1: Loreno Venanti, anche lui dell'Associazione Nazionale Forestali, il nostro collega, è stato nel Corpo Forestale dello Stato. Siamo la testimonianza per rammentare un'istituzione che è stata soppressa nel 2016, e continuiamo questo lavoro con l'educazione forestale e le altre attività così inerenti al Corpo Forestale dello Stato di un tempo.
0: Buongiorno anche a lei, grazie di averci preceduto. Allora, adesso cosa succede, Donato? Questa sembra una stazione del treno.
2: Questa sì, diciamo che è uno scambio, perché per andare su al ristorante dobbiamo praticamente, avremmo dovuto fare un binario che faccia il giro, ma non c'è la curvatura, per cui si è ideato questa sorta di scambio manuale.
0: Allora, vi faccio un po' vedere come fa Donato, io la seguo per capire proprio uno scambio manuale. Prende in mano uno straccio, toglie un pezzo di binario, lo attacca dall'altra parte, sembra di essere nei giochini dei bambini, no? Quando hanno i trenini bambini, puffete, e si riparte per proseguire nella parte più alta di questo viaggio. Risaliamo a bordo. Allora, intanto, Franceschini, Italo, vediamo questi che sono cactus, ce ne sono parecchi.
1: C'è anche il fico d'India, che ormai...
0: Ecco, fico d'India, bravo, bravo.
1: Sì, si è spontaneizzato in Liguria, è diventato parte della flora anche... della flora ligure, come l'agave che vediamo qua sopra.
0: E guardate la vista che ci accompagna in tutto questo viaggio, ed è bello perché c'è questo... accostamento tra il verde e il blu del mare e delle

0: falesie. Sempre avventuroso il viaggio nei trenini, prima eravamo inclinati da un lato, adesso siamo inclinati dall'altro lato e le pendenze sono sempre molto molto elevate in Liguria. Qua si sentono anche i profumi della macchia mediterranea.
1: È vero, adesso queste giornate di sole, anche se invernali, comunque liberano nell'aria gli aromi che sono tipici, quelli che fanno bene anche alla salute, perché una camminata nella macchia, ricordiamolo, è soprattutto terapeutica, oltre che paesaggistica, con tutte le peculiarità e le emergenze che la chiude.
0: Incredibile vedere, vabbè, qua abbiamo visto il timo, vediamo altre parti,
1: il mirto
0: che servono anche per fare un liquore, giusto?
1: Liquore molto noto più per la Sardegna, ma qualcuno in Liguria lo fa anche alla ricetta, che non so come fare io in ogni maniera.
0: E qua vediamo invece dall'altro lato addirittura la vite, eroica direi. Come
1: la Valle Grande una volta era, e lo è ancora, un appezzamento di terreno gradonato dove veniva coltivata la vite dal custode della vecchia proprietà che era la Montecatini Edison.
0: Ah, adesso invece quest'area è gestita dalla...
1: Ora la famiglia Paganini gestisce questa...
0: area che è di proprietà del...
1: di città metropolitana.
0: Ah, che quindi è un'area pubblica. Allora, quando arriveremo in cima inizieremo anche a parlare dei sentieri che ci sono, da dove si parte e dove si può arrivare, con quanta fatica e lunghezza di percorso.
1: Qui ora attraversiamo il sentiero Liguria, quello che parte, che occupa tutto l'arco Ligure, parte da Ventimiglia e arriva a Sarzana.
0: Ah.
1: Ed è il sentiero chiamato anche Verde Azzurro, uno dei sentieri, quello più vicino al mare.
0: Che profumo di rosmarino! Forse anche perché stiamo un po' muovendo le piante mentre passiamo, ma guardate...
1: Un coniglio selvatico!
0: Un coniglietto?
1: Selvatico, è un coniglio selvatico,
0: sì. Carino, che si possono incontrare anche esemplari di fauna, ecco.
1: Sì, ci sono cinghiali, ci sono selvatici, i rapaci soprattutto, una coppia di bianconi addirittura è permanente in questa zona perché è lasciata indisturbata. È una delle più ampie zone selvagge ancora che nell'arco Ligure, come ben sa, è molto antropizzato. Questa è una di quelle zone dove veramente si può godere di un aspetto ancora selvaggio della natura.
0: Veramente, ci sono anche abbastanza pendenze da poco a tanto in poco tempo, ecco. Dal livello mare si passa 400-500 metri forse.
1: Sì, arriviamo a cima Monte Moneglia che sono 521 metri sul livello del mare. Il dislivello è questo, quindi ce n'è per tutti i gusti.
0: Siamo pronti a fermarci a questa altezza e a proseguire questo nostro viaggio. Che cedri enormi che troviamo qui con Donato, anche Loreno. Nome particolare, Loreno.
2: Particolare, molto particolare.
0: Loreno è stato bravo perché è venuto su a piedi mentre noi eravamo comodi, tra virgolette, comodi sul
2: un po' il
0: trenino.
2: Fiatone lungo.
0: Un po' il fiatone. Intanto qualche curiosità, i cedri si vedono non così frequentemente, si vedono limoni, arance, tutto, ma i cedri, anzi Francesco, prendiamone uno in mano, magari Italo, e vediamo anche gli alberi sotto. Sono un misto tra un limone e un pompelmo?
3: Il cedro è proprio il cedro, è un agrume diciamo a sé, poi abbiamo tanti limoni.
0: Ma
3: arance,
0: si mangia
3: martini.
0: A fette come l'arancio il cedro?
3: Beh sì, si usa più nel sud Italia, mangiarlo con olio e sale.
0: Ah, sì. Veramente?
3: Qui non è molto. Poi mia moglie fa i canditi praticamente, quelli che poi si mettono nelle varie dolci.
0: E che belli scorci che ci sono qua, vedete anche qua tantissime specie di flora molto tipiche di questa zona. Queste qua sono le dimensioni, ma la buccia è spessissima.
3: Sì,
0: cioè dentro
3: sì,
0: il frutto
3: sì,
0: è piccolino alla fine, sì, sarà sì, come un arancio sì, normale, sì. Sono fatti proprio così, grazie. Allora ripartiamo perché il sentiero poi... si prosegue. Divincola verso questa zona. Dicevamo sentiero Italia, questo?
3: Questo è un sentiero che noi lo chiamiamo sentiero birdwatching perché...
0: Birdwatching, quindi per osservare gli uccelli.
3: I rapaci, sì. Sì, specialmente adesso, a cominciare da adesso, il mese di maggio, passano i bianconi e diciamo che questa è una zona, una direttrice migratoria molto importante, diciamo, della nostra Liguria.
0: Che bello. E dove si arriva se si prosegue in questo sentiero?
3: Arriva a Trigoso. Punta Baffe, Riva Trigoso.
0: In quanto tempo?
3: Un'ora.
0: Un'oretta senza neanche tante salite?
3: È un po' di salita, sì. Dipende un po' dall'età, via.
0: Bisogna essere esperti oppure armati di scarpe giuste, anche chi non è sportivissimo lo riesce a fare?
3: Beh, si consiglia sempre quando si fa escursioni così di munirsi di racchette.

0: scarponi adatti, perché i sentieri sono sempre praticamente un po' danneggiati da quando ci sono forti acque, come è successo in questi ultimi giorni.
1: Italo, oltre al sentiero che porta verso Riva Trigoso, ce ne sono anche altri.
0: Sì, un sentiero di mezza costa, sempre con la direttrice Sestri, Riva e Moneglia, e prosegue poi per la provincia della Spezia.
1: Quindi verso Moneglia va?
0: Sempre, sì, vanno a Moneglia.
1: Quanto ci
0: E
1: vuole?
0: ben diamo da Trigoso a Moneglia almeno 3 ore e mezzo, insomma, è abbastanza lungo. E poi ci sono i sentieri perpendicolari che salgono su sulla vetta. Ci sarà il 23 febbraio prossimo l'Andersen Trail, dove ci sarà una manifestazione agonistica che percorreranno appunto tutti questi sentieri fra Moneglia e Sestri Levante e Punta Manara, una manifestazione, ecco, per febbraio. E questa è alcuni volontari, Sentieri a Levante, altri associazioni nazionali alpini e altre associazioni che curano i sentieri in zona, Moneglia, la Proloco, stanno curando questi sentieri in questo periodo proprio per permettere questa manifestazione il
1: Bello.
0: 23 di febbraio.
1: Qua abbiamo un aspetto roccioso e si sente,
0: Se
1: sì,
0: sfilo
1: e
0: potrebbe
1: si
0: essere un po' di...
1: sente anche l'acqua che adesso andiamo a vedere. Questo l'avete messo per gli animali,
0: I cinghiali,
1: Donato?
0: sì. Eh sì, abbiamo tanti cinghiali e caprioli. E diciamo che bisogna difendersi, altrimenti viene danneggiato tutto,
1: E ci
0: diciamo, il sistema
1: credo.
0: qui.
1: Allora, Francesco, scavalca pure se vuoi, arriviamo fino al corso d'acqua, stando attenti a non scivolare perché prima di questa puntata, anche se oggi il tempo è bellissimo, di pioggia ne è caduta parecchia, quindi il terreno si è impregnato. Dicevo, quella lì è una roccia di che tipo, Loreno?
0: Arenaria, questa è tutta arenaria, praticamente un tempo
1: Eccola qua.
0: era tutto sott'acqua
1: Ah, sì.
0: e poi praticamente quando sono riemerse le terre, diciamo, hanno creato queste rocce.
1: Che
0: Questa roccia è molto
1: bello!
0: friabile,
1: Sì.
0: difatti se si va nei punti tipo laggiù dove c'è camminamento si vede proprio che è terra, è aria, è non terra proprio,
1: Si
0: aria.
1: sbriciola
0: Si
1: quasi.
0: sbriciola, è arena, arena, arenaria perché da arena.
1: Sì, anche in
0: Arena,
1: genovese.
0: sicuramente.
1: Nelle canzoni così si dice. E dicevamo invece di questo corso d'acqua.
0: Sì, questo è un affluente separato, non è il Valle Grande. Il Valle Grande è dall'altra parte. Le recenti piogge hanno aumentato anche la portata, altrimenti è uno di quei corsi d'acqua che per molti mesi sarebbe asciutto. Permette però una vegetazione idrofila, come queste carici e altre vegetazioni, insomma, sono nascoste. È importante perché nei mesi in cui scorre questo rio, permette ai selvatici, ecco, di abbeverarsi, tanti animali che possono trovare ospitalità in questo ambiente, grazie anche alle pozze d'acqua di questo corso.
1: Facciamo ancora due note nel tempo che ci resta sulla vegetazione, invece.
0: Ecco i corbezzoli, che ora è una stagione in cui stanno maturando i frutti. Come si sa, il corbezzolo fiorisce tra novembre, insomma, in tardo autunno.
1: Sono quei
0: È
1: palline rosse un
0: quell'arbusto,
1: po'
0: sì.
1: puntellate e
0: Esatto, sì.
1: l'albero è quello lì.
0: E il pino marittimo, che qui fino agli anni 60 era anche sfruttato con l'incisione della corteccia per ricavare la resina e per distillazione le acque rase e altri solventi, quindi c'era un'industria, la raccolta della resina del pino veniva poi, aveva questa destinazione.
1: Se non
0: E la
1: sbaglio, lo
0: lecceta.
1: usavano anche per tingere le reti.
0: Ma adesso la corteccia e altri assortimenti legnosi hanno questa possibilità di poter tingere. Però la qualità principale del pino, che è una delle piante di cui si usa quasi tutto, no? La foglia come lettiera per il bestiame e la corteccia, sappiamo che è un ottimo anche pacciamante, insomma. Bene, il pino poi era usato qui in zona come puntellame da miniera, le miniere che ci sono nell'entroterra.
1: Ah, quindi tronco per tenere su la miniera
0: Esatto,
1: che
0: sì.
1: non crollasse sui
0: Era una delle
1: minatori.
0: destinazioni. In ogni modo era un legname da opera che poteva permettere i più svariati assortimenti. Ecco. E oltre al pino le lecete, il leccio, che è la quercia mediterranea per eccellenza in questa zona, perché ha una ripresa polonifera molto energica, quindi dopo gli incendi, ad esempio, è una delle piante che più si ripresentano, insieme agli altri arbusti della macchia. Abbiamo detto il corbezzolo, ma anche l'alaterno. Ci sono le filiree, il mirto e tutti gli arbusti, il terebinto, tutti arbusti che ricacciano vigorosamente.

0: permettendo alla macchia mediterranea di rimanere perennemente verde.
1: Qua vediamo ancora questa roccia carsica di cui parlava Loreno e vedete come si diceva che si frantuma molto facilmente, quindi bisogna stare attenti nei sentieri a non scivolare,
0: Sì,
1: Loreno.
0: perché
1: Guardate
0: si
1: anche la
0: scivola.
1: vista lì dell'agriturismo di Donato, che è veramente bellissimo anche con le terrazze. Dicevo, si scivola.
0: Si scivola perché è come avere dei cuscinetti, diciamo, di pietroline, di sassi e di sfere, di biglie sotto quando si va. Perciò quello che dicevate prima delle scarpe adatte è molto importante perché su questi sentieri vediamo gente con
1: È
0: l'infradito
1: vero.
0: e non è una cosa assolutamente consona.
1: Perché poi il soccorso alpino e i
0: Deve
1: pompieri li devono venire a
0: intervenire.
1: salvare. Qua ci sono i corbezzoli, li vediamo ancora. Ci sono
0: Sì,
1: ancora i
0: c'è.
1: corbezzoli.
0: No, è uno nuovo questo qua. Io penso che sia un plastic che è rimasto dall'autunno scorso, che è
1: Sì,
0: rimasto
1: sono
0: lì
1: reduci.
0: insacchito.
1: Sono
0: Sono reduci?
1: reduci, incredibile.
0: Sì.
1: Perché abbiamo detto che fioriscono in.
0: E impiega un anno. Il fiore del corbezzolo, una volta fecondato, impiega un anno a maturare.
1: Direi che abbiamo finito il tempo, temo. Abbiamo finito il tempo di questa parte, poi andremo anche a Riva
0: Ecco laggiù
1: Trigoso che abbiamo
0: Puntamesco,
1: girato.
0: l'inizio delle Cinque Terre. Quella laggiù è Puntamesco.
1: Ok, allora diamo la possibilità, mentre vi ringrazio, a Francesco di chiudere con questa bella vista, con le falesie e con Puntamesco, che è l'ultima che vedete là in fondo, che appunto dà l'avvio alle Cinque Terre, ma meno note forse, ma queste zone non hanno veramente nulla da invidiare a zone come quelle
0: Assolutamente.
1: delle Cinque Terre. Per chiudere, Donato riesce anche a fare un po' di agricoltura eroica, vista la pendenza qua, eh?
0: Sì, il
1: Un po' di
0: tempo permette,
1: vite.
0: sì, un po' di vite, cose così per noi all'orto. E invece abbiamo parecchie erbe aromatiche che quelle le usiamo proprio per il
1: Per
0: ristorante.
1: cucinare.
0: Sì, perché noi facciamo un prodotto tutto manuale fatto da noi.
1: Che bello. Allora, grazie per averci accompagnato. E Presa Diretta continua sempre e grazie anche a Francesco Righi.

Il regista Robert Zemeckis ha avuto un rapporto curioso con il tempo nella maggior parte dei suoi film. Forrest Gump ha attraversato l'intera seconda metà del XX secolo. La morte ti fa bella ha esplorato in maniera ironica la vanità che sta alla base della nostra paura dell'invecchiamento e della mortalità. E Christmas Carol è un racconto di crescita personale che adoperava salti temporali soprannaturali. E sono passati quasi 40 anni da Ritorno al Futuro, dove un adolescente degli anni 80 viaggiava indietro negli anni 50 osservando i cambiamenti che avevano colpito la sua città e la propria famiglia negli ultimi tre decenni. Questo elenco, che potrebbe continuare, lo ha portato a Here, che si svolge attraverso diversi millenni, visti interamente dalla prospettiva di un'unica angolazione, riflettendo in un'ora e 45 minuti più secoli e vite con una telecamera spia onnipresente che osserva nascite, morti, matrimoni, funerali, natali, divorzi e riunioni, il tutto all'interno di quattro mura. Basato su una graphic novel e ambientato in un pezzo di terra in Pennsylvania, si parte con scene di dinosauri e popolazioni indigene, passando poi al secolo scorso, dove ci si concentra su una casa costruita nel 1907 che sarà occupata da diversi gruppi di personaggi. I più importanti sono Richard e Margaret, Tom Hanks e Robin Wright, con cui Zemeckis riforma la coppia di Forrest Gump, che si sposano nei primi anni 60 quando sono quasi adolescenti, una decisione spinta dall'imminente nascita della loro figlia. Vivendo con i genitori di Richard, sperimentano i soliti alti e bassi della vita domestica e le loro traversie sono giustapposte a scorci del passato e del futuro. L'inesorabile scorrere del tempo e i rimpianti che ci portiamo dietro sono i capisaldi emozionali di questa storia formalmente audace, dove il regista cerca chiaramente di evocare i ricordi di Forrest Gump, riunendo i membri chiave di quel team creativo che vede presenti, oltre i due protagonisti principali, anche lo sceneggiatore Eric Roth, il compositore Alan Silvestri e il direttore della fotografia Don Burgess. Ciò che gli manca, tuttavia, sono due cose che hanno fatto funzionare quel film: una narrazione avvincente e un tono di umorismo nero che ha contribuito a impedire che venisse sopraffatto dal sentimentalismo. Perché a parte una coppia degli anni 40 che fornisce

l'unica vera scintilla nella storia, nessuno degli abitanti della casa o le loro esperienze risultano particolarmente interessanti. Here ha l'atmosfera di una produzione teatrale. Lo stile di ripresa statico crea la sensazione nello spettatore di essere un osservatore imparziale che studia i personaggi in una narrazione che, attraversando una manciata di linee temporali, si concentra sulle somiglianze tematiche. I cicli di nascita e morte si ripetono attraverso le ere, proprio come l'ottimismo della giovinezza cede costantemente il passo

potenziale, ma di uno sviluppo quasi televisivo nella sceneggiatura. Zemeckis ha dimostrato, con chi ha incastrato Roger Rabbit e Polar Express, che l'innaturale può essere reso plausibile con il giusto senso di emotività, ma qui manca questa elaborazione drammaturgica delle tese. Il film, che dovrebbe parlare della vita in quanto tale, brilla di momenti ma non li riunisce in una struttura complessa di vita reale. È un modello perfetto in termini di tecnologia, design, tecniche di ringiovanimento e invecchiamento eseguite con abilità per far sembrare Hanks e Wright adolescenti e poi anziani, ma alla fine Here è un bel giocattolo un po' vuoto. Inutile perché non sa sfruttare tutti gli elementi che potenzialmente offriva. Uno sdolcinato dramma intergenerazionale e poco di più.

0: Il mondo dei semi di diversi prodotti vegetali. Fabrizio Bottari è presidente del Consorzio della Quarantina, della patata quarantina in particolare, qua a Villa Rocca, frazione di Rezzoaglio, ci ha preparato un'esposizione di semi molto molto curiosa. Oggi siamo abituati ad andare al supermercato, nella bottega, a comprare già tutto pronto, ma dietro c'è questo, ci sono i semi ed è bello anche imparare di cosa si tratta. Fabrizio, allora un po' di spiegazione.
1: Sì, anzitutto la Casa dei Semi nasce da una collaborazione con Regione Liguria, quindi è stata sostenuta da un bando sulla biodiversità, mentre il museo è stato sostenuto dal Parco dell'Aveto, quindi vanno riconosciuti i meriti agli enti che ci hanno aiutato.
0: Allora, facciamo un giro rapido dei vari
1: Sì,
0: tipi di semi.
1: certo, abbiamo raccolto nelle diverse vallate della montagna genovese varietà antiche, locali, comunque seminate di fagioli, e che stiamo recuperando e moltiplicando nei campi qui.
0: Quindi questi
1: Quindi
0: sono tutti fagioli?
1: sono tutti fagioli liguri,
0: Allora,
1: molto diversi tra
0: passiamoli in
1: loro.
0: rassegna col
1: Sì,
0: dito.
1: diciamo che il più famoso e che stiamo cercando di ridiffondere è il patanin, che ha origine nella Val Graveglia, nella zona di Zerli. E poi abbiamo anche la fagiolana quarantina, che abbiamo già tutelato come consorzio, ma stiamo cercando disperatamente di diffondere maggiormente perché è una varietà con un pregio notevole, un bianco di Spagna. E poi abbiamo diversi tipi di borlotti, cioè il più famoso è l'Umé, che è un fagiolo molto noto a Genova, è un simil borlotto, diciamo così. E poi i più curiosi sono forse quelli fatti a Balin, col nome genovese proprio di Balin. E c'è un Balin de Cauchy che viene da Cavorsi in Val Trebbia, vicino a Torriglia, e c'è un Balin de Lotu che viene dalla zona, il nome di solito è il nome del
0: Se,
1: paese,
0: sopra
1: quindi
0: Sestri
1: Lotu,
0: Levante, no?
1: esatto, brava, è stato Sestri
0: Questo?
1: Levante. Questo qui è un fagiolino nero che viene da Marzano, altra frazione di Torriglia. Le varietà locali spesso sono varietà familiari, per cui alcuni hanno anche il nome della persona che le
0: Ah,
1: coltivava.
0: sì.
1: Sì, tipo questo qui scuro si chiama Fageux d'Udrialin e ci è stato dato da una famiglia di Villanoce, quindi qui vicino,
0: Che
1: che
0: bello!
1: si chiamava il nonno Drialin, per cui le coltivava.
0: Questi qua sono bicolori.
1: Questi sono bicolori, si chiama mantello della Madonna, proprio per questo aspetto a due colori, sono fagioli ibridi. E poi, uscendo dai fagioli, arriviamo alla cipolla rossa di Zerli,
0: Buona.
1: della varietà più conosciuta. Gli agricoltori di Zerli ci hanno affidato il compito di descriverla e iscriverla all'anagrafe nazionale.
0: Questo rosso particolare,
1: Sì, questo è
0: fagiolo.
1: un altro dei fagioli. Questo non è ligure, in realtà è un fagiolo di Lucca e noi dobbiamo proprio confrontare i fagioli di altre regioni con i nostri per vedere se ci sono differenze o similitudini.
0: Questi qua hanno un occhietto, eh?
1: Questi sì, hanno l'occhio, fa parte di una famiglia di fagioli Balin, che ci sono anche nel ponente ligure, più o meno con l'occhio vistoso, colorato, e questo caso è quello di Cavorsi.
0: Ognuno ha gusto diverso, di nuovo.
1: Anche qui troviamo
0: Piatti.
1: sapori diversi e probabilmente ricette diverse che indaghiamo con i ristoratori del consorzio.
0: Allora, la prossima puntata, non la prossima, una prossima puntata torniamo con delle signore della zona che ci fanno vedere qualche ricetta con i diversi tipi di patata e di fagiolo, va bene?
1: Certo,
0: Quelli lì cosa sono?
1: perfetto.
0: Patate?
1: Queste sono patate che abbiamo risanato
0: Patatine
1: da
0: proprio.
1: malattie tipo le virosi che riducono la produttività.

0: questa è la morella che nel museo avete visto più grande, viola, tra le liguri. Le semineremo nei vasetti e tutti il primo anno di riproduzione avverrà in serra. Per evitare che gli
1: mais affi. Rapidamente di ogni santo genere.
0: Sì, sono tutte tipi di quarantino, anche qui ritorna il nome del ciclo breve,
1: okay, mais,
0: adatto
1: 40.
0: Alla montagna, che provengono da diverse vallate. E qui li conserviamo, li confrontiamo per capire anche le differenze tra uno e l'altro.
1: Che bello, le persone che volessero attingere insomma da questa casa del seme.
0: Allora, su alcune cose siamo riusciti già a distribuire, tipo il mais quarantino, sì. Proprio sui fagioli dobbiamo concludere il progetto di iscrizione quest'anno, per cui dall'anno prossimo riusciremo a riprodurne di più. Considerate che siamo partiti a volte da una manciata, E quindi dovrebbero essere poi disponibili, ma li comunicheremo attraverso il sito del consorzio.
1: Benissimo, grazie Fabrizio, grazie mille per questo giro. E noi adesso con Francesco proseguiamo per andare a scoprire un laghetto che si chiama laghetto di Rezzo, che ha una varietà molto particolare di specie. Andiamo. Passeggiando in mezzo ai prati e ai boschi della Val d'Aveto, siamo nella frazione Villa Rocca di Rezzo Aglio e in questa parte conosciamo Marcello Roncoli, che ci introduce ad un laghetto. Attenzione, che non è il lago delle Lame, non è il lago di Giacopiano, non c'entra nulla, è un laghetto che si chiama Laghetto di Rezzo. Ci arriviamo con una passeggiata di una decina di minuti nel bosco, che quando realizziamo questa puntata di fine gennaio è pregno di acqua per tutta la pioggia che è venuta. Marcello intanto mi diceva che le viene la malinconia qua, passeggiando perché?
2: Perché io da ragazzo e anche da ragazzo adulto ho visto questi posti completamente privi di vegetazione alta. Era tutto coltivato, tutto diciamo coltivato con le varie messi, dal grano alle patate, al grano turco, eccetera. E nel giro di una generazione, cioè la mia, adesso lo troviamo quasi così, completamente, diciamo, celato la vista dagli alberi di alta chioma.
1: Peraltro un terreno credo molto fertile, perché abbiamo visto come assorbe bene l'acqua, quanta acqua viene poi in questa zona della Val d'Aveto, quindi era un terreno molto adatto soprattutto per che tipi di culture, patate e quant'altro.
2: Grano turco, che era un po' la base diciamo dell'alimentare della zona.
1: Esatto. Ecco il laghetto, lo intravediamo qua in mezzo alle frasche. Rezzo, Rezzo Aglio, Rezzo, c'entra qualcosa?
2: E sarà qualche, ecco, abbiamo visto che è partito un airone adesso, perché parlando tanti animali non sono già andati via, chiaramente.
1: È vero. Che animali ci sono qua?
2: Ma qua diciamo che è un laghetto su una linea di migratoria, che è una linea secondaria, perché in Italia le linee di passo sono secondarie, in quanto le primarie sono Balcani e Spagna. Qua in questa secondaria, comunque è una primaria, anche se c'è un bisticcio di parole, quando gli anatidi migrano, sia in primavera sia in autunno, dall'alto viene visto facilmente, per cui si fermano, si sostano per rifocillarsi, per riposarsi.
1: Anatidi?
2: Anatidi di tante specie. Quindi? Ci sono le, diciamo, le specie... quelle di superficie, che sono il germano, che sono la marzaiola, l'alzavola, e poi ci sono le tuffatrici, come ci può essere la moretta.
1: E qua intanto siamo arrivati ad un altro lago. Faccio vedere a Francesco questa che ho raccolto per terra, che sembra grandine, ma se conservata sono chicchi abbastanza grossi. Cos'è?
2: Diciamo, è una grandine fatta di neve, è una cosa che viene in particolari burrasche di questa stagione.
1: Ecco, ma quindi se le chiedo, ma se è venuta la grandine è venuto freddo durante l'ultima allerta? No.
2: No, perché sono, diciamo, sono strati nell'atmosfera più freddi, ma
1: quando cade
2: al suolo c'erano questi 5, 6, 7 gradi, dipende la zona.
1: E io l'ho trovata perché era rimasta all'ombra, ovviamente, anche dopo più di un giorno.
2: Chiaro.
1: Bello, anche se questo è un laghetto provvisorio, mi spiegava
2: questo
1: Marcello.
2: Questo è un laghetto, diciamo, ciclico. Quando piove molto si forma più o meno grande.
1: Che bello.
2: Ora è piovuto tanto e si è formato. La profondità è minima, ovviamente, ma essendo il terreno che è molto, diciamo, impermeabile, per cui...
1: Permeabile in questo caso, giusto?
2: Esatto.
1: Perché chissà perché hanno così fascino i laghi, che siano piccoli, grandi, attirano sempre l'attenzione.
2: È vero, ma

0: perché il lago comunque è un microclima, è un clima in cui c'è tutto. La vita intorno parte da, diciamo, dall'inizio e alla fine. Innumerevoli sono, diciamo, gli animali, sia quelli microscopici che quelli, diciamo, di
1: più grandi. Ecco, in questo lago, essendo un lago provvisorio, non ci sono i pesci, ma in quell'altro lago, nel lago di Rezzo, ci sono i pesci o no?
0: Sì, ci sono pesci, ovviamente ciprinidi, cioè pesci per acque povere di ossigeno.
1: Perché è povera di ossigeno l'acqua essendo
0: ferma,
1: stagnante?
0: Diciamo stagnante.
1: Quindi ad esempio che pesci?
0: Ma ci sono delle tinche e dei carassi. I carassi sono stati in una nota così, diciamo.
1: Attenzione che lì è acquitrinoso,
0: esatto.
1: Quindi Francesco non andare oltre un certo
0: passiamo
1: limite.
0: Passiamo qua sopra.
1: Si vede comunque un po'. Diceva?
0: Dicevo che i carassi sono praticamente i pesci rossi. Che una cosa curiosa è che sono stati messi dei pesci rossi per gioco, per cosa, e nei decenni, diciamo, di generazione in generazione sono ritornati all'origine, il loro, diciamo, DNA originario ha prevalso e sono ritornati del loro colore naturale, che è circa, è più o meno marrone.
1: Ma questo laghetto di Rezzo quanto è profondo?
0: Al centro è diversi metri, saremo anche sui 5-6 metri, poi è molto fangoso per cui non si può determinare facilmente.
1: Ma in estate non c'è tutto l'acquitrino intorno come adesso?
0: No, ma fin lì arriva sempre, perché il lago a questo livello qua, diciamo, sarà poco meno, sarà 20-30 centimetri meno.
1: Ma ci sono le sabbie mobili?
0: No,
1: per fortuna.
0: Fango.
1: Però in estate si può fare il bagno?
0: È sconsigliato proprio per il fondo fangoso.
1: Quindi ci sono un po' di sabbie mobili in un certo senso.
0: Sì, chiamiamole così, anche se il termine è un po' improprio.
1: È improprio, però è pericoloso, insomma,
0: sì.
1: Diciamolo perché.
0: Ma ci sono le varie specie, diciamo, floreali che sono tipiche del lago, che ovviamente in questa stagione si vede poco.
1: Sì, sì, sì.
0: Lì è lo scirpo, che è il scirpo di palude. Poi ci sono le tife palustri, che sarebbero quelle canne che fanno quell'infiorescenza marron, che è anche molto molto coreografica, nel senso viene usata anche per tante composizioni
1: Bene.
0: Secche.
1: Allora Marcello, io pure che stiamo già andando lunghe col tempo. Vabbè. Quindi allora tre qua più io direi che vuole dire ancora.
0: Volevo aggiungere una cosa,
1: certo.
0: Che inoltre, oltre a tutte le cose che ci sono in questo lago, ci sono anche le armi dei partigiani. Buona parte, perché i nostri nonni vostri, padri miei, avevano l'occhio più lungo di noi e hanno detto non le consegniamo a fine guerra, perché non vorrei che le stesse armi sparassero contro di noi un domani. E questo è un buon insegnamento.
1: E le hanno
0: buttate qua, perché proprio essendo fangose eccetera è impossibile recuperare.
1: Bellissima, veramente una storia.
0: È una storia che mi ha raccontato ex partigiani,
1: insegna.
0: Poi io non c'ero ovviamente a vedere.
1: Insegna veramente tanto. Marcello, ci ridiamo appuntamento in primavera. Lei mi telefona, mi dice sono fioriti tutti i fiori che dovevano fiorire e ritorniamo volentieri.
0: Sì. A breve dovrebbero fiorire le campanelle, che sono un fiore piuttosto raro.
1: Chi volesse venire a visitare questo laghetto va a Villa Rocca, che è una frazione di Rezzoaglio, in mezzo alle case. Non ci sono indicazioni, mi sembra, è solo
0: però
1: per i più esperti.
0: Tutti sanno dire dov'è.
1: Quindi se mai suonate un campanello vi
0: qualsiasi.
1: Fanno vedere il sentiero, ed è un sentiero che in 10 minuti,
0: sì.
1: Dico 10 minuti perché era discesa, adesso salire sarà una bella
0: 15.
1: Cosa, però insomma porta in questo paradiso di tranquillità. Grazie anche a Francesco Righi per le immagini, presa diretta, torna alla prossima puntata.
0: Un'altra.

0: Ritornando invece ai cani, perché forse possiamo fare anche un lavoro con Primo Canile, proprio per insegnare che cosa serve al padrone di cane, perché abbiamo detto prima l'esempio perfetto della signora, però appunto spieghiamo bene cos'è. Quando io esco con il mio cane per fare una bella passeggiata, cosa devo avere con me per non essere sanzionato, per seguire le regole?
1: Allora, cominciamo col dire che il regolamento di polizia urbana raccoglie un insieme di misure volte ad assicurare la serena e civile convivenza, prevenendo gli illeciti. Sostanzialmente questo è. Il conduttore

0: il cane, che sia esso il proprietario o diciamo il conduttore vero e proprio, ha alcuni obblighi ben precisi che non ottemperare a questi obblighi porta ad avere una multa. Intanto il cane nel suo suolo pubblico deve girare sempre al guinzaglio. Se è un cane, diciamo, che potrebbe essere mordace, comunque un cane, è bene anche abbia una museruola. Soprattutto il conduttore del cane deve portare con sé i sacchetti per la
1: Dopo la messa celebrata dall'arcivescovo di Genova, Monsignor Marco Tasca, è il momento dell'uscita all'aperto. Quindi siamo nella raduna della radura della memoria, sono le 10:31, cari telespettatori, e tutti voi con noi, con un grande mezzo di comunicazione, abbiamo seguito, siamo stati parte importantissima di tutto quello che è accaduto dopo il 14 agosto del 2018. La giornata importante è questa perché arriva, come vi ho detto prima degli spot, è la prima commemorazione dopo la sentenza di primo grado, ne seguiranno naturalmente altre, e questo è particolarmente importante. Abbiamo già sentito i pensieri di coloro che rappresentano le amministrazioni in vario grado, che rappresentano le autorità, e ricordiamo che manca un'ora, poco più di un'ora, perché tutto questo accadde alle 11:36 in una giornata pazzesca. Se uno sceneggiatore avesse voluto scrivere un film horror, l'avrebbe ambientato probabilmente il 14 agosto, vigilia di Ferragosto, con un tempo da tregenda, e così era, e così è stato in effetti. Le nostre parole, in attesa di tornare alla radura della memoria, ricordano quello che tutti noi, non solo noi che abbiamo fatto e come informazione, come la sappiamo fare, ma noi cittadini, i liguri, che necessariamente dovevano passare da Genova. Immaginate, era il giorno delle ferie, era il giorno, la vigilia di Ferragosto, il giorno in cui ci si muove. Com'è stata stravolta la nostra vita, e lo è ancora adesso, perché ancora adesso voi lo sapete quali sono le difficoltà per chi è locale, per chi è indigeno, per chi è ligure, dover passare necessariamente con la macchina da una parte all'altra della nostra regione. Ed è uno strascico che noi tutti portiamo dentro, ma le nostre vite poi sono state stravolte, perché è sempre stato presente in noi il dolore di queste 43 vittime innocenti che sono cadute nel crollo del ponte Morandi, quel ponte gigantesco, quel ponte che segnava in maniera indelebile dal punto di vista architettonico la Valpolcevera, così lo volle l'ingegner Morandi, quel ponte sbriciolato per l'incuria delle persone che dovevano manutenerlo e che, come afferma la sentenza, hanno lucrato sugli utili, per avere più utili, si sono tenuti in tasca i soldi che servivano per l'ammodernamento del ponte, per seguire una creatura comunque così fragile, così come l'aveva raccomandata ai posteri l'ingegner Morandi. Adesso siamo qui all'ombra del ponte San Giorgio, costruito in 15 mesi, possiamo dire a tempo di record, possiamo dire che questo ponte ha ridato una vita, un legame della Liguria con il mondo, ma le nostre vite sono comunque stravolte ogni giorno nella vita, negli spostamenti quotidiani. Non è ancora la vita come quella che avevamo prima, che era prima per noi. Manca quasi un'ora al momento, perché sono le 10:34, quindi mancano 62 minuti al rintocco, mancano 62 minuti al minuto di silenzio. Noi torneremo con Tiziano Berti, con Carlotta Nicoletti, anzi stiamo per tornare con Tiziano Berti, con Carlotta Nicoletti, nella radura della memoria, che questo sarà un luogo storico. Ci sono 43 alberi, li vedete, che fanno a corona di questa platea pubblica, ognuno con un arbusto diverso, con un nome diverso, per ricordare ovviamente i 43 poverini che a loro insaputa il destino quel giorno ha tagliato i fili nello stesso momento per 43 persone. Quindi luogo altamente simbolico, luogo che deve essere inserito nelle visite scolastiche, è già stato inserito, luogo che deve servire per tutti. A seguito di tutte queste iniziative ne è maturata un'altra, ed è maturata dopo 8 anni, anche perché c'è tempo e c'è bisogno che le cose maturino, ed è quella di portare una scheggia, di portare un pezzettino di quel crollo, di quel disastro, in tante città italiane, per ricordare a tutti, per estendere il dolore a tutti e ricordare a tutti, anche chi non era in Liguria, anche chi

0: ha soltanto percepito queste cose attraverso i telegiornali nazionali, questa catastrofe attraverso i telegiornali nazionali, per ricordare che è successo questo, quello che non deve più accadere, quello che tutti noi, chi ci amministra, deve stare attento perché non accada, per il dolore di una comunità intera. Allora, noi abbiamo anche preparato delle pillole, insomma, Primo Canale anche questo. Salutiamo intanto, non l'ho fatto, Andrea Rocchiccioli e Gianluca Messina, che stanno curando la regia, stanno curando tutti questi collegamenti. Quindi partiamo con una nuova pillola, direi, in attesa di tornare appunto alla radura della memoria, mentre stanno arrivando le autorità che siederanno in prima fila in questo momento. Allora, andiamo con la prima pillola.
1: Bianca. In quella cabina bianca c'era il camionista che si è salvato. Mi ha raccontato poco fa un agente.
2: Il camionista che si è salvato. Mi ha raccontato poco fa un agente che è intervenuto per primo. Il reparto mobile di Bolzaneto è arrivato proprio in linea d'aria entro pochi minuti dal momento dell'impatto e sono stati loro, quelli del reparto mobile, ancora prima dei vigili del fuoco, a scendere nel fiume, nel greto, in quello che resta appunto del greto del Polcevere. Ebbene, quella motrice del TIR conteneva all'interno appunto il camionista e il camionista si è salvato, è uscito tratto in salvo poi dagli agenti della polizia e poi anche dai mezzi di soccorso e portato all'ospedale. È ancora vivo e può raccontare questa tragedia. Diversa sorte invece è toccato alla Panda che vediamo schiacciata da una parte del viadotto e a quell'Audi bianca che si trova dalla parte opposta del corso d'acqua verso le gru dei vigili del fuoco. Signora, per Primo Canale, lei è un'amica di famiglia di una persona che non si trova. Di chi stiamo parlando? Un giovane, un anziano?
3: Stiamo parlando di un ragazzo giovane di 22 anni che si chiama Diary Marius e di un altro ragazzo sempre albanese di 30 anni che tutte e due stavano andando a lavorare e percorrevano l'autostrada quando è caduto il ponte. Almeno noi sappiamo che la moglie gli ha detto alle 11:30 sto partendo, sto caricando Marius e stiamo andando a Rapallo a fare il lavoro. E poi di lì abbiamo perso le tracce.
2: E partivano da dove questi ragazzi?
3: Partivano
2: da Sestri Ponente, quindi da Genova Aeroporto, quindi da una zona obiettivamente vicina a quella poi del viadotto Polcevera.
3: Assolutamente.
2: Voi siete arrivati qua da quanto?
3: Noi siamo qua da mezzogiorno e mezza.
2: E state cercando di avere notizie?
3: Di avere notizie perché tra le vittime non ci sono, tra i feriti non ci sono, però non hanno trovato neanche il cubo.
2: Loro usavano con un mezzo, con un Fiat Cubo. Un piccolo furgone merci.
3: Certo.
2: Che attività svolgevano?
3: Loro, mio marito ha un impiego di pulizia, loro sono i suoi dipendenti.
0: Così 8 anni fa, sono passati 8 anni, ritorniamo alla radura della memoria con Carlotta Nicoletti. A te Carlotta.
4: Sì, eccoci Enrico, siamo qui e sta per iniziare proprio tra pochissimo la cerimonia, insomma sono stati invitati a sedersi quelli che sono i presenti e quindi tra poco verranno deposte anche quelle che sono le corone e appunto ci sarà anche da parte delle massime autorità e anche dei parenti delle vittime un minuto di silenzio. Poi chiaramente si inizierà con la commemorazione e ci saranno i vari interventi che appunto abbiamo detto anche prima per quanto riguarda il sindaco di Genova, il presidente della regione e anche il viceministro Rixi. Intanto stanno arrivando proprio tutte le istituzioni, si stanno per sistemare, abbiamo visto anche appunto Monsignor Tasca che è arrivato dopo aver celebrato la messa e quindi veramente mancano pochissimi istanti proprio all'inizio della commemorazione, la prima dopo la sentenza di primo grado del processo del crollo del ponte Morandi. Quindi ci sarà anche un momento invece, come abbiamo detto, dedicato a una parte artistica studiata per l'occasione, proprio con alcuni momenti musicali e poetici eseguiti dall'Orchestra di Genova Sinfonietta, diretta da Matteo Manzitti e dal rapper Vago. Quindi insomma siamo proprio ai sgoccioli, si sta per iniziare, poi ricordiamo alle 11:36 ci sarà di nuovo un minuto di silenzio, l'orario in cui è crollato il ponte Morandi. Quindi qua è tutto pronto, attendiamo veramente pochi istanti ormai per iniziare la commemorazione. Ecco che iniziano a suonare, ci siamo, vi restituisco la linea.
0: Allora, rientriamo in studio semplicemente per commentare in attesa di sentire il...

0: Sentiamo già appunto le voci, no, della, dello speaker, giusto, della radura della memoria. Andiamo a sentire la voce.
1: Il tempo non è lineare, può accelerare e può rallentare.
2: E questo lo sa bene chi vive un lutto, chi 8 anni fa ha perso un papà, un figlio, un nipote, una sorella. Il tempo cambia. Abbiamo 2 modi nella lingua italiana per tornare indietro nel passato. Uno è rammentare, portare alla mente, e l'altro è ricordare, portare al cuore. E noi oggi siamo qui per portare al cuore il ricordo di 43 persone che hanno perso la vita quel giorno di agosto, 8 anni fa. Lo facciamo costruendo a mano memoria e ci facciamo aiutare dalla musica, che sarà il fil rouge di questa mattina insieme. Diamo inizio alla commemorazione delle 43 persone che hanno perso la vita il 14 agosto 2018.

E allora entro io. E così abbiamo visto il primo momento che ha dato il via alla commemorazione qui alla Radura della Memoria, il suono del silenzio e il momento all'interno della radura davanti alle corone di fiori.

che sono quella del comitato, ricordo, vittime Ponte Morandi, sono 43 rose bianche e rosse, e poi c'è la corona del Presidente della Repubblica, la corona della Presidenza del Consiglio, la corona della Camera dei Deputati e del Sindaco di Genova. Inizia quindi la commemorazione, ci sono decine di ombrellini bianchi che si sono aperti per cercare di combattere il sole e il caldo che questa in questo 14 agosto particolarmente forte qui alla Radura della Memoria. E allora direi che possiamo iniziare a vivere insieme questo momento di commemorazione di questo 14 agosto, che inizia con un momento musicale.

0: Genova Sinfonietta ci accompagnerà in questa mattinata insieme. Fatemi ringraziare Xenia Bomarsi, che è la soprano, che sta vivendo anch'essa un lutto proprio in questo momento per la scomparsa di suo papà qualche ora fa. Non è facile, grazie per essere qua con noi. Saluto Egle Possetti, le famiglie delle vittime. Noi iniziamo questa cerimonia con una piccola sorpresa. Intanto chiamo sul palco Gianni Andreoli e i bambini dell'associazione Noi per Voi, perché mentre il palco si rimette in ordine, i bambini sono il nostro futuro, sono bambini che 8 anni fa avevano uno o un anno, anche se dice, beh, sono nato a novembre, ne avevo quasi due. Gli altri ne avevano due effettivamente, non ricordano nulla, non guardavano la televisione e poter raccontare quello che è successo, costruzione della memoria collettiva. Grazie Gianni. Abbiamo Gianni, Leonardo, Gianni.
1: Ciao, mi chiamo Gianni.
0: Appena detto che avevi 2 anni quel giorno e che voi siete i bambini che portano luce in tantissime manifestazioni, è vero?
2: È vero, sì. Loro, quando facciamo le manifestazioni, i bambini della Valestura ci sono sempre. Hanno anche una maglietta per la camminata, ma sono sempre disponibili. Oggi potevano essere di più, ma con questo caldo è veramente, sono degli eroi.

0: È fin troppo. So che avete fatto una sorpresa,
1: sì.
0: Ma anche per voi c'è una sorpresa, è vero Egle? Ti chiamo un attimo e ti presto il microfono.
2: Sì, c'è una piccolissima sorpresa, un regalino per i bimbi della Valestura. Sono solo dolcini, eh? Mangiati con moderazione.
0: Grazie, grazie bimbi. Questo è per voi.
3: Che di notte la luce si accende e lascia il buio dietro. È una speranza per il futuro.
0: Grazie.
3: Grazie a voi.
2: Lo metteremo al memoriale.
0: Grazie, Egle, ci vediamo dopo.
4: Grazie,
0: grazie bimbi. Ciao. Dicevo, costruiamo memoria e lo facciamo con diverse voci questa mattina. La memoria è un valore universale che attraversa culture e fedi e chiamo Alfredo Maiolese, European Muslim League. So che questa mattina, mentre faceva colazione, parlando con sua moglie, ha immaginato quello che il tempo della fisica quantistica descrive molto bene, che la musica riesce a fare, portarci avanti, portarci indietro. La musica ha un tempo, una durata, ma non sappiamo quanto duri quando poi siamo sospesi insieme a lei. E so che ha fatto questa riflessione.
5: Si sente? Buongiorno a tutti. Prima di iniziare il discorso ho fatto anche un'altra riflessione. Ci sono anche credenti qua di diversi fedi. E ho detto, se è veramente insopportabile questo caldo per chi crede nell'aldilà, mi auguro veramente che poter accedere tutti quanti noi in paradiso, perché l'inferno veramente è insopportabile. Quindi mi auguro veramente che questa riflessione possa essere condivisa tra tutti, tra credenti, non credenti, laici, eccetera. Nel nome di Dio, il più clemente e più misericordioso, signor Vice Ministro, signor Presidente della Regione Liguria, signora Sindaca di Genova, Sua Eccellenza Reverendissimo Arcivescovo di Genova, Egregio Imam di Genova, autorità civili e militari, gentili sindaci dei comuni presenti, che ne ho visti parecchi, familiari delle vittime, signore e signori, ci sono momenti in cui le parole non bastano. Sono commosso perché sono passati 8 anni, però tutte le volte mi viene in mente, anche perché abbiamo conosciuto in modo più particolare Egle Persetti, abbiamo fatto qualcosa, quindi veramente mi ricordo sempre quegli 8 anni fa. Ci sono momenti in cui le parole non bastano, eppure il dovere della memoria ci chiama ogni anno a ritrovarci insieme per ricordare 43 vite spezzate troppo presto. Sono trascorsi appunto 8 anni dalla tragedia del Ponte Morandi, oggi San Giorgio. Il tempo è passato, ma non ha cancellato il dolore delle famiglie, né ricordo di una ferita che ha segnato Genova e l'intero paese. Oggi non siamo qui soltanto per rendere omaggio alle vittime. La memoria non serve solo a custodire il passato, serve anche a proteggere il futuro. E questo vorrei ripetere: la memoria non serve solo a custodire il passato, serve anche a proteggere il futuro. Per questo acquista significato più autentico quando si traduce in responsabilità. Un ponte nasce per unire. Quel giorno non è crollato soltanto un'opera di ingegneria. Si è spezzata la serenità di tante famiglie e si è incrinata la fiducia di un'intera nazione. Da quella tragedia abbiamo imparato che la solidarietà, la vicinanza e il senso di comunità possono diventare il ponte più forte che una società sia capace di costruire. Le 43 vittime provenivano da diverse città italiane, ma anche altri paesi, non soltanto italiani. Tra loro vi erano anche 2 cittadini di fede musulmana, il cui ricordo oggi si unisce a quello di tutti coloro che persero la vita, perché il dolore non conosce confini, nazionalità, religioni, colori, razze, culture. Il dolore è uguale per tutti, il dolore è da sopportare. Quindi davanti alla perdita di una vita umana siamo tutti uguali. Come Presidente della Lega della European Muslim League, Lega dei Musulmani Europei, rinnovo la nostra vicinanza ai familiari e a quanti continuano a testimoniare con affetto e rispetto la memoria dei loro cari, che oggi sono diventati anche nostri cari, e non lo diciamo perché siamo qua a parlare, ma perché

0: sentiamo ovviamente questa sensazione, questa empatia che c'è tra di noi. Il ricordo di queste 43 vittime del Ponte Morandi appartiene innanzitutto alle loro famiglie, come ho detto, ma anche alla coscienza dell'Italia. Il modo migliore per onorarle è fare della tutela della vita, della sicurezza, del senso del dovere, un impegno quotidiano. Non possiamo sempre, e questo è un po' il nostro difetto, per quanto noi possiamo amare l'Italia, eccetera, e sì, posterghiamo un po' con superficialità, poi crolla il ponte, allora ci svegliamo da questo topore. È questo che noi dobbiamo appunto superare. Non dobbiamo vivere con superficialità, ma dire noi c'è questo pericolo, lo dobbiamo affrontarlo. Non dobbiamo trovarci uniti soltanto nelle difficoltà, come quando è successo. Dobbiamo imparare a riconoscerci ogni giorno nella nostra comune umanità, pur nelle nostre differenze. Credetemi, la differenza non è un limite, la differenza è una ricchezza, perché noi diciamo sempre insieme. Non esiste un cristiano, un musulmano, un ebreo, siamo degli esseri umani. Crediamo soltanto a ciascuno di rispettare le giuste regole. Non è che io sono musulmano non devo rispettare la legge e il cristiano deve. Tutti quanti dobbiamo rispettare le leggi, perché rispettare significa avere cura degli altri, assumersi le proprie responsabilità verso la comunità e contribuire alla sicurezza di tutti. Invochiamo Dio Altissimo affinché accolga nella sua misericordia tutte le vittime, doni conforto ai loro familiari e guidi i nostri passi nella costruzione di una società sempre più giusta, più sicura, più unita, fondata sulla dignità di ogni persona. Che Dio l'Altissimo benedica Genova, tutta l'Italia e tutti noi. Grazie.
1: Grazie Maiolese, la voce della spiritualità ci ricorda che il dolore può unire e non deve dividere. Chiamo l'imam Salah Hussein.
2: Buongiorno a tutti, saluto i familiari delle vittime, le autorità civili, militari e religiose. Oggi siamo riuniti qua per la commemorazione delle vittime di 8 anni fa. Essere cittadino di questa città vuol dire condividere i momenti di gioia e di tristezza. Sentirsi parte di questa città, quindi noi condividiamo con la città questo momento di tristezza e speriamo di che tutti noi impariamo dalla nostra esperienza e i nostri errori, di che il futuro sia migliore del passato. Se può essere di cordoglio, i vostri cari sono in mani di Dio, il compassionevole e il misericordioso. E un giorno li incontreremo. Dio ci ha creato da un uomo, da una donna, ci ha affidato, o noi nel Corano si dice che abbiamo accettato una responsabilità immane. Questa accettazione di questa responsabilità è data da un'ignoranza nostra, da un'inconsapevolezza. Questa responsabilità è il libero arbitrio e c'è Dio, per questo ci ha affidato la gestione della terra. Siamo i vicari di Dio in terra. Abbiamo queste le risorse che Dio ci ha dato nel migliore dei modi. Nel Supremo Corano disse: Dio ha offerto questa responsabilità al cielo, alla terra, in montagna. Hanno rifiutato, hanno temuto e l'ha presa l'uomo, è inconsapevole, incosciente. Essere di libero arbitrio vuol dire siamo responsabili delle nostre azioni. Quindi ogni dono di Dio che ci ha dato, il potere, la ricchezza, la forza, l'intelligenza, la bellezza, qualunque altra, è una responsabilità innanzitutto, non è un privilegio. Ogni potere è una responsabilità, non è un privilegio, ne saremo responsabili davanti a Dio, nel piccolo e nel grande. Nessun essere umano è senza responsabilità. Però questa

0: responsabilità può crescere. Dio ci ha aiutato in questa nostra missione, ci ha invitato messaggeri, inviati, le sacre scritture. Ecco, a proposito, per me, per noi musulmani, c'è un solo Dio per tutti e c'è una sola religione, che l'uomo ha voluto decorarla in maniera diversa, attribuirla al suo uso e consumo, delle volte per comodità, delle volte con buona fede, altre volte con mala fede, però la religione di Dio è una, e Dio è uno. Quindi siamo tutti creature di Dio e siamo responsabili nei confronti di Dio, di questa responsabilità. Dio ci dà una mano insegnandoci a fare la preghiera, la meditazione, le buone azioni. Queste cose aiutano a essere una persona corretta, ricordarci che siamo davanti a Dio, ricordarci che un giorno saremo davanti a Dio a rendere conto delle nostre azioni. Quindi abbiamo questo aiuto nelle preghiere quotidiane, e noi musulmani abbiamo 5 preghiere al giorno, perché l'uomo è distratto per natura, si distrae, si viene trascinato da questo potere, da questa ricchezza, da questa terra, e ha bisogno di essere elevato nei momenti della giornata, ricordare che è fatto sia di carne che di spirito. L'intelletto che ci distingue dagli altri animali, dagli altri creature, questa è una responsabilità. La responsabilità è verso noi stessi, di curare noi stessi, la nostra fede, il nostro fisico, la nostra anima. Responsabilità verso Dio, di riconoscerlo e rispettarlo. A proposito, le preghiere nostre non sono fatte per Dio. Le preghiere nostre, essere buoni, non è per Dio, è per noi stessi. Perché Dio disse: se tutti voi, creature, foste al miglior cuore dell'uomo, non aggiungo nulla a Dio. Se tutti voi, uomini, foste al peggiore degli uomini, non togliere nulla a Dio. E vostre azioni che ne sarete responsabili. Se trovate del bene, ringraziate Dio. Se trovate del male, vi lamentate con voi stessi. Quindi la responsabilità, direi, maggiore ne abbiamo verso il prossimo. Il profeta Muhammad ha descritto la fede dicendo che la fede è fatta da più di 70 elementi. La più alta, la testimonianza di fede, che riconoscere Dio e i suoi messaggeri. La più bassa, strada. Quindi la fede è fatta di spiritualità, ma anche di azione. Discriminare, parlare male, essere ingiusto, corrompere, rubare, infastidire, non rispettare, sono azioni terribilmente brutte davanti a Dio, perché Dio è il grande, il misericordioso, per perdonare tutte le cattive azioni che noi abbiamo fatto nei suoi confronti. Lui è il grande, perdona le nostre dimenticanze, i nostri errori, ma non perdona mai l'ingiustizia noi che commettiamo verso il diverso. Non perdona mai l'ingiustizia che abbiamo fatto verso il diverso. Quindi ne saremo conto di quello che abbiamo rubato, di quello che abbiamo infastidito, quello che abbiamo tolto, quello che abbiamo trascurato in maniera consapevole. Quindi la discriminazione, l'odio razziale, l'odio religioso, l'odio per il colore di pelle, il razzismo è una cosa odiata da Dio. Grazie.
1: Essere qui a ricordare vuol dire portare al cuore le storie, i volti di 43 persone, ma vuol dire, chiamo Monsignor Marco Tasca, arcivescovo di Genova, essere anche vicini, portare al cuore la presenza di chi da tanto tempo chiede verità e giustizia e ricorda con grande forza e grande amore chi non c'è più oggi.
2: Cari familiari delle vittime, distinte autorità civili e militari, cari amici, Ci ritroviamo.

siamo ancora una volta in questo luogo della memoria. Il tempo che passa può insegnare a convivere con il dolore, ma non. Nessuna ricostruzione ha potuto ricomporre quanto in quel giorno si è spezzato. Affetti, sogni, futuro, vita. Oggi siamo qui perché la memoria non diventi abitudine, perché il ricordo contiene coscienze e perché il desiderio di giustizia non venga estinto. Le sentenze giudiziarie sono sommamente necessarie e costituiscono un imprescindibile passaggio per riconoscimento delle responsabilità. Non di meno, nessuna decisione umana potrà restituire perdite tanto grandi e sanare ferite tanto profonde. Il richiamo alla individuazione della responsabilità ci induce a considerare il ruolo di chi esercita compiti sociali, economici e politici. Quest'anno ricorre l'anno giubilare francescano e mi viene spontaneo ricordare la lettera di Francesco d'Assisi, lettera ai reggitori dei popoli, in cui egli si rivolge a quanti rivestono responsabilità pubbliche, un'esortazione tanto semplice quanto decisiva. Non dimenticate il Signore. Che cosa significa oggi questo invito? Significa ricordare anzitutto che la vita non ci appartiene in modo assoluto. Il credente sa che essa è un dono di Dio, è preziosa, irrepetibile, ma anche limitata. Il tempo che ci è dato per questo va speso con sapienza. Le energie sono limitate nell'indifferenza, nell'improvvisazione o nella ricerca di interessi particolari e di scarso respiro. Le risorse a nostra disposizione vanno amministrate con lungimiranza e con giustizia. Dimenticare il Signore significa in fondo dimenticare l'uomo. Significa lasciare che altre logiche prevalgano. Il profitto che dimentica il volto di chi lavora. Il calcolo che prevale sulla cura. La superficialità che sostituisce la vigilanza. L'interesse di pochi che oscura il bene di tutti. Quando questo accade, le tragedie che recano il segno della responsabilità umana si rivelano non soltanto il frutto di errori tecnici, bensì più profondamente l'espressione di crisi morali e civili. Per questo l'invito di San Francesco è di straordinaria attualità. Esso interpella anzitutto coloro ai quali sono affidate responsabilità politiche, economiche, amministrative e sociali, ma riguarda in realtà ciascuno di noi. Ognuno nel proprio ambito è chiamato a custodire la vita degli altri attraverso la serietà del proprio lavoro, la rettitudine delle proprie scelte, la fedeltà ai propri doveri. Comprendo tuttavia che proprio in un giorno come questo qualcuno possa domandarsi se non sia stato il Signore a dimenticarsi dei suoi figli. È una domanda che attraversa il cuore di molti e che la fede non censura. La Sacra Scrittura stessa conosce il grido di chi si sente abbandonato, ma ci consegna un messaggio di salvezza. Nel mistero del dolore, Dio non resta distante. Egli agisce pure quando Dio non condivide solo la sofferenza dell'umanità nella croce di Gesù Cristo, ma è presente anche nelle mani di chi soccorre, nella dedizione di chi cura, nella solidarietà di chi sfida egoismo e individualismo.

0: Anche questo abbiamo visto in questi 8 anni e di ciò dobbiamo ringraziare il Signore e ringraziarci fra di noi. Questa dinamica di bontà non elimina il dolore, ma non gli riserva l'ultima parola. Francesco d'Assisi, nella medesima lettera, invita poi coloro che governano a rendere onore al Signore in mezzo al popolo. Rendere onore a Dio significa onorare la dignità dell'uomo, tradurre il potere in servizio, l'autorità in responsabilità, la competenza scientifica e l'inventiva imprenditoriale in cura concreta del bene comune. E questo peraltro il nucleo della recente enciclica di Papa Leone Magnifica Humanitas. Che la memoria delle vittime continui a parlare alle nostre coscienze, rendendoci più vigilanti, responsabili, umili e uniti. E che da tale memoria possa crescere una città nella quale la cura della vita umana e del bene comune rappresentino sempre il primo criterio di ogni discernimento e scelta. Grazie.
1: Grazie Monsignor Tasca, ed è in effetti la città in cui vogliamo vivere. Memoria non è soltanto un rito, definisce chi siamo, definisce il futuro. La sindaca Silvia Salis.
2: Cari familiari delle vittime, cittadini, cittadine, autorità politiche, civili, religiose, militari, Vice Ministro Rixi, Presidente Bucci, il tempo passa, lo sappiamo, e scivola via, spesso sembra indifferente a quello che succede, ma ogni anno, da quel 14 agosto, qui a Genova il tempo si ferma. Si ferma e ricordiamo il suono della pioggia scura, il suono di telefoni che non hanno più risposta. Ricordiamo chi non ha più potuto abbracciare i propri cari e l'angoscia di una città che si è scoperta improvvisamente ferita al cuore. Così oggi ci ritroviamo qui in questa radura della memoria, nella sua versione definitiva, i 43 alberi che riportano il nome delle 43 persone che non ci sono più, hanno abbandonato i vasi e sono protetti da questa struttura di legno. Le loro radici nella terra ci devono insegnare quello che è l'utilità e lo scopo della memoria, non solo non dimenticare, ma continuare a cercare la verità. La memoria, per restare viva, ha bisogno di persone che non si stanchino di raccontare, ed è per questo che ringrazio l'Ordine dei giornalisti e l'Associazione per aver ieri aperto a Palazzo Tursi una mostra fotografica importantissima, perché non si dimentica tramite le parole, non si dimentica tramite le immagini. Ringrazio gli artisti e gli attori che tra ieri e sera e oggi, attraverso l'arte, che è un linguaggio universale che ci sprona a cercare la verità, ci hanno scosso l'anima. Questo 14 agosto però segna un confine rispetto agli altri anni, perché questo 14 agosto qualcosa è cambiato, un elemento nuovo e denso di significato. Per la prima volta sentiamo che le nubi iniziano a dissiparsi, per la prima volta sentiamo che la sete e la voglia, il bisogno di poter avere verità sta arrivando a noi. Nessuno è colpevole fino a sentenza definitiva di condanna, è una garanzia fondamentale dello Stato di diritto e quindi noi a questa ci atteniamo. Ma il 16 luglio in quell'aula era doveroso esserci come sindaca di questa città, ma era doveroso che le istituzioni ci fossero per guardare in faccia i parenti delle vittime e dirgli: noi siamo con voi nella ricerca della verità, siamo al vostro fianco. Nessuna sentenza di nessun grado potrà riportarti un abbraccio che non c'è più, una persona che ami, no. Ma questa pronuncia, grazie al lavoro dei magistrati e degli avvocati, permettetemi di ricordare il PM Terrile, inizia a rendere giustizia. Inizia a rendere giustizia al vostro coraggio instancabile, alla vostra battaglia, alla vostra voglia di verità. Oggi c'è scritto nero su bianco che quello che è successo non è stata una fatalità imprevedibile. È stato un fatto determinato da omissioni inaccettabili e incurie intollerabili. Sono state vittime di scelte in cui l'avidità e l'interesse economico hanno calpestato

il dovere sacro della manutenzione. Il profitto non deve e non dovrà mai più costare delle vite umane. L'anno scorso per la prima volta mi trovavo qui a parlarvi da sindaca, ho chiesto scusa a nome delle istituzioni, perché chiunque le rappresenti si deve fare carico di quello che è stato e deve avere la responsabilità di costruire quello che sarà. Il baratro che avete attraversato non è paragonabile a nessun dolore.

0: che non ammette nessun tipo di paragoni, e questo lo voglio premettere. Però quest'anno sento un dovere altrettanto forte, che è quello di difendere Genova. Una Genova forte, resistente, che si era alzata anche al lavoro dei commissari, che ringrazio. Ma la sentenza l'ha detto chiaramente: l'intera città ha subito un danno profondo, un danno che non si può affiancare al dolore delle famiglie, ma un danno che ha il diritto di essere riconosciuto e risarcito. Noi genovesi lo viviamo ancora oggi, cantieri infiniti, incertezze, e comunque l'onda lunga del crollo del Morandi è ancora ben presente in questa città, e proprio qui, in questo territorio, lo sappiamo bene. Per questo credo che sia doveroso annunciare oggi che il Comune di Genova chiederà un risarcimento molto, molto importante per i danni patrimoniali e di immagine che ha subito, e qualsiasi risorsa riusciremo ad ottenere verrà interamente dedicata a un programma di cura, manutenzione, decoro e messa in sicurezza della città. Lo dobbiamo alle persone che hanno perso la vita e lo dobbiamo alla nostra città. Mantenere viva la memoria non è soltanto un dovere civile, ma anche un impegno morale, per far sì che il ricordo si trasformi in tutele per chi oggi in questa città vive tutti i giorni, e si trasformi in vicinanza a chi deve continuare a cercare la verità. E anche attraverso la raduna al memoriale che vogliamo lanciare un messaggio: qui ci verranno bambini, ci verranno giovani. Questo luogo deve servire a insegnargli che devono pretendere verità e impegno da parte delle istituzioni, devono pretendere programmazione, devono pretendere responsabilità, e a noi l'obbligo di meritarci questa responsabilità. Grazie.
1: Grazie alla sindaca di Genova. Do la parola al presidente della Regione Liguria, Marco Bucci.

Saluto alle famiglie delle vittime, a tutti, un saluto a tutti i presenti, un saluto alle autorità civili e militari, al Vice Ministro Rixi e ai rappresentanti ovviamente dell'Arcivescovo, all'Imana, a tutti voi che siete qui. Vedo volti che ho visto per 8 anni in questa cerimonia e questo mi fa piacere da un lato, è una cosa molto bella. Questi volti che sono sempre qui ogni anno a ricordare questa è la memoria di questa grande tragedia. Vedete, ci sono date che rimangono nella storia. Questa data, il 14 di agosto, rimane e rimarrà nella storia della nostra città, rimarrà ovviamente nella memoria delle famiglie, delle vittime, rimarrà, e voglio dirlo anche, nella memoria dei 600 sfollati, di quelli che hanno perso la casa, di quelli che... In mezz'ora hanno dovuto prendere tutta la loro roba e andare via e senza, chissà mai se potrò ritornare nella mia casa. Rimarrà nella memoria di tante aziende e di tante persone che hanno visto compromettere il proprio posto di lavoro, la propria economia e con tanti punti di domanda di quello che sarà della mia azienda, del mio lavoro, chi lo sa, perché la città separata in 3 parti aveva assolutamente reso impossibile tutte quelle dinamiche di lavoro e di business ovviamente che erano vive, che davano risultati. Ebbene, come ha detto la sindaca, mi fa piacere che l'abbia ricordato, la città si è ricomposta, ha tirato sulle maniche, ha lavorato, non era in ginocchio e non è mai stata in ginocchio, anzi si è tirata su e ha lavorato. Ma non siamo qui oggi per ricordare tutto il lavoro fatto per ricostruire il ponte, per ricostruire le vittime e per la memoria di una grande tragedia. Vedete, questa data è una data che ho detto rimarrà scolpita nel mio cuore, anche perché l'ho vista da sindaco. Potete immaginare qual è stato tutto il coinvolgimento, non solo emotivo ma anche di responsabilità. Ma questa data rimane nel cuore dei genovesi e rimarrà per sempre come segnale. Noi a Genova abbiamo la lanterna. Io vorrei dire che questa data è un faro. È un faro per che cosa? Una luce per che cosa? Per chi ha il dovere, il diritto, la capacità di costruire le nuove infrastrutture, di costruire i nuovi sistemi, sia che si

0: siano pubblici e sia che siano privati, perché tutti quelli che costruiscono qualcosa o cambiano qualcosa hanno la responsabilità di fare le cose bene, di farle senza problemi, non solo per quelli che ci lavorano, ma anche e soprattutto per quelli che li dovranno utilizzare nel futuro. L'importanza della manutenzione, l'importanza di sapere e rendersi conto che tutto quello che noi facciamo alla fine serve per qualcun altro, non solo per noi. E se serve per qualcun altro, noi abbiamo la responsabilità che sia fatto bene, con tutti i criteri della scienza, della conoscenza e della responsabilità civile. Ecco, io vorrei che questa data, beh, non è che io vorrei, insomma, lo dico così, ma un modo di dire, io ne sono certo. Io sono certo che rimane nel mio cuore come il cuore di tutti i genovesi per sempre, ma è una data, è un faro che deve rimanere nel cuore di tutti gli italiani e nel cuore di tutti quelli che dovranno lavorare per le nostre future infrastrutture, perché noi ci crediamo, noi crediamo in una società civile che possa migliorare, noi crediamo in una società civile che possa avere le infrastrutture degne della capacità, del genio e della responsabilità dei nostri cittadini. Noi ci crediamo e avverrà così prima o poi. E questa data, e questo faro, questa memoria, sapete che non c'è futuro senza memoria, l'hanno detto in tanti e lo ripeto anch'io, questa memoria deve essere il faro che ci guida, che guida noi a fare qualcosa di importante, non solo nelle infrastrutture, ma in tutto quello che facciamo, che sia un segno per ricostruire una grande società civile dove queste tragedie non succederanno mai più. Grazie a tutti e ricordiamo assieme le 43 vittime. Grazie.
1: Grazie Presidente. Ci avviciniamo lentamente alle 11.36. Chiamo sul palco l'onorevole Viceministro Edoardo Rixi.
2: Grazie. Un saluto ovviamente doveroso ai familiari delle vittime, al signor Presidente della Regione, alla sindaca di Genova, a tutte le istituzioni civili, militari e religiose che sono venute qua a ricordare quella tragedia che successe il 14 agosto 2018. Per me essere qui 8 anni dopo quei tragici avvenimenti non è solo un semplice atto di memoria istituzionale. Oggi rappresento il governo italiano su mandato del Presidente del Consiglio, ma faccio parte di quella comunità genovese, di quella comunità che viaggiava su quel ponte, su cui io stesso un'ora prima mi trovavo e su cui io sarei stato potuto essere la 44esima vittima come ciascuno di voi. Ecco, fermarsi e riflettere almeno una volta all'anno sul fatto di quanto il senso di responsabilità a volte che chi è nelle istituzioni ha nei confronti delle altre persone e che non riguarda solo la volontà o la necessità di avere un consenso immediato, ma anche quella di andare a fare cose difficili, a volte difficilmente spiegabili, a volte che ti fanno anche perdere consenso, pur di garantire il fatto che i nostri cittadini possano viaggiare su infrastrutture sicure, che vengano mantenute e vengano gestite in maniera prudente, in maniera razionale e in maniera, diciamo, assolutamente sicura. Quel 14 agosto Genova non perse un ponte, non perse solo 43 vittime che contribuirono a creare una ferita che ancora oggi non si riesce a rimarginare. Genova perse madri, figli, fratelli, mogli, mariti, perse giovani vite che semplicemente stavano attraversando la città per lavoro, per vacanza. Non erano neanche tutti genovesi, erano di varie città, di varie regioni, di varie religioni, di varie nazioni. E qui trovarono la morte a causa di un disastro, di una tragedia che non poteva essere, che non doveva essere e che nessuno avrebbe mai pensato si potesse verificare. Ecco, di qua io voglio partire oggi per fare una serie di riflessioni.

Davanti alle famiglie credo che ogni parola sia quasi inutile, insufficiente. Io ho bisogno di capire e non solo di ricordare, perché il nostro modo di amministrare, di progettare, di controllare, di costruire da quel 14 agosto è cambiato, almeno per chi come me ha vissuto direttamente quell'esperienza, essendo arrivato sotto il ponte pochi minuti dopo, insieme ai vigili del fuoco, alla protezione civile, tanti volontari che si misero subito al lavoro per salvare altre persone, i sopravvissuti che furono strappati dalle macerie grazie all'azione repentina di chi mise la sua stessa vita a rischio per andarli a salvare inerpicandosi sulle colonne che ancora erano, che sostenevano il ponte, che avevano imbrigliato autoveicoli o camion. Ecco, tutta questa gente va il mio massimo rispetto e la mia massima gratitudine. La lezione che dà Genova, non solo ai genovesi, ma dall'Italia, al mondo intero, è che dopo questo crollo non solo il dolore che ci ha colpito ci ha permesso di creare un senso di comunità che ha fatto rinascere e ricrescere la città e che non dobbiamo perdere, non dobbiamo dimenticare, non dobbiamo pensare che siccome c'è stato 8 anni fa non si verificherà più, perché comunque è stata una tragedia che non potrà mai più succedere. Questo luogo del ricordo deve ricordare a tutti che se le amministrazioni pubbliche non fanno il loro dovere, se i concessionari autostradali non fanno il loro dovere, se non vengono fatti i lavori e le manutenzioni, le tragedie possono avvenire, possono succedere, possono avvenire sui concessionari autostradali, possono avvenire sulla viabilità statale, possono avvenire sugli incidenti ferroviari. Ovunque può esserci una tragedia se non c'è la perizia di chi gestisce le cose e lo fa con ragione, raziocinio e con un profondo rispetto ai beni che lo Stato gli consegna e gli mette a disposizione. Bisogna ricostruire senza cancellare la memoria. Grazie a istituzioni, lavoratori, imprese e cittadini siamo riusciti in pochissimo tempo, e grazie anche al sacrificio di tante famiglie, che ricordo quel giorno quando fu fatto esplodere il Ponte Morandi, ricordava prima il governatore, abbandonarono parte del quartiere senza sapere cosa sarebbe potuto succedere, ma lo fecero per rendere possibile una ricostruzione in tempi rapidi, che era l'unico modo per ridare vita a Genova e alle famiglie genovesi e cittadini genovesi. Io credo che il tempo possa attenuare il rumore, ma non deve attenuare il senso di responsabilità. In questi anni lo Stato ha cercato, accompagnando le famiglie con misure di sostegno economico-sociale, di interventi per chi ha perso il lavoro, gli orfani e borse di studio, di dare un senso di vicinanza, di comunità, che però mai potrà ripagare della tragedia che hanno subito. Più recentemente sono state introdotte varie misure. Nel 2022 abbiamo rivisto le linee sulle manutenzioni delle strade, delle autostrade, abbiamo rivisto le specifiche, abbiamo potenziato l'agenzia dei controlli, abbiamo fatto tutta una serie di azioni, ma è un percorso lungo, un sentiero faticoso che va percorso fino in fondo. In questi anni abbiamo creato grossi disagi al traffico autostradale, al traffico statale, al traffico ferroviario, ma non mai come oggi abbiamo investito in manutenzione, in lavori per mettere in efficienza una rete che, ahimè, da 30 anni non guardava le manutenzioni ma guardava solo ai nuovi investimenti, o meglio, qualcuno, come sta uscendo dagli atti del processo, non guardava neanche agli investimenti. Allora io voglio ringraziare la magistratura per il lavoro che sta facendo, e col massimo rispetto chiedo che si vada a chiudere il processo fino al terzo grado il prima possibile, questo per avere finalmente chiara un'immagine di dove e di dove bisogna colpire per andare a rimettere tutti i tasselli a posto. Noi, senza attendere l'esito dei tribunali, siamo intervenuti
ma è evidente che il senso di giustizia impone avere una sentenza definitiva in tempo ragionevolmente breve.

0: È vero, questa presenza oggi delle istituzioni è una presenza che vuole rendere onore non solo alle 43 vittime, ma vuole rendere onore a una città, a una comunità, vuole questo luogo diventare un vero e proprio sacrario, che dovrebbero frequentare, a mio avviso, anche chi verrà dopo di me e si occuperà di infrastrutture, per capire che le tragedie, quando succedono, ci sono sempre delle motivazioni perché succedono. Il problema è che il politico le deve prevenire, deve capire quando deve intervenire prima che succedano. Intervenire il giorno dopo non è sufficiente, non è più sufficiente. In un mondo che guarda su Facebook, su Instagram, al consenso immediato, pensare di fare delle opere, delle manutenzioni che oggi ti fanno perdere voti e ti creano disagio, ma che serviranno alle prossime generazioni, perché i nostri figli e i nostri nipoti possano viaggiare sicuri sulle strade del paese, è un elemento che nella società di oggi fa difficoltà a digerire. Eppure è il motivo per cui noi oggi abbiamo delle istituzioni, abbiamo un paese. È dovere del paese pensare prima al benessere dei cittadini che l'autoconservazione della specie. Quindi io credo che questo sia il grande insegnamento di questa tragedia, il fatto che le comunità devono tornare a incontrarsi, devono dialogare, i cittadini quando sono colpiti da una tragedia devono cercare di non sentirsi soli, le istituzioni devono stare vicine, ma soprattutto bisogna pensare al futuro. Chi oggi governa, chi governerà domani, non deve mai più lasciare le cose decadere, perché è più facile non lavorare, non fare le cose che impegnarsi. E sarebbe importante, credo, che anche nelle scuole italiane, nelle istituzioni, a tutti i livelli di ordine e grado, i nostri figli si facesse capire il senso di responsabilità, che non è sempre colpa dell'altro, ma che delle volte se qualcuno non fa le cose come le deve fare è anche colpa sua. E quindi tutti bisogna che ci impegniamo perché il nostro paese sia un paese sempre più sicuro, sempre più a misura d'uomo, a misura di cittadino, sempre meno legato a dinamiche semplicemente legate a temi economici, a temi di progettazione e di soldi, perché non sono solo le risorse che fanno una nazione, è lo spirito con cui una nazione affronta i problemi e li risolve. Grazie.
1: Grazie Rixi. Chiamo Egle Possetti, che è la portavoce del Comitato delle Famiglie delle Vittime, sul palco. Abbiamo qualche minuto per celebrare, prima del tuo discorso, Egle, il minuto di silenzio. Siamo a un passo dalle 11:36. Prendiamoci questo minuto. I discorsi li facciamo dopo e dopo guarderemo i volti di 43 persone che non ci sono più, ma che comunque rimangono sempre con noi. Che ore sono, regia? Sono i 34. Siamo in un tempo sospeso, siamo in quello in cui sembra ancora tutto possibile. Le persone si preparavano alle vacanze, chi aveva il traghetto alle 17, tua sorella era tornata dal viaggio di nozze e andava in vacanza nel Levante con i bambini. C'era chi aveva fatto il doppio turno per poter festeggiare il compleanno della nonna ed era un papà. C'era chi era in ritardo e stava andando a lavoro, aveva appena chiamato dicendo sto arrivando. C'era chi era contatto a tempo e stava lavorando sotto il ponte. C'erano tantissime persone che potrei ricordare, ognuno ha la sua storia, noi non dimentichiamo. Ti siamo vicini, lo so. Che ore sono, Egle?
2: 35.
1: Sono i 35, so che è difficile per tutti essere qui, ma ancora più difficile per chi rimane, chi resta al compito di resistere e di difendere la memoria, la verità e la giustizia. Perché lì viveva Mirko.

Innanzitutto ringrazio le autorità presenti, anche da parte nostra un ricordo commosso del dottor Terrile, che non è riuscito a sentire il risultato di tutto il suo lavoro. Un grazie a chi è qui oggi come volontario per lavorare, per la buona riuscita della manifestazione. Grazie agli uffici comunali, allo staff del dottor De Marco che ogni anno lavorano alacremente per questo giorno. Buongiorno a tutti e grazie a tutti voi per essere qui presenti insieme a noi, per non dimenticare quel giorno. Abbiamo atteso 8 anni con pazienza, con trepidazione, con speranza ed oggi possiamo ricordare i nostri cari conoscendo il giudizio di primo grado del processo. Un giudizio importante, qualificato, serio, che rileva delle gravi responsabilità, omissioni e condotte inadeguate. Un giudizio che è frutto di anni di lavoro e grande impegno della macchina della giustizia con il supporto degli inquirenti che con tutto il loro lavoro hanno contribuito a ridare speranza ai nostri cuori. Dopo la tragedia iniziarono gli sforzi enormi dei soccorritori alla ricerca dei feriti, con gli ospedali in allerta. Purtroppo dopo poco compresero che i feriti sarebbero stati pochi, mentre aumentavano le salme. Poi venne la nostra incredulità, il nostro dolore, la nostra disperazione. Tutto il mondo rimase esterrefatto insieme a noi di fronte a una tragedia così assurda. Le indagini partirono con grande intensità con la Guardia di Finanza e la Procura che con dedizione raccolsero gli elementi e via via il quadro accusatorio iniziò a prendere forma. Sono emersi anni di incuria, anni di colpe, anni di menzogne, anni di omissione, anni di presunzione e di incompetenza e tutto questo sotto gli occhi serrati di chi avrebbe dovuto controllare, funzionari dello Stato, immobili, succubi e chini. Dovremo attendere i successivi gradi di giudizio, ma crediamo fermamente che questa vicenda non possa chiudersi senza colpevoli. Colpevoli di avere anche alimentato un sistema malato in cui gli utili sono stati l'unico baluardo. Assistiamo, dopo questo giudizio e dopo recenti condanne in altri processi per stragi, ad una specie di ribellione di alcuni manager che si sentono bistrattati, che si sentono addosso responsabilità eccessive e crediamo vogliano tentare la ricerca di scorciatoie al fine di ottenere privilegi. Quello che dispiace è vedere anche al loro fianco figure che hanno avuto ruoli istituzionali in passato. Nessuno obbliga nessuno a divenire manager. È un ruolo importante, faticoso, di grande impatto e responsabilità e per questo molto ben remunerato. Il loro ruolo è pianificare strategie, coordinare le risorse finanziarie e materiali e gestire il personale per raggiungere gli obiettivi di business stabiliti. In questo caso probabilmente gli obiettivi non contemplarono la sicurezza e la prevenzione corrette. Le loro certezze, le loro presunzioni di onnipotenza sono crollate con le macerie del ponte. Noi ci batteremo affinché questo sistema cambi, affinché possano esserci utili

0: equi che non contemplino prevenzione, ma che no, non possiamo essere soli. Tutti i cittadini, che contemplino prevenzione, ma non possiamo essere soli. Tutti i cittadini onesti che comprendono l'importanza di questa battaglia, speriamo siano al nostro fianco, tenendo sempre il fiato sul collo a chi deve decidere. Noi cittadini singolarmente siamo sempre la parte debole, ma siamo tanti ed uniti possiamo essere una vera forza. Speriamo che tutte le parti politiche possano comprendere molto bene la necessità di equilibrio in questa battaglia, mantenendo il capo sollevato e non chino solo alle esigenze dei più forti. Quello che ci consola è che non tutti i manager siano appiattiti su posizioni di difesa. Ci sono persone competenti che hanno sani principi, che vogliono utili equi e sono lungimiranti, perché la sicurezza e la prevenzione devono essere considerati investimenti che porteranno grandi benefici collettivi per il futuro e non sono semplici costi. Dobbiamo imparare a pianificare a lungo termine e non solo per il breve battito d'ali di farfalla. Dobbiamo imparare anche a premiare chi porta benefici all'interesse pubblico. Noi siamo qui dopo 8 anni col nostro fardello di dolore, con le conseguenze che derivano da quel giorno, che anno dopo anno si fanno sentire, a volte come una terribile frana. Sentiamo la grande fatica della nostra battaglia, ma non molliamo. Abbiamo tanti motori nel cuore, che sono tutti i nostri cari, che ci tengono vigili ed attivi. Proveremo giorno dopo giorno a dare forza a questa battaglia, uniti agli amici che hanno vissuto tragedie come la nostra. Non dimenticheremo mai di conservare la memoria della tragedia, cercando di dare stimolo al memoriale. E crediamo che nella gestione impostata dall'attuale amministrazione si sia imboccata finalmente la strada giusta. Abbiamo speranza che la nuova direzione della dottoressa Elena Putti e la gestione attenta dell'Hauser possano dare il giusto impulso alla vita di questo luogo. Pensiamo che realmente il memoriale possa divenire un punto di partenza importante come luogo di studio e prevenzione. Abbiamo tanto bisogno di memoria attiva in questo paese, ma non vogliamo più ricostruire. Ora si è trasformato in resistenza. Vogliamo che questo scempio trasformi lo sguardo sui beni del paese, risanando gli uomini e le cose. Chiudo con una citazione. Quando il potere porta l'uomo verso l'arroganza, la poesia gli ricorda i suoi limiti. Quando il potere restringe la sfera di interesse dell'uomo, la poesia gli ricorda la ricchezza e la diversità dell'esistenza. Quando il potere corrompe, la poesia rigenera. John Fitzgerald Kennedy.
1: Grazie a Egle Possetti, alla quale aggiungo che tutti nella vita si meriterebbero un Egle Possetti, perché fa parte della categoria delle persone che non contempla la resa. Ci sono diversi modi di guardare al passato, di ricordare, di costruire la memoria a mano. Cambiamo prospettiva, entriamo in un quartiere che è sempre stato molto popoloso, molto vivo. È il quartiere di Certosa che per tantissimo tempo si è trovato ostaggio di macerie, con tutte quelle che sono state le sue difficoltà. Tra i residenti c'era e c'è ancora un ragazzo che il 14 di agosto si affacciava ai suoi 20 anni e si è svegliato col pensiero del proprio compleanno, perché oggi è il suo compleanno. E ha visto il ponte di casa che crollava e da lì la sua vita è cambiata. Io chiamo Riccardo sul palco, che da grande, ormai è già un po' grande, ma vuol fare il rapper, che ha trasformato il proprio dolore e anche la propria rabbia in musica, in forza, e che effettivamente è una scatola nera, perché non potrà mai dimenticare quello che è successo, perché il giorno del tuo compleanno ancora oggi apri gli occhi e dici e torni indietro nel tempo.

0: tempo. Io ti lascio il palco con il tuo nome artistico, Vaco.
1: Buongiorno a tutti. Casa mia. Sì, qui siamo a casa mia. Ho il ricordo di quando mi svegliavo per andare a scuola e di quando andavo a dormire. E in entrambe le occasioni io guardavo l'orizzonte dal mio poggiolo. E quella struttura, in qualche modo, mi ha sempre affascinato e catturato. Era bello sapere che quando passavo lì sopra, tornando in macchina con i miei genitori, avrei potuto vedere casa mia. Immaginate l'entusiasmo di un bambino che si emoziona per così poco e vive. Da bambino, come tutti, mi sono fatto grande e anche io ho raggiunto i miei 20 anni, i famosi 20 anni.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
4: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 26 agosto, burrata pugliese, sapori e dintorni Conad, 250 grammi, a 2,79€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
5: Perché conviene!

Ore 11.36, il minuto di silenzio rotto solo dal suono delle campane, delle sirene e delle navi in porto. A 8 anni di distanza dal crollo di Ponte Morandi, Genova si è fermata per ricordare i nomi e i volti delle 43 vittime della tragedia del 14 agosto 2018. Una giornata di forte emozione, la prima commemorazione con la sentenza, che ha condannato in primo grado 32 persone a oltre 180 anni di carcere. Come da tradizione, la messa in suffragio nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa, officiata dall'arcivescovo di Genova, Marco Tasca, che ha ricordato il valore della memoria e l'importanza di stare accanto a chi, quel giorno di pioggia di 8 anni fa, ha perso per sempre un familiare. La radura della memoria è il momento del ricordo e di discorsi ufficiali. Il sindaco di Genova, Silvia Salis, ha annunciato che la città chiederà un risarcimento per i danni patrimoniali e di immagine che ha subito con il crollo del ponte. L'emozione dei parenti delle vittime, che avrebbero invece voluto una presenza maggiore del governo e dello Stato dopo la sentenza che ha condannato anche chi, lo Stato, lo rappresentava nel momento della tragedia. La musica e la commozione che si uniscono poi nel silenzio e nel rispetto. Genova che si ferma e quella richiesta di giustizia che ora inizia a vedere la luce e si accompagna alla denuncia di un sistema consolidato che ha permesso che quella tragedia avvenisse. A margine della cerimonia la presidenta del Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi, Egel Possetti, ha confermato di essere stata chiamata negli scorsi giorni dall'attuale amministratore delegato di Autostrade per un incontro. Sono state poi le musiche di Genova Sinfonetta e le parole del rapper genovese Vago a chiudere l'ottava commemorazione, ricordato a tutti che da allora il 14 agosto per 43 famiglie, per Genova e non solo, non è più un giorno come gli altri.

Dovremmo attendere i successivi gradi di giudizio, ma crediamo fermamente che questa vicenda non possa chiudersi senza colpevoli. Colpevoli di avere anche alimentato un sistema malato in cui gli utili sono stati l'unico baluardo. Assistiamo, dopo questo giudizio e dopo recenti condanne in

0: altri processi per stragi ad una specie di ribellione di alcuni manager che si sentono bistrattati, che si sentono addosso responsabilità eccessive e crediamo vogliano tentare la ricerca di scorciatoie al fine di ottenere privilegi. Quello che dispiace è vedere anche al loro fianco figure che hanno avuto ruoli istituzionali in passato. Nessuno obbliga nessuno a divenire manager. È un ruolo importante, faticoso, di grande impatto e responsabilità e per questo molto ben remunerato. Il loro ruolo è pianificare strategie, coordinare le risorse finanziarie e materiali e gestire il personale per raggiungere gli obiettivi di business stabiliti. In questo caso, probabilmente gli obiettivi non contemplarono la sicurezza e la prevenzione corrette. Le loro certezze, le loro presunzioni di onnipotenza sono crollate con le macerie del ponte. Noi ci batteremo affinché questo sistema cambi.
1: Forse negli ultimi anni la presenza delle istituzioni dal punto di vista della presenza fisica si è un po' affievolita.
2: La sentenza ha messo finalmente nero su bianco le responsabilità. Questo per noi è importante perché finalmente è stato tutto scritto.
3: Forse per il periodo che abbiamo vissuto, no? La sentenza è stata importantissima, come ha detto giustamente Egle, però ogni anno essere qui il dolore è sempre uguale. Purtroppo sono due cose talmente distinte che...
4: L'unica certezza è che oggi facciamo l'ottavo anniversario con dei colpevoli, che il Tribunale ha riconosciuto che non era... un caso che è caduto il ponte ma l'hanno buttato giù, hanno assassinato i nostri cari. Questa adesso è l'unica certezza che abbiamo, il resto non cambia molto per noi, i nostri figli non ce li dà nessuno.
5: Sul serio, la sofferenza per la perdita di mio fratello, quella non scema e non cambierà sicuramente per il resto della nostra esistenza, ma insieme siamo riusciti a creare un'ottima squadra per continuare ad affrontare le diverse battaglie.
6: Piacere ricordare la memoria, incontrare gli altri familiari. Dopo la sentenza diciamo che siamo un po' più sollevati perché... La verità è venuta fuori, e diciamo che non sono state grosse condanne, ancora ci sarà il secondo grado e poi l'appello e la Cassazione. Noi ci aspettiamo che le pene, piuttosto che diminuire, aumentino.
7: Passo importante, oggi è la prima volta che si fa una commemorazione dopo la sentenza di primo grado. Io mi auguro che l'anno prossimo ci sarà già quella di secondo grado e si finirà prima o poi questo processo che sembra infinito, quindi non commento la sentenza anche se ha lasciato ovviamente qualche amaro in bocca, però i tempi sono fondamentali soprattutto per un paese che si sta reinfrastrutturando e che deve andare a verificare e capire quelle che sono state tutte le problematiche connesse a, e le responsabilità connesse al crollo del Ponte Morandi.
8: Sono tante persone che hanno sofferto che si ricorderanno di questa data per tutta la loro vita. Io penso che questa data sia assolutamente importante, sappiamo che non c'è futuro senza memoria, per cui questa data è fondamentale per tutti, amministratori pubblici e privati che devono costruire infrastrutture. Il nostro territorio ha bisogno di infrastrutture, lo sapete, ma non solo il nostro, tutto il mondo ha bisogno di infrastrutture per sviluppare l'economia. Ebbene, queste infrastrutture sia per chi le costruisce e anche e soprattutto per chi poi le deve utilizzare non devono mai avere ripercussioni sulla vita delle persone. Questo è un monito che questa data porterà per sempre, è un faro per, non solo per la nostra città come la lanterna, no? Questa data è un faro per tutti quelli che si dovranno occupare di infrastrutture, sia pubbliche che private.
9: Sa che il dolore delle famiglie non può essere equiparato a nessun danno e a nessun risarcimento materiale, è un dolore che non verrà mai risarcito. Quello che dico oggi come sindaca è che Genova come ente chiederà i danni di immagine patrimoniali per quello che ha subito, quindi

0: comune di Genova andrà avanti senza fare sconti a nessuno, e tutto quello che otterremo, ogni euro che otterremo, verrà destinato a una grande opera di manutenzione, decoro e messa in sicurezza della città.
1: Ti affidiamo a Maria, che ti stringa nel suo abbraccio e ti copra di pace. Con queste parole il vescovo di Ventimiglia a Sanremo, Monsignor Antonio Suetta, ha accompagnato l'ultimo saluto alla piccola Beatrice nella chiesa dell'Immacolata Concezione di Terra Santa a Bordighera. Il feretro è arrivato intorno alle 16, accolto da centinaia di persone, familiari, cittadini, rappresentanti delle istituzioni e semplici conoscenti si sono stretti attorno alla piccola bara bianca, accompagnandole l'ingresso in chiesa con un lungo applauso ripetuto più volte. Poco prima dell'inizio della funzione è arrivato anche il padre, Maurizio Rao, accompagnato dalla polizia penitenziaria. Per ragioni di sicurezza è entrato da un accesso laterale, dalla zona di Via del Cinema. Presenti i familiari della famiglia Aiello e Rao, insieme ad amici e conoscenti. Alla cerimonia hanno partecipato anche il prefetto di Imperia, Antonio Giaccari, la commissaria prefettizia, Rosa Bussi, e il sindaco di Bordighera, Marzia Baldassarre, che ha proclamato il lutto cittadino, la giunta e diversi consiglieri comunali.
2: Conto alla rovescia ormai agli sgoccioli, torna a parlare Daniele De Rossi a due giorni dalla prima partita ufficiale della stagione. La sfida all'Ascoli, valevole per i 32esimi di Coppa Italia. Mi aspetto più qualità sul piano del gioco e guai a sottovalutare i marchigiani, perché altrimenti si rischiano figuracce, ammonisce il tecnico. La buona notizia è il recupero di Havel, che inizialmente partirà dalla panchina insieme a Østigard e a Sow. Tutti e tre poi all'occorrenza potranno essere schierati a gara in corso. L'11 titolare ricalcherà grosso modo quello che sabato scorso ha affrontato il Deportivo. Mercato, resta vivo l'interesse su Evan Ferguson. Per l'attaccante irlandese si tratta col Brighton sulla base di un prestito oneroso, ma non è l'unica traccia di Lopez per il reparto offensivo. Sondaggio per Davide Calabria: l'esterno ex Milan, oggi al Panathinaikos, potrebbe essere una soluzione nel caso di partenza di Norton Caffi.
3: La Sampdoria prosegue la preparazione in vista dell'esordio ufficiale della stagione 2026-27 con i 32esimi di Coppa Italia, avversaria la Cremonese dell'ex Marco Giampaolo. Il terreno di gioco sarà il neutro di Bolzano. Dunque, per Bernardo Corradi e i suoi uomini, una mattinata di lavoro a Bogliasco con esercitazioni tattiche, con una partitella ad alta intensità su spazi ridotti. E assenti Abil Garzinani, De Paoli e Viti, che hanno lavorato a parte scarico in palestra per loro, a parte anche Begic, che sappiamo sta recuperando dal suo infortunio, così come Ravanelli, che ancora non è rientrato in gruppo. Allo stesso modo sappiamo che Lorenzo Insigne prosegue il suo percorso personalizzato verso il campionato. L'obiettivo è averlo per le prime giornate del nuovo torneo. È il mercato però quello che ha portato la maggior parte delle novità recenti. Gli arrivi di Verskaren e Meyer hanno anche regalato un certo entusiasmo, perché si tratta di giocatori che hanno comunque un profilo importante e alto, al di là dei guai fisici di Verskaren. E sicuramente per Branco e Fredberg non può essere finita qui, perché ci sono diverse pedine da piazzare in uscita. Ci sono altre pedine che serviranno per Bernardo Corradi per completare la rosa. Ricordiamo il traguardo del 90% che ci ha spiegato proprio Americo Branco per la prima di campionato con il Cesena. Sembra essere vicino. L'entusiasmo dei tifosi, che essere staccate, gli abbonamenti vanno a gonfie vele. Adesso però tocca alla squadra, tocca a Bernardo Corradi e ai suoi uomini tradurre quell'entusiasmo, quell'amore in risultati concreti sul campo.
4: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Anticiclone africano ancora ben saldo per

sabato in Liguria con solo qualche fenomeno pomeridiano in Appennino. Diamo subito uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese. I cieli saranno in prevalenza sereni o poco velati, con solo la possibilità di qualche isolata goccia di pioggia. Temperature massime che raggiungeranno i 32 gradi. Sul Savonese il contesto sarà in prevalenza caratterizzato da spazi assolati, temperature massime che anche su queste zone raggiungeranno i 32-33 gradi. Diamo uno sguardo alla situazione attesa su Genova e dintorni, contesto di stabilità per lo più, eccetto nelle zone interne quando non è esclusa qualche goccia di pioggia. Anche qui i valori massimi raggiungeranno i 32-34 gradi. Per quanto riguarda il Tigullio, il sole splenderà su queste zone con cieli in prevalenza sereni e temperature massime tra i 30 e i 32 gradi. E infine, per quanto riguarda il contesto atteso sullo Spezzino, avremo condizioni di stabilità con sole protagoniste e temperature massime localmente fino ai 34 gradi. Ci attende una giornata di domenica in Liguria ancora in prevalenza assolata con solo qualche nube di passaggio, clima caldo ma senza particolari eccessi. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trabimeteo.

0: Ore 11.36, il minuto di silenzio rotto solo dal suono delle campane, delle sirene delle navi in porto. A 8 anni di distanza dal crollo di Ponte Morandi, Genova si è fermata per ricordare i nomi e i volti delle 43 vittime della tragedia del 14 agosto 2018. Una giornata di forte emozione, la prima commemorazione con la sentenza, che ha condannato in primo grado 32 persone a oltre 180 anni di carcere. Come da tradizione, la messa in suffragio nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa, officiata dall'arcivescovo di Genova, Marco Tasca, che ha ricordato il valore della memoria e l'importanza di stare accanto a chi, quel giorno di pioggia di 8 anni fa, ha perso per sempre un familiare. La radura della memoria è il momento del ricordo e di discorsi ufficiali. Il sindaco di Genova, Silvia Salis, ha annunciato che la città chiederà un risarcimento per i danni patrimoniali e di immagine che ha subito con il crollo del ponte. L'emozione dei parenti delle vittime, che avrebbero invece voluto una presenza maggiore del governo e dello Stato dopo la sentenza che ha condannato anche chi, lo Stato, lo rappresentava nel momento della tragedia. La musica e la commozione che si uniscono poi nel silenzio e nel rispetto. Genova che si ferma e quella richiesta di giustizia che ora inizia a vedere la luce e si accompagna alla denuncia di un sistema consolidato che ha permesso che quella tragedia avvenisse. A margine della cerimonia la presidenta del Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi è chiamata negli scorsi giorni dall'attuale amministratore delegato di Autostrade per un incontro. Sono state poi le musiche di Genova Sinfonetta e le parole del rapper genovese Vago a chiudere l'ottava commemorazione, ricordato a tutti che da allora il 14 agosto per 43 famiglie, per Genova e non solo, non è più un giorno come gli altri.
1: Dovremmo attendere i successivi gradi di giudizio, ma crediamo fermamente che questa vicenda non possa chiudersi senza colpevoli. Colpevoli di avere anche alimentato un sistema malato in cui gli utili sono stati l'unico baluardo. Assistiamo, dopo questo giudizio e dopo recenti condanne in altri processi per stragi, ad una specie di ribellione di alcuni manager

0: che si sentono bistrattati, che si sentono addosso responsabilità eccessive e crediamo vogliano tentare la ricerca di scorciatoie al fine di ottenere privilegi. Quello che dispiace è vedere anche al loro fianco figure che hanno avuto ruoli istituzionali in passato. Nessuno obbliga nessuno a divenire manager. È un ruolo importante, faticoso, di grande impatto e responsabilità e per questo molto ben remunerato. Il loro ruolo è pianificare strategie, coordinare le risorse finanziarie e materiali e gestire il personale per raggiungere gli obiettivi di business stabiliti. In questo caso, probabilmente gli obiettivi non contemplarono la sicurezza e la prevenzione corrette. Le loro certezze, le loro presunzioni di onnipotenza sono crollate con le macerie del ponte. Noi ci batteremo affinché questo sistema cambi.
1: Forse negli ultimi anni la presenza delle istituzioni dal punto di vista della presenza fisica si è un po' affievolita.
2: La sentenza ha messo finalmente nero su bianco le responsabilità. Questo per noi è importante perché finalmente è stato tutto scritto.
3: Forse per il periodo che abbiamo vissuto, no? La sentenza è stata importantissima. Come ha detto giustamente Egle, però ogni anno essere qui il dolore è sempre uguale. Purtroppo sono due cose talmente distinte che...
4: L'unica certezza è che oggi facciamo l'ottavo anniversario con dei colpevoli, che il Tribunale ha riconosciuto che non era un caso che è caduto il ponte, ma l'hanno buttato giù, hanno assassinato i nostri cari. Questa adesso è l'unica certezza che abbiamo. Il resto non cambia molto per noi, i nostri figli non ce li dà nessuno.
5: Sul serio, la sofferenza per la perdita di mio fratello, quella non scema e non cambierà sicuramente per il resto della nostra esistenza, ma insieme siamo riusciti a creare un'ottima squadra per continuare ad affrontare le diverse battaglie.
6: Piacere ricordare la memoria, incontrare gli altri familiari. Dopo la sentenza diciamo che siamo un po' più sollevati perché la verità è venuta fuori, e diciamo che non sono state grosse condanne, ancora ci sarà il secondo grado e poi l'appello e la Cassazione. Noi ci aspettiamo che le pene, piuttosto che diminuire, aumentino.
7: Un passo importante, oggi è la prima volta che si fa una commemorazione dopo la sentenza di primo grado. Io mi auguro che l'anno prossimo ci sarà già quella di secondo grado e si finirà prima o poi questo processo che sembra infinito. Quindi non commento la sentenza, anche se ha lasciato ovviamente qualche amaro in bocca. Però i tempi sono fondamentali, soprattutto per un paese che si sta reinfrastrutturando e che deve andare a verificare e capire quelle che sono state tutte le problematiche connesse e le responsabilità connesse al crollo del Ponte Morandi.
8: Sono tante persone che hanno sofferto, che si ricorderanno di questa data per tutta la loro vita. Io penso che questa data sia assolutamente importante, sappiamo che non c'è futuro senza memoria, per cui questa data è fondamentale per tutti, amministratori pubblici e privati che devono costruire infrastrutture. Il nostro territorio ha bisogno di infrastrutture, lo sapete, ma non solo il nostro, tutto il mondo ha bisogno di infrastrutture per sviluppare l'economia. Ebbene, queste infrastrutture, sia per chi le costruisce e anche e soprattutto per chi poi le deve utilizzare, non devono mai avere ripercussioni sulla vita delle persone. Questo è un monito che questa data porterà per sempre, è un faro non solo per la nostra città come la lanterna, no? Questa data è un faro per tutti quelli che si dovranno occupare di infrastrutture, sia pubbliche che private.
9: Sa che il dolore delle famiglie non può essere equiparato a nessun danno e a nessun risarcimento materiale, è un dolore che non verrà mai risarcito. Quello che dico oggi come sindaca è che Genova come ente chiederà i danni di immagine patrimoniali per quello che ha subito, quindi il comune di Genova andrà avanti senza fare sconti a nessuno e tutto quello che otterremo, ogni euro che otterremo verrà destinato a una grande opera di manutenzione, decoro e messa in sicurezza della città.
10: Abbiamo due modi.

nella lingua italiana per tornare indietro nel passato. Uno è rammentare, portare alla mente, e l'altro è ricordare, portare al cuore. E noi oggi siamo qui per portare al cuore il ricordo di 43 persone che hanno perso la vita quel giorno di agosto, 8 anni fa. Lo facciamo costruendo a mano memoria e ci facciamo aiutare dalla musica, che sarà il fil rouge di questa mattina insieme. Diamo inizio alla commemorazione delle 43 persone.

Noi siamo qui dopo 8 anni col nostro fardello di dolore, con le conseguenze che derivano da quel giorno, che anno dopo anno si fanno sentire, a volte come una terribile frana. Sentiamo la grande fatica della nostra battaglia, ma non molliamo. Abbiamo tanti motori nel cuore, che sono tutti i nostri cari, che ci tengono vigili ed attivi. Proveremo giorno dopo giorno a dare forza a questa battaglia, uniti agli amici che hanno vissuto tragedie come la nostra.

0: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
1: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.

Ore 11.36, il minuto di silenzio rotto solo dal suono delle campane, delle sirene e delle navi in porto. A 8 anni di distanza dal crollo di Ponte Morandi, Genova si è fermata per ricordare i nomi e i volti delle 43 vittime della tragedia del 14 agosto 2018. Una giornata di forte emozione, la prima commemorazione con la sentenza, che ha condannato in primo grado 32 persone a oltre 180 anni di carcere. Come da tradizione, la messa in suffragio nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa, officiata dall'arcivescovo di Genova, Marco Tasca, che ha ricordato il valore della memoria e l'importanza di stare accanto a chi, quel giorno di pioggia di 8 anni fa, ha perso per sempre un familiare. La radura della memoria è il momento del ricordo e di discorsi ufficiali. Il sindaco di Genova, Silvia Salis, ha annunciato che la città chiederà un risarcimento per i danni patrimoniali e di immagine che ha subito con il crollo del ponte. L'emozione dei parenti delle vittime, che avrebbero invece voluto una presenza maggiore del governo e dello Stato dopo la sentenza che ha condannato anche chi, lo Stato, lo rappresentava nel momento della tragedia. La musica e la commozione che si uniscono poi nel silenzio e nel rispetto. Genova che si ferma e quella richiesta di giustizia che ora inizia a vedere la luce e si accompagna alla denuncia di un sistema consolidato che ha permesso che quella tragedia avvenisse. A margine della cerimonia la presidenta del Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi, Egel Possetti, ha confermato di essere stata chiamata negli scorsi giorni dall'attuale amministratore delegato di Autostrade per un incontro. Sono state poi le musiche di Genova Sinfonetta e le parole del rapper genovese Vago a chiudere l'ottava commemorazione, ricordato a tutti che da allora il 14 agosto per 43 famiglie, per Genova e non solo, non è più un giorno come gli altri.

0: Dovremmo attendere i successivi gradi di giudizio, ma crediamo fermamente che questa vicenda non possa chiudersi senza colpevoli. Colpevoli di avere anche alimentato un sistema malato in cui gli utili sono stati l'unico baluardo. Assistiamo, dopo questo giudizio e dopo recenti condanne in altri processi per stragi, ad una specie di ribellione di alcuni manager che si sentono bistrattati, che si sentono addosso responsabilità eccessive e crediamo vogliano tentare la ricerca di scorciatoie al fine di ottenere privilegi. Quello che dispiace è vedere anche al loro fianco figure che hanno avuto ruoli istituzionali in passato. Nessuno obbliga nessuno a divenire manager. È un ruolo importante, faticoso, di grande impatto e responsabilità e per questo molto ben remunerato. Il loro ruolo è pianificare strategie, coordinare le risorse finanziarie e materiali e gestire il personale per raggiungere gli obiettivi di business stabiliti. In questo caso, probabilmente gli obiettivi non contemplarono la sicurezza e la prevenzione corrette. Le loro certezze, le loro presunzioni di onnipotenza sono crollate con le macerie del ponte. Noi ci batteremo affinché questo sistema cambi.
1: Forse negli ultimi anni la presenza delle istituzioni dal punto di vista della, proprio della presenza fisica si è un po' affievolita.
2: La sentenza ha messo finalmente nero su bianco le responsabilità. Questo per noi è importante perché finalmente è stato tutto scritto.
3: Forse per il periodo che abbiamo vissuto, no?

0: La sentenza è stata importantissima, come ha detto giustamente Egle, però ogni anno essere qui il dolore è sempre uguale. Purtroppo sono due cose talmente distinte che...
1: L'unica certezza è che oggi facciamo l'ottavo anniversario con dei colpevoli. Il tribunale ha riconosciuto che non era un caso, è caduto il ponte, ma l'hanno buttato giù, hanno assassinato i nostri cari. Questa adesso è l'unica certezza che abbiamo, il resto non cambia molto per noi, i nostri figli non ce li dà nessuno.
2: Sul serio, la sofferenza per la perdita di mio fratello, quella non scema e non cambierà sicuramente per il resto della nostra esistenza, ma insieme siamo riusciti a creare un'ottima squadra per continuare ad affrontare le diverse battaglie.
3: Piacere ricordare la memoria, incontrare gli altri familiari. Dopo la sentenza diciamo che siamo un po' più sollevati perché la verità è venuta fuori, diciamo che non sono state grosse condanne, ancora ci sarà il secondo grado e poi l'appello e la Cassazione. Noi ci aspettiamo che le pene, piuttosto che diminuire, aumentino.
4: Passo importante, oggi è la prima volta che si fa una commemorazione dopo la sentenza di primo grado. Io mi auguro che l'anno prossimo ci sarà già quella di secondo grado e si finirà prima o poi questo processo che sembra infinito, quindi non commento la sentenza, anche se ha lasciato ovviamente qualche amaro in bocca, però i tempi sono fondamentali, soprattutto per un paese che si sta reinfrastrutturando e che deve andare a verificare e capire quelle che sono e le responsabilità connesse al crollo del Ponte Morandi.
5: Sono tante persone che hanno sofferto, che si ricorderanno di questa data per tutta la loro vita. Io penso che questa data sia assolutamente importante, sappiamo che non c'è futuro senza memoria, per cui questa data è fondamentale per tutti, amministratori pubblici e privati che devono costruire infrastrutture. Il nostro territorio ha bisogno di infrastrutture, lo sapete, ma non solo il nostro, tutto il mondo ha bisogno di infrastrutture per sviluppare l'economia. Ebbene, queste infrastrutture, sia per chi le costruisce e anche e soprattutto per chi poi le deve utilizzare, non devono mai avere ripercussioni sulla vita delle persone. Questo è un monito che questa data porterà per sempre, è un faro per, non solo per la nostra città come la lanterna, no? Questa data è un faro per tutti quelli che si dovranno occupare di infrastrutture, sia pubbliche che private.
6: Sa che il dolore delle famiglie non può essere equiparato a nessun danno e a nessun risarcimento materiale, è un dolore che non verrà mai risarcito. Quello che dico oggi come sindaca è che Genova come ente chiederà i danni di immagine patrimoniali per quello che ha subito, quindi il comune di Genova andrà avanti senza fare sconti a nessuno e tutto quello che otterremo, ogni euro che otterremo verrà destinato a una grande opera di manutenzione, decoro e messa in sicurezza della città.
7: Ti affidiamo a Maria che ti stringa nel suo abbraccio e ti copra di pace. Con queste parole il vescovo di Ventimiglia a Sanremo, Monsignor Antonio Suetta, ha accompagnato l'ultimo saluto alla piccola Beatrice nella chiesa dell'Immacolata Concezione di Terra Santa a Bordighera. Il feretro è arrivato intorno alle 16, accolto da centinaia di persone, familiari, cittadini, rappresentanti delle istituzioni e semplici conoscenti si sono stretti attorno alla piccola bara bianca accompagnandole l'ingresso in chiesa con un lungo applauso ripetuto più volte. Poco prima dell'inizio della funzione è arrivato anche il padre, Maurizio Rao, accompagnato dalla polizia penitenziaria. Per ragioni di sicurezza è entrato da un accesso laterale, dalla zona di Via del Cinema. Presenti i familiari della famiglia Aiello e Rao, insieme ad amici e conoscenti. Alla cerimonia hanno partecipato anche il prefetto d'Imperia, Antonio Giaccari, la commissaria prefettizia, Rosa Bussi, e il sindaco di Bordighera, Marzia Baldassarre, che ha proclamato il lutto cittadino, la giunta e diversi consiglieri comunali.
8: Conto alla rovescia ormai agli sgoccioli, torna a parlare Daniele De Rossi a due giorni dalla prima partita ufficiale della stagione, la sfida all'Ascoli valevole per i 32esimi di Coppa Italia. Mi aspetto più qualità sul piano del gioco e guai a sottovalutare i marchi.

0: Gianni, perché altrimenti si rischiano figuracce, ammonisce il tecnico. La buona notizia è il recupero. Partirà dalla panchina insieme a Østigard e a Sow. Tutti e tre poi all'occorrenza potranno essere schierati a gara in corso. L'11 titolare ricalcherà grosso modo quello che sabato scorso ha affrontato il Deportivo. Mercato, resta vivo l'interesse su Evan Ferguson. Per l'attaccante irlandese si tratta col Brighton sulla base di un prestito oneroso, ma non è l'unica traccia di Lopez per il reparto offensivo. Sondaggio per Davide Calabria, l'esterno ex Milan, oggi al Panathinaikos, potrebbe essere una soluzione nel caso di partenza di Norton Caffey.
1: La Sampdoria prosegue la preparazione in vista dell'esordio ufficiale della stagione 2026-27 con i 32esimi di Coppa Italia avversaria, la Cremonese dell'ex Marco Giampaolo. Il terreno di gioco sarà il neutro di Bolzano. Dunque per Bernardo Corradi e i suoi uomini una mattinata di lavoro a Bogliasco con esercitazioni tattiche, con una partitella ad alta intensità su spazi ridotti e assenti Abil Garzinani, De Paoli e Viti, che hanno lavorato a parte scarico in palestra per loro, a parte anche Begic, che sappiamo sta recuperando dal suo infortunio, così come Ravanelli, che ancora non è rientrato in gruppo. Allo stesso modo sappiamo che Lorenzo Insigne prosegue il suo percorso personalizzato verso il campionato. L'obiettivo è averlo per le prime giornate del nuovo torneo. È il mercato però quello che ha portato la maggior parte delle novità recenti. Gli arrivi di Verskaren e Meyer hanno anche regalato un certo entusiasmo, perché si tratta di giocatori che hanno comunque un profilo importante e alto al di là dei guai fisici di Verskaren. E sicuramente per Branco e Fredberg non può essere finita qui, perché ci sono diverse pedine da piazzare in uscita, ci sono altre pedine che serviranno per Bernardo Corradi per completare la rosa. Ricordiamo il traguardo del 90% che ci ha spiegato proprio Americo Branco per la prima di campionato con il Cesena, sembra essere vicino. L'entusiasmo dei tifosi che viaggiano verso le 20.000 tessere staccate, gli abbonamenti vanno a gonfie vele. Adesso però tocca alla squadra, tocca a Bernardo Corradi e ai suoi uomini tradurre quell'entusiasmo, quell'amore in risultati concreti sul campo.
2: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Anticiclone africano ancora ben saldo per sabato in Liguria, con solo qualche fenomeno pomeridiano in Appennino. Diamo subito uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese. I cieli saranno in prevalenza sereni o poco velati, con solo la possibilità di qualche isolata goccia di pioggia. Temperature massime che raggiungeranno i 32 gradi. Sul Savonese il contesto sarà in prevalenza caratterizzato da spazi assolati, temperature massime che anche su queste zone raggiungeranno i 32-33 gradi. Diamo uno sguardo alla situazione attesa su Genova e dintorni, contesto di stabilità per lo più, eccetto nelle zone interne quando non è esclusa qualche goccia di pioggia. Anche qui i valori massimi raggiungeranno i 32-34 gradi. Per quanto riguarda il Tigullio, il sole splenderà su queste zone con cieli in prevalenza sereni e temperature massime tra i 30 e i 32 gradi. E infine, per quanto riguarda il contesto atteso sullo Spezzino, avremo condizioni di stabilità con sole protagoniste e temperature massime localmente fino ai 34 gradi. Ci attende una giornata di domenica in Liguria ancora in prevalenza assolata, con solo qualche nube di passaggio, clima caldo ma senza particolari eccessi. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Ore 11.36, il minuto di silenzio rotto solo dal suono delle campane, delle sirene delle navi in porto. A 8 anni di distanza dal crollo di Ponte Morandi, Genova si è fermata per ricordare i nomi e i volti delle 43 vittime della tragedia del 14 agosto 2018. Una giornata di forte emozione, la prima commemorazione con la sentenza, che ha condannato in primo grado 32 persone a oltre 180 anni di carcere. Come da tradizione, la messa in suffragio nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa, officiata dall'arcivescovo di Genova, Marco Tasca, che ha ricordato il valore della memoria e l'importanza di stare accanto a chi, quel giorno di pioggia di 8 anni fa, radura della memoria, il momento del ricordo e di discorsi ufficiali. Il sindaco di Genova Silvia Salis ha annunciato che la città chiederà un risarcimento per i danni patrimoniali e di immagine che ha subito con il crollo del ponte. L'emozione dei parenti delle vittime, che avrebbero invece voluto una presenza maggiore del governo e dello Stato dopo la sentenza che ha condannato anche chi, lo Stato, lo rappresentava nel momento della tragedia. La musica e la commozione che si uniscono poi nel silenzio e nel rispetto. Genova che si ferma e quella richiesta di giustizia che ora inizia a vedere la luce e si accompagna alla denuncia di un sistema consolidato che ha permesso che quella tragedia avvenisse. A margine della cerimonia la presidenta del Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi, Egel Possetti, ha confermato di essere stata chiamata negli scorsi giorni dall'attuale amministratore delegato di Autostrade per un incontro. Sono state poi le musiche di Genova Sinfonetta e le parole del rapper genovese Vago a chiudere l'ottava commemorazione, ricordato a tutti che da allora il 14 agosto per 43 famiglie, per Genova e non solo, non è più un giorno come gli altri.
1: Dovremo attendere i successivi gradi di giudizio, ma crediamo fermamente che questa vicenda non possa chiudersi senza colpevoli. Colpevoli di avere anche alimentato un sistema malato in cui gli utili sono stati l'unico baluardo. Assistiamo, dopo questo giudizio e dopo recenti condanne in altri processi per stragi, ad una specie di ribellione di alcuni manager che si sentono bistrattati, che si sentono addosso responsabilità eccessive e crediamo vogliano tentare la ricerca di scorciatoie al fine di ottenere privilegi. Quello che dispiace è vedere anche al loro fianco figure che hanno avuto ruoli istituzionali in passato. Nessuno obbliga nessuno di venire manager. È un ruolo importante, faticoso, di grande impatto e responsabilità e per questo molto ben remunerato. Il loro ruolo è pianificare strategie, coordinare le risorse finanziarie e materiali e gestire il personale per raggiungere gli obiettivi di business stabiliti. In questo caso, probabilmente gli obiettivi non contemplarono la sicurezza e la prevenzione corrette. Le loro certezze, le loro presunzioni di onnipotenza sono crollate con le macerie del ponte. Noi ci batteremo affinché questo sistema cambi.
2: Forse negli ultimi anni la presenza delle istituzioni dal punto di vista della presenza fisica si è un po' affievolita.
3: La sentenza ha messo finalmente nero su bianco le responsabilità. Questo per noi è importante perché finalmente è stato tutto scritto.
4: Forse per il periodo che abbiamo vissuto, no? La sentenza è stata importantissima. Come ha detto giustamente Egle, però ogni anno essere qui il dolore è sempre uguale. Purtroppo sono due cose talmente distinte che...

0: L'unica certezza è che oggi facciamo l'ottavo anniversario con dei colpevoli, che il tribunale ha riconosciuto che non era un caso che è caduto il ponte, ma l'hanno buttato giù, hanno assassinato i nostri cari. Questa adesso è l'unica certezza che abbiamo, il resto non cambia molto per noi, i nostri figli non ce li dà nessuno.
1: Sul serio, la sofferenza per la perdita di mio fratello, quella non scema e non cambierà sicuramente per il resto della nostra esistenza, ma insieme siamo riusciti a creare un'ottima squadra per continuare ad affrontare le diverse battaglie.
2: Piacere ricordare la memoria, incontrare gli altri familiari. Dopo la sentenza diciamo che siamo un po' più sollevati perché la verità è venuta fuori, e diciamo che non sono state grosse condanne, ancora ci sarà il secondo grado e poi l'appello e la Cassazione. Noi ci aspettiamo che le pene, piuttosto che diminuire, aumentino.
3: Passo importante, oggi è la prima volta che si fa una commemorazione dopo la sentenza di primo grado. Io mi auguro che l'anno prossimo ci sarà già quella di secondo grado e si finirà prima o poi questo processo che sembra infinito, quindi non commento la sentenza, anche se ha lasciato ovviamente qualche amaro in bocca, però i tempi sono fondamentali, soprattutto per un paese che si sta reinfrastrutturando e che deve andare a verificare e capire quelle che sono state tutte le problematiche connesse a, e le responsabilità connesse al crollo del Ponte Morandi.
4: Sono tante persone che hanno sofferto, che si ricorderanno di questa data per tutta la loro vita. Io penso che questa data sia assolutamente importante, sappiamo che non c'è futuro senza memoria, per cui questa data è fondamentale per tutti, amministratori pubblici e privati che devono costruire infrastrutture. Il nostro territorio ha bisogno di infrastrutture, lo sapete, ma non solo il nostro, tutto il mondo ha bisogno di infrastrutture per sviluppare l'economia. Ebbene, queste infrastrutture, sia per chi le costruisce e anche e soprattutto per chi poi le deve utilizzare, non devono mai avere ripercussioni sulla vita delle persone. Questo è un monito che questa data porterà per sempre, è un faro per, non solo per la nostra città come la lanterna, no? Questa data è un faro per tutti quelli che si dovranno occupare di infrastrutture, sia pubbliche che private.
5: Sa che il dolore delle famiglie non può essere equiparato a nessun danno, a nessun risarcimento materiale, è un dolore che non verrà mai risarcito. Quello che dico oggi come sindaca è che Genova come ente chiederà i danni di immagine patrimoniali per quello che ha subito, quindi il comune di Genova andrà avanti senza fare sconti a nessuno e tutto quello che otterremo, ogni euro che otterremo verrà destinato a una grande opera di manutenzione, decoro e messa in sicurezza della città.
6: Abbiamo due modi nella lingua italiana per tornare indietro nel passato, uno è rammentare, portare alla mente e l'altro è ricordare, portare al cuore, e noi oggi siamo qui per portare al cuore il ricordo di 43 persone che hanno perso la vita quel giorno di agosto, 8 anni fa. Lo facciamo costruendo a mano memoria e ci facciamo aiutare dalla musica, che sarà il fil rouge di questa mattina insieme. Diamo inizio alla commemorazione delle 43 persone che hanno perso la vita il 14 agosto 2018.

Noi siamo qui dopo 8 anni col nostro fardello di dolore, con le conseguenze che derivano da quel giorno, che anno dopo anno si fanno sentire, a volte come una terribile frana. Sentiamo la grande fatica della nostra battaglia, ma non molliamo. Abbiamo tanti motori nel cuore, che sono tutti i nostri cari, che ci tengono vigili ed attivi. Proveremo giorno dopo giorno a dare forza a questa battaglia, uniti agli amici che hanno vissuto tragedie come la nostra.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 20 agosto, avocado Ass, sapori e idee Conad, confezione da 220 grammi a 1,37 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
4: Perché conviene!

Ore 11.36, il minuto di silenzio rotto solo dal suono delle campane, delle sirene e delle navi in porto. A 8 anni di distanza dal crollo di Ponte Morandi, Genova si è fermata per ricordare i nomi e i volti delle 43 vittime della tragedia del 14 agosto 2018. Una giornata di forte emozione, la prima commemorazione con la sentenza, che ha condannato in primo grado 32 persone a oltre 180 anni di carcere. Come da tradizione, la messa in suffragio nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa, officiata dall'arcivescovo di Genova, Marco Tasca, che ha ricordato il valore della memoria e l'importanza di stare accanto a chi, quel giorno di pioggia di 8 anni fa, ha perso per sempre un familiare. La radura della memoria è il momento del ricordo e dei discorsi ufficiali. Il sindaco di Genova, Silvia Salis, ha annunciato che la città chiederà un risarcimento per i danni patrimoniali e di immagine che ha subito con il crollo del ponte. L'emozione dei parenti delle vittime, che avrebbero invece voluto una presenza maggiore del governo e dello Stato dopo la sentenza che ha condannato anche chi, lo Stato, lo rappresentava nel momento della tragedia. La musica e la commozione che si uniscono poi nel silenzio e nel rispetto. Genova che si ferma e quella richiesta di giustizia che ora inizia a vedere la luce e si accompagna alla denuncia di un sistema consolidato che ha permesso che quella tragedia avvenisse. A margine della cerimonia la presidenta del Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi, Egel Possetti, ha confermato di essere stata chiamata negli scorsi giorni dall'attuale amministratore delegato di Autostrade per un incontro. Sono state poi le musiche di Genova Sinfonetta e le parole del rapper genovese Vago a chiudere l'ottava commemorazione, ricordato a tutti che da allora il 14 agosto per 43 famiglie, per Genova e non solo, non è più un giorno come gli altri.

0: Dovremo attendere i successivi gradi di giudizio, ma crediamo fermamente che questa vicenda non possa chiudersi senza colpevoli. Colpevoli di avere anche alimentato un sistema malato in cui gli utili sono stati l'unico baluardo. Assistiamo, dopo questo giudizio e dopo recenti condanne in altri processi per stragi, ad una specie di ribellione di alcuni manager che si sentono bistrattati, che si sentono addosso responsabilità eccessive e crediamo vogliano tentare la ricerca di scorciatoie al fine di ottenere privilegi. Quello che dispiace è vedere anche al loro fianco figure che hanno avuto ruoli istituzionali in passato. Nessuno obbliga nessuno a divenire manager. È un ruolo importante, faticoso, di grande impatto e responsabilità e per questo molto ben remunerato. Il loro ruolo è pianificare strategie, coordinare le risorse finanziarie e materiali e gestire il personale per raggiungere gli obiettivi di business stabiliti. In questo caso, probabilmente gli obiettivi non contemplarono la sicurezza e la prevenzione corrette. Le loro certezze, le loro presunzioni di onnipotenza sono crollate con le macerie del ponte. Noi ci batteremo affinché questo sistema cambi.
1: Forse negli ultimi anni la presenza delle istituzioni dal punto di vista della presenza fisica si è un po' affievolita.
2: La sentenza ha messo finalmente nero su bianco le responsabilità. Questo per noi è importante perché finalmente è stato tutto scritto.
3: Forse per il periodo che abbiamo vissuto, no? La sentenza è stata importantissima, come ha detto giustamente Egle, però ogni anno essere qui il dolore è sempre uguale. Purtroppo sono due cose talmente distinte che...
4: L'unica certezza è che oggi facciamo l'ottavo anniversario con dei colpevoli, che il Tribunale ha riconosciuto che non era... un caso che è caduto il ponte ma l'hanno buttato giù, hanno assassinato i nostri cari. Questa adesso è l'unica certezza che abbiamo, il resto non cambia molto per noi, i nostri figli non ce li dà nessuno.
5: Sul serio, la sofferenza per la perdita di mio fratello, quella non scema e non cambierà sicuramente.

0: Per il resto della nostra esistenza, ma insieme siamo riusciti a creare un'ottima squadra per continuare ad affrontare le diverse battaglie.
1: Piacere ricordare la memoria, incontrare gli altri familiari. Dopo la sentenza diciamo che siamo un po' più sollevati perché la verità è venuta fuori. Diciamo che non sono state grosse condanne, ancora ci sarà il secondo grado e poi l'appello e la Cassazione. Noi ci aspettiamo che le pene, piuttosto che diminuire, aumentino.
2: Un passo importante, oggi è la prima volta che si fa una commemorazione dopo la sentenza di primo grado. Io mi auguro che l'anno prossimo ci sarà già quella di secondo grado e si finirà prima o poi questo processo che sembra infinito, quindi non commento la sentenza, anche se ha lasciato ovviamente qualche amaro in bocca, però i tempi sono fondamentali, soprattutto per un paese che si sta reinfrastrutturando e che deve andare a verificare e capire quelle che sono state tutte le problematiche connesse a, e le responsabilità connesse al crollo del Ponte Morandi.
3: Sono tante persone che hanno sofferto, che si ricorderanno di questa data per tutta la loro vita. Assolutamente importante, sappiamo che non c'è futuro senza memoria, per cui questa data è fondamentale per tutti, amministratori pubblici e privati che devono costruire infrastrutture. Il nostro territorio ha bisogno di infrastrutture, lo sapete, ma non solo il nostro, tutto il mondo ha bisogno di infrastrutture per sviluppare l'economia. Ebbene, queste infrastrutture, sia per chi le costruisce e anche e soprattutto per chi poi le deve utilizzare, non devono mai avere ripercussioni sulla vita delle persone. Questo è un monito che questa data porterà per sempre, è un faro per, non solo per la nostra città, come la lanterna, no? Questa data è un faro per tutti quelli che si dovranno occupare di infrastrutture, sia pubbliche che private.
4: Sa che il dolore delle famiglie non può essere equiparato a nessun danno e a nessun risarcimento materiale, è un dolore che non verrà mai risarcito. Quello che dico oggi come sindaca è che Genova come ente chiederà i danni di immagine patrimoniali per quello che ha subito, quindi il comune di Genova andrà avanti senza fare sconti a nessuno e tutto quello che otterremo, ogni euro che otterremo verrà destinato a una grande opera di manutenzione, decoro e messa in sicurezza della città.
5: Ti affidiamo a Maria che ti stringa nel suo abbraccio e ti copra di pace. Con queste parole il vescovo di Ventimiglia a Sanremo, Monsignor Antonio Suetta, ha accompagnato l'ultimo saluto alla piccola Beatrice nella chiesa dell'Immacolata Concezione di Terra Santa a Bordighera. Il feretro è arrivato intorno alle 16, accolto da centinaia di persone, familiari, cittadini, rappresentanti delle istituzioni e semplici conoscenti si sono stretti attorno alla piccola bara bianca accompagnandole l'ingresso in chiesa con un lungo applauso ripetuto più volte. Poco prima dell'inizio della funzione è arrivato anche il padre, Maurizio Rao, accompagnato dalla polizia penitenziaria. Per ragioni di sicurezza è entrato da un accesso laterale, dalla zona di Via del Cinema. Presenti i familiari della famiglia Aiello e Rao, insieme ad amici e conoscenti. Alla cerimonia hanno partecipato anche il prefetto d'Imperia, Antonio Giaccari, la commissaria prefettizia, Rosa Bussi, e il sindaco di Bordighera, Marzia Baldassarre, che ha proclamato il lutto cittadino, la giunta e diversi consiglieri comunali.
6: Conto alla rovescia ormai agli sgoccioli, torna a parlare Daniele De Rossi a due giorni dalla prima partita ufficiale della stagione, la sfida all'Ascoli valevole per i 32esimi di Coppa Italia. Mi aspetto più qualità sul piano del gioco e guai a sottovalutare i marchigiani, perché altrimenti si rischiano figuracce, ammonisce il tecnico. La buona notizia è il recupero di Havel che inizialmente partirà dalla panchina, insieme a Østigard e a Sow. Tutti e tre poi all'occorrenza potranno essere schierati a gara in corso. L'11 titolare ricalcherà grosso modo quello che sabato scorso ha affrontato il Deportivo. Mercato, resta vivo l'interesse su Evan Ferguson, per l'attaccante irlandese si tratta col Brighton sulla base di un prestito oneroso, ma non è l'unica traccia di Lopez per il reparto. reparto offensivo. Sondaggio per Davide.

0: De Calabria, all'esterno ex Milan, oggi al Panathinaikos, potrebbe essere una soluzione nel caso di partenza di Norton Caffi.
1: La Sampdoria prosegue la preparazione in vista dell'esordio ufficiale della stagione 2026-27 con i 32esimi di Coppa Italia avversaria, la Cremonese dell'ex Marco Giampaolo. Il terreno di gioco sarà il neutro di Bolzano. Dunque per Bernardo Corradi e i suoi uomini una mattinata di lavoro a Bogliasco con esercitazioni tattiche, con una partitella ad alta intensità su spazi ridotti e assenti Abil Garzinani, De Paoli e Viti, che hanno lavorato a parte scarico in palestra per loro, a parte anche Begic, che sappiamo sta recuperando dal suo infortunio, così come Ravanelli, che ancora non è rientrato in gruppo. Allo stesso modo sappiamo che Lorenzo Insigne prosegue il suo percorso personalizzato verso il campionato. L'obiettivo è averlo per le prime giornate del nuovo torneo. È il mercato però quello che ha portato la maggior parte delle novità recenti. Gli arrivi di Verskaren e Meyer hanno anche regalato un certo entusiasmo, perché si tratta di giocatori che hanno comunque un profilo importante e alto al di là dei guai fisici di Verskaren. E sicuramente per Branco e Fredberg non può essere finita qui, perché ci sono diverse pedine da piazzare in uscita, ci sono altre pedine che serviranno per Bernardo Corradi per completare la rosa. Ricordiamo il traguardo del 90% che ci ha spiegato proprio Americo Branco per la prima di campionato con il Cesena, sembra essere vicino. L'entusiasmo dei tifosi che viaggiano verso le 20.000 tessere staccate, gli abbonamenti vanno a gonfie vele. Adesso però tocca alla squadra, tocca a Bernardo Corradi e ai suoi uomini tradurre quell'entusiasmo, quell'amore in risultati concreti sul campo.
2: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Anticiclone africano ancora ben saldo per sabato in Liguria, con solo qualche fenomeno pomeridiano in Appennino. Diamo subito uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese. I cieli saranno in prevalenza sereni o poco velati, con solo la possibilità di qualche isolata goccia di pioggia. Temperature massime che raggiungeranno i 32 gradi. Sul Savonese il contesto sarà in prevalenza caratterizzato da spazi assolati, temperature massime che anche su queste zone raggiungeranno i 32-33 gradi. Diamo uno sguardo alla situazione attesa su Genova e dintorni, contesto di stabilità per lo più, eccetto nelle zone interne quando non è esclusa qualche goccia di pioggia. Anche qui i valori massimi raggiungeranno i 32-34 gradi. Per quanto riguarda il Tigullio, il sole splenderà su queste zone con cieli in prevalenza sereni e temperature massime tra i 30 e i 32 gradi. E infine, per quanto riguarda il contesto atteso sullo Spezzino, avremo condizioni di stabilità con sole protagoniste e temperature massime localmente fino ai 34 gradi. Ci attende una giornata di domenica in Liguria ancora in prevalenza assolata, con solo qualche nube di passaggio, clima caldo ma senza particolari eccessi. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Ore 11.36, il minuto di silenzio rotto solo dal suono delle campane, delle sirene delle navi in porto. A 8 anni di distanza dal crollo di Ponte Morandi, Genova si è fermata per ricordare i nomi e i volti delle 43 vittime della tragedia del 14 agosto 2018. Una giornata di forte emozione, la prima commemorazione con la sentenza, che ha condannato in primo grado 32 persone a oltre 180 anni di carcere. Come da tradizione, la messa in suffragio nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa, officiata dall'arcivescovo di Genova, Marco Tasca, che ha ricordato il valore della memoria e l'importanza di stare accanto a chi, quel giorno di pioggia di 8 anni fa, ha perso per sempre un familiare. La radura della memoria è il momento del ricordo e di discorsi ufficiali. Il sindaco di Genova, Silvia Salis, ha annunciato che la città chiederà un risarcimento per i danni patrimoniali e di immagine che ha subito con il crollo del ponte. L'emozione dei parenti delle vittime, che avrebbero invece voluto una presenza maggiore del governo e dello Stato dopo la sentenza che ha condannato anche chi, lo Stato, lo rappresentava nel momento della tragedia. La musica e la commozione che si uniscono poi nel silenzio e nel rispetto. Genova che si ferma e quella richiesta di giustizia che ora inizia a vedere la luce e si accompagna alla denuncia di un sistema consolidato che ha permesso che quella tragedia avvenisse. A margine della cerimonia la presidenta del Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi, Egel Possetti, ha confermato di essere stata chiamata negli scorsi giorni dall'attuale amministratore delegato di Autostrade per un incontro. Sono state poi le musiche di Genova Sinfonetta e le parole del rapper genovese Vago a chiudere l'ottava commemorazione, ricordato a tutti che da allora il 14 agosto per 43 famiglie, per Genova e non solo, non è più un giorno come gli altri.
1: Dovremo attendere i successivi gradi di giudizio, ma crediamo fermamente che questa vicenda non possa chiudersi senza colpevoli. Colpevoli di avere anche alimentato un sistema malato in cui gli utili sono stati l'unico baluardo. Assistiamo, dopo questo giudizio e dopo recenti condanne in altri processi per stragi, ad una specie di ribellione di alcuni manager che si sentono bistrattati, che si sentono addosso responsabilità eccessive e crediamo vogliano tentare la ricerca di scorciatoie al fine di ottenere privilegi. Quello che dispiace è vedere anche al loro fianco figure che hanno avuto ruoli istituzionali in passato. Nessuno obbliga nessuno a divenire manager. È un ruolo importante, faticoso, di grande impatto e responsabilità e per questo molto ben remunerato. Il loro ruolo è pianificare strategie, coordinare le risorse finanziarie e materiali e gestire il personale per raggiungere gli obiettivi di business stabiliti. In questo caso, probabilmente gli obiettivi non contemplarono la sicurezza e la prevenzione corrette. Le loro certezze, le loro presunzioni di onnipotenza sono crollate con le macerie del ponte. Noi ci batteremo affinché questo sistema cambi.
2: Forse negli ultimi anni la presenza delle istituzioni dal punto di vista della presenza fisica si è un po' affievolita.
3: La sentenza ha messo finalmente nero su bianco le responsabilità. Questo per noi è importante perché finalmente è stato tutto scritto.
4: Forse per il periodo che abbiamo vissuto, no? La sentenza è stata importantissima. Come ha detto giustamente Egle, però ogni anno essere qui il dolore è sempre uguale. Purtroppo sono due cose talmente distinte che...
5: L'unica certezza è che oggi facciamo l'ottavo anniversario con dei colpevoli, che il Tribunale ha riconosciuto che non era un caso che è caduto il ponte, ma l'hanno buttato giù, hanno assassinato i nostri cari. Questa adesso è l'unica certezza che abbiamo. Il resto non cambia molto per noi, i nostri figli non ce li dà nessuno.
6: Sul serio, la sofferenza per la perdita di mio fratello, quella non scema e non cambierà sicuramente per il resto della nostra esistenza, ma insieme siamo riusciti a creare un'ottima squadra per continuare ad affrontare le diverse battaglie.
7: Piacere ricordare la memoria, incontrare gli altri familiari,

0: dopo la sentenza diciamo che siamo un po' più sollevati, perché la verità è venuta fuori, la verità è venuta fuori, diciamo che non sono state grosse condanne, ancora ci sarà il secondo grado e poi l'appello e la Cassazione. Noi ci aspettiamo che le pene, piuttosto che diminuire, aumentino.
1: Un passo importante, oggi è la prima volta che si fa una commemorazione dopo la sentenza di primo grado. Io mi auguro che l'anno prossimo ci sarà già quella di secondo grado e si finirà prima o poi questo processo che sembra infinito. Quindi non commento la sentenza, anche se ha lasciato ovviamente qualche amaro in bocca. Però i tempi sono fondamentali, soprattutto per un paese che si sta reinfrastrutturando e che deve andare a verificare e capire quelle che sono state tutte le problematiche connesse a, e le responsabilità connesse al crollo del Ponte Morandi.
2: Sono tante persone che hanno sofferto, che si ricorderanno di questa data per tutta la loro vita. Io penso che questa data sia assolutamente importante, sappiamo che non c'è futuro senza memoria, per cui questa data è fondamentale per tutti, amministratori pubblici e privati che devono costruire infrastrutture. Il nostro territorio ha bisogno di infrastrutture, lo sapete, ma non solo il nostro, tutto il mondo ha bisogno di infrastrutture per sviluppare l'economia. Ebbene, queste infrastrutture, sia per chi le costruisce e anche e soprattutto per chi poi le deve utilizzare, non devono mai avere ripercussioni sulla vita delle persone. Questo è un monito che questa data porterà per sempre, è un faro per, non solo per la nostra città, come la lanterna, no? Questa data è un faro per tutti quelli che si dovranno occupare di infrastrutture, sia pubbliche che private.
3: Sa che il dolore delle famiglie non può essere equiparato a nessun danno e a nessun insomma, risarcimento materiale, è un dolore che non verrà mai risarcito. Quello che dico oggi come sindaca è che Genova come ente chiederà i danni di immagine patrimoniali per quello che ha subito, quindi il comune di Genova andrà avanti senza fare sconti a nessuno e tutto quello che otterremo, ogni euro che otterremo verrà destinato a una grande opera di manutenzione, decoro e messa in sicurezza della città.
4: Abbiamo due modi nella lingua italiana per tornare indietro nel passato, uno è rammentare, portare alla mente e l'altro è ricordare, portare al cuore, e noi oggi siamo qui per portare al cuore il ricordo di 43 persone che hanno perso la vita quel giorno di agosto, 8 anni fa. Lo facciamo costruendo a mano memoria e ci facciamo aiutare dalla musica, che sarà il fil rouge di questa mattina insieme. Diamo inizio alla commemorazione delle 43 persone che hanno perso la vita il 14 agosto 2018.

Noi siamo qui dopo 8 anni col nostro fardello di dolore, con le conseguenze che derivano da quel giorno, che anno dopo anno si fanno sentire, a volte come una terribile frana. Sentiamo la grande fatica della nostra battaglia, ma non molliamo. Abbiamo tanti motori nel cuore, che sono tutti i nostri cari, che ci tengono vigili ed attivi. Proveremo giorno dopo giorno a dare forza a questa battaglia, uniti agli amici che hanno vissuto tragedie come la nostra.

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Some

Ore 11.36, il minuto di silenzio è rotto solo dal suono delle campane, delle sirene delle navi in porto. A 8 anni di distanza dal crollo di Ponte Morandi, Genova si è fermata per ricordare i nomi e i volti delle 43 vittime della tragedia del 14 agosto 2018. Una giornata di forte emozione, la prima commemorazione con la sentenza, che ha condannato in primo grado 32 persone a oltre 180 anni di carcere. Come da tradizione, la messa in suffragio nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa, officiata dall'arcivescovo di Genova, Marco Tasca, che ha ricordato il valore della memoria e l'importanza di stare accanto a chi, quel giorno di pioggia di 8 anni fa, ha perso per sempre un familiare. La radura della memoria è il momento del ricordo e di discorsi ufficiali. Il sindaco di Genova, Silvia Salis, ha annunciato che la città chiederà un risarcimento per i danni patrimoniali e di immagine che ha subito con il crollo del ponte. L'emozione dei parenti delle vittime, che avrebbero invece voluto una presenza maggiore del governo e dello Stato dopo la sentenza che ha condannato anche chi, lo Stato, lo rappresentava nel momento della tragedia. La musica e la commozione che si uniscono poi nel silenzio e nel rispetto. Genova che si ferma e quella richiesta di giustizia che ora inizia a vedere la luce e si accompagna alla denuncia di un sistema consolidato che ha permesso che quella tragedia avvenisse. A margine della cerimonia la presidenta del Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi, Egel Possetti, ha confermato di essere stata chiamata negli scorsi giorni dall'attuale amministratore delegato di Autostrade per un incontro. Sono state poi le musiche di Genova Sinfonetta e le parole del rapper genovese Vago a chiudere l'ottava

0: Dovremmo attendere i successivi gradi di giudizio, ma crediamo fermamente che questa vicenda non possa chiudersi senza colpevoli. Colpevoli di avere anche alimentato un sistema malato in cui gli utili sono stati l'unico baluardo. Assistiamo, dopo questo giudizio e dopo recenti condanne in altri processi per stragi, ad una specie di ribellione di alcuni manager che si sentono bistrattati, che si sentono addosso responsabilità eccessive e crediamo vogliano tentare la ricerca di scorciatoie al fine di ottenere privilegi. Quello che dispiace è vedere anche al loro fianco figure che hanno avuto ruoli istituzionali in passato. Nessuno obbliga nessuno a divenire manager. È un ruolo importante, faticoso, di grande impatto e responsabilità e per questo molto ben remunerato. Il loro ruolo è pianificare strategie, coordinare le risorse finanziarie e materiali e gestire il personale per raggiungere gli obiettivi di business stabiliti. In questo caso, probabilmente gli obiettivi non contemplarono la sicurezza e la prevenzione corrette. Le loro certezze, le loro presunzioni di onnipotenza sono crollate con le macerie del ponte. Noi ci batteremo affinché questo sistema cambi.
1: Forse negli ultimi anni la presenza delle istituzioni dal punto di vista della presenza fisica si è un po' affievolita.
2: La sentenza ha messo finalmente nero su bianco le responsabilità. Questo per noi è importante perché finalmente è stato tutto scritto.
3: Forse per il periodo che abbiamo vissuto, no? La sentenza è stata importantissima, come ha detto giustamente Egle, però ogni anno essere qui il dolore è sempre uguale. Purtroppo sono due cose talmente distinte che...
4: L'unica certezza è che oggi facciamo l'ottavo anniversario con dei colpevoli, che il Tribunale ha riconosciuto che non era... un caso che è caduto il ponte ma l'hanno buttato giù, hanno assassinato i nostri cari. Questa adesso è l'unica certezza che abbiamo, il resto non cambia molto per noi, i nostri figli non ce li dà nessuno.
5: Sul serio, la sofferenza per la perdita di mio fratello, quella non scema e non cambierà sicuramente per il resto della nostra esistenza, ma insieme siamo riusciti a creare un'ottima squadra per continuare ad affrontare le diverse battaglie.
6: Piacere ricordare la memoria, incontrare gli altri familiari. Dopo la sentenza diciamo che siamo un po' più sollevati perché... la verità è venuta fuori, e diciamo che non sono state grosse condanne, ancora ci sarà il secondo grado e poi l'appello e la Cassazione. Noi ci aspettiamo che le pene, piuttosto che diminuire, aumentino.
7: Un passo importante, oggi è la prima volta che si fa una commemorazione dopo la sentenza di primo grado. Io mi auguro che l'anno prossimo ci sarà già quella di secondo grado e si finirà prima o poi questo processo che sembra infinito. Quindi non commento la sentenza, anche se ha lasciato ovviamente qualche amaro in bocca, però i tempi sono fondamentali, soprattutto per un paese che si sta reinfrastrutturando e che deve andare a verificare e capire quelle che sono state tutte le problematiche connesse e le responsabilità connesse al crollo del Ponte Morandi.
8: Sono tante persone che hanno sofferto, che si ricorderanno di questa data per tutta la loro vita. Io penso che questa data sia assolutamente importante, sappiamo che non c'è futuro senza memoria, per cui questa data è fondamentale per tutti, amministratori pubblici e privati che devono costruire infrastrutture. Il nostro territorio ha bisogno di infrastrutture, lo sapete, ma non solo il nostro.

0: Tutto il mondo ha bisogno di infrastrutture per sviluppare l'economia. Ebbene, queste infrastrutture, sia per chi le costruisce e anche e soprattutto per chi poi le deve utilizzare, non devono mai avere ripercussioni sulla vita delle persone. Questo è un monito che questa data porterà per sempre, è un faro per, non solo per la nostra città, come la lanterna, no? Questa data è un faro per tutti quelli che si dovranno occupare di infrastrutture, sia pubbliche che private.
1: Sa che il dolore delle famiglie non può essere equiparato a nessun danno e a nessun risarcimento materiale, è un dolore che non verrà mai risarcito. Quello che dico oggi come sindaca è che Genova come ente chiederà i danni di immagine patrimoniali per quello che ha subito, quindi il comune di Genova andrà avanti senza fare sconti a nessuno e tutto quello che otterremo, ogni euro che otterremo verrà destinato a una grande opera di manutenzione, decoro e messa in sicurezza della città.
2: Ti affidiamo a Maria che ti stringa nel suo abbraccio e ti copra di pace. Con queste parole il vescovo di Ventimiglia a Sanremo, Monsignor Antonio Suetta, ha accompagnato l'ultimo saluto alla piccola Beatrice nella chiesa dell'Immacolata Concezione di Terra Santa a Bordighera. Il feretro è arrivato intorno alle 16, accolto da centinaia di persone, familiari, cittadini, rappresentanti delle istituzioni e semplici conoscenti si sono stretti attorno alla piccola bara bianca accompagnandole l'ingresso in chiesa con un lungo applauso ripetuto più volte. Poco prima dell'inizio della funzione è arrivato anche il padre, Maurizio Rao, accompagnato dalla polizia penitenziaria. Per ragioni di sicurezza è entrato da un accesso laterale, dalla zona di Via del Cinema. Presenti i familiari della famiglia Aiello e Rao, insieme ad amici e conoscenti. Alla cerimonia hanno partecipato anche il prefetto d'Imperia, Antonio Giaccari, la commissaria prefettizia, Rosa Bussi, e il sindaco di Bordighera, Marzia Baldassarre, che ha proclamato il lutto cittadino, la giunta e diversi consiglieri comunali.
3: Conto alla rovescia ormai agli sgoccioli, torna a parlare Daniele De Rossi a due giorni dalla prima partita ufficiale della stagione, la sfida all'Ascoli valevole per i 32esimi di Coppa Italia. Mi aspetto più qualità sul piano del gioco e guai a sottovalutare i marchigiani, perché altrimenti si rischiano figuracce, ammonisce il tecnico. La buona notizia è il recupero di Havel che inizialmente partirà dalla panchina, insieme a Østigard e a Sow. Tutti e tre poi all'occorrenza potranno essere schierati a gara in corso. L'11 titolare ricalcherà grosso modo quello che sabato scorso ha affrontato il Deportivo. Mercato, resta vivo l'interesse su Evan Ferguson, per l'attaccante irlandese si tratta col Brighton sulla base di un prestito oneroso, ma non è l'unica traccia di Lopez per il reparto offensivo. Sondaggio per Davide Calabria, l'esterno ex Milan, oggi al Panathinaikos potrebbe essere una soluzione nel caso di partenza di Norton Caffi.
4: La Sampdoria prosegue la preparazione in vista dell'esordio ufficiale della stagione 2026-27 con i 32esimi di Coppa Italia, avversaria la Cremonese dell'ex Marco Giampaolo. Il terreno di gioco sarà il neutro di Bolzano. Dunque per Bernardo Corradi e i suoi uomini una mattinata di lavoro a Bogliasco con esercitazioni tattiche, con una partitella ad alta intensità su spazi ridotti e assenti Abil Garzinani, De Paoli e Viti, che hanno lavorato a parte scarico in palestra per loro, a parte anche Begic che sappiamo sta recuperando dal suo infortunio, così come Ravanelli che ancora non è rientrato in gruppo. Allo stesso modo sappiamo che Lorenzo Insigne prosegue il suo percorso personalizzato verso il campionato, l'obiettivo è averlo per le prime giornate del nuovo torneo. È il mercato però quello che ha portato la maggior parte delle novità recenti. Gli arrivi di Verskaren e Meyer hanno anche regalato un certo entusiasmo, perché si tratta di giocatori che hanno comunque un profilo importante e alto al di là dei guai fisici di Verskaren, e sicuramente per Branco e Fredberg non può essere finita qui, perché ci sono diverse piedine da piazzare in uscita, ci sono altre piedine che serviranno per Bernardo Corradi necessari per completare la rosa. Ricordiamo, il traguardo del 90%

0: Che ci ha spiegato proprio Americo Branco per la prima di campionato con il Cesena, sembra essere vicino. L'entusiasmo dei tifosi che viaggiano verso le 20.000 tessere staccate, gli abbonamenti vanno a gonfie vele. Adesso però tocca alla squadra, tocca a Bernardo Corradi e ai suoi uomini, tradurre quell'entusiasmo, quell'amore in risultati concreti sul campo.
1: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Anticiclone africano ancora ben saldo per sabato in Liguria con solo qualche fenomeno pomeridiano in Appennino. Diamo subito uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese. I cieli saranno in prevalenza sereni o poco velati, con solo la possibilità di qualche isolata goccia di pioggia. Temperature massime che raggiungeranno i 32 gradi. Sul Savonese il contesto sarà in prevalenza caratterizzato da spazi assolati. Temperature massime che anche su queste zone raggiungeranno i 32-33 gradi. Diamo uno sguardo alla situazione attesa su Genova e dintorni, contesto di stabilità per lo più, eccetto nelle zone interne quando non è esclusa qualche goccia di pioggia. Anche qui i valori massimi raggiungeranno i 32-34 gradi. Per quanto riguarda il Tigullio, il sole splenderà su queste zone con cieli in prevalenza sereni e temperature massime tra i 30 e i 32 gradi. E infine, per quanto riguarda il contesto atteso sullo Spezzino, avremo condizioni di stabilità con sole protagoniste e temperature massime localmente fino ai 34 gradi. Ci attende una giornata di domenica in Liguria ancora in prevalenza assolata con solo qualche nube di passaggio, clima caldo ma senza. C'è l'app di Trebi Meteo.

Ore 11.36, il minuto di silenzio rotto solo dal suono delle campane, delle sirene delle navi in porto. A 8 anni di distanza dal crollo di Ponte Morandi, Genova si è fermata per ricordare i nomi e i volti delle 43 vittime della tragedia del 14 agosto 2018. Una giornata di forte emozione, la prima commemorazione con la sentenza, che ha condannato in primo grado 32 persone a oltre 180 anni di carcere. Come da tradizione, la messa in suffragio nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa, officiato dall'arcivescovo di Genova Marco Tasca, che ha ricordato il valore della memoria e l'importanza di stare accanto a chi quel giorno di pioggia di 8 anni fa ha perso per sempre un familiare. La radura della memoria è il momento del ricordo e di discorsi ufficiali. Il sindaco di Genova Silvia Salis ha annunciato che la città chiederà un risarcimento per i danni patrimoniali e di immagine che ha subito con il crollo del ponte. L'emozione dei parenti delle vittime, che avrebbero invece voluto una presenza maggiore del governo e dello Stato dopo la sentenza che ha condannato anche chi, lo Stato, lo rappresentava nel momento della tragedia. La musica e la commozione che si uniscono poi nel silenzio e nel rispetto. Genova che si ferma e quella richiesta di giustizia che ora inizia a vedere la luce e si accompagna alla denuncia di un sistema consolidato che ha permesso che quella tragedia avvenisse. A margine della cerimonia la presidenta del Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi, Egel Possetti, ha confermato di essere stata chiamata negli scorsi giorni dall'attuale amministratore delegato di Autostrade per un incontro. Sono state poi le musiche di Genova Sinfonetta e le parole del rapper genovese Vago a chiudere l'ottava commemorazione, ricordato a tutti che da allora il 14 agosto per 43 famiglie, per Genova e

0: Non solo, non è più un giorno come gli altri.
1: Dovremo attendere i successivi gradi di giudizio, ma crediamo fermamente che questa vicenda non possa chiudersi senza colpevoli. Colpevoli di avere anche alimentato un sistema malato in cui gli utili sono stati l'unico baluardo. Assistiamo, dopo questo giudizio e dopo recenti condanne in altri processi per stragi, ad una specie di ribellione di alcuni manager che si sentono bistrattati, che si sentono addosso responsabilità eccessive e crediamo vogliano tentare la ricerca di scorciatoie al fine di ottenere privilegi. Quello che dispiace è vedere anche al loro fianco figure che hanno avuto ruoli istituzionali in passato. Nessuno obbliga nessuno a divenire manager. È un ruolo importante, faticoso, di grande impatto e responsabilità e per questo molto ben remunerato. Il loro ruolo è pianificare strategie, coordinare le risorse finanziarie e materiali e gestire il personale per raggiungere gli obiettivi di business stabiliti. In questo caso, probabilmente gli obiettivi non contemplarono la sicurezza e la prevenzione corrette. Le loro certezze, le loro presunzioni di onnipotenza sono crollate con le macerie del ponte. Noi ci batteremo affinché questo sistema cambi.
2: Forse negli ultimi anni la presenza delle istituzioni dal punto di vista della presenza fisica si è un po' affievolita.
3: La sentenza ha messo finalmente nero su bianco le responsabilità. Questo per noi è importante perché finalmente è stato tutto scritto.
4: Forse per il periodo che abbiamo vissuto, no? La sentenza è stata importantissima. Come ha detto giustamente Egle, però ogni anno essere qui il dolore è sempre uguale. Purtroppo sono due cose talmente distinte che...
5: L'unica certezza è che oggi facciamo l'ottavo anniversario con dei colpevoli, che il Tribunale ha riconosciuto che non era un caso che è caduto il ponte, ma l'hanno buttato giù, hanno assassinato i nostri cari. Questa adesso è l'unica certezza che abbiamo. Il resto non cambia molto per noi, i nostri figli non ce li dà nessuno.
6: Sul serio, la sofferenza per la perdita di mio fratello, quella non scema e non cambierà sicuramente per il resto della nostra esistenza, ma insieme siamo riusciti a creare un'ottima squadra per continuare ad affrontare le diverse battaglie.
7: Piacere ricordare la memoria, incontrare gli altri familiari. Dopo la sentenza diciamo che siamo un po' più sollevati perché la verità è venuta fuori. La verità è venuta fuori e diciamo che non sono state grosse condanne, ancora ci sarà il secondo grado e poi l'appello e la Cassazione. Noi ci aspettiamo che le pene, piuttosto che diminuire, aumentino.
8: Un passo importante, oggi è la prima volta che si fa una commemorazione dopo la sentenza di primo grado. Io mi auguro che l'anno prossimo ci sarà già quella di secondo grado e si finirà prima o poi questo processo che sembra infinito. Quindi non commento la sentenza, anche se ha lasciato ovviamente qualche amaro in bocca. Però i tempi sono fondamentali, soprattutto per un paese che si sta reinfrastrutturando e che deve andare a verificare e capire quelle che sono state tutte le problematiche connesse a, e le responsabilità connesse al crollo del Ponte Morandi.
9: Sono tante persone che hanno sofferto che si ricorderanno di questa data per tutta la loro vita. Io penso che questa data sia assolutamente importante, sappiamo che non c'è futuro senza memoria, per cui questa data è fondamentale per tutti, amministratori pubblici e privati che devono costruire infrastrutture. Il nostro territorio ha bisogno di infrastrutture, lo sapete, ma non solo il nostro, tutto il mondo ha bisogno di infrastrutture per sviluppare l'economia. Ebbene, queste infrastrutture, anche e soprattutto per chi poi le deve utilizzare, non devono mai avere ripercussioni sulla vita delle persone. questo è un monito che questa data porterà per sempre.

0: è un faro per, non solo per la nostra città come la lanterna, no? Questa data è un faro per tutti quelli che si dovranno occupare di infrastrutture, sia pubbliche che private.
1: Sa che il dolore delle famiglie non può essere equiparato a nessun danno, a nessun insomma, risarcimento materiale, è un dolore che non verrà mai risarcito. Quello che dico oggi come sindaca è che Genova come ente chiederà i danni di immagine patrimoniali per quello che ha subito, quindi il comune di Genova andrà avanti senza fare sconti a nessuno e tutto quello che otterremo, ogni euro che otterremo verrà destinato a una grande opera di manutenzione, decoro e messa in sicurezza della città.
2: Abbiamo due modi nella lingua italiana per tornare indietro nel passato, uno è rammentare, portare alla mente e l'altro è ricordare. Portare al cuore. E noi oggi siamo qui per portare al cuore il ricordo di 43 persone che hanno perso la vita quel giorno di agosto, 8 anni fa. Lo facciamo costruendo a mano memoria e ci facciamo aiutare dalla musica, che sarà il fil rouge di questa mattina insieme. Diamo inizio alla commemorazione delle 43 persone che hanno perso la vita il 14 agosto 2018.

Noi siamo qui dopo 8 anni col nostro fardello di dolore, con le conseguenze che derivano da quel giorno, che anno dopo anno si fanno sentire, a volte come una terribile frana. Sentiamo la grande fatica della nostra battaglia, ma non molliamo. Abbiamo tanti motori nel cuore, che sono tutti i nostri cari, che ci tengono vigili ed attivi. Proveremo giorno dopo giorno a dare forza a questa battaglia, uniti agli amici che hanno vissuto tragedie come la nostra.

0: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qui ci sono dei donatori speciali.
1: Madre, quando si dona?
2: Siamo tutti dalla stessa parte, Jean-Claude.
0: Prima di partire per le vacanze, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.
3: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
4: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
5: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
6: Quest'anno i saldi cantano!
7: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

Dopo la messa celebrata dall'arcivescovo di Genova, Monsignor Marco Tasca, è il momento dell'uscita all'aperto. Quindi siamo nella raduna della radura della memoria, sono le 10.31, cari telespettatori, e tutti voi con noi, con un grande mezzo di comunicazione, abbiamo seguito, siamo stati parte importantissima di tutto quello che è accaduto dopo il 14 agosto del 2018. La giornata importante è questa perché arriva, come vi ho detto prima degli spot, è la prima commemorazione dopo la sentenza di primo grado, ne seguiranno naturalmente altre, e questo è particolarmente importante. Abbiamo già sentito i pensieri di coloro che rappresentano le amministrazioni in vario grado, che rappresentano le autorità, e ricordiamo che manca un'ora, poco più di un'ora, perché tutto questo accadde alle 11.36 in una giornata pazzesca. Se uno sceneggiatore avesse voluto scrivere un film horror, l'avrebbe ambientato probabilmente il 14 agosto, vigilia di Ferragosto, con un tempo da tregenda, e così era, e così è stato in effetti. Le nostre parole, in attesa di tornare alla radura della memoria, ricordano quello che tutti noi, non solo noi che abbiamo fatto e come informazione, come la sappiamo fare, ma noi cittadini, i liguri, che necessariamente dovevano passare da Genova. Immaginate, era il giorno delle ferie, era il giorno, la vigilia di Ferragosto, il giorno in cui ci si muove. Com'è stata stravolta la nostra vita, e lo è ancora adesso, perché ancora adesso voi lo sapete quali sono le difficoltà per chi è locale, per chi è indigeno, per chi è ligure, dover passare necessariamente con la macchina da una parte all'altra della nostra regione. Ed è uno strascico che noi tutti portiamo dentro. Ma le nostre vite poi sono state stravolte, perché è sempre stato presente in noi il dolore

0: di queste 43 vittime innocenti che sono cadute nel crollo del ponte Morandi, quel ponte gigantesco, quel ponte che segnava in maniera indelebile dal punto di vista architettonico la Valpolcevera, così lo volle l'ingegner Morandi, quel ponte sbriciolato per l'incuria delle persone che dovevano manutenerlo e che, come afferma la sentenza, hanno lucrato sugli utili, per avere più utili, si sono tenuti in tasca i soldi che servivano per l'ammodernamento del ponte, per seguire una creatura comunque così fragile, così come l'aveva raccomandata ai posteri l'ingegner Morandi. Adesso siamo qui all'ombra del ponte San Giorgio, costruito in 15 mesi, possiamo dire a tempo di record, possiamo dire che questo ponte ha ridato una vita, un legame della Liguria con il mondo, ma le nostre vite sono comunque stravolte ogni giorno nella vita, negli spostamenti quotidiani, non è ancora la vita come quella che avevamo prima, che era prima per noi. Manca quasi un'ora al momento, perché sono le 10:34, quindi mancano 62 minuti al rintocco, mancano 62 minuti al minuto di silenzio. Noi torneremo con Tiziano Berti, con Carlotta Nicoletti, anzi stiamo per tornare con Tiziano Berti, con Carlotta Nicoletti nella radura della memoria, che questo sarà un luogo storico. Ci sono 43 alberi, li vedete, che fanno a corona di questa platea pubblica, ognuno con un arbusto diverso, con un nome diverso, per ricordare ovviamente i 43 poverini che a loro insaputa il destino quel giorno ha tagliato i fili nello stesso momento per 43 persone. Quindi luogo altamente simbolico, luogo che deve essere inserito nelle visite scolastiche, è già stato inserito, luogo che deve servire per tutti. A seguito di tutte queste iniziative ne è maturata un'altra, ed è maturata dopo 8 anni, anche perché c'è tempo, c'è bisogno che le cose maturino, ed è quella di portare una scheggia, di portare un pezzettino di quel crollo, di quel disastro, in tante città italiane, per ricordare a tutti, per estendere il dolore a tutti e ricordare a tutti, anche chi non era in Liguria, anche chi ha soltanto percepito queste cose attraverso i telegiornali nazionali, questa catastrofe attraverso i telegiornali nazionali, per ricordare che è successo questo, quello che non deve più accadere, quello che tutti noi, chi ci amministra, deve stare attento perché non accada, per il dolore di una comunità intera. Allora, noi abbiamo anche preparato delle pillole, insomma, Primo Canale, anche questo. Salutiamo intanto, non l'ho fatto, Andrea Rocchiccioli e Gianluca Messina, che stanno curando la regia, stanno curando tutti questi collegamenti. Quindi partiamo con una nuova pillola, direi, in attesa di tornare appunto alla radura della memoria, mentre stanno arrivando le autorità che siederanno in prima fila in questo momento. Allora, andiamo con la prima pillola.
1: Bianca. In quella cabina bianca c'era il camionista che si è salvato. Mi ha raccontato poco fa un agente.
2: Il camionista che si è salvato. Mi ha raccontato poco fa un agente che è intervenuto per primo. Il reparto mobile di Bolzaneto è arrivato proprio in linea d'aria entro pochi minuti dal momento dell'impatto. E sono stati loro, quelli del reparto mobile, ancora prima dei vigili del fuoco, a scendere nel fiume, nel greto, in quello che resta appunto del greto del Polcevera. Ebbene, quella motrice del TIR conteneva all'interno appunto il camionista, e il camionista si è salvato, è uscito tratto in salvo poi dagli agenti della polizia e poi anche dai mezzi di soccorso, e portato all'ospedale. È ancora vivo e può raccontare questa tragedia. Diversa sorte invece è toccato alla Panda, che vediamo schiacciata da una parte del viadotto, e a quell'Audi bianca che si trova dalla parte opposta del corso d'acqua verso le gru dei vigili del fuoco. Signora, per Primo Canale, lei è un'amica di famiglia di una persona che non si trova, di chi stiamo parlando? Un giovane, un anziano?
3: Stiamo parlando di un ragazzo giovane di 22 anni che si chiama Thierry Marius, e di un altro ragazzo sempre albanese di 30 anni, che tutti e due stavano andando a lavorare e percorrevano l'autostrada quando è caduto il ponte. Almeno noi sappiamo che la moglie gli ha detto alle 11:30 sto partendo, sto caricando Marius e stiamo andando a Rapallo a fare il lavoro, e poi di lì abbiamo perso le tracce.
2: E partivano da dove questi ragazzi?
3: Partivano da Sestri
2: Ponente, quindi da Genova Aeroporto, quindi da una zona obiettivamente vicina a quella poi del viadotto Polcevera.
3: Assolutamente.
2: Voi siete arrivati qua da quanto?
3: Noi siamo qua da 12:30.
2: E state cercando di avere notizie?
3: Di avere notizie, perché tra le vittime non ci sono, tra i feriti.

0: Siti non ci sono, però non hanno trovato neanche il cubo.
1: Loro usavano con un mezzo, con un Fiat Cubo, un piccolo furgone merci.
0: Certo.
1: Che attività svolgevano?
0: Loro, mio marito ha un impresa di pulizia, loro sono i suoi dipendenti.
2: Così 8 anni fa, sono passati 8 anni, ritorniamo alla radura della memoria con Carlotta Nicoletti. A te Carlotta.
3: Sì, eccoci Enrico, siamo qui e sta per iniziare proprio tra pochissimo la cerimonia, insomma sono stati invitati a sedersi quelli che sono i presenti e quindi tra poco verranno deposte anche quelle che sono le corone e appunto ci sarà anche da parte delle massime autorità e anche dei parenti delle vittime un minuto di silenzio. Poi chiaramente si inizierà con la commemorazione e ci saranno i vari interventi. Prima, per quanto riguarda il sindaco di Genova, il presidente della regione e anche il viceministro Rixi. Intanto stanno arrivando proprio tutte le istituzioni, si stanno per sistemare, abbiamo visto anche appunto Monsignor Tasca che è arrivato dopo aver celebrato la messa e quindi veramente mancano pochissimi istanti proprio all'inizio della commemorazione, la prima dopo la sentenza di primo grado del processo del crollo del Ponte Morandi. Quindi ci sarà anche un momento invece, come abbiamo detto, dedicato a una parte artistica studiata per l'occasione, proprio con alcuni momenti musicali e poetici eseguiti dall'orchestra di Genova Sinfonietta, diretta da Matteo Manzitti e dal rapper Vago. Quindi insomma siamo proprio ai sgoccioli, si sta per iniziare, poi ricordiamo alle 11.36 ci sarà di nuovo un minuto di silenzio, l'orario in cui è crollato il ponte Morandi. Quindi qua è tutto pronto, attendiamo veramente pochi istanti ormai per iniziare la commemorazione. Ecco che iniziano a suonare, ci siamo, vi restituisco la linea.
2: Allora, rientriamo in studio semplicemente per commentare in attesa di sentire il... Sentiamo già appunto le voci, no, dello speaker, giusto, della radura della memoria. Andiamo a sentire la voce.
4: Ci insegna che il tempo non è lineare, può accelerare e può rallentare.
5: E questo lo sa bene chi vive un lutto, chi 8 anni fa ha perso un papà, un figlio, un nipote, una sorella. Il tempo cambia. Abbiamo 2 modi nella lingua italiana per tornare indietro nel passato. Uno è rammentare, portare alla mente, e l'altro è ricordare, portare al cuore. E noi oggi siamo qui per portare al cuore il ricordo di 43 persone che hanno perso la vita quel giorno di agosto, 8 anni fa. Lo facciamo costruendo a mano memoria e ci facciamo aiutare dalla musica, che sarà il fil rouge di questa mattina insieme. Diamo inizio alla commemorazione delle 43 persone che hanno perso la vita il 14 agosto 2018.

allora entro io. E così abbiamo visto il primo momento che ha dato il via alla commemorazione qui alla Radura della Memoria, il suono del silenzio e il momento all'interno della radura davanti alle corone di fiori che sono quella del comitato ricordo vittime Ponte Morandi, sono 43 rose bianche e rosse, e poi c'è la corona del Presidente della Repubblica, la corona della Presidenza del Consiglio, la corona della Camera dei Deputati e del Sindaco di Genova. Inizia quindi la commemorazione. Ci sono decine di ombrellini bianchi che si sono aperti per cercare di combattere il sole e il caldo che in questo 14 agosto è particolarmente forte qui alla Radura della Memoria. E allora direi che possiamo iniziare a vivere insieme questo momento di commemorazione di questo 14 agosto che inizia con un momento musicale.

0: Genova Sinfonietta ci accompagnerà in questa mattinata insieme. Fatemi ringraziare Xenia Bomarsi, che è la soprano che sta vivendo anch'essa un lutto proprio in questo momento per la scomparsa di suo papà qualche ora fa. Non è facile, grazie per essere qua con noi. Saluto Egle Possetti, le famiglie delle vittime. Noi iniziamo questa cerimonia con una piccola sorpresa. Intanto chiamo sul palco Gianni Andreoli e i bambini dell'associazione Noi per Voi, perché mentre il palco si rimette in ordine, i bambini sono il nostro futuro, sono bambini che 8 anni fa avevano uno un anno, anche se dice, beh, sono nato a novembre, ne avevo quasi due. Gli altri ne avevano due effettivamente, non ricordano nulla, non guardavano la televisione e poter raccontare quello che è successo, costruzione della memoria collettiva. Grazie Gianni. Abbiamo Gianni, Leonardo, Gianni.
1: Ciao, mi chiamo Gianni.
0: Appena detto che avevi 2 anni quel giorno e che voi siete i bambini che portano luce in tantissime manifestazioni, è vero?
2: È vero, sì. Loro, quando facciamo le manifestazioni, i bambini della Valestura ci sono sempre. Hanno anche una maglietta per la camminata, ma sono sempre disponibili. Oggi potevano essere di più, ma con questo caldo è veramente, sono degli eroi.
0: È fin troppo, so che avete fatto una sorpresa, ma anche per voi c'è una sorpresa, è vero Egle? Ti chiamo un attimo e ti presto il microfono.
3: Sì, c'è una piccolissima sorpresa, un regalino per i bimbi della Valestura. Sono solo dolcini, mangiati con moderazione.
0: Grazie, grazie bimbi. Questo è per voi.
2: Di notte la luce si accende e lascia il buio dietro. È una speranza per il futuro.
0: Grazie.
3: Lo metteremo al memoriale.
0: Grazie, Egle, ci vediamo dopo.
3: Grazie
0: Grazie, bimbi. Ciao. Dicevo, costruiamo memoria e lo facciamo con diverse voci questa mattina. La memoria è un valore universale che attraversa culture e fedi e chiamo Alfredo Maiolese, European Muslim League. So che questa mattina, mentre faceva colazione, parlando con sua moglie, ha immaginato quello che il tempo della fisica quantistica descrive molto bene, che la musica riesce a fare, portarci avanti, portarci indietro. La musica ha un tempo, una durata, ma non sappiamo quanto duri quando poi siamo sospesi insieme a lei. E so che ha fatto questa riflessione.
4: Sente? Ecco. Buongiorno a tutti. Prima di iniziare il discorso ho fatto anche un'altra riflessione. Ci sono anche credenti qua di diversi fedi. E ho detto, se è veramente insopportabile questo caldo per chi crede nell'aldilà, mi auguro veramente che poter accedere tutti quanti noi in paradiso perché l'inferno veramente è insopportabile. Quindi mi auguro veramente che questa riflessione possa essere condivisa tra tutti, tra credenti, non credenti, laici, eccetera. Nel nome di Dio, il più clemente e più misericordioso, signor Vice Ministro, signor Presidente della Regione Liguria, signora Sindaca di Genova, Sua Eccellenza Reverendissimo Arcivescovo di Genova, Egregio Imam di Genova, autorità civili e militari, gentili sindaci dei comuni presenti, ne ho visti parecchi, familiari delle vittime. Signore e signori, ci sono momenti in cui le

0: Parole non bastano. Sono commosso perché sono passati 8 anni, però tutte le volte mi viene in mente, anche perché abbiamo conosciuto molto più particolare Egle Persetti, abbiamo fatto qualcosa, quindi veramente mi ricordo sempre quegli 8 anni fa. Ci sono momenti in cui le parole non bastano, eppure il dovere della memoria ci chiama ogni anno a ritrovarci insieme per ricordare 43 vite spezzate troppo presto. Sono trascorsi appunto 8 anni dalla tragedia del Ponte Morandi, oggi San Giorgio. Il tempo è passato, ma non ha cancellato il dolore delle famiglie, né ricordo di una ferita che ha segnato Genova e l'intero paese. Oggi non siamo qui soltanto per rendere omaggio alle vittime. La memoria non serve solo a custodire il passato. Serve anche a proteggere il futuro, e questo vorrei ripetere: la memoria non serve solo a custodire il passato, serve anche a proteggere il futuro. Per questo acquista il significato più autentico quando si traduce in responsabilità. Un ponte nasce per unire. Quel giorno non è crollato soltanto un'opera di ingegneria, si è spezzata la serenità di tante famiglie e si è incrinata la fiducia di un'intera nazione. Da quella tragedia abbiamo imparato che la solidarietà, la vicinanza e il senso di comunità possono diventare il ponte più forte che una società sia capace di costruire. Le 43 vittime provenivano da diverse città italiane, ma anche altri paesi, non soltanto italiani. Tra loro vi erano anche 2 cittadini di fede musulmana, il cui ricordo oggi si unisce a quello di tutti coloro che persero la vita. Perché il dolore non conosce confini, nazionalità, religioni, colori, razze, culture. Il dolore è uguale per tutti, il dolore è da sopportare. Quindi davanti alla perdita di una vita umana siamo tutti uguali. Come presidente della Lega della European Muslim League, Lega dei Musulmani Europei, rinnovo la nostra vicinanza ai familiari e a quanti continuano a testimoniare con affetto e rispetto la memoria dei loro cari, che oggi sono diventati anche nostri cari, e non lo diciamo perché siamo qua a parlare, ma perché sentiamo ovviamente questa sensazione, questa empatia che c'è tra di noi. Il ricordo di queste 43 vittime del Ponte Morandi appartiene innanzitutto alla loro famiglia, come ho detto, ma anche alla coscienza dell'Italia. Il modo migliore per onorarle è fare della tutela della vita, della sicurezza, del senso del dovere, un impegno quotidiano. Non possiamo sempre, e questo è un po' il nostro difetto, per quanto noi possiamo amare l'Italia, eccetera, e sì, posterghiamo un po' con superficialità, poi crolla il ponte, allora ci svegliamo da questo topore. È questo che noi dobbiamo appunto superare. Non dobbiamo vivere con superficialità, ma dire noi c'è questo pericolo, lo dobbiamo affrontarlo. Non dobbiamo trovarci uniti soltanto nelle difficoltà, come quando è successo. Dobbiamo imparare a riconoscerci ogni giorno nella nostra comune umanità, pur nelle nostre differenze. Credetemi, la differenza non è un limite, la differenza è una ricchezza, perché noi diciamo sempre insieme. Non esiste un cristiano, un musulmano, un ebreo, siamo degli esseri umani. Crediamo soltanto a ciascuno di rispettare le giuste regole. Non è che io sono musulmano non devo rispettare la legge e il cristiano deve. Tutti quanto dobbiamo rispettare le leggi. Perché rispettare significa avere cura degli altri, assumersi le proprie responsabilità verso la comunità e contribuire alla sicurezza di tutti. Invochiamo Dio Altissimo affinché accolga nella sua misericordia tutte le vittime, doni conforto ai loro familiari e guidi i nostri passi nella costruzione di una società sempre più giusta, più sicura, più unita, fondata sulla dignità di ogni persona. Che Dio l'Altissimo benedica Genova, tutta l'Italia e tutti noi. Grazie.
1: Grazie Maiolese, la voce della spiritualità ci ricorda che il dolore può unire e non deve dividere. Chiamo l'imam Salah Hussein.
2: Buongiorno a tutti, saluto i familiari delle vittime, le autorità civili, militari e religiose. Oggi siamo riuniti qua per la commemorazione

delle vittime di 8 anni fa. Essere cittadino di questa città vuol dire condividere i momenti di gioia e di tristezza, sentirsi parte di questa città. Quindi noi condividiamo con la città questo momento di tristezza.

Se può essere di cordoglio, i vostri cari sono nelle mani di Dio, il compassionevole e il misericordioso. E un giorno li incontreremo. Dio ci ha creato da un uomo, da una donna, ci ha affidato, o noi, nel Corano si dice che abbiamo accettato una responsabilità immane. Questa accettazione di questa responsabilità è data da un'ignoranza nostra, da un'inconsapevolezza. Questa responsabilità è il libero arbitrio e c'è Dio, per questo ci ha affidato la gestione della terra. Siamo i vicari di Dio in terra. Abbiamo questa responsabilità di amministrare le risorse che Dio ci ha dato nel migliore dei modi. Nel Supremo Corano disse: Dio ha offerto questa responsabilità al cielo, alla terra, in montagna. Hanno rifiutato, hanno temuto e l'ha presa l'uomo, è inconsapevole, incosciente. Essere di libero arbitrio vuol dire che siamo responsabili delle nostre azioni. Quindi ogni dono di Dio che ci ha dato, il potere, la ricchezza, la forza, l'intelligenza, la bellezza, qualunque altra, è una responsabilità innanzitutto. Non è un privilegio. Ogni potere è una responsabilità, non è un privilegio. Ne saremo responsabili davanti a Dio, nel piccolo e nel grande. Nessun essere umano è senza responsabilità, però questa responsabilità può crescere. Dio ci ha aiutato in questa nostra missione, ci ha invitato messaggeri, inviati, le sacre scritture. Ecco, a proposito, per me, per noi musulmani, c'è un solo Dio per tutti e c'è una sola religione, che l'uomo ha voluto decorarla in maniera diversa, attribuirla al suo uso e consumo, delle volte per comodità, delle volte con buona fede, altre volte con malafede, però la religione di Dio è una e Dio è uno. Quindi siamo tutti creature di Dio, siamo responsabili nei confronti di Dio di questa responsabilità. Dio ci dà una mano insegnandoci a fare la preghiera, la meditazione, le buone azioni. Queste cose sono corretta. Ricordarci che siamo davanti a Dio, ricordarci che un giorno saremo davanti a Dio a rendere conto delle nostre azioni. Quindi abbiamo questo aiuto nelle preghiere quotidiane, e noi musulmani abbiamo 5 preghiere al giorno, perché l'uomo è distratto per natura, si distrae, si viene trascinato da questo potere, da questa ricchezza, da questa terra, e ha bisogno di essere elevato nei momenti della giornata, ricordare che è fatto sia di carne che di spirito. L'intelletto che ci distingue dagli altri animali, dagli altri creature, questa è una responsabilità. La responsabilità è verso noi stessi, di curare noi stessi, la nostra fede, il nostro fisico, la nostra anima. Responsabilità verso Dio, di riconoscerlo e rispettarlo. A proposito, le preghiere nostre non sono fatte per Dio. Le preghiere nostre, essere buoni, non è per Dio, è per noi stessi. Perché Dio disse: se tutti voi, creature, foste al miglior cuore dell'uomo, non aggiungo nulla a Dio. Se tutti voi, uomini, foste al peggiore degli uomini, non togliere nulla a Dio. E vostre azioni che ne sarete responsabili, se trovate del bene, ringraziate Dio, se trovate del male, vi lamentate con voi stessi. Quindi la responsabilità, direi, maggiore ne abbiamo verso il prossimo. Il profeta Muhammad ha descritto la fede dicendo che la fede è fatta da più di 70 elementi. La più alta, la testimonianza di fede, che riconoscere Dio e i suoi messaggeri. La più bassa, togliere il fastidio dalla strada. Quindi la fede è fatta di spiritualità, ma anche di azione.

0: discriminare, parlare male, essere ingiusto, corrompere, rubare, infastidire, non rispettare, sono azioni terribili. Dio è il grande, il misericordioso, per perdonare tutte le cattive azioni che noi abbiamo fatto nei suoi confronti. Lui è il grande. Perdona le nostre dimenticanze, i nostri errori, ma non perdona mai l'ingiustizia noi che commettiamo verso il diverso. Non perdona mai l'ingiustizia che abbiamo fatto verso il diverso. Quindi ne saremo conto di quello che abbiamo rubato, di quello che abbiamo infastidito, di quello che abbiamo tolto, di quello che abbiamo trascurato in maniera consapevole. Quindi la discriminazione, l'odio razziale, l'odio religioso, l'odio per il colore di pelle, il razzismo è una cosa odiata da Dio. Grazie.
1: Essere qui a ricordare vuol dire portare al cuore le storie, i volti di 43 persone, ma vuol dire, chiamo Monsignor Marco Tasca, arcivescovo di Genova, essere anche vicini, portare al cuore la presenza di chi da tanto tempo chiede verità e giustizia e ricorda con grande forza e grande amore chi non c'è più oggi.
2: Cari familiari delle vittime, distinte autorità civili e militari, cari amici, ci ritroviamo ancora una volta in questo luogo della memoria. Il tempo che passa può insegnare a convivere con il dolore, ma non lo rende meno vero. Nessuna ricostruzione ha potuto ricomporre quanto in quel giorno si è spezzato. Affetti, sogni, futuro, vita. Oggi siamo qui perché la memoria non diventi abitudine, perché il ricordo contiene coscienze e perché il desiderio di giustizia non venga estinto. Le sentenze giudiziarie sono sommamente necessarie e costituiscono un imprescindibile passaggio per riconoscimento delle responsabilità. Non di meno, nessuna decisione umana potrà restituire perdite tanto grandi e sanare ferite tanto profonde. Il richiamo alla individuazione delle responsabilità ci induce a considerare il ruolo di chi esercita compiti sociali, economici e politici. Quest'anno ricorre l'anno giubilare francescano e mi viene spontaneo ricordare la lettera di Francesco d'Assisi, lettera ai reggitori dei popoli, in cui egli si rivolge a quanti rivestono responsabilità pubbliche, un'esortazione tanto semplice quanto decisiva. Non dimenticate il Signore. Che cosa significa oggi questo invito? Significa ricordare anzitutto che la vita non ci appartiene in modo assoluto. Il credente sa che essa è un dono di Dio, è preziosa, irrepetibile, ma anche limitata. Il tempo che ci è dato per questo va speso con sapienza. Le energie sono limitate e non possono essere disperse nell'indifferenza, nell'improvvisazione o nella ricerca di interessi particolari e di scarso respiro. Le risorse a nostra disposizione vanno amministrate con lungimiranza e con giustizia. Dimenticare il Signore significa in fondo dimenticare l'uomo. Significa lasciare che altre logiche prevalgano. Il profitto che dimentica il volto di chi lavora, il calcolo che prevale sulla cura, la superficialità che sostituisce la vigilanza, l'interesse di pochi che oscura il bene di tutti. Quando questo accade, le tragedie

0: figlie che recano il segno della responsabilità umana si rivelano non soltanto il frutto di errori tecnici, bensì più profondamente l'espressione di crisi morali e civili. Per questo l'invito di San Francesco è di straordinaria attualità. Esso interpella anzitutto coloro ai quali sono affidate responsabilità politiche, economiche, amministrative e sociali, ma riguarda in realtà ciascuno di noi. Ognuno nel proprio ambito è chiamato a custodire la vita degli altri attraverso la serietà del proprio lavoro, la rettitudine delle proprie scelte, la fedeltà ai propri doveri. Comprendo tuttavia che proprio in un giorno come questo qualcuno possa domandarsi se non sia stato il Signore a dimenticarsi dei suoi figli. È una domanda che attraversa il cuore di molti e che la fede non censura. La Sacra Scrittura stessa conosce il grido di chi si sente abbandonato, ma ci consegna un messaggio di salvezza. Nel mistero del dolore, Dio non resta distante. Egli agisce pure quando Dio non condivide solo la sofferenza dell'umanità nella croce di Gesù Cristo, ma è presente anche nelle mani di chi soccorre, nella dedizione di chi cura, nella solidarietà di chi sfida egoismo e individualismo. Anche questo abbiamo visto in questi 8 anni e di ciò dobbiamo ringraziare il Signore e ringraziarci fra di noi. Questa dinamica di bontà non elimina il dolore, ma non gli riserva l'ultima parola. Francesco d'Assisi nella medesima lettera invita poi coloro che governano a rendere onore al Signore in mezzo al popolo. Rendere onore a Dio significa onorare la dignità dell'uomo, tradurre il potere in servizio, l'autorità in responsabilità, la competenza scientifica e l'inventiva imprenditoriale in cura concreta del bene comune. E questo peraltro il nucleo della recente enciclica di Papa Leone Magnifica Humanitas. Che la memoria delle vittime continui a parlare alle nostre coscienze, rendendoci più vigilanti, responsabili, umili e uniti. E che da tale memoria possa crescere una città nella quale la cura della vita umana e del bene comune rappresentino sempre il primo criterio di ogni discernimento e scelta. Grazie.
1: Grazie Monsignor Tasca, ed è in effetti la città in cui vogliamo vivere. Memoria non è soltanto un rito, definisce chi siamo, definisce il futuro. La sindaca Silvia Salis.
2: Cari familiari delle vittime, cittadini, cittadine, autorità politiche, civili, religiose, militari, Vice Ministro Rixi, Presidente Bucci, il tempo passa, lo sappiamo, e scivola via, spesso sembra indifferente a quello che succede, ma ogni anno, da quel 14 agosto, qui a Genova il tempo si ferma. Si ferma e ricordiamo il suono della pioggia scura, il suono di telefoni che non hanno più risposta. Ricordiamo chi non ha più potuto abbracciare i propri cari e l'angoscia di una città che si è scoperta improvvisamente ferita al cuore. Così oggi ci ritroviamo qui in questa radura della memoria, nella sua versione definitiva, i 43 alberi che riportano il nome delle 43 persone che non ci sono più, hanno abbandonato i vasi e sono protetti da questa struttura di legno. Le loro radici nella terra ci devono insegnare quello che è l'utilità e lo scopo della memoria, non solo non dimenticare, ma continuare a cercare la verità. La memoria per restare viva ha bisogno di persone che non si stanchino di raccontare, ed è per questo che ringrazio l'Ordine dei giornalisti e l'Associazione per aver ieri aperto a Palazzo Tursi una mostra fotografica importantissima, perché non si dimentica.

0: dimentica tramite le parole, non si dimentica tramite le immagini. Ringrazio gli artisti e gli attori che tra ieri e sera e oggi, attraverso l'arte, che è un linguaggio universale che ci sprona l'anima. Questo 14 agosto però segna un confine rispetto agli altri anni, perché questo 14 agosto qualcosa è cambiato, un elemento nuovo e denso di significato. Per la prima volta sentiamo che le nubi iniziano a dissiparsi, per la prima volta sentiamo che la sete e la voglia, il bisogno di poter avere verità sta arrivando a noi. Nessuno è colpevole fino a sentenza definitiva di condanna, è una garanzia fondamentale dello Stato di diritto e quindi noi a questa ci atteniamo. Ma il 16 luglio in quell'aula era doveroso esserci come sindaca di questa città, ma era doveroso che le istituzioni ci fossero per guardare in faccia i parenti delle vittime e dirgli: noi siamo con voi nella ricerca della verità, siamo al vostro fianco. Nessuna sentenza di nessun grado potrà riportarti un abbraccio che non c'è più, una persona che ami, no. Ma questa pronuncia, grazie al lavoro dei magistrati e degli avvocati, permettetemi di ricordare il PM Terrile, inizia a rendere giustizia. Inizia a rendere giustizia al vostro coraggio instancabile, alla vostra battaglia, alla vostra voglia di verità. Oggi c'è scritto nero su bianco che quello che è successo è stato un fatto determinato da omissioni inaccettabili e incurie intollerabili. Sono state vittime di scelte in cui l'avidità e l'interesse economico hanno calpestato il dovere sacro della manutenzione. Il profitto non deve e non dovrà mai più costare delle vite umane. L'anno scorso per la prima volta mi trovavo qui a parlarvi da sindaca, ho chiesto scusa a nome delle istituzioni, perché chiunque le rappresenti si deve fare carico di quello che è stato e deve avere la responsabilità di costruire quello che sarà. Il baratro che avete attraversato non è paragonabile a nessun dolore ed è una ferita che non ammette nessun tipo di paragoni, e questo lo voglio premettere. Però quest'anno sento un dovere altrettanto forte, che è quello di difendere Genova. Una Genova forte, resistente, che si era alzata anche al lavoro dei commissari, che ringrazio. Ma la sentenza l'ha detto chiaramente. L'intera città ha subito un danno profondo, un danno che non si può affiancare al dolore delle famiglie, ma un danno che ha il diritto di essere riconosciuto e risarcito. Noi genovesi lo viviamo ancora oggi, cantieri infiniti, incertezze, e comunque l'onda lunga del crollo del Morandi è ancora ben presente in questa città e proprio qui in questo territorio lo sappiamo bene. Per questo credo che sia doveroso annunciare oggi che il Comune di Genova chiederà un risarcimento molto molto importante per i danni patrimoniali e d'immagine che ha subito, e qualsiasi risorsa riusciremo ad ottenere verrà interamente dedicata a un programma di cura, manutenzione, decoro e messa in sicurezza della città. Lo dobbiamo alle persone che hanno perso la vita e lo dobbiamo alla nostra città. Mantenere viva la memoria non è soltanto un dovere civile, ma anche un impegno morale per far sì che il ricordo si trasformi in tutele per chi oggi in questa città vive tutti i giorni e si trasformi in vicinanza a chi deve continuare a cercare la verità. E anche attraverso la raduna al memoriale che vogliamo lanciare un messaggio: qui ci verranno bambini, ci verranno giovani. Questo luogo deve servire a insegnarli che devono pretendere verità e impegno da parte delle istituzioni, devono pretendere programmazione, devono pretendere responsabilità, e a noi l'obbligo di meritarci questa responsabilità. Grazie.
1: Grazie alla sindaca di Genova. Do la parola al presidente della Regione Liguria, Marco Bucci.

Saluto alle famiglie delle vittime, a tutti, un saluto a tutti i presenti, Vice Ministro Rixi, ai rappresentanti ovviamente l'Arcivescovo, all'Imana, a tutti voi che siete qui. Vedo volti che ho visto per 8 anni in questa cerimonia e questo mi fa piacere.

0: Da un lato è una cosa molto bella. Questi volti che sono sempre qui ogni anno a ricordare la memoria di questa grande tragedia. Vedete, ci sono date che rimangono nella storia. Questa data, il 14 di agosto, rimarrà nella storia della nostra città, rimarrà ovviamente nella memoria delle famiglie, delle vittime, rimarrà, e voglio dirlo anche, nella memoria dei 600 sfollati, di quelli che hanno perso la casa, di quelli che in mezz'ora hanno dovuto prendere tutta la loro roba e andare via e senza, chissà mai se potrò ritornare nella mia casa. Rimarrà nella memoria di tante aziende e di tante persone che hanno visto compromettere il proprio posto di lavoro, la propria economia, e con tanti punti di domanda di quello che sarà della mia azienda, del mio lavoro, chi lo sa, perché la città separata in tre parti aveva assolutamente reso impossibile tutte quelle dinamiche di lavoro e di business, ovviamente, che erano vive, che davano risultati. Ebbene, come ha detto la sindaca, mi fa piacere che l'abbia ricordato, la città si è ricomposta, ha tirato sulle maniche, ha lavorato, non era in ginocchio e non è mai stata in ginocchio, anzi si è tirata su e ha lavorato. Ma non siamo qui oggi per ricordare tutto il lavoro fatto per ricostruire il ponte, per ricostruire la città, eccetera. Siamo qui per ricordare le vittime e per la memoria di una grande tragedia. Vedete, questa data... è una data che ho detto rimane scolpita nel mio cuore, anche perché l'ho vissuta da sindaco. Potete immaginare qual è stato tutto il coinvolgimento, non solo emotivo ma anche di responsabilità. Ma questa data rimane nel cuore dei genovesi e rimarrà per sempre come segnale. Noi a Genova abbiamo la lanterna. Io vorrei dire che questa data è un faro. È un faro per che cosa? Una luce per che cosa? Per chi ha il dovere, il diritto, la capacità di costruire le nuove infrastrutture, di costruire i nuovi sistemi, sia che siano pubblici e sia che siano privati, perché tutti quelli che costruiscono qualcosa o cambiano qualcosa hanno la responsabilità di fare le cose bene, di farle senza problemi, non solo per quelli che ci lavorano, ma anche e soprattutto per quelli che li dovranno utilizzare nel futuro. L'importanza della manutenzione, l'importanza di sapere e rendersi conto che tutto quello che noi facciamo alla fine serve per qualcun altro, non solo per noi. E se serve per qualcun altro, noi abbiamo la responsabilità che sia fatto bene, con tutti i criteri della scienza, della conoscenza e della responsabilità civile. Ecco, io vorrei che questa data... non è che io vorrei... Certo, io sono certo che rimane nel mio cuore come in quello di tutti i genovesi per sempre. Ma è una data, è un faro che deve rimanere nel cuore di tutti gli italiani e nel cuore di tutti quelli che dovranno lavorare per le nostre future infrastrutture, perché noi crediamo in una società civile che possa migliorare, noi crediamo in una società civile che possa avere le infrastrutture degne della capacità, del genio e della responsabilità dei nostri cittadini. Noi ci crediamo e avverrà così prima o poi. E questa data, e questo faro, questa memoria, sapete che non c'è futuro senza memoria, l'hanno detto in tanti e lo ripeto anch'io, questa memoria deve essere il faro che ci guida, che guida noi a fare qualcosa di importante, non solo nelle infrastrutture, ma in tutto quello che facciamo, che sia un segno per ricostruire una grande società civile dove queste tragedie non succederanno mai più. Grazie a tutti e ricordiamo assieme le 43 vittime. Grazie.
1: Grazie Presidente, ci avviciniamo lentamente alle 11.36, chiamo sul palco l'onorevole Viceministro Edoardo Rixi.
2: Grazie, un saluto ovviamente doveroso ai familiari delle vittime, al signor Presidente della Regione, alla Sindaca di Genova, a tutte le istituzioni civili, militari e religiose che sono venute qua a ricordare quella tragedia che successe il 14 agosto 2018. Per me essere qui 8 anni dopo quei tragici

avvenimenti non è solo un semplice teatro di memoria istituzionale. Oggi rappresento il governo italiano su mandato del Presidente del Consiglio, ma faccio parte di quella comunità genovese, di quella comunità che viaggiava su quel ponte, su cui io stesso un'ora prima mi trovavo e su cui io sarei stato potuto essere la 44esima vittima come ciascuno di voi. Ecco, fermarsi e riflettere almeno una volta all'anno sul fatto di quanto il senso di responsabilità a volte che chi è nelle istituzioni ha nei confronti delle altre persone e che non riguarda solo la volontà o la necessità di avere un consenso immediato, ma anche quella di andare a fare cose difficili, a volte difficilmente spiegabili, a volte che ti fanno anche perdere consenso, pur di garantire il fatto che i nostri cittadini possano viaggiare su infrastrutture sicure, che vengano mantenute in maniera prudente, in maniera razionale e in maniera, diciamo, assolutamente sicura. Quel 14 agosto Genova non perse un ponte, non perse solo 43 vittime che contribuirono a creare una ferita che ancora oggi non si riesce a rimarginare. Genova perse madri, figli, fratelli, mogli, mariti, perse giovani vite che semplicemente stavano attraversando la città per lavoro, per vacanza. Non erano neanche tutti genovesi, erano di varie città, di varie regioni, di varie religioni, di varie nazioni. E qui trovarono la morte a causa di un disastro, di una tragedia che non poteva essere, che non doveva essere e che nessuno avrebbe mai pensato si potesse verificare. Ecco, di qua io voglio partire oggi per fare una serie di riflessioni. Davanti alle famiglie credo che ogni parola sia quasi inutile, insufficiente, di capire e non solo di ricordare, perché il nostro modo di amministrare, di progettare, di controllare, di costruire da quel 14 agosto è cambiato, almeno per chi come me ha vissuto direttamente quell'esperienza, essendo arrivato sotto il ponte pochi minuti dopo, insieme ai vigili del fuoco, alla protezione civile, tanti volontari che si misero subito al lavoro per salvare altre persone, i sopravvissuti che furono strappati dalle macerie grazie all'azione repentina di chi mise la sua stessa vita a rischio per andarli a salvare inerpicandosi sulle colonne che ancora erano, che sostenevano il ponte, che avevano imbrigliato autoveicoli o camion. Ecco, tutta questa gente va il mio massimo rispetto e la mia massima gratitudine. La lezione che dà Genova, non solo ai genovesi, ma dall'Italia, al mondo intero, è che dopo questo crollo non solo il dolore che ci ha colpito ci ha permesso di creare un senso di comunità che ha fatto rinascere e ricrescere la città e che non dobbiamo perdere, non dobbiamo dimenticare, non dobbiamo pensare che siccome c'è stato 8 anni fa non si verificherà più, perché comunque è stata una tragedia che non potrà mai più succedere. Questo luogo del ricordo deve ricordare a tutti che se le amministrazioni pubbliche non fanno il loro dovere, se i concessionari autostradali non fanno il loro dovere, se non vengono fatti i lavori, le manutenzioni, le tragedie possono avvenire, possono succedere, possono avvenire sui concessionari autostradali, possono avvenire sulla viabilità statale, possono avvenire sugli incidenti ferroviari. Ovunque può esserci una tragedia se non c'è la perizia di chi gestisce le cose e lo fa con ragione, raziocinio e con un profondo rispetto ai beni che lo Stato gli consegna e gli mette a disposizione. Bisogna ricostruire senza cancellare la memoria. Grazie a istituzioni, lavoratori, imprese e cittadini siamo riusciti in pochissimo tempo, e grazie anche al sacrificio di tante famiglie, che ricordo quel giorno quando

fu fatto esplodere il ponte Morandi, ricordava prima il governatore, abbandonarono parte del quartiere senza sapere cosa sarebbe potuto succedere, ma lo fecero per rendere possibile una ricostruzione in tempi rapidi, che era l'unico modo per ridare vita a Genova e alle famiglie genovesi e ai cittadini genovesi. Io credo che il tempo possa attenuare il rumore, ma non deve attenuare il senso di responsabilità. In questi anni lo Stato ha cercato, accompagnando le famiglie con misure di sostegno economico-sociale, di interventi per chi ha perso il lavoro, gli orfani e borse di studio, di dare un senso di vicinanza, di comunità, che però mai potrà ripagare della tragedia che hanno subito. Più recentemente sono state introdotte varie misure. Nel 2022 abbiamo rivisto le linee sulle manutenzioni delle strade e delle autostrade, abbiamo rivisto le specifiche, abbiamo potenziato l'agenzia dei controlli, abbiamo fatto tutta una serie di azioni, ma è un percorso lungo, un sentiero faticoso che va percorso fino in fondo. In questi anni abbiamo creato grossi disagi al traffico autostradale, al traffico statale, al traffico ferroviario, ma non mai come oggi abbiamo investito in manutenzione, in lavori per mettere in efficienza una rete che, ahimè, da 30 anni non guardava alle manutenzioni, ma guardava solo ai nuovi investimenti, o meglio, qualcuno, come sta uscendo dagli atti del processo, non guardava neanche agli investimenti. Allora io voglio ringraziare la magistratura per il lavoro che sta facendo e col massimo rispetto chiedo che si vada a chiudere il processo fino al terzo grado il prima possibile, questo per avere finalmente chiara un'immagine di dove e di dove bisogna colpire per andare a rimettere tutti i tasselli a posto. Noi, senza attendere l'esito dei tribunali, siamo intervenuti, ma è evidente che il senso di giustizia impone avere una sentenza definitiva in tempo ragionevolmente breve. È vero, questa presenza oggi delle istituzioni è una presenza che vuole rendere onore non solo alle 43 vittime, ma vuole rendere onore a una città, a una comunità, vuole questo luogo diventare un vero e proprio sacrario, che dovrebbero frequentare, a mio avviso, anche chi verrà dopo di me e si occuperà di infrastrutture, per capire che le tragedie, quando succedono, ci sono sempre delle motivazioni perché succedono. Il problema è che il politico le deve prevenire, deve capire quando deve intervenire prima che succedano. Intervenire il giorno dopo non è sufficiente, non è più sufficiente. In un mondo che guarda su Facebook, su Instagram, al consenso immediato, pensare di fare delle opere, delle manutenzioni che oggi ti fanno perdere voti e ti creano disagio, ma che serviranno alle prossime generazioni, perché i nostri figli e i nostri nipoti possano viaggiare sicuri sulle strade del paese, è un elemento che nella società di oggi fa difficoltà a digerire. Eppure è il motivo per cui noi oggi abbiamo delle istituzioni, abbiamo un paese. È dovere del paese pensare prima al benessere dei cittadini che l'autoconservazione della specie. Quindi io credo che questo sia il grande insegnamento di questa tragedia, il fatto che le comunità devono tornare a incontrarsi, devono dialogare, i cittadini, quando sono colpiti da una tragedia, devono cercare di non sentirsi soli, le istituzioni devono stare vicine, ma soprattutto bisogna pensare al futuro. Chi oggi governa, chi governerà domani, non deve mai più lasciare le cose decadere, perché è più facile non lavorare, non fare le cose, che impegnarsi. E sarebbe importante, credo, che anche nelle scuole italiane, nelle istituzioni, a tutti i livelli di ordine e grado, i nostri figli si facesse capire il senso di responsabilità, che non è sempre colpa dell'altro, ma che delle volte, se qualcuno non fa le cose come le deve fare, è anche colpa sua. E quindi tutti bisogna che ci impegniamo perché il nostro paese sia un paese sempre più sicuro, sempre più a misura d'uomo, a misura di cittadino, sempre meno legato a dinamiche semplicemente legate a temi economici, a temi di progettazione e di soldi,
perché non sono solo le risorse.

0: forze che fanno una nazione. È lo spirito con cui una nazione affronta i problemi e li risolve. Grazie.
1: Grazie, Rixi. Chiamo Egle Possetti, che è la portavoce del Comitato delle Famiglie delle Vittime, sul palco. Abbiamo qualche minuto per celebrare, prima del tuo discorso, Egle, il minuto di silenzio. Siamo a un passo dalle 11:36. Prendiamoci questo minuto. I discorsi li facciamo dopo, e dopo guarderemo i volti di 43 persone che non ci sono più, ma che comunque rimangono sempre con noi. Che ore sono, regia? Sono i 34. Siamo in un tempo sospeso, siamo in quello in cui sembra ancora tutto possibile. Le persone si preparavano alle vacanze, chi aveva il traghetto alle 17, tua sorella era tornata dal viaggio di nozze e andava in vacanza nel Levante con i bambini. C'era chi aveva fatto il doppio turno per poter festeggiare il compleanno della nonna ed era un papà. C'era chi era in ritardo e stava arrivando. C'era chi era contatto a tempo e stava lavorando sotto il ponte. C'erano tantissime persone che potrei ricordare. Ognuno ha la sua storia e noi non dimentichiamo. Ti siamo vicini, lo so. Che ore sono, Egle?
2: 35.
1: Sono i 35. So che è difficile per tutti essere qui, ma è ancora più difficile per chi rimane. Chi resta al compito di resistere e di difendere la memoria, la verità e la giustizia. Perché lì viveva Mirko.

Innanzitutto ringrazio le autorità presenti, anche da parte nostra un ricordo commosso del dottor Terrile, che non è riuscito a sentire il risultato di tutto il suo lavoro. Un grazie a chi è qui oggi come volontario per lavorare per la buona riuscita della manifestazione, grazie agli uffici comunali, allo staff del dottor De Marco che ogni anno lavorano alacremente per questo giorno. Buongiorno a tutti e grazie a tutti voi per essere qui presenti insieme a noi, per non dimenticare quel giorno. Abbiamo atteso 8 anni con pazienza, con trepidazione, con speranza ed oggi possiamo ricordare i nostri cari conoscendo il giudizio di primo grado del processo. Un giudizio importante, qualificato, serio, che rileva delle gravi responsabilità, omissioni e condotte inadeguate. Un giudizio che è frutto di anni di lavoro e grande impegno della macchina della giustizia con il supporto degli inquirenti che con tutto il loro lavoro hanno contribuito a ridare speranza ai nostri cuori. Dopo la tragedia iniziarono gli sforzi enormi dei soccorritori alla ricerca dei feriti, con gli ospedali in allerta. Purtroppo dopo poco compresero che i feriti sarebbero stati pochi mentre aumentavano le salme. Poi venne

La nostra incredulità, il nostro dolore, la nostra disperazione. Tutto il mondo rimase esterrefatto insieme a noi di fronte a una tragedia così assurda. Le indagini partirono con grande intensità, con la Guardia di Finanza e la Procura che con dedizione raccolsero gli elementi e via via il quadro accusatorio iniziò a prendere forma. Sono emersi anni di incuria, anni di colpe, anni di menzogne, anni di omissione, anni di presunzione e di incompetenza, e tutto questo sotto gli occhi serrati di chi avrebbe dovuto controllare, funzionari dello Stato, immobili, succubi e chini. Dovremo attendere i successivi gradi di giudizio, ma crediamo fermamente che questa vicenda non possa chiudersi senza colpevoli. Colpevoli di avere anche alimentato un sistema malato in cui gli utili sono stati l'unico baluardo. Assistiamo, dopo questo giudizio e dopo recenti condanne in altri processi per stragi, ad una specie di ribellione di alcuni manager che si sentono bistrattati, che si sentono addosso responsabilità eccessive e crediamo vogliano tentare la ricerca di scorciatoie al fine di ottenere privilegi. Quello che dispiace è vedere anche al loro fianco figure che hanno avuto ruoli istituzionali in passato. Nessuno obbliga nessuno a divenire manager. È un ruolo importante, faticoso, di grande impatto e responsabilità e per questo molto ben remunerato. Il loro ruolo è pianificare strategie, coordinare le risorse finanziarie e materiali e gestire il personale per raggiungere gli obiettivi di business stabiliti. In questo caso, probabilmente gli obiettivi non contemplarono la sicurezza e la prevenzione corrette. Le loro certezze, le loro presunzioni di onnipotenza sono crollate con le macerie del ponte. Noi ci batteremo affinché questo sistema cambi, affinché possano esserci utili equi che non contemplino prevenzione, ma che non possiamo essere soli. Tutti i cittadini onesti che comprendono l'importanza di questa battaglia speriamo siano al nostro fianco, tenendo sempre il fiato sul collo a chi deve decidere. Noi cittadini singolarmente siamo sempre la parte debole, ma siamo tanti ed uniti possiamo essere una vera forza. Speriamo che tutte le parti politiche possano comprendere molto bene la necessità di equilibrio in questa battaglia, mantenendo il capo sollevato e non chino solo alle esigenze dei più forti. Quello che ci consola è che non tutti i manager siano appiattiti su posizioni di difesa. Ci sono persone competenti che hanno sani principi, che vogliono utili equi e sono lungimiranti. Perché la sicurezza e la prevenzione devono essere considerati investimenti che porteranno grandi benefici collettivi per il futuro e non sono semplici costi. Dobbiamo imparare a pianificare a lungo termine e non solo per il breve battito d'ali di farfalla. Dobbiamo imparare anche a premiare chi porta benefici all'interesse pubblico. Noi siamo qui dopo 8 anni col nostro fardello di dolore, con le conseguenze che derivano da quel giorno, che anno dopo anno si fanno sentire, a volte come una terribile frana. Sentiamo la grande fatica della nostra battaglia, ma non molliamo. Abbiamo tanti motori nel cuore, che sono tutti i nostri cari, che ci tengono vigili ed attivi. Proveremo giorno dopo giorno a dare forza a questa battaglia, uniti agli amici che hanno vissuto tragedie come la nostra. Non dimenticheremo mai di conservare la memoria della tragedia, cercando di dare stimolo al memoriale. E crediamo che nella gestione impostata dall'attuale amministrazione si sia imboccata finalmente la strada giusta. Abbiamo speranza che la nuova direzione della dottoressa Elena Putti e la gestione attenta dell'Hauser possano dare il giusto impulso alla vita di questo luogo. Pensiamo che realmente il memoriale possa divenire un punto di partenza importante come luogo di studio.

0: studio e prevenzione. Abbiamo tanto bisogno di memorie attive in questo paese, ma non vogliamo più ricostruire. Ora si è trasformato in resistenza. Vogliamo che questo scempio trasformi lo sguardo sui beni del paese, risanando gli uomini e le cose. Chiudo con una citazione. Quando il potere porta l'uomo verso l'arroganza, la poesia gli ricorda i suoi limiti. Quando il potere restringe la sfera di interesse dell'uomo, la poesia gli ricorda la ricchezza e la diversità dell'esistenza. Quando il potere corrompe, la poesia rigenera. John Fitzgerald Kennedy.
1: Grazie a Egle Possetti, alla quale aggiungo che tutti nella vita si meriterebbero un Egle Possetti, perché fa parte della categoria delle persone che non contempla la resa. Ci sono diversi modi di guardare al passato, di ricordare, di costruire la memoria a mano. Cambiamo prospettiva, entriamo in un quartiere che è sempre stato molto popoloso, molto vivo. È il quartiere di Certosa che per tantissimo tempo si è trovato ostaggio di macerie, con tutte quelle che sono state le sue difficoltà. Tra i residenti c'era e c'è ancora un ragazzo che il 14 di agosto si affacciava ai suoi 20 anni e si è svegliato col pensiero del proprio compleanno, perché oggi è il suo compleanno. E ha visto il ponte di casa che crollava e da lì la sua vita è cambiata. Io chiamo Riccardo sul palco, che da grande, ormai è già un po' grande, ma vuol fare il rapper, che ha trasformato il proprio dolore e anche la propria rabbia in musica, in forza, e che effettivamente è una scatola nera, perché non potrà mai dimenticare quello che è successo, perché il giorno del tuo compleanno ancora oggi apri gli occhi e dici e torni indietro nel tempo. Io ti lascio il palco con il tuo nome artistico, Vaco.
2: Buongiorno a tutti. Casa mia. Sì, qui siamo a casa mia. Ho il ricordo di quando mi svegliavo per andare a scuola e di quando andavo a dormire. E in entrambe le occasioni io guardavo l'orizzonte dal mio poggiolo e quella struttura, in qualche modo, mi ha sempre affascinato e catturato. Era bello sapere che quando passavo lì sopra, tornando in macchina con i miei genitori, avrei potuto vedere casa mia. Immaginate l'entusiasmo di un bambino che si emoziona per così poco e vive. Da bambino, come tutti, mi sono fatto grande e anche io ho raggiunto i miei 20 anni, i famosi 20 anni, quelli a cui tutti aspirano da più piccoli e quelli che tanti ricordano con nostalgia da più grandi. Io, i miei 20 anni, compiuti il 14 agosto del 2018, me li ricorderò per sempre. Me li ricorderò per sempre con mio padre che mi chiama in lacrime e mi dice: Ricky, è successa una tragedia. Io non ci potevo credere. Mio padre era disperato. Tutti eravamo disperati. E sarei egoista, lo so, ma quello che per me doveva essere uno dei ricordi più belli della mia vita si è trasformato nel momento più drammatico per la mia città, per il mio quartiere, per me, per la mia famiglia e per altre 43. Il ricordo. Oggi vorrei ricordare che dopo quel giorno c'è chi un compleanno non lo può più festeggiare. Famiglie per cui il ricordo è l'unica strada, l'unico ponte di collegamento con chi oggi non è più con loro da quel giorno. Per la negligenza di qualcun altro, per il disinteresse di qualcun altro. E sì, fa rabbia.

0: tanta rabbia. La rabbia porta dolore. Il dolore però a volte può portare speranza, perché il dolore unisce e forse è l'unico aspetto positivo del dolore. E allora oggi ricordiamoci di stare uniti con la speranza che queste cose non succedano più, mai più, perché quel giorno io avrei voluto solo sorridere e gioire con mio padre, una volta a casa mia. Grazie.
1: Grazie Riccardo e buon compleanno. Io lascio spazio alla musica, ma prima vorrei ringraziare tutte le associazioni di volontariato, le pubbliche assistenze, la protezione civile, le autorità militari, l'associazione Noi per Voi, anche MT, le istituzioni chiaramente, tutte le persone presenti che non dimenticano, le famiglie delle vittime che continuano a lottare per la giustizia e per la libertà. E infine ringrazio anche Alessandro Mazzoni, che è direttore artistico Forever Green, e chiunque abbia partecipato alla giornata molto impegnativa di oggi. Lascio spazio alla musica e lo faccio con Matteo Mazzitti, Genova Sinfonietta. Ci sono due brani da ascoltare. Abbiamo aperto con un brano di Zimmer che ha provato a raccontare l'amore senza limiti di un padre nei confronti dei suoi figli. Abbiamo iniziato citando il tempo, la fisica quantistica, il fatto che il tempo non è lineare, il fatto che la musica non è lineare.
2: La musica e la memoria sono due facce della stessa esperienza, cognitiva e sentimentale. E un fenomenologo diceva che la musica ha bisogno del tempo per infliggergli una smentita. Per noi musicisti è un luogo, la musica, dove tutto ciò che abbiamo perduto può essere ritrovato, tutto ciò che si è spezzato può essere ricostruito. E con questo spirito abbiamo anche pensato ai brani che suoniamo adesso. Peraltro i brani che mancano ora sono due requiem, ma sono due requiem che sono stati scritti per delle persone specifiche, non sono requiem cattedratici, non sono requiem semplicemente liturgici. Arvo Part scrive questo brano che sentirete per primo nel 77, quando viene a sapere che muore Britten, altro compositore. Non l'aveva mai conosciuto, ma lo amava, no? Aveva un'affinità elettiva con lui, allora, e scrive questa musica per commemorare la sua scomparsa. E l'ultimo brano è di Prisner, un compositore polacco, Lacrimosa, e lui lo scrive quando manca un suo amico, infatti si chiama Requiem for a Friend. Questo sentimento di prossimità che ha questa musica credo che sia il colore, il tono giusto. La musica è la lingua degli affetti, la musica è la scenografia delle nostre emozioni, e la sensibilità è quello di cui abbiamo bisogno. Io dico sempre che il mondo non è stato solo rovinato dagli incompetenti, ma anche dagli insensibili. ci vogliono entrambe queste forze. E poi pensiamo che sia anche un finale giusto anche per l'autenticità di delle parole che abbiamo appena ascoltato, che sono dirette al punto.
1: Io vi ringrazio e vi lascio il palco.

0: E allora rientriamo dallo studio. Sono le 12:08. È passata mezz'ora da quelle 11:36. Ritorniamo alla radura della memoria. Siamo con Tiziano Berti, siamo con la nostra Carlotta Nicoletti, ma ripartiamo da Tiziana dopo questi momenti celebrativi, altamente celebrativi. A te, Tiziana.
1: Sì. È appena terminata, posso dirti che è stata una cerimonia molto emozionante, anche con colleghi, anche con colleghi con cui in questi anni abbiamo raccontato questa commemorazione. Devo dire che insomma le lacrime sono scese molto di più degli altri anni, non so dirti perché, ma l'emozione che si sentiva quella radura della memoria quest'anno è stata molto più intensa. Per fortuna adesso è arrivato anche un po' di ombra e quindi insomma riusciamo

0: Amo anche a respirare un pochino di più. Tanti gli ombrellini aperti che hanno cercato di far riparare dal sole, in particolare i familiari delle vittime. Allora vediamo se riusciamo a incrociare qualcuno di loro, in attesa poi ovviamente di sentire anche alcune delle istituzioni. Un momento di ricordo, soprattutto in particolare l'appello, il monito, devo dire, di tutti i discorsi che abbiamo sentito, della presa di coscienza, della responsabilità di chi è manager, di chi non è obbligato, non sceglie, ha detto Egle Possetti, di fare quel lavoro e quindi proprio per questo ha una responsabilità ancora maggiore. Allora vediamo se Barbara Bianco e Giovanna Donato, così in qualche modo la puniamo per essere passata davanti alla telecamera. Tranquilla, tranquilla, tranquilla Barbara. 14 agosto dopo la sentenza, che giornata è questa per lei? Ricordiamo, ovviamente lei era la compagna di Andrea Ceruni.
1: È sempre una giornata molto piena di dolore. Parliamo di ricordo, ma il ricordo scatena anche tanto dolore, però trasformato comunque in memoria, in tutto quello che è stato detto dai vari discorsi.
0: La sentenza in qualche modo ha, non dico lenito, però fatto fare un passo avanti a quella che è la vostra battaglia.
1: La sentenza ha messo finalmente nero su bianco le responsabilità. Questo per noi è importante, perché finalmente è stato tutto scritto, è stato un lavoro immane quello della magistratura, ma finalmente ha dato. Siamo solo alla sentenza del primo grado, però è già stato scritto.
0: Chi era Andrea?
1: Andrea era un camallo, perché vedo passare una maglietta di un collega, era un camallo, era un ragazzo pieno di vita, che purtroppo quel fatidico 14 agosto si trovava su quel ponte.
0: Andava a lavorare.
1: Andava a lavorare.
0: Grazie, grazie a Barbara Bianco. Intanto continuiamo qui dalla radura, in attesa anche che poi Carlotta si possa collegare con le istituzioni. Vediamo, non so se riusciamo anche a strappare una battuta in diretta a Nadia Possetti, non so se è possibile. Mi fa no con la testa, mi fa no con la testa.
2: Tu sei la giornalista che stimo in assoluto di più, guarda.
0: Però dimmi solo una cosa, Nadia, è un 14 agosto diverso, ma in qualche modo un pochino più sollevati con la sentenza?
2: Forse per il periodo che abbiamo vissuto, no? La sentenza è stata importantissima, come ha detto giustamente Egle, però ogni anno essere qui il dolore è sempre uguale. Purtroppo sono due cose talmente distinte che è così.
0: Grazie, grazie,
2: grazie a te, grazie al Primo Canale per quello che avete fatto in questi 8 anni per noi.
0: Grazie, grazie, grazie a Nadia Possetti. E ricordo, forse quest'anno per loro è ancora più difficile, perché hanno perso la loro mamma proprio pochi giorni fa. Andiamo avanti nel incontrare, ecco, vediamo insomma anche le istituzioni, vediamo Egle Possetti, c'è anche il questore, abbiamo visto insomma anche il prefetto. Oh, buongiorno! Allora guardate, venga, venga, venga, che sono in diretta.
3: Vuol dire che va bene.
0: Guardate, i telespettatori di Primo Canale si ricorderanno.
3: Sono venuto a piedi da via da Gibimonte, perché i pullman non passavano, l'ho fatta a piedi fin qua.
0: Perché con lui da Via del Campasso abbiamo ricordato, perché lui è uno degli sfollati. 14 agosto anche per lei insomma è un giorno sempre complicato, vero?
3: Sì, sempre complicato. Prima di tutto mia moglie sta rimediando un pochino, ma ha avuto dei grossi problemi nell'anno successivo perché aveva perso la memoria, non ci si ragionava più. Adesso le cose piano piano si sono un pochettino migliorate.
4: Io poi una doverosa premessa, che il dolore delle famiglie non può essere equiparato a nessun danno, a nessun insomma, risarcimento materiale. È un dolore che non verrà mai risarcito. Quello che dico oggi come sindaca è che Genova come ente chiederà i danni di immagine patrimoniali per quello che ha subito, quindi il comune di Genova andrà avanti senza fare sconti a nessuno, e tutto quello che otterremo, ogni euro che otterremo verrà destinato a una grande opera di manutenzione, decoro e messa in sicurezza della città.
5: Ieri hai parlato e anche oggi hai ripetuto della memoria che non può essere semplicemente un ricordo, ma deve

0: essere qualcosa di attivo, di positivo?
1: La memoria è sicuramente un allenamento, dico sempre che è come un muscolo, è qualcosa che va allenato, perché il tempo è nemico della memoria, ovviamente sbiadisce i ricordi, e attutisce quello che è stato il rumore, no, di un grande dramma come questo. E sta a noi, sta alle istituzioni, anche col memoriale, con questa radura, portare avanti il ricordo a memoria, ma soprattutto il messaggio, che è quello di pretesa da parte delle istituzioni, che ci sia una programmazione, che ci sia la messa in sicurezza del paese, che non ci sia uno scarico di responsabilità, ma ci sia la responsabilità di doversi occupare del presente e del futuro di questo paese.
2: Ancora sul risarcimento che chiederà la città, a parte le cifre, ci sono delle tempistiche, dei passaggi tecnici che dovrete fare, insomma, come avrà tutto
3: sul risarcimento?
1: Ancora dei tempi non ci sono, è chiaro che poi ci saranno i tempi del processo, ma poi ci possono anche essere delle interlocuzioni precedenti. Noi siamo aperti a qualsiasi tipo di percorso, però quello che voglio dire è che non ci fermeremo e chiederemo quello che per Genova è giusto, perché come ho detto prima l'onda lunga del Morandi la stiamo ancora patendo. L'isolamento infrastrutturale, i problemi a raggiungere la città e in generale tutto quello che la città ha patito non solo in quei mesi ma poi per tutti gli anni che sono seguiti.
2: E a Quattro Giorni presi con autostrade non intralceranno?
1: Scusi?
2: E a Quattro Giorni presi con autostrade non intralceranno?
1: No, perché sono due percorsi diversi, questo è il percorso dell'ente che come ente, come comune di Genova vuole essere risarcito dei danni che ha subito e che continua a subire, non ci sarà diciamo una sovrapposizione, sono due percorsi diversi.
2: Sindaca, questa zona della città tende, lo sappiamo da tempo, una rigenerazione, il ponte è stato fatto, ma deve sorgere un parco. Ecco, prima
3: la rigenerazione della zona di Certosa.
2: Sono spesi i soldi che ci sono, Gucci dice 35 milioni, non so che fine abbiano fatto, ecco, si può fare un po' il quadro anche a che punto siamo e questi soldi, insomma, se basteranno, come stanno venendo su.
1: Beh, innanzitutto, come sapete, ci sono stati dei tavoli, ci sono state delle interlocuzioni formali che avete visto. Col viceministro Rixi siamo rimasti che a settembre rifaremo il punto della situazione e avremo delle novità per la città. È chiaro che qui c'è chi attende di essere riconosciuto nel danno e nel dolore che ha subito e c'è un'intera area che è stata vessata enormemente. Ora, io non voglio commentare chi dice che non sa dove sono finiti i soldi. I soldi ci devono essere e devono essere destinati a chi ha patito il danno.
2: Quindi spastano, il governo deve intervenire.
1: Bisogna innanzitutto, sono d'accordo con il viceministro Rixi, spendere quelli che ci sono. Se non bastano, ovviamente bisognerà intervenire.
2: Grazie mille.
3: E queste le parole del...
4: Abbiamo così sentito per esteso quello che è stato poi la parte più importante, il cuore del discorso della sindaca Silvia Salis alla platea sotto il Ponte San Giorgio nella radura della memoria. Forse possiamo tornare a Tiziana, dovevamo concludere quell'incontro con quel signore ritrovato appunto nella radura della memoria. A te Tiziana.
5: Sì, eccoci, abbiamo visto il momento di saluti anche commossi con Riccardo, con Vagon e l'arte. Un momento anche credo per voi importante perché è il ricordo dei ragazzi, dei giovani che va avanti anche con il rap, anche con modalità diverse, no? Perché l'arte può aiutare.
6: Certo, certo. Noi poi amiamo tutte le forme d'arte, in questi anni tante persone si sono avvicinate a noi con lo spirito di ricordare le nostre care con arte. C'è il ricordo con la giustizia, il ricordo con l'arte, ci sono tanti tipi di ricordo e noi cerchiamo di portarli avanti tutti.
5: Possetti, noi ci siamo sentiti prima che iniziasse la commemorazione e la cerimonia, adesso a discorso anche finito possiamo fare alcune riflessioni proprio su alcuni punti che lei ha voluto ricordare, no? Sulla responsabilità, in particolare mi sembra proprio dei manager, i manager che non sono obbligati a prendersi questa responsabilità. Certo. Qual è il messaggio che quest'anno vuole lanciare, ha voluto lanciare?
6: Sicuramente non è stato piacevole vedere qualche giorno prima della sentenza questo appello dei manager in pratica contro le sentenze che sono state emesse nei giorni precedenti anche su Moretti. Il messaggio è che quando uno ha un ruolo minimo o più importante deve fare con perizia il suo compito. Il compito dei manager è un compito

0: gravoso, difficile, pesante, ma nessuno li obbliga a farlo. Quindi nel momento in cui si fa questa scelta bisogna essere consci che è una scelta di controllo, di impostazione, e tutto questo è mancato nella vicenda del Ponte Morandi, perché il non fatto, gli errori, le mancanze e tutto quello che è stato fatto dalla catena di comando hanno portato alla tragedia. E quindi nessuno si può esimere e nessuno può evitare la responsabilità. Si può evitare la responsabilità non assumendone il ruolo.
1: Secondo lei questa responsabilità è stata riportata oppure no? Scema, e avete paura, insomma, che possa continuare ad essere così nonostante il vostro monito?
0: Allora, ci sono state molte sentenze in passato che hanno, diciamo così, graziato i manager. Negli ultimi anni abbiamo avuto la sentenza definitiva di Avellino, che non ha graziato Castellucci. Abbiamo avuto la sentenza definitiva di Viareggio per Moretti, e a questo punto la loro, diciamo, impunità che c'è stata negli anni, l'hanno un po' sentita cadere addosso, perdere. E per noi questo è un elemento positivo, perché nessuno può venirmi a dire che in certe scelte non ci sia il peso manageriale.
1: Alle sue spalle c'è il vice ministro Rixi, che oggi rappresenta il governo. Sappiamo che come familiari voi vi aspettavate una presenza più intensa, diciamo, forse non è il termine corretto.
0: Sì, il vice ministro Rixi è sempre con noi, c'è sempre, lui è genovese, ha vissuto sulla sua pelle tutto. Chiaro che dopo una sentenza che vede coinvolte le parti dello Stato, noi ci aspettavamo una presenza aggiuntiva importante. Da tanti anni nessun Presidente del Consiglio è venuto più a questa ricorrenza. Vogliamo auspicare che nelle prossime ricorrenze ci possa essere un Presidente del Consiglio.
1: Abbiamo sentito anche nelle parole della sindaca Silvia Salis l'annuncio di una richiesta ulteriore, diciamo, per quello che la città ha patito.
0: È giustissimo, perché la città ha patito tanto, i cittadini, e quindi è giusto che ci sia un ristoro di quello che nulla potrà ripagare quello che è stato tolto, ma un po' di ristoro per la città, anche solo per portare avanti progetti di integrazione, di sicurezza, magari per fare dei lavori all'interno della città che possano creare maggior sicurezza ai cittadini, e sarebbe molto importante.
1: Come sempre Possetti, chiudo non con la Presidente, non con la domanda alla Presidente, ma alla familiare di 4 vittime. Da quel punto di vista è diverso questo 14 agosto per lei?
0: Un po' sì. Devo dire che un pochino il cuore ha un po' di sollievo. Non potrà essere un grande sollievo mai, però sapere che c'è un primo pronunciamento così importante, così pulito, perché i giudici non si sono appiattiti sulle richieste della Procura, hanno lavorato, hanno valutato, e ci sono state delle richieste, delle condanne molto precise e che individuano precise responsabilità, per noi è molto importante. Quindi a me personalmente dà un pochino di sollievo.
1: Oggi come se l'immagina sua sorella, suo cognato e i suoi nipoti? Come sarebbero stati?
0: Belli, belli dentro e fuori, e poi sicuramente sarebbero stati molto agguerriti, soprattutto mia sorella, come lo siamo noi, su quello che sta capitando in giro per il mondo, che è una vergogna per l'umanità, e credo che mia sorella sarebbe stata assolutamente al nostro fianco nel lottare perché i deboli non possano sempre soccombere, come stanno facendo ormai sempre di più.
1: Grazie, grazie a Degle Possetti. Abbiamo visto anche alle sue spalle l'avvocato Raffaele Caruso, perché insomma quasi un mese fa c'è stata la sentenza, parole come sempre sentite molto lucide, avete sentito molto lucide di Egle Possetti. Per quanto mi riguarda, direi che io da qui, dalla radura

0: La memoria vi posso salutare in questo 14 agosto, che è stato un 14 agosto molto caldo, con un pochino meno di persone, devo dire, sentire, ma molto molto emozionante, vorrei dire più degli altri anni, forse non lo so, è stata questa sentenza, non lo so, però devo dire che tantissimi sono stati gli occhi lucidi, le lacrime che sono scese sui volti non solo dei familiari, non solo di noi giornalisti, ma anche dei soccorritori, in particolare nel momento del silenzio e durante il video, che è il video poi di Primo Canale, che ricorda il nome e l'età delle 43 vittime.
1: Grazie, grazie Tiziano Berti, ringraziamo anche Carlotta Nicoletti, non so se riusciamo a sentirla o a salutarla. Telespettatori, andiamo da Carlotta? Allora un saluto Carlotta dalla radura della memoria, ci siamo divisi naturalmente per sentire più persone, per sentire più soggetti a 8 anni dal disastro del crollo del ponte Morandi. A te Carlotta.
2: Eh sì, mi unisco alle parole che ho sentito anche di Tiziana sull'emozione che insomma abbiamo provato oggi qui, rivedendo anche tutti i nomi delle vittime, vedendo anche i parenti tra le lacrime e il ricordo. Quindi è stato sicuramente un giorno importante e che ci riporta alla memoria quanto è successo e che non ci dimenticheremo. E poi anche questa notizia che è uscita, insomma, che il comune chiederà un risarcimento e che verrà poi insomma utilizzato per la manutenzione della città. Questa è una speranza importante e ci auguriamo che possa accadere. Quindi grazie a te Enrico, ti restituisco la linea.
1: Sì, non è certo un evento che rinnova, rimanda a se stesso, è ricco di nuove istanze, ricco di nuove idee. Siamo a 8 anni dal disastro del crollo del ponte disegnato dall'ingegner Riccardo Morandi per dare un volto alla valle. In realtà parliamo di un viadotto, non parliamo di un ponte, è una cosa un po' diversa, però a distanza di 8 anni le emozioni sono diverse, le emozioni si accrescono anche perché ne arriviamo dopo una sentenza da un processo di primo grado che ha comminato quasi 180 anni per 32 persone, per 32 soggetti. Io vi ringrazio per essere stati con noi, Primo Canale è sempre in prima linea quando riguarda tutta l'informazione. Grazie e buon proseguimento a tutti voi. Arrivederci.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Passa a Palsiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
2: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
1: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
3: Oh, ma sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
4: Vieni da Conad! Perché insieme, Maxi Bonnest Le Classic e Pistacchio. Un esempio, Classic, confezione da 4 pezzi a 2,39€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
6: Perché conviene!
7: Quest'anno i saldi cantano!
8: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Sonfè!

I ponti nascono per unire, per avvicinare le persone, per questo devono essere curati, vezzeggiati, coccolati. Il ponte Morandi dal 1967 univa il nord del mondo al sud passando da Genova, ma per i genovesi è sempre stato un ponte su cui si transitava con ansia perché non c'era la corsia d'emergenza e perché si era lassù a 45 metri d'altezza nel vuoto. Abbiamo scoperto solo dopo il crollo, il 14 agosto 2018, che quel ponte era anche un gioiellino dell'ingegneria mondiale, perché i cavi d'acciaio, erano annegati nel cemento precompresso. Così quando è crollato, portandosi appresso 43 persone, ci siamo sentiti tutti, noi genovesi e non solo, dei sopravvissuti. Come i sopravvissuti che il 7 luglio 2022, poi, da quel giorno in poi, hanno raccontato, qui, nella tensa struttura di Palazzo di Giustizia, la loro odissea. Primo Canale ha seguito tutte le fasi del processo.

0: un intervento di manutenzione straordinaria.
1: No! È un intervento che aumenta la vita utile, così è da ricicliare.
2: Sì.
1: E andare, tra l'altro c'è una sorpresa fondamentale che adesso vi dico, ma è stata già subito negata, ma ve la dico dopo. Tu devi scrivere questo, è un'evoluzione, aumenta la vita utile, aumentare la vita utile, se io ti inventi pure una verniciatura, sti cazzi.
2: Volevo confermare.
1: Ma me l'hai già detto!
2: Ma lo volevo dire a Rup!
1: Perché... Ma Rup, che cazzo me ne frega? Manco nominate Rup per quello che dico io!
3: Sugli stralli tu intervieni, per cui le apri, e resta in maniera tratta inventa questa vernice.
4: L'architetto Michele Donferri Mitelli, il numero 3 di Autostrade per l'Italia, ordinava così al progettista Emanuele De Angelis cosa scrivere nella relazione per il retrofitting del Ponte Morandi, il progetto che avrebbe evitato il crollo del 2018 in cui sono morti 43 innocenti che in quel momento transitavano sul viadotto. La registrazione, effettuata di nascosto il 5 luglio 2017, un anno prima della tragedia, è echeggiata nell'aula del processo Morandi. Era il 16 ottobre 2023, una data importante. È questo uno dei momenti emblematici del maxi processo per il crollo del Ponte Morandi che sta mettendo a nudo l'arroganza di Autostrade per l'Italia, che, come affermano i magistrati, si era venduta l'anima al diavolo, barattando la sicurezza in cambio di denaro. Tanto denaro.
5: Per trovare un'altra udienza cruciale bisogna tornare indietro di alcuni mesi, bisogna tornare al 22 maggio 2023, quando in aula arriva Gianni Mion, un uomo che ha contribuito a far lievitare le ricchezze della famiglia Benetton.
4: È il giorno in cui un uomo di fiducia dei Benetton, il cassiere della Holding Atlantia Gianni Mion, ammette in aula che in una riunione informativa del gruppo del 10 novembre 2010 apprese che l'errore di progettazione del Morandi era noto a tutti. E quando chiese come venisse certificata la sicurezza del ponte, si sentì dire in modo sbrigativo: «Ce l'autocertifichiamo noi». Il tutto alla presenza dei vertici del gruppo, il collegio sindacale, l'amministratore delegato di Aspi Castellucci, il direttore generale Mollo, il rampollo dei Benetton Gilberto.
6: Tante cose non abbiamo fatto da stupidi che cercheresti di non fare, no, adesso è fatto e basta. Queste due società, e questo vale per le ferrovie come per le autostrade, per definizione erano autoreferenziali, perché erano il riferimento per tutto il settore. Quindi la società autostradale qualsiasi cosa, non andava prima all'ANAS, quello che facevano, lo state of the art, era rappresentato da Autostrada. Avrei dovuto fare casino, non l'ho fatto, perché mi sembrava, diciamo, che lo so, non mi è venuta. Forse terremo al posto di lavoro, chi lo sa.
4: Qui ce la certifichiamo noi. Quel ce la certifichiamo noi ha tolto il sonno a Mion, che però allora non alzò la mano per dire no, non disse nulla. E lasciò anche lui che il treno impazzito procedesse verso il baratro, come è accaduto puntualmente 8 anni dopo.
7: Pur essendo responsabile morale di tutta questa tragedia, ha avuto il coraggio e la dignità di venire a dimostrare e a dire quello che conosceva dei fatti davanti al collegio. Va detto che questo non lo rende meno colpevole, però è vero che ci aiuta tanto a comprendere la logica interna all'interno dell'organigramma di Atlantia, perché ricordiamoci che è stato lui a creare la ricchezza di Benetton. Una delle cose che secondo me sono state più fondamentali

0: e che ha riconosciuto che loro hanno avuto anche un ruolo molto più grave in tutta questa vicenda, aver creato un mostro, Giovanni Castellucci. Hanno creato una potenza e non hanno creato nulla per poter contenerlo. Infatti queste sono le conseguenze dell'operato di Castellucci, un operato che mirava a massimizzare i profitti senza comunque prendersi cura della vita delle altre persone.
1: Le dichiarazioni di Mion sono state una crepa nel muro di omertà dell'apparato di Aspi e Spea, con dirigenti a fare quadrato attorno agli imputati eccellenti. Quel giorno si sperava che Mion potesse essere solo il primo di una lunga serie di dirigenti del mondo di Autostrade e di Atlantia a parlare, a vuotare il sacco davanti ai giudici per dire «abbiamo esagerato, saremmo dovuti intervenire, bloccare il ponte e fare sulla Pila 9 gli stessi lavori di messa in sicurezza che avevamo fatto sulla Pila Gemella numero 11 negli anni 90». Lo stesso Morandi, nel 1979, aveva detto che la sua creatura andava controllata in modo costante perché i cavi di acciaio affogati nel calcestruzzo, che ne facevano un ponte nuovo e innovativo, erano anche la sua debolezza, visto che la salsedine del mare aveva già attaccato e fessurato la struttura. E invece in aula nessuno ha seguito l'esempio di Mion. Al processo è emerso che dopo la messa in sicurezza della pila 11, per le altre due pile gemelle solo rinvii, pochi controlli sul campo illimitati, da lontano, con binocoli e macchine fotografiche da parte di Spea, la società di ingegneria che aveva il compito di monitorare, ma invece ubbidiva come un cagnolino ad Aspi, ad Autostrade, a Castellucci, il cui vanto, la carriera e il conto in banca crescevano con i dividendi che garantiva ai soci di Atlantia, ai Benetton. Un mare di soldi, come hanno calcolato i finanzieri che hanno svolto una delle indagini più importanti della storia del paese e come ha riferito in aula in qualità di teste dei PM Ivan Bixio, comandante del primo gruppo Genova che ha svolto l'indagine. Tra il 2010 e il 2018 ai soci di Autostrade Atlantia, controllata dalla famiglia Benetton, sono andati 7 miliardi di dividendi. L'88% dei dividendi incassati da Atlantia in quegli anni proveniva da Autostrade, solo il 12% da altre attività. Se la curva dei dividendi tra il 2010 e il 2018 è sempre salita, quella dei costi delle manutenzioni ha fatto il percorso contrario. Dal 1,5 miliardi speso nel 2010 ai 770 milioni del 2018, praticamente la metà. Mentre negli stessi anni le altre concessionarie del settore autostradale aumentavano i costi di produzione.
2: Bixio, ora comandante a Reggio Emilia, quando arriva in aula viene quasi assediato e circondato dai familiari delle vittime, mai così numerosi in quest'aula, il loro modo di dire grazie agli inquirenti.
3: Lui, i suoi uomini e tutti gli inquirenti ci hanno dato speranza in questi anni, perché il crollo di questo ponte è stato un'evidente carenza e mancanza da parte dello Stato. Il lavoro che stanno portando avanti anche qua in tribunale ci dà un po' di speranza in uno Stato.
1: Un processo, quello del Morandi, maxi nei numeri come quelli istruiti per i mafiosi, 58 imputati, un'infinità di parti civili, centinaia di testi dell'accusa e della difesa, e poi decine di periti e di consulenti, un'infinità di capi d'accusa, omicidio colposo plurimo, omicidio stradale, crollo doloso, omissione di atti d'ufficio, attentato alla sicurezza dei trasporti, falso e omissione dolosa di dispositivi di sicurezza sui luoghi di lavoro. Un processo che per arrivare ai 3 gradi di giudizio rischia di rivelarsi infinito, con reati in prescrizione e primi attori che andranno in pensione, primo fra tutti il PM Massimo Terrile, il regista dell'inchiesta che compirà 70 anni a novembre e che quasi sicuramente, pur a distanza di 6 anni dalla tragedia, non potrà essere in carica il giorno della sentenza. È stato proprio Terrile a dare il via all'indagine, che era partita subito dopo quel tragico 14 agosto del 2018, il giorno del crollo. Alle 11.36, quando Genova era battuta da un forte temporale e il viadotto Polcevere era avvolto dalla foschia, il ponte è crollato, uccidendo 43 persone. 4 giorni dopo la tragedia, sabato 18 agosto, alla Fiera del Mare, Genova e l'Italia intera si sono strette ai familiari delle vittime in occasione dei funerali di Stato, alla presenza delle più alte autorità, con in testa il Presidente della Repubblica Mattarella. Negli occhi di tutti il dolore e la consapevolezza che il disastro era stato causato da chi avrebbe dovuto controllare il Morandi. Famiglia Benetton, come Castellucci, erano stati invitati a stare alla larga dalle esequie.
2: Molto vicino alle famiglie delle vittime è anche l'allora procuratore capo di Genova, Francesco Cozzi, che alla nostra domanda su come spiegherebbe questa tragedia a un bambino era stato molto chiaro.
4: Non ce la faceva più a stare in piedi. Poteva cadere, poteva crollare da un momento all'altro.

0: Bisognava curarlo.
1: Prego?
0: Bisognava curarlo.
1: Bisognava curarlo, ma con una cura, come si dice in gergo, da cavallo. Non con dei, come si dice a Genova, dei tapulli. Ed era purtroppo anche la sembianza e un caso di situazioni che potevano verificarsi in misura diversa, certamente meno grave, anche in altre infrastrutture analoghe. E questo è quello che ha fatto sì poi che da quella indagine sortissero, come per un effetto domino, altre indagini, pur non essendoci mai noi come magistrati arrogati il compito di svolgere una funzione di prevenzione e di sicurezza che non spetta a noi e non deve spettare a noi in nessun modo, ma chiaramente non potendo chiudere gli occhi di fronte a situazioni che evidenziavano momenti di pericolo.
2: Le indagini fanno finire sul banco degli imputati 58 persone, fra cui i vertici di Autostrade per l'Italia e di Spea, la controllata che avrebbe dovuto monitorare Aspi. Ci sono i vertici a Roma, l'ex amministratore delegato Giovanni Castellucci, ma anche i numeri 2 e 3 di Aspi, Paolo Berti e Don Ferri Mitelli. Sotto accusa anche i dirigenti pubblici ANAS e del Ministero delle Infrastrutture.
0: Il 12 dicembre su questa sedia dei testimoni si siede Gianluca Ardini. Gianluca Ardini stava per diventare papà in quei giorni. Lui rimane 4 ore appeso nel camion del furgone con cui faceva le consegne al fianco di Luigi Altadonna, che invece purtroppo non ce l'ha fatta. Il racconto di Ardini mette i brividi.
3: Io me lo ricordo ancora adesso, io stavo guardando il tablet per vedere la prossima consegna, sento Luigi che dice: ma cosa succede? Alzo gli occhi e, come nei film, vedi l'asfalto, le brecce, si inizia a deformare l'asfalto e siamo sprofondati.
2: Il giorno dopo, è il 13 dicembre 2022, parla l'uomo del furgone basco, Luigi Fiorillo, salernitano residente nel Basso Piemonte, che per 4 lunghi anni si è rifiutato di rilasciare interviste anche dietro l'autocompensi. L'unica cosa che mi interessa è la tranquillità della mia famiglia, spiega una volta intercettato dal cronista mentre attende di essere interrogato dai giudici. In aula spiegherà che quella mattina mi è caduto il ponte davanti, andavo a velocità molto moderata perché c'era traffico a tratti, la visibilità era mezza buona, pioveva forte in quel momento, da pochi minuti diciamo. Sono stato superato da una macchina e mi sono anche lamentato. Il rallentamento di questa macchina, una macchina gialla che ha sfruttato la mia distanza di sicurezza per infilarsi. Poi mi sono reso conto che il ponte era andato giù e il crollo si era fermato poco prima del mio mezzo. Quell'auto gialla era di Henry Diaz, il fratello di Emmanuel, l'unico familiare che assiste a tutte le udienze del processo per chiedere giustizia. Altra giornata importante è il 6 febbraio 2023. In aula emerge che l'unico che negli anni 90 aveva provato a sollecitare la ristrutturazione della Pila 9 era stato un giovane ingegnere allievo di Morandi, ma era stato quasi irriso da 2 degli imputati eccellenti di Autostrade per l'Italia, Don Ferri e Camomilla, che avevano garantito la Pila 9 non è a rischio, lo dicono le prove riflettometriche. Già quelle prove che per tutti erano inaffidabili. Quel giovane ingegnere, che aveva previsto una delle più grandi tragedie moderne d'Italia, confermerà tutto con uno scambio di mail a un altro ingegnere, Paolo Rugarli, il consulente tecnico delle famiglie Bellasio e delle sorelle Possetti, parti civili, i veri danneggiati della tragedia, perché non hanno perso una casa o un lavoro, ma i familiari, i nipoti, i figli. Quando Rugarli racconta questa storia, in aula fa drizzare le antenne a tutti, pure ai PM. I giudici poi hanno accolto la richiesta di portare in aula quel giovane ingegnere che aveva osato sfidare i baroni e che ora, a quasi 30 anni di distanza, dovrà raccontare di quella profezia. Quell'ingegnere, ormai non più giovane, Emanuele Codacci Pisanelli, romano, che nel frattempo ha costruito ponti sul Nilo, in Congo, in Niger e sullo Zambesi e ha lavorato in Asia e America Latina, è stato ascoltato in aula, nel silenzio più assoluto, lunedì 27 febbraio.
0: Codacci Pisanelli in aula racconta tutto e poi all'uscita accetta di parlare anche con i giornalisti.
4: Mi hanno più chiesto nulla, cioè hanno detto che il lavoro che io avevo fatto come contest andava bene così. Io ho lavorato moltissimo all'estero, in Italia, ho fatto tantissime cose, veramente il lavoro non mi è mai mancato, ma non ho mai più lavorato direttamente.
0: Dopo quell'episodio?
4: Esattamente, dopo il 92, dopo l'ultimo incarico e dopo l'episodio del 93 e diciamo dei problemi che ho avuto con l'architetto Don Ferri, non ho mai più lavorato con Autostrada.
2: Il 21 marzo 2023 in aula c'è un altro teste cruciale dell'accusa, è Placido Migliorino, il super

0: L'ispettore del MIT, che dopo il crollo viene inviato dal ministero a controllare le autostrade della Liguria, la faccia pulita dello Stato, uno spauracchio per gli indagati che nelle intercettazioni lo definiscono il mastino. Non è un caso se il suo omologo, che lavorava a Genova, è fra gli indagati.
1: Placido Migliorino era uno degli ispettori del ministero che si occupava di un'altra zona del paese prima del crollo del ponte, a cui poi è stata affidata, diciamo così, gli interventi successivamente al crollo per una ricognizione di quello che erano le modalità di gestione delle manutenzioni con l'emersione di tutte quelle carenze. Solo all'istruttoria alla base del processo del ponte, ma anche al cosiddetto ponte bis, processo che invece riguarda proprio le carenze manutentive sulle altre strutture gestite da autostrade, da Spea.
2: Per quanto riguarda le autostrade liguri, e in particolare le autostrade liguri, mi sono interessato di queste autostrade dal 2000, subito dopo il crollo del ponte Morandi, quindi settembre 2018 fino al 2021, agosto 2021. Lo stato dell'infrastruttura è un'infrastruttura che aveva bisogno, almeno parlo ovviamente dell'epoca in cui ho fatto i miei sopralluoghi, degli interventi di ripristino, di manutenzione, in qualche caso addirittura di interventi di mitigazione del rischio, che richiedevano un programma anche pluriennale per poter sistemare un po' le criticità che io avevo all'epoca rilevato.
0: Le cause del crollo sono il cuore delle prime indagini che confluiranno nell'incidente probatorio, il prologo al processo. Per la procura la colpa è della mancata manutenzione della pila 9 che ha provocato il collasso della struttura. La riprova dalla vivisezione delle macerie, dal reperto numero 132 dove è iniziato il distacco. Il focus del GIP Angela Nutini è sul progetto di retrofitting che avrebbe dovuto metterlo in sicurezza, lavori però mai avviati, lavori che sarebbero dovuti partire 2 mesi dopo la strage. I pubblici ministeri, all'inizio del processo, depositano una memoria ribadendo con documenti e altri elementi quanto riferito in sede di udienza preliminare. Autostrade Spea erano a conoscenza dello stato di degrado e ammaloramento delle strutture del ponte Morandi almeno dagli anni 90. In quel periodo sono stati eseguiti infatti i primi interventi sulla pila 11 del viadotto. Da allora però non è stato più eseguito alcun intervento per evitare il crollo.
3: Anche l'innocente, se venisse condannato, diventerebbe a sua volta una vittima. Credo che tutti desiderino poter avere un accertamento della verità e quindi una giustizia non senza verità ma con verità. Questo era il senso della metafora che mi sono permesso di fare, e quindi nel rispetto effettivo delle regole del processo e perciò anche del contraddittorio delle parti, nel rispetto effettivo di quelli che sono effettivamente i fatti e non il ritorno a una forma di vendetta, essendo che la storia del processo penale è quella invece di un allontanamento rispetto alla vendetta.
4: Ma perché è crollato il ponte per voi?
3: Per un vizio costruttivo occulto mantenuto come tale.
4: Non si poteva accorgere?
3: Questo è il tema del processo, l'ho appena detto, mantenuto anche in realtà come tale.
0: Troppo semplice e facile come difesa. Le dichiarazioni di Accinni e la linea difensiva sono smentite dalle indagini e ancora prima dalle interrogazioni del senatore Maurizio Rossi, fondatore ed editore di Primo Canale, eletto nel 2013 in Parlamento. Lui aveva segnalato più volte i problemi di sicurezza del sistema autostradale ligure di Ponte Morandi, con interrogazioni nel 2015 e 2016 all'allora ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Del Rio. Interrogazioni però rimaste senza risposte.
5: I primi documenti, cioè le prime inchieste, i primi articoli sono del 2006, quindi cioè che mi fosse noto che Morandi fosse un problema è dovuto sicuramente alla mia attività editoriale e ai bravi giornalisti che ci sono stati a Primo Canale, anche a problemi specifici come quello del crollo di un giunto che c'è stato nel 2016, e infatti subito dopo ci sono poi le interrogazioni. Io ero l'unico membro della Commissione Trasporti Ligure e quindi penso che avrei meritato sicuramente, diciamo, una maggior attenzione dal Ministero o dal Ministro.
0: Il 27 giugno 2023 l'ex Ministro Del Rio è in aula e si giustificherà dicendo

0: Di avere apprese delle interrogazioni del senatore Rossi solo dopo il crollo del Morandi, perché al Ministero arrivano centinaia di interrogazioni e non a tutte viene chiesto di rispondere.
1: Nessuna delle due parlava di pericoli relativi al ponte, non erano allarmi, erano sollecitazioni a risolvere i problemi strutturali della circolazione a Genova.
0: Come a dire che l'ufficio del ministro e il ministro stesso non si accorsero dell'importanza di due interrogazioni che chiedevano attenzione sulla solidità dell'opera più importante dal punto di vista strategico e architettonico della rete autostradale italiana, per questo definita dai magistrati titolare dell'indagine la Gioconda di autostrade. Rossi, 3 anni prima del crollo, aveva chiesto al ministro Delrio, in dettaglio, l'attuale situazione dei lavori di messa in sicurezza del ponte Morandi. Un altro ex ministro in aula, invece, trova il tempo di chiedere scusa ai familiari delle vittime. È Antonio Di Pietro, il PM di Mani Pulite, un vecchio leone, che in tribunale è molto gentile con guardiani e carabinieri, meno con i cronisti, che evita con la scusa di dover correre a prendere il treno per tornare a casa. L'autunno 2023 inizia con qualche imputato che accetta di farsi interrogare. Il progettista De Angelis viene torchiato per giorni e giorni e quando finisce scoppia in un pianto liberatorio. Gli altri imputati capiscono che è meglio evitare di finire sotto il tritacarne. Qualcuno accetta di rilasciare dichiarazioni, ma senza contraddittorio.
2: Abbiamo dato un segnale molto forte al tribunale, provvedendo a rinunciare in maniera significativa a un numero di testi a difesa, nella convinzione che l'istruttoria dibattimentale sia già in una buona fase, quindi con un segnale assolutamente distensivo e nell'interesse della giustizia.
0: Alla fine i testi di Castellucci e gli altri si ridurranno a poche decine, tanto che le udienze a loro dedicate spesso saltano o sono difficili da riempire. Ma non è una perdita di tempo, perché ormai la strada del processo più importante e complesso dell'era moderna è tracciata. Poi ci sarà la finestra tecnica, il cuore del processo. In aula i consulenti, oltre 50 esperti, per buona parte ingegneri, per appurare le cause del crollo, le responsabilità. Da una parte i consulenti dei PM, dall'altra quelli degli imputati. I primi affermano che il viadotto è crollato per la mancata manutenzione di chi non poteva non sapere che i cavi della pila 9 potevano essere corrosi. La teoria dei consulenti degli imputati, anticipata da Primo Canale, invece punta su un vizio occulto e occultato durante la costruzione dell'ultima pila 9 e punta l'indice contro lo Stato, perché quando venne affidata la concessione ad Aspi, nessuno svelò del difetto nascosto nella pila che ha provocato il crollo. Il difetto sarebbe emerso solo dopo la tragedia, durante il secondo incidente probatorio, dall'analisi del reperto del ponte numero 132, ritenuto il punto del crollo anche dagli inquirenti. L'errore di costruzione sarebbe avvenuto negli anni 65-66, durante l'iniezione della malta che avrebbe dovuto bloccare i cavi nella rastrelliera alla sommità dello strallo della pila 9. Per questo errore, a detta dei consulenti degli indagati, quando furono installati i cavi definitivi dentro il calcestruzzo, al posto di quelli provvisori situati all'esterno, la rastrelliera si accartocciò e l'impalcato cedette di quasi mezzo metro. Ovviamente tutti nel grande cantiere si sarebbero accorti di questo, ma nessuno l'avrebbe mai fatto trapelare all'esterno. Per questo, diranno i consulenti delle difese, non sarebbe mai stato trovato il giornale dei lavori e per questo non è mai stato effettuato il collaudo statico del ponte e neppure le prove di carico della pila 9. L'errore venne riparato con cavi d'acciaio di rinforzo lungo l'impalcato, nella pancia della strada.
3: Cavi poi rinvenuti e di cui fu riferito negli anni 90, riferiscono fonti bene informate, all'ingegner Morandi quando venne rifatta la pila 11.
0: Ed è per questo che il progettista, sosterranno i consulenti delle difese degli imputati, già negli anni 80 avrebbe lanciato l'allarme affinché il suo ponte venisse monitorato con particolare attenzione. Un'avvertenza che dopo pochi anni non avrebbe avuto senso, visto che un viadotto dovrebbe avere una speranza di vita di 300 anni. Di quel difetto di costruzione non sarebbe stata lasciata alcuna traccia dalla ditta costruttrice, perché sennò avrebbe dovuto rifare la pila 9. Questo avrebbe rischiato di fare slittare la data di inaugurazione, che avvenne in pompa magna nel 1967, con tanto di sfilata del presidente della Repubblica Saragat a percorrere per primo il viadotto Polcevera. Una passerella su un ponte, l'orgoglio dell'ingegneria italiana, avveniristico ma con il destino forse già segnato. Ma anche di fronte alle tesi del vizio occulto, gli inquirenti, i magistrati, sosterranno le colpe di Autostrade per l'Italia e degli altri imputati. Se compri un'auto usata senza accertare se è immatricolata e ha superato i collaudi, in caso di incidente per un difetto meccanico.

0: la colpa è solo tua.
1: Impossibile prevedere quando ci potrà essere il verdetto, la sentenza. Di certo, dopo la parte tecnica, ci saranno poi la parte delle requisitorie dei PM, dell'accusa e le arringhe dei difensori, che si spera possano esserci entro i primi mesi del prossimo anno. Poi, si spera, entro luglio 2025, potrebbe esserci la sentenza da parte dei giudici.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 26 agosto, burrata pugliese, sapori e dintorni Conad, 250 grammi, a 2,79€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
1: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
3: Perché conviene!

0: Il suo telefono suonava ma non rispondeva. Allora ho chiamato Nadia, lei mi fa: guarda, sto già provando da 10 minuti, non risponde nessuno, abbiamo provato tutti.
1: E noi siamo arrivati forse un quarto d'ora dopo che il ponte era crollato, siamo arrivati immediatamente. E purtroppo io non ricordo nulla. Ricordo sassi, ricordo le urla, le sirene che gridava: passate le scale, staccate la luce, staccate il gas. Tante persone, poi però io ricordo di essermi seduta lì e di aspettare.
0: Quando sono arrivata dai miei, ho guardato il telefono, ho visto sul nostro gruppo di sorelle un messaggio di Nadia che diceva: è caduto un ponte, dove siete? E io ho detto: boh, prima cosa che ho fatto, ho chiamato Claudia. E il suo telefono suonava ma non rispondeva.
2: Un giorno terribile, terrificante, un giorno che rimarrà nella storia perché è una tragedia che si poteva evitare, noi lo diciamo sempre, dove 43 persone innocenti hanno perso la vita in una maniera terrificante.
3: Non stiamo parlando semplicemente di una macchina che è volata giù da un viadotto, stiamo parlando di un momento infernale. Qui si entra nell'intensità di un momento, qui si entra nella forza del cervello per reagire davanti a certe situazioni, anche se il cervello in certe situazioni si spegne, se è allenato per convivere e per agire davanti a una situazione, la forma di reagire cambia. Mio fratello era preparato a questi sbalzi di pressione, visto che studiava aeronautica, visto che ha preso un brevetto da pilota. Anche se è durato veramente niente, quel momento è stato così intenso da rendere quell'istante, un inferno in terra.
1: Mirko era l'amico di tutti. Mirko era colui che parlava coi sassi, parlava con chiunque, lui era disponibile con tutti. Era un brontolone, ma che immediatamente dopo aver sbottato aveva il sorriso sulle labbra.
0: Claudia e la sua famiglia stavano andando al mare a Riva Trigoso, erano appena tornati dal viaggio di nozze, erano felici.
4: Luigi è la tessera mancante del puzzle della nostra vita. I suoi bracci unici toglievano il respiro.
5: Luigi era un ragazzo allegro, aveva un obiettivo, quello di crearsi una famiglia. Per lui il suo obiettivo primario era quello di avere dei bambini, che amava i bambini.

quando Henry è mancato, devo dire che era nella fase migliore della sua vita, perché nonostante tutti i sacrifici, tutte le situazioni difficili, finalmente sentiva che aveva il mondo nelle sue mani, che poteva puntare a salire ancora di più, che poteva finalmente avere delle garanzie migliori, sia per lui, sia per me, per nostra madre. Essendo il fratello maggiore, mi spingeva sempre a diventare migliore. Lui voleva, credeva sul serio

0: la natura, gli animali, la montagna ed era il luogo dove poi portava sempre suo figlio. Andrea era un papà premurosissimo.
1: Lì ho proprio capito che non serve tanto per essere felice, proprio poche cose, giusto guardare la luna, anche semplicemente in silenzio, perché lui era un ragazzo che a volte stava molto in silenzio, ma nei silenzi c'era tutto. C'era il suo amore, c'era tutto.

0: non era ancora arrivata gente e siamo stati i primi a essere arrivati lì. E c'era questa cosa enorme.
1: E io non ho avuto il coraggio di chiamare il papà dei miei nipoti, Marcello. Non ho avuto il coraggio perché ho detto magari se poi li sentiamo lo agitiamo inutilmente. Lui era in vacanza in Sardegna e io non ce l'ho fatta. Poi nessuno ci rispondeva, allora l'ho chiamato verso le 4 e lui mi ha risposto tutto allegro, mi ha detto Egle, ciao Egle. E io non sapevo come dirgli, ho detto senti Marcello, lui mi fa dimmi, dimmi cosa c'è? Io ho detto ascolta Marcello, non so niente, però Claudia e Andrea sono andati al mare e non li sentiamo da stamattina. E ho sentito solo un urlo pazzesco suo, si è messo a urlare e gli ho detto Marcello calmati che magari sono in galleria, magari ci sentono.
2: Ero ancora all'aeroporto di Bogotà, El Dorado, quando mi sono messo a guardare Facebook e ho visto l'immagine di un ponte crollato. Da subito ho capito quale ponte fosse. Subito ho scritto a mio fratello, perché è stata la prima persona alla quale ho pensato. Non mi ha risposto. L'ho chiamato così tante volte che mi sono addirittura arrabbiato, ma subito mi sono sentito male. In realtà io ero ritornato in Colombia con una sensazione molto strana, mi sentivo veramente male. Vedendo che non mi rispondeva, ho chiamato mia madre. Lei comunque ha cercato di calmarmi, ha cercato di darmi la possibilità di respirare dicendomi che non mi dovevo preoccupare, che lui sicuramente sarebbe stato bloccato in mezzo al traffico, ma non mi ha convinto, cioè anche se l'ho sentita tranquilla, devo dire che quella sensazione diventava sempre più disgustosa, prendeva sempre più il sopravvento, facendomi stare sempre peggio.
3: Con quello che era la mia sensazione, che poi purtroppo alle 19:30 ho avuto la telefonata in viva voce in macchina che mi comunicavano che era stato ritrovato il corpo di mio figlio.

0: Cinque interminabili giorni, cinque interminabili notti, prima in una tenda, poi in un'ambulanza, poi in un camper, donati generosamente dalla Croce Rossa.
1: Era molto sincero, leale, schietto, sia nelle cose brutali che nelle cose più belle. Ti potevi fidare di lui. Sempre, mi ha sempre aiutata, non solo per nostro figlio, ma anche per me. Era un amico su cui sapevo di poter contare sempre, e questo sono doti che non tutti hanno.

0: Purtroppo ricordo tutto di quel giorno. E ancora adesso ci sono delle notti che non riesco a dormire. Tante notti. Perché noi su quel ponte non sono morti solo i nostri cari, siamo morti anche noi. Una parte di noi è lì. Io lo dico sempre, una parte di me è rimasta lì con lui e non tornerà mai più. E questo vale per tutti gli altri, perché nel tempo abbiamo avuto modo di conoscerci e di apprezzarci e di volerci bene. E so che anche lì sono rimaste parte di 43 famiglie.
1: Io mi ricordo una volta che mio papà mi ha vista piangere e mi ha detto: non devi piangere, smettila di piangere. E mi ha detto: non devi piangere più. E quindi io davanti a lui non ho più pianto. Da quel giorno non ho più pianto. E non so, ho la sensazione che vedendo noi più tranquille anche loro possano trovare un po' di pace.
2: Ha portato via 43 persone, ingiustamente. Purtroppo Luigi è stato sfortunato in quel momento. Erano in due, il suo compagno si è salvato e ne sono felice di questo, non per questo, però mi manca Luigi, mi manca tantissimo, manca tutti noi.
3: La morte è molto misteriosa, devo dire che apre campo a tante domande. E nel caso di mio fratello comunque ci sono state tante situazioni particolari che rendono il tutto molto più strano, molto più difficile da assimilare. Quando entriamo in dei particolari così strani, specifici come i sogni, lì il tutto cambia. Infatti Henry sognava che sarebbe morto entrando in una galleria, uscendo. Infatti è morto così, è entrato nella galleria, è uscito ed è morto. E in quelle ultime settimane aveva fatto spesso questi sogni. Tant'è che mia madre gli diceva: Henry, confessati che non si sa mai. E mi ha raccontato il suo migliore amico che Henry le aveva confidato che aveva già molta paura di fare certe gallerie. Si sentiva proprio strano in quegli ultimi giorni, in quelle ultime settimane.
4: Il nuovo ponte fa tanta rabbia. Rabbia perché doveva essere costruito senza togliere la vita a 43 innocenti. Tanta rabbia perché tanti fanno fatica a ricordare quello che è successo e non riesco a guardarlo. Ho giurato su di lui che mai ci salirò e mai ci salirò.
5: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
6: Donare sangue
7: significa fare qualcosa di grande.
6: Insieme.
5: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.
8: Andata da Conad! Oh, devi andare da Conad, Nan! Fidati, da Conad! Vai da Conad!
9: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 20 agosto, avocado Hass, sapori e idee Conad, confezione da 220 grammi a 1,37 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo!
10: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
11: Perché conviene!

Piove, tanto, una pioggia incessante. Il cielo grigio è basso, carico di acqua. Sembra quello di novembre. In corso un'allerta arancione per temporali, ma solo nel Savonese c'è stato qualche allagamento. A Genova la tensione in questa vigilia sonnecchiosa di Ferragosto è per il Consiglio Comunale sulla discarica di Scarpino. Poche, pochissime le persone in giro. Per chi aspettava questi giorni di vacanza,

0: nostra giornata non poteva essere peggiore.
1: Oddio! Oddio! Oddio! Oddio santo! Porca puttana!
2: Dio santo!
0: Buongiorno, benvenuti a questa edizione speciale del telegiornale di Primo Canale per una notizia di cronaca. È crollato parte del ponte Morandi, stiamo parlando del ponte sull'autostrada A10, è crollato appunto il ponte Morandi sul Polcevera. A breve dovremo riuscire a vedere due fotografie che ci hanno proprio inviato alcuni nostri telespettatori. In questo momento, come immaginerete, i numeri del 118 della Polizia Stradale e dei Vigili del Fuoco sono intasati proprio per cercare di capire quello che è successo. E allora ci colleghiamo in diretta con Luca Russo. Buongiorno Luca.
3: Buongiorno a tutti i telespettatori. È davvero una storia incredibile, un incredibile dramma che si è consumato sull'autostrada A10. Davvero, chi è passato poco prima non ha notato nulla, ma è successo tutto all'improvviso. C'è stato un cedimento improvviso dei tronchi centrali del viadotto Polcevera, che è letteralmente crollato. Al momento non abbiamo altre informazioni. La notizia che vi possiamo dare è che su quel tratto, in quel momento, cadeva una intensa pioggia e che nel momento in cui è crollato non c'è stato un cedimento parziale, c'è stato un cedimento totale sia da una parte che dall'altra. Al momento, ripetiamo, non abbiamo altri particolari, stiamo cercando di raccoglierli, perché purtroppo lì è anche una zona che soprattutto nei fine settimana è frequentata, perché è una zona altamente commerciale. Non c'è dato di sapere se una parte ha colpito o meno i palazzi che si trovano nella zona, e questo è molto probabile, ma non lo possiamo ancora confermare, anche perché i centralini delle autostrade e del 118 sono tutti intasati in questo momento. Ma possiamo confermare assolutamente questa notizia drammatica. Sembra veramente che sia esplosa una bomba che ha staccato letteralmente in due il viadotto Polcevera, quello che molti denominano viadotto di Brooklyn, come diciamo così lo conoscono tutti quelli che ruotano attorno a Genova.
4: Io mi chiamo Erika e abito in via Pillac e vedo il ponte praticamente dalla finestra della cucina. Cosa è successo? Praticamente a un certo punto abbiamo sentito un tuono e la luce ha iniziato ad andare via, è iniziato a tremare tutto praticamente, infatti pensavamo fosse un terremoto, e poi a un certo punto si è sentita tipo una cascata di detriti. Quando mi affaccio mancava metà del ponte.
0: Voi che abitate in zona, voi che avete le finestre che si affacciano proprio sul ponte Morandi, siete i nostri reporter in questo momento. Questo è un video appena arrivato, guardate il camion che è fermo pochissimi metri prima del crollo del ponte. Lo abbiamo visto all'inizio di questo filmato, tra poco lo rivedremo. Sono proprio i tronchi centrali, eccolo lì, questo camion della Basco, quello che ci raccontava Erika, proprio che vedeva dalla sua finestra, è fermo a pochissimi metri dal crollo del ponte.
5: Io la chiamo perché, prima di tutto, vabbè, non bisognerebbe fare polemiche in questo momento, che i morti purtroppo, però io sono il figlio di chi ha diretto i lavori su quel ponte.
0: Sì.
5: E l'avevano detto che questo ponte non poteva durare più di 50-60 anni.
0: Questo lo avevano detto nel momento della costruzione?
5: Certo, certo.
0: Allora in linea adesso Gilberto Volpara, buongiorno Gilberto.
6: Buongiorno, se si può dire così, Tiziana, che ai telespettatori scene davvero spazianti da dove vi parliamo, sia dall'agreto del Polcevera. Davanti a noi quello che resta del cavalcavia, il grande lavoro di polizia, vigili del fuoco, Croce Rossa e volontari di pubbliche assistenze. Anni di cronaca sul campo sono purtroppo uniche e saranno indelebili. È ancora difficile fare una stima dei danni, anzi purtroppo dei morti, perché a questo punto di vite umane perse bisogna parlare. Davanti a noi gli occhi lucidi di un poliziotto che qualche minuto fa è estratto dalle lamiere un bambino di 9 anni.
7: Che sono di una tristezza infinita per quelli che non ci saranno più.

0: E a mia nipote ci è passata ieri sera e chissà chi c'è sotto. Bisogna aiutarsi l'uno con l'altro. Quel ponte lì era un tumore. Da quando è nato che è un tumore quel ponte lì? E mi dispiace. Arrivederci e vi saluto. E ai parenti delle vittime, cosa dire? Abbracciarli forte e basta.
1: All'interno dell'isola ecologica di Amio, guardate quello che resta del ponte Morandi, una vera e propria tragedia. Guardate là in mezzo al cemento e all'asfalto, addirittura un'auto su cui stanno cercando di avvicinarsi anche i vigili del fuoco, e da questa prospettiva si riesce a scorgere quello che resta del ponte Morandi nel lato più verso San Pier d'Arena. Davvero una tragedia con questo mezzo dell'Amio che stava operando ancora con il carico rialzato, prima di vedere davanti agli occhi dell'autista la scena che vi stiamo documentando, una scena davvero senza precedenti. E da quest'altra parte il pilone che si è accartocciato su se stesso, ricco di cemento armato, con un'altra auto, questa volta non volata giù dal viadotto ma che operava qui all'interno dello stabilimento. Un qualcosa davvero di fuori da ogni logica. Immagini che dal basso fanno ancora colpiscono ancora di più se possibile, mentre continua sul campo il lavoro incessante da parte dei volontari che stanno cercando di arrivare alle vittime.
2: Vediamo queste che sono immagini in diretta dal luogo della tragedia che ci stanno arrivando proprio in questo momento. Ecco le immagini in diretta dal Polcevera, quello che abbiamo imparato a conoscere in quest'ultima ora come il camion sospeso sul ponte Morandi a pochi metri dal punto del crollo. Lo vedete, la telecamera che adesso ci fa vedere proprio le due carreggiate, le due corsie del ponte Morandi crollate. Lo vedete, sembra quasi un taglio chirurgico netto di questa parte di ponte Morandi che si è accartocciato, che si è collassato dentro il Polcevera. Queste sono immagini in diretta in questo momento che vi arrivano proprio dal luogo della tragedia e del disastro. Lo vedete proprio nel greto del Polcevera, il brulichio dei soccorritori in questo momento che stanno proprio cercando di capire se ci sono delle persone ancora intrappolate nelle auto che sono crollate nel momento del cedimento strutturale, quello che a noi sembra un cedimento strutturale, non saprei in questo momento come altro definirlo. Stiamo vedendo proprio i soccorritori in questo momento trasportare una persona. Intanto arriva una buona notizia in questa tragedia: due persone sono state estratte vive dalle macerie. Questo è quanto riferiscono i vigili del fuoco, mentre vediamo in diretta questo soccorso, il soccorso di una persona che è stata estratta viva dalle macerie, che sta per essere caricata a bordo dell'elisoccorso, dell'elicottero dei vigili del fuoco, per essere trasportata al Policlinico San Martino di Genova. Vi ripeto, per quello che sono le informazioni adesso che sono arrivate, ci sono due persone estratte vive dalle macerie e questo è il soccorso in diretta con questa persona che è stata caricata sull'elicottero dei vigili del fuoco per essere trasportata al Policlinico San Martino.
0: Quella cabina bianca, in quella cabina bianca c'era il camionista che si è salvato. Mi ha raccontato poco fa un agente.
3: Il camionista che si è salvato. Mi ha raccontato poco fa un agente che è intervenuto per primo. Il reparto mobile di Bolzaneto è arrivato proprio in linea d'aria entro pochi minuti dal momento dell'impatto. E sono stati loro, quelli del reparto mobile, ancora prima dei vigili del fuoco, a scendere nel fiume, nel greto, in quello che resta appunto del greto del Polcevera. Ebbene, quella motrice del TIR conteneva all'interno appunto il camionista, e il camionista si è salvato, è uscito tratto in salvo poi dagli agenti della polizia e poi anche dai mezzi di soccorso, e portato all'ospedale. È ancora vivo e può raccontare questa tragedia. Diversa sorte invece è toccato alla Panda che vediamo schiacciata da una parte del viadotto e a quell'Audi bianca che si trova dalla parte opposta del corso d'acqua verso le gru dei vigili del fuoco.
4: E così, Rossi, buonasera intanto.
5: Buonasera a tutti, sto rientrando a Genova per stare vicino alla mia

0: mia città. Io ho fatto 5 anni in Senato e ho cercato di dire quello che sono i problemi dell'isolamento della Liguria, quello che sono i problemi principali, e però il problema del Ponte Morandi io l'ho tirato fuori la prima volta nel 2013, appena diventato senatore, e sostenni che il Ponte Morandi era un ponte a forte rischio per il traffico pesante e quali garanzie potevano essere date perché potesse continuare ad essere utilizzato come veniva utilizzato.
1: Cardinal Bagnasco, buonasera intanto.
0: Buonasera, buonasera a lei, grazie.
1: Una giornata terribile, ancora una volta, una Genova ferita, le ha dichiarato.
0: Certamente, il ponte su Polcevera si è squarciato e ha squarciato il cuore di Genova per il dolore, la sofferenza e per lo smarrimento che sia accaduto un fatto di questo genere. Però penso che, sono sicuro che, ecco, Genova continui a dare il meglio di sé, soprattutto in queste occasioni tragiche, purtroppo.
2: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
3: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
4: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Eravamo troppo felici.
1: Mia sorella Claudia si era sposata con Andrea il 23 luglio. Dopo un po' di anni di vita insieme, Claudia aveva già un precedente matrimonio con Marcello, da cui sono nati i miei due nipoti, che erano con loro quel giorno. Claudia era una persona dolcissima, era molto generosa, era tutto per noi. Io ancora ogni tanto, cioè, non mi rendo conto che lei non ci sia più. Quando vedo magari una persona dietro di schiena bionda, coi capelli un po' mossi, corro per... mi è già successo più di una volta per vedere se è lei. E l'altro giorno mi è capitato proprio mentre uscivo dal lavoro, ho visto una persona che gli somigliava in modo pazzesco. E insomma, ovviamente razionalmente sappiamo che non può essere lei, però ci manca veramente tanto. E mio nipote Manuele era un ragazzino troppo forte, era un appassionato di meccanica, lui smontava, rimontava le moto. Era in un'età molto particolare, quindi ovviamente faceva un po' arrabbiare la mamma, nell'età dell'adolescenza. Però aveva un viso che esprimeva una dolcezza molto grande. Lui, insomma, faceva il burbero, no? Lui, poi in buona sostanza adorava gli animali, adorava sua sorella, guai a qualcuno che avesse potuto dire qualcosa a sua sorella, e adorava sua mamma. Sua mamma era nel suo cuore e anche il papà, voleva bene, benissimo anche a suo papà. E invece Camilla, la mia nipotina, lei era un peperino, cioè lei era

era, diciamo, per me era bellissima, però io sono la zia, quindi, come si dice, erano due gioie, sì, ragazzi, e a me sarebbe piaciuto vederli crescere. Io tante volte, anche per loro, quando vedo un ragazzino in moto, cerco di vedere sotto il casco, perché immagino ci possa essere lui, e quando vedo una ragazzina con i capelli lunghi, biondi, perché lei poi ultimamente usava gli occhiali che le stavano benissimo, quando vedo così dei ragazzini così, penso sempre che potevano essere loro. Camilla me la immaginavo grande, io me la sono sempre immaginata come una dottoressa, e Emanuele invece aveva anche la testa, secondo me, per poter fare qualcosa di più rispetto a quello che faceva in quel momento a scuola. Nella tragedia assurda che è successa, se fosse successo qualcosa solo a loro due, io credo che per lei la vita sarebbe comunque finita. Claudia non sarebbe mai sopravvissuta alla morte dei propri figli. Per lei erano tutto. Andrea, mio cognato, era anche lui una persona speciale, e con Claudia veramente gliel'abbiamo detto tante volte. Hanno trovato la loro metà. Ognuno dei due ha trovato la loro metà, e loro gli volevano molto bene, molto molto, e però lui era anche, diciamo, spiaciuto, no? Perché non voleva soppiantare la figura del papà, ed è stato sempre molto rispettoso con Marcello. E gli ha, diciamo così, ha cercato sempre di avere il suo ruolo di amico verso i ragazzi, ma secondo lui il papà era uno solo e lo ha sempre rispettato molto, e Marcello lo ha sempre molto apprezzato. Loro si erano sposati il 23 luglio, una magia è stato quel matrimonio, perché c'era un'atmosfera che era qualcosa di particolare. Emanuele ha accompagnato sua mamma all'altare, sono arrivati, io non avevo mai visto mio nipote così orgoglioso. E poi il loro viaggio con migliaia di foto, perché Andrea era un appassionato di foto. E io devo dire che guardare le loro foto mi fa stare bene, non mi angoscia, perché li sento vicini. Poi ognuno di noi, altre persone non ce la fanno a guardare le foto. Io, vedendo le foto, li sento vicino a me, e quindi mi fa piacere, perché insomma loro sono una parte di me, ed è una parte di me che non c'è più e che io voglio cercare in tutti i modi di tenere più vicino a me possibile, e posso farlo solo con le foto. Non ho altri mezzi. Il 14 agosto penso che sia stato, spero di non averne di peggiori, ma al momento è stato il giorno più brutto della mia vita, perché è crollato un po' quello che era la nostra felicità di una famiglia semplice. Come diceva mia sorella Nadia, eravamo troppo felici, e quando sono arrivata dai miei ho guardato il telefono, ho visto sul nostro gruppo di sorelle un messaggio di Nadia che diceva: è caduto un ponte, dove siete? E io ho detto, prima cosa che ho fatto, ho chiamato Claudia, e il suo telefono suonava ma non rispondeva. Allora ho chiamato Nadia, lei mi fa: guarda, sto già provando da 10 minuti, non risponde nessuno, abbiamo provato tutti. Il telefono di Claudia e di Andrea suonava a vuoto, il telefono di Emanuele e Camilla era staccato. E questo mi ha fatto molto riflettere, perché ho detto: due ragazzini di quell'età

Col telefono staccato, tutti e due, non è possibile. Ho cercato di reagire nel senso che ho detto no, no, ma non saranno in spiaggia, non riusciranno a rispondere. Ho cercato di darmi tutte spiegazioni stupide per fare in modo che quello che potevo pensare non fosse vero. Sono rientrata al lavoro, sono corsa in ufficio da un mio collega e gli ho detto: mia sorella non mi risponderà sul ponte. Mi sono messa a piangere. E lui mi è corso incontro e mi ha detto: ma no, Egle, stai tranquilla, non, magari non sentono, magari sono fermi in galleria perché è successo questo e il traffico si sarà bloccato. Io ho detto: no, no, erano là, gli ho detto. E sono stata un'ora in ufficio, poi non ce l'ho più fatta. Continuavo a telefonare. Sono tornata dai miei e abbiamo acceso il televisore, eravamo tutti e tre davanti al televisore cercando di vedere qualche immagine, telefonando agli ospedali, alla prefettura, dovunque ci fosse possibilità di chiamare, e nessuno ci sapeva dire niente. Poi abbiamo sentito la sorella di Andrea che era già agitatissima e io non ho avuto il coraggio di chiamare il papà dei miei nipoti, Marcello. Non ho avuto il coraggio perché ho detto: magari se poi li sentiamo lo agitiamo inutilmente. Lui era in vacanza in Sardegna e io non ce l'ho fatta. Poi nessuno ci rispondeva, allora l'ho chiamato verso le 4 e lui mi ha risposto tutto allegro, mi ha detto: Egle, ciao Egle. E io non sapevo come dirgli, gli ho detto: senti Marcello. Lui mi fa: dimmi cosa c'è. Gli ho detto: ascolta Marcello, non so niente, però Claudia e Andrea sono andati al mare e non li sentiamo da stamattina. E ho sentito solo un urlo pazzesco suo, si è messo a urlare e gli ho detto: Marcello, calmati che magari sono in galleria, magari ci sentono, non ci sentono. E lui mi ha detto, continuavo a urlare, non riuscivo più a parlargli, e poi mi ha detto: vado subito a prendere un aereo. E io ho detto: noi andiamo a Genova, ci vediamo lì. E quindi chiaramente lui ha dovuto spostarsi. Poi noi abbiamo continuato a chiamare, avevamo un amico nostro che purtroppo ha saputo subito che loro erano una delle macchine coinvolte, perché lui è andato proprio lì dove stavano facendo i soccorsi, ha chiesto a un vigile e questo vigile del fuoco gli ha detto: sì, c'è una Golf con 4 persone e c'è anche un cane. E quando lui ha saputo che c'era anche un cane è stato sicuro che fossero loro. E noi quindi siamo venute in treno, io, mia sorella Nadia e Denise. E quando siamo arrivate qua, poi alle 11:30 al San Martino, una psicologa è venuta vicino a noi e abbiamo capito cosa doveva dirci. E quindi niente. Poi da lì è iniziato tutto quello che stiamo ancora vivendo adesso. Io mi ricordo una volta che mio papà mi ha vista piangere e mi ha detto: non devi piangere, smettila di piangere. E mi ha detto: non devi piangere più. E quindi io davanti a lui non ho più pianto. Da quel giorno non ho più pianto. E non so, ho la sensazione che vedendo noi più tranquille anche loro possano trovare un po' di pace. Solo questo.

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica Maestro! Son

La vita di mio fratello Henry è stata molto particolare. Lui è nato in Colombia, la nostra infanzia è stata stupenda, anche se siamo nati in un paese di guerra, in un periodo molto particolare per la Colombia. Erano gli anni della guerra fra Pablo Escobar e lo Stato colombiano. Devo dire che siamo stati molto influenzati da quelle situazioni, visto che nostro padre è stato assassinato. Nostro padre faceva il meccanico e nei tempi di questa guerra dove lui lavorava. Quindi lui, dopo questo evento, decise di prendere un percorso alternativo che però lo portò alla morte. Forse è stato uno degli eventi che ci ha spinto a voler sempre diventare migliori, ma rispettando la legge, rispettando la società. Infatti Henry comunque è diventato un simbolo di educazione e rispetto. Il tutto cambiò quando siamo arrivati in Italia. Qui abbiamo incominciato ad avere tante altre possibilità. Per la prima volta potevamo dire che avevamo una vita normale. Il primo anno è stato meraviglioso, perché è che si era aperto un mondo completamente diverso. Siamo passati da essere a conoscenza di degli omicidi a osservare il mare mangiando un pezzo di pizza. Siamo passati da dover scappare perché c'era magari una rapina in atto a dover correre per prendere il treno per tornare a casa prima. Una modificazione totale della nostra vita. Quando noi eravamo in Colombia le nostre possibilità non erano poi così alte, siamo nati in una famiglia molto umile, ma nostra madre è stata sempre un esempio di vita, una persona meravigliosa. Infatti Henry comunque da quando è arrivato in Italia ha incominciato a intraprendere un percorso di crescita personale che portò con sé sino alla fine dei suoi giorni. Perché ad esempio mi ricordo che quando eravamo in Colombia lui era già molto appassionato di calcio e gli piaceva tantissimo l'Inter, ma quando è arrivato in Italia non gli bastava andare a San Siro, lui voleva di più. Infatti comunque ha incominciato ad organizzare degli eventi benefici con l'Inter per aiutare i bambini con meno possibilità in Colombia. Ma non gli bastava questo, anche se magari per i bambini che eravamo un tempo quello sembrava un sogno irraggiungibile, lui voleva di più, lui puntava alla vetta. Ha studiato aeronautica, poi è passato a studiare ingegneria aerospaziale, ma non si trovò così tanto bene, quindi poi è passato a studiare ingegneria meccanica. Mi è piaciuto molto che una persona molto vicina a lui ha detto che lui proprio si incaricava di far sentire speciali tutte le persone e che loro si sentivano speciali, ma che quello in realtà speciale era Henry. Sono soddisfazioni, ma in questa fase si trasformano in un dolore pazzesco, perché anche se è molto bello poter ricordare mio fratello, è molto bello poter vedere quanto è stato importante per tutte queste persone, allo stesso tempo diventa un dolore sapere che è stato trucidato. Mi turba alquanto questo fatto che quello che forse era più in pericolo ero io, che ero ritornato in Colombia a studiare psicologia, facendo enfasi nella criminalità. Infatti Henry tante volte era preoccupato perché frequentavo certi ambienti molto complessi. Ma a morire non sono stato io, ad essere tradito dalla società non sono stato io, è stato lui. Perché infatti quello che è accaduto qui è stato un tradimento nei loro confronti, un tradimento nei confronti di chiunque ha attraversato da quel viadotto.

La situazione infatti bisogna osservarla da moltissimi punti di vista, perché non stiamo parlando di un ponte che crolla esclusivamente, stiamo parlando di un ponte che è crollato perché una società ha voluto comunque arricchirsi senza prendersi le proprie responsabilità, ricordando che anche si deve parlare anche di uno Stato che non si è incaricato di sorvegliare questo gruppo Atlantia, che addirittura si è ritrovato al di sopra del potere pubblico, vedendo quello che si è scoperto oggi come oggi. Il mio 14 d'agosto all'inizio non è stato così male. Ero ancora all'aeroporto di Bogotá, El Dorado, quando mi sono messo a guardare Facebook e ho visto l'immagine di un ponte crollato. Da subito ho capito quale ponte fosse. Subito ho scritto a mio fratello, che è stata la prima persona alla quale ho pensato. Non mi ha risposto. L'ho chiamato così tante volte che mi sono addirittura arrabbiato, ma subito mi sono sentito male. In realtà io ero ritornato in Colombia con una sensazione molto strana, mi sentivo veramente male. Vedendo che non mi rispondeva, ho chiamato mia madre. Lei comunque sia ha cercato di calmarmi, ha cercato di darmi la possibilità di respirare, dicendomi che non mi dovevo preoccupare, che lui sicuramente sarebbe stato bloccato in mezzo al traffico, ma non mi ha convinto. Cioè, anche se l'ho sentita tranquilla, devo dire che quella sensazione diventava sempre più disgustosa, prendeva sempre più il sopravvento, facendomi stare sempre peggio. Quando sono arrivato a Medellin, mi ha chiamato subito questa amica di Henry per domandarmi se ero riuscito a mettermi in contatto con lui. Quella chiamata ha peggiorato il contesto, perché sono entrato veramente in panico. Ma un qualcosa dentro di me mi diceva che Henry non ce l'ha più in questo mondo. Le connessioni che creano i fratelli, le connessioni che hanno i fratelli, giusto perché sono fratelli, sono molto complesse e particolari. Io sapevo da subito che Henry si trovava in quella struttura. Infatti da subito io ho incominciato a preparare la strategia per ritornare in Italia. Sapevo che dovevo ritornare a gestire l'eventuale morte di mio fratello. Più passavano i minuti, più questa ipotesi prendeva peso. Finché nel pomeriggio, guardando una diretta su Facebook, ho visto il momento nel quale tiravano fuori la macchina dalle macerie. Tante persone in quei momenti mi dicevano: no, vedrai che non è la sua macchina, vedrai che è un'altra. Ho mandato degli screenshot a questi suoi amici, mi dicevano: no, ha un colore diverso. Ma questa magari era la loro paura di accettare la realtà. Io invece sapevo benissimo che era la macchina di mio fratello, cioè ero ormai sicuro che lui era morto. Infatti, quando sono ritornato in Italia, ho chiesto a mia madre di fare di tutto per permettermi di salutare un'ultima volta mio fratello. Lei ci è riuscita, grazie anche all'impegno dei dottori del San Martino, che hanno creato questa possibilità. Perché devo dire che in mezzo a tutta quella tragedia ci sono state persone di conforto, persone molto, molto disponibili. Forse anche per il fatto che questa tragedia ha colpito un po' tutti, poi anche se magari nessuno si rendeva conto da subito, ma penso che anche loro sentivano che potevano finire a sua volta in quel crollo. Quando si parla di queste tragedie non si guardano tutti i punti di vista. Quando si parla di queste situazioni si pensa soltanto al fatto che una persona è morta, che magari al come, ma non si pensa a tutto quello che avvolge quella situazione. Perché non stiamo parlando semplicemente di una macchina che è volata giù da un viadotto, stiamo parlando di un momento infernale. Qui si entra nell'intensità di un momento, qui si entra nella forza del cervello per reagire davanti a certe situazioni. Anche se il cervello in certe situazioni si spegne, se è allenato per convivere e per agire davanti a una situazione, la forma di reagire cambia. Mio fratello era preparato a questi sbalzi di pressione, visto che studiava aeronautica.

visto che ha preso un brevetto da pilota, quindi sicuramente il suo cervello era predisposto per reagire in una maniera diversa. Lui ha capito quello che stava accadendo in quell'ultimo momento, anche se è durato veramente niente, quel momento è stato così intenso da rendere quell'istante un inferno in terra.

La morte è molto misteriosa, devo dire che apre campo a tante domande. E nel caso di mio fratello, comunque, ci sono state tante situazioni particolari che rendono il tutto molto più strano, molto più difficile da assimilare. Quando entriamo in dei particolari così strani, specifici come i sogni, lì il tutto cambia. Infatti Henry sognava che sarebbe morto entrando in una galleria, uscendo. Infatti è morto così, è entrato nella galleria, è uscito ed è morto. E in quelle ultime settimane aveva fatto spesso questi sogni. Tant'è che mia madre gli diceva: Henry, confessati che non si sa mai. E mi ha raccontato il suo migliore amico, che Henry gli aveva confidato che aveva già molta paura di fare certe gallerie, si sentiva proprio strano in quegli ultimi giorni, in quelle ultime settimane. Un qualcosa di molto strano è che 3 giorni prima che tutto questo accadesse, lui ha detto a mia madre che era arrivata l'ora che lui se ne andasse da quella casa. Che è stato strano, perché Henry diceva che non se ne sarebbe mai andato da dove lo trattavano così bene, da dove mangiava così bene, da dove era il principe della casa. È che, sul serio, quando la vita comunque tante volte ti mette in queste situazioni dove anch'io che cerco di dare delle spiegazioni logiche a quello che vivo, in questo caso non riesco nemmeno a darlo. Dal punto di vista spirituale sì, mi apre le porte per credere che esiste un altro mondo, che la morte è un inizio. Dal punto di vista umano però rimane il fatto che lui è stato ucciso, che era qualcosa che si poteva evitare. Quando Henry è mancato, devo dire che era nella fase migliore della sua vita, perché nonostante tutti i sacrifici, tutte le situazioni difficili, finalmente sentiva che aveva il mondo nelle sue mani, che poteva puntare a salire ancora di più, che poteva finalmente avere delle garanzie migliori sia per lui, sia per me, per nostra madre. Che devo dire che come fratello è stato fantastico proprio per questo, perché lui, essendo il fratello maggiore, mi spingeva sempre a diventare migliore. Lui credeva sul serio tantissimo in questa trasformazione continua in una versione migliore di se stessi. Anche questo comunque sia mi spinge a voler continuare a combattere per lui, perché lui meritava tanto, lui meritava tutto. Infatti merita che io diventi migliore per così trovare una giustizia per lui.

Ore 11.36, il minuto di silenzio rotto solo dal suono delle campane, delle sirene delle navi in porto. A 8 anni di distanza dal crollo di Ponte Morandi, Genova si è fermata per ricordare i nomi e i volti delle 43 vittime della tragedia del 14 agosto 2018. Una giornata di forte emozione, la prima commemorazione con la sentenza, che ha condannato in primo grado 32 persone a oltre 180 anni di carcere. Come da tradizione, la messa in suffragio nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa, officiato dall'arcivescovo di Genova Marco Tasca, che ha ricordato il valore della memoria e l'importanza di stare accanto a chi quel giorno di pioggia di 8 anni fa ha perso

0: per sempre un familiare. La radura della memoria, il momento del ricordo e di discorsi ufficiali. Il sindaco di Genova Silvia Salis ha annunciato che la città chiederà un risarcimento per i danni patrimoniali e di immagine che ha subito con il crollo del ponte. L'emozione dei parenti delle vittime, che avrebbero invece voluto una presenza maggiore del governo e dello Stato dopo la sentenza che ha condannato anche chi, lo Stato, lo rappresentava nel momento della tragedia. La musica e la commozione che si uniscono poi nel silenzio e nel rispetto. Genova che si ferma e quella richiesta di giustizia che ora inizia a vedere la luce e si accompagna alla denuncia di un sistema consolidato che ha permesso che quella tragedia avvenisse. A margine della cerimonia la presidenta del Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi, Egel Possetti, ha confermato di essere stata chiamata negli scorsi giorni dall'attuale amministratore delegato di Autostrade per un incontro. Sono state poi le musiche di Genova Sinfonetta e le parole del rapper genovese Vago a chiudere l'ottava commemorazione. Ricordato a tutti che da allora il 14 agosto per 43 famiglie, per Genova e non solo, non è più un giorno come gli altri.
1: Dovremo attendere i successivi gradi di giudizio, ma crediamo fermamente che questa vicenda non possa chiudersi senza colpevoli. Colpevoli di avere anche alimentato un sistema malato in cui gli utili sono stati l'unico baluardo. Assistiamo, dopo questo giudizio e dopo recenti condanne in altri processi per stragi, ad una specie di ribellione di alcuni manager che si sentono bistrattati, che si sentono addosso responsabilità eccessive e crediamo vogliano tentare la ricerca di scorciatoie al fine di ottenere privilegi. Quello che dispiace è vedere anche al loro fianco figure che hanno avuto ruoli istituzionali in passato. Nessuno obbliga nessuno a divenire manager. È un ruolo importante, faticoso, di grande impatto e responsabilità e per questo molto ben remunerato. Il loro ruolo è pianificare strategie, coordinare le risorse finanziarie e materiali e gestire il personale per raggiungere gli obiettivi di business stabiliti. In questo caso, probabilmente gli obiettivi non contemplarono la sicurezza e la prevenzione corrette. Le loro certezze, le loro presunzioni di onnipotenza sono crollate con le macerie del ponte. Noi ci batteremo affinché questo sistema cambi.
2: Forse negli ultimi anni la presenza delle istituzioni dal punto di vista della presenza fisica si è un po' affievolita.
3: La sentenza ha messo finalmente nero su bianco le responsabilità. Questo per noi è importante perché finalmente è stato tutto scritto.
4: Forse per il periodo che abbiamo vissuto, no? La sentenza è stata importantissima. Come ha detto giustamente Egle, però ogni anno essere qui il dolore è sempre uguale. Purtroppo sono due cose talmente distinte che...
5: L'unica certezza è che oggi facciamo l'ottavo anniversario con dei colpevoli, che il Tribunale ha riconosciuto che non era un caso che è caduto il ponte, ma l'hanno buttato giù, hanno assassinato i nostri cari. Questa adesso è l'unica certezza. Non cambia molto per noi, i nostri figli non ce li dà nessuno.
6: Sul serio, la sofferenza per la perdita di mio fratello, quella non scema e non cambierà sicuramente per il resto della nostra esistenza, ma insieme siamo riusciti a creare un'ottima squadra per continuare ad affrontare le diverse battaglie.
7: Piacere ricordare la memoria, incontrare gli altri familiari. Dopo la sentenza diciamo che siamo un po' più sollevati perché la verità è venuta fuori, diciamo che non sono state grosse condanne, ancora ci sarà il secondo grado e poi l'appello e la Cassazione. Noi ci aspettiamo che le pene, piuttosto che diminuire, aumentino.
8: Passo importante, oggi è la prima volta che si fa una commemorazione dopo la sentenza di primo grado, Io mi auguro che l'anno prossimo ci sarà già quella di secondo grado.

0: e si finirà prima o poi questo processo che sembra infinito, quindi non commento la sentenza, anche se ha lasciato ovviamente qualche amaro in bocca, però i tempi sono fondamentali, soprattutto per un paese che si sta reinfrastrutturando e che deve andare a verificare e capire quelle che sono state tutte le problematiche connesse a, e le responsabilità connesse al crollo del Ponte Morandi.
1: Sono tante persone che hanno sofferto, che si ricorderanno di questa data per tutta la loro vita. Io penso che questa data sia assolutamente importante, sappiamo che non c'è futuro senza memoria, per cui questa data è fondamentale per tutti, amministratori pubblici e privati che devono costruire infrastrutture. Il nostro territorio ha bisogno di infrastrutture, lo sapete, ma non solo il nostro, tutto il mondo ha bisogno di infrastrutture per sviluppare l'economia. Ebbene, queste infrastrutture, sia per chi le costruisce e anche e soprattutto per chi poi le deve utilizzare, non devono mai avere ripercussioni sulla vita delle persone. Questo è un monito che questa data porterà per sempre, è un faro per, non solo per la nostra città come la lanterna, no? Questa data è un faro per tutti quelli che si dovranno occupare di infrastrutture, sia pubbliche che private.
2: Sa che il dolore delle famiglie non può essere equiparato a nessun danno e a nessun risarcimento materiale, è un dolore che non verrà mai risarcito. Quello che dico oggi come sindaca è che Genova come ente chiederà i danni di immagine patrimoniali per quello che ha subito, quindi il comune di Genova andrà avanti senza fare sconti a nessuno e tutto quello che otterremo, ogni euro che otterremo verrà destinato a una grande opera di manutenzione, decoro e messa in sicurezza della città.
3: Abbiamo due modi nella lingua italiana per tornare indietro nel passato, uno è rammentare, portare alla mente e l'altro è ricordare, portare al cuore, e noi oggi siamo qui per portare al cuore il ricordo di 43 persone che hanno perso la vita quel giorno di agosto, 8 anni fa. Lo facciamo costruendo a mano memoria e ci facciamo aiutare dalla musica, che sarà il fil rouge di questa mattina insieme. Diamo inizio alla commemorazione delle 43 persone che hanno perso la vita il 14 agosto 2018.

Noi siamo qui dopo 8 anni col nostro fardello di dolore, con le conseguenze che derivano da quel giorno, che anno dopo anno si fanno sentire, a volte come una terribile frana. Sentiamo la grande fatica della nostra battaglia, ma non molliamo. Abbiamo tanti motori nel cuore, che sono tutti i nostri cari, che ci tengono vigili ed attivi. Proveremo giorno dopo giorno a dare forza a questa battaglia, uniti agli amici che hanno vissuto tragedie come la nostra.

La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Signor Presidente della Repubblica, signori Presidenti del Senato, della Camera, del Consiglio e della Corte Costituzionale, autorità politiche, civili e militari, cari fratelli e sorelle del Signore. Il crollo del Ponte Morandi sul torrente Polcevera ha provocato uno squarcio nel cuore di Genova. La ferita è profonda, è fatta innanzitutto dallo sconfinato dolore per coloro che hanno perso la vita e per i dispersi, per i loro familiari, i feriti, i molti sfollati. Innumerevoli sono i segni di sgomento e di vicinanza giunti non solo dall'Italia, ma anche da molte parti del mondo. Insieme alla preghiera del Santo Padre Francesco, che anche ieri sera con una telefonata affettuosa ha voluto manifestarci la sua prossimità, in questi giorni ovunque si innalza a Dio un'onda di preghiera. Genova è nello sguardo del mondo, in un grande abbraccio di commozione, di affetto e di attesa. Siamo qui per affidarci alla misericordia e alla consolazione che solo Dio può dare. Sappiamo che qualunque parola umana, seppure sincera, è poca cosa di fronte alla tragedia. Così come ogni doverosa giustizia, nulla può cancellare e restituire. L'iniziale incredulità e poi la dimensione crescente della catastrofe, lo smarrimento generale, il tumulto dei sentimenti, i perché incalzanti, ci hanno fatto toccare ancora una volta e in maniera brutale l'inesorabile fragilità della condizione umana. Ma proprio dentro a questa esperienza, che tutti in qualche modo ha toccato, si intravede un filo di luce.
1: Nel nome del Dio unico, il crollo di un ponte, che sia fisico o metaforico, provoca sempre un gran dolore.

due punti che non si toccano più e portano via per sempre le vite di tante persone, segnando una perdita grave per l'umanità intera. Il dolore è immenso e affidiamo a Dio le nostre preghiere per tutte le vittime, per le loro famiglie, per tutti i feriti e i dispersi, per tutti i sfollati, ma anche per tutti i soccorritori. La nostra preghiera si trasmette anche a tutti coloro che hanno celebrato i funerali in forma privata. Siamo vicini a tutti voi e chiediamo al Signore

siamo vicini a tutti voi e chiediamo al Signore, colui che nella sua infinita misericordia ci ha insegnato il valore dei ponti, con il primo ponte simbolico che ha unito il primo uomo e la prima donna, creando così l'unione di tutta l'umanità, di renderci consapevoli delle nostre responsabilità. Chiediamo a Lui di accogliere le anime delle vittime e di consolare i loro familiari. Preghiamo per Genova, la superba saprà rialzarsi.

saprà rialzarsi con fierezza. La nostra Genova, la Zena, che in arabo significa la bella. Le comunità islamiche di Genova, dalla Liguria e dell'Italia intera, pregano affinché la pace sia con tutti voi, che il Signore protegga l'Italia e gli italiani.

0: È una tragedia inaccettabile. Questi sono momenti di dolore condiviso da tutta l'Italia, che è unita in questo stato d'animo. E le parole vanno spesse in questa direzione, perché un paese unito rende anche più forte e più efficace la severità per l'accertamento delle responsabilità, che vanno perseguite con rigore. Genova è stata colpita. Tutti i genovesi e tutti coloro che sono recati a Genova in questi anni sono passati su quel ponte. Anch'io l'ho percorso tante volte, anche di recente. È una tragedia che ha coinvolto tanti, tutto il nostro paese.
1: Ricordati dei nostri fratelli e sorelle, Admir, Alessandro, Alize e Blas, Andrea, Angela, Antonio, Alessandro, Andrea.

0: Alessandro, Bruno, Camilla, Carlos Jesus, Claudia, Elisa, Silvia, Francesco, Gennaro, Gerardo, Giovanna, Giorgio, Giovanni, Enao, Juan Carlos, Juan Ruben, Leila Nora, Luigi, Malai, Manuele, Marius, Marta, Matteo, Melissa Cristiano, Nathan, Roberto, Samuele, Stella, Vincenzo, William e gli ultimi ritrovati e non ancora identificati. Che oggi hai chiamati a te da questa vita e come per il battesimo hai uniti alla morte di Cristo tuo figlio, così rendili partecipi della sua risurrezione. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza.
1: Il viadotto è crollato. Esso, come noto, non era solo un pezzo importante di autostrada, ma una via necessaria per la vita quotidiana di molti, un'arteria essenziale per lo sviluppo della città. Genova, però, non si arrende. L'anima del suo popolo in questi giorni è attraversata da mille pensieri e sentimenti, ma continuerà a lottare. Come altre volte, noi genovesi sapremo trarre dal nostro cuore il meglio. Sapremo spremere quanto di buono e generoso vive in noi e che spesso resta riservato, quasi nascosto, schivo. La professionalità generosa di tutti, a cominciare dai vigili del fuoco,

la Madonna assunta al cielo ci invita anche in questo momento a guardare in alto verso Dio, fonte della speranza e della fiducia. Cosa saremmo noi senza di Lui? Cosa sarebbe la nostra vita? Guardando a Lui eviteremo la disperazione e potremo tornare a guardare con coraggio il mondo, la vita, la nostra amata città. Potremo guardarci gli uni gli altri e riconoscerci fratelli, perché figli dello stesso Padre, ben oltre ogni differenza. Potremo rinnovare la fiducia reciproca e consolidare la vicinanza di queste ore. Potremo costruire ponti nuovi e camminare insieme.

E noi siamo arrivati forse un quarto d'ora dopo che il ponte era crollato, siamo arrivati immediatamente. E purtroppo io non ricordo nulla. Ricordo sassi, ricordo le urla, le sirene che gridava passate le scale, staccate la luce, staccate il gas, tante persone. Poi però io ricordo di essermi seduta lì e di aspettare. Cinque interminabili giorni, cinque interminabili notti, prima in una

tenda, poi in un'ambulanza, poi in un camper, donati generosamente dalla Croce Rossa. Aspettavo, c'era chi provava, non ricordo i volti, so che ci sono state tante persone che hanno cercato di chi mi offriva qualcosa, ma non ricordo assolutamente i loro volti o che divisa indossassero, non riesco a ricordare.

mio nipote, l'amico inseparabile di Mickey, e mi ha mandato un messaggio. Stavo cucinando e mi dice: zia, piove, siete tutti a casa? Rispondo: sì. Zia, siete tutti a casa? No, Mickey a lavorare, ma tra un po' arriva. Lucy gli aveva appena scritto un messaggio: anche se tardi, non metterti in viaggio con quest'acqua perché sta piovendo forte. E lui risponde: zia, il ponte è crollato. Subito sapevamo che Mickey era lì, non rispondeva al telefono, c'era la segreteria telefonica. Allora siamo andati giù di corsa e c'era questa cosa di loro.

Mirko era l'amico di tutti. Mirko era colui che parlava coi sassi, parlava con chiunque, lui era disponibile con tutti. Era un brontolone, ma che immediatamente dopo aver sbottato aveva il sorriso sulle labbra. Ed era protettore di Serena, all'inverosimile, e di suo nipote. Protettore della sua mamma, perché lui era proprio il paladino, mi proteggeva in tutti i modi possibili e immaginabili. Se non stavo bene, era tanto attento a me, molto. Amava tantissimo leggere. Lui non leggeva i libri, lui li divorava. Tutto lo affascinava, la vita, era preoccupato del futuro, mi parlava dell'ambiente. Lui era interessato a tutto ciò che ci circondava, del problema dei ghiacci che si sciolgono. E tante volte dicevo: mamma mia, Michi, mamma, tu hai studiato? Michi, ho studiato, ma lui, che non aveva voluto continuare gli studi, ha arricchito la sua conoscenza attraverso le letture. Lui leggeva qualsiasi cosa, leggeva con una velocità infinita, e tante volte, per non far brutte figure, dicevo che lo sapevo anch'io, ma invece non lo conoscevo certi argomenti. Lui veramente spaziava in tutti i campi. E poi amava raccontare tutto quello che leggeva, amava commentare quello che c'era alla tele, si arrabbiava spesso e volentieri per le ingiustizie, ma era un chiacchierone. Anche da piccolo lui chiacchierava. Ricordo che a una visita di un medico privato, a un certo punto la dottoressa le disse: ma mamma mia, Mirko, ma quanto parli? E lui la guardò e disse: se io facessi l'avvocato l'avrei già citata in tribunale. Aveva 4-5 anni, perché era una lingua lunga, lo chiacchierava, però chiacchierava con chiunque, anche con chi non conosceva. Lui riusciva immediatamente a instaurare un rapporto con tutti, indipendentemente dall'età, dal sesso, dal colore. Lui era proprio l'amico di tutti, con i suoi Ray-Ban, i suoi amici lo ricordano così. Con i suoi inseparabili Ray-Ban, anche quando pioveva lui li aveva sempre, e li regalammo forse per i 20 anni, diciamo, ma voglio un bel paio di Ray-Ban, e li aveva sempre con lui. Proprio oggi io e lui ce lo ricordavamo una persona e dicevamo che per esempio lui era un amante dei film di Fantozzi.

e lui conosceva esattamente tutte le battute di tutti i film. Se tu chiedevi, lui sapeva esattamente, ti faceva la stessa battuta che faceva Villaggio, era incredibile. E poi queste ultime serie di cui non ricordo neanche i nomi, perché è difficile. Lui provava a tenermi aggiornata, io tante volte per assecondarlo facevo finta di aver capito, ma poi non me le ricordo sicuramente. Io riconosco soprattutto al quartiere di Coronata un sostegno infinito. Ancora qualche giorno fa incontrai una persona per caso e lei mi riconobbe e mi disse: ma lei è la maestra Paola? E io dissi: non la conosco, ma noi la conosciamo lo stesso, perché un sostegno, io dico sempre un cuscino, soprattutto dalle mamme dei bambini della scuola materna, che ancora adesso sono impagabili, perché quei sorrisi, senza mai entrare nel merito tante volte della tragedia, però con un sorriso, con un abbraccio, fanno sentire la loro presenza, così come tanti genovesi, devo dire la verità, e tutti gli amici di Miki, che ancora adesso loro sono la vera forza, perché in questa circostanza poi ti accorgi dei valori veri e di chi conta veramente nella tua vita, le persone che, con cui vuoi continuare ad andare avanti, per cui vuoi continuare ad andare avanti. E quando i suoi amici, anche se con una commozione estrema, mi scrivono, è bellissimo. Miki aveva tre desideri e quando me l'hanno restituito, io ho detto: devo in qualche modo portare avanti quello che altri hanno voluto interrompere. E lui diceva sempre a Luci: Luci, dai, tu che hai tante conoscenze, vorrei fare un volo in elicottero. E io dissi a Federica, la psicologa della Croce Rossa, dissi proprio, lei mi chiese in quel momento di esprimere quello che io sentivo, quello che mi aiutava a superare quel momento. Io dissi: io devo esaudire i desideri di Miki, e glielo raccontai. Dopo un mese e mezzo mi fece questa sorpresa, lei organizzò tutto con la Polizia di Stato, arrivarono a Milano e per farmi fare questo volo per lui. Ho indossato la sua felpa e sono

voleva portarmi a Bora Bora, diceva ma prima o poi andremo a Bora Bora io e te, e un lancio col deltaplano o parapendio. Spero che qualcuno mi aiuti nel realizzare questi desideri, perché chi vuole può farlo a nome di Mickey, non c'è, l'importante è farlo. Il nuovo ponte fa tanta rabbia perché doveva essere costruito senza

0: a togliere la vita a 43 innocenti. Tanta rabbia perché tanti fanno finta, fanno fatica a ricordare quello che è successo e non riesco a guardare. Ho giurato su di lui che mai ci salirò e mai ci salirò.
1: Lei dove se lo immagina in questo momento, Miki? Come se lo immagina?
0: Non riesco a immaginarlo. Non posso immaginarlo. Ci sono momenti in cui, quando ascolto le sue canzoni, ricordo lui seduto davanti al computer che le canta. Questo sì. Però diversamente non riesco a trovare una collocazione. So che c'è. E so che c'è.

0: le prime notizie che sono arrivate sembrava quasi uno scherzo, perché tutti pensavamo fosse impossibile. Qualche burlone che postava delle foto, anche perché le prime foto che sono arrivate c'era questa nuvola che copriva il ponte, non si vedeva, e subito si prende qualche giocherellone che vuole fare uno scherzo stupido. Dopodiché è arrivata la chiamata dal comando dicendo di rientrare immediatamente, perché era vero ed era crollato il ponte.
1: Quando siamo arrivati lì, la situazione veramente era una situazione assolutamente catastrofica. Io l'ho paragonata a quello che ho visto per televisione alle Torri Gemelle. È stato veramente trovarsi in un ampio disastro totale. E le prime immagini erano veramente eloquenti. Ci siamo subito buttati sui primi feriti che abbiamo trovato sul posto, cercando di portare conforto e soluzioni. Abbiamo trovato alcune persone ancora in vita, le abbiamo soccorse, le abbiamo ospedalizzate. Però la grossa cosa, subito abbiamo capito che il problema dei feriti poteva essere risolto magari in un paio d'ore, ma c'erano veramente tante persone decedute, e questo veramente ci ha frustrato moltissimo.
2: Ricordo che sono stati veicolati numerosi cadaveri in un'area dell'Amio adibita a camera mortuaria.
3: La squadra di Bolzaneto è stata la prima squadra a entrare nell'isola ecologica. Una volta entrati ci siamo resi conto che la situazione era parecchio drammatica e complicata.
4: Una situazione irreale che mi ha lasciato attonita, come ha lasciato attoniti penso tutti coloro i quali si sono trovati ad operare su quel teatro assurdo fatto di detriti, di carcasse di auto, di cadaveri.
5: Un automobilista in coda ci fornisce una scala di corda e scendiamo nel fiume, facciamo un primo triage e purtroppo ci accorgiamo subito che la maggior parte dei pazienti coinvolti sono deceduti e i feriti sono effettivamente molto pochi.
0: Nel frattempo via radio ci hanno dato le notizie dell'intervento per cui eravamo stati chiamati, appunto di questo camion che era appeso circa 20 metri d'altezza nel vuoto con delle persone all'interno.
3: La prima macchina che ho incontrato giunto sull'incidente è stata la macchina dove c'era la famiglia di Campomorone. Purtroppo per loro tre non c'era più nulla da fare e quindi abbiamo proceduto a verificare le altre autovetture. In un'autovettura abbiamo incontrato due ragazzi, Rita e Federico, che davano segnali di vita per fortuna, e quindi abbiamo iniziato ad estrarre.
6: Sapevamo subito che quella quantità di macerie, dentro quella quantità di macerie sarebbe stato difficile trovare qualche superstite con l'aiuto dei cani, però ovviamente ci abbiamo provato in tutti i modi, mettendo anche in pericolo i nostri cagnolini, perché in quelle zone lavorano sempre senza guinzaglio, quindi anche loro sono in uno stato di pericolo.
7: Lo scenario

0: e che si prospettava anche nel Polcevera sembrava quasi un set cinematografico, perché sia i resti della Pila 9 che l'impalcato piantato in mezzo al fiume era quasi impossibile che fosse una cosa naturale, sembrava qualcosa di fittizio, giusto di un set cinematografico.
1: Questa è stata un'emergenza molto particolare, probabilmente la prospettiva che poteva essere offerta dalle televisioni non era in realtà la stessa che poteva rendere essere sul posto. Quando si parla di migliaia di tonnellate di cemento è difficile pensare a quanto possano essere grandi, e chiaramente difficile anche, perché umanamente questo pensiero in qualche modo viene lasciato da parte, pensare che lì dentro ci fossero dei corpi.
2: Era appeso nel vuoto, incastrato dentro il furgone. A questo punto abbiamo deciso di tirarlo via con il triangolo evacuatore, che è stato fatto calare dal mio collega. Sono riuscito, grazie anche all'aiuto di Gianluca, che nonostante il dolore e la situazione mi ha dato una grande mano, a imbragarlo in questo triangolo evacuatore, dopodiché abbiamo iniziato la manovra di discesa. Arrivati quasi in fondo, i colleghi con un vento ci hanno tirato via dalla situazione pericolosa, perché sotto avevamo anche delle ringhiere con tutti dei punzoni di ferro dove non era possibile calarci. Ci hanno deviato il tiro e siamo arrivati a terra finalmente, dove Gianluca è stato preso dai sanitari.
3: Siamo intervenuti nella zona, quella che poi è stata ribattezzata Ground Zero. Guardando da lì e vedendo una parte del ponte che incombeva fatalmente sotto le abitazioni, la prima cosa, credo anche istintiva, è stata quella di dire immediatamente ai carabinieri che erano dall'altra parte di entrare nelle case e far sì che tutti andassero via, perché il tempo era poco e non c'era la sicurezza di una stabilità.
4: Non è sempre facile convincere le persone che certi ordini vengono dati anche in maniera forte per l'incolumità delle stesse persone. Del resto è una situazione talmente irreale che anche noi che siamo abituati a fare questo lavoro forse ce ne siamo resi conto soltanto qualche giorno dopo, quando è scemata l'adrenalina che è necessaria per affrontare catastrofi di questa portata, perché questa è stata una catastrofe per la città di Genova, una tragedia immane, ma anche per gli operatori. Io ho tra il mio personale tanti ragazzi giovani che si sono lanciati nel torrente Polcevera quando ancora pioveva a dirotto, quindi il livello dell'acqua era alto, e che si sono fatti male, che si sono tagliati, che hanno cercato di salvare quante più persone possibile. Alcuni ci sono anche riusciti, si sono veramente avventurati senza alcun timore di farsi del male, anche in maniera seria.
5: Nella parte interna al fiume constatiamo solo dei decessi, tranne un paziente che riusciamo a trattare e che poi verrà portato in ospedale con l'elicottero. Torniamo poi sul greto del Polcevera, dalla parte via 30 Giugno, e andiamo ad operare su due donne rimaste coinvolte da un crollo. Si trovavano sotto il ponte, ne gestiamo una e dopo averla stabilizzata la portiamo allo Scassi. Rientrati sul posto, poi ci occupiamo di una coppia di persone che erano rimaste schiacciate sotto un pilone, e con i vigili del fuoco lavoriamo per molte ore prima di estrarle.
0: Sul posto ci siamo resi conto che c'era due persone, una era sepolta fino alla vita, che continuava a gridare il nome di Camilla, che era la figlia, che invece era sepolta quasi interamente, e gli usciva solamente il braccio destro e parte del viso. La mamma continuava a urlarci, pensate a mia figlia, non me ne frega niente di me, pensate solamente a mia figlia. Noi però siamo riusciti a convincerla che se non estraevamo prima lei, non riuscivamo a dare supporto alla figlia. Alcuni pezzi abbiamo dovuto spostarli col Tirfor, che è un attrezzo che tira fino a 30 tonnellate, e perché erano dei pezzi veramente grossi di cemento armato. E c'è stato un momento che dovevamo spostare degli altri pezzi di muratura molto grandi e pesanti.

0: ma non avevamo più attrezzatura disponibile perché gli altri erano sempre agganciati. E in tre ci siamo posizionati e l'abbiamo spostati questo pezzo di cemento armato, che era una placca veramente grande e pesantissima. Facendo quello abbiamo liberato Camilla. Quando abbiamo sganciato il Tirfor e tutto l'altro, ci siamo resi conto che c'era questo pezzo qui che l'avevamo ribaltato. E ci siamo guardati e abbiamo detto: ma siamo riusciti a farlo noi questo qua? Con la forza della disperazione di quel momento siamo riusciti a spostarlo, però sicuramente se dovessimo provarci ora a mente fredda non ci saremmo riusciti. Ci è venuta una forza indescrivibile in quel momento lì.
1: Io ho vissuto anche le tragedie, ad esempio, del Torre Piloti, quella dei terremoti in Abruzzo, eccetera. Questo è stato veramente particolare, e la cosa terribile è che suonavano i cellulari, probabilmente erano le persone che cercavano i loro parenti, i loro amici, e c'era questo continuo suonare di questi sacchi dei cellulari. Questo veramente penso che mi rimarrà per sempre impresso, oltre a altre immagini che ho visto.
2: I ricordi si fa fatica a rimetterli assieme, si cerca di catalogarli in una maniera sopportabile, e le testimonianze che più mi rimarranno impresse sono proprio quelle dei primi soccorritori, quelli che sono usciti da sotto le materie, specialmente chi ha dovuto proprio passare attraverso quelle macerie per vedere se si poteva recuperare qualche sopravvissuto. Mi riferisco alle squadre speciali dei Vigili del Fuoco, a tutti quelli che hanno dato una mano in quel momento. Le persone arrivavano con negli occhi tutto quello che avevano visto, non c'era bisogno di raccontare nulla, bastava guardarli in faccia. Però per quello che si poteva fare era quello di alleggerire un attimo e rompere questo momento con l'offerta magari di una bibita, di un dolce, di un caffè, di qualcosa che potesse staccarli da quella emotività, da quella drammaticità che avevano vissuto per le 4 ore precedenti. E così via, per tutti i giorni a seguire, fino a che al primi di settembre, l'8 settembre, non era più necessario andare avanti con quel campo base di supporto e abbiamo sbaraccato tutto. Quello che non riusciremo più a sbaraccare, credo, nel nostro cuore, nel nostro pensiero, sono tutti gli eventi che abbiamo catalogato in quei giorni.

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Some

0: Io sono Giovanna.
1: Io sono Barbara e siamo il miracolo di Andrea. Noi, dopo la tragedia del 14 agosto, ci siamo conosciute meglio. Abbiamo avuto l'opportunità di conoscerci e di legarci. Insieme abbiamo iniziato una lotta. La lotta per la giustizia e per la memoria di Andrea. La cosa bella è che in tutto questo anche i nostri figli si vogliono bene, sono molto uniti.
2: Molto.
1: Andrea era un ragazzo unico. Unico nei suoi pregi e nei suoi difetti. Chi lo ha conosciuto, ha avuto questo privilegio, lo ritrova nelle mie parole. Lui era tanto per tutti noi, con ruoli ovviamente diversi.

0: diversi, perché è come il ruolo del fidanzato, il ruolo del papà, il ruolo, insomma, del figlio, del nipote. Lui ha una nonna che adorava tantissimo, ha 92 anni e per lui, insomma, la nonnina era ovunque. Noi la portavamo in vacanza con noi, al mare. Continuo a dire che Andrea era tante cose, tantissime.
1: Allora, Andrea io l'ho conosciuto, ero giovanissima, avevo 20 anni. Si è subito presentato col suo modo di fare. Lui è... cioè lui non potevi non volergli bene perché era simpaticissimo e poi era molto coinvolgente, era l'amico di tutti, lui giocava a pallone, quindi aveva una serie di... conosceva tutti, era molto conosciuto perché era molto bravo e tutti che lo chiamavano, lo cercavano, quindi era proprio l'amicone di tutti. Non c'era una festa dove Andrea non veniva evitato, perché poi a metà serata si metteva un fazzoletto in testa, si legava il tovagliolo in testa e partiva la serata. Lui era così, lui faceva ridere, cioè io penso non ho mai conosciuto nessuna persona al mondo che mi abbia mai fatto ridere come lui. E poi era buono, è proprio un buono, sorridente, non aveva mai una brutta parola e quindi aveva il piacere di tutti, la compagnia di tutti. Sono stati momenti bellissimi, la gioventù è stata bellissima perché proprio... ma poi questa cosa se l'è sempre portata dietro, i suoi amici che ha sempre con... da quando era piccolo che li frequenta, perché lui è nato in un quartiere che si chiama Granarolo di Genova, che è un piccolo paesino all'interno della città, e lì sono cresciuti tutti insieme ed è bello loro che sono cresciuti anche negli anni, si sono sempre frequentati anche quando poi ci si è sposati o si è avuto figli, insomma. Hanno sempre mantenuto, e Rulli, come lo chiamavano tutti, Rulli c'è, era il suo titolo, era sempre chiamato da tutti, quindi adesso continua a esserci perché era un legame molto forte.
0: Andrea aveva molte passioni, uno sportivo, e insieme appunto avevamo la passione del calcio. Noi siamo genuani e andavamo a vedere il Genoa. Quando non andavamo a Marassi lo guardavamo in TV, sempre. Il calcio ha sempre fatto parte della sua vita. Quando era più giovane giocava a calcio, era molto bravo. Io purtroppo non ero nella sua vita in quel periodo, ma mi dicono che era un attaccante favoloso. Comunque tutti gli sport. Sciava, correva, insomma, lo sport era proprio parte integrante della sua vita, non poteva fare a meno dello sport. A differenza mio, che a volte volevo seguirlo, ma insomma non ero proprio così portata come lui.
1: Andrea era un vulcano, a lui amava la natura, gli animali, la montagna, io sono invece amante del mare, l'opposto, ed è stato proprio lui, questo glielo ammetto, glielo devo, a farmi apprezzare la montagna. Lui era proprio appassionato sia d'inverno che d'estate ed era il luogo dove poi portava sempre suo figlio. Andrea era un papà premurosissimo. Ricordo, ho proprio nitido le immagini di quando l'ha preso in braccio la prima volta, perché Andrea era molto alto, questo frugoletto piccolissimo, ed era impacciatissimo, non sapeva proprio perché non ce lo siamo aspettati, è arrivato. E quindi lui non era pronto, era proprio impacciato, ma con questi occhi pieni di felicità. È un'immagine che non toglierò mai più dalla mia mente. E da lì lui ha cominciato, ha imparato insieme a suo figlio a diventare papà. Era sempre con lui, stavano sempre insieme tutti i giorni, lui lavorava la sera per poter stare il pomeriggio con lui, lo prendeva da scuola, gli trasmetteva tutti i suoi sport, andavano insieme a sciare, andavano in montagna insieme, in piscina, gli ha insegnato a giocare a tennis, mio figlio gioca a tennis da autodidatta perché l'ha imparato col papà, andare in bicicletta. E ha tirato fuori un lato del suo carattere che io lo conosco da tantissimo

0: tempo non avrei mai creduto. Andrea è una persona dolcissima. Non so come dire, era un po' come uno di quei frutti con la buccia dura, ruvida, e poi all'interno invece è una persona splendida. Con suo figlio ha proprio... si è sbucciato, scusatemi il termine, e ha tirato fuori delle cose che io non avrei mai immaginato. Era molto sincero, leale, schietto, sia nelle cose brutali che nelle cose più belle. Era... ti potevi fidare di lui, io ho sempre potuto contare su di lui, sempre, sempre. Mi ha sempre aiutata, non solo per nostro figlio, ma anche per me. Era un amico su cui sapevo di poter contare sempre. E questo sono doti che non tutti hanno.
1: Andrea fotografava tutto. Un fiore, un animale, la luna, le montagne, tutto, qualsiasi cosa. Era proprio una passione, lui è come se volesse comunque lasciare una traccia, fotografava qualsiasi cosa. Lui la stessa fotografia la scattava 10 volte perché doveva avere la luce giusta, la posizione giusta, era un perfezionista nelle foto. Tanto che noi, il giorno del suo compleanno, lo scorso anno, quindi il 22 settembre 2019, abbiamo organizzato una mostra a Granarolo e con tutte, diciamo, le fotografie più belle che rappresentavano Granarolo, dalla chiesa a Granarolo con la neve, con la vista mare, con l'uccellino, un sacco di bellissime fotografie. E noi abbiamo passato una giornata nel ricordo ed era come se lui fosse lì con noi, come se anche lui descrivesse le sue foto, questa l'ho fatta con la neve, questa l'ho fatta in quell'anno. Noi lo sentivamo veramente lì quel giorno, tutti gli amici, chiunque lo conosceva, lo sentiva lì.
0: Andrea aveva un amore viscerale per quello che era il suo quartiere. Aveva un cagnone enorme che portava in giro a spasso lì e lo fotografava, come ha detto Barbara, in ogni suo aspetto, in ogni stagione. Quindi Granarolo per lui era... c'era proprio un amore viscerale. E quindi gli amici di Granarolo, quelli con cui sono cresciuti tutti insieme, un giorno hanno chiamato me e Barbara e ci hanno detto: abbiamo pensato di organizzare un comitato e cercare di restaurare un'area verde che c'è nel quartiere, dove Andrea andava spesso col cane, dove si riunivano da ragazzini. E questa idea ci è piaciuta subito tantissimo e quindi abbiamo diritto di sì, si è creato questo comitato che si chiama Rulli C'è. Tutti senza... hanno dato del loro tempo, il sabato pomeriggio, la domenica pomeriggio, tutte persone che lavorano con famiglia, a curare questi giardini, a tagliare l'erba, a pitturare la ringhiera, a creare un'area con delle piante. Chi si occupava del ferro ha costruito un enorme cuore, abbiamo messo una panchina, abbiamo fatto un sacco di cose con la circoscrizione di Granarolo e con l'aiuto dell'Arci di Granarolo, perché conoscevano benissimo Andrea. E abbiamo creato quest'area bellissima, dove il figlio di Andrea è il capocantiere di questo gruppo, è stato nominato capocantiere perché anche lui è attivo nel lavoro manuale. E il nostro desiderio è quello di poter intitolare questo spazio ad Andrea. Questo è il nostro desiderio più grande. Le pratiche sono già in comune, speriamo che questa burocrazia italiana anche questa volta venga messa da parte, vengano snellite le pratiche, perché vedere quella targa con scritto il nome di Andrea lì sopra per noi è una cosa, e per lui penso una soddisfazione, se possiamo chiamarla così.
1: Il 14 agosto del 2018 è stato un giorno terrificante, un giorno che rimarrà nella storia, perché è una tragedia che si poteva evitare, noi diciamo sempre, dove 43 persone innocenti hanno perso la vita in una maniera terrificante. Non è giusto quello che è successo e non è possibile.

0: che tutto questo sia potuto accadere. Quindi la giustizia dovrà fare assolutamente il suo corso. Io non devo vivere per arrivare a quel giorno, per arrivare a vedere condannate le persone che hanno ucciso i nostri cari. Purtroppo ricordo tutto di quel giorno e ancora adesso ci sono delle notti che non riesco a dormire. Tante notti. Perché noi su quel ponte non sono morti solo i nostri cari, siamo morti anche noi. Una parte di noi è lì. Io lo dico sempre, una parte di me è rimasta lì con lui e non tornerà mai più. E questo vale per tutti gli altri, perché nel tempo abbiamo avuto modo di conoscerci e di apprezzarci e di volerci bene. E so che anche lì sono rimaste parte di 43 famiglie.
1: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
2: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
3: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
4: Io scelgo Palsì, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
3: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
5: I can with Palsy.
6: Oh, ma sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
7: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 26 agosto, con carta insieme, Maxi Bonnes le classiche pistacchio. Un esempio, Classic, confezione da 4 pezzi, a 2,39€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
8: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
9: Perché conviene!
10: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
11: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
12: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

Dopo la messa celebrata dall'arcivescovo di Genova, Monsignor Marco Tasca, è il momento dell'uscita all'aperto. Quindi siamo nella raduna della radura della memoria, sono le 10.31, cari telespettatori, e tutti voi con noi, con un grande mezzo di comunicazione, abbiamo seguito, siamo stati parte importantissima di tutto quello che è accaduto dopo il 14 agosto del 2018. La giornata importante è questa perché arriva, come vi ho detto prima degli spot, è la prima commemorazione dopo la sentenza di primo grado, ne seguiranno naturalmente altre, e questo è particolarmente importante. Abbiamo già sentito i pensieri di coloro che rappresentano le amministrazioni in vario grado, che rappresentano le autorità, e ricordiamo che manca un'ora, poco più di un'ora, perché tutto questo accadde alle 11.36 in una giornata pazzesca. Se uno sceneggiatore avesse voluto scrivere un film horror, l'avrebbe ambientato probabilmente il 14 agosto, vigilia di Ferragosto, con un tempo da tregenda, e così era, e così è stato in effetti. Le nostre parole, in attesa di tornare alla radura della memoria, ricordano quello che tutti noi, non solo noi che abbiamo fatto e come informazione, come la sappiamo fare, ma noi cittadini, i liguri, che necessariamente dovevano passare da Genova. Immaginate, era il giorno delle ferie, era il giorno, la vigilia di Ferragosto, il giorno in cui ci si muove. Com'è stata stravolta la nostra vita, e lo è ancora adesso, perché ancora adesso voi lo sapete quali sono le difficoltà per chi è locale, per chi è indigeno, per chi è ligure, dover passare necessariamente con la macchina da una parte all'altra della nostra regione. Ed è uno strascico che noi tutti portiamo dentro.

0: dentro, ma le nostre vite poi sono state stravolte, perché è sempre stato presente in noi il dolore di queste 43 vittime innocenti che sono cadute nel crollo del ponte Morandi, quel ponte gigantesco, quel ponte che segnava in maniera indelebile dal punto di vista architettonico la Valpolcevera, così lo volle l'ingegner Morandi, quel ponte sbriciolato per l'incuria delle persone che dovevano manutenerlo e che, come afferma la sentenza, hanno lucrato sugli utili, per avere più utili, si sono tenuti in tasca i soldi che servivano per l'ammodernamento del ponte, per seguire una creatura comunque così fragile, così come l'aveva raccomandata ai posteri l'ingegner Morandi. Adesso siamo qui all'ombra del ponte San Giorgio, costruito in 15 mesi, possiamo dire a tempo di record, possiamo dire che questo ponte ha ridato una vita, un legame della Liguria con il mondo, ma le nostre vite sono comunque stravolte ogni giorno nella vita, negli spostamenti quotidiani, non è ancora la vita come quella che avevamo prima, che era prima per noi. Manca quasi un'ora al momento, perché sono le 10:34, quindi mancano 62 minuti al rintocco, mancano 62 minuti al minuto di silenzio. Noi torneremo con Tiziano Berti, con Carlotta Nicoletti, anzi stiamo per tornare con Tiziano Berti, con Carlotta Nicoletti, nella radura della memoria, che questo sarà un luogo storico. Ci sono 43 alberi, li vedete, che fanno a corona di questa platea pubblica, ognuno con un arbusto diverso, con un nome diverso, per ricordare ovviamente i 43 poverini che a loro insaputa il destino quel giorno ha tagliato i fili nello stesso momento per 43 persone. Quindi luogo altamente simbolico, luogo che deve essere inserito nelle visite scolastiche, è già stato inserito, luogo che deve servire per tutti. A seguito di tutte queste iniziative ne è maturata un'altra, ed è maturata dopo 8 anni, anche perché c'è tempo e c'è bisogno che le cose maturino, ed è quella di portare una scheggia, di portare un pezzettino di quel crollo, di quel disastro, in tante città italiane, per ricordare a tutti, per estendere il dolore a tutti e ricordare a tutti, anche chi non era in Liguria, anche chi ha soltanto percepito queste cose attraverso i telegiornali nazionali, per ricordare che è successo questo, quello che non deve più accadere. Tutti noi, chi ci amministra, deve stare attento perché non accada, per il dolore di una comunità intera. Allora, noi abbiamo anche preparato delle pillole, insomma, Primo Canale, anche questo. Salutiamo intanto, non l'ho fatto, Andrea Rocchiccioli e Gianluca Messina, che stanno curando la regia, stanno curando tutti questi collegamenti. Quindi partiamo con una nuova pillola, direi, in attesa di tornare appunto alla radura della memoria, mentre stanno arrivando le autorità che siederanno in prima fila in questo momento. Allora, andiamo con la prima pillola.
1: Bianca. In quella cabina bianca c'era il camionista che si è salvato. Mi ha raccontato poco fa un agente.
2: Il camionista che si è salvato. Mi ha raccontato poco fa un agente che è intervenuto per primo. Il reparto mobile di Bolzaneto è arrivato proprio in linea d'aria entro pochi minuti dal momento dell'impatto e sono stati loro, quelli del reparto mobile, ancora prima dei vigili del fuoco, a scendere nel fiume, nel greto, in quello che resta appunto del greto del Polcevere. Ebbene, quella motrice del TIR conteneva all'interno appunto il camionista e il camionista si è salvato, è uscito tratto in salvo poi dagli agenti della polizia e poi anche dai mezzi di soccorso e portato all'ospedale. È ancora vivo e può raccontare questa tragedia. Diversa sorte invece è toccato alla Panda che vediamo schiacciata da una parte del viadotto e a quell'Audi bianca che si trova dalla parte opposta del corso d'acqua verso le gru dei vigili del fuoco. Signora, per Primo Canale, lei è un'amica di famiglia di una persona che non si trova. Di chi stiamo parlando? Un giovane, un anziano?
3: Stiamo parlando di un ragazzo giovane di 22 anni che si chiama Thierry Marius e di un altro ragazzo, sempre albanese, di 30 anni, che tutte e due stavano andando a lavorare e percorrevano l'autostrada quando è caduto il ponte. Almeno noi sappiamo che la moglie gli ha detto alle 11:30 sto partendo, sto caricando Marius e stiamo andando a Rapallo a fare il lavoro. E poi di lì abbiamo perso le tracce.
2: E partivano da dove questi ragazzi?
3: Partivano
2: da Sestri Ponente, quindi da Genova Aeroporto, quindi da una zona obiettivamente vicina a quella poi del viadotto Polcevera.
3: Assolutamente.
2: Voi siete arrivati qua da quanto?
3: Noi siamo qua da mezzogiorno e mezza.
2: E

0: State cercando di avere notizie?
1: Di avere notizie, perché tra le vittime non ci sono, tra i feriti non ci sono, però non hanno trovato neanche il cubo.
0: Loro, ecco, loro usavano con un mezzo, con un Fiat Cubo, un piccolo furgone merci.
1: Certo, certo.
0: Che attività svolgevano?
1: Loro, mio marito ha un impiego di pulizia, loro sono i suoi dipendenti.
2: Così, 8 anni fa, sono passati 8 anni, ritorniamo alla radura della memoria con Carlotta Nicoletti. A te, Carlotta,

0: Sì, eccoci Enrico, siamo qui e sta per iniziare proprio tra pochissimo la cerimonia. Insomma, sono stati invitati a sedersi quelli che sono i presenti e quindi tra poco verranno deposte anche quelle che sono le corone e appunto ci sarà anche da parte delle massime autorità e anche dei parenti delle vittime un minuto di silenzio. Poi chiaramente si inizierà con la commemorazione e ci saranno i vari interventi che appunto abbiamo detto anche prima per quanto riguarda il sindaco di Genova, il presidente della regione e anche il viceministro Rixi. Intanto stanno arrivando proprio tutte le istituzioni, si stanno per sistemare, abbiamo visto anche appunto Monsignor Tasca che è arrivato dopo aver celebrato la messa e quindi veramente mancano pochissimi istanti proprio all'inizio della commemorazione, la prima dopo la sentenza di primo grado del processo del crollo del ponte Morandi, quindi ci sarà anche un momento invece, come abbiamo detto, dedicato a una parte artistica studiata per l'occasione, proprio con alcuni momenti musicali e poetici eseguiti dall'Orchestra di Genova Sinfonietta, diretta da Matteo Manzitti e dal rapper Vago. Quindi insomma siamo proprio ai sgoccioli, si sta per iniziare, poi ricordiamo alle 11.36 ci sarà di nuovo un minuto di silenzio, l'orario in cui è crollato il ponte Morandi, quindi qua è tutto pronto, attendiamo veramente pochi istanti ormai per iniziare la commemorazione, ecco che iniziano a suonare, ci siamo, vi restituisco la linea.
1: Allora, rientriamo in studio semplicemente per commentare in attesa di sentire il... Sentiamo già appunto le voci, no? dello speaker, giusto? Della radura della memoria. Andiamo a sentire la voce.
2: Ci insegna che il tempo non è lineare, può accelerare e può rallentare.
3: E questo lo sa bene chi vive un lutto, chi 8 anni fa ha perso un papà, un figlio, un nipote, una sorella. Il tempo cambia. Abbiamo 2 modi nella lingua italiana per tornare indietro nel passato. Uno è rammentare, portare alla mente, e l'altro è ricordare, portare al cuore. E noi oggi siamo qui per portare al cuore il ricordo di 43 persone che hanno perso la vita quel giorno di agosto, 8 anni fa. Lo facciamo costruendo a mano memoria e ci facciamo aiutare dalla musica, che sarà il fil rouge di questa mattina insieme. Diamo inizio alla commemorazione delle 43 persone che hanno perso la vita il 14 agosto 2018.

allora entro io. E così abbiamo visto il primo momento che ha dato il via alla commemorazione qui alla Radura della Memoria, il suono del silenzio e il momento all'interno della radura davanti alle corone di fiori che sono quella del comitato ricordo vittime Ponte Morandi, sono 43 rose bianche e rosse, e poi c'è la corona del Presidente della Repubblica, la corona della Presidenza del Consiglio, la corona della Camera dei Deputati e del Sindaco di Genova. Inizia quindi la commemorazione. Ci sono decine di ombrellini bianchi che si sono aperti per cercare di combattere il sole e il caldo che in questo 14 agosto è particolarmente forte qui alla Radura della Memoria. E allora direi che possiamo iniziare a vivere insieme questo momento di commemorazione di questo 14 agosto che inizia con un momento musicale.

0: Genova Sinfonietta ci accompagnerà in questa mattinata insieme. Fatemi ringraziare Xenia Bomarsi, che è la soprano, che sta vivendo anch'essa un lutto proprio in questo momento per la scomparsa di suo papà qualche ora fa. Non è facile, grazie per essere qua con noi. Saluto Egle Possetti, le famiglie delle vittime. Noi iniziamo questa cerimonia con una piccola sorpresa. Intanto chiamo sul palco Gianni Andreoli e i bambini dell'associazione Noi per Voi, perché mentre il palco si rimette in ordine, i bambini sono il nostro futuro, sono bambini che 8 anni fa avevano uno un anno, anche se dice, beh, sono nato a novembre, ne avevo quasi due. Gli altri ne avevano due effettivamente, non ricordano nulla, non guardavano la televisione e poter raccontare quello che è successo, costruzione della memoria collettiva. Grazie Gianni. Abbiamo Gianni, Leonardo, Gianni.
1: Ciao, mi chiamo Gianni.
0: Appena detto che avevi 2 anni quel giorno e che voi siete i bambini che portano luce in tantissime manifestazioni, è vero?
2: È vero, sì. Loro, quando facciamo le manifestazioni, i bambini della Valestura ci sono sempre. Hanno anche una maglietta per la camminata, ma sono sempre disponibili. Oggi potevano essere di più, ma con questo caldo è veramente, sono degli eroi.
0: È fin troppo. So che avete fatto una sorpresa. Ma anche per voi c'è una sorpresa, è vero Egle? Ti chiamo un attimo. E ti presto il microfono.
3: Sì, c'è una piccolissima sorpresa, un regalino per i bimbi della Valestura. Sono solo dolcini, mangiati con moderazione.
0: Grazie, grazie bimbi. Questo è per voi.
2: Di notte la luce si accende e lascia il buio dietro. È una speranza per il futuro.
0: Grazie.
3: Lo metteremo al memoriale.
0: Grazie, ci vediamo dopo.
3: Grazie a voi.
0: Grazie bimbi. Ciao. Dicevo, costruiamo memoria e lo facciamo con diverse voci questa mattina. La memoria è un valore universale che attraversa culture e fedi e chiamo Alfredo Maiolese, European Muslim League. So che questa mattina, mentre faceva colazione, parlando con sua moglie, ha immaginato quello che il tempo della fisica quantistica descrive molto bene, che la musica riesce a fare, portarci avanti, portarci indietro. La musica ha un tempo, una durata, ma non sappiamo quanto duri quando poi siamo sospesi insieme a lei. E so che ha fatto questa riflessione.
4: Sente? Buongiorno a tutti. Prima di iniziare il discorso ho fatto anche un'altra riflessione. Ci sono anche credenti qua di diversi fedi. E ho detto, se è veramente insopportabile questo caldo per chi crede nell'aldilà, mi auguro veramente che poter accedere tutti quanti noi in paradiso perché l'inferno veramente è insopportabile. Quindi mi auguro veramente che questa riflessione possa essere condivisa tra tutti, tra credenti, non credenti, laici, eccetera. Nel nome di Dio, il più clemente e più misericordioso, signor Vice Ministro, signor Presidente della Regione Liguria, signora Sindaca di Genova, Sua Eccellenza Reverendissimo Arcivescovo di Genova, Egregio Imam di Genova, autorità civili e militari, gentili sindaci dei comuni presenti, che ne ho visti parecchi, familiari delle vittime. Signore e signori, ci sono momenti in cui le parole non bastano. Sono commosso perché sono passati 8 anni, però tutte le volte mi viene in mente, anche perché abbiamo conosciuto molto più particolare Egle Possetti, abbiamo fatto qualcosa, quindi veramente mi ricordo sempre quegli 8 anni fa. E ci sono momenti in cui le parole non bastano, eppure il dovere della memoria ci chiama. Ogni anno a ritrovarci insieme per ricordare 43 vite spezzate.

0: troppo presto. Sono trascorsi appunto 8 anni dalla tragedia del Ponte Morandi, oggi San Giorgio. Il tempo è passato, ma non ha cancellato il dolore delle famiglie, né ricordo di una ferita che ha segnato Genova e l'intero paese. Oggi non siamo qui soltanto per rendere omaggio alle vittime. La memoria non serve solo a custodire il passato, serve anche a proteggere il futuro. E questo vorrei ripetere: la memoria non serve solo a custodire il passato, serve anche a proteggere il futuro. Per questo acquista significato più autentico quando si traduce in responsabilità. Un ponte nasce per unire. Quel giorno non è crollato soltanto un'opera di ingegneria, si è spezzata la serenità di tante famiglie e si è incrinata la fiducia di un'intera nazione. Da quella tragedia abbiamo imparato che la solidarietà, la vicinanza e il senso di comunità possono diventare il ponte più forte che una società sia capace di costruire. Le 43 vittime provenivano da diverse città italiane, ma anche altri paesi, non soltanto italiani. Tra loro vi erano anche 2 cittadini di fede musulmana, il cui ricordo oggi si unisce a quello di tutti coloro che persero la vita, perché il dolore non conosce confini, nazionalità, religioni, colori, razze, culture. Il dolore è uguale per tutti, il dolore è da sopportare. Quindi davanti alla perdita di una vita umana siamo tutti uguali. Come presidente della Lega della European Muslim League, Lega dei Musulmani Europei, rinnovo la nostra vicinanza ai familiari e a quanti continuano a testimoniare con affetto e rispetto la memoria dei loro cari, che oggi sono diventati anche nostri cari. E non lo diciamo perché siamo qua a parlare, ma perché sentiamo ovviamente questa sensazione, questa empatia che c'è tra di noi. Il ricordo di queste 43 vittime del Ponte Morandi appartiene innanzitutto alla loro famiglia, come ho detto, ma anche alla coscienza dell'Italia. Il modo migliore della vita, della sicurezza, del senso del dovere, un impegno quotidiano. Non possiamo sempre, e questo è un po' il nostro difetto, per quanto noi possiamo amare l'Italia, eccetera, e sì, posterghiamo un po' con superficialità, poi crolla il ponte, allora ci svegliamo da questo topore. È questo che noi dobbiamo appunto superare. Non dobbiamo vivere con superficialità, ma dire noi c'è questo pericolo, lo dobbiamo affrontarlo. E non dobbiamo trovarci uniti soltanto nelle difficoltà, come quando è successo. Dobbiamo imparare a riconoscerci ogni giorno nella nostra comune umanità, pur nelle nostre differenze. Credetemi, la differenza non è un limite, la differenza è una ricchezza, perché noi diciamo sempre insieme. Non esiste un cristiano, un musulmano, un ebreo, siamo degli esseri umani. Crediamo soltanto a ciascuno di rispettare le giuste regole. Non è che io sono musulmano non devo rispettare la legge e il cristiano deve. Tutti quanti dobbiamo rispettare le leggi. Perché rispettarle significa avere cura degli altri, assumersi le proprie responsabilità verso la comunità e contribuire alla sicurezza di tutti. Invochiamo Dio Altissimo affinché accolga nella sua misericordia tutte le vittime, doni conforto ai loro familiari e guidi i nostri passi nella costruzione di una società sempre più giusta, più sicura, più unita, fondata sulla dignità di ogni persona. Che Dio l'Altissimo benedica Genova, tutta l'Italia e tutti noi. Grazie.
1: Grazie Maiolese, la voce della spiritualità ci ricorda che il dolore può unire e non deve dividere. Chiamo l'imam Salah Hussein.
2: Buongiorno a tutti, saluto i familiari delle vittime, le autorità civili, militari e religiose. Oggi siamo riuniti qua per la commemorazione delle vittime di 8 anni fa. Essere cittadino di questa città vuol dire condividere i momenti di gioia e di tristezza. Sentirsi parte di questa città, quindi noi condividiamo con la città questo momento di tristezza e speriamo di che tutti noi prendiamo, impariamo dalla nostra

l'esperienza e i nostri errori, di che il futuro sia migliore del passato. Se può essere di cordoglio, i vostri cari sono in mani di Dio, il compassionevole e il misericordioso, e un giorno li incontreremo. Dio ci ha creato da un uomo, da una donna, ci ha affidato, o noi nel Corano si dice che abbiamo accettato una responsabilità in mani. Questa accettazione di questa responsabilità è data da un'ignoranza nostra, da un'inconsapevolezza. Questa responsabilità è il libero arbitrio, e c'è Dio, per questo ci ha affidato la gestione della terra. Siamo i vicari di Dio in terra. Abbiamo questa responsabilità di amministrare le risorse che Dio ci ha dato nel migliore dei modi. Nel Supremo Corano disse: Dio ha offerto questa responsabilità al cielo, alla terra, ai montagna. Hanno rifiutato, hanno temuto, e l'ha presa l'uomo, è inconsapevole, incosciente. Essere di libero arbitrio vuol dire siamo responsabili delle nostre azioni. Quindi ogni dono di Dio che ci ha dato, il potere, la ricchezza, la forza, l'intelligenza, la bellezza, qualunque altra, è una responsabilità innanzitutto, non è un privilegio. Ogni potere è una responsabilità, non è un privilegio, ne saremo responsabili davanti a Dio, nel piccolo e nel grande. Nessun essere umano è senza responsabilità, però questa responsabilità può crescere. Dio ci ha aiutato, messaggeri, inviati, le sacre scritture. Ecco, a proposito, per me, per noi musulmani, c'è un solo Dio per tutti, e c'è una sola religione, che l'uomo ha voluto decorarla in maniera diversa, attribuirla al suo uso e consumo, delle volte per comodità, delle volte con buona fede, altre volte con mala fede, però la religione di Dio è una, e Dio è uno. Quindi siamo tutti creature di Dio, e siamo responsabili nei confronti di Dio, di questa responsabilità. Dio ci dà una mano insegnandoci a fare la preghiera, la meditazione, le buone azioni. Queste cose aiutano a essere una persona corretta, ricordarci che siamo davanti a Dio, ricordarci che un giorno saremo davanti a Dio a rendere conto delle nostre azioni. Quindi abbiamo questo aiuto nelle preghiere quotidiane, e noi musulmani abbiamo 5 preghiere al giorno, perché l'uomo è distratto per natura, si distrae, si viene trascinato da questo potere, da questa ricchezza, da questa terra, e ha bisogno di essere elevato nei momenti della giornata, ricordare che è fatto sia di carne che di spirito. L'intelletto che ci distingue dagli altri animali, dagli altri creature, questa è una responsabilità. La responsabilità è verso noi stessi, di curare noi stessi, la nostra fede, il nostro fisico, la nostra anima. Responsabilità verso Dio, di riconoscerlo e rispettarlo. A proposito, le preghiere nostre non sono fatte per Dio. Le preghiere nostre, essere buoni, non è per Dio, è per noi stessi. Perché Dio disse: se tutti voi, creature, foste al miglior cuore dell'uomo, non aggiungo nulla a Dio. Se tutti voi, uomini, foste al peggiore degli uomini, non togliere nulla a Dio. E vostre azioni, che ne sarete responsabili, se trovate del bene, ringraziate Dio, se trovate del male, vi lamentate con voi stessi. Quindi la responsabilità, direi, maggiore ne abbiamo verso il prossimo. Il profeta Muhammad ha descritto la fede dicendo che la fede è fatta da più di 70 elementi. La più alta, la testimonianza di fede, che riconoscere Dio e i suoi messaggeri. La più bassa, togliere il fastidio.

0: dalla strada. Quindi la fede è fatta di spiritualità, ma anche di azione. Discriminare, parlare male, essere ingiusto, corrompere, rubare, infastidire, non rispettare, sono azioni terribilmente brutte davanti a Dio, perché Dio è il grande, il misericordioso per perdonare tutte le cattive azioni che noi abbiamo fatto nei suoi confronti. Lui è il grande. Perdona le nostre dimenticanze, i nostri errori. Ma non perdona mai l'ingiustizia noi che commettiamo nel verso il diverso. Non perdona mai l'ingiustizia che abbiamo fatto verso il diverso. Quindi ne saremo conto di quello che abbiamo rubato, di quello che abbiamo infastidito, di quello che abbiamo tolto, di quello che abbiamo trascurato in maniera consapevole. Quindi la discriminazione, l'odio razziale, l'odio religioso, l'odio per il colore di pelle, il razzismo è una cosa odiata da Dio. Grazie.
1: Essere qui a ricordare vuol dire portare al cuore le storie e i volti di 43 persone, ma vuol dire, chiamo Monsignor Marco Tasca, Arcivescovo di Genova, essere anche vicini e portare al cuore la presenza di chi da tanto tempo chiede verità e giustizia e ricorda con grande forza e grande amore chi non c'è più oggi.
2: Cari familiari delle vittime, distinte autorità civili e militari, cari amici, ci ritroviamo ancora una volta in questo luogo della memoria. Il tempo che passa può insegnare a convivere con il dolore, ma non lo rende meno vero. Nessuna ricostruzione ha potuto ricomporre quanto in quel giorno si è spezzato: affetti, sogni, futuro, vita. Oggi siamo qui perché la memoria non diventi abitudine, perché il ricordo con coscienze e perché il desiderio di giustizia non venga estinto. Le sentenze giudiziarie sono sommamente necessarie e costituiscono un imprescindibile passaggio per il riconoscimento delle responsabilità. Non di meno, nessuna decisione umana potrà restituire perdite tanto grandi e sanare ferite tanto profonde. Il richiamo alla individuazione delle responsabilità ci induce a considerare il ruolo di chi esercita compiti sociali, economici e politici. Quest'anno ricorre l'anno giubilare francescano. E mi viene spontaneo ricordare la lettera di Francesco d'Assisi, Lettera ai reggitori dei popoli, in cui egli si rivolge a quanti rivestono responsabilità pubbliche, un'esortazione tanto semplice quanto decisiva: non dimenticate il Signore. Che cosa significa oggi questo invito? Significa ricordare anzitutto che la vita non ci appartiene in modo assoluto. Il credente sa che essa è un dono di Dio, è preziosa, irripetibile, ma anche limitata. Il tempo che ci è dato per questo va speso con sapienza. Le energie sono limitate e non possono essere disperse nell'indifferenza, nell'improvvisazione o nella ricerca di interessi particolari e di scarso respiro. Le risorse a nostra disposizione vanno amministrate con lungimiranza e con giustizia. Dimenticare il Signore significa in fondo dimenticare l'uomo, significa lasciare che altre logiche prevalgano: il profitto che dimentica il volto di chi lavora, il calcolo che prevale sulla cura, la superficialità che sostituisce la vigilanza, l'interesse di pochi che che ho

0: trascura il bene di tutti. Quando questo accade, le tragedie che recano il segno della responsabilità umana si rivelano non soltanto il frutto di errori tecnici, bensì più profondamente l'espressione di crisi morali e civili. Per questo l'invito di esso interpella anzitutto coloro ai quali sono affidate responsabilità politiche, economiche, amministrative e sociali, ma riguarda in realtà ciascuno di noi. Ognuno nel proprio ambito è chiamato a custodire la vita degli altri attraverso la serietà del proprio lavoro, la rettitudine delle proprie scelte, la fedeltà ai propri doveri. Comprendo tuttavia che proprio in un giorno come questo qualcuno possa domandarsi se non sia stato il Signore a dimenticarsi dei suoi figli. È una domanda che attraversa il cuore di molti e che la fede non censura. La Sacra Scrittura stessa conosce il grido di chi si sente abbandonato, ma ci consegna un messaggio di salvezza. Nel mistero del dolore, Dio non resta distante. Egli agisce pure quando Dio non condivide solo la sofferenza dell'umanità nella croce di Gesù Cristo, ma è presente anche nelle mani di chi soccorre, nella dedizione di chi cura, nella solidarietà di chi sfida egoismo e individualismo. Anche questo abbiamo visto in questi 8 anni e di ciò dobbiamo ringraziare il Signore e ringraziarci fra di noi. Questa dinamica di bontà non elimina il dolore, ma non gli riserva l'ultima parola. Francesco d'Assisi, nella medesima lettera, invitano a rendere onore al Signore in mezzo al popolo. Rendere onore a Dio significa onorare la dignità dell'uomo, tradurre il potere in servizio, l'autorità in responsabilità, la competenza scientifica e l'inventiva imprenditoriale in cura concreta del bene comune. E questo peraltro il nucleo della recente enciclica di Papa Leone Magnifica Humanitas. Che la memoria delle vittime continui a parlare alle nostre coscienze, rendendoci più vigilanti, responsabili, umili e uniti. E che da tale memoria possa crescere una città nella quale la cura della vita umana e del bene comune rappresentino sempre il primo criterio di ogni discernimento e scelta. Grazie.
1: Grazie Monsignor Tasca, ed è in effetti la città in cui vogliamo vivere. Memoria non è soltanto un rito, definisce chi siamo, definisce il futuro. La sindaca Silvia Salis.
2: Cari familiari delle vittime, cittadini, cittadine, autorità politiche, civili, religiose, militari, Vice Ministro Rixi, Presidente Bucci, il tempo passa, lo sappiamo, e scivola via, spesso sembra indifferente a quello che succede, ma ogni anno, da quel 14 agosto, qui a Genova il tempo si ferma. Si ferma e ricordiamo il suono della pioggia scura, il suono di telefoni che non hanno più risposta. Ricordiamo chi non ha più potuto abbracciare i propri cari e l'angoscia di una città che si è scoperta improvvisamente ferita al cuore. Così oggi ci ritroviamo qui in questa radura della memoria, nella sua versione definitiva, i 43 alberi che riportano il nome delle 43 persone che non ci sono più, hanno abbandonato i vasi e sono protetti da questa struttura di legno. Le loro radici nella terra ci devono insegnare quello che è l'utilità e lo scopo della memoria, non solo non dimenticare, ma continuare a cercare la verità. La memoria per restare viva ha bisogno di persone che non si stanchino di raccontare, ed è per questo che ringrazio l'Ordine dei giornalisti, l'Associazione, per aver

0: Ieri aperto a Palazzo Tursi una mostra fotografica importantissima, perché non si dimentica tramite le parole, non si dimentica tramite le immagini. Ringrazio gli artisti e gli attori che tra ieri sera e oggi, attraverso l'arte, che è un linguaggio universale che ci sprona a cercare la verità, ci hanno scosso l'anima. Questo 14 agosto però segna un confine rispetto agli altri anni, perché questo 14 agosto qualcosa è cambiato, un elemento nuovo e denso di significato. Per la prima volta sentiamo che le nubi iniziano a dissiparsi, per la prima volta sentiamo che la sete e la voglia, il bisogno di poter avere verità sta arrivando a noi. Nessuno è colpevole fino a sentenza definitiva di condanna, è una garanzia fondamentale dello Stato di diritto e quindi noi a questa ci atteniamo. Ma il 16 luglio in quell'aula era doveroso esserci come sindaca di questa città, ma era doveroso che le istituzioni ci fossero per guardare in faccia i parenti delle vittime e dirgli: noi siamo con voi nella ricerca della verità, siamo al vostro fianco. Nessuna sentenza di nessun grado potrà riportarti un abbraccio che non c'è più, una persona che ami, no. Ma questa pronuncia, grazie al lavoro dei magistrati e degli avvocati, permettetemi di ricordare il PM Terrile, inizia a rendere giustizia. Inizia a rendere giustizia al vostro coraggio instancabile, alla vostra battaglia, alla vostra voglia di verità. Oggi c'è scritto nero su bianco che quello che è successo non è stata una fatalità imprevedibile. È stato un fatto determinato da omissioni inaccettabili e incurie intollerabili. Sono state vittime di scelte in cui l'avidità e l'interesse economico hanno calpestato il dovere sacro della manutenzione. Il profitto non deve e non dovrà mai più costare delle vite umane. L'anno scorso per la prima volta mi trovavo qui a parlarvi da sindaca, ho chiesto scusa a nome delle istituzioni, perché chiunque le rappresenti si deve fare carico di quello che è stato e deve avere la responsabilità di costruire quello che sarà. Il baratro che avete attraversato non è paragonabile a nessun dolore ed è una ferita che non ammette nessun tipo di paragoni, e questo lo voglio premettere. Però quest'anno sento un dovere altrettanto forte, che è quello di difendere Genova. Una Genova forte, resistente, che si era alzata anche al lavoro dei commissari, che ringrazio. Ma la sentenza l'ha detto chiaramente. L'intera città ha subito un danno profondo, un danno che non si può affiancare al dolore delle famiglie, ma un danno che ha il diritto di essere riconosciuto e risarcito. Noi genovesi lo viviamo ancora oggi, cantieri infiniti, incertezze, e comunque l'onda lunga del crollo del Morandi è ancora ben presente in questa città e proprio qui, in questo territorio, lo sappiamo bene. Per questo credo che sia doveroso annunciare oggi che il Comune di Genova chiederà un risarcimento molto, molto importante per i danni patrimoniali e d'immagine che ha subito, e qualsiasi risorsa riusciremo ad ottenere verrà interamente dedicata a un programma di cura, manutenzione, decoro e messa in sicurezza della città. Lo dobbiamo alle persone che hanno perso la vita e lo dobbiamo alla nostra città. Mantenere viva la memoria non è soltanto un dovere civile, ma anche un impegno morale per far sì che il ricordo si trasformi in tutele per chi oggi in questa città vive tutti i giorni e si trasformi in vicinanza a chi deve continuare a cercare la verità. E anche attraverso la raduna al memoriale che vogliamo lanciare un messaggio: qui ci verranno bambini, ci verranno giovani. Questo luogo deve servire a insegnarli che devono pretendere verità e impegno da parte delle istituzioni, devono pretendere programmazione, devono pretendere responsabilità, e a noi l'obbligo di meritarci questa responsabilità. Grazie.
1: Grazie alla sindaca di Genova. Do la parola al presidente della Regione Liguria, Marco Bucci.

Saluto alle famiglie delle vittime, un saluto a tutti i presenti, un saluto alle autorità civili e militari, al Vice Ministro Rixi e ai rappresentanti ovviamente all'Arcivescovo, all'Imana, a tutti voi che siete qui. Vedo volti

0: che ho visto per 8 anni in questa cerimonia, e questo mi fa piacere da un lato, è una cosa molto bella. Questi volti che sono sempre qui ogni anno a ricordare questa, la memoria di questa grande tragedia. Vedete, ci sono date che rimangono nella storia. Questa data, il 14 di agosto, rimarrà nella storia della nostra città, rimarrà ovviamente nella memoria delle famiglie, delle vittime, rimarrà, e voglio dirlo anche, nella memoria dei 600 sfollati, di quelli che hanno perso la casa, di quelli che in mezz'ora hanno dovuto prendere tutta la loro roba e andare via e senza, chissà mai se potrò ritornare nella mia casa. Rimarrà nella memoria di tante aziende e di tante persone che hanno visto compromettere il proprio posto di lavoro, la propria economia, e con tanti punti di domanda di quello che sarà della mia azienda, del mio lavoro, chi lo sa, perché la città separata in 3 parti aveva assolutamente reso impossibile tutte quelle dinamiche di lavoro e di business, ovviamente, che erano vive, che davano risultati. Ebbene, come ha detto la sindaca, mi fa piacere che l'abbia ricordato, la città si è ricomposta, ha tirato sulle maniche, ha lavorato, non era in ginocchio e non è mai stata in ginocchio, anzi si è tirata su e ha lavorato. Ma non siamo qui oggi per ricordare tutto il lavoro fatto per ricostruire il ponte, per ricostruire la città, eccetera. Siamo qui per ricordare le vittime e per la memoria di una grande tragedia. Vedete, questa data... è una data che ho detto rimane scolpita nel mio cuore, anche perché l'ho vista da sindaco. Potete immaginare qual è stato tutto il coinvolgimento, non solo emotivo ma anche di responsabilità. Ma questa data rimane nel cuore dei genovesi e rimarrà per sempre come segnale. Noi a Genova abbiamo la lanterna. Io vorrei dire che questa data è un faro per che cosa? Una luce per che cosa? Per chi ha il dovere, il diritto, la capacità di costruire le nuove infrastrutture, di costruire i nuovi sistemi, sia che siano pubblici e sia che siano privati. Perché tutti quelli che costruiscono qualcosa o cambiano qualcosa hanno la responsabilità di fare le cose bene, di farle senza problemi, non solo per quelli che ci lavorano, ma anche e soprattutto per quelli che li dovranno utilizzare nel futuro. L'importanza della manutenzione, l'importanza di sapere e rendersi conto che tutto quello che noi facciamo alla fine serve per qualcun altro, non solo per noi. E se serve per qualcun altro, noi abbiamo la responsabilità che sia fatto bene, con tutti i criteri della scienza, della conoscenza e della responsabilità civile. Ecco, io vorrei che questa data, non è che io vorrei, insomma, lo dico così, ma è un modo di dire, io ne sono certo. Io sono certo che rimane nel mio cuore come in quello di tutti i genovesi per sempre. Ma è una data, è un faro che deve rimanere nel cuore di tutti gli italiani e nel cuore di tutti quelli che dovranno lavorare per le nostre future infrastrutture, perché noi crediamo in una società civile che possa migliorare, noi crediamo in una società civile che possa avere le infrastrutture degne della capacità, del genio e della responsabilità dei nostri cittadini. Noi ci crediamo e avverrà così prima o poi, e questa data, e questo faro, questa memoria, sapete che il futuro senza memoria, l'hanno detto in tanti e lo ripeto anch'io, questa memoria deve essere il faro che ci guida, che guida noi a fare qualcosa di importante, non solo nelle infrastrutture, ma in tutto quello che facciamo, che sia un segno per ricostruire una grande società civile dove queste tragedie non succederanno mai più. Grazie a tutti e ricordiamo assieme le 43 vittime. Grazie.
1: Grazie Presidente, ci avviciniamo lentamente alle 11.36, chiamo sul palco l'onorevole Viceministro Edoardo Rixi.
2: Grazie, un saluto ovviamente doveroso ai familiari delle vittime, al signor Presidente della Regione, alla Sindaca di Genova, a tutte le istituzioni civili, militari e religiose che sono venute qua a ricordare quella tragedia che successe il 14 agosto 2018.

Per me essere qui 8 anni dopo quei tragici avvenimenti non è solo un semplice atto di memoria istituzionale. Oggi rappresento il governo italiano su mandato del Presidente del Consiglio, ma faccio parte di quella comunità genovese, di quella comunità che viaggiava su quel ponte, su cui io stesso un'ora prima mi trovavo e su cui io sarei stato potuto essere la 44esima vittima come ciascuno di voi. Ecco, fermarsi e riflettere almeno una volta all'anno sul fatto di quanto il senso di responsabilità a volte che chi è nelle istituzioni ha nei confronti delle altre persone e che non riguarda solo la volontà o la necessità di avere un consenso immediato, ma anche quella di andare a fare cose difficili, a volte difficilmente spiegabili, a volte che ti fanno anche perdere consenso, pur di garantire il fatto che i nostri cittadini possano viaggiare su infrastrutture sicure, che vengano mantenute e vengano gestite in maniera prudente, in maniera razionale e in maniera, diciamo, assolutamente sicura. Quel 14 agosto Genova non perse un ponte, non perse solo 43 vittime che contribuirono a creare una ferita che ancora oggi non si riesce a rimarginare. Genova perse madri, figli, fratelli, mogli, mariti, perse giovani vite che semplicemente stavano attraversando la città per lavoro, per vacanza. Non erano neanche tutti genovesi, erano di varie città, di varie regioni, di varie religioni, di varie nazioni. E qui trovarono la morte a causa di un disastro, di una tragedia che non poteva essere, che non doveva essere e che nessuno avrebbe mai pensato si potesse verificare. Ecco, di qua io voglio partire oggi per fare una serie di riflessioni. Davanti alle famiglie credo che ogni parola sia quasi inutile, insufficiente. Io ho bisogno di capire e non solo di ricordare, perché il nostro modo di amministrare, di progettare, di controllare, di costruire da quel 14 agosto è cambiato, almeno per chi come me ha vissuto direttamente quell'esperienza, essendo arrivato sotto il ponte pochi minuti dopo, insieme ai vigili del fuoco, alla protezione civile, tanti volontari che si misero subito al lavoro per salvare altre persone, i sopravvissuti che furono strappati dalle macerie grazie all'azione repentina di chi mise la sua stessa vita a rischio per andarli a salvare inerpicandosi sulle colonne che ancora erano, che sostenevano il ponte, che avevano imbrigliato autoveicoli o camion. Ecco, tutta questa gente va il mio massimo rispetto e la mia massima gratitudine. La lezione che dà Genova, non solo ai genovesi, ma dall'Italia al mondo intero, è che dopo questo crollo non solo il dolore che ci ha colpito ci ha permesso di creare un senso di comunità che ha fatto rinascere e ricrescere la città e che non dobbiamo perdere, non dobbiamo dimenticare, non dobbiamo pensare che siccome c'è stato 8 anni fa non si verificherà più, perché comunque è stata una tragedia che non potrà mai più succedere. Questo luogo del ricordo deve ricordare a tutti che se le amministrazioni pubbliche non fanno il loro dovere, se i concessionari autostradali non fanno il loro dovere, se non vengono fatti i lavori, le manutenzioni, le tragedie possono avvenire, possono succedere, possono avvenire sui concessionari autostradali, possono avvenire sulla viabilità statale, possono avvenire sugli incidenti ferroviari. Ovunque può esserci una tragedia se non c'è la perizia di chi gestisce le cose e lo fa con ragione, raziocinio e con un profondo rispetto ai beni che lo Stato gli consegna e gli mette a disposizione. Bisogna ricostruire senza cancellare la memoria. Grazie a istituzioni, lavoratori, imprese e cittadini siamo riusciti in

pochissimo tempo, e grazie anche al sacrificio di tante famiglie, che ricordo quel giorno quando fu fatto esplodere il Ponte Morandi, ricordava prima il governatore, abbandonarono parte del quartiere senza sapere cosa sarebbe potuto succedere, ma lo fecero per rendere possibile una ricostruzione in tempi rapidi, che era l'unico modo per ridare vita a Genova e alle famiglie genovesi e cittadini genovesi. Io credo che il tempo possa attenuare il rumore, ma non deve attenuare il senso di responsabilità. In questi anni lo Stato ha cercato, accompagnando le famiglie con misure di sostegno economico-sociale, di interventi per chi ha perso il lavoro, gli orfani e borse di studio, di dare un senso di vicinanza, di comunità, che però mai potrà ripagare della tragedia. Più recentemente sono state introdotte varie misure. Nel 2022 abbiamo rivisto le linee sulle manutenzioni delle strade, delle autostrade, abbiamo rivisto le specifiche, abbiamo potenziato l'agenzia dei controlli, abbiamo fatto tutta una serie di azioni, ma è un percorso lungo, un sentiero faticoso che va percorso fino in fondo. In questi anni abbiamo creato grossi disagi al traffico autostradale, al traffico statale, al traffico ferroviario, ma non mai come oggi abbiamo investito in manutenzione, in lavori per mettere in efficienza una rete che, ahimè, da 30 anni non guardava alle manutenzioni, ma guardava solo ai nuovi investimenti, o meglio, qualcuno, come sta uscendo dagli atti del processo, non guardava neanche agli investimenti. Allora io voglio ringraziare la magistratura per il lavoro che sta facendo, e col massimo rispetto chiedo che si vada a chiudere il processo fino al terzo grado il prima possibile, questo per avere finalmente chiara un'immagine di dove e di dove bisogna colpire per andare a rimettere tutti i tasselli a posto. Noi, senza attendere l'esito dei tribunali, siamo intervenuti, ma è evidente che il senso di giustizia impone avere una sentenza definitiva in tempo ragionevolmente breve. È vero, questa presenza oggi delle istituzioni è una presenza che vuole rendere onore non solo alle 43 vittime, ma vuole rendere onore a una città, a una comunità, vuole questo luogo diventare un vero e proprio sacrario, che dovrebbero frequentare, a mio avviso, anche chi verrà dopo di me e si occuperà di infrastrutture, per capire che le tragedie, quando succedono, ci sono sempre delle motivazioni perché succedono. Il problema è che il politico le deve prevenire, deve capire quando deve intervenire prima che succedano. Intervenire il giorno dopo non è sufficiente, non è più sufficiente. In un mondo che guarda su Facebook, su Instagram, al consenso immediato, pensare di fare delle opere, delle manutenzioni che oggi ti fanno perdere voti e ti creano disagio, ma che serviranno alle prossime generazioni, perché i nostri figli e i nostri nipoti possano viaggiare sicuri sulle strade del paese, è un elemento che nella società di oggi fa difficoltà a digerire. Eppure è il motivo per cui noi oggi abbiamo delle istituzioni, abbiamo un paese. È dovere del paese pensare prima al benessere dei cittadini che l'autoconservazione della specie. Quindi io credo che questo sia il grande insegnamento di questa tragedia, il fatto che le comunità devono tornare a incontrarsi, devono dialogare, i cittadini quando sono colpiti da una tragedia devono cercare di non sentirsi soli, le istituzioni devono stare vicine, ma soprattutto bisogna pensare al futuro. Chi oggi governa, chi governerà domani, non deve mai più lasciare le cose decadere, perché è più facile non lavorare, non fare le cose, che impegnarsi. E sarebbe importante, credo, che anche nelle scuole italiane, nelle istituzioni, a tutti i livelli di ordine e grado, i nostri figli si facesse capire il senso di responsabilità, che non è sempre colpa dell'altro, ma che delle volte, se qualcuno non fa le cose come le deve fare, è anche colpa sua. E quindi tutti bisogna che ci impegniamo perché il nostro paese sia un paese sempre più sicuro, sempre più a misura d'uomo, a misura di cittadino, sempre meno legato a dinamiche semplicemente legate a temi economici, a temi

0: di progettazione e di soldi, perché non sono solo le risorse che fanno una nazione, è lo spirito con cui una nazione affronta i problemi e li risolve. Grazie.
1: Grazie Rixi. Chiamo Egle Possetti, che è la portavoce del Comitato delle Famiglie delle Vittime, sul palco. Abbiamo qualche minuto per celebrare, prima del tuo discorso, Egle, il minuto di silenzio. Siamo a un passo dalle 11:36. Prendiamoci questo minuto. I discorsi li facciamo dopo, e dopo guarderemo i volti di 43 persone che non ci sono più, ma che comunque rimangono sempre con noi. Che ore sono, regia? Sono i 34. Siamo in un tempo sospeso, siamo in quello in cui sembra ancora tutto possibile. Le persone si preparavano alle vacanze, chi aveva il traghetto alle 17, tua sorella era tornata dal viaggio di nozze e andava in vacanza nel Levante con i bambini. C'era chi aveva fatto il doppio turno per poter festeggiare il compleanno della nonna ed era un papà. C'era chi era in ritardo e stava andando a lavoro, aveva appena chiamato dicendo sto arrivando. C'era chi era contatto a tempo e stava lavorando sotto il ponte. C'erano tantissime persone che potrei ricordare, ognuno ha la sua storia e noi non dimentichiamo. Ti siamo vicini, lo so. Che ore sono, Egle?
2: 35.
1: Sono i 35. So che è difficile per tutti essere qui, ma è ancora più difficile per chi rimane. Chi resta al compito di resistere e di difendere la memoria, la verità e la giustizia. Perché lì viveva Mirko.

Innanzitutto ringrazio le autorità presenti, anche da parte nostra un ricordo commosso del dottor Terrile, che non è riuscito a sentire il risultato di tutto il suo lavoro. Un grazie a chi è qui oggi come volontario per lavorare per la buona riuscita della manifestazione. Grazie agli uffici comunali, allo staff del dottor De Marco che ogni anno lavorano alacremente per questo giorno. Buongiorno a tutti e grazie a tutti voi per essere qui presenti insieme a noi, per non dimenticare quel giorno. Abbiamo atteso 8 anni con speranza ed oggi possiamo ricordare i nostri cari conoscendo il giudizio di primo grado del processo. Un giudizio importante, qualificato, serio, che rileva delle gravi responsabilità, omissioni e condotte inadeguate. Un giudizio che è frutto di anni di lavoro e grande impegno della macchina della giustizia con il supporto degli inquirenti che con tutto il loro lavoro hanno contribuito a ridare speranza ai nostri cuori. Dopo la tragedia iniziarono gli sforzi enormi dei soccorritori alla ricerca dei feriti, con gli ospedali in allerta. Purtroppo dopo poco compresero che i feriti sarebbero stati pochi, mentre aumentavano le salme. Poi venne la nostra incredulità, il nostro dolore, la nostra disperazione. Tutto il mondo rimase esterrefatto insieme a noi di fronte a una tragedia così assurda. Le indagini partirono con grande intensità, con la Guardia di Finanza e la Procura, che con dedizione raccolsero gli elementi e via via il quadro accusatorio iniziò a prendere forma. Sono emersi anni di incuria, anni di colpe, anni di menzogne, anni di omissione, anni di presunzione e di incompetenza, e tutto questo sotto gli occhi.

serrati di chi avrebbe dovuto controllare, funzionari dello Stato, immobili, succubi e chini. Dovremo attendere i successivi gradi di giudizio, ma crediamo fermamente che questa vicenda non possa chiudersi senza colpevoli. Colpevoli di avere anche alimentato un sistema malato in cui gli utili sono stati l'unico baluardo. Assistiamo, dopo questo giudizio e dopo recenti condanne in altri processi per stragi, ad una specie di ribellione di alcuni manager che si sentono bistrattati, che si sentono addosso responsabilità eccessive e crediamo vogliano tentare la ricerca di scorciatoie al fine di ottenere privilegi. Quello che dispiace è vedere anche al loro fianco figure che hanno avuto ruoli istituzionali in passato. Nessuno obbliga nessuno a divenire manager. È un ruolo importante, faticoso, di grande impatto e responsabilità e per questo molto ben remunerato. Il loro ruolo è pianificare strategie, coordinare le risorse finanziarie e materiali e gestire il personale per raggiungere gli obiettivi di business stabiliti. In questo caso, probabilmente gli obiettivi non contemplarono la sicurezza e la prevenzione corrette. Le loro certezze, le loro presunzioni di onnipotenza sono crollate con le macerie del ponte. Noi ci batteremo affinché questo sistema cambi, affinché possano esserci utili equi che non contemplino prevenzione, ma che non possiamo essere soli. Tutti i cittadini onesti che comprendono l'importanza di questa battaglia speriamo siano al nostro fianco, tenendo sempre il fiato sul collo a chi deve decidere. Noi cittadini singolarmente siamo sempre la parte debole, ma siamo tanti ed uniti possiamo essere una vera forza. Speriamo che tutte le parti politiche possano comprendere molto bene la necessità di equilibrio in questa battaglia, mantenendo il capo sollevato e non chino solo alle esigenze dei più forti. Quello che ci consola è che non tutti i manager siano appiattiti su posizioni di difesa. Ci sono persone competenti che hanno sani principi, che vogliono utili equi e sono lungimiranti. Perché la sicurezza e la prevenzione devono essere considerati investimenti che porteranno grandi benefici collettivi per il futuro e non sono semplici costi. Dobbiamo imparare a pianificare a lungo termine e non solo per il breve battito d'ali di farfalla. Dobbiamo imparare anche a premiare chi porta benefici all'interesse pubblico. Noi siamo qui dopo 8 anni col nostro fardello di dolore, con le conseguenze che derivano da quel giorno, che anno dopo anno si fanno sentire, a volte come una terribile frana. Sentiamo la grande fatica della nostra battaglia, ma non molliamo. Abbiamo tanti motori nel cuore, che sono tutti i nostri cari, che ci tengono vigili ed attivi. Proveremo giorno dopo giorno a dare forza a questa battaglia, uniti agli amici che hanno vissuto tragedie come la nostra. Non dimenticheremo mai di conservare la memoria della tragedia, cercando di dare stimolo al memoriale. E crediamo che nella gestione impostata dall'attuale amministrazione si sia imboccata finalmente la strada giusta. Abbiamo speranza che la nuova direzione della dottoressa Elena Putti e la gestione attenta dell'Hauser possano dare il giusto impulso alla vita di questo luogo. Pensiamo che realmente il memoriale possa divenire un punto di partenza importante come luogo di studio e prevenzione. Abbiamo tanto bisogno di memoria attiva in questo paese, ma non vogliamo più ricostruire. Ora si è trasformato in resistenza. Vogliamo che questo scempio trasformi lo sguardo sui beni del paese, risanando gli uomini e le cose. Chiudo con una citazione. Quando il potere porta l'uomo verso l'arroganza, la poesia gli ricorda i suoi limiti.
quando il potere restringe la sfera di interesse dell'uomo.

0: L'uomo, la poesia gli ricorda la ricchezza e la diversità dell'esistenza. Quando il potere corrompe, la poesia rigenera. John Fitzgerald Kennedy.
1: Grazie a Egle Possetti, alla quale aggiungo che tutti nella vita si meriterebbero un Egle Possetti, perché fa parte della categoria delle persone che non contempla la resa. Ci sono diversi modi di guardare al passato, di ricordare, di costruire la memoria a mano. Cambiamo prospettiva, entriamo in un quartiere che è sempre stato molto popoloso, molto vivo. È il quartiere di Certosa che per tantissimo tempo si è trovato ostaggio di macerie, con tutte quelle che sono state le sue difficoltà. Tra i residenti c'era e c'è ancora un ragazzo che il 14 di agosto si affacciava ai suoi 20 anni e si è svegliato col pensiero del proprio compleanno, perché oggi è il suo compleanno. E ha visto il ponte di casa che crollava e da lì la sua vita è cambiata. Io chiamo Riccardo sul palco, che da grande, ormai è già un po' grande, ma vuol fare il rapper, che ha trasformato il proprio dolore e anche la propria rabbia in musica, in forza, e che effettivamente è una scatola nera perché non potrà mai dimenticare quello che è successo, perché il giorno del tuo compleanno ancora oggi apri gli occhi e dici e torni indietro nel tempo. Io ti lascio il palco con il tuo nome artistico, Vaco.
2: Buongiorno a tutti. Casa mia. Sì, qui siamo a casa mia. Ho il ricordo di quando mi svegliavo per andare a scuola e di quando andavo a dormire. E in entrambe le occasioni io guardavo l'orizzonte dal mio poggiolo e quella struttura, in qualche modo, mi ha sempre affascinato e catturato. Era bello sapere che quando passavo lì sopra, tornando in macchina con i miei genitori, avrei potuto vedere casa mia. Immaginate l'entusiasmo di un bambino che si emoziona per così poco e vive. Da bambino, come tutti, mi sono fatto grande e anche io ho raggiunto i miei 20 anni, i famosi 20 anni, quelli a cui tutti aspirano da più piccoli. E quelli che tanti ricordano con nostalgia da più grandi. Io, i miei 20 anni, compiuti il 14 agosto del 2018, me li ricorderò per sempre. Me li ricorderò per sempre con mio padre che mi chiama in lacrime e mi dice: Ricky, è successa una tragedia. Io non ci potevo credere. Mio padre era disperato. Tutti eravamo disperati. E sarei egoista, lo so, ma quello che per me doveva essere uno dei ricordi più belli della mia vita si è trasformato in un momento più drammatico per la mia città, per il mio quartiere, per me, per la mia famiglia e per altre 43. Il ricordo, oggi vorrei ricordare, ricordare che dopo quel giorno c'è chi un compleanno non lo può più festeggiare. Famiglie per cui il ricordo è l'unica strada, l'unico ponte di collegamento con chi oggi non è più con loro da quel giorno, per l'errore di qualcun altro, per la negligenza di qualcun altro, per il disinteresse di qualcun altro. E sì, fa rabbia, tanta rabbia. La rabbia porta dolore. Il dolore però a volte può portare speranza, perché il dolore unisce e forse è l'unico aspetto positivo del dolore. E allora oggi ricordiamoci di stare uniti con la speranza che queste cose non succedano più, mai più, perché quel giorno io avrei voluto solo sorridere e gioire con mio padre, una volta a casa mia. Grazie.

0: Grazie Riccardo e buon compleanno. Io lascio spazio alla musica, ma prima vorrei ringraziare tutte le associazioni di volontariato, le pubbliche assistenze, la protezione civile, le autorità militari, l'associazione Noi per Voi, anche MT, le istituzioni chiaramente, tutte le persone presenti che non dimenticano, le famiglie delle vittime che continuano a lottare per la giustizia e per la libertà. E infine ringrazio anche Alessandro Mazzoni, che è direttore artistico Forever Green, e chiunque abbia partecipato alla giornata molto impegnativa di oggi. Lascio spazio alla musica e lo faccio con Matteo Mazzitti, Genova Sinfonietta. Ci sono due brani da ascoltare. Abbiamo aperto con un brano di Zimmer che ha provato a raccontare l'amore senza limiti di un padre nei confronti dei suoi figli. Abbiamo iniziato citando il tempo, la fisica quantistica, il fatto che il tempo non è lineare, il fatto che la musica non è lineare.
1: La musica e la memoria sono due facce della stessa esperienza, cognitiva e sentimentale. E un fenomenologo diceva che la musica ha bisogno del tempo per infliggergli una smentita. Per noi musicisti è un luogo, la musica, dove tutto ciò che abbiamo perduto può essere ritrovato, tutto ciò che si è spezzato può essere ricostruito. E con questo spirito abbiamo anche pensato ai brani che suoniamo adesso. Peraltro i brani che mancano ora sono due requiem, ma sono due requiem che sono stati scritti per delle persone specifiche, non sono requiem cattedratici, non sono requiem semplicemente liturgici. Arvo Part scrive questo brano che sentirete per primo nel 77, quando viene a sapere che muore Britten, altro compositore. Non l'aveva mai conosciuto, ma lo amava, no? Aveva un'affinità elettiva con lui, e scrive questa musica per commemorare la sua scomparsa. E l'ultimo brano è di Prisner, un compositore polacco, Lacrimosa, e lui lo scrive quando manca un suo amico, infatti si chiama Requiem for a Friend. Questo sentimento di prossimità che ha questa musica credo che sia il colore e il tono giusto. La musica è la lingua degli affetti, la musica è la scenografia delle nostre emozioni, e la sensibilità è quello di cui abbiamo bisogno. Io dico sempre che il mondo non è stato solo rovinato dagli incompetenti, ma anche dagli insensibili. ci vogliono entrambe queste forze. E poi pensiamo che sia anche un finale giusto anche per l'autenticità di delle parole che abbiamo appena ascoltato, che sono dirette al punto.
0: Io vi ringrazio e vi lascio il palco.

0: E allora rientriamo dallo studio. Sono le 12:08. È passata mezz'ora da quelle 11:36. Ritorniamo alla radura della memoria. Siamo con Tiziano Berti, siamo con la nostra Carlotta Nicoletti, ma ripartiamo da Tiziana dopo questi momenti celebrativi, altamente celebrativi. A te, Tiziana.
1: Sì, buongiorno Enrico, la cerimonia è appena terminata. Posso dirti che è stata una cerimonia molto emozionante, anche con colleghi, con cui in questi anni abbiamo raccontato questa commemorazione. Devo dire che insomma, le lacrime sono scese molto di più degli altri anni, non so dirti perché, ma l'emozione che si sentiva quella radura della memoria quest'anno è stata molto più intensa. Per fortuna adesso è arrivato.

0: anche un po' di ombra e quindi insomma riusciamo anche a respirare un pochino di più. Tanti gli ombrellini aperti che hanno cercato di far riparare dal sole, in particolare i familiari delle vittime. Allora vediamo se riusciamo a incrociare qualcuno di loro, in attesa poi ovviamente di sentire anche alcune delle istituzioni. Un momento di ricordo, soprattutto in particolare l'appello, il monito, devo dire, di tutti i discorsi che abbiamo sentito, della presa di coscienza, della responsabilità di chi è manager, di chi non è obbligato, non sceglie, ha detto Egle Possetti, di fare quel lavoro e quindi proprio per questo ha una responsabilità ancora maggiore. Allora vediamo se Barbara Bianco e Giovanna Donato, così in qualche modo la puniamo per essere passata davanti alla telecamera. Tranquilla, tranquilla, tranquilla Barbara. 14 agosto dopo la sentenza, che giornata è questa per lei? Ricordiamo, ovviamente lei era la compagna di Andrea Ceruni.
1: È sempre una giornata molto piena di dolore. Parliamo di ricordo, ma il ricordo scatena anche tanto dolore, però trasformato comunque in memoria, in tutto quello che è stato detto dai vari discorsi.
0: La sentenza in qualche modo ha, non dico lenito, però fatto fare un passo avanti a quella che è la vostra battaglia.
1: La sentenza ha messo finalmente nero su bianco le responsabilità. Questo per noi è importante, perché finalmente è stato tutto scritto, è stato un lavoro immane quello della magistratura, ma finalmente ha dato, siamo solo alla sentenza del primo grado, però è già stato scritto.
0: Chi era Andrea?
1: Andrea era un camallo, perché vedo passare una maglietta di un collega, era un camallo, era un ragazzo pieno di vita, che purtroppo quel fatidico 14 agosto si trovava su quel ponte.
0: Andava a lavorare.
1: Andava a lavorare.
0: Grazie, grazie a Barbara Bianco. Intanto continuiamo qui dalla radura, in attesa anche che poi Carlotta si possa collegare con le istituzioni. Vediamo, non so se riusciamo anche a strappare una battuta in diretta a Nadia Possetti, non so se è possibile. Mi fa no con la testa.
2: Tu sei la giornalista che stimo in assoluto di più, guarda.
0: Però dimmi solo una cosa, Nadia, è un 14 agosto diverso, ma in qualche modo un pochino più sollevati con la sentenza?
2: Forse per il periodo che abbiamo vissuto, no? La sentenza è stata importantissima, come ha detto giustamente Egle, però ogni anno essere qui il dolore è sempre uguale. Purtroppo sono due cose talmente distinte che è così.
0: Grazie,
2: grazie a Primo Canale per quello che avete fatto in questi 8 anni per noi.
0: Grazie, grazie, grazie a Nadia Possetti. E ricordo, forse quest'anno per loro è ancora più difficile, perché hanno perso la loro mamma proprio pochi giorni fa. Andiamo avanti nel incontrare, ecco, vediamo insomma anche le istituzioni, vediamo Egle Possetti, c'è anche il questore, abbiamo visto insomma anche il prefetto. Oh, buongiorno! Allora guardate, venga che sono in diretta.
3: Vuol dire che va bene.
0: Guardate, i telespettatori di Primo Canale si ricorderanno.
3: Sono a piedi da via da Gibimonte, perché i pullman non passavano, l'ho fatta a piedi fin qua.
0: Perché con lui da Via del Campasso abbiamo ricordato, perché lui è uno degli sfollati. 14 agosto anche per lei insomma è un giorno sempre complicato, vero?
3: Sì, sempre complicato. Prima di tutto mia moglie sta rimediando un pochino, ma ha avuto dei grossi problemi nell'anno successivo perché aveva perso la memoria, non ci si ragionava più, adesso le cose piano piano si
0: però
3: sono un
0: piano
3: pochettino
0: piano vanno
3: migliorate.
4: Io poi una doverosa premessa, che il dolore delle famiglie non può essere equiparato a nessun danno e a nessun insomma risarcimento materiale, è un dolore che non verrà mai risarcito. Quello che dico oggi come sindaca è che Genova come ente chiederà i danni d'immagine patrimoniali per quello che ha subito, quindi il comune di Genova andrà avanti senza fare sconti a nessuno, e tutto quello che otterremo, ogni euro che otterremo verrà destinato a una grande opera di manutenzione, decoro e messa in sicurezza della città.
5: Ieri ha parlato.